0: Sì,
1: no,
0: dica!
1: Mamma, ti voglio bene da morire.
0: Grazie anch'io, mamma! Sì,
1: ciao,
0: dica!
1: Benissimo. Ciao, caro!
0: Ciao, mamma!
1: Ciao! Ciao tesoro, ciao.
2: Un successo, signora, un successo incredibile. Brava signora, sono contento per lei.
1: Ma che bello.
2: Mi fa una cortesia, signora, adesso io le chiamo il numero di un pusher, se può ordinare della bamba per suo figlio.
1: Va bene, anche quella, sì, dai.
2: Allora, chieda un chilo di bamba, colombiana purissima, mi raccomando, non tagliata.
1: Non tagliata.
2: Quindi un chilo di bamba non tagliata, ok?
1: Un chilo di bamba non tagliata.
2: Non tagliata. Adesso le chiamiamo il pusher per ordinarla, ok? Un attimo solo, signora, rimanga in linea.
1: Va bene.
3: Fattini, buongiorno, sono Katia.
1: Mi servirebbe un chilo di bamba. Pronto? Mi sente?
3: Sì? Prego, mi dica.
1: Mi serve un chilo di bamba un po' bella lunga, se è possibile.
3: Un chilo di?
1: Bamba.
3: Non ho capito.
1: Un chilo di bamba lunga.
3: Cos'è lunga?
1: Tanto lunga. Parecchio lunga.
3: Ma che cosa?
1: Non tagliata,
4: Pronto?
1: Pronto? Mi serve un chilo di bamba non tagliata per rinfrescare mio figlio. Non pronto quel che è.
4: Sbagliato numero qua.
1: Ma come ha sbagliato il numero?
4: Sì.
1: Ma non c'è la mamba.
4: No, non c'è la bamba qua, non ce l'abbiamo con noi.
1: Ah, non ce l'avete?
4: No.
1: Non è possibile?
4: Sì.
1: Allora.
4: Saluto.
1: Saluti, arrivederci, scusi,
5: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
6: Radio 105.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105. Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
4: Sei felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Ora ce ne ho 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli l'hanno mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
3: Quanto prendi?
4: Di una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
3: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
3: All'anno,
4: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: Ma no, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Yeah.
4: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci sta, è giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
3: Se forte vincerai, vincerai.
2: Dove abita Ennio?
4: Pronto?
5: Pronto!
4: Sono pronto, signor Ennio, sono Filomena della ditta di trasporti Fratelli Reggiognolo.
5: Sei Filomena!
4: Sì,
5: ma chi sei Filomena?
4: Sì, mi chiamo Filomena, sono la segretaria della ditta.
5: Ti conosco, Filomena!
4: Sì, ma io sono la segretaria della ditta di trasporti Fratelli Reggiognolo.
5: Reggiognolo? Ma chi lei del trasporti del Gnolo?
4: Reggiognolo.
5: Reggiognolo.
4: Reggiognolo. Reggiognolo.
5: Reggiognolo. Reggiognolo. Porca la c***a. Che cosa vuoi?
4: No, guardi, è Reggiognolo. È Reggiognolo.
5: Reggiognolo.
4: Quasi.
5: Non lo so dire, che cosa vuoi?
4: Guardi, siccome è partito...
5: Guardo, che cosa guardo?
4: È partito il camion per la consegna. Allora io le passo l'autista del...
5: Ma che consegna? Ma di che cosa?
4: È la consegna di una macina a pietra.
5: Di una macina a pietra?
4: Macina.
5: Ma macina? Ma chi l'ha che l'ha comprato una macina? Ma io non ho bisogno di una macina.
4: Ascolti, le passo il responsabile Bernardo da...
5: Sta lavorando! Ma non c'è tempo di vedere parlare con il responsabile, porca la
4: m***a! Glielo passo velocemente, grazie mille!
5: Brutta bastarda la m***a! Passamelo, porca!
6: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
7: Pronto?
5: Pronto!
7: Salve, signor Ennio! Sono Bernardo!
5: Perché Bernardo?
7: No!
5: Che cosa vuoi, Bernardo?
7: No, Bernardo!
5: Bernardo! Bernardo!
7: Come sta, signor Ennio?
5: Bene!
7: Ha fatto le vacanze?
5: Che vacanze? Sono sincero, perché sta a lavorare, vacca la...
7: Bene,
5: le vacanze, non mica soldi mica da spendere, andare in vacanza.
7: Ho visto che non ha piovuto tanto, ma lei fa anche l'uva, c'è il vino?
5: Per me, raccolgo qualche cosa per me.
7: Bene.
5: Posto per me,
7: benissimo, allora senta un attimo, signor Ennio. Allora, il comune di Reggio Emilia.
5: Quale comune, va? Ma che cosa vuole?
7: Per tutte le località, tipo Belvedere, Cavriago, Girondola, Ghiardo, La Fornace, Rubanino, Casematte, Corticella...
5: Che cosa vuole?
7: Ecco, Reggio. Il comune praticamente ha deciso quest'anno di regalare a tutti i contadini della zona un frantoio.
5: Ma che cosa ne faccio il frantoio? Non c'ho mica le olive!
7: Però noi le portiamo il frantoio!
5: Non c'ho mica le olive, io sono vino!
7: No, mi faccia finire!
5: Ma c'ho poco vino da fare, ma che cosa me ne faccio il frantoio?
7: Allora mi faccia finire, signor Ennio, ne portiamo il frantoio insieme anche ai semini da piantare, così le vengono fuori gli ulivi, ce ne sono anche tre già fatti nuovi!
5: Ma non già mi basta quello che sono nella mia terra! Ci manca solo che metto su anche le olive!
7: Però le spiego!
5: Ma non c'è l'olivo!
7: Le spiego!
5: Non le voglio!
7: Il comune... dando gli ulivi ai contadini in questo modo, lei prossimo anno pagherà meno di tasse.
5: Allora, vai a cagare, bastardo!
7: Allora senta un attimo. Allora adesso il nostro spedizioniere è sul camion che sta portando il frantoio.
5: Ma non c'è!
7: Le servono solamente le indicazioni per entrare col camion. C'è un posto dove entrare col camion da lei?
5: Che vada fuori dove voglia.
7: Il camion è partito dal comune con gli ulivi dentro e frantoio e le sta portando direttamente al camion.
5: Ma non lo voglio, non lo voglio.
7: Allora,
5: non lo voglio perché io sono mio da fare nella terra.
7: Signor Ennio, lei dov'è esattamente? A Corticella o Correggio?
5: Ma che Corticella tua madre? Corticella di una madre.
7: Quando arriverà il camion, vedrà il camion è tutto rosso.
5: Io ho due patate nelle palle perché io non lo voglio il camion.
7: Con la scritta in bianco.
5: Non voglio il camion, non voglio niente.
7: Con la scritta sul camion Fratelli Reggiognolo. E lì c'è
5: Reggiognolo.
7: No, Reggiognolo, non le rubiamo.
5: Ma il camionista.
7: Sì. Salve, signor Ennio.
6: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
7: Pronto?
5: Pronto?
7: Pronto, sono Arnaldo.
5: Porca la va...
2: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
0: Lo Zoo di 105.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, brutto schifoso di pezza, finalmente sei nelle mie mani!
4: Ma che cosa vuoi da me, brutto cattivone? Io non ci ho fatto niente, mea!
3: Tacci, essere immondo!
5: Anche se non ha senso che io ti dia delle spiegazioni, mi sento in dovere di dare una narrazione fluida per mantenere l'attenzione dello spettatore appassionato!
4: Mi vuoi scopare il culo?
3: Ho detto di tacere, brutto verme!
5: Ma secondo te, quale deviato mentale ti rapirebbe per farti il culo? Proprio a te che sei fra le sei cose meno pulite e attraenti che si possano trovare su questo pianeta. Sottolineando che le altre cinque sono un mix fra secrezioni, immondizie di vario genere e malattie terminali.
4: Ma allora, se non ci vuoi farmi il culo, che cosa vuoi da me, mea?
5: Voglio il tuo sangue.
4: Ma allora sei dell'agenzia delle entrate, ma io non ho la partita IVA.
3: Finiscila di fare il pagliaccio, brutta merda.
4: Ma perché volete il mio sangue? Siete dei vampiri.
5: No, non siamo dei vampiri. Il tuo sangue, per mia sfortuna, è l'unico compatibile con il mio e mi serve per gonfiare questo.
4: Perché tieni una foca morta legata in vita?
5: Guarda bene, non è una foca, guarda in punta.
4: Un baby delfino con il casco.
5: Ma che baby delfino? Non vedi che è un mega cazzo?
3: Super mega cazzone.
4: Super mega cazzone? Ma dite la trasmissione del Sei Mandi degli anni Ottanta!
3: Ma quello era il super telegattone. Ma che cazzo c'entra?
5: Oh, comunque, anche se sei un demente, ho bisogno di levarti tutto il sangue per riempire il mio macchinario portatile a zaino, che mi servirà per dare vigore al mega uccello. Quindi preparati ad essere ciucciato completamente! Cosa stai facendo?
4: Mi gonfio l'uccello, così potete ciucciarlo! C'ho la disfunzione erettile!
5: Basta fare il pagliaccio! Nessuno ti ciuccerà la sberla, brutto coglione! Adesso ti leveremo fino all'ultima goccia di sangue e la useremo per riempire il mio zaino da trasfusione portatile!
3: Sì! Adesso Skeletor ti farà vedere il suo zaino da trasfusione portatile e lo riempirà con il tuo sangue immondo.
5: Passami lo zaino.
3: Certo, Skeletor, dove lo hai messo?
5: Dove l'ho messo io? Dove lo hai messo tu?
3: Ma io non ho mai avuto lo zaino da trasfusione portatile.
5: In che senso, scusa? Non hai fatto costruire tu da uno scienziato uno strumento portatile chiamato lo zaino da trasfusione portatile?
3: Oh no, Skeletor, pensavo lo avessi fatto tu, dopo averlo detto. Io non conosco nessun scienziato, ho dato per scontato che fosse roba da gente preparata. Io ho solo le magistrali, ho fatto stenografia, ma ovviamente è un diploma che oggi non ha senso. Mi sono trovato malissimo nel mondo del lavoro. Per fortuna poi ho intrapreso la carriera da scagnozzo.
5: Hai finito?
3: Si scusa, Skeletor.
4: Allora, se non c'è nessuno zaino, potete farmi andare via. Mi sembra di capire che non servo più.
5: Ma com'è possibile che sia successa una cosa così dannatamente ignorante? Perché sono circondato da coglioni! Perché porca troia!
4: Io sarò anche un anticappato mentale, ma voi non siete tanto menno! Siete un branco di monchi!
5: Questo è troppo!
3: Ma come ti permetti, scemo?
5: Umiliato dal gabebbo anche no, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Se ne è parlato tutto il weekend del caso dei bambini figli di stranieri a Lodi che dicono per motivi fiscali, non razziali, però per motivi fiscali sono stati esclusi dalle mense scolastiche e dallo scuolabus. In pratica, quando suona l'ora di mangiare, i bambini italiani mangiano da una parte, i bambini stranieri mangiano dall'altra. E nel frattempo però nel weekend sono stati raccolti, grazie a un sito di crowdfunding, in pochissime ore oltre 60.000 euro per pagare la mensa ai figli degli stranieri. Quindi adesso i figli degli stranieri possono mangiare più che tranquillamente, ma il caso di sospetto razzismo rimane. Mimmo, sentiamo Mimmo.
4: Penso che comunque sia una cosa brutta per... la trovo comunque, mi sto indignando.
3: Lei si sta indignando, come si indigna? Faccia sentire. Così sembra che stia facendo un pompino a un mulo, si indigna un po' di più. Possibilmente, non con un linguaggio non verbale, possibilmente utilizzando le parole, spieghi il suo punto di vista.
4: Dovremmo dare
3: un'intanto a mangiare. Gang, che cazzo gli è rimbalzato, un incisivo nella gola?
4: Ogni tanto mi viene...
3: Ma si faccia vedere però da un odontoiatra, presto anche.
4: Ok.
3: Il problema è chi paga questo cibo.
4: Noi, come paghiamo tutto.
3: Lei sa che cos'è il modulo ISE?
4: No, più o meno.
3: No, più o meno, o sì o no, come si fa a sapere
4: più o meno?
3: Lei scusi, di quanti centimetri ha il cazzo?
4: Più del suo.
3: Sì, questo è tutto da vedere, eh? Se vuole ce lo misuriamo?
4: No problema.
3: Ha un sestante per misurare il mio, perché per misurare il mio cazzo ci vuole la trigonometria, eh? Dico, però lei a spanne, quanto ce l'avrà grosso il cazzo?
4: Una spanne e un mezzo?
3: Una spanna e mezza, quanto equivale?
4: Non lo so.
3: Ma vedi, che lei non sa un cazzo, non si può conoscere una cosa così a spanne.
4: Sì.
3: Se le faccio una domanda, lei di dov'è?
4: Messina,
3: un posto di merda, dai.
4: Sì, lo so.
3: Sì, ecco. Lei è cosciente del fatto che dopo i negri toccherà i terroni?
4: Intanto ci sono i negri, poi quando ci sono i terroni se ne parla.
3: Quindi lei è cosciente di essere il penultimo, sì?
4: Sì, lo so.
3: Va bene,
4: ormai sicuro.
3: È preoccupato, quindi?
4: Sì, infatti sto sempre con l'ansia.
3: Con l'ansia? Che cosa fa per combattere l'ansia?
4: Niente, mi seguo.
3: Si sega, lei si sega.
4: Dai, ti masturbi una, due, tre volte.
3: Va bene, vada a farsi una sega da un'altra parte allora. Dai, pervertito del cazzo, dai, vaffanculo, dai. Testa di cazzo, segaiolo malefica. Ci dicono che qualcuno di Forza Nuova vuole parlare con noi di questa roba. Sentiamo, Forza Nuova, sentiamo.
5: L'esclusione dei bambini stranieri dalla mensa scolastica.
3: Esatto.
5: Beh, ma devo capire, cioè, sono esclusi per che motivo?
3: Quindi lei non sa un cazzo di questa roba?
5: Ma ascolti, allora, su Lodi, tanto non è che devo sapere quello che succede dappertutto. Io lavoro, siccome non faccio politica per soldi,
3: sì.
5: E non prendo stipendi,
3: sì.
5: Io faccio due lavori,
3: sì.
5: E non è che tutte le notizie mi vengono sottoposte. Io coordino il Nord Italia, non sono segretario.
3: Cioè, lei coordina il Nord Italia, ma non legge i giornali a questo punto?
5: Non è che non leggo i giornali, non li leggo tutti.
3: Ma qualsiasi cazzo di giornale ne ha parlato anche Topolino.
5: Ma non sta di puttana, la vai in
3: fuori. Anche su TV. Lei non sa un cazzo?
5: Ma ascolti, e allora, se posso dire qualcosa, le posso
3: dire
5: che se deve esserci un discrimine all'interno delle mense scolastiche per la fornitura della mensa scolastica,
3: sì.
5: È giusto che sia a favore dei bambini degli italiani.
3: Perché?
5: Residenti da...
3: Perché, scusi, se è una cosa che viene fatta in base al reddito.
5: Secondo me non deve essere fatta in base al reddito, è proprio quello il problema.
3: In base a cosa deve essere fatta, dica?
5: Che discorsi, devono il maggior diritto, ma di tutti i diritti degli italiani,
3: sì.
5: deve essere discriminato per gli italiani rispetto ai cittadini stranieri.
3: E questo non è razzismo?
5: Chi arriva l'altro ieri, che sia bambino, nonno, vecchio,
3: sì.
5: Non ha lo stesso diritto.
3: Perché? Perché no?
5: Qua da sempre.
3: Perché no? Scusi, qua... i servizi vengono alimentati con le tasse, giusto?
5: Come scusi?
3: Quando lei va in ospedale, ok? Le tasse per mantenere l'ospedale, chi cazzo le paga?
5: Certo, le pago io.
3: Le paga lei? E le paga anche lo straniero, però?
5: Lo paga lo straniero, ma...
3: Quindi, se devono farle un'iniezione al culo, lei va a vedere se la siringa è stata pagata coi soldi suoi o coi soldi dello straniero?
5: Ma non mi interessa i contributi degli stranieri, non dovrebbero neanche essere presenti qui gli stranieri.
3: Però adesso ci sono.
5: Però ci sono,
3: e quindi cosa facciamo?
5: Non posso fare, non è che posso farmi saltare in aria fuori in piazza perché...
3: Però le piacerebbe farti saltare in aria.
5: Ma no, che puttana. È 25 anni che rompo il cazzo sulle strade, nelle piazze.
3: Sì, ma anche al telefono, anche al telefono.
5: Ma perché dici così?
3: Un po' rompe il cazzo,
5: è
3: dai.
5: Simpatico però.
3: Ci sta provando? Ma mi scusi, lei è un pelo frocio.
5: Ecco.
3: Uno di Forza Nuova è un pelo frocio, perché lei ha questo atteggiamento un po' frocio nei miei confronti.
5: Vabbè.
3: Sarà mica poricchione.
5: Adesso passi dagli immigrati ai froci, dopo dove arrivi?
3: No, non lo so, parlo con uno di Forza Nuova, più che di froci e immigrati che posso parlare.
5: Sei tu che fai, ci parli solo di froci e immigrati, mi ha chiamato tu, scusa.
3: Ti mando un bacino, ti posso mandare un bacino con la lingua, dai. Uno solo.
5: Vabbè, dai, vai.
3: Uno solo, no. Un bacino solo, dai, ciao, un bacino con la lingua. Chiudiamo con il lupomane, chiudiamo!
6: E vaffanculo a questi pezzi di merda, stronzi di cioni rotti in culo che non sono altro! Addirittura siamo arrivati contro i bambini, ma che non è normale! Io posso capire, ma sei un po' razzista, perché mi va di moda essere razzista?
3: Sì.
6: Come va di moda prendere i cazzi in culo?
3: Quindi, allora, ai ragazzi piace essere razzisti e prenderlo nel culo?
6: Anche,
3: Esatto, esatto. Anche, proseguiamo, proseguiamo.
6: Capita che tu trovi una persona che magari gli piace la bracciola dietro ed è pure razzista. Ed è un controsenso, perché da uno che prende la bracciola dietro
3: sì.
6: dovrebbe essere meno razzista.
3: Fila, fila, fila, fila. Perfetto, perfetto, Lupo.
6: Quindi io a questa gente la inviterei a casa.
3: Sì?
6: Li userei in un modo molto particolare.
3: Dici, dimmi.
6: Ossia, li metterei a pecora
3: sì.
6: a tutti quanti.
3: Sì.
6: E siccome ultimamente il tartufo costa un sacco di soldi,
3: certo, il
6: tartufo dicono in giro
3: sì?
6: che il buco del culo puzza come il tartufo.
3: Sì.
6: Allora userei il loro buco del culo
3: sì?
6: per addestrare i cani a costo zero.
3: I cani da tartufo, certo.
6: Perfetto, gli farei mettere il naso nel buco del culo al cane.
3: Sì.
6: Così quello sente l'odore,
3: sì.
6: si addestra bene e poi trova tutti i tartufi. Quindi questa è la fine che farei fare a questi pezzi di merda che da giorno.
3: E poi facciamo una bella cena con negri e froci e offriamo tartufo a tutti.
6: Perfetto.
3: Lo slogan, abbiamo poco tempo, lo slogan.
6: Sempre, tiro un filo, tiro un spank, tiro un cazzo, cazzo e
3: col cane nel culo, ciao Lupo, ciao.
6: Sempre, ciao.

0: Ciao brutti cessi, fate uno scherzo a mia zia Michelina che è calabrese ma vive in Svizzera da 40 anni. Dopo una vita di sacrifici, lei e il marito hanno sistemato la loro casa vicino a Crotone. L'anno scorso una mareggiata ha fatto qualche danno e quindi stanno aspettando di ripararlo per metterla in vendita. E qui deve scatenarsi la vostra infamia. Parlate piano perché è rincoglionita. Vi adoro! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Zapotec Immobiliare, Milano, relativamente all'immobile a Torre Melissa. E la stavo contattando per una proposta di acquisto.
1: Ah, no, la nostra casa non è in vendita per il momento.
2: Non è disponibile, ma lei ha intenzione di
1: vendere? Ma cosa ha dato? Chi ha messo, scusa, che è in vendita?
2: Sì, no, il discorso è che a me qua la pratica risulta già avviata e esistono già delle offerte di compravendita, per questo noi siamo subentrati e sono state fatte anche...
1: Scusa, io non so da dove ci vengono queste cose, però al momento noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Ma scusi, mi dispiace, allora c'è un problema, perché qua sono state effettuate delle perizie per, ad esempio, dei danneggiamenti provocati da una mareggiata alla cancellata, sto leggendo, e quindi l'ingresso con la macchina non è più possibile, giusto? Le risulta? Vedi, qua ci sono le perizie.
1: Sì, ma ho capito, ma chi ha messo in vendita questa cosa non ho capito io da dove viene fuori.
2: Allora, la pratica c'è stata passata dal dottor Luigi Lentini.
1: Lentini poi?
2: Lentini della Dario Argento Immobiliare di Crotone.
1: Dario Argenti?
2: Argento Immobiliare.
1: Argento?
2: Sì, Argento
1: Immobiliare.
2: Immobiliare di Crotone. Che si sono occupati anche della riqualificazione dell'area profondo rosso. Non so se lei da quanto tempo non va giù.
1: No, mi sembra assurdo, perché noi questa agenzia non l'abbiamo contattata, non abbiamo dato nessuno costi di vendita. E come si trovano tutti sti cosi qui? A me mi sembra assurdo. Gente, ma... andata anche a vedere?
2: Sì, io ho le fotografie delle perizie e...
1: Scusa, il valore della casa quando l'hanno messa, mi potrebbe dire per favore?
2: Mi dà 42.000 euro.
1: Cosa?
2: L'annuncio è stato messo fuori per 42.000 euro.
1: Ma lei sta scherzando? Ma lei c'ha la foto della mia casa?
2: Sì, ma io non è che dalla foto...
1: E lei, secondo lei, venderebbe una casa con lì per 42.000 euro?
2: Ma guardi, io faccio l'agente immobiliare, non fisso io il prezzo, io non so, lei è molto che... cioè, ma lei risiede lì...
1: No, scusa, io sono stata quest'estate giù in Italia e non abbiamo messo né... Su dottor Lentini non ci so chi è. Ai. Noi non sappiamo niente di questo.
2: Allora potrebbe trattarsi di un caso di appropriazione indebita.
1: No, allora facciamo così. Io sì. Adesso mi interessa. Adesso io mi interesso chi è questo signore. C'è qualcuno che si può interessare giù in Calabria come stanno le cose?
2: Io qua ho scritto come appunto del dottor Lentini di contattare Salvatore. Aspetti, Salvatore, suo figlio?
1: Sì.
2: Qua il contatto è o Salvatore o Sabrina, che immagino sia sua figlia.
1: Ma scusa, ma come fanno ad avere tutti questi dati? Allora se noi non ci siamo rivolti a nessuno, scusa.
2: Ma è questo, signora, cioè, nel senso, io l'ho chiamata per acquistare l'immobile, ma evidentemente c'è un
1: problema. 42.000 euro.
2: Ma signora, scusi, si metti nei miei panni. Io lavoro per un'agenzia immobiliare, vedo un immobile come questo.
1: No, lei oggi portava la fortuna.
2: Certo, mi stavo sfregando le mani perché un immobile del genere.
1: Ma immagino che lei è contentissimo di vendere una casa come la mia. Cioè, questo qui è sicuramente una truffa, non è che anche lei mi vuole truffare.
2: No, e io la sto avvisando, signora, se la volevo truffare e non la avvisavo. La sto avvisando che qualcuno sta cercando di truffarla. Se vuole le dico tutti i dati che mi hanno dato.
1: No, mi interessa averli, perché io adesso mi rivolgo a delle persone competenti e voglio vedere cosa succede, perché non è normale che uno vende una casa che non è sua e uno ha venduto la casa senza sapere neanche. Vado lì quest'estate e non ho più neanche la mia casa.
2: Oltretutto io qua ho ben 3 offerte di acquisto.
1: Addirittura, quanto sono le offerte di acquisto? Ognuna chi l'ha fatta? Prima di tutto mi dica chi ha fatto le offerte di acquisto.
2: Ho un'offerta dall'ingegner Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Allora, Palmieri, aspetta che mi scrivo, Palmieri Giuseppe.
2: Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Detto Pippo.
2: Che ha offerto 47.500.
1: Che bellezza.
2: Poi ho
1: Antonio Summa,
2: 48.200.
1: 48 200.
2: Ma la ma aspetti, ma la pratica è questa, è in sospeso, diciamo, è flaggata, perché il signor Summa risulta pregiudicato. E quindi l'agenzia ovviamente sta facendo tutti i controlli, perché è stato condannato in primo grado per concorso interno in associazione mafiosa. E quindi quindi ovviamente l'agenzia ci va un po' con i piedi di piombo, come lei potrà capire.
1: Però sarebbe senso, ma lei proprio vuole fare un regalo, giustamente, 42.000 euro, e dove li trovo questi?
2: Non è mia la casa, signora, la casa è la sua.
1: No, ho capito, ma se lei, quello lì è un regalo, uno vende una casa come la mia per 42.000 euro. Ma scusa, l'altro chi sarebbe?
2: Esatto, glielo stavo dicendo. Allora, l'ultimo acquirente ha offerto 51.300.
1: Allora, 51.300, chi sarebbe
2: ed
1: questo?
2: Ed è il signor Giannatempo Vincenzo, della Giannatempo Edilizia.
1: Vincenzo, di dove si trova? Questi qua di dove sono?
2: Melissa. Ok, niente signora, a questo punto però io vado avanti con la pratica, perché io devo incassare, quindi...
1: No, mi dispiace, lei non fa niente, perché da me non avrà niente.
2: Da lei no.
1: Adesso io mi rivolgo esattamente a delle persone, perché noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Sì.
1: Nessuno ha fatto niente, voglio sapere chi ha messo questa casa in vendita.
2: Ma secondo me, guardi, io le dico la mia, potrebbe essere stato suo figlio. Perché se
1: No, questo mio figlio non ha messo niente in vendita, state scherzando?
2: Ma mi scusi, il contatto...
1: La casa...
2: Il contatto però che ho qua è di suo figlio Salvatore, signora. Sta vendendo la casa sotto banco.
1: Ma sta scherzando, mio figlio si permette a vendere la casa per 42.000 euro, 50.000 euro. La casa è mia di mio marito. Mio figlio non conosce niente, non fa niente.
2: Ma magari, guardi, signora, che io...
1: Non c'è un magari, non c'è niente.
2: Ma da padre le posso dire che, per quanto lei possa essere sicura, un figlio può sempre diventare un poco di buono, magari sa...
1: Adesso cercheremo di scoprire chi è.
2: Certo. Va bene, io comunque le caparre le incasso, perché comunque ho bisogno...
1: Lei non prende niente, lei non si deve permettere a fare niente. La caparra di chi la prende, scusa?
2: Di tutti e tre, signora,
1: lei non prende niente, perché noi la casa non è in vendita.
2: Vabbè, signora, questo qua è il suo punto di vista. Il mio punto di vista è che ci sono delle offerte e io la caparra comunque la devo incassare. Perché comunque...
1: Allora,
2: io...
1: senta, lei vuole scherzare, adesso telefono all'avvocato?
2: Sì, ma...
1: Mi metto in contatto con degli avvocati, subito. E voglio vedere sta situazione,
2: signora,
1: com'è.
2: Siamo nell'ambito della fantascienza qua, signora. Guardi che di solito il primo colpevole è sempre nella stanza accanto e sempre sotto il letto, signora. Glielo dico per esperienza.
1: Non è assolutamente vero. Senta, adesso vediamo così fa. E io prendo i carabinieri, manderò i carabinieri a vedere sta truffa da dove viene fuori.
2: Va bene, signora. Ecco, guardi, ho trovato un altro nome. Gianluca Gennaro. Chi è?
1: Vabbè, lei non interessa chi è. Adesso mi metto in contatto io con queste persone.
2: Signora,
1: e vedremo quale cose come fa.
2: Signora, Gianluca ci ha dato il suo numero perché è uno scherzo dello Zoo di 105. Lei è in radio. È uno scherzo della radio, signora, stia tranquilla.
1: Gianluca, c'è un tirarcelo alle orecchie. Dov'è Gianluca? C'è la vicino?
2: No, c'è scritto un'email. Ti ho fatto uno scherzo a mia zia Michelina che vende la casa.
1: Adesso le telefono io e ci dico a Gianluca che quella lì mi ha fatto venire un collasso stamattina.
2: Gli tiri le orecchie.
1: Ma come fate a inventarvi tutte queste cose?
2: Siamo i più bravi del mondo, signora. Riconosciutamente da 26 anni.
1: Siamo i più bravi del mondo. Non si fanno questi scherzi, perché voi fate morire le persone. Vabbè, arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Adesso chiamo Gianluca e ce ne dico 4.
2: Anche 6, signora, che se le merita quel fango. Arrivederci.

0: tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, eccomi finalmente nella mia prima live qui su Twitch dopo le vacanze estive. E per dare un senso a questa cosa, anche se questa cosa un senso non ce l'ha, per questa prima diretta voglio subito spaccare, sì. Ah, ti pareva che non c'era lo spiritus che scriveva spaccare il cazzo?
1: Invidious.
0: Dai, dai, vi voglio presti tutti bene che facciamo una bella reaction, sì! Hashtag reaction, dai! Allora, oggi proviamo insieme quest'app che è molto di tendenza, che è l'app di DAZN, no? Che praticamente quest'anno tutto il calcio sta qua, sopra questa applicazione, quindi l'italiano è interessato. Quindi guardiamo insieme in diretta il big match di stasera tra Napoli e Juventus. Boh, dai, colleghiamoci subito, accendiamo l'app. Benissimo, guarda, stanno entrando in gamba adesso. Questa emozione vera, ragazzi. Il vostro Molo Prof non vi mente. Brvdi, brvdi. O come cazzo dici? Dai, dai, dai, che sta iniziando. Vai, vai, zit, zit, zit. Si vede bene, bro. Leggermente sgranato, però. E mi si blocca. Vabbè, aspettiamo un attimo che si sblocca. Tanto ancora stavano facendo i cosi, saluti, le foto.
2: Alvaro Morata la sblocca così.
0: Ma ecco di Morata, mo subito. Me lo so perso, me lo so. Aspetta, vediamo il replay. Eh no, cazzo, si blocca anche il replay. Ma, no, mo che faccio? Refresh. Dai, F5, come lo perdo, dai. Dai. Mo, sta ricaricando la pagina. Eccola qua.
3: Scendere. Bene, la 2. Tocca sponda lunga a centralizzare.
0: Mobile.
3: Sin troppo.
0: Ma te, che noi. Che rompimento di palla. E refresh, no. No, dai, aggiorno stu cazzo. Mo riparte. Sta lo spottino prima della diretta.
4: Il momento il play roll. Per praticare l'autopalpazione dei testicoli.
0: La palpazione dei testicoli. Che sponsor è la palpazione? E vabbè, dai, mi tocco la palla. Basta che mi fai vedere la Juventus. Eccolo. Dai. E qua ragazzi, qua proprio ci scoppia il cuore dell'emozione. Se sente proprio l'adrenalina. Guarda. Mo sta facendo la cosa pericolosa.
2: Colpo di testa.
0: Mo ancora si è bloccato. E c'è cazzo che c'ha su Parkinson l'applicazione. E refresh, dai, mi sto perdendo tutto quanto. Refresh. Oh, ritornato.
4: Il momento ideale per praticare l'autopalpazione dei testicoli è dopo l'autopalpazione
0: o strizzamento di coglione. Dai.
4: Si può sentire più facilmente se c'è qualcosa di anomalo.
0: Oh,
2: ci arriva Scelti! E poi 1-1!
0: Un gol! Gol! Ha fatto gol un Napoli! No, si è bloccato di nuovo, bastard! E non ti puoi bloccare tutta la volta, affangul! Dai, refresh F5, mo salti il test, forse usa un refresh!
5: Sì, quindi abbiamo visto che siamo arrivati all'upcelmento.
0: Ma è questo che? Un golf. Ma che c'è se chi gol? Un guru te lo devi infilare, la mazza numero 7. Voglio il calcio, voglio, non il golf.
5: La nostra preoccupazione è
0: che faccio? Riavvio l'applicazione dall'inizio. Scusate ragazzi, sono costretto a riavviare, un momento. Ecco, mo è tornato. Oh, finalmente la partita. Vai. Ma questo che è? Avellin Foggia. E chi è la finale del torronio di Avellin Foggia? Del 96 pure. Calcio nostalgia. Chiede riuscito. Avellin Foggia. E vabbè, riavvia Mangù. Ma finalmente, ecco lo sponsor.
4: Il momento ideale per praticare l'autopalpazione dei testicoli è dopo.
0: Ancora quel coglione da toccare la palpazione, vabbè. Oh, guarda, mi sto pigliando a pugni nei coglioni, lo vedi? Guarda, mi piglia a pugni il cazzo! Me la fai vedere la partita, Tremone? Oh. Ah, eccolo, torno.
2: Fischia tre volte in rapi.
0: No, è finì.
2: Napoli batte Juventus 2-1.
0: 2-1, abbiamo perso. E io non ho visto un cazzo da giù. Che abbattimento. Che truff. E questo non si doveva chiamare DAZN, si doveva chiamare DALUSION. Non ho visto un cazzo, non ho visto. Però sai che questi sponsor dei coglioni c'hanno qualcosa di subliminale, si vede. Che c'ho una voglia di farmi un dreamone. Ma ragazzi, vi saluto che mi è partita la voglia di farmi un mezzo proprio prugnone davanti a Pornhub, eh? Dai. Anzi, me l'accendo subito Pornhub. Ciao ragazzi, ciao!
3: Spigola destra sinistra, ma poi
0: è ubiliare
1: giocare,
0: pur subornare
1: un pochettino, vediamo.
0: Siete luci, che brutta via.
6: Radio 105.

0: 105.
1: Zizzagname.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura, quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la scendere in zammetto.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo? Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha
9: preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Non si ha pazienza, un attimo.
11: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, sì, ma non vada sui miei piedi. Allora senta, lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
9: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega.
10: Ma che pensa, allora faccio che spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
12: Dai, per favore.
4: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
12: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di
7: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Aia!
10: Vada fuori!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
10: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
14: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
15: Merda!
14: Però.
15: Però.
14: Però.
15: Però.
14: Però.
15: Però.
14: Però.
15: Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
2: Però.
3: This is the Zeus.
4: Rocco in Translation. I pezzi più amati della musica Rocco. Tradotti da Gingin Radio. Gingin Radio.
5: Flush the Toilet è una canzone di Simon & Garfunkel del 1900, chi cazzo se ne frega. Sebbene sia diffusa la convinzione che il brano fosse stato scritto usando la merda di Marilyn Monroe come inchiostro e la minchia di Ken Shiro come penna, ciò non è mai stato confermato. Nella sua autobiografia, però, Paul Simon ricorda con amarezza di come si trovò costretto ad alitare senza sosta sul buco del culo della divina Marilyn, quasi fosse la punta di una bic, a causa della rinomata stitichezza dell'attrice. Flush the toilet, tira lo sciacquone, when you shit, quando caghi, pull the toilet water, tira l'acqua del cesso, or you are asphyxiated, o verrai asfissiato. Wipe your ass, pulisciti il culo, with the card, con la carta, you gotta love, con amore.

Go ahead and have a B-day. Forza, fatti il B-day. Forza, fatti il B-day. In order not to smell, così non puzzi. Flush the toilet, tira lo sciacquone. My love, mio amore. When you finish, quando finisci, then I shit. Così posso cagare anch'io.

Simon & Garfunkel, Flush the Toilet. Lo shock per lo scoppio della guerra in Vietnam è palpabile fra i versi di questo toccante brano. Apertamente pacifisti, in quegli anni Simon & Garfunkel arrivarono a scoparsi fino a 30... Arrivarono a scoparsi fino a 30 cerbiatti al giorno come atto di protesta contro la politica militare dell'allora presidente degli Stati Uniti. Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi. Flush the toilet water. Tira lo sciacquone. My love, amore mio. When you finish, quando finisci, then I shit, così posso cagare anch'io. And the polenta, e la polenta, while I shit, I will eat. Mentre cago, mangerò.

Flush the Toilet di Simon & Garfunkel. Rock in Translation torna domani. Un saluto da... Un saluto da Lucilla Polenta nelle mutande e arrivederci al prossimo appuntamento con Rock in Translation. E non dimenticate il motto rock di Jimi Hendrix: l'ano dei rocker ha un'anima. Per questo ci infiliamo bottiglie nel culo, perché anche l'anima ha diritto di ubriacarsi.

0: Un saluto a tutti i Crash Test Dummies in ascolto e ben ritrovati per le ultime sanguinolente notizie sulla viabilità autostradale. Sono il vostro Alessandro Carcassi qui a Isoradio e se volete il mio autografo vi aspetto in tutti gli autogrill italiani.
1: Traffico e funerali.
0: Rimane ancora chiuso il tratto della A21 tra Sberla Sudata e Baghdad Torinese, dove un ciclista dopato che sgambava a 120 km orari in terza corsia è stato trafitto alla giugulare da una cornacchia bicefala che volava nella direzione opposta, perdendo così il controllo della bici e litrate di sangue che sono finite sui parabrezza dei mezzi in transito, occultando la visuale agli automobilisti e provocando schianti e botti, ovviamente morte e tante spettacolari fontanelle di merda incandescente dai cadaveri in fiamme. E soprattutto gioia per noi che ora balliamo sui tavoli al ritmo di musica. Ecco Dabrowski Vodka con la Tesla hackerata.

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: Abbiamo un velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, prontissimo e sempre sul pezzo, il nostro religioso inviato Aldo Scomunicato. A te la linea.
2: Se ho culo, il traffico si è liberato. Adesso qua è una rotatoria, se dopo la rotatoria non è colonna, so salvo. E me risparmio un bel po' di bestemmie. Una merda di blocker che traffico ancora. Mangusta, guarda che lavoro, c'è colonna ma forse è abbastanza scorrevole, almeno da qui, perché prima avevo preventivamente

9 i Fortunelli che hanno perso la vita precipitando con tutte le scarpe nella voragine miracolosamente apertasi sulla statale delle Espadrillas sbiadite, voragine causata da una colonia di 800 talpe che avevano scavato un vero e proprio labirinto di cunicoli sotto il manto stradale, che infine non ha retto al passaggio di una lurida chiattona in garelli. E ora, appunto, dedicata proprio a lei, una bella canzone. Lui è Sandro Tapirulan con Mi hai lasciato, cicciona maledetta.

E un ultimissimo aggiornamento ci arriva dalla Milano Laghi, che vi ricordo vanta il primato di essere la prima autostrada a pagamento della storia, dove a causa di un provvidenziale cortocircuito la barra del casello di Novara si è trasformata in una mortale tagliola, andando su e giù freneticamente e spaccando teste e crani tipo Bud Spencer e ovviamente sottraendo alla giostra della vita 14 ignari automobilisti e facendo soltanto lo scalpo a una fortunatissima nana mascellona. Ecco, abbiamo una clip audio della sbarra che impazzisce, sentiamola.

0: E noi assaporiamo il dolce retrogusto di questa notiziuola accompagnandola con un'allegra canzoncina.
1: Ma che bello, sì che bello.

reale e tergi cristalli poi col loro ritmo cullante, ipnotico, rilassante.

0: buonanotte e sogni eterni. È come la ra ra ra ra.
1: Bene, tutto per questo aggiornamento di Isoradio, la radio che non ascolta.

0: ascolta nessuno, ma che devono pagare tutti, vi lascio con un velocissimo aggiornamento sul traffico, sempre con il nostro religiosissimo Alfio Scomunicato. A te la linea.
1: Guarda che roba, si viaggia, bestia, guarda che meraviglia. 70 all'ora. 70 all'ora che ho raggiunto, crono tachigrafo.
2: Radio 105. Radio 105.
3: Hey! 105.
2: Lo zoo di 105.
4: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
5: Tu conosci solo me?
4: Solo te.
5: Solo me?
4: È solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
6: Neanche di me?
4: Beh, Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
6: Amico mio, Wender è amico
4: quello
6: tuo.
4: Quello è tuo!
6: No!
4: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
6: Cosa dov'è c'entra?
4: Dov'è quella registrazione?
6: E se vado via io?
4: Nessuno viene.
6: Neanche tu?
4: Io posso litigare con la guerra.
6: Ma gli altri
7: no,
6: non verranno mai.
7: Se va via Marco, tu non vai.
6: Anche a me.
7: No, terzo piano, stai zitto, terzo
4: io
7: piano.
4: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
6: No, tu
4: lui
6: sei
4: è un figlio di zoccola.
6: Sei una merda.
4: Lui
6: sei.
4: È furbo.
6: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
4: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
6: sì,
4: lo sai.
6: Sì.
4: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
8: Lui via, io vado.
4: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
6: no, ma metti che ti dà 10 milioni
4: sì
6: subito. Tu rimani?
4: No,
6: vieni con me
4: subito Wender
6: che bugiardo.
4: È un figlio di Zoc,
6: è un bugiardo,
4: sei esa bugiardo, eh?
6: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
4: Chi è questo che
6: è? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
4: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni.
6: Sì,
4: questo è cazzo.
6: Tu avevi 20 anni?
4: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
6: Ma va?
4: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
6: Tu a lei?
4: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
6: Sì?
4: Sì, sì.
6: Allora sei stato innamorato?
4: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
6: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
4: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
6: Ma ci avevi trombato?
4: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
6: Sai trombare?
4: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, e ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
9: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
10: Mi senti, bastardo?
11: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
10: Addio.
11: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

Eccomi! Sono tornato! Sono il numero uno dei DJ e dei vocalist. Sono DJ Pino Master Flash, colui che ha insegnato a David Guetta a mettere i dischi. Pensate che prima di conoscere me vendeva le baguette ed era anche un po' friu-friu. Armin Van Buuren era un povero coglione. Poi ha conosciuto me e gli ho insegnato il mestiere del DJ.

0: dato niente, mai, perché Fabio Alisei non è dei nostri. Ma a proposito, sono qui non solo per insegnarvi che cos'è la tendenza, che cos'è la musica, che cos'è il sound. Sono qui anche per raccontarvi delle storie purtroppo realmente accadute ad alcuni elementi del programma Lo Zoo di 105. E allora, che inizi lo sputtanamento! Base, grazie! Se anche tu imprechi nelle scale del palazzo contro la stronza di merda che non ha chiuso la porta dell'ascensore e ti costringe a salire a piedi, e ogni gradino maledici la stronza di merda finché arrivi al quinto piano e incontri la stronza di merda e scopri che è la professoressa d'inglese di tuo figlio che ti dice: signor Borghini, la stronza di merda sono io, ma non si preoccupi che sto scendendo. Fabio Alisei, in questo caso
1: sei dei nostri,
2: sei dei nostri.
0: Se anche tu 1, 2, 3, inizi una gara di scorregge con tuo suocero, quello con il monodente, dopo aver mangiato un mega piatto di pasta e fagioli, e spingi così tanto da cagarti addosso, e lui a furia di ridere si sente male e finisce in ospedale. Quanti anni ha tuo suocero Paolo? 6.000, porca troia, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu sei seduto sul cesso a fare la tua bella caccona e ti dimentichi di aver lasciato la pentola sul fuoco, e sentendo uno strano rumore che proviene dalla cucina ti alzi di scatto e corri in cucina tutto nudo, ma non ti accorgi di avere... ma non ti accorgi che avevi uno stronzo a metà che si adagia sul tappeto della cucina. Ma proprio in quel momento entra in casa la tua donna delle pulizie messicana, che ha sempre pensato che fossi strano, ma adesso ne ha la certezza. Mamma mia, che schifo. Sei come Mazzoli, cagone di merda.
1: Sei dei nostri.
0: Se anche tu esci a cena con un gruppo di persone mai viste prima e per cercare di fare il simpatico te ne esci con una bella barzelletta oscena sugli ebrei, e quando finisci di raccontarla nessuno ride, e solo lì scopri che tua moglie si era leggermente dimenticata di dirti che erano tutti israeliani. Ma che figura di merda! Bravo Mazzoli, e siamo a 2. Sei dei nostri! E allora, visto che ci siamo, raccontiamo anche la terza, Mazzolino? Se anche tu racconti a tutti i tuoi colleghi che hai perso all'asta per comprarti la tanto amata DeLorean, ma in realtà hai dimenticato un particolare, ovvero che i due che avevano fatto le offerte più alte si sono ritirati e quindi sei rimasto quello con l'offerta più alta, e adesso devi comprarla, ma non hai né i soldi né il coraggio di dire a tua moglie che non potrai rifare il tetto di casa, ma potrete dormire tranquillamente in una bella DeLorean del 1981, che è una scatola di tonno fatta col buco del culo di qualche coglione dell'Est Europa. Bravo Mazzoli! Ti vedo molto bene! Questo giro non sei dei nostri! Amici, devo scappare, ma se anche voi avete delle regole da raccontarmi, andate sulla pagina di Marco Mazzoli su Instagram e mandategliele in privato. Sarò più che contento di leggerle per voi. Ma ora, per dimostrarvi la mia grande potenza, ho portato qua in studio due batterie di camion che attaccherò ai miei capezzoli e alle mie palle mostruose. Attiverò la corrente e vedrete che non mi succederà niente, perché Pino Master Flash è invincibile! Siamo pronti, tecnico?
3: Non lo so, io non lo farei,
0: Bene, Ho attaccato gli spinotti ai capezzoli e ai coglioni! Attiva la corrente!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Oggi parliamo del comico Pucci, del quale si sta occupando tutta la maggioranza di governo. Attenzione, perché il comico Andrea Pucci, dopo aver ricevuto alcune minacce sui social network, ha deciso di non partecipare al Festival di Sanremo e quindi si è ritirato. Esponenti del governo che non si sono esposti per nessun motivo importante, crisi internazionali, crisi nazionali, ieri hanno tuonato sui social network per difendere la libertà di parola del comico Andrea Pucci. Pensate un po', pensate un po'. E non si capisce bene perché, per tutelare la libertà di parola del comico Andrea Pucci, bisogna zittire la libertà di parola di quelli che l'hanno coperto di merda sui social. Comunque voglio sentire voi sul ritiro del comico Andrea Pucci da Sanremo. Andiamo. Apriamo con lo zio Beppi dal trattore. Zio Beppi, buongiorno.
4: Calma, zio, dove voglio andare? Puttana troia, dove sei sto posto di merda?
3: Con chi ce l'hai, zio Beppi?
4: C'ho con me ne vado in macchina. Calma, ti tocca il telefono, che dimmi la strada, no, assomina, cadici sempre con i mal del telefono, ma puttana, mi sono rotti i coglioni.
3: Sì, zio Beppi, ma io voglio parlare di Pucci, di Pucci. Cosa ne pensi di Pucci?
4: Guarda, basta stare, l'ho letto, boh, sulla gazzetta, non so su che cazzo di giornale l'ho letto. Guarda, i me fa ingrossa, ise de merde, perché gli assa cantare un e Pucci invece lo assa fora, che mi ha fatto tanto ridere quando che era colorato, mi piaceva tanto.
3: Però non è che...
4: vabbè, adesso festival che tenga più le puttane che le nude che i corre su palco.
3: Sì, però non è che l'hanno fatto fuori, è lui che si è ritirato, Non è che l'hanno fatto fuori.
4: Ma credo, ma perché dopo gli insulta, fa come del 2013, cosa era, crossa, vabbè, anche Mora, anche crossa.
3: Però scusa zio, non è che uno ti deve piacere per forza, cioè se la gente ti fischia vuol dire che non gli piace la gente.
4: Secondo me Pucci, non so, garba ya forse Pucci, perché manco doveva andare lì magari che a mezz'oretta dopo si levava dai coglioni.
3: Esatto.
4: Però doveva andare, doveva fare tre battute, doveva sempre dire che le donne deve sempre stare al loro posto.
3: Qual è il posto delle donne? Qual è il posto delle donne? Qual è il posto delle donne?
4: In cucina, subito in cucina!
3: Bravo. Bravissimo! E poi?
4: Le donne allora devono cucinare, stare in dritto ai puttini e non rompere i coglioni.
3: Bravissimo!
4: Perché le donne rompe solo i coglioni.
3: Ecco, quindi abbiamo perso un Pucci e abbiamo guadagnato un...
4: Un porco, che merda!
3: Ciao Beppi, ciao!
4: È una merda!
3: Andiamo da Lota, da Napoli. Vai Lota, dici la tua sul caso Pucci, dai.
5: Pucci, che fascista te, a me è merda.
3: E quindi se è fascista non
5: puoi... Che spacci me vai trovare, mi devo andare a cercare fino a Milano.
3: Sì, va bene.
5: Tu ne capiti che capa mi ne è buono. Tu mi hai segnalato, da di costo mi hai segnalato,
3: certo,
5: a me è merda.
3: Certo, te lo meriti.
5: Io ti schifo, Crucia.
3: Te lo meriti.
5: Cancella sto numero, non mi chiama più.
3: Sei un violento.
5: Ma chi ti dai il numero mio?
3: Tu
5: mi devi dire chi cazzo ti dai i miei numeri.
3: Montalbano, indaga su sto cazzo.
5: Crucia, tu mi fai un bucchino, hai capito? No, mi fa un bucchino.
3: Quella è tua sorella.
5: Mi ha fatto i bucchini.
3: Quella è tua sorella.
5: Mi descrive, Crucia, vado a fare una doccia.
3: Niente, allora non sai niente del caso Pucci, non vuoi dire niente.
5: Pucci, io sono antifascista da sempre, lo sai.
3: Ma quello mica andava.
5: Combatti fascisti come te. Io, buonasera a tutti. Sono come Anna Rita Grigranti.
3: Sì, sì.
5: Come Glizia De Rossi.
3: Va bene.
5: Come Parenzo, no? Parenzo è uno scodellato.
3: Sì, come Maurizio Paradiso, dai, senti.
5: Mi descrive, Crucia.
3: Senti, quello mica andava a Sanremo a cantare Faccetta Nera, anche perché sennò gli fischiavano le orecchie a Carlo Conti. Ma ti ha fatto ridere questa puttanata. Ciao Lota, vattene a fanculo. Ciao Lota, ciao. Andiamo dal Burbero, da Sanremo. Vai Burbero, tu cosa ne pensi?
6: Ma vaffanculo te, sto cazzo di festival che non si gira per questa città di merda, per tutta questa gente del cazzo che vengono a fare i fighi, vaffanculo. Il problema è questo.
3: Portano però un sacco di soldi ogni anno, alberghi, ristoranti.
6: Ma cazzo porta, i soliti mangia merda.
3: Chi sono i soliti mangia merda? Chi sono?
6: Chi sono? Tutti questi cazzo di gente che gira, da quelli della Rai, su chi a cazzi vallette, gente così, gente che vuole apparire, pazzi per la strada che si sentono Dio.
3: Sì, ma...
6: Fanno il cazzo, tutta gente così, porca.
3: Però Pucci non ci viene, perché è stato minacciato dalla sinistra,
6: Che cazzo di... Non ho seguito la storia, però se non ci viene, minchia, se la risparmia.
3: Se la risparmia.
6: Beato lui
3: che non ci viene a Sanremo, che è un posto di merda, diciamolo.
6: Dillo forte, un posto del cazzo sì. Andate, che cazzo ne so, c'è l'Adriatico. Fatelo l'Adriatico, sto cazzo
3: dove,
6: di festival.
3: Dove?
6: Dicevano che lo levavano dei coglioni, invece ancora qua.
3: Dove lo devono fare sto festival?
6: Ma se lo possono schiaffare su per il culo.
3: Molto bene, sono d'accordo con te. Ciao carissimo, ciao. E adesso chiudiamo questa puntata con un ultimo estremo tentativo di ritrovare l'amico mio del mio cuore da Grey School, che dall'inizio del 2026 è scomparso dai nostri radar. Prometto che se questa chiamata va a vuoto non lo cercherò mai più nella mia vita. Lo prometto e lo giuro. Lo giuro su quello che ho di più caro, la fica. Proviamo. Amico mio, buongiornissimo!
7: Ma come cazzo fai? Come stracazzo fai a sapere della mia vita? Brutta merda!
3: Amico mio, sei scomparso, amico mio!
7: Non devi rompermi i coglioni! Porca puttana!
3: Dolce carotina, non si fa così però, Non si fa così, sei stato... Senti, amico mio, prima di tutto... Orsacchiottone, ti sento molto arrabbiato. Ma di cosa? Di che? Ma di chi? Di cosa? Di cosa stai dicendo? Stai farmeticando?
7: Gli informatori! Il mio numero!
3: Ma che c'ho il Mossad io secondo te?
7: Chi ti ha detto? Guarda! Fuori i nomi! Nome e cognome! Numero di telefono! Recapito di casa! Tutto meglio! Merda c***ane!
3: Piccola farfallina tropicale, io ho le mie fonti, lo sai?
7: Merda bastarda c***ane! Devi accontarmi di persona, maledetta merda!
3: Ma senti, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, ma di tutto, prima di tutto, prima di tutto, parlo io, prima di tutto mi devi chiedere scusa.
7: Non è cognome degli informatori!
3: Cosa?
7: Vi prenderò entrambi, cane!
3: Certo.
7: Vi farò brandelli, brutta merda, cane! Colorerò ogni pezzo della vostra pelle di entrambi, cane! E mi vestirò da arlecchino con la vostra pelle! Brutta merda! Dovete morire! Male! Morite!
3: Vedi. 10 minuti a parlare di Pucci e nessuno ha pensato che al Festival di Sanremo ci dovrebbe essere lui, direttamente da Grey School. Una serata interamente dedicata a lui e a me che gli rompe i coglioni per farmi incazzare. L'abbiamo ritrovato, amici, è un giorno di gloria, segnatelo sul calendario, non so che cazzo di giorno sia, perché questo da oggi in poi sarà il nuovo Natale. Alla prossima, andate a fanculo, ciao.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa correre tutto il giorno sul tapis sborrante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Arlecchinotta. Ed è dedicata al suo amato Katz Adams. Caro Katz Adams, ti scrivo questa lettera con l'inchiostro simpatico, mentre Pulcinella mi sta facendo lo scherzo del fiore finto che spruzza Ti chiederai perché ti scrivo solo adesso. Vedi, purtroppo fino ad oggi gli impegni con il circo di Mona Orfregna mi hanno impedito di farmi viva. Ma sono qui per rimediare. Ah, caro Katz Adams, sembra ieri che facevamo l'amore con il preservativo da clown, quello da 10 misure più lungo. E che risate il giorno del nostro primo incontro. Io stavo facendo una sega al domatore di Frocioni con in mano il trucco per dare la scossa, quando all'improvviso ti vidi scendere da una vecchia 500 insieme a 20 nani neri, la donna barbuta e una giraffa slabbrata. E in quel preciso istante capii che eri il pagliaccio tutto pazzo che avevo sempre sognato. Quel giorno iniziò la nostra esilarante storia d'amore. I bei ricordi sono talmente tanti che è difficile scegliere. Mi viene in mente ad esempio quando facemmo quella cosa a tre con la foca ammaestrata che sapeva reggere un pallone sul grilletto. O a Palermo, quando facemmo quella cosa a quattro con Franco e Ciccio e tu durante l'orgasmo urlasti Ciccio, Ciccio, Ciccio! Che ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Sapete qual è il cappello preferito dai soldati? La bombetta. Sai qual è l'animale preferito dagli inglesi? La lontra. Sai qual è quel cane che ti metti al collo quando fa freddo? Lo Shar-Pei. Sai qual è quello sport che ti fa bene la gola? Lo sciroppo.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Arlecchinotta, dedicata al suo ex fidanzato Katz Adams, che continua così. Caro Katz Adams, la nostra è stata davvero una storia da sbarsi dalle risate. Purtroppo tu ultimamente sei stato preso a Colorado e da allora non fai più ridere nessuno. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con il gran maestro della ghegheria. Sono certa che capirai, con affetto tua Lucia, Arlecchinotta. P.S. Ti ricordi quando con la cappella hai fatto il buco in testa a quello dei fichi d'India? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Anche oggi siamo Gil giunti al termine, ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che...

masturbare. Ho le palle giganti ed ho bisogno proprio, proprio, proprio di s***are. Non mi guardare, ti prego, non lo vedi che lo sto per ripastrugnare.

0: Na na na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na na.
1: Ciao, cose verissime. Ci sta che il nuovo anno porti un po' di fiacca sui canali del tubo. Purtroppo l'avvento di quelle merdate di podcast hanno abbassato notevolmente l'interesse verso i contenuti intelligenti e ben congegnati di gente che, come me, fa la differenza in questo delirio di improvvisati.

0: cosa? Cosa? Cosa cazzo c'hai, Meneghina, coi denti gialli titti?
1: Secondo me ti stai dando un po' troppe pacche sulle spalle. Di fatto, la stanca sul canale dipende dal fatto che non fai altro che fare contenuti dove ti fai del male come un cretino. Alla fine, la gente sa sempre come finisce. Non c'è più magia.
0: Oh, porco d***o! Arrivada! L'alda grassa di YouTube! Ma ci rendiamo conto che debbo essere criticato da una che sembra uscita da un esperimento genetico? Da una mutante che sembra il risultato peggiore degli effetti delle radiazioni di Fukushima? Dai su, eh! Dai su, eh! Dai su, eh! Dai!
1: È inutile che te la prendi. Ti faccio un esempio. Di cosa avresti voluto parlare oggi?
0: Degli effetti degli acidi delle batterie sulle dita delle mani delle persone disattente.
1: Ma che razza di contenuto è? È palese che ti saresti fatto male e poi senza senso. Per quale motivo avrei dovuto guardare un video di uno che mette le mani negli acidi delle batterie?
0: Vedi che non sai un cazzo. Vedi che non sai un cazzo! Perché nel video lo avrei fatto bendato e con la batteria a piena carica. Stupida! Sei stupida!
1: Mamma mia, che fallimento! Devi rinnovarti, smettere di farti del male inutilmente e gratuitamente, altrimenti la gente smette di appassionarsi.
0: Uè, ma da quando mi sei diventata autrice del format? Cara la mia bocca di fogna, da quando ti prendi il diritto di intervenire sui contenuti del mio canale? Ripeto, da quando ti prendi il diritto di intervenire sui contenuti del mio canale?
1: Da quando mi hai ceduto la metà dei diritti perché ti serviva un prestito urgente per pagare lo strozzino al quale devi dei soldi per averti dato dei soldi per pagare l'altro strozzino?

0: severa ma giusta.
1: Quindi ora le sorti del canale sono di mio diritto interesse e voglio che monetizzi di più per recuperare in fretta il mio investimento.
0: E la Madonna! Ma chi sei? Donald Trump con la forfora? Ma senti, anche se la cosa mi sta costando dal punto di vista dell'umiliazione personale e dall'autostima, che credo di non aver mai avuto, peraltro, cosa...
1: Non ho capito.
0: Cosa...
1: Senti, non capisco, sembri uno che ha avuto un ictus. Puoi parlare chiaro?
0: Cosa suggeriresti?
1: Che bello sentirti strisciare. Mi appaga, nonostante non sia di indole cattiva e vendicativa. Comunque, ho ideato un video che spiega le tecniche di duello che si svolgevano nel selvaggio West. Ci sono tante cose che la gente non sa e che pensa si svolgessero come si vede nei film.
0: Porca troia, quanto cazzo è bello! È figa come soffro di invidia!
1: Allora ho portato questi revolver con il cinturone. Ora il mio amico Sebastiano indosserà il cinturone e al mio via ti sparerà con tutte e due le pistole, ovviamente caricate a salve, mentre tu, seguendo il gobbo, spiegherai all'Alberto Angela come funzionavano i duelli.
0: Ma Cristo, hai preso anche una comparsa! E dove cazzo hai preso i revolver? Figa, come sono geloso della tua creatività operativa!
1: Li ho noleggiati in una costumeria cinematografica!
2: Giulia, ma dove sono i revolver western dello spot della Lidl?
3: Li ho noleggiati stamattina ad una ragazzetta con l'alito di fumo per una mattinata.
2: Ah, ok! Ma li hai scaricati dalle pallottole vere e messo le cariche a salve?
3: Perché? Non sono tutte a salve?
2: No.
1: Allora, tu sei pronto. Al via, Sebastiano ti spara e poi inizia a leggere, ok?
0: Va bene, va bene!
1: E via! Bravo! Ottima interpretazione! Ma non è un film, brutto scemotto! Dovevi iniziare a leggere! Accidenti! Ma dove hai preso il sangue finto? Wow!
0: Figa, quanto realismo!
4: Ah la la la! Le cose verissime!
5: Lo Zoo di 105.
4: Le cose verissime. Le cose verissime.
0: Ciao, cose verissime. So che state in trepidazione da giorni aspettando un nuovo contenuto. Ed eccomi qua, come un angelo della salvezza, a darvi tutte le info di cui vi nutrite, ormai schiavi della mia enorme saccenza. Ho la pelle d'oca della pelle d'oca. A parte le buttade da irriverente e giocoso intrattenitore, doti che ho scoperto di avere di recente al compleanno della mia cugina Menardini Giuliana, quando all'ennesimo gavettone contenente urine e feci di felino ho esordito con un verso divertente che ha spezzato gli astanti in fragorose risate. Oggi voglio farvi tremare seriamente con un contenuto che è wow. Sapete che la mia passione per il mistero mi ha portato a scavare profondamente nei meandri del web e mi ha portato anche guai, in quanto le mie ricerche non sono mai viste di buon occhio dai potenti e dalle società segrete che hanno spesso ordito veri e propri attentati alla mia credibilità. Ma io, come un ariete paffuto e con gli occhiali molto spessi, non ho mai mollato e ciò ha comportato la nascita di veri e propri moti di odio nei miei confronti. Ho la pelle d'oca. Ma mai avrei pensato di smascherare una così meschina macchinazione degli organi di Stato per nascondere le verità su fatti così pazzeschi. I fatti sono risalenti a prima della pandemia che sta flagellando il mondo e che ci ha costretti in casa forzatamente. anche se per me le cose non sono ben diverse dalla normalità, in quanto obbligato dagli assistenti sociali a non potermi recare all'esterno della mia abitazione se non accompagnato dai signori del giallo pulmino. In questi giorni, il signor Galliani Raffaele, il pulmista che sovente mi accompagnava a fare le cure con la pillola della serenità, accortosi che stavo sonnecchiando in auto, ha credo approfittato per cambiare percorso e all'altezza di una strada provinciale nei pressi di Vercelli ha credo avvistato qualcosa di anomalo sul ciglio della strada. Io fingevo di essere dormiente perché infastidito dal suo continuo borbottare cose di non mio interesse. Ad un tratto però la luce misteriosa che proveniva dal bordo della strada ha incuriosito anche me. Il povero Galliani si è fermato per controllare, credo, e ad un tratto una figura similumana dalle fattezze femminili, ma con dei grossi piedi e delle escrescenze artificiali sul petto e sulla bassa schiena, producente un suono vocale simile a quello di un grosso camionista, lo ha afferrato e condotto velocemente dietro un boschetto adiacente alla vettura parcheggiata. Ho la pelle d'oca. A quel punto, molto terrorizzato, ho necessariamente deciso di smontare dal veicolo e dirigermi subito per controllare i fatti. Mi conoscete, io non temo l'ignoto. E lì ho assistito al tentativo di predazione di una figura mostruosa ai danni del Galliani Raffaele. Una scena agghiacciante. Il povero Galliani era rivolto verso delle piante in posizione avanzata, con il busto e con le braghe calate. La figura simil femminile stava cercando ritmicamente di ferirlo, perché i suoni prodotti dal Galliani facevano arricciare i capelli. Il poveretto urlava cose del tipo: «Ah, mi stai spaccando! Ah, mi rompi! Ah, ah, ah, no, no, così no, mi strappi il culo!» Ho la pelle d'oca! Quell'essere che probabilmente era un mostro di chissà quale dimensione, che si era travestito da donna e anche malamente, riproducendo dei profondi versi di sforzo, stava cercando di rompere qualcosa al povero Galliani. Io ho urlato nel tentativo di allontanare la bestia ed essa si è voltata verso di me. E lì ho visto l'enorme sonda purpurea coperta da una sottile membrana simil siliconica che la bestia stava introducendo all'interno del Galliani e sono svenuto. Mi sono svegliato a casa e il Galliani ha sempre negato l'accaduto, strizzandomi di tanto in tanto fortissimo i capezzoli, ogni qualvolta ho cercato di narrare l'accaduto a qualcuno della mia famiglia. Chiaro segno di un tentativo governativo di zittire la verità. Ho la pelle d'oca. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e non perdete il prossimo video, dove lotterò con un pitbull inferocito coi farmaci per fare un TikTok epico.
4: Le cose verissime.
5: Radio 105.
6: Yeah.

0: Mi piscia addosso. Sta merda seccata.
1: Vieni, vieni.
2: Non ti azzardare.
1: No! Non mi... No! No,
2: qua, stai mi stai pisciando addosso.
3: Pisci addosso.
2: Ah, voglio che le pisci addosso. Okay,
1: io rutto, rutto anche te.
2: Ma qua il rutto di merda, certo. Già, ma è due mesi che non sentivo sti mu.
1: Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello è l'abriacatura di 3 mesi fa.
3: Cos'è l'abriacatura?
1: Leo, Leo.
2: Martino,
1: Leo.
2: Vaffanculo.
1: Leone, basso. Leone.
3: Ah, ah.
1: Aia!
3: Cosa sei qua adesso?
2: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No, no.
2: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, Leo, fa male, anche un po' la sulle gambe, fa male! Aia!
2: Ma pezzo, pesce, murta, fatecelo.

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
1: Ah, fanno io per bene.
0: Pronto?
1: Oh, si smontina.
0: Ma cosa cazzo? Ma sei nato a fior di una puttana, anche a te?
1: Allora, caro Funiber, è in forma maggiore?
2: C'è Jürgen, c'è Jürgen, con Funiber.
0: Pronto? Ah!
1: Chi è?
0: Chi è che parla?
1: Ah, fa mio per bene.
2: C'è Jürgen, c'è Jürgen, con Jürgen.
3: Pronto?
1: Chi è?
3: Paminghia.

0: Chi è?
1: Pronto!
0: Chi è?
1: Ma chi sei? Ma chi sei?
0: Ah, Fanny Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
1: Ma chi sei? Chi sei?
0: Allora, caro Fanny Huber.
1: Ma chi?
0: È in forma, maggiore?
1: Ma chi maggiore? Ma chi? Che ci sta mai regno, eh?
0: Bene.
1: Bene.
0: Bene,
1: lo dico io, ma hai sbagliato il numero, chi sei?
0: E ha voglia di allucinarsi la signorina Elgan, Fanny Huber?
1: Porca b***a!
2: Vai, prendilo,
1: ma che dai, tua madre, dai, hai sbagliato il numero!
2: Vai, prendilo, prendilo!
1: Ma dove vado? Dov'è che vado? Dove vado?
2: Vai!
1: Ma dai! Vai a cagare!
2: Prendilo! Vai!
1: Ma che cosa stai dicendo? Ma non ti conosco io! Ma chi devi chiamare? Chi devi chiamare? Tua madre! Ma stai burrando? Ma tu stai burrando? Stai burrando con chi stai burrando, bastardo?
2: Lo sento!
1: Ma hai sbagliato il numero che tu stai burrando! Porca!
2: Lo sento!
1: Ma che te lo sento? Ma adesso ti faccio sentire! Io te lo faccio sentire!
2: Prendilo!
1: In testa, bastardo!
2: Prendilo!
1: Mi chiamare! Hai sbagliato il numero, bastardo! Ma sei stato un depravato! Bastardo maiale! Ma c'è un po' poco,
2: Sto per sberrare!
1: Madonna, ma io ti spacco la testa! Ma chi sei? Ma io sarò per bene, se sei un bastardo!
2: No.
1: Ma te sei un bastardo nato! Ma che cosa vuoi?
0: Ma oggi vorrei che lei collaborasse con me in una...
1: Io... Adesso mi stai facendo venire la febbre!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Lo Zodi 105.
1: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi.
2: Buonasera, ignoranti di merda. Sì, dico a voi che pensate di sapere tutto, semplicemente scorrendo le stories su TikTok o Instagram. Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori non muniti di vista. Per questo l'abbiamo chiamato Quark Buio, perché non vi ci sono immagini, ma solo una voce suadente che cercherà di insegnare a voi, inutili, arroganti, privi di nozioni basiche, un po' di storia. Siccome il 70% degli italiani è analfabeta, crede che il TG7 sia un telegiornale e non conosce le basi della nostra lingua. Questa sera il nostro compito sarà quello di portarvi in Africa a conoscere il mondo animale, partendo proprio da un paese che ancora oggi, nonostante tutti i macchinari che trasformano la merda in acqua potabile, creati da quella faccia di merda di Bill Gates, e nonostante tutti i soldi che dicono di mandargli dagli anni Ottanta, ricordando il progetto USA for Africa, rimane un popolo di pazzi pezzenti. Sì, dai, diciamolo una volta per tutte, è dal 1982 che sento parlare di progetti per aiutare il popolo africano, miliardi spediti con mille iniziative e poi vai a farti una vacanza in Congo e maledetta la sono ancora col pancione e le mosche. Ma chi è che si incula tutto il grano che mandiamo? Vabbè, siete pronti? Forza trogloditi, incapaci di deambulare correttamente e formulare una frase senza sbagliare i congiuntivi. Ecco questo meraviglioso documentario sugli animali della stupenda Africa. Buona visione e vaffanculo.
3: Un sole cocente nel cielo azzurrissimo. Un albero d'acacia accarezzato dal dolce soffio della malaria. Più oltre, la sterminata distesa del famoso parco nazionale del Toga Toga Giri Gire Bubu nell'agiata e benestante Tanzania. Siamo in Africa, quel posto pieno di persone che assomigliano alle ombre che alcuni ipovedenti riescono ad intravedere. Gli africani sono molto scuri, con i palmi delle mani e il buco del culo bianchissimo. Praticamente l'esatto opposto di quelli che vivono nella parte del mondo dove si buttano le bistecche per sazietà. Il settimo continente più googolato al mondo, spesso per crogiolarsi nel proprio benessere, guardando povera gente divorata da mosche. Noto luogo in cui molte signore di mezza età vi si avventurano per assaggiare gli enormi fucili di carne degli abitanti locali. E più precisamente nel suo cuore pulsante, la foresta della savana, vero e proprio zoo allo stato brado. Questo è il regno di strabilianti animali esotici, come il mastodontico elefante. Lo sfuggente leopardo, un gatto molto grande ricoperto di macchie tipo la faccia di Gibba. La giraffa, un buffo animale con il collo così lungo da riuscirsi ad infilare la testa nel culo da solo. E il feroce coccodrillo, una lucertola gigante che vive come quelli con la finta pensione di invalidità. L'animale infatti passa la sua vita cercando di non farsi beccare, nel suo caso non per sfuggire alla guardia di finanza, ma rimane immobile per ore per catturare la sua preda. Ma fra tutti gli animali il re indiscusso è senza dubbio il leone. Le immagini ora ci mostrano un leone, che è un gatto grosso grosso e capellone che ama fare brutto in giro per la savana col cazzo di fuori. Ora il nostro leone si acquatta tutto maruchino nell'erba alta e attende la sua preda. Eccola, è un cavallo della Juve che pascola tutto solo come un coglione. Il leone scatta come un coso e con un balzo e una centra in faccia gli è già addosso. per il cavallo della Juve la vita finisce qui. Il leone inizia a mangiargli il culo a morsi, mentre un branco di iene si fa avanti in attesa di pasteggiare con gli avanzi, un po' come la Puccioni quando esce a cena senza il portafoglio. Lasciamo il leone ingozzarsi di cavallo gobbo e spostiamoci in una tenda coloniale in mezzo alla savana. All'interno c'è un ragazzo bianco di corporatura effeminata. Il suo nome è Tommy e oltre ad avere le braccia come grissini, ha una storia davvero particolare alle spalle.
4: Da piccolo i miei genitori mi hanno regalato un cucciolo di leone. L'ho chiamato Hannibal. Eravamo inseparabili. Era il mio migliore amico, l'unico che abbia mai avuto.
3: Lui e il leone che abbiamo appena visto sono infatti cresciuti insieme.
4: Per 3 anni abbiamo vissuto in totale simbiosi, ma poi è diventato troppo grande e abbiamo deciso di rimetterlo in libertà nel suo habitat naturale.
3: Ora, ad anni di distanza, Tommy sta per riabbracciare il suo amato leone Hannibal. Nonostante la loro natura feroce, i leoni sono animali molto fedeli e affettuosi e non dimenticano mai l'odore di un membro del loro branco. Tommy esce dalla tenda, anemico e tremante per l'emozione, e chiama il suo vecchio amico.
4: Hannibal! Hannibal! Sono io! Tommy! Qui, cucciolone! Qui! Cucciolone!
3: Hannibal drizza le orecchie e volge il maestoso capo in direzione di Tommy. Sembra quasi stia sorridendo.
4: Hannibal! Qui, qui, qui, amico mio!
3: Hannibal scatta felice verso Tommy, che lo attende a braccia aperte.
4: Sì, bravo Hannibal! Sì, bravo cucciolone!
3: Con balzo gioioso, il leone si getta nell'abbraccio del suo ex padrone. Che scena commovente. Riusciamo a stento a trattenere le lacrime. Il legame fra uomo e animale si dimostra ancora una volta più forte di qualsiasi istinto.
2: Una lezione della quale noi esseri umani dovremmo far tesoro. Noi che siamo pronti a saltarci al collo l'un l'altro per i motivi più futili e abbiamo la memoria corta e pochissima riconoscenza verso chi ci ha fornito affetto e un servizio di informazione e intrattenimento al misero costo di 70 euro l'anno. In sintesi, paga il canone pezzo di merda.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Yo brother, yeah! E questi erano i Volontariato Gang nel programma più trap che c'è, che è Scooooo. Prima di passare al grande ospite, vi voglio ricordare a tutti bro che è uscito in tutte le librerie d'Italia il mio primo libro, che si chiama Una vita a dire cazzate alla radio, ma io faccio finta di niente. Schere! Un libro che racconta la mia storia, di come è nata la trap e da chi continuiamo a copiare male lo stile. Schere! Ci siete, bro? Io sono Gianfranco e oggi come ospite abbiamo un nuovissimo artista internazionale della gang, che nel suo paese è già al primo posto di tutte le classifiche gang. Lady and gang and gang, Mr. Padre P.I.
1: Bella bro.
0: Ascolta, io per iniziare ti chiederei subito gli orari delle poste in Germania. Ehi.
1: Bella bro.
0: Ascolta, io per iniziare ti chiederei subito gli orari delle poste in Germania.

0: Sound, come parla questo ragazzo, si sente che arriva dalla strada, incredibile. Ricordo che se volete fare qualche domanda a Padre PI potete mandare il vostro messaggio audio ovviamente alla Trap Message. Adesso appunto abbiamo saputo dei problemi di salute del tuo manager Jerry Lambada. Puoi dirci qualcosa, come sta adesso?
1: Allora, Jerry Lambada ha avuto l'ictus e adesso sta un po' bene. Però adesso ha preso un trombo, è venuto il trombo alla gamba e
0: ascolta un attimo Padre PI. Allora, c'è uno speaker in Italia che fa un programma su una radio molto molto famosa, molto conosciuta, lui si chiama Marco Mazzecchi e lui sostiene, diciamo, continua a insultare i trapper italiani perché dice che i trapper italiani copiano male la trap americana, ma la trap americana in teoria è un'altra cosa. Tu cosa ne pensi, diciamo, di questo stronzo?
1: È proprio uno stronzo di merda.
0: E allora sentiamo il tuo nuovo singolo che si chiama Vendo Erba, qua a Scoo!
2: Vendo

Svizzera vicino alla Germania, ma con le mie rime ogni babbo si dilania. C'ho la Lamborghini con il tetto fatto in vetro, io al posto di guida e tu nel seggiolino dietro. Allora vendo erba.

0: questa è musica Yo Man, non quella merda dei Queen che copiano e basta. Li conosci Queen? Sai che si sa che sono un gruppo che copia la trap ultimamente.
1: Ma ho sentito parlare.
0: Hai capito, è una roba pazzesca. Allora adesso io ti devo salutare, perché però se vuoi puoi rimanere qui con noi, perché adesso ascoltiamo i messaggi dei nostri ascoltatori, The Message. Quindi sentiamo il primo messaggio, vai.
2: Uè coglioni, adesso mi avete fatto incazzare, eh? Guarda, sono già al casello di Milano qua. Oh, alza la sbarra, dai. Oh, muoviti prima che scenda la macchina e metti la mano addosso pure a te. Muoviti, alza. Non ce l'ho il tele, passate la sbarra. Oh, guarda, ammazza il casellante, arrivo un attimo, eh.
0: E allora, bro, oggi a Scu avevamo il grande padre P.I. Vuoi salutare qualcuno, P.I.?
1: Ma frate, io saluto tutti i bro.
0: Scusate, c'è un problema in radio, cosa sta succedendo? Chiudi la porta a quello lì.
1: Ma cosa ho portato qua? Ma che bello, la sbarra del casello, guarda. Ico, vieni. Comunque sia chiaro qua, la musica quella figa, quella che conta, è quella dei Righeira.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: mettermi il coso nei chinotte.
1: Sei fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.
0: Ok. Oh, epiglottide. Metempi.

0: This is a zoo only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Davide. Se possibile vorrei dedicare una bella serenata alla mia ragazza Martina. È una bella figa, mora e con una quarta di tette. Ma non ingoia sta stronza. Anche se una soluzione la trovo sempre. Basta non avvertirla. Non lavora e si fa mantenere dallo Stato. Chiamatela pure a qualsiasi ora.
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Parlo con Martina?
3: Sì.
2: Ciao Martina, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Davide ci ha inviato una mail perché voleva dedicarti una serenata.
3: Ok.
2: La vuoi sentire?
3: Sentiamo.
2: Adesso arrivo. Vai!
4: Martina, come ti piace la zucchina? Sei una fregna da locandina. Martina, è un periodo complicato. Te la gratti a casa con i soldi dello Stato.

0: Ti è piaciuto, Martina?
1: Piaciuta, piaciuta.
0: Senti, vuoi dire qualcosa a quell'infame di Davide?
1: Non me l'aspettavo, sinceramente, ma comunque mi è piaciuta.
0: Ma quando lui ti fa quello scherzetto là, tu cosa fai? Poi te la bevi oppure gliela sputi in faccia?
1: Te la sputo in faccia.
0: Brava, la bastarda. fa piace. Comunque, tieni presente che il succo dell'amore contiene tutte le vitamine e le proteine utili a creare la vita. Quindi, insomma, ti fai una bomba ipercalorica se te la bevi.
1: Dai, vedremo, dai.
0: Ah, bene.
1: Tanto che ascolti. Faccia, dopo si vedrà.
0: Bravo, piscile pure addosso a quel coglione. Ti mando un bacione. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a te, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: C'è del marcio in Dani Turca. Prima l'assassinio di Smerdir, accoltellato alla figura da mano ignota ad esclusivo beneficio di Zuleia, divenuta improvvisamente ricca e stronza, e se possibile ancor più mentecatta di prima.
3: Taciti, pezzente! Ora che ho ricca non posso avere a che avere con quello come te! Lavati di torno, poveraccio!
4: Ma Zuleia, ex amore mio, adesso ricca! Ti prego, ritorna in te! Tu non sei così! Tu sei una stupida buona, non una stupida cattiva!
0: E il mistero non fa che infittirsi quando il Maz, fallito il tentativo di far ragionare la sua ex innamorata, se ne torna mesto mesto dalla sua nuova innamorata, Mushan, trovandola sospesa fra la vita e la morte, accoltellata anch'essa alla figura forse dalla stessa misteriosa, diabolica mano.
4: Mushan, ma che è successo? T'hanno accoltellata, aiuto, aiuto! Chiamate l'ambulanza turca, quella che fuma!
0: E ora ci ritroviamo con Ilmaz nel tipico ospedale turco, con le sue flebo di narghilè e ruminanti cammelli che sbirciano dalle finestre ansiosi di vedere se schiatta qualcuno. E preghiamo che Mushan sopravviva e possa rivelarci l'identità del misterioso omicida.
5: Porco, sti cazzo di cammelli hanno rotto i coglioni, uno di loro mi ha fottuto la moto ieri. Gobbi di merda, va che vi spacco il culo.
4: Dottore, dottore, non mi tenga sulle spine, parla, ma dica, come sta la mia madre Mushan? Vivrà? Morirà? Rimarrà come una pianta d'appartamento? Attaccata a un tubo come un Billy? Presto, forza, mi parli, mi dica.
5: Mi dispiace, zio, non so come cazzo è potuto succedere, ma il coltello ha mancato tutti gli organi vitali della puttanazza.
4: Ma allora è viva e vivrà, la mia Mushan vivrà.
5: La prossima volta che devi slamare qualcuno fammi un fischio. Conosco un moldavo con un occhio solo che riesce a centrare il buco del culo di una mosca a 50 metri di distanza. Spostati! Bam, preso, cammello di merda! Comunque bro, frazio, bella raga, la tua fidanzata con la faccia da troione si sta sparando un mezzo coma. Ho provato a svegliarla, addirittura mettendole le mie palle sudate sulla faccia, ma niente. Dammi qualche ora e vediamo se con qualche schiaffo medico si ripiglia.
4: Allora le lascio nelle sue sapiente mani, dottore. Io devo assolutamente scoprire chi c'è dietro a questi misteriosi fatti prima che sia troppo tardi.
5: Occhio! Un altro cammello ladro! Sbam! Preso!

0: prova a ricordare, signora. È sicuro di non aver visto qualcuno che si aggirava con fare omicida, con un coltello in mano, una mitragliatrice, una bomba a mano, un lanciafiamme?
1: Mi dispiace, giovanotto, non ho visto nessuno. Ma prova a chiedere in fondo a quel vicolo buio, magari sarai più fortunato.
0: Vabbè, tentare non nuoce. Grazie, mi addentro in questo vicolo scuro e silenzioso, buio, pericoloso, sconsigliato alle guide turistiche.
1: Ci stanno pure gli zombie.
0: Ehi, c'è nessuno? Sto indagando su un misterioso assassino. Qualcuno per caso ha visto qualcosa? C'è nessuno? Che sfortuna, nessuno risponde, silenzio assoluto. Sento solo questo sinistro rumore di passi alle mie spalle.
2: Muori.
0: Mi hanno accoltellato con il coltello. Se mi accoltellavano con la forchetta, mi avevano forchettato. Invece mi hanno accoltellato.

0: sono il dottore Turco, magistralmente interpretato da Jake La Furia. La puntata finisce qui, ma non perdere la prossima, altrimenti ti faccio fare la stessa fine di sto cammello ladro bastardo. Sbam! Preso! Porco, come faccio brutto.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Sì, che devo fare? Stavo
12: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue. Allora,
7: sì,
11: signora,
7: questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo.
12: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai al telefono, stai?
11: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che
11: ha
12: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: eglia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porca me se.
11: Porca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega,
7: no,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: Ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
7: Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
7: E
11: per
7: cosa
11: chi non
7: si
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
4: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
11: ma tu,
4: che ti ho
11: ma
4: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
4: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
11: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata di
11: cane, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
11: Uno.
7: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Bagalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
7: sì,
11: sono
7: ecco.
11: Quello della cancra,
7: sì.
11: Dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Niente,
11: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
5: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
7: Bene,
11: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
4: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Lo Zoo di 105 presenta... Hi.

0: vecchio orso, dove sei?
1: Uè, dove sei, lo dice tua madre, eh? Quella che lo prendeva in culo dai sette nani, meno uno.
2: Vecchio orso, guarda che bel sole. Ci accompagni in piscina?
1: Guarda, ma nemmeno si riesce ad annodarti la cravatta col cazzo mentre guardi uno spogliarello di Maramaionchi.
0: Dai, vecchio orso, per piacere, fa poco arriva l'inverno.
1: Uè, arriva l'inverno, voglia tuo padre, eh? Quello che aveva le palle così grosse che poteva imbiancare tutte le Alpi.
2: Ti prego, vecchio orso. Se ci porti in piscina, farà tutto quello che vuoi, promesso.
3: Ancora una volta, Peter conferma di essere una persona cappata.
1: Oh! Promesso, voglia tua madre, eh? Quella che si scopava sia Renzo che Lucia. L'affare fatto, vi accompagnerò in piscina, ma ad una condizione, eh?
0: Tutto quello che vuoi. Faremo tutto quello che vuoi, vero Peter?
2: Sì, vecchio orso, tutto quello che vuoi.
0: Tuttissimo.
1: Ok, vi accompagno in piscina, ma prima devi amputare un piede a Peter.
2: Cosa?
0: Nessun problema.
2: Ah! Oh! Il mio piede! Ridammi il mio piede! Ah!
1: Oh! Ridammi il piede, vai da tuo padre, eh? Quello che aveva la cappella che strisciava per terra.
0: Che bello! Ci vai in piscina! Evviva, evviva! La piscina! Entriamo, Peter!
4: No, il bambino sanguina, non può entrare.
1: Non può entrare, lo vai dire a tua nonna, eh? Quella che ce l'aveva così stretta, che faceva le scorregge vaginali a ultrasuoni. La bastarda.
0: Il signore ha ragione, non è igienico. Mi dispiace, Peter, ma devi restare fuori. Io vado, eh? Ciao! Oh, cavolo, ho dimenticato gli occhialini.
1: Nessun problema, ti presto i miei.
0: Ma vecchio orso, perché questi occhialini puzzano di sbo?
1: Perché l'ha usati la nonna di Peter.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Canzoni orribili. Quasi peggio di Bad Bunny al Super Bowl.
3: È inutile che voi andate avanti. Lui è il numero uno del mondo adesso. Viva Bad Bunny! Bad Bunny te quiero!
0: Stefanina, sappiamo che tu hai dei gusti di merda e ti piace la roba latina. Ti sei sposata un peruviano strongolotto e Andy Cappello.
4: Beh, in effetti sì, è un po' peruviano, eh. È un pochino peruvianino.
0: Dicevamo. Attori pietosi, testi imbarazzanti. È questo che rende Terra Amara un successo planetario. Perché più fanno schifo le cose e più piacciono. Basta guardare la merda che passiamo noi in radio.
5: Severo ma giusto, bro!
0: Grazie, Jake. Detto da te è un vero onore. Nel frattempo, le cose vanno sempre peggio. Per Zuleia e il Mats. La prima internata in un istituto per moncappoloidi. Dal perfido fratello Vagigi, in modo da sottrarle la fortuna appena ereditata. Il secondo in carcere, con l'accusa di essere il misterioso accoltellatore seriale che sta facendo fuori tutti i protagonisti della serie. Ora che ho incrementato la tensione e creato un po' di suspense, alleggerisco con una bella sequenza di bestemmie sussurrate dalla Puccioni. Ecco, ora possiamo riprendere la tensione. Scusate, ma nelle telenovelas funziona così. Separati, traditi, prigionieri. E soli e tristi come stronzi cacati di sbieco sull'asfalto di Ferragosto da cani randagi e macilenti, i due ex innamorati stanno per riallacciare infine i rapporti. Grazie a un'invenzione da poco approdata nella Turchia degli anni 70. Il telefono.
6: Il Mets ti ha concesso una telefonata di 5 minuti. Poi torni in cella a farti incurare come da regolamento.
7: Com'è ingiusta la vita che vivo. Imprigionato per un delitto che non ho commesso e abbandonato dall'unica fica che il mio pene abbia mai cazzato. Chi chiamare? Chi chiamare? Chi chiamare?

Ancora non sono stati inventati. E allora, presso chi cerco riconforto? Ma la risposta è ovvia. La mia zia, amore mio, l'unica donna davvero scema che abbia mai amato. Mi è giunta notizia che quel poco di turco di suo fratello Gigi l'ha fatto internare in un istituto per cervelli sgonfi. Ed è lì che io la cercherò.

0: pronti a mangiarti. L'istituto Strongolone resta in attesa che qualche persona mentalmente lesa risponderà alla chiamata. Vai a fare in culo e buona giornata.
1: Pronto, Zuleia, amore mio originale, ci sei? Ma senti?
2: Ah, oh mio mio mio, questo boomerang parla!
1: No, Zuleia, non è un boomerang, è un telefono, stai parlando al telefono.
2: Molto piacere, signor telefono, il mio nome è Zuleia.
1: Zuleia, amore mio, ma che dici? Non mi riconosci? Sono il mazzo, attaccato a sto cazzo.
2: Mi dispiace, signor telefono, ma qui al mongocomio pigliole per non so cosa. Ci ho vomiti di memoria. Ora lo devo salutarla, che devono farmi l'elettrosciocco. Bye bye.
1: No, Zuleia, non attaccare, non attaccare. È attaccato. Dannazione, al mongocomio ne stanno bruciando quei 3 neuroni che erano rimasti, di cui 2 danneggiati e 1 zoppo. Devo trovare un modo di tirarla fuori da lì prima che sia troppo tardi. Ma come? Chi chiamerai? C'è solo una persona là fuori che posso chiamare. Mushen, la donna che non ha mosso un grido per aiutarmi quando mi hanno arrestato. E che grido? Grido mignolo, grido pollice e grido indice. Ma posso fidarmi di lei, eh? Posso fidarmi? Posso o non posso?
3: La risposta è un enfatico no.

0: Va Gigi, come sei proprio libero?
1: Mouchon, come sei non m***ola, capito la negazione per l'affermazione? Guarda un po' che suona al telefono, vuoi rispondere?
0: No, sarà sicuramente qualche scocciatore che vuole essere scarcerato.
1: Ma che bello questo! Non mica capito.
0: No, manco io. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alessia, un'infermiera di Firenze e vorrei dedicare una fantastica sderenata al mio fidanzato Simone che tra poco è il suo compleanno. Stiamo insieme da un po' di tempo e il signorino non ha ancora imparato a fare le cose di bocca. Invogliatelo, insegnategli voi che qua è tragica la situazione. Riceve ma non dà sto maledetto. Ciao mitico, un abbraccio da una grandissima fan che si piscia sotto dal ridere ad ogni sderenata.
2: Pronto, parlo con Simone?
3: Yeah?
2: Ciao Simone, sono Umbriake, dello Zoo di 105.
3: No, Umbriake, non ci credo.
2: Eh sì, ci credi. Sto chiamato perché Alessia mi ha mandato un'email che ti vuole dedicare una sderenata.
3: Eccola,
2: è arrivata. Vai. Ma vogliamo sentire?
3: Sentiamo.
2: Vai maestro.
4: Simone, che ad Alessia ci dà il capocchione. Lei ti manda questa comunicazione, Simone. Lei vuole che tu faccia attenzione.

0: Capi Simone.
1: Sono parte un grande, te lo giuro, migliore.
0: Oh, ti ringrazio. Li vuoi dire qualcosa ad Alessia?
1: La ringrazio, non glielo dire. Mi darò da fare.
0: Non è che c'hai i denti nella fica, lei, che c'hai paura, ancora ti mangio la lingua.
1: Ogni tanto per di paura ce l'ho, però ci proverò, dai, metto lì, supererò le mie paure.
0: Bravo, bravo, sii uomo, lecca la fica, che cazzo.
1: Grande cazzo.
0: Sii altruista, un po' di altruismo,
1: Certo, giustamente.
0: Questo ci vuole, in un mondo così devastato, Tanto lei si lava, fa l'infermiera, mi ha scritto, quindi sarà una tipa pulita, immagino, o no?
1: No, la fate molto, però a Firenze da quando esiste il bidet non sa più di nulla, vedo? Quindi forse un po' di meno.
0: Vedi, la vorresti un po' più croccante, un po' più saporita. Vabbè, questa allora è un'indicazione per Alessia. Va bene. Beh, Simo, ti saluto. Stammi bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105. Ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
5: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus aut.
6: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione, io son resuscitato.

0: Ciao facce di culo, sono di nuovo io, il vostro Nicola Gabbia, e sono pronto a immergermi con voi ancora una volta nella straordinaria storia delle parolacce. Come uno stronzo nella tazza del cesso, oggi rispondiamo ad una domanda piuttosto ricorrente: perché in Sicilia il cazzo è femminile? Andiamo alla scoperta della parola minchia.
1: Sono il conde
0: Le radici della parola minchia sono incredibilmente una sonora minchiata, cioè una cosa di poco conto, nel senso che il termine minchia deriva dal sostantivo latino mencla o anche mentula, il cui significato era sporgenza, appendice e quindi banalmente cazzo.
2: La vita, nella vita c'è chi nasce minchia dura e c'è chi nasce minchia secca, c'è chi la piglia e c'è chi la dà.
3: Minchia, minchia. Ma tu solo minchia sai dire?
2: Sì, solo minchia so dire, minchia!
0: In letteratura la minchia fa la sua prima comparsa nei Malavoglia di Giovanni Verga, dove padron Tony viene definito un minchione. E non perché possieda una ciolla di dimensioni spropositate, ma poiché è inchiappato a gestire i propri affari.
4: Minchia tanto, tengo una minchia.
0: Per quanto riguarda la musica, se il singolo Tengo una minchia tanta di Frank Zappa è un prodotto di nicchia, nel 1994 la minchia è salita sul palco dell'Ariston di Sanremo davanti a 20 milioni di spettatori. Minchia quanta gente!
5: Minchia signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente, minchia signor tenente.
0: Nella cultura popolare, la minchia può essere il nome di un pesce, di un ortaggio o di un'alga. Diverso invece è il caso della gran funcia di minchia, che a dispetto del nome non è un fungo, ma un modo dialettale di dire niente, nulla, nessuno. Come nel popolare scambio di facezie, conosciuto col nome Sai chi ti saluta un casino? Sto cazzo!
6: È per te, pensata proprio per te.
7: Per me? Cosa?
6: Una bella funge di minchie.
8: Hey bitches.
0: Ma vediamo come si usa la minchia. Scusate, intendevo la parola. Il termine minchia, come il suo cugino cazzo, può essere usato per esprimere stupore, apprezzamento o sorpresa, ma anche disprezzo, svalutazione, giudizi tranchant.
9: Oh minchia Andrea!
10: Oh minchia Franco!
9: Oh minchia, lo sai che c'ho la tipa?
10: Minchia no!
9: Minchia sì!
10: Minchia che storia!
9: Guarda sta foto!
10: Minchia che cesso!
9: E minchia che tatto!
10: E minchia scusa!
0: E in ultimo, perfino tristezza, rassegnazione e noia!
11: Amore, ci guardiamo un film di Ozpetek?
12: Minchia che palle!
0: E questo è tutto sulla storia della parola minchia. Facciamo un piccolo test per vedere se avete capito che cosa vi è rimasto di questa puntata.
13: Una beata minchia!
0: Perfetto! Alla prossima puntata, teste di minchia!
13: Oh!

0: This is the zoo, only for you.
1: In questa puntata di MasterChef vedremo lo chef Antonino Cannavaccino chiamare Franco per un ordine di carne che non gli è ancora arrivata. Franco perderà il grembiule e lascerà definitivamente la cucina di MasterChef? Sentiamo.
2: Lina.
3: Pronto?
2: Lina.
3: Ci sei?
2: Pronto.
3: Franco, mi senti?
2: Guarda che non sono Franca.
3: Franco, sono Antonino.
2: No, niente, non c'è, no, sono nessuno.
3: Tu dici che ho sbagliato?
2: Sì, è sbagliato.
3: E chi cazzo sei?
2: Così che... Ma scusa, hai sbagliato, basta.
3: Vuoi usare la golden pin? Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? La gente è proprio maleducata.
1: La prima telefonata dello chef Cannavaccino è andata malissimo. Riuscirà a trovare Franco il suo venditore di carne? Sentiamo.
2: Pronto?
3: Franco, mi senti? Ci sei?
2: Sento, chi parla?
3: Franco, sono Antonino.
2: Chi?
3: Franco, sono Antonino.
2: Beh, guarda, non conosco nessun Franco Antonino.
3: Tu dici che ho sbagliato?
2: Sì, prego.
3: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo.
2: Ma che cazzo sei tu? Va, fatti mettere in culo, tica puttana che sta cagata a volta.
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? Vabbè, in culo di scimmia.
1: Lo chef Antonino Cannavaccino è stato maltrattato da una brutta vecchia veneta impestata. A questo punto lo chef proverà a richiamare la vecchia per fare pace.
3: Oh, scimmia, ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
2: Cosa hai fatto?
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre.
2: No, guarda, parla al tuo dialetto che ti sei nato là dove che tu ti grebbano i pezzi di ti.
3: Te l'ho già...
2: culo ti, come ripeto, la puttana che ti ha cagato quella volta.
3: Te l'ho già detto chi...
2: culo!
3: Te l'ho già detto chi sono. Sono Antonino Cannavaccino. A partire da... ora!
1: La situazione sta degenerando sempre di più. Forse perché chi digita i numeri di telefono è quel pazzo con il cappello da cowboy? Io penso proprio di sì. Infatti Wender chiamerà con le voci di Cannavaccino gli orchi calabresi.
2: E non riesco a dire.
3: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo.
2: Sì.
3: Pronto? Pronto? Franco, mi senti? Ci sei?
4: Sta domandando, mi giungere un po' fisso, ma chi lo mi che paga la cosa giù, a me non ti
3: fa. Oh!
1: Ma come cazzo parlano? È una lingua antichissima, la lingua degli orchi. Sicuramente ste bestie saranno sedute intorno ad un tavolo di legno con i vermi, fissando una carcassa e decidere chi sferrerà il primo morso. Sentiamo.
3: Ma Franco, tu sei scemo?
4: Ah, sì, la domanda è di pezzo. Chi la vedi che aveva la luce di casa? Chi la aveva la...
3: Pronto?
4: Che la bomba era... E ci chiamate. Anzi, eravamo due attività, la donnina. Ci ha chiamato e non ha... E chi un po' di
3: parlo? Oh! Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Mi devi spedire la carne che ti ho ordinato. Pronto? Adesso sto per chiudere il... Manca un minuto. Vabbè, in gola di scimmia.
2: Pronto.
3: Franco, mi senti?
2: Ma va a gola!
3: Scimmia!
1: Siamo arrivati quasi alla fine. Cannavaccino non riesce a trovare Franco, il suo venditore di carne. Ci riuscirà con la prossima ed ultima telefonata? Sentiamo.
2: Pronto?
3: Pronto? Ci sei?
2: Chi
3: pronto?
2: Sei?
3: Franco, sono Antonino.
2: Ha sbagliato il numero.
3: Ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
2: Senta, lei ha sbagliato il numero. Non so a chi deve telefonare.
3: E chi cazzo sei?
2: Eh?
3: E chi cazzo sei?
2: Ma chi cazzo sei te?
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto?
1: Non mollare, Wender richiama. richiama ancora. Spacca ste merde. Ora Wender, per poterli ribeccare, userà la tecnica segreta, quella di far passare almeno 20 minuti dall'ultima chiamata.
3: Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Pronto?
5: Sì.
3: Franco, mi senti?
5: Franco?
3: Ci sei?
5: Franco, do?
3: Franco, sono Antonino.
5: Antonino? E chi è Antonino?
3: Sono Antonino Cannavaccino. Sono lo chef di MasterChef. Ma Franco, tu sei scemo?
2: Senti, la smetta adesso?
3: Mi devi...
2: Oggi c'ho il telefono, ce l'ho sotto controllo.
3: Ti ho ordinato...
2: Se non la smetto, arrivano chi deve arrivare.
3: Vabbè, in gola di scimmia.
2: Basta,
3: Manca un minuto alla fine dello scherzo.
2: Vai a farti in culo e basta.
3: Hai perso, scimmia di merda. Scimmia.
2: Hai capito? Ripartito di uno.
3: Adesso togliti il grembiule e devi lasciare immediatamente la cucina di MasterChef. Faccia di cazzo.
2: Faccia di merda.
3: Adesso sto per chiudere il... Hai perso, scimmia di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta.
3: La famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
3: A grande richiesta, Wender utilizzerà le voci della famiglia porno per combattere il crimine e ripulire questo mondo dalla gente malvagia. Fabio Alisei, smettila di correggermi, mamma mia quanto sei pesante.
5: Pronto?
2: Sì, pronto?
5: Chi parla?
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Pronto?
2: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
5: Signore mio. Pronto, ma con chi parlo?
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Ma pronto?
4: Leccami i coglioni.
5: Signore.
4: Ecco, brava.
5: Oh. Ma chi è?
2: Per favore, dammelo.
5: Signore mio.
6: Pronto?
2: Sì, pronto?
6: Sì?
2: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Ma va a fare in culo. Pronto?
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Mettilo in bocca.
6: Vai a fare in culo, capito? Ma guarda il cazzo.
4: Più veloce con quella bocca, oh.
6: Vai a succhiare al cane.
4: Leccami la punta.
6: Ma è da un cane.
4: Con la lingua, ti prego.
5: Pronto?
2: Sì, pronto?
5: Sì.
4: Basta, non dire più una parola.
5: Ok.
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Parli un po' più forte che non ho capito niente.
4: Leccami i coglioni.
5: Eh?
4: Leccami i coglioni.
5: Eh?
4: Leccami la punta. Con la lingua, ti prego. Con la lingua,
5: ma
4: tutta la punta.
5: Vada a fartene dire bene, caro. E a lavare la lingua come si deve. Con la lisciva e col sapone.
4: Oh.
6: Porco!
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
6: Chi parla?
4: Leccami i coglioni.
6: Ascolta, scusa, chi parla?
4: Oh.
6: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
4: Più veloce con quella bocca, oh.
6: Aspetta, mi risposto un momento.
4: Oh.
6: Dimmi pure adesso che è la terza volta che rispondo, dimmi.
4: Leccami i coglioni.
6: Ha sbagliato completamente il numero.
4: Ecco, brava. Oh.
6: C'è quello lì che parla sotto.
4: Oh. Succhio,
6: ascolta,
4: che no.
6: Se vieni qua un momento con il camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi. Oh. Hai capito? Tu e tua amica lì.
2: Remo.
6: Che froci di merda.
4: Mettilo tanto, in bocca.
6: Tanto che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci al telefono.
4: Oh.
6: Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
4: Leccami.
6: Se mai vado lì, le ho sbattuto tutto in c***o, ok?
4: Leccami i coglioni.
6: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
4: Ecco,
6: il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in c***o, capito?
2: Oh.
6: Tutti con i cacchi. Ma va,
3: attenzione, attenzione, è scattato dalla cella 69 Jürgen, massima allerta, si sta dirigendo verso il telefono centrale dell'edificio degli scherzi telefonici, non bisogna farlo scattare, ora è arrivato al telefono centrale, sta digitando il numero di telefono di...
7: Pronto?
8: Cappella.
7: Pronto?
8: Cappella.
7: Blattite morte stramorte.
8: Oh, ancora.
7: Pronto?
9: Chi è?
7: Oh.
9: È in forma, maggiore?
7: Eh?
9: Chi è?
7: Chi parla, devi dire tu chi sei, chi parla.
9: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
7: Vaffanculo.
9: E poi te lo infilo dentro.
7: Pronto?
8: Cappella.
7: Pronto?
8: Oh.

0: Pronto?
1: Allora, caro Fugnuber, è in forma maggiore?
0: Eh?
2: Ora ti sono in bocca.
0: Ma che cazzo sei? Pronto?
2: Cappella.
0: Eh?
2: Cappella.
1: Bene.
0: Pronto?
2: Cappella.
0: E che vuoi?
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fugnuber?
0: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei.
2: Sto per svolare.
0: E poi mi dici che vuoi.
2: Sto per svolare.
0: Chi sei?
2: Eh? Oh sì, che sbarro.
0: Cine, vaffanculo.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Pronto?
1: Mamma mia, questa è la scema del paese. Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
0: No, no.
1: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi Prego. Presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
0: No, ma io non l'ho visto, neanche sono interessata a mobili.
1: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
0: Fatta un culo.
1: Avrei risposto così pure io. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
0: Senti, non ti permettere più, ah?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
0: Non mi frega un cavolo, non mi chiamare più, ah?
1: Bella vaccona. Mamma mia, quanto mi arrapano ste casalinghe con la terza elementare.
4: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Si ricorda di me?
5: Pronto?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, Pronto? Il volto del mobilificio Puzzoni. Pronto?
5: Pronto?
1: Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua.
5: Come?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
5: Come?
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: E quello, capisco.
1: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente. Abbiamo abbassato...
5: Non capisco.
1: Le rubo solo 30 secondi. Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti.
5: No, no, non mi interessa.
1: Pensi, quando frenerà sulla neve la gente la vedrà con due cazzi in mano.
5: Non mi interessa.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Pronto?
1: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente mongole.
5: Come?
1: Mi sembra mongole. Ma che cazzo fa?
5: Può chiamare verso il mente che apre.
1: Lei è scimmia?
5: Posso lavorare verso una.
1: Lei è scimmia?
5: Come?
1: Lei è scimmia?
5: Non lo sento bene.
1: Questo l'ho capito, ma io devo andare avanti con lo scherzo, perché lei è una vittima perfetta. Pronto?
5: Che deve fare?
1: Salve signora, lei è scimmia? Pronto?
5: Pronto?
1: Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti. A sole.
5: Non mi interessa, non mi interessa.
1: A sole, 300.000 lire. E al sabato, grande festa.
5: No, non mi interessa.
1: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata. Pronto? Sto rincoglionito, manco sa chiudere il telefono. Mi senti, testa di cazzo? Lo so che sei lì a un metro dal telefono che lo stai fissando perché non sai che cazzo fare. Pronto? Dai, rispondi! Ti faccio lo sconto se verrai nel mio mobilificio. Il mobilificio è pieno di puttane! Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
5: Come?
1: Si ricorda di me?
5: Chi è lei?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: Come?
1: Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: Come?

0: Jingle Vendetta.
1: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Vendetta!
3: Pronto?
0: Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiamare una delle mie segretarie.
3: Come?
0: Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto.
3: No, non abbiamo soldi.
0: Affare fatto, gorilla di c***o.
3: Affare fatto.
0: Affare fatto, gorilla di c***o.
3: Non ho capito, cosa dici?
0: Affare fatto, gorilla di c***o.
3: Ma lei chi è?
0: Sono Batman e sto cercando Robin perché è scappato dalla Batcaverna mentre me lo stavo inculando.
3: Come?
0: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Le accetta le mie scuse? Le accetta le mie scuse?
3: Sì, grazie.
0: Grazie, signora. Lei è proprio una vera puttanazza gentile. Per oggi è tutto, ma non potete mancare questo weekend con la grande festa. Ci sarà Mimmo Magnete, il più grande lanciatore di figurine sul muro. No!

Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no!
2: È quella puttana di sorte! Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb. Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio.

0: studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
2: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
3: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
3: Papà, ho paura. Sembro Carlo Conti.
0: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
4: Salve.
3: Salve.
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
0: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
4: C'è fica sugli altri pianeti.
0: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
4: Sono di Pilate!
0: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio. Negli abissi dello spazio.
3: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos.
5: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adava dè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dè sta zoccola!
5: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
7: Io mi do io i friputai! Testi cagli vuoi di me i friputai!
6: Calmati che
7: ti
6: metto due dita negli occhi, calma!
7: Io curatore precoce!
6: Cinese di
7: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
6: Beh.
7: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
7: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi fare!
7: Vieni qua,
6: Leon-san! Non puoi fare cinese!
7: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! No, figlio di puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
10: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
11: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
11: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
11: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: direttamente dalle case Pompon, suona 105 Strap, Yo Dig. Io sono Moco Vileda, il boss della musica trap italiana. Da qui sono passati tutti, sono passati i vigili, i carabinieri, i pompieri, ma noi non molliamo perché siamo quelli della Milano City Gang.
1: E Moco, ti sei dimenticato anche la finanza, ski.
0: La voce che avete appena sentito è quella del mio bro Fausto D, alla regia, al mixer, alla console. Fai sentire il tuo scratch con le ruote d'acciaio. Sentite che roba? Campione del mondo 4 volte. Fai sentire anche lo slide. E schere! Allora dimmi un po', Fausto D, cosa ci propongono i tuoi piatti oggi?
1: Oggi vi propongo degli gnocchi alla bava e come secondo il pollo al curry. Boom!
2: Drip, bro.
0: Freshy! A me il pollo al curry mi piace, come Jim Carrey ho fatto la rima scrut! Questa nuova edizione serale di 105 Strap. Abbiamo la Beach che ha già venduto 65 copie di dischi su iTunes. E qui con me ve la presento direttamente da Torino, capitale di qualcosa. Lei è Bibacisti, ehi Beach.
2: Ciao Moco, sono la tua stupida baby. Però di copie ne ho vendute 70.
0: Yo, dig, un botto, veramente un botto. E su Spotify quante ne hai vendute, Beach?
2: Cazzo è Spotify, Moco?
0: Boom! Sempre sul pezzo! Senti, Bibacisti, sei contenta che verrai sempre in onda con noi da oggi in poi? Ho fatto anche una tarima! Scrutato! Frisky! Kit Kat! Tutto insieme, mi mangio un fries for...
2: Moco drip per la tua cazzo di rima, scubra!
0: E adesso attenzione perché c'è Fausto D in console che lo vedo tutto in movimento, sui piatti, che vuole farti una domanda. Vai, bro!
1: Dopo ti va di venire in bagno a scopare con me?
2: Sono troppo incissata, zio.
1: Ti scraccio tutta, stupida bibi.
2: Mi hai fatto così scendere il drip.
1: Hai sentito, Moco?
0: Bella, bro, così faccio lurking. Per chi non conoscesse il gergo dei trapper, ho appena detto che vado a spiarli mentre scopano nel cesso. Allora, Bibicisti, di cosa parla questa tua canzone?
2: Che cazzo ne so, io non le scrivo le canzoni. Cioè, io leggo i testi, io dig.
0: Ma boom! Grande Bibacisti! Queste sono trollate che ti segnano.
2: Slut, bro.
0: E allora Fausto D alle ruote d'acciaio, scanna la traccia e presentala tu, vai, bro.
1: Lo faccio scratchando?
0: Vai, Fausto!
1: E allora sentiamo questa traccia bomba di Biba. Si chiama Clito, you dig?
0: Vai, facci uno scratch prima di farla partire. Sentite come la lancia farà esplodere la radio. Boom!

0: senti Fausto! Vai Fausto! Grande Fausto! Come screggi tu, non screccia nessuno!
1: Alza il polso, fa!
0: Hai sentito Bibacisti come è esaltato? Cosa ne pensi di Fausto in console?
1: Scoot! No cap, Fausto, sei troppo pimp. Andiamo in bagno, così mi screcci tutta.
2: Va bene, bici, andiamo subito!
3: Dai, dai, che adesso ti screccio tutta!
0: No, bro, state fermi! Aspettate che dobbiamo finire la diretta e poi insieme a voi volevo fare un 4:20.
3: Sì, dai che ti screccio, dai!
0: Ragazzi, venite qua! Non dovete andare in bagno, siamo in onda! Non c'è neanche più la base, sono da solo! La Milano City Gang! Vorrei essere pimp come Fausto D. Lui è incredibile, lui riesce a scopare qualsiasi cosa nella Milano City Gang. Per oggi è tutto, adesso vado, devo andare a vedere nel bagno, vado a Spiali, che il nostro gergo trapper si dice lurcare. E questo è veramente il potere della musica trap nella Milano City Gang. Flex floss, flex floss, scross, fly, stross.
4: This, 105, Strat, Bojo Vileda, and Fausto D.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: Subaru!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the Zeus.

0: Lo spirito del Natale sta lentamente facendosi presente anche in alta montagna. Le luci tipiche colorate addobbano già alcune baracche e anche a casa del nonno c'è qualcuno che vorrebbe fare almeno un alberello con le palline per avere il piacere di poter pensare di trovarci sotto dei doni la mattina del 25 dicembre. Ovviamente conosciamo tutti come la pensa il nonno delle feste e soprattutto della figura del Santo Signore Gesù.
1: Che pensi se mettiamo anche noi due lucette e un paio di addobbi del cazzo fuori da sto cesso di catapecchia? Almeno in paese non si faranno sospettosi su cosa combiniamo qui su. Ci sono già troppe voci che non mi piacciono, su presunte attività illecite. Non voglio trovarmi sbirri in giro in questo periodo. Mi deve arrivare un carico di giacche montone rubate e prima di piazzarle ci vorrà un po'.
2: Ma che cazzo dici, Heidi? Mica siamo a Scandiano dove abita Noise. Che la gente gelosa si inventa le puttanate sul conto di lui e Steffi, perché non ha un cazzo da fare. Qui siamo sulle Dolomiti, e la gente si sa fare i cazzi suoi. E poi non ho nessuna intenzione di rompermi il culo per fare addobbi. Lasciami bere in santa pace il mio whisky.
1: Va bene, io e Peter faremo l'esterno, ma almeno un cazzo di mezzo alberello lo puoi andare a segare e portarlo dentro.
2: Ma col cazzo. È proprio il lavoro più faticoso. Non ci vado da solo a prendere l'albero. E poi ci sono solo pini da 10 metri qui intorno. Dovrei tirarne giù uno grande e prenderne solo la punta. E il resto segarlo per la legna dell'anno prossimo. Ma mi ci vedi che preparo la legna dell'anno prossimo? Mica sono frocio.
3: Oh, ciao nonnino e ciao Heidi. Ho sentito che parlavate di albero e addobbi. Che splendida notizia. Allora quest'anno non passeremo le feste nel silenzio e il buio, ma avremo una casa piena di gioia e amore. Sono tanto felice.
2: Mamma mia, quando sei così smielensa, avrei voglia di bucarti le ruote di quella cazzo di sedia, così la smetti di venirmi a rompere i cazzi con le tue stronzate.
3: Ma perché sei così arrabbiato, nonno? Io non ho detto niente di male.
1: Non farci caso, Clara. È rognoso perché gli rompe il cazzo andare con la motosega a tagliare un pino per prendere la punta da portare in casa per fare l'albero addobbato.
3: Ma se era solo questo il problema, vado io a segare l'albero. Che ci vuole? Tanto fa tutto la motosega. Poi levo la punta e la porto dentro. Così il nonno non sarà più cattivo con me.
2: Non ce la farai mai a sollevare la motosega, brutta strongolotta. Smettila di volerti lanciare in cose che sono più grandi di te. Il massimo che puoi ambire a fare è il carrello della spesa col gettone in un occhio.
1: Beh, Clara, forse il nonno ha ragione. Non credo che tu possa abbattere un albero con la motosega. Torna dentro.
3: Vi sbagliate a sottovalutarmi. Anche se sono un po' motoriamente svantaggiata, non significa che non possa compiere atti straordinari che vi possano stupire. Adesso state a vedere.
2: Che sta facendo il tank coi capelli?
1: E si è messa in spalla la motosega e credo stia per tirare la corda per accenderla.
2: Caparbia la bici parlante. Ma scusa un secondo, in che senso in spalla la motosega?
1: Sul collo. Ops, mi sa che Clara ha perso la testa.
2: Sei incazzata?
1: No, nel vero senso della parola.
2: Se mi ha rovinato la lama, la riuccido sta cogliona.
0: Vedete ragazzi, certe cose vanno fatte fare a chi le sa fare. Spesso alcuni attrezzi che ci sembrano così semplici da usare creano dei disastri. Capito, Mazzoli? Anche una smerigliatrice per mettere della cera potrebbe conciare una cappotta in tela come un pan di stelle per sempre. Vero, Noise? Vabbè, comunque, ciò che è bene finisce bene. E adesso tutti su eBay a cercare una capottina per il cesso con le ruote di Paolo Noise. Arrivederci, infami!

0: This is the zoo, only for you.
1: Nel Wonderland di oggi, Wender utilizzerà le voci campionate di Orazio. Sentite.
2: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
3: Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco.
4: Roberto, visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare, porco. Andata!
1: Orazio vuole che Roberto saldi la rata, quindi vi presentiamo Rate Stellari.
2: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta lo farò con il mio telefono.
4: Porca madonna!
5: E stronzone!
4: Testa di cazzo!
5: In culo, stronzo, che cazzo sei?
4: Testa di cazzo un'altra volta, perché non si concepisce questa tua mancanza di serietà.
5: Vai a fare nel culo, Pinocchio!
4: E che cazzo? E dai, Sono stato no buono di te.
5: Le forze dell'ordine stanno registrando, capito, stronzo?
4: No, no, non si può sgolognare.
5: Ma non più i coglioni!
4: Quando mancano...
5: Vengono lì a prendere, si vanno a pezzi!
4: Roberto! Roberto!
5: Anche Roberto, va a fare in culo, Roberto!
4: Ho preso già il numero, l'ho trovato sull'agenda.
5: E allora, sull'agenda, hai trovato il cazzo, hai trovato?
4: Roberto.
5: E rompi il cazzo con il telefono anonimo, tutto quanto registrato qua, oh!
4: E che cazzo? Capito? E dai, Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco.
5: Dio. Fare in culo, Pinocchio!
4: Non mi fa tanto tempo la cazzata tutte le volte. Cazzarola,
5: senti,
4: è un dovere.
5: Grande Pinocchio!
4: Allora lì prendi.
5: E basta. Parli ancora, vengo lì a romperti il culo!
4: No, no, non si può sgolo ogni mese. Grazie.
6: Pronto?
2: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta dover fare 8.000 telefonate. E aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
6: Ma di chi parla? Di chi? Secondo me ho sbagliato il numero.
4: Porca! E paga per Dio! Perché domani ho telefono a Roma! Faccia venire la finanza! Basta!
6: Ma che cazzo sei?
4: Concludo questi messaggi. Io domani al 101% vado dalla polizia. Grazie.
7: Pronto?
2: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
7: Che cosa?
2: E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non
7: Pronto,
2: è possibile.
7: Io non ho capito niente,
2: 8.000.
7: Chi siete?
4: Capisci?
7: Eh?
4: Aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
7: Che cosa?
4: Roberto!
7: Chi Roberto sei?
4: Visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare!
7: Che cosa ti devo pagare?
4: Porca vacca! Grazie.
8: Pronto?
2: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
8: Senti, non ho capito chi siete, dite nome e cognome.
4: Roberto!
8: Roberto?
4: Porca puttana!
8: Vaffanculo!
9: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: per
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, Man at Arms, mi sai dire che succede a palazzo? Ci sono voci che mi stanno facendo accaponare la pelle. Guardami, ho anche smesso di pippare dall'ansia. Ho sentito cose assurde. Qualcuno mi ha detto che Adam non parla più con Adora perché Adora si vuole fare Skeletor che si è tagliato le palle per diventare lesbico. Siamo alla follia, cazzo!
5: Sire, so che possa sembrare assurdo, ma è veramente così. Questi invertiti sono tutti strani. Anche io ho faticato a comprendere le dinamiche, ma sembrerebbe veramente che Adora si sia mezza interessata a Skeletor facendo incazzare Adam. Ma la cosa più assurda è che Skeletor si è veramente mozzato le palle con una katana e gli sono state riattaccate in ospedale. E adesso parla come Daniele Battaglia.
4: In che senso si è tagliato le palle e adesso parla come Battaglia?
5: Glielo giuro. Si è tagliato le palle da solo per diventare donna e fare colpo su sua figlia lesbiana. Solo che ora ha un timbro di voce meno tenebroso, che non si addice più al suo personaggio malvagio. Anzi, è diventato lo zimbello di Eternia. Lo prendono per il culo anche i nani del circo.
4: Anche i nani? Non ci credo! Come ci godo, alla fine Skeletor è da sempre un nostro nemico, quindi ben gli sta a quella faccia da avanzo di grigliata pasquale. Ma aspetta, cazzo! Ma quindi veramente Adora vuole farsi un giro su un cazzo, dopo anni di fregna?
5: A quanto pare sembrerebbe che si siano già visti un paio di volte. E lei non disdegni la compagnia di faccia di Costina in falsetto.
4: Ma porca troia, ma sai cosa significa questo? Hai idea di cosa significhi, cazzo?
5: Che fotteranno e sua figlia magari si innamora. E poi un giorno potrebbe avere come genero il suo peggior nemico. E nel caso Adam muoia, Skeletor potrebbe diventare il suo successore di diritto, divenendo sovrano di Eternia.
4: Ma io veramente stavo vedendo che il mio pusher non mi risponde ai messaggi da 2 giorni e mi immaginavo di rimanere asciutto. Non ti facevo così sagace. Ci son rimasto di merda. In ogni caso, non posso sottovalutare la tua intuizione e mettermi ai ripari. Ci mancherebbe solo di avere come parente Skeletor a palazzo. Dobbiamo immediatamente imporci e impedire che mia figlia si innamori di quel cane bastardo con le orbite oculari da posacenere.
5: Cosa propone, mio sire?
4: Tutta la notte bamba e mignotte.
5: Ma sire, non colgo il piano.
4: Nemmeno io. Purtroppo sono un essere semplice, cresciuto nella bambagia di una famiglia dinastica. Ho sempre risolto i problemi con la coca e le troie.
5: Già, mi sembra di sentire parlare suo padre. Grande regnante, lei ha sicuramente ereditato la sua saggezza.
4: Forza allora! Che aspetti? Risolviamo i problemi e fai chiamare le peggio puttane e i meglio spaccini di Eternia. Stasera abbiamo da risolvere un sacco di cazzi! Io vado a impistonarmi di Chalice, altrimenti non mi tira con la bonza.
5: Come desidera mio signore.
6: Sei pronto, chi parla?
7: Salve, mi scusi, cercavo il signor Palline. E lei?
6: Ma non ce l'hai una cazzo di vita, brutto figlio di troia!

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Sì, venite a conoscere Babbo Natale, porco!
4: Babbo Natale, allora per Natale vorrei un trenino, un monopattino elettrico e un'astronave dei Lego.
5: Va bene, dai, allora tanto come anticipo ti do uno schiaffo nella faccia. Pernigotto, magnetorone.
6: Che buono. Mi hai sentito un torrone salato?
7: Quello è il cazzo.
5: Dai, una mangiata anche alle nocciole sotto.
6: Le noccioline salate.
5: Noccioline un cazzo, con due noci del cocco così sotto.
7: È la minchia, Maria.
6: Ma Miguel, ma smetti di essere così volgare.
7: Io?
2: Cosa succederà?
8: Cosa succederà?
2: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan intitolata Tutti con la Candida, tranne Miguel.
7: Ciao Maria, posso chiederti perché porti lo zaino sotto la maglietta?
6: Miguel, guarda meglio, questo non è uno zaino. Non vedi che mi è cresciuta una terza tetta sulla schiena?
7: Ah, come atto di forza. Ah, brava, mi dispiace tantissimo.
6: No, no, ma non ti devi dispiacere. Il dottore mi ha assicurato che presto mi crescerà anche la quarta.
7: Ah, meno male, deve dare fastidio. Che ne dici di un bel massaggio alla schiena? Io sono bravo, faccio quello prostato.
6: No, grazie Miguel, no. Piuttosto, hai deciso come vestirti per la festa di Halloween della scuola?
7: Guarda, purtroppo la mia famiglia è troppo povera, Maria. Non posso permettermi di comprare un costume per Halloween.
6: Ma non ci posso credere, Miguel, ma siete davvero così poveri?
7: Sì. Pensa che siamo così poveri che ogni sera mia madre mi manda a portare dentro la spazzatura.
6: Oh no!
7: Siamo così poveri che i piccioni vengono a portarci le briciole di pane.
6: Oh, poverini!
7: Siamo così poveri che dobbiamo risparmiare tutto l'anno per permetterci di andare alla mensa dei poveri.
6: Oh, Miguel!
7: E siamo così poveri che mia madre si fa mettere incinta solo per avere la pancia piena.
6: Siete proprio poveri!
7: Siamo così poveri che rubiamo assorbenti usati per fare il sanguinaccio.
6: Che schifo la povertà!
7: Siamo così poveri che non possiamo permetterci di pagare per i nostri peccati.
6: Amen.
7: Siamo così poveri che d'inverno per scaldarci dobbiamo darci fuoco ai capelli.
6: Oh.
7: Così poveri che non possiamo permetterci neppure il buon omaggio.
6: Bizzarro.
7: Siamo così poveri che...
6: E mica è basta, ho capito, siete poveri. Però ora smettila di vantarti. Facciamo così, ti lancio una sfida. Se riesci a trovare il modo di procurarti un costume di Halloween, ti farò toccare tutte e tre le mie tette.
7: Veramente? Ma non c'ho tempo, la festa è tra poche ore, io devo andare all'allenamento di karate, come faccio?
6: Che ne so io, spremiti le meningi.
7: Ma noi siamo poveri, non ce l'abbiamo lo spremi meningi. Naccia la miseria, adesso come faccio a procurarmi un costume per Halloween? La mia famiglia è così povera che sul nostro campanello c'è scritto abbiamo fame, grazie.
9: Hai rotto il cazzo con queste battute, pezzente di merda!
7: Pure gli automobilisti mi insultano.
10: Automobilisti?
7: Ma certo, ho trovato! Andrò all'autosalone di La Russo. Lui è ricchissimo, farà sicuramente un piccolo prestito a un giovane promettente come me. Evviva, sono un genio, le tre tette di Maria saranno mie! È permesso?
11: Signorina, c'è un intruso, mi faccia favore, chiami la calappia poveri.
7: No, aspetti, signor Radusso, non mi riconosce, sono Miguel, il compagno di scuola di Maria. Sono anch'io un karatecnico come lei, vado alla scuola del Cobra Khan.
11: Ah, sì, ti riconosco, tu sei il ragazzo del kimono con gli handicap. Cosa ci fai nel mio autosalone a sporcarmi i pavimenti con le scarpe da $20, che schifo.
7: In realtà sono venuto a chiederle un piccolo prestito, vorrei comprarmi un costume per la festa di Halloween della scuola, ma non me lo posso permettere. La mia famiglia è talmente povera che i topi costruiscono trappole per tenerci lontani.
11: Come biasimarti, guarda. Oggi però sono di buon umore perché ho venduto 12 Porsche. Quindi ti farò il prestito che mi chiedi.
7: E vai, grazie mille, signor La Russo.
11: Però è una condizione tassativa. Oggi stesso dovrai sfidare in combattimento il tuo sensei. E io godo.
7: Porco d***o.
11: Non mi fare le mosse in ufficio.
6: Papà, bestemmiato. Mi ha molto turbato questa cosa.
11: Dai, levati dai coglioni, tettone di merda.
6: Ok, scusa papà.
8: Ma ti tratta così tuo padre?
6: Sì, mi vuole bene, mi dimostra così il suo affetto.
11: Sono sempre un karateka io alla fine, anche se spudoratamente ricco.
10: Cane! Porco!
7: No!
10: Porco! Merda!
7: Cane!
10: Porco!
8: E pare che con l'allenamento...
7: Certo, non andiamo proprio a tempo ancora.
8: Ma quello è un problema secondario. L'importante è che te ti ricordi, can, di mettere le cose nell'ordine giusto. Sì. Allora, prima vieni e poi dopo l'animale, l'oggetto inanimato.
7: Proviamo.
8: Quel che te vodka, dai, proviamo, dai.
10: Porco! Porco!
8: Sì, però... Cos'è? Una mezza ripetizione, perché sei sempre antropomorfo, capito? Ah. Anche se sei una parola lunga, te ti senti a ronca. Allora.
7: Guardi, secondo me lei non è un bravo sensei. Anzi, non sa combattere per nulla. Scommetto che io posso sconfiggerla in combattimento senza nemmeno usare le mani.
8: Oh. Ma porca. Ah! Ho capito come funziona. Che ti serve delle lezioni?
6: Miguel, sei qui? Dai, se ne facciamo tardi alla festa di Halloween. Cavoli, Miguel, ma che bel trucco da zombie che ti sei messo. E ci picchia, sembri davvero mezzo morto. Guarda, Miguel, sono veramente impressionata. Questo è il travestimento da zombie più realistico che abbia mai visto. Ti sei davvero meritato la possibilità di toccarmi tutte e tre le tette. Sei contento? Ho capito. Non puoi toccarmele, perché non hai più le dita. Vabbè, vuol dire che le farò toccare qualcun altro.
7: Cane!
6: Oh. Miguel, ma come sei volgare!
7: Io!
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Siete.
1: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
2: Sì.
1: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Chi parla?
1: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
3: Sì.
1: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso.
3: No.
1: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
3: Vabbè, io devo andare a lavorare.
1: No, senti, usciamo insieme.
3: Siamo coi piedi per terra.
1: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una panna rivoltata in faccia. Ciao, amore. Baciami, amore.
3: Ciao.
1: Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
3: Porco.
1: Pronto?
3: Sì.
1: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
2: Guardi, io ci sento un po' un tempo, mi ho ammazzato.
1: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
2: Pronto,
1: signora, una lettera d'amore.
2: Ci tengo anch'io, nero schifo.
1: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
1: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
1: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
0: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, ma è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, Ambrogio Foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliola sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
12: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
11: Dai. Oh cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
11: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
12: Aspetta.
10: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
12: No.
10: Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
11: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
12: Una merda.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Lo Zodi 105 presenta. Lo Zodi 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
16: La strabiliante favola del cavaliere con mezza cipolla nel culo.
6: Gli audiolibri.
17: C'era una volta, tanto tempo fa, un cavaliere con mezza cipolla nel culo. Il cavaliere con mezza cipolla nel culo era famoso in tutto il regno per la sua forza, ma soprattutto perché aveva mezza cipolla nel culo. Il fatto di avere mezza cipolla nel culo spaventava molto le fanciulle del regno, che lo evitavano a morte, manco avesse mezza cipolla nel culo. E così, il povero cavaliere con mezza cipolla nel culo era giunto alla tenera età di 78 anni, 78 mesi, 78 giorni, 78 primi e 78 secondi, senza mai aver assaporato la dolce sensazione della calda saliva di fanciulla sulla capocchia. Un giorno che aveva i coglioni particolarmente gonfi, il cavaliere con mezza cipolla nel culo prese il coraggio a due nani e, grazie al coraggio preso ai due nani, trovò la forza di provarci con la fanciulla più vacca del regno. Rispose ridendo la fanciulla vacca. Sarò anche vacca, ma non mi faccio certo scopare da uno che ha mezza cipolla nel culo. Umiliato e offeso, il cavaliere se ne stava tornando a casa mesto mesto, quando gli apparve una magica fatitititititina. Perché piangi, cavaliere con mezza cipolla nel culo? Domandò la magica fatitititititititina. Piango perché le fanciulle non vogliono sgranocchiarmi la salsiccia perché ho mezza cipolla nel culo. Commossa dalla storia del cavaliere, la magica fatitititititititina decise di aiutarlo. Ora risolverò il tuo problema, disse la fafatitititititititititina, e dopodiché pronunciò un incantesimo magico, che risolse per sempre tutti i problemi del cavaliere con mezza cipolla nel culo. Da quel giorno in poi, infatti, tutte le fanciulle del regno si scoparono più che volentieri il prode cavaliere, visto che ora, dopo tanti anni, aveva finalmente un'intera cipolla nel culo. Fine.
16: La morale di questa favola è: con mezza cipolla nel culo nessuno ti vorrà scopare, ma con una cipolla intera sarai desiderato da tutte. Prova adesso.
6: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Ciao carogne, fate uno scherzo bastardo alla mia ragazza. La scorsa estate ha lavorato in una struttura a Porto Rotondo mentre prendeva l'assegno di disoccupazione. Ovviamente senza contratto e senza contributi. Sapete come funziona, no? Comunque tutto è andato bene e ha pensato di averla passata liscia. Ma si sa che il fisco è come il Natale. Quando arriva, arriva, no? Fatela tremare! Round 1.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sono l'avvocato Mastropasqua, sono il legale della famiglia S***.
2: Sì, mi dica.
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Io la contatto per una questione, diciamo, un po' scomoda per noi, ma anche per quanto riguarda lei, nel senso che la nostra azienda ha subito recentemente una ispezione a cura della Guardia di Finanza. E sono state rivelate delle incongruenze per quanto riguarda, diciamo, la collocazione di alcuni lavoratori che hanno prestato servizio per noi in località Porto Rotondo. E in questa lista di lavoratori compare anche lei, che a quanto risulta, insomma, ha lavorato senza un regolare contratto e senza i contributi. Quindi noi abbiamo 72 ore per produrre della documentazione relativa alla sua posizione lavorativa.
2: Okay.
1: Quello che dobbiamo fare sostanzialmente è farle un, mi passi il termine, un contratto di lavoro fittizio, e lei naturalmente dovrà versare i contributi relativi. Però
2: io devo versare i contributi?
1: Beh, certamente, perché diciamo, il compenso che lei ha ricevuto per il lavoro di quest'estate era diciamo privo di contributi, e i contributi,
2: okay,
1: e i contributi, come lei sa, sono a suo carico.
2: Okay.
1: L'alternativa è che noi comunque forniamo le sue generalità alla Guardia di Finanza e lei comunque verrà indagata per lavoro nero, insomma, per...
2: Ok, cavolo. Cioè, mi devo preoccupare di questa cosa? Cosa potrebbe succedere?
1: Ma guarda, dal punto di vista legale naturalmente c'è una sanzione nei suoi confronti. Poi bisogna vedere anche l'entità di quanto ha guadagnato, le condizioni in cui ha lavorato. Io adesso purtroppo mi sto occupando di questa faccenda in modo, diciamo, un po' generale, ecco, un overview di quello che è accaduto, perché come lei sa la famiglia non si occupa solo di questo, ha anche altri affari. Io tendenzialmente non mi occupo personalmente di questo genere di beghe legali, insomma, mi muovo su un altro livello.
2: Guarda, io vorrei parlare prima con il mio avvocato per vedere come muovermi.
1: No, questo è assolutamente necessario, anzi, se poi al termine di questa telefonata mi fornisce le generalità del suo legale, farò in modo di contattarlo personalmente, anche perché immagino che lei non abbia i requisiti legali per occuparsi della questione.
2: No.
1: Però le faccio i due scenari, diciamo. Allora, il primo scenario è quello in cui noi produciamo una documentazione fittizia e lei trova il modo di pagare i contributi. L'alternativa, la seconda alternativa è invece che noi consegniamo le sue generalità alla Guardia di Finanza e poi se la vede lei privatamente con il fisco e eventualmente col suo legale. Però da quel punto la posizione è indifendibile, perché lei diventa di fatto rea confessa.
2: Ok. Ascolti, se mi può lasciare un suo recapito telefonico, così io sento l'avvocato e poi le faccio sapere.
1: Ma mentre svolgeva questa mansione, lei prendeva comunque qualche contributo dallo Stato, un assegno di disoccupazione?
2: Sì, prendeva la disoccupazione.
1: Ma che cavolo. Questo è un grosso problema. Questo è un grosso problema. È un grossissimo problema. Indifendibile, indifendibile.
2: Addirittura.
1: Ma mi scusi, non so se lei si sta rendendo conto, cioè lei percepisce un aiuto dallo Stato a carico dei contribuenti, dopodiché fa un lavoro senza contributi, senza assicurazione, senza un regolare contratto e incamera dell'altro denaro. Quindi lei sta truffando due volte contemporaneamente.
2: Ok.
1: Beh, questa è una cosa grave, non mi sembra che lei abbia capito l'entità della cosa.
2: No, capito.
1: Però a questo punto... noi innanzitutto diremo che non sapevamo che lei percepiva un assegno dallo Stato. Questo glielo metto nero su bianco.
2: Ok, va bene, se mi lascia il suo recapito poi la faccio contattare dall'avvocato.
1: No, guardi, mi dispiace dirle questa roba, però anche lei, voglio dire, cioè, come le è venuto in mente?
2: Ho capito, mi può lasciare un suo recapito?
1: Sì, vabbè, ma non alzi la voce innanzitutto, non alzi la voce.
2: No, non sto alzando la voce, vorrei avere il suo recapito per farla contattare dal mio avvocato.
1: Io sono qua per aiutarla, capisce? Cioè, lei fa...
2: Sì, ho capito.
1: Lei fa le sciocchezze e poi... tocca sempre a noi raddrizzare la posizione di voi altri criminali, perché mi scoccia a farle la morale, però poi sa cosa succede, poi la gente si lamenta della sanità che non funziona, della scuola, delle pensioni che non ci sono, però quando c'è la possibilità fa la golosona e si mette in tasca i soldi, e noi, vabbè, glielo dico in modo molto prosaico, mi scusi il termine, ma ci ritroviamo una foresta di cazzi nel culo. È questo. Comunque prenda il numero, allora 342, mi scusi il termine, ma ci ritroviamo una foresta di cazzi nel culo. È questo. Comunque prenda il numero, allora 342

0: cazzo siete di Boston? Lo ammazzo, guarda.
1: Ci hai creduto però, ti sei cagata addosso?
0: Mi sto tremando, sta cazzo vostra.
1: Ciao Marielle, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Ciao, sono io.
3: Ciao, sono io. La nuova app dello Stato italiano per ottenere il cashback. In pratica, insomma, se paghi con carta di credito, ricevi indietro, se non sbaglio, 150 euro ogni 1.500 di spesa. Ecco, questo dispositivo dovrebbe in qualche modo sterminare i pagamenti in nero in Italia, ma io mi chiedo, quello che va a pagare con le 100 euro, ok, che continua a pagare con i soldi in contanti, ce l'ha la PEC? Ce l'ha la SPID? Ce l'ha la carta di credito? No, non ce l'ha, porca troia, perché siamo un popolo di zoticone di merda, non ce l'ha. E allora questa app io a chi è rivolta? Ai soliti 4 milanesi del cazzo che comprano il caffè con Apple Pay. Non serve un cazzo, ma voglio sentire voi sull'app io. Ce l'avete? L'avete scaricata? Che fate? Apriamo le linee, dai.
4: E cosa me ne faccio?
3: Cosa se ne fa? Per tracciare i pagamenti elettronici e recuperare dei soldi grazie ai pagamenti elettronici?
4: Ma io, guardi, sono disoccupato, non posso fare pagamenti, gli devo toccare il tondo.
3: Quindi cosa fa il baratto lei? Cosa fa? Da una scarpa in cambio di un pacco di zucchero?
4: Ma scusi un attimo, sì. Guardi, io sono impegnato adesso, non
3: cosa impegnato? Rispondere. Disoccupato, non fa un cazzo tutto il giorno, sta lì a farsi crescere il callo sul glande, che cazzo sta deve fare?
4: Guardi, sono molto più intelligente di lei, guardi, sì. Comunque io ho da fare, sono disoccupato ma ho sempre da fare.
3: Cosa
4: buongiorno,
3: deve fare?
4: Buon lavoro.
3: Cosa deve fare? Si sbianca il buco del culo con il bianchetto,
4: bravo,
3: con la candeggina.
4: Bravo.
3: Ah, che bello, mi mandi un pantone così verifico quanto si è sbiancato il buco del culo.
4: Ciao.
3: Idiota, parassita.
5: No, non le voglio app io, voglio l'app di un altro.
3: L'app di un altro? Quindi vorrebbe tu, o al massimo lei?
5: No, un altro ancora, quel che non c'è.
3: Chi è questo che non c'è?
5: Vado a trovare, arrivederci.
3: E lei invece vada a fanculo, dai, un altro.
6: L'ho scaricata, sì.
3: Sì, l'ha scaricata e?
6: È una gran cagata.
3: Perché è una gran cagata? Spieghi.
6: Perché non è un'app che mi fa impazzire, non funziona quasi mai, metti il codice,
3: non funziona quasi mai, è uscita da un giorno, che cazzo deve fare? Sparare i mortaretti dal culo, non ho capito, scusi. Ma lei sa cosa serve?
6: Magari una bella mangiata di fagioli, perché no?
3: Va bene, Trinità, adesso mi hai già scaramellato il cazzo, ma voglio dire, lei sa che cosa fa?
6: No, sinceramente no.
3: Allora che cazzo l'hai scaricata a fare?
6: Perché non funziona, infatti la disinstallo.
3: Ma cosa si aspettava di vedere, non so, funghetti rotanti, donne nude? Cosa si aspettava da quest'app?
6: Mi aspettavo donne nude, ma non l'ho viste. E
3: infatti,
6: per questo non mi piace.
3: Perché è un'app per recuperare parte dei soldi spesi con pagamenti elettronici, lo sapeva?
6: Adesso lo so, meno male che
3: adesso lo
6: detto.
3: So, lei ha scaricato così tanto per modo.
6: La notte dormo tranquillo.
3: Sì, dorme nel sacchettino, peloso, insieme a un'altra persona come lei, perché lei è un...
6: Io?
3: Coglione, sì.
6: Infatti in Italia ho visto il governo restituisce soldi a gogo, guarda.
3: Ma scusi,
6: non vede l'ora di darti i soldi.
3: Ma abbia pazienza, non sarà per caso colpa sua che non capisce un cazzo invece che del governo? No, perché lei scarica un'app della quale non conosce l'uso, non trova le donne nude, la disinstalla e la colpa è del governo e non di lei che è un coglione. È fantastico questo ragionamento.
6: Guarda, l'Italia è il paese dei coglioni, la maggior parte telefonano alla gente che sta a lavorare.
3: Esatto.
6: Quindi non mancano mai i coglioni.
3: Ma sa perché i coglioni telefonano? Perché gli mancano altri coglioni. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Ciao, ignorante di merda. Vai, continua a guidare la betoniera, testa di cazzo. Dai, un altro.
7: Posso dire che fa schifo?
3: Può dire che fa schifo, perché fa schifo, dica.
7: Perché innanzitutto l'hanno attivato il cashback il giorno stesso in cui funzionava, doveva partire.
3: Sì.
7: E permette per attivare le carte di credito, io ci ho passato 2 giorni interi.
3: Quindi lei non è riuscito ad attivare la carta di credito?
7: Ora ce l'ho fatta, però con un giorno di
3: ritardo. Allora che cazzo vuole, scusi, ce l'ha fatta e boh, e quindi?
7: Si potevano svegliare qualche giorno prima.
3: Ma funziona adesso, dica, lei da
7: sì,
3: utilizzatore.
7: Devo provare a fare degli acquisti, ma sì.
3: Non ha ancora provato lei?
7: No.
3: No, e allora scusi, abbia pazienza, scusi, mi faccia il suo quadro clinico psicologico. Lei ha passato 2 giorni a cercare di inserire la carta di credito e adesso che ce l'ha fatta non l'ha ancora provata. È un genio lei.
7: Perché non ho ancora avuto possibilità di provare.
3: Lei è uno che trova la lampada di Aladino, poi la strofina e chiede uno strofinaccio più grosso come primo desiderio, poi un lucidante come secondo desiderio e una mensola per la lampada come terzo desiderio, eh? Dai, vattene a fanculo Aladino, dai. Ciao.
8: E allora, tanto per ricominciare, quando si parla al telefono si usa un altro tono di voce.
3: Sì, va bene, adesso maestro del Galateo, non mi fare il maglione con i peli del culo, rispondi.
8: E allora va a prenderlo in quel posto. Ciao.
3: Dove vado a prenderlo? Dove vado a prenderlo? Dica! Fa il misterioso, un altro.
9: No, non mi piace.
3: Non le piace in che senso? È brutta esteticamente?
9: Sì, non mi diverte.
3: Non la diverte, sì, ma non è un videogioco, lo sa? Sì.
9: Sa cosa serve?
3: Sa cosa serve?
9: No, non ne ho la più pallida idea.
3: Perché è un ignorante di merda.
9: Ma no, perché io devo prendere soldi dallo Stato? 150 euro? No,
3: non li vuole, lei naviga nell'oro, nel suo nero,
9: No, ma chi se ne frega dell'oro? Ma no.
3: Non li rivuole indietro, lei le fa schifo, li puzza proprio il grano, le puzza.
9: Sì, ma avete il concetto sbagliato di vita, ragazzi.
3: Prego.
9: I soldi, ma i soldi cos'è? Cosa ve ne fate di tutti questi soldi? se vivete reclusi dentro una carta di credito, ma io non so.
3: Ma senta, scusi, io non ci abito personalmente, la porto nel portafoglio, ma non risiedo all'interno della mia Mastercard, della mia Visa, della mia American Express.
9: Ma no, che loro, lei ci vive dentro perché l'hanno fatto il recinto attorno, hai capito?
3: Ma che cazzo e dice, scusi, io ci vado a comprare, ci vado a fare la spesa, quale recinto? No, lei vive in un recinto, capra bastarda.
9: Non mi piace che qualcuno sappia quello che sto facendo in qualsiasi momento. Lo sanno lo stesso, però sai.
3: Ma scusi, ma lei avrà una vita piatta di merda, che cazzo vuole che gliene frega la gente di quello che fa lei, che è l'ultimo rimasuglio della società, è un tarzanello appeso al buco del culo del proletariato, che cazzo vuole che gliene frega la gente di quello che fa lei?
9: Ma scusa, ma perché allora tu mi chiami per sapere?
3: Ma lei vive come un geranio, porca puttana, le danno l'acqua al mattino, ogni tanto la concimano, che cazzo ci vada a nascondere, ha paura di che cosa?
9: Spettacolare.
3: Bellissimo.
9: Con l'acqua fresca che ti passa sopra, dai, bellissimo. E ogni tanto qualche pesciolotto va, dai.
3: Beh, benissimo, speriamo che le si infili una trota in culo. Arrivederci, ciao, ciao Sanpei, ciao. Ciao, vattene a fa culo, ciao.
0: Beh, non è che sono tanto io non tanto sono pratico dalla carta di credito, ho paura che me la clonano e mi fregano i soldi.
3: Sì, infatti,
0: Giuseppe.
3: Amazon è in fallimento perché si paga con carta di credito e Amazon è un'azienda di merda in fallimento il cui proprietario si è impiccato per debiti perché giustamente clonano le carte di credito e il commercio online non è sicuro, giusto?
0: Sì.
3: Ma porca la puttana! Ma esci dalla cazzo di caverna, Neanderthal! La carta di credito nel 2020 non è sicura e invece è sicuro andare in giro col portafoglio pieno di contanti, brutto stronzo! Aborigeno, porca puttana! Quell'altro ha fatto $1 trilioni in 3 mesi e lui non è sicuro della carta di credito! Porca puttana! Ma porca troia, ma io non le posso sentire queste robe, non le posso sentire. Only for you. No. This is Zoo.

0: 1993, la leggenda continua.
1: E buongiorno amiche e amici in ascolto, sono sempre il vostro solito Max, puntuale e fedele nel riportarvi le origini dello zoo. Il quando, gli anni 2000, il dove, sempre Pavia. Oggi vi raccontiamo una di quelle storie che sarebbe stato meglio tenere dentro il cassetto dei ricordi, ma noi qua non risparmiamo convenevoli e andiamo a fondo di questa leggenda mitica, che come ben sapete prende spunto da fatti realmente accaduti, con giusto un pizzico di romanzata. E comunque ogni riferimento a persone esistenti è puramente casuale. Perfetto, il culo ce lo siamo parati. Andiamo con l'onda.
2: La fattoria ed era Leone di Lernia con un'altra delle sue canzoni di merda. E quindi, come vi stavo dicendo, sta cazzo di zanzara l'ho schiacciata di brutto. È proprio una merda ciuccia sangue, cazzo fanculo a zezzè.
3: Inca, sì, zanzara merda, quanto la odio, inca.
4: Zio Faust a morte proprio, né? Zanzara del cazzo, fanculo Jurassic Park.
1: Dopo quella diretta c'era aria di piselli nel culo.
5: Marco, è arrivata una querela, anzi querelissima.
2: Cosa? E per quale motivo questa volta Ingrid Bergman succhia palle?
5: Guarda, puoi parlare direttamente con il querelante, anzi querelantissimo. E qui?
6: Salve, signor Mazzoli. Sono il querelante, nonché capo dell'ANPZ, Associazione Nazionale Protezione Zanzare, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, e che volete da me, gabbia di glandi?
6: In onda avete screditato e vessato l'insetto parassitario che noi tanto amiamo e difendiamo, indi per cui abbiamo preso provvedimento.
5: Marco, l'ANPZ è un'associazione molto importante, anzi importantissima. Quindi scusatevi e state alle loro condizioni, anzi condizionissime.
1: La faccenda esplode in un polverone pazzesco. Internet, giornali, tutta una serie di media, eccetera, eccetera. E così, per evitare altre rotture di cazzo, i nostri eroi fanno il loro primo storico ed iconico video su YouTube.
2: Ciao a tutti, siamo la fattoria di Radio Norba. Io sono Marco Mazzoli, merda minchia qua qua.
3: Io sono Paolo Noyes.
4: E io sono Wender, ciao.
2: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino, così abbiamo deciso di acquistare questo spazio su YouTube per scusarci pubblicamente con tutti i zanzaristi e con chi ama le zanzare, che magari si è sentito offeso. Non era una nostra intenzione assolutamente, troia merda cazzo.
3: Noi siamo contro la violenza nei confronti delle zanzare, anzi, noi stessi siamo persone che amano le zanzare e che posseggono zanzare.
4: E io sono Wender, ciao.
2: Molti giornalisti hanno travisato ed ingigantito, sia chiaro, nessuno di noi vorrebbe mai vedere la zanzara nel microonde e quindi vogliamo riparare facendo il possibile con ciò che l'ANPZ ci chiederà.
3: Esatto, così che questa grossa cretinata possa trasformarsi in una cosa positiva per tutti.
4: E io sono Wender, ciao!
1: I nostri eroi si offrono volontari per delle attività sponsorizzate dall'Associazione Nazionale Protezione Zanzare. Vengono separati e ad ognuno di loro viene affidata una cosa diversa.
6: Ok, signor Mazzoli, sapendo che lei ama le auto, l'ho portata qui. Vede questa sfilza di auto di lusso?
2: Sì, wow, Maserati, Lamborghini, Mercedes o il pisello turgidino, fringuello merdoso bavoses.
6: Oh, ma per quello che dovrà fare a breve le assicuro che sb***a di brutto. Si tenga forte. Deve mettersi a togliere tutte le zanzare spiaccicate sul parabrezza e fargli dei funerali vichinghi.
2: Cosa? Ma che cazzo?
6: Oh sì, queste anime pie meritano la salvezza eterna, povere stelline.
1: A Wender invece han chiesto di fare da sponsor per uno spot della Arcibelli, famosissima marca di becchime per zanzare.
6: Ok Wender, tieni bene a fuoco la scatola, sorridi e dici il nome del prodotto e poi improvvisi uno slogan, ok? Vai.
4: Becchime Arcibelli, gli artigiani della qualità.
6: Stop, no, quello è già in uso Wender, un altro.
4: Becchime Arcibelli, se non ti lecchi le dita godi solo a metà.
6: No Wender, anche quello non va bene.
4: Becchime Arcibelli, batte forte sempre.
6: Wender.
4: Zio Faust, non mi viene in mente più nulla, né?
2: Dai Wender, dobbiamo riparare al nostro scivolone, puttana cacca stronzi.
4: Non lo so, Becchime Arcibelli, ciuccia tutto, porco di...
6: Questo è perfetto.
1: E infine Paolo, a lui han fatto succhiare dei cazzi. Già. Senza nessuna pretesa, né costruzione arzigogolata.
3: Inca, Max, ma figa, ma perché capitano sempre a me i cazzi da succhiare?
1: Paolo, io mi limito solo a narrare i fatti, e non c'è nessuno più fatto di te. E comunque, non azzardarti mai più ad abbattere la quarta parete, se no altro che farti succhiare dei cazzi. Ora andiamo avanti con la storia.
6: Ecco Paolo, questa è la sfilza di cazzi da succhiare.
7: Paolo, vieni qua. Ciao Paolo.
3: Ma scusa, ma che punizione sarebbe?
6: Le zanzare succhiano.
3: Sì, ma il sangue. Io perché devo succhiare dei cazzi?
6: Per loro è un supplizio, esattamente come i seguitori assidui di nostro Signore Gesù Cristo che si mettono il cilicio per soffrire come ha sofferto lui durante la passione, noi succhiamo per capire cosa provano loro.
2: Dai Paolo, fallo per la causa, su.
3: Ok.
1: E così un altro problema è stato risolto grazie al sudore della fronte e al duro lavoro dei nostri ragazzi. Ma mai duro come tutti quei cazzi che Paoletto ha dovuto succhiare. Bravi patati. Ma so cosa vi state chiedendo. Dove cazzo era Fabio?
2: Fabio, ma che fine avevi fatto, Uganda vaffanculo?
8: Beh, lì sono andato a letto con una che mi ha detto che ce l'aveva rasata. Porco era una naziskin e mi ha saccagnato di botte perché sono comunista.
1: Grande Fabietto. E come direbbe Oppenheimer, tutto è bene quel che finisce bene.

0: comune, gente mortale, gente che vive attaccata al telefono per guardare quello che voi non sarete mai. E guardando i piedi della Ferragni uno dice anche meno male. Ma tranquilli, ci sono io che vi farò staccare la faccia da quell'apparecchio elettronico e vi mostrerò com'è realmente il vostro mondo. Tecnico, sei pronto?
1: Sì, Mina, sono qui!
0: Senti, è vero che ieri ti sei tatuato la faccia?
1: Sì, è vero!
0: E cos'hai fatto, tecnico?
1: Mi sono scritto in fronte grande testa di cazzo!
0: Ma bravo! Bravo, ma etnografo! E allora mettimi la straminchia di scappellata sverginante di quella p***a di tua madre di base, grazie!
1: Vado!
0: Se anche tu conosci una bella topa al supermercato durante la spesa, ci parli e dopo mezz'ora ti ritrovi nel letto pronto a scannarla, ma il giorno dopo ti risvegli dai carabinieri con le manette perché ti hanno trovato a bestemmiare nudo per le vie centrali di Milano solo perché la tipa del supermercato era una ladra e ti ha drogato e derubato. Benvenuto,
2: sei dei nostri.
0: Anche tu, durante una scopata selvaggia in piena notte con tua moglie, nel momento più godurioso, alzi le braccia al cielo, pronto a far uscire la potenza, ma con la coda dell'occhio vedi a bordo del letto tuo figlio di 4 anni che ti guarda tutto scioccato e ti dice: papà, perché stai gridando con le braccia alzate e la mamma sotto di te con la testa sotto il cuscino? Benvenuto, sei dei nostri!

ubriaco ad un semaforo con gli amici, inizia a insultare una povera signora al volante, dandogli della ma il giorno dopo te la ritrovi seduta dietro di te nella macchina della scuola guida durante l'esame della patente, perché è l'esaminatrice. Indovina, coglionazzo, sei bocciato! Se anche tu, una sera dopo aver tradito tua moglie rientrando a casa, decidi di spruzzarti addosso il Betril per non farle sentire l'odore della vagina della zoccola, ma dimenticandoti ti accendi una bella sigaretta prendendo immediatamente fuoco davanti a tua moglie, brava testa di cazzo, hai visto a tradire? Ti sta bene, merda! Anche tu, durante un funerale al cimitero preso da un attacco di squaraos fulminante, durante la sepoltura decidi di cagare dietro ad una lapide, ma dopo che la bara è stata inserita sottoterra partono i fuochi d'artificio per commemorare il morto e quindi la gente si gira verso di te vedendoti tutto sudato e paonazzo mentre caghi potente. Che scenaccia, oh. Che scenaccia. Che brutta scena, figa. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu sei in coda al supermercato a Miami, inizi a dire delle iper porcate con bestemmie rotanti a tua moglie, pensando, tanto nessuno mi capisce. Ma dopo 23 minuti di volgarità estreme e al limite della scomunica, la signora davanti a te si gira e ti dice in perfetto italiano: lei è un porco schifoso ed è colpa sua se gli italiani sono conosciuti come bestie all'estero. Benvenuto. Bravo Mazzoli, fatti sempre riconoscere. Sei dei nostri. Anche tu.

0: iper maiala che passa il 90% del tempo nuda in salotto. E tu, per riuscirla a vedere, ti devi sporgere dal balcone di casa con tutto il busto. Ma un pomeriggio esageri con la sporgitura e ti vola l'iPhone nuovo dal 23° piano, cadendo sul tetto della macchina della polizia, che immediatamente ti suona alla porta e ti fa una multa di $1,000 per tentato omicidio. Ma porca... Bravo! Benvenuto! Sei come un caro amico di Marco Mazzoli! Sei dei nostri! Bene amici, siamo arrivati alla fine. Spero che le mie regole vi possano servire per il futuro. Oggi non chiamerò nessuno, ma vi dimostrerò che morire non è così semplice. Infatti mi sparerò dritto nei coglioni! Vado! Aia! Sto morendo disseguato! Però avete visto, non sono morto! Adesso sto morendo! Tecnico, chiama l'ambulanza!
1: E non c'è il numero! Aia!
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va!

0: Bene, bene. Siamo sempre più vicini al Santo Natale. Ed anche se il gruppo di abitanti della baracca del nonno sembrano privi di sentimenti, in alcuni comincia a farsi posto la voglia segreta di ricevere dei doni. Addirittura in alcuni si sta facendo largo l'immagine felice di un pranzo in famiglia, come le persone normali. Ovviamente tutto questo non sfiora minimamente il nonno, che vede in tutto questo un motivo in più per volere la morte violenta di chiunque.
1: Che cazzo avete da ridere, brutti c***i?
2: Io e Clara stavamo parlando di cosa vorremmo avere per regalo di Natale.
3: Già!
2: E poi abbiamo pensato a tutto quello che dovrebbero regalarti e ci ha fatto riderissimo pensare al fatto che non hai praticamente un cazzo di niente.
1: E vi sembra divertente, brutte troiette? Basta ridermi in faccia, stronze. Io non ho un cazzo, perché mi sono pippato e bevuto tutto dopo aver fatto una vita da depravato galeotto. Persino questa capanna di merda me la sono inculata ad un pastore che vi viveva prima di me, soffocandolo mentre dormiva.
2: Beh, nonno, siccome anche se non sembra ti vogliamo bene, vorremmo esaudire un tuo desiderio questo Natale. Quindi dici cosa sogneresti di ricevere in dono.
4: Dai, merdoso, spara, dici cosa desideri tanto.
1: Ehi, dove sta l'inculata? Che succede? Che cazzo vi state inventando? Perché mi state trattando così bene? Forse ho poco tempo da vivere e non me lo volete dire? Ditemi le cose come stanno, così vado a finire i miei giorni come ho sempre sognato, ovvero pippando dai culi delle troie orientali.
2: Ma no, nonno, stai tranquillo. Stiamo veramente pensando di farti un dono e coronare un tuo piccolo sogno.
1: E i soldi dove cazzo li prendete? Dove vai, Strongolaida?
2: Ecco, nonno, volevo mostrarti questo.
1: Ma bastardo, sono monete d'oro. E queste da dove cazzo arrivano?
2: Forza, Clara, diglielo.
1: Dirmi cosa? Hai iniziato a fare bocchini ai salumieri, come ti ho sempre suggerito?
2: No, nonnino. In realtà sono tutti i risparmi di tutto il tempo che sono qui. Ogni volta che spartivate i bottini, io tenevo tutto. Anche perché sono sempre a letto e chiusa in casa e quindi non ho modo di spendere come fate voi. Non ho vizi, non bevo, non fumo e non mi drogo. Ho tenuto anche tutte le monete che mi lanciate di notte mentre dormo per vedere se sono ancora viva. Ho risparmiato tantissimo e alla fine ho deciso di fare a tutti un bel regalo a Natale. Per ringraziarvi di tutto quello che non fate per me, ma che so che fareste se Paolo Noyes non scrivesse la serie.
4: Assurdo, vero nonno?
2: Sono felice di farvi felici tutti.
4: Ehi, nonno, non ti starei mica commuovendo. Ti vedo con occhi strani e rossi.
1: Clara, vieni qui con quel sacchetto pieno di monete d'oro per piacere, così rimango seduto.
4: Non posso crederci. Il nonno vuole abbracciare Clara. La prima volta che qualcuno fa breccia nel suo cuore di merda. Tutto questo è incredibile, eh?
1: La rapa più facile della storia, cazzo. Da seduto. Che splendido Natale.
0: Porca troia, che sacco di merda il nonno, senza alcuno scrupolo né pietà. E comunque Clara se le cerca. Che cazzo gli è passato nella testa di merda di far vedere ad un lupo della carne insanguinata? Ma su Clara, da te non me lo aspettavo. Speravo avessi almeno imparato le basi della sopravvivenza in ambienti delinquenziali e ostili. Ti sta bene? Così la prossima volta impari. Al prossimo episodio, stronzi.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: A Radio Subasio sono le 16:03.
2: Ma Ludovica, siamo a Radio 105.
1: Dai Gigi Bottoniere, smetti di prendermi in giro, eh? Vai con la sigla.
3: Radio 105 presenta Casa Ludovica Pagani.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi e Gigi fa il buco su 105 FM.
1: Ah, raga, bentornati. Come va? Io sono Ludovica Pagani, questa è Casa Ludovica Pagani e io oggi ho i capelli super bellissimi.
2: È vero, Ludovica, sono veramente lucenti.
1: Guarda anche quando li muovo al rallentatore. Ti piace quando li muovo così?
2: Che voglia di shampoo.
1: L'argomento del giorno è i film. Gigi Bottoniere, tu li guardi?
2: Sì, ogni tanto mi è capitato.
1: E tu, ascoltatore, li guardi? Fammelo sapere a 3, 4, 5, 5.000. Capito? Gigi Bottoniere, ho studiato a memoria tutte le canzoni che mette la radio su Basio.
2: È 105!
1: Quindi, tu metti il brano e io lo lancio da sola, guarda, eh!
2: Sei sicura?
1: Certo!
2: Va bene, vado col disco!
1: Aspetta che ci sono, la sto riconoscendo. Ah, sì! Alba Chiara di Vasco Rossi!
2: Vaffanculo!
5: Non cade più!
2: Non si canta sui dischi! Adesso Ludovica, rientriamo con l'argomento del giorno, eh!
1: Cos'era?
2: I film!
1: Ah, sì! Allora, praticamente, io ho visto un film. Era veramente molto bello. Praticamente c'era una ragazza che aveva i tubi intasati, no? E allora praticamente arrivava un idraulico che penso praticamente che aveva perso la maglietta, perché forse, non so, faceva caldo, boh. E poi praticamente anche lei era caldo perché non aveva praticamente i vestiti. Poi però per mostrargli i tubi intasati rimaneva incastrata nella lavatrice col sedere un po' di fuori. E alla fine faceva anche un po' ridere perché lui tirava avanti e indietro per cercare di scastrarla. Un po' comico. Proprio la prendeva dai fianchi e cercava di tirarla. Lei gridava, no? A me faceva un po' ridere, un po' paura. Comunque poi però era tardi. Allora sono andata a dormire e non ho visto la fine.
2: Ludovica, era porno.
1: No, non si chiamava così, Gigi Bottoniere. Aspetta, si chiamava Inondata dall'idraulico.
2: Guarda che voglia di ammorbidente.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
2: 10 secondi, c'è la citazione, Ludovica.
6: Vuoi cambiare il tuo vecchio divano? Approfitta della nostra offerta valida il prossimo weekend. Su tutti i divani, divaniletto e poltrone di massima qualità, fatti a mano dai nostri artigiani con i materiali più pregiati. Vieni nei nostri negozi, solo per questo weekend, offerte imperdibili.
2: Adrenalinico!
1: E vai, Gigi Bottoniere! Sono troppo contenta di fare la radio! È tutto troppo!
2: Luna microfono!
1: Radio su base, la mia radio!
2: Luna mica la capsula! Luna! Luna mica rispondi! Il tasto, devi schiacciare il tasto che non ti sento! Buco!
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105 FM.
0: Radio 105.
7: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105. La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
8: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
0: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
8: Ma che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
8: Perché sono nato così brutto?
0: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
8: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
7: Il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
8: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
9: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
8: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
9: E il tuo?
8: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
9: No.
8: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
10: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
9: Forrest, tu sei stupido,
8: sì.
9: Sei ignorante,
8: sì.
9: Però, vabbè, vengo con te.
8: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
11: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
8: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
9: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
8: No.
10: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
8: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
12: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Davo dai, subito, dammelo soldi.
8: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
13: Rai Spreco presenta.
14: Chi l'ha svisto?
15: Rai Spreco presenta
7: chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
17: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
13: sì,
17: che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
13: sì,
17: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
13: Guardi,
17: forse
13: vabbè,
17: c'è il sangue.
13: Sì,
17: allora, signora...
13: Questo
17: mi ascolti,
13: sì,
17: ero puttane.
13: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
17: Non vorrei che sia, come si chiama?
13: Don Gaetano?
17: Gaetano?
13: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
13: Scusi, lei...
17: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
18: Un attimo,
17: mettici il pennino nella cacca.
18: Stai il telefono, stai?
17: Sì.
18: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
17: Sì.
18: Mamma, che brutte feci che c'è.
17: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
18: E cosa c'era dentro le lasagne?
17: C'era prosciutto, mozzarella,
18: l'uranio, un poverito,
17: cotechino,
18: India, brasiliano.
17: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
18: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
17: Ecco dov'era cacciavite.
18: Orcacciami se.
17: Arca ma...
18: sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
17: Sì, scusa collega.
13: No,
17: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
17: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
13: Ho capito, ma per telefono.
17: Alla priorità.
13: Sì, anche sulla Rai 3.
17: Su tutto
13: quanto. Va bene.
17: Lo sport.
13: Sì.
17: I italiano difendiamo i colori azzurri.
19: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
17: Oggi è uno sport estremamente emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
19: Ah, all'ungherese?
17: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
19: Sì.
17: Ecco.
20: Glauco! A tavola che pronto!
17: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
20: Dai,
17: ma
20: tu, che ti ho
17: ma
20: fatto
17: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
20: Dai che ti ho fatto l'insalata!
17: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
20: Dai che si raffredda l'insalata,
17: secondo cane! Cane, c'è il colpo di Bagalov.
19: Sì.
17: Ecco, fa il colpo.
19: Ecco.
17: Uno.
19: Sì. Due.
20: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
17: Che Bagalov, porco.
13: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
17: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
19: Sì.
17: Allora, sono
19: ma lei che si scusi,
17: farmacia.
19: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
17: No.
19: Niente,
17: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
21: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
17: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
21: ma
17: fare la
21: cacca.
17: Ma
21: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
17: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
16: Bastoncino Brimbelli.
17: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
21: Non lo so, vabbè.
17: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
19: bene,
17: visto.
19: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
17: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
19: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
13: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
17: Scusa collega, il colpo decisivo?
19: Sì.
17: Decisivo?
19: Sì.
17: Perché il campione ungherese Nemecek...
19: Sì.
20: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
17: Ma l'insalata non si raffredda.
20: Dov'è tuo figlio?
17: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
20: Hai visto
17: vabbè,
20: Peppino?
17: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
20: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Bentornati, cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
16: Nella puntata precedente...
22: Chiamili di Natale, mi fai
23: certo, ma certo.
24: Signora, le manderemo i marocchini di Natale che la svaligeranno la notte del Santo Natale.
22: Sì, bellissimo. Sì,
23: bene.
22: Dai.
23: Bene, signora, allora...
22: Arrivederci, ciao. Ciao. Anzi, sono contento di averti sentita.
23: Anch'io,
24: tantissimo.
23: Anch'io. Grazie, signora.
22: Come fosse mio padre, io ti voglio
24: bene. Sì, signora.
23: Preferisco figlio, signora, figlio.
24: Va bene, sa che sta lì l'età.
22: Sì, esatto, appunto.
24: Come fosse suo padre addirittura.
23: Esatto. Le voglio bene, signora,
22: no,
23: arrivederci.
22: Le voglio bene come fosse mio padre, dopo che ormai mio padre non c'è più.
24: E lo sostituiamo con uno speaker radiofonico, è giusto che sia
23: va
24: così.
23: Bene. Salve signora, grazie. Salve.
22: A voi.
24: Salve signora.
23: È sempre porco, signora, sempre sia lodato.
24: Sempre sia lodato, amen, in gloria.
22: Ciao.
25: Cari ascoltatori, mettetevi comodi, perché per i prossimi 22 minuti assisterete alla cosa più assurda mai successa nel nostro programma. Vi sconsigliamo di ascoltare questo blocco se soffrite di ansia o attacchi di panico, perché l'effetto potrebbe essere psicotico e psicadelico. Buona visione. Benvenuti a Santina e il record mondiale di ciao.
22: Ciao. Saluti me. Poldino.
23: Ciao.
22: Poldino è anche.
24: Ciao.
22: Obama.
23: Ciao.
22: Salutami tutti.
24: Ciao.
22: Anche Palmieri.
23: Ciao.
22: Poldino.
24: Ciao.
22: anche Obama.
23: Ciao signora.
22: È di me.
23: Ciao.
22: Mi ricordo ancora quando sono andata a tirare.
23: Ciao.
22: A copare i
24: ciao.
22: Mamma mia, con Obama e con Bullino.
23: Ciao.
22: Mamma, quante ne abbiamo fatte.
24: Ciao.
22: Abbiamo stato anche in montagna.
23: Ciao.
22: Siete bravi. Ciao.
23: Signora.
22: Ciao bello. Bellissimi, siete tutti belli, anch'io sono benissimo.
24: Sei
22: oggi.
24: Bellissima, ciao.
23: Ciao.
22: Sempre. E ciao. Anche l'ultimo dell'anno se ti...
23: Ciao.
22: Ciao Poldino.
23: Ciao.
22: Aldo.
23: Ciao.
22: Ho messo su lo spezzatino che è un profumo da mazzi.
23: Ciao.
22: La polentina è buona stasera.
23: Ciao.
22: Sempre ciao.
23: Ciao.
22: Ciao. Ci sentiamo comunque.
23: Bene, ciao.
24: Sì, ciao. Dai, ciao.
22: Ciao.
23: Ciao. Ah, dimenticavo, ciao.
24: Ciao.
22: Sì, ci sentiamo, ci vediamo.
23: Sì, ciao Natale, ciao.
22: Mi gustare vedere Obama, Poldino.
23: Ciao.
22: Ciao. Anche Alfio.
23: Ciao.
22: Ma è difficile vedersi.
23: Ciao.
22: E venire fino a Milano.
23: Ciao.
22: Oppure siete in America, non lo so.
23: Ciao.
22: Ciao. Tante cose che succede nel mondo.
23: Ciao.
22: Il papavero di Sari Pietro.
23: Ciao.
22: Non si va più sentire.
24: Eh sì, ciao.
23: Sì, ciao.
22: perché hai in mente alle pecore.
24: Ciao.
22: Pecoraro.
24: Ciao ciao.
23: Ciao ciao.
1: Ciao.
22: Ciao ciao ciao.
24: Ciao ciao
23: ciao. Ciao ciao.
22: Ti saluto.
2: Eh sì.
23: Ciao. Ciao. Direi che ora sì, ciao.
22: Mi saluto perché devo andare.
2: Ciao.
23: Sì. Ciao ciao ciao.
24: Ciao.
23: Ciao.
22: Ciao.
24: Ciao.
2: Ciao,
22: Ciao ciao. Ciao.
24: Ciao,
23: ciao, ciao, ciao.
22: Ciao, ciao anche te.
24: Ciao.
23: Ciao, ciao.
22: Ciao, ciao.
24: Ciao, ciao, ciao, ciao.
23: Ciao, ciao,
22: ciao.
24: Ciao.
2: Ciao.
22: Ciao.
23: Ciao.
24: Ciao.
22: Ciao.
24: Ciao.
2: Ciao.
23: Ciao.
24: Ciao. Ciao.
23: Ciao.
22: Sto curando l'insalata. Ciao.
2: Ciao.
22: Ciao.
23: Ciao,
22: siete ancora lì.
24: Ciao.
23: Ciao.
2: Ciao.
22: Ciao.
24: Ciao, ciao. Ciao,
23: ciao, ciao.
22: Ciao.
23: Ciao.
3: Ciao. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: signore?
1: Che cazzo vuoi, Jeffrey? Non vedi che mi sto tagliando le unghie?
0: Lucifero le ha mandato una fantastica bottiglia di Barolo Monfortino Riserva del 76, signore.
1: Ah sì? Digli di ficcarsela nel culo!
0: A giudicare dal tappo credo l'abbia già fatto, signore.
1: Adoro.
0: Fatto, signore.

0: Accia! Aia! Aia! Un cara man alt! Aia! Ma hemma mai alla man lasciami stare! Aia! Aia!
1: This is where the power lies!
0: Aia!
2: Ma è un premio Oscar, signore.
0: Fai culo! Ci ha asciugato i coglioni con la cazzo di Costituzione! E anche con quella puttanata di Dante! Non ci assomiglia per niente al paradiso!
2: Capisco, signore.
0: Jeffrey, senti, mi sto annoiando. Perché non creiamo un altro universo,
2: Che ne pensa di occuparsi invece della fame nel mondo, signore?
0: Ah, sì, il solito vecchio cazzo di problema. Ah, va bene, dai, occupiamoci.
2: Quindi la risolviamo una volta per tutte, signore?
0: Manco per il cazzo! Adoro gli spot di Giobbe Covatta! Mi fanno riderissimo! Lui tutto grasso con la barba in mezzo a tutti quei piccolini. Sembra una partita a dama.
2: Ma signore.
0: Va bene, ho esagerato, Jeffrey. Senti, allora, facciamo così. Da oggi in poi, gli uomini non avranno più proprio fame, ma più voglia di qualcosa di buono.
2: Ho capito, signore. Ecco.
0: Che cazzo è questa roba, Jeffrey? Sembra un testicolo d'oro.
2: È un Ferrero Rocher, signore.
0: Fammi assaggiare. Porca ma... quanto è buono!
2: Ma signore!
0: Scusa, Mary! Scusa! Sì, lo so che stai guardando il segreto! Scusa, ti chiamo io! Ok, ti chiamo io, poi andiamo a fare la spesa! Baci, Mary! Ok, e adesso cosa facciamo, Jeffrey? Mi sto annoiando!
2: Potrebbe risolvere il problema della siccità, signore!
0: Fanculo i problemi! Strafanculo, cazzo! È domenica! È domenica! È il giorno del Signore! Mi devo distrarre! Mi devo riposare! Se no mi viene la forfora alla barba! Cos'è questa roba in mezzo al mare?
2: È la Sardegna, signore.
0: Non mi piace come sta lì! La prendo e la metto qua!
2: Signore, ma ha appena spostato la Sardegna vicino all'India.
0: Sì! Vediamo che cazzo succede!
3: Ah, ma Stalino! Non senti il puzzare del carre?
4: Ehi, vedo anche un sacco di gente che balla!
3: Ma Stalino, porca c***o l'elefante!
0: Jeffrey!
2: Sì, signore?
0: Che cosa ha esclamato quell'uomo?
2: Ha bestemmiato il suo nome, signore.
0: Ah, forte! Vedi? Abbiamo spostato la Sardegna in India e adesso abbiamo un sacco di pubblicità nuova!
2: Sì, signore. Purché se ne parli, meglio che se ne parli.
0: Dammi un altro di quei testicoli d'oro!
5: Radio 105! Radio 105!
6: Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, volevo dedicare una sderenata coi fiocchi e controcazzi alla mia compagna Eleonora, che mi sopporta da 8 anni e che da quando abbiamo adottato dal canile Ettore né mi caca né me la dà più. Lei lavora in un centro commerciale, di sicuro è a casa fino alle 13. Grazie pazzi, Mattia.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Eleonora?
2: Chi è?
3: Ciao, sono Umbriake, ti chiamo perché Mattia ci ha scritto una mail e ti vuole dedicare una sderenata, la vuoi sentire?
2: Ma voi siete fuori di te.
3: Eh sì.
2: C'è lo Zoli 105.
3: No, è Radio Maria, signor.
2: No.
3: Ah, sta pur quel corno di tuo marito.
2: No.
3: Dai, la vuoi ascoltare, ma te la fa sentire.
2: Vabbè.
3: Andiamo.
4: Ehi, Eleonora, prendevi i cazzi fino alla gola, ora invece fai la suora e non lo succhi più come allora. Ehi, Eleonora, lo sai per tutti, passa il tempo,

0: Ci sei, Eleonora?
1: Sì, adorabile.
0: Ah, grazie, è piaciuto, siamo contenti. Senti, ma voi potete far pure una bella cosa, che includete pure il cagnolino nelle vostre session d'amore, scusa,
1: no,
0: senza escludere nessuno, però accontenta pure tuo marito.
1: No, il cagnolino lo lasciamo fuori.
0: Giustamente, il sesso interspecie, se non vi piace, pazienza. Però
1: no.
0: Accontenta tuo marito, però. Basta che lo fai ululare un po'.
1: Va bene, va bene.
0: Bravo. Ti mando un bacione, Eleonora, grazie.
1: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Milena di Vimercate, vi ascolto tutti i giorni, mi fate crepare. Vorrei, se possibile, una sderenata per il mio compagno Emanuele. Conviviamo da anni e abbiamo 3 figli piccoli e adesso, quando torna da lavoro, si preoccupa e rompe le palle chiedendomi se ho pulito e non pensa più ad altro, tipo fare zoom zoom. Quindi ricordagli che la vita è una sola e bisogna fare l'amore. E il casino dei bambini è normale. Grazie.
4: Pronto?
0: Pronto, ciao Emanuele.
4: Sì.
0: Sei tu?
4: Sì.
0: Ciao, sono Umbriake io.
4: Sì.
0: Ti chiamo perché Milena mi ha inviato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
4: Una sderenata?
0: Una sderenata.
4: E quindi la voglio sentire, quindi che succede?
0: È una canzone, la vuoi sentire?
4: Senti, fammela sentire.
0: È dedicata a te. Vai.
4: Grazie.
0: Andiamo.

0: Ci sei, Emanuele?
1: Ci sono, ci sono.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Perfetta.
0: Grazie. Vuoi dire qualcosa a Milena?
1: Che mi incazzo perché mi incazzo, perché a me la casa mi piace pulita, comunque dai, glielo darò più spesso, dai.
0: Bravo! Dalla addosso, Emanuele, che ti vuole bene lei, dai!
1: Va bene.
0: E mi raccomando, mettici un po' di entusiasmo e non fare ricchione, dai! Un bacione, caro, buona serata!
1: Grazie a te, un bacio, ciao. Grazie, ciao.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zoo di 105.
4: Le cose verissime. Le cose verissime.
5: Ciao, cose verissimers. Purtroppo le recenti vicende accadutemi durante la rubrica Proviamo lo sport mi hanno procurato alcuni fastidi legali e un paio di ordini restrittivi da parte del Tribunale di Varese che limitano fortemente le mie attività sul territorio.
6: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai!
7: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai!
5: Oh, strozza! Ma come ti permetti di alzare i toni? Va che io sono sempre il tuo capo fino a prova contraria. E se io decido di provare un kit surf dopo un tutorial su YouTube, io provo il cazzo di kit surf! Hai capito?
6: Sì, ma poi se provochi un incidente sulla tangenziale atterrando sul parabrezza di un tir, non ti lamentare se il tribunale ti condanna!
5: Vabbè, ma questi sono rischi calcolati. Si sa che essere spregiudicato come content creator ha i suoi lati di difficoltà intrinsechi.
6: Sara, ma spero che tu oggi faccia un contenuto meno rischioso. Sono stufa di andare e venire dal pronto soccorso.
5: Uè, ma chi cazzo pensi di essere? Mia madre!
6: No, sia mai.
5: Cosa stai insinuando? Che mia madre è puttana! Ma che io ti ho capita, eh! Uè, scimmia!
6: Scimmia? Ma che razza di insulto è?
5: Un insulto come rattona, lurida, bifolcona, a zanna mosche!
6: Ma sono divertentissimi! Sai che hai una dote che non mi aspettavo?
5: Mi pigli per il culo, inguaiata!
6: Inguaiata! Va che sei un artista dell'insulto bizzarro! Hai mai pensato di farci un contenuto?
5: No, veramente no! Ma anche se mi stai lusingando, brutta rattona, bifolca, lurida e sommozzatrice, io ho altro per oggi da proporre ai miei followers.
6: Vabbè, erano super divertenti.
5: Ma basta ridere, sembri una demente! Adesso taci e stammi a guardare, perché per la nuova rubrica Costruisci l'ordigno! Insegnerò come fabbricarsi in casa una bomba a mano con tanto di innesco a strappo. Che c'hai da fissarmi, sorcia?
6: Ti prego, ti supplico, anche no. Mi sembra abbastanza evidente che tu riesca a farti del male solo pensando a saltare la corda. In una rubrica in cui pretendi di insegnare a fabbricare un ordigno esplosivo, periresti malamente lasciando un mucchio di feriti sulla coscienza.
5: Taci! Che cazzo ne sai tu di bombe a mano? Che cazzo ne sai se sono un armaiolo della Madonna? Guarda che questa volta, cara la mia clessidra di polvere di problemi, non sono giunto impreparato. Onde evitare le figure di merda, mi sono allenato a casa. Toh! Guarda qua! L'ho già provata a costruire a casa e non è successo un cazzo!
6: Oddio! No, metti metti giù quella cosa!
5: Tranquilla! Guarda qua! Ti faccio vedere come funza! Basta levare la linguetta e lanciarla e lei ci darà un po' di adrenalina con una leggerissimissimissimissima esplosione appena udibile. Visto che ho messo una carica bassissima.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, ti prego.
5: Taci! E guarda.

0: Cose verissime.
1: Radio 105.

0: 140 più 206 meno 155 meno 7.
1: Pau Pau, vecchio orso, cosa fai? Conti i secondi che ti rimangono da vivere? Che sei vecchio, una battuta sulla tua età. Già il fatto che un cane parla dovresti chiederti.
2: Dovresti chiedertelo, vedi, da tuo padre, eh? Quello che raggiungeva l'orgasmo infilandosi una bomba a orologio nel culo. Sto facendo i conti, devo andare in banca, no?
1: Bau Bau, è perché se sei un agricoltore che vive in alta montagna non c'hai un cazzo a parte il formaggio?
2: Ehi! A parte il formaggio, vedi, da tua madre, eh? Quella che mangiava merda e cagava ricchioni.
3: Ciao, nonnino mio volgarissimo!
2: È arrivata, allora! Volgarissimo la vedi da tua nonna, eh? Quella che riusciva a bestemmiare con le scorregge vaginali.
1: Nonna, senti, ma anche tu, Bau Bau, ti stai facendo una domanda, che comunque c'ha 23 anni la ragazza che parla ancora tutta strana. Siamo sicuri che è proprio tutto a posto?
2: Ehi! Tutto a posto, vedi, da tuo padre, eh? Quel merda!
3: Ma come mai, nonnino, hai la calcolatrice?
2: Calcolatrice vedi, da tua madre, eh? Quella che c'aveva il righello nella bagiana. Dai, vedi i coglioni, di pottana, andare in banca, via.
3: Ah, che bello, posso venire con te?
2: Ah, ma nemmeno se ti metti a scorreggiare un segnale wifi mentre ti infili gli alluci nelle orecchie. Tu resti qui e metti la password al figone, chiaro?
1: Bau Bau, minchia, ma ti rendi conto che c'hai 23 anni, anche la patente? Che cazzo stai piangendo? Piange, Bau! Che qualche volta vorrei attaccarmi alla giugulare e strapparti il problema esofago e vedere gli schizzi di sangue dipingere la parete.
4: Ciao Heidi!
1: Ecco, arrivate quello che ha proprio tutte le speranze di parcheggiare sempre gratuitamente.
4: Hai visto?
1: Mi risponde anche un cane.
4: Hai visto?
3: Yeah. Ciao Peter!
4: Ciao Heidi! Come mai sei triste? Che succede? Le capre ti hanno bucato il boschetto?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato in banca e mi ha lasciato qua tutta sola. Io ci volevo tanto andare in banca.
1: Comunque, Bau Bau, scusa se mi indromè, sì. Ma la puzza di merda non l'ha sentita nessuno?
4: No, tu la senti?
1: No, no, io l'ho sentita.
4: Ma tranquilla, Heidi, sta tranquilla, quando c'è nessuna puzza. Per fortuna porto sempre una banca qui nelle mutante.
3: Davvero?
4: Certo, prendila, prendi la banca.
3: A subito, Peter!
4: Oh, oh, oh! Senti che odore, senti che odore! Puzzolente, puzzolente!
2: Uè! Cos'è sta puzza di barboni qua? Mi portare, vedi quel cazzo che puzza, via!
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare in banca?
2: Sì, ma prima di me c'è la nonna di Peter!
4: Impossibile! Mia nonna non ha il conto in banca!
2: Ah! Ecco perché i pompini li devo pagare in contanti!
4: Ma vecchio orso, no!
1: Basta che mi dai l'ok, gli strappo la giugulare, eh!
2: Vai cane, vai!
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
1: Padre Pollo cerca lavoro.
3: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: E la parrocchia...
5: Fate attenzione. Wender dovrà chiudere il microfono perché scoppierà a ridere.
3: Dei Santi Pietro Paolo?
4: Sì, di Neibe.
3: Sì, come piacere, sono...
4: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Mi sente? Perché c'è lì...
4: Sì.
3: E va bene. Ah, ecco.
4: Sì?
3: Sì, buongiorno, salve, sono Padre Pollo.
4: Sì.
3: Salve, io chiamo perché sto cercando un luogo dove poter... diciamo svolgere questo mestiere che è il parroco, il prete, che lo chiami un po' come vuoi.
4: Il mestiere sarebbe?
3: Il prete.
4: Ma lei è religioso?
3: Ma certo, che domanda.
4: Di che famiglia religiosa?
3: La Bradford.
4: Ah. Sì?
3: Ecco, io volevo sapere se si può parlare con qualcuno della chiesa.
4: Ma penso che lei debba parlare con il vescovo della diocesi di Alba.
3: Non sono ancora stato nominato, però visto che ma a breve sarò nominato.
4: Nominato cosa?
3: Parroco.
4: Ordinato vuol dire?
3: Sì, ordinato, non lo so cosa cambia.
4: Ma lei di dov'è?
3: Io sono di Torino.
4: Ah.
3: Io praticamente volevo svolgere delle cose un po' più giovanili con i ragazzi.
4: Se sì.
3: Con l'oratorio, fare le feste, io sarei anche disponibile nel frattempo che aspetto di poter svolgere un po', diciamo, per non stare un po' con le mani in mano e poter, non so, fare le feste con i bambini, organizzare una specie di tirocinio.
4: Sì, il ministero ordinato è qualcosa di legato al vescovo diocesano, quindi comunque per svolgere
3: sì,
4: un ministero
3: sì,
4: deve avere il mandato del vescovo.
3: Però diciamo così, una sorta di tirocinio che volevo fare.
4: No, ma non esiste, ogni ministro ordinato è mandato dal vescovo della diocesi, non ci sono liberi battitori o
3: ma non si
4: clerici.
3: Può anche fare uno strappo alla regola nel frattempo, non so, per organizzare le feste, adesso non so, è quasi Natale.
4: No, non esiste proprio,
3: mettere le lampadine.
4: Il ministero ordinato fa un servizio oggettivo per la Chiesa, non è che va dove vuole a fare delle attività particolari.
3: A me piace tantissimo fare le feste, mi piace mettere anche, perché tutti pensano che un prete sia solo quello che vedono in Chiesa, ma in verità non sanno che magari dentro di noi siamo appassionati di musica, a me piace la musica, non so, quella un po' da far ballare, la dance degli anni 90, non so se lei magari quando era giovane andava a ballare la techno, io andavo sempre all'Ultimo Impero. Niente, mi sarebbe piaciuto un po' far conoscere anche i ragazzi di adesso, toglierli un po' da questa musica.
4: Sì, non è neanche il caso di essere prete per fare quel lavoro lì.
3: No, certo, però mi sarebbe piaciuto far vedere che anche la Chiesa è vicino, perché loro pensano che noi siamo in un altro mondo, in verità. Io gli farei ascoltare
4: però
3: i dischi di Franchino, Ricky Leroy, quella gente lì,
4: certo,
3: per divertirsi un po' con, nell'oratorio, con la festa, e allontanarli da quella musica trap velenosa che adesso dice solo volgarità sulle donne. Rende l'uomo, diciamo, violento.
4: Sì, il linguaggio volgare.
3: E invece bisognerebbe avvicinarli un po', non so, anche a delle casse in levare, robe così, o canzoni anche limitrofe che elevano di più.
4: Va bene,
3: lei è stato gentile.
4: Va bene. Buona serata.
3: Buona serata anche a lei, che il Signore l'accompagni.
1: Riuscirà Padre Pollo a trovare lavoro? Lo scoprirete nella prossima puntata.

0: bravo Benedetto Lacilleale, condominio cartesiano cane, un nuovo coso che dice bamba con gli ospiti dell'ammazzamento, che siamo in linea con i colbacchi della fregna. Chi siamo? Salutiamo il nostro generale Garofalo che ci spiega i ratti. Generale, buon visione!
1: Immaginavo.
0: Bene, bene, non ho capito una sega, ma siamo templari. Ma fra noi ci sono gli opinionisti che si incanano con le cose di scambi. Il grande Carmelo Abbate, Carmelo!
2: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma non possiamo stare senza la Guinea se andiamo cardicci con la bestiana Sebastiana! Ok, ci sta Fonzi Straveglia per l'acquapanna, dove siamo? Andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Peppo Peppi, che ci ha già scalzato Rudy Zerba. Servizio!
3: Sono le 5 del mattino. A casa Frizzone Franco, il silenzio è spezzato da un rumore ritmico di una mano che picchietta su un addome. Il signor Frizzone Franco è un mite scarpaio della bassa torinese, una vita passata a lavorare, poche passioni e nessun familiare. Frizzone Franco è un uomo molto solo, non ha mai avuto una relazione, è praticamente vergine a 65 anni. Forse anche per questo motivo, il signor Frizzone è stato operato più volte all'apparato genitale per via dell'esasperazione masturbatoria che lo accompagna da sempre, anche in questo momento, mentre dorme.
4: Faccio una sega. Sto sperando.
3: Il signor Frizzone non riesce a smettere di muovere la mano nell'azione masturbatoria. Ormai è divenuto un vero tic. Da qui a poco, per Frizzone Franco, le cose precipiteranno in fretta in un incubo. Mentre il Frizzone sta dormendo e la sua mano simula una sega al pene, un frastuono generato da un cane che suona un violino malamente mentre ulula. Il Frizzone si sveglia, sente il suono agghiacciante e in preda al panico si fa una sega.
5: Cos'è questo rumore? Oddio, che spavento! Devo farmi una sega per rilassarmi. Che bello! Solo le seghe riescono a calmarmi.
3: Finita la masturbazione durata pochi secondi, il Frizzone si alza e si dirige verso il suono che sembra provenire dal bagno. Apre la porta, ma nel bagno non c'è nulla. Allora il signor Frizzone si masturba nuovamente, eccitato da un giornale porno anni 70 rinvenuto sul lavandino, forse appoggiato lì la sera prima.
5: Chi è? Chi c'è in questa casa? Forse viene dal bagno un rumore, vediamo! Non c'è nessuno. Mi sono proprio spaventato, forse mi dovrei calmare un po'. Questo l'ho dimenticato ieri sera. Mi sembra il momento giusto per farmi una sega vintage. Allora, vediamo. Oh, che bella troia. Che innaffiata.
3: Il suono di cane che suona male il violino viene udito nuovamente dal Frizzone Franco, che ormai rasserenato nello spirito dalle ben tre seghe in rapida sequenza, si dirige verso l'atrio della casa, un grande salone con arredamento vintage, e lì il Frizzone scova il suo aggressore, che senza riflettere un minuto lo aggredisce con svariati colpi di vibratore bipunta in pieno volto.
5: Forse di qua, vediamo se c'è qualcuno. C'è qualcuno? Che schifo! Che sono, cazzi!
3: Le potenti uccellate di gomma sfondano il setto nasale al Frizzone, che in un lago di sangue comincia insensatamente a masturbarsi. L'aggressore, forse incredulo, solleva un grosso organo da chiesa, probabilmente trasportato lì a fatica lungo le scale, e lo infrange sul corpo del Frizzone che si sta masturbando.
5: Mi hai fatto male! Oddio, sento dolore! Forse una sega potrebbe rilassarmi e farmi passare il dolore! Che un organo? Ma che forza bruta! Come fai a aver trasportato un organo per le scale? No, non lo fare! Mi sto facendo un sacco!
3: Il frizzone cade a terra sfondato dalla pesante organata e in quel momento il cane che suonava il violino malamente esce dall'ombra e lo morde ferocemente alla gola, mentre l'aggressore lo finisce con pesanti violinate sul pene.
5: Meno male che mi posso fare una
3: È finita per il frizzone Franco. Il suo corpo verrà ritrovato durante una battuta di caccia al fagiano, riverso in uno stagno, con il sedere rivolto verso l'alto e il bipene conficcato nel suo retto. Gli inquirenti sono sulle tracce della falange armata di addestratori cinofili musicisti. Staremo a vedere.
0: Bene, avremmo detto miau, ma abbiamo fatto bau, che dire? Menzogne? No, bim bum bam, Capodistria. Insomma, tutto bene ciò che si fa il campo gravitazionale Pompinazzi. Diciamo che abbiamo i social. Che dire? La nostra Sebastiana può dirlo. Sebastiana!
1: No, non chiama nessuno!
0: Ah, va bene, brava. E che occhi Betlemme grossa. Che dico che si supera la talpa? Diciamo che è finita la cosa. Ora si saluta Figino Persona. Gigli che gli dicevano levanto, ma non si fa, Pisa merda. Ciao!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Oh, che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai zitto.
2: Non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te, però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato

0: 105.
1: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok, la morte del cigno secondo Tarantino.
2: Hai finito di volare, brutto figlio di puttana! Vai, Fufos, riportami quel figlio di puttana con le ali morto, brutto cane figlio di puttana!
1: Indovina il suono misterioso.
3: Allora, sentiamo un po'. Ah, facile, un pacchetto di cracker.
4: Errato, la risposta corretta era il piede di Joe Biden.
3: Cazzo, per un pelo.
1: Eiaculazione precoce, ciao.
3: Ah, che sbrata,
5: i piedi.
1: Un attimo ragazzi, fatemi almeno finire il titolo.
3: Ah scusi signora, è più forte di me, cioè è una cosa fisica.
1: E che cazzo. Ancora?
3: No scusi, pensavamo fosse il secondo round.
1: Il Papa su Instagram.
6: San Pancrascio, San Michele Arcangelo, Santa Caterina, Santa Madonna. Che forma di culto. Bueno, metto un cuoricino, tanto chi vuoi che se ne accorga. Algoritmo de puta mierda.
1: Jeans senza mutande challenge.
7: Ecco qua, dai che faccio big like, alziamo la zip e... Oh! Oh!

0: La prima lezione di yoga.
1: Buongiorno signori. Iniziamo il nostro corso con un asana molto semplice: il saluto al sole. Mi raccomando la respirazione, eh? Ora tutti insieme pieghiamo il busto in avanti e respiriamo. Poi divarichiamo le gambe e respiriamo.
2: E Gidio, ma cosa fa il guru?
3: Sta meditando.
2: Come ha detto che si chiama questa?
3: Saluto al sole.
2: Sarà, ma a me sembra più un saluto al culo.
0: Il coro dell'Antoniano canta una gang bang.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh, oh.
2: Ciao a tutti i maialini all'ascolto e a tutte le maialone. Oggi parleremo di una notizia che ha sconvolto gli amanti dei siti porno. Ma prima, il nuovo singolo di Pamela Bellano.
3: Quanto sono puttana.
4: Sì, tesoro.

0: oggi.
1: Jürgen, sono qui. Vieni a scoparmi? Niente da fare, non mi calcola.
0: Bellissimo, bellissimo e bellissimo questo nuovo singolo di Pamela Bellano. Oggi tratteremo un argomento che tutti i maschietti, ma anche le femminucce, stanno subendo: quello dei siti porno bloccati. Perché fare una cosa del genere? Forse per vendere in edicola più riviste porno? Voi cosa ne pensate? Ma soprattutto li guardate i siti porno? Sentiamo i nostri fedelissimi ascoltatori. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto? Salve signora.
2: Non mi interessa.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Pronto?
0: Salve. Mi spiace disturbarla. Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
2: No, no, no, niente, no, no.
0: Avete sentito? Le persone sono sconvolte per questa cosa. Andiamo avanti.
2: Sì.
0: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Penso riesca. Pronto? Salve signora, mi scuso se la sto disturbando. Oggi parliamo di siti porno. Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati? Cosa ne pensa lei? Mi dica. Non si imbarazzi.
3: Ha finito?
0: Si senta libera di dire la sua.
3: Sì, attacchi, per cortesia, che mi serve il telefono.
0: Quante seghe ti fai davanti ai siti porno? Pronto? Ma perché buttano giù? Io non capisco.
1: Ti passo Lucrezia.
4: Pronto?
0: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
4: Sendo, vai a fanculo a te chi sei.
0: Quello che ha detto è molto interessante. Samantha richiama un attimo la signora. Mi sono dimenticato di chiedergli una cosa.
1: Sì, ah, mio stallone, la chiamo subito.
4: Pronto?
0: Signora, lei si impianta i cazzi di gomma a forma di uccello di cavallo nella tana.
4: Smettila e basta.
0: Mi
4: capito?
0: Dica, vorrei
4: io
0: una...
4: ho il telefono sotto controllo.
0: Ma che cazzo hai sotto controllo? Tu sei da mettere sotto controllo.
4: Vorrei... Ma si chiama la polizia.
0: Pazza.
1: Forse dovresti andare un po' più moderato.
0: Tu non ti intromettere.
1: Ok, quindi vieni a scoparmi?
0: Vai, Samantha. Fai la brava e passami qualcuno.
1: Ti passo Alfredo.
0: Buongiorno. Oggi parliamo di siti porno. Quante seghe ti fai davanti ai siti porno? Mi dica.
5: Ma che domande sono?
0: Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati? Cosa ne pensa lei?
5: E chi se ne frega?
0: Secondo lei è giusto?
5: E chi se ne frega?
0: Mi dica, vorrei una sua opinione.
5: E chi se ne frega?
0: Ha mai dato un nome?
5: Oh!
0: Cosa ne pensa lei?
5: Ma mi frega un caso, vuole!
0: Si senta libera di dire la sua.
5: Svalatori per culo, esen.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Ciao. Vocaliere, tagliamo.
0: Ma che cazzo ha detto?
5: Svalatori per culo, esen.
6: Sì, tesoro. Oh, che inculata.
5: Ma va a cagare.
1: Ti passo l'ultima telefonata di oggi. Abbiamo la signora Patrizia.
7: Sì.
0: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Cosa ne pensa lei?
7: Io sì, non ci penso neanche.
0: Secondo lei è giusto?
7: È giustissimo.
0: Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati?
7: Ma sono contenta.
0: Cosa ne pensa?
7: Se lo vuole fare, lo faccia per conto suo.
0: Cosa ne pensa lei?
7: Non è un problema.
0: Cosa ne pensa lei?
7: Penso che fa schifo.
0: Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
7: No.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Ciao.
0: Avete sentito? Gli italiani sono felici che i siti porno siano stati bloccati.
1: Jürgen, metto la sigla e poi mi viene a scopare?
0: Sì, Samantha. Ora ti vengo a scopare.
1: Hai tetti.
8: C'è Jürgen. C'è Jürgen. Don't forget.
9: Radio 105.

0: It's 105.2, only for you.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Cappella, dammi i dati di volo!
6: Altitudine, 500 piedini. Velocità 400 struzzi al secondo. Pressione scrotale nella norma, signor Stark.
5: Perfetto, Cappella. Perché non proviamo i nuovi missili a ricerca anale?
6: È sicuro, signore? Il prototipo è ancora instabile.
5: Me ne sbatto il cazzo, Cappella. Spara i missili a ricerca anale!
6: Come desidera? E su quale ano devo puntarli?
5: Ma è ovvio, Cappella. Sul mio! Vai! Come funzionano bene.
6: C'è una chiamata per lei. È la donna Pompino.
5: Pronto, Vololla, che si dice?
6: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: spaccami dai, godo, godo, ingoi, ingoi, sbor, sbor, dietro, dentro, davanti, glu glu glu ingoi. Tradotto, vuole che raduni tutti i super erotici. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra.
5: Ricevuto, Rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
7: Iron Man, non vedevo l'ora che arrivassi. Ho fatto anche l'antitetanica, così mi puoi buttare il tuo bel cazzo di ferro senza pericolo nel buco del c***o. Io lo morriamo.
5: Squitta, man. Non ora. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra. Dobbiamo radunare tutti i super erotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.
8: Ah, oh, quindi questa volta posso partecipare anch'io, Iron Man. Vuoi contare su di me? Andiamo. Partiamo.
5: No. Capitan Riserva, tu non puoi venire.
8: Ma che palle, perché non basta venire, Capitan Penne, come cazzo ti chiami?
5: Perché tu sei Capitan Riserva e devi restare in panchina, merda.
8: Ma che cazzo, che l'allenatore non mi vede.
5: Ok, facciamo l'appello. Iron Pen, presente. Donna Pompino. Squirtaman. Occhio di Fregna.
9: Ci sono.
5: Chiappettan America.
10: Eccomi.
9: Grazie.
5: L'inculabile Hulk. Black Paco.
11: Tu contenta?
5: Volverricchio.
12: Agli ordini.
5: Bestemmia Silente.
13: Sì, ci sono, porcaccia. Non dammi la puttana, sì, così c'è la merda su me.
5: Torgia.
9: Non ho ancora imparato a gestire le fiamme.
5: No, è Torgia. Torgia è Orgia. Tu hai capito Torgia. Spider-Man.
14: Eccomi, spruzzo la natiera dei capezzoli.
5: Non ho capito.
14: Lo so, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
5: Puoi ripetere cortesemente?
14: Certo, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
5: Ah, ho capito, spruzzi zangiagnagnagna dai capezzoli.
14: Quella roba lì.
5: Bene, ci siamo tutti, e allora partiamo.
8: Sì, cavallezza, partiamo, andiamo tutti insieme.
15: No, Capitan Riserva, tu no.
8: Ma porcaccia la puttana miseria, sembra io venga discriminato perché sono terrone.
5: Dannazione! Thanos sta distruggendo la città! Presto, supererotici! All'attacco!
4: moscerini, non avete speranza contro Thanos, il distruttore.
5: È troppo forte, è troppo forte.
7: Oddio, siamo spacciati, solo un miracolo potrà salvarci.
15: E questo chi è?
10: Thanos, arrenditi o sarò costretto ad annientarti.
4: Davvero? E tu chi saresti?
10: Io sono Super!
4: Sì, Super da che? Super cosa?
10: Super il culo!
11: Ah! Ehi, avete notato che anche quando urla si capisce che è un goloide?
9: Ah, sto bruciando! Mi prendo svegliatemi!
15: Torcia!
9: Non ho ancora imparato a gestire questa roba delle fiamme!
11: Torcia!
12: Scusi, visto che lui è bruciato vivo, posso venire io adesso? Mi scaldo, mister, posso entrare?
11: None!
12: Fangulo.

0: lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera.
2: Oh, oh.
3: Ciao a tutti, io sono Jürgen, il vostro attore porno di quartiere. Oggi voglio trattare un argomento molto delicato con voi, femminucce. Vi piace il pistolone al felce azzurra? O preferite sentire il maschio che sa di prosciutto e tonno? Ma prima, a grande richiesta dai nostri ascoltatori, rimettiamo Culi e Cappelle, che trovate su Spotify nella pagina Lo Zoo di 105 Artista. Yeah!

0: Radio El General.
1: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite che il pistolone sappia di felce azzurra o prosciutto e tonno? Pronto?
2: Oh.
1: Pronto? Signora. Buongiorno, sono Jürgen. Mi scuso se la sto disturbando. Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto? Mi dica.
2: Quale?
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy?
2: Non capisco,
1: Lo sento che non capisce. Mi dica, vorrei una sua opinione. Si senta libera di dire la sua.
2: Lei è un figlio di puttana.
1: Ah, ma lei è un uomo.
2: Sei un figlio di puttana.
1: Su, dai, non fare il timido del cazzo e dimmi se lo prendi nel culo. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Pronto?
3: Pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Non la sento.
1: Pronto?
3: È pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Ma cosa vuole? Io non la sento, parli più chiaro.
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy? Mi dica.
3: Sì, sì, vabbè, parla piano piano, lo fa apposta, io non capisco che stai dicendo, la smetto di chiamarmi e basta.
1: Dai, vigliacca, lasciati andare e sprigiona la tua maialaggine.
3: Ma perché, signora, lo sento, è quello che dice dopo non lo sento.
1: Signora, ma lei è scema. Pronto?
3: Va bene, va, ho capito, la smetta e basta.
1: Mamma mia, ma quanto era rincoglionita questa signora. Andiamo avanti.
4: Sì, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, chi parla?
1: Mi passi quella zoccola di tua moglie?
4: Aspetta un attimino che te la passi. Aspetta, gran figlio di Shek, di Troia, di puttana. Sì. Cornuto, con 10 paia di corna.
1: Dai.
4: Fatti vedere, che te la presento di presente, no?
1: Dai,
4: pezzo
1: passa.
4: Di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
1: Vorrei una sua opinione. Vorrei una sua opinione.
4: Porco!
1: Mi dica. Si senta libera.
4: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Su, dai.
4: Sei animale! Fare...
1: Su, dai. Non se la prenda. Le ho solo chiesto di parlare con quella zoccola di sua moglie. Basta. Oggi ci rinuncio. Ah!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: La trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però.

0: però.
1: This is the Zoo.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Mi piace un cazzo.
4: Lo devo, no, sì, sì, sì.
3: la messa andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
4: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È fu.
4: Ma lunedì viene qua.
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
4: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
4: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
5: Sì.
4: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
4: Pronto? Pronto?
6: Figlio di merda.
4: 1, 2, 3.
7: Figlio di puttana!
4: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
5: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 3220. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Usa che mamma ti faccio la bacchina, figlio di cullo.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Chi sei?
1: Scusa, non ho capito.
2: No, chi sei tu che mi hai chiamato?
1: Ma faccio la bacchina, vai!
2: Ho fatto una fanculo, va!
1: Che cazzo da chiamare? Ma fai le bacchine, dai!
2: Oh, è rotto il cazzo, porco d***o! È rotto il cazzo! Basta!
1: Che cazzo da
2: culo, non ti voglio di cazzo!
1: Che cazzo da chiamare? Ma fai le
2: Ma che cazzo vuoi? Amici, che cazzo vuoi?
1: Pronto?
2: Amici, che cazzo vuoi?
1: E qui è bello!
2: Ma cosa rompe i coglioni? Non ti sto ascoltando i coglioni della gente? La vuoi far lavorare, io
1: c***o! Scusa, non
2: ti sto a rompere il cazzo la gente, io
1: c***o! Mocca che da bacchine di mo'!
3: Pronto?
1: E qui, no, dimmi!
3: Ehi, ciao, bella!
1: Scusa, non ti ho capito!
3: Dimmi!
1: Ma faccio le bacchine, vai! Che cazzo da chiamare?
3: Non ci sento, non ci sento, non
1: ci
3: sento!
1: Che cazzo da chiamare? Ma fai le bacchine, dai! Che si chiama solo! Pronto? Ma fai le bacchine, dai!
3: Sì, sì!
1: Mocca che da bacchine di mamma! Pronto?
3: Sì, pronto!
1: Usa che mamma ti faccio le bacchine, figlio di cullo!
3: Guardi che non capisco bene!
1: Pronto?
3: Pronto, pronto, dimmi che ne vuoi!
1: Allora, se che mamma tu pigli tutto il mo'! Voi a chiedere taburare, voi di mia pigliare! Pigli da cronto!
3: Non ho capito!
1: Guardi che pigli da cronto!
3: Vabbè, ma non capisco, guarda che non capisco bene, capito?
1: E ti posso... ti denuncio immediatamente! A me è sconosciuto, hai capito o no?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: La capocchia ha messo ieri. Ma va a farci una bacchina tu, mi chiede.
1: Vabbè, chiamami più tardi.
0: Passa la bacchina a lei.
1: Ma chi è che ti conosci te? Chi è che conosci? Io non capisco, non capisco.
0: E qui è bene, molto è buono, questo momento.
1: Va bene, va bene.
0: Ma faccio la bacchina, bene.
1: Ho capito.
0: Bacchina di mamma.
1: Va bene, non capisco bene.
0: Pronto?
1: Fammi chiamare da Ilia, fammi chiamare da Ilia.
0: Pronto?
1: Sì, fammi chiamare da Ilia, la signora.
0: Pronto?
1: Sì, fammi chiamare dalla signora.
0: Pronto?
1: Sì, fammi chiamare dalla signora.
0: Pronto?
1: Fammi chiamare da Ilia, la signora. Hai capito?
0: Pronto?
1: Fammi chiamare da Ilia, fammi chiamare da Ilia.
0: Pronto?
1: Fammi chiamare dalla signora.
0: Pronto?

0: tu?
1: Ma faccio la bacchina, vai!
2: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: È qui, è Bari!
2: Vai, hai venito a Bari, p***aglie!
1: Ma
2: dove hai, hai presente dove hai chiamato? Bastardo!
1: Ma
2: mica Bari, vai lo stai a Bari, bastardo!
1: Che cazzo da chiamato? Ma fai la bacchina, dai!
2: Ma sei il bastardo terone! Bastardo, ma c'è un terrore! Bastardo! Ma che io ho sbagliato?
1: Quanto?
2: Ma guarda che giorno ho parlato con i carabinieri! Ma ha chiamato i carabinieri! Guarda, sapete che ci sono rimasto tutto! Guarda, gli ho detto tutto! Tutto gli ho detto, porco!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, facciamo un po' di benaltrismo. Recentemente il governo ha votato per la separazione delle carriere dei magistrati. In pratica, se passa questa riforma, chi fa il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa. Quante volte è successo questa roba in Italia? 26 volte su 2500 in totale, quindi non è che incide molto. E io direi che in questo momento il problema della giustizia italiana non è tanto che carriera fanno i magistrati, ma per il fatto che se c'è una crepa in un muro, il processo contro il condominio dura 11 anni. Però questo è un vecchio progetto della destra italiana al quale tengono tantissimo, e quindi voglio sapere a voi che cosa vi cambierà con la separazione delle carriere. Apriamo le linee. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, buongiorno.
4: Vai, dimmi, cosa vuoi?
3: Stiamo parlando della separazione delle carriere dei magistrati. Che cosa ne pensi?
4: Che cazzo me ne so, mi ricordo.
3: Esatto.
4: Che cazzo di domande effetto? Camarata che è un cazzo da fare mattina fissera.
3: Una notizia è una notizia da prima pagina, brutta bestia.
4: Ma che ultima notizia di prima pagina, cosa? Ma che cazzo me ne frega a me di magistrati, boia. Ma tutti i problemi che avevo in Italia, che cazzo me ne frega?
3: Ci sarà perfino un referendum su questa cosa, eh?
4: Addirittura! E quindi dobbiamo anche pagare noi,
3: certo,
4: le tasse, campo di referendum,
3: certo,
4: porco.
3: E questa cosa migliorerà la tua vita. La separazione delle carriere dei magistrati renderà la tua vita meravigliosa.
4: Mamma mia, che notizia che mi hai dato. Ti ringrazio.
3: Sei contento? Tu e tua madre. Andiamo da Salvatore dalla campagna. Vai Salvatore, vai. Separazione delle carriere, vai.
5: Ma in che senso la carriera dei magistrati? Chi cazzo sono i magistrati?
3: No? Magistrati, giudici e pubblici ministeri.
5: E che fanno questi? Scusa.
3: Chi sceglie di fare il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa.
5: Ma che cos'è il pubblico ministero?
3: Il pubblico ministero è quello che indaga, è l'inquirente.
5: Che non ho capito. Inquire cose. Che, chi
3: inquisisce?
5: È inquina.
3: Non c'entra un cazzo l'inquinamento. Lei inquina con i suoi pensieri.
5: Ma lei inquina.
3: No, io dico inquisisce.
5: Ma qua mi sa che ci sta tanto tengulare, non inquirare.
3: Non ho capito il ragionamento, scusi, lei ha fatto un doppio salto, mi spieghi?
5: Hai detto che inquisisce. Ma che cazzo, guarda, mio nonno andava in campagna, mio padre andava in campagna, cioè abbiamo la campagna, questo è andato pure male.
3: È andata male la campagna. Che è successa alla campagna quest'anno?
5: È un po' caldo qua, sta ancora a 30 gradi qua, sta ancora al mare, le persone,
3: certo,
5: ma
3: certo.
5: Che cazzo.
3: Ma questo cosa? Scusi, questo che cazzo ha a che fare con i magistrati?
5: Che cazzo ne so, lei parla tutto strano.
3: Io parlo italiano, è lei che sente strano perché è un boscimane.
5: E allora va bene, ok, a me mi manca qualche anno di scuola.
3: Cioè lei si è fermato alla terza vocale, A e I.
5: Ma che cazzo me ne frega, a me non c'ho neanche i soldi per piangere. Secondo te devo andare a pagare pure a quelli. Non c'ho niente da dare alla giustizia, non me ne frega un cazzo di niente.
3: Arrivi al punto.
5: Che cazzo ne so, tu sto cattisca a camano, ma non frega niente, perché se c'ha fare che adesso.
3: Se, va bene, senta, allora facciamo così, lei le coltiva le zucchine?
5: Non ti permetto, no.
3: Ne prenda una grossa se la schiaffi in culo. Arrivederci. Buon Halloween. Arrivederci. Andiamo da un personaggio nuovo, il Verdicchio dalle Marche. Vai Verdicchio, la tua sulla separazione. Vai.
6: Ha buttato la legge separazione dei magistrati. Che cosa ne penso? Fondamentalmente noi siamo l'UDS, l'uomo della strada. Che cosa cambia? Per noi che cambia?
3: Come, scusi, un pubblico ministero non potrà fare il giudice, non la potrà perseguire.
6: Neanche una canna me l'ho fatto mai. Pensi quanto sono stupido. 59 anni, manco una canna me l'ho fatto.
3: È sicuro?
6: Che vita squallida che ho fatto. Ho solo lavorato. È lavoro.
3: È lavoro, sì. Lei è uno squallido miserabile, quindi.
6: È uno squallido miserabile, sono uno squallido miserabile.
3: Però non tutti sono dei pezzenti morti di fame grattachecche come lei.
6: Ecco, io sono una nullità, sono una meba nel sistema.
3: Una merdaccia.
6: Una merda, sono una merda.
3: Va bene, lei è una merdaccia. Una merdaccia, bellissimo. Perfetto, quindi sulla separazione delle carriere la sua posizione ufficiale è: non mi interessa perché sono una merdaccia.
6: Non me ne frega, fregate meno, niente. Cioè,
3: perché?
6: Sono una merdaccia, sì. Ma io posso riascoltare questa cosa? Mi piacerebbe tanto riascoltarla.
3: Anche a me piacerebbe fargliela riascoltare, ma essendo lei una merdaccia miserabile, non possiede una radio. Arrivederci. E chiudiamo questa inutile e improduttiva carrellata sulla separazione delle carriere dei magistrati, che a quanto pare non interessa a nessuno, con l'opinione più rilevante, direttamente da Grey School, quella dell'amico mio.
7: Pronto?
3: Amico mio, buongiornissimo caffè.
7: Preso l'orario delle emoroide, che il cane. Peso delle emoroidi, quanto che te rompi i coglioni, ti. puttana.
3: Senti, dolce carotina, oggi vorrei proporti un tema
7: brutta
3: di...
7: Brutta merda! Oggi non hai un cazzo, oggi devi chiedere scusa solo a tutte le donne.
3: Ma va,
7: brutta
3: dai.
7: Merda!
3: Ma basta
7: tu,
3: con questa...
7: e quel cazzo di programma e quel cazzo del teatro che fai.
3: Sei il mio primo
7: cazzo
3: fan.
7: Di rassegna teatrale.
3: Hai comprato il biglietto?
7: È arrivato l'attore,
3: hai
7: arrivato il pagliaccio del circo.
3: Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto?
7: Non compro un cazzo, non do neanche un soldo affinché arrivi a te, brutta merda, di un onto, di un luamaro schifoso.
3: Sei in prima fila.
7: Di un lonto,
3: grande amicone mio, grande abbraccione ti darò.
7: Ma amicone di cosa, amicone? Amicone... Senti, rompermi i coglioni.
3: La mia dolce carotina.
7: Senti, rompermi i coglioni.
3: Il mio scoiattolino.
7: E chiedi scusa a tutte le donne.
3: Mai.
7: Chiamami quando sei in diretta.
3: Mai.
7: Brutto infame.
3: Decido io quando chiamare.
7: Brutto infame.
3: Decido io quando chiamare. Tu non conti un cazzo. Decido io quando chiamare.
7: Ma io il telefono è mio, non decidi un cazzo tu con le mie cose.
3: Tu non ti
7: ammali. Ma te non ti ammali mai? Ma che cane? Ma tu non ti ammali mai? Porco.
3: Questo proposito.
7: Io che sono la persona più pulita di questo mondo, mi prendo la peste. Un onto schifoso come ti sarà segreto, cane da lavarse. Ma puttana, come cazzo fatto?
3: Perché io vivo nell'agio. Io vivo nell'agio. Vivo nell'agio. Io vivo nell'agio e nell'opulenza. Tu nella spazzatura.
7: Spazzatura. Nell'opulenza. Coniglio, coniglio.
3: Carotina.
7: Coniglio.
3: Carotina.
7: Carotina.
3: Carotina. Carotina.
7: Bambi, ti chiamo, Bambi.
3: Tu fingi.
7: Silenzio! Senti la vibrata.
3: Fingi.
7: Cane.
3: Impostore.
7: Sentire l'ultimo bastardo.
3: Sei un impostore, hai fatto finta di essere.
7: Impotere maledetta merda, cane.
3: Eccolo.
7: Ma dai, Winnie, sei scappato, bastardo. Ma non mi sono scordato di te, no.
3: Hai fatto finta.
7: Ti prenderò, ti smembrerò vivo, maledetta merda, cane. Ti farò fare la fine. Che fece fare tutte le sue vittime, l'assassino otaku. Maledetta merda, morirai male. Te lo giuro, morirai male.
3: Ma chi cazzo è l'assassino otaku? Ma non c'è neanche su Wikipedia! Ma dove li trova? Dove li trova? Dove si documenta? Mamma mia, ragazzi, io non posso più vivere, sono dipendente da questa persona. Mi devo disintossicare da questa persona perché è la mia droga! La mia droga, la mia droga. Perderò i denti per colpa sua. Andatevela a far culo, ciao, ciao, ciao, ciao, buon giorno.
8: Radio 105.
9: Yeah. Yo. Per

0: Italia Online, pagina alle, buongiorno.
1: Buongiorno, salve, l'agenzia pubblicitaria, giusto?
0: Sì, con chi parlo, signore?
1: Sono Gigi Valli, chiamo dall'assessorato al turismo del comune di Mola di Bari.
0: Sì.
1: Dunque, in pratica, è successo un fatto di recente, sì. Non so se ha saputo, comune di Faloppio. Ora, io voglio fare una roba, cioè io già pensavo a delle frasi.
0: Allora, aspetti, signor Valli, aspetti. Sì. Io le devo passare il nostro responsabile d'ufficio,
1: certo.
0: Il capo d'ufficio.
1: Vabbè, non le chiamoci troppo i culi, passa, veloce.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Chiamo... Piacere, chiamo dall'assessorato al turismo comune di Mola di Bari. Allora, senta, io praticamente, non so se ha saputo del comune di Faloppio che ha fatto quel pannello pubblicitario che ha attirato parecchi turisti.
2: Sì.
1: Ecco, ha fatto quel pannello con, c'erano delle bestemmie, delle cose comunque abbastanza aberranti, però sono servite al loro scopo, quello di attirare attenzione. Ora, siccome in Puglia la maggior parte dei turisti conoscono Gallipoli e le zone comunque più famose, no? E praticamente pensavo di prendere spunto appunto al comune di Faloppio con un pannello con sopra una frase estremamente provocatoria, di modo che tutti i giornali ne possano parlare. Adesso io chiedo anche a lei un po' il suo parere.
2: Sì.
1: La prima sarebbe proprio quella schietta che dicono tutti quanti al nord, che è Terroni del cazzo. Mi segue?
2: Sì. Anche se la frase sembra offensiva verso le persone, non
1: certo.
2: verso la terra.
1: Certo, però questa serve per attirare attenzione, far sì che chi dà del terrone di merda a... Oh, cioè, terrone del cazzo. Poi ci sarebbe sì ai negri, no ai baresi.
2: Sì, il terzo poi...
1: Il terzo è una frase, sarebbe uno slogan, che sarebbe bastardi baresi, tornate nelle fogne, che qui diventerete carogne.
2: Ma posso chiederle chi ha strutturato queste frasi?
1: Ma in realtà le ho proposte io, nel senso, parlando con i colleghi. C'erano anche delle altre che però sono state comunque escluse per la troppa violenza. C'erano alcune che erano anche più un po' più pesanti, cioè si passava proprio alle madri.
2: Quella cosa. Vabbè, io comunque ho capito il concetto.
1: Capito. Secondo lei, intanto, giusto per capire, su quale potremmo orientarci?
2: Sicuramente tutti e tre colpiscono da questo punto di vista. Vediamo appunto.
1: Venite, facciamo la cosa, va in stampa e facciamo subito.
2: D'accordo.
1: Grazie mille, buon lavoro. Deciso. Salve. Vabbè, questo qua è deciso. Quindi faremo sì ai negri, no ai baresi. Chiamiamo il comune e avvisiamo di questo gran gesto che ho fatto nei loro confronti. Mi sembra veramente una cosa doverosa.
3: Centralino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Comune di Mola di Bari, giusto?
3: Sì, buongiorno.
1: Sì, salve. Sì. Senta, sono Gigi Valli. Dovrei parlare con qualcuno, sì. Non so con chi, perché io praticamente, siccome sono anni che faccio del male al meridione con...
3: Del male? Male o mare?
1: No, male. Praticamente ho fatto un po' di scherzi alle persone, diciamo, un po' di cose simpatiche, però si sono sempre trovati male con me, diciamo, i meridionali. Io ho voluto fare un gesto per purificarmi, diciamo, dei miei peccati, come si suol dire in termini ecclesiastici, e mi sono finto un assessore del comune di Mola di Bari per fare un pannello a mie spese. Pensavo a questo pannello così. Inizialmente c'avevo la frase che era Terroni del cazzo. Alla fine abbiamo selezionato la frase doc, che è la proprio finale, che è sì ai negri, no ai baresi.
3: Ah,
1: sì, questa è la... Esatto, questa è la roba che è...
3: Eventualmente, guarda, interessantissimo.
1: Eventualmente c'è a fianco, c'è la possiamo mettere la carta igienica disegnata con sopra tutte le facce dei baresi. Capito?
3: Come poi, la faccia da mamma.
1: Esatto, che poi...
3: Esatto.
1: Se vuoi mettiamo anche la tua, nel senso se...
3: Ma guarda, pubblicità bene o male, comunque fa bene. Fa bene a me, fa bene a te, fa bene a la puttana da sordo, fa bene a Tramone da frato.
1: Senza,
3: a tutti. No, senza cedere.
1: Aspetta un attimo.
3: Perché
1: che... No, aspetta, guarda, io ho sbagliato, aspetta. Aspetta che c'ho qua per chiedere consulenza, che forse io ho esagerato. Fammi chiedere, c'ho qua tua madre, aspetta. Signora, stacchi la bocca dal mio cazzo. Secondo lei il messaggio è sbagliato o... senti tua madre che sta parlando.
3: Mia madre. E poi c'è che la puttana da mamma, tu mi adosta, non sempre la chinota, qualche dana, a qualche negro, qualche semaforo, bastardo, picchio puttana.
1: Aspetta un attimo.
3: Se le metti a ciuole, le ciuole proprio, la collezione di ciuole.
1: Aspetta
3: e
1: che
3: poi
1: sto...
3: poi se le mette tipo collana.
1: Aspetta che sto venendo, aspetta.
3: So perché la puttana da mamma, tu da me.
1: Ci sono, ci sono.
3: Ci siamo pure.
1: Apri la bocca pure tu. Apri la bocca come tua madre.
3: Vieni.
1: Apri la bocca come tua madre, vai. Apri la bocca come tua madre, vai.
3: Mamma, ti apri la bocca. Ormai la chiamano bocca aperta, proprio. Ormai ha la paralisi, tanti notti che ha fatto. La balorda.
1: Ah, ci sono, ci sono!
3: Vai, sì, va. Lo fa mocca che ti è morto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Bentornati ad un nuovo episodio in assoluta diretta streaming del mio spettacolare appuntamento con il mistero, la scienza e la conoscenza. Con me c'è anche la mia operatrice Priscilla, che non parlerà e non dirà minchiate rovinandomi la diretta. Cosa? Perché devi per forza infilarti come una mosca fastidiosa che poi mi innervosisci, cazzo?
3: Sei tu che hai cominciato. Io mi facevo bellamente i fatti miei dietro l'obiettivo.
2: Io faccio il cazzo che mi pare!
3: Va bene, calma, dai, iniziamo che poi andiamo offline per il down di banda e lag per la low banda.
2: Scusa, ma... che cazzo hai detto?
3: Ho detto che se non ci muoviamo, visto che siamo all'aperto, potremmo avere problemi di shitty connection e laggare pesante.
2: Uè, porco digel, ma parli come te mangia, terona! Ma che cazzo stai dicendo? Di che cazzo stai parlando? Esplica, sii chiara. Hai detto che mia madre... è una puttana!
3: Ma no! Che cavolo dici? Ho detto che potremmo avere problemi di segnale e laggare!
2: Laggare? Ma che cazzo vuoi dire? È una roba porno! Vuoi scopare?
3: Ma sei ubriaco! Ma che diamine dici? Ma possibile che vuoi fare lo streamer e non conosci nemmeno i termini gergali e tecnici? Che ignorante!

0: osato dirmi? Ignorante a me? In diretta per giunta?
1: Va bene, scusa, dai. Continua, va, che poi finisce che non abbiamo nemmeno il contenuto e non monetizziamo e non mi paghi nemmeno il mio pacchetto di Diana Blu.
0: Mamma mia, a cosa siamo arrivati? Mi pugnali in diretta e poi pensi al tuo tabacco!
1: Detta così fa riderissimo. Mica sono una CEO del Far West.
0: Ancora con sti termini che non capisco! Mia madre non è una puttana!
1: Ma non ho mai detto una cosa simile! Non sai nemmeno chi sono i CEO?
0: Uè, guarda che io l'avevo il CEO della Piaggio. Era un grande motorino anni 90, lasciatomi in eredità da mio cugino Pippo. Quindi, stavolta non mi freghi, stronza!
1: Vabbè, ok, certo, scusa. Andiamo avanti?
0: Allora, amici, oggi vi mostrerò un oggetto che a dire di chi me lo ha ceduto per un paio di oggetti del mio appartamento, quali televisione e iPad, ha dei poteri magici incredibili. Ovvero, io adesso indosserò questa maschera Djibouti raffigurante una scimmia coi canini nervosi e di colpo il potere della profonda Africa trasformerà il mio corpo in un cazzo di superessere disumanamente forte con la capacità di fare cose pazzesche, tipo anche aprire i vasetti di sottaceti senza fare leva con il cucchiaino.
1: Sì, mamma mia, quanto sei credulone.
0: Cosa? Cosa hai detto, scusa?
1: No, niente, niente.
0: Uè, sono grasso, mica sordo. Mi hai dato del credulone, brutta stronza. Adesso ti faccio vedere io con la mia maschera coi poteri del Djibouti.
1: Ma ti sei fatto ciulare da un nero con la trama del film The Mask di Jim Carrey. Te ne rendi conto, vero?
0: Guarda, adesso indosso la maschera e poi mi pugnalo davanti a te. Vedrai come mi ha dimostrato il mio amico del Djibouti. Il coltello entrerà e uscirà dal mio corpo senza versare una goccia di sangue.
1: Il coltello era suo?
0: Sì, ovvio. Io l'ho preso da casa mia, mica me l'ha lasciato il suo.
1: Ah, allora ho capito. No, no, aspetta. No, era un coltello finto.
0: Potere del Djibouti dentro me. Ecco le coltellette. Ecco, guarda! Lo dici, sai?
1: Con la lama che si ritrae.
0: Chiama un'ambulanza! Fanculo al Djibouti! Ma che cazzo è il Djibouti?
2: Ah, la la la. Le cose verissime.
3: Lo Zodi 105.
4: Tamarri.
5: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un tassidermista, quello che riempie gli animali di cose per renderli belli sui mobili. Sentiamo che cazzo combineranno.
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Sì.
7: Buongiorno, salve. Lei è quello che impaglia gli animali?
6: No, non si impagliano gli animali, si preparano.
7: Si preparano? Ah, ok, sì, vabbè, io non sono del suo mestiere, quindi... Senta, io volevo praticamente... com'è che devo dire a questo punto? Imbalsamare, impagliare?
6: Preparare.
7: Preparare, ho bisogno di preparare un falco. Un falco che mi è entrato in casa una volta, ad anni fa, poi è rimasto chiuso in casa, volava sempre in casa, affezionato, poi ha avuto la sua vita, è stato tipo 15 anni in casa a volare, adesso il falco è morto, capito, di vecchiaia, e lo voglio preparare. da tenere così. Lo voglio mettere come centro tavola.
6: Mi stia a sentire, era stato dichiarato alla forestale la detenzione di questo falco.
7: No, è entrato in casa. Io abito in provincia di Milano, vicino alle, dalle montagne sarà entrato. Era tutto di corsa, ho detto vabbè, me lo tengo.
6: Sì, importante che fosse dichiarato, ecco.
7: Non lo so, io gli ho chiesto come si chiamava, non me l'ha detto. Poi gli ho dato io il nome, Peppino, il falco Peppino. E niente, è rimasto
6: falco?
7: Peppino, mi piaceva Peppino. Se, secondo me
6: non esiste.
7: In che senso? Non si possono dare i nomi ai falchi?
6: No, ah,
7: no, ma no il tipo di razza.
6: Ah, ecco, intendevo.
7: Sì. Senta, allora io lo vorrei mettere come centro tavola, se si può preparare. Però in posizione che sta volando, capito? Che ha le ali enormi. Che così quando vengono i parenti alla sera, che facciamo le partite qua a carte, così.
6: Deve rivolgere a un collega là di Milano, allora.
7: No, Milano è tutto chiuso, per quello ho chiamato lei. Ho trovato l'indirizzo su Google e l'ho chiamata. Non c'è problema, sì, vengo in macchina.
6: Cioè, la vita Gallo non è chiuso.
7: Ma che cazzo gliene frega lei? Cioè, scusi, non ha capito. Cioè, lei deve decidere dove devo andare. Ho visto che lei è un professionista, mi deve preparare il falco Peppino da mettere sul tavolo.
6: Sì, ho capito.
7: Immagina che entra la gente, che entrano tutti i malavitosi del quartiere, che vedono il falco Peppino sul tavolo, fa minchia, capito che spacca, eh? Oh, però minchia, me lo devi fare che minchia che vola proprio a falco peloso, capito?
6: Sì, ho capito, però
7: tipo atterraggio di un aereo potente. Che ti stai preparando pure
6: solo.
7: Tu? Quando costa? Ma quando cazzo mi devi far aspettare? Manco mia madre, quando mi ha partorito.
6: Pronto?
7: Eccomi qua, dai, dimmi un po'.
6: Allora lei, le ho detto, si deve rivolgere, visto che è di Milano, si rivolge al collega di Milano.
7: Ma non hai capito un cazzo, bro. Ti sto offrendo del lavoro e tu mi stai dicendo vai da un altro. Ma che sei, rincoglionito,
6: no,
7: hai capito?
6: Il problema è che io non lavoro più.
7: Ah, non imbassimi più i cazzi.
6: No, sono 20 anni che sono in pensione.
7: Cattro, e c'è il numero su Google, scusa, allora è una truffa.
6: No, perché io sono attualmente ancora il presidente dell'associazione, ma non sono più il preparatore.
7: Ma senti, quando creperai cosa fai? Ti fai anche tu imbalsamato, ti metti in soggiorno, con la faccia tutta alla furbo che c'hai? Non hai mai pensato a sta cosa? Sai che ti vedo tutto imbalsamato, nudo, con cazzo il dito. Finché ti darei uno schiaffo, ma guarda, siamo in un periodo che non ti posso neanche pestare a distanza. Senti, Columbro, non ti incazzo, va bene? Senti, allora dammi l'indirizzo dove portare il falco Peppino a Milano.
6: Gallo Luca di Milano.
7: Perfetto.
2: Da un falco da un gallo.
7: Allora porto un falco da un gallo. Ma che cazzo sei? Te stai pigliando per il culo, il balsamatore di dinosauri. Ma ci sei o no?
6: Sì, ma faccia veloce, che ci sta mangiando.
7: Sai che sei troppo simpatico. Senti, dimmi a che ora finisci di mangiare, che vengo a sparti.
6: Ciao. Mi stai prendendo per il culo.
7: No,
6: capito? Va bene, dai, ciao.
7: No, ma ciao. Ma come cazzo stai?
2: Da capo. Dai, fai fretta che sto mangiando.
5: Nella prossima puntata.
2: È venuto a mancare un compagno di una vita, che è il mio pitbull, Piero. Lo vorrei imbagliare in una posizione come di azzannata al collo, di fianco.
8: Si può fare, non c'è problema.
2: Cioè, non so se capita per... Purtroppo aveva il vizio che pippava il cane. E
8: di cosa?
2: Il cane pippava.
4: Tamarri.
3: Radio 105.
4: Only for you. No. This is zoo. This is zoo.

0: on Welcome World.
1: Lo Zodi 105.
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
7: No, arcipelago.
5: Oh, nell'arcipelago.
7: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
7: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
7: Una business relationship. Una business relationship. Una business relationship.
5: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
7: Lisen, no.
5: Lisen.
7: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
7: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
7: Lindsay. Come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei...
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
5: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
7: No, PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici? No.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
7: Non Theft.
5: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
6: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Logan?
7: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
0: Vorwerwogen.
7: Ci facciamo un bicchiere di Vorwerwogen.
9: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi.
10: Scusa, una macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Vorwerwogen.
7: Vorwerwogen.
0: Cos'è quello? Una Range
7: Rover?
0: Rover
7: Vogue.
0: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vorwerwogen. Ma dillo così,
7: Borg,
10: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: This
0: is a zoo.
1: Che perlizia.
2: Vai, dai!

0: Egregio signor Palmieri, fate uno scherzo a Gerardo, un integralista cattolico di mezza età. Si scanna tutti i giorni su Facebook perché è convinto che l'epidemia di Covid sia un complotto per chiudere chiese e cimiteri e impedire alla gente di pregare. Mi sembra perfetto per voi. Evviva lo zoo! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, salve. Mi scusi se la disturbo. La contatto degli uffici legali di Facebook. Il signor Gerardo...
1: Sì, lei chi è?
2: Salve, sono Pablo Escobar. Sono di Facebook. La contattavo.
1: Sì, dica.
2: Sì, mi scusi se perché sentivo silenzio, non sapevo se era ancora lì. La chiamavo perché abbiamo riscontrato delle attività di hating sul suo profilo.
1: Delle attività?
2: Di hating e di hate speech. Sono praticamente attività di istigazione all'odio, soprattutto sotto forma religiosa.
1: Mi faccio gli esempi.
2: A noi sembra che lei sia vittima di un complotto ordito nei suoi confronti per in inglese si chiama Stanfordmer, quando le persone si coalizzano per odiarla.
1: Può darsi.
2: Siccome noi abbiamo verificato dei gruppi di facinorosi che appunto con lo Stanfordmer si sono organizzati, noi dobbiamo arginare questa cosa e dobbiamo andare a colpire direttamente queste persone che si macchiano di hate burger.
1: Guardi, io che le devo dire, questa percezione onestamente non ce l'ho.
2: Lei non ha subito hate burger?
1: Io in questi ultimi giorni ho subito qualche insulto su qualche post su Facebook.
2: Ma vede. Probabilmente alcune parole. Lei ha oscurato parole chiave sul suo Facebook per caso?
1: No, non ho oscurato niente.
2: Tipo parolacce?
1: No, nel senso che se lei mi dice.
2: Ma guardi, le passo il mio collega che è direttamente su questa pratica, così vediamo di risolvere. Grazie, gentilissimo.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Lupin Arsenio. Sono qua per analizzare con lei i messaggi di hate speech che abbiamo rimosso automaticamente dal suo profilo.
1: Dica.
3: Posso passare alla lettura?
1: Sì, dica. Okay. Non so.
3: Deve semplicemente dire sì, lo ritengo offensivo, no, non lo ritengo offensivo.
1: È la prima volta che mi capita una cosa del genere,
3: sì, perché,
1: molto chiaramente.
3: Ma perché
1: sono un po' basito.
3: Avrà visto che dopo gli attacchi al Capitol Hill la policy del social è cambiata per la tutela della sua privacy e anche della sua incolumità. Allora, la telefonata è chiaramente registrata, lei deve ripetere il commento e dire lo ritengo hate speech o non lo ritengo hate speech, ok?
1: Lo ritengo?
3: Hate speech.
1: Che significa offensivo?
3: Hate speech vuol dire discorso di odio in inglese.
1: Ah, discorso di odio.
3: Sì, però siccome...
1: E lo devo valutare io.
3: Sì, deve dire lo ritengo offensivo, non lo ritengo offensivo.
1: Mi perdoni, non voglio, ci mancherebbe, però è solo è la prima volta che mi capita una cosa del genere, quindi volevo capire un attimo la dinamica di questa.
3: Sì, glielo spiego molto semplicemente.
1: Dal punto di vista del profilo giudiziario, cioè.
3: Sì, lei è la parte lesa.
1: Quindi io sono la potenziale vittima.
3: Lei è la parte lesa. Esattamente.
1: Per cui d'ufficio, tra virgolette, Facebook inoltre a questa comunicazione, chiamiamola denuncia, esposta, non lo so come si chiama tecnicamente,
3: sì?
1: Alla polizia postale.
3: Esattamente.
1: Dopodiché poi il meccanismo della giustizia in Italia metterà in piedi un meccanismo.
3: Certo, esattamente.
1: E quindi io in quel caso là potrei essere parte lesa.
3: Esatto, nel caso lo ritenessi opportuno.
1: Tenga conto che io non faccio l'avvocato, ma ho una laurea in giurisprudenza.
3: Sì, io no.
1: È giusto, ho capito la dinamica più o meno. Sì. Ok.
3: Va bene, posso leggerle i commenti?
1: Sì.
3: Allora avvio la registrazione, lei deve ripetere il commento e dire lo ritengo offensivo o non lo ritengo offensivo.
1: Sì.
3: Gerardo Russo Navos, pratica MD0, LBTK, MTY, NXZ2. Vado con la registrazione.
1: Sì.
3: Lettura dei commenti. Ma copate d'ostra maledetto. Prego, deve ripeterlo e dire.
1: Offensivo.
3: Allora, ripeta, perché deve essere. Se no io potrei.
1: È in dialetto, quindi se me lo ripete lei, lo ripeto io.
3: Allora, ma copate d'ostra maledetto.
1: Ma copate d'ostra maledetto, più o meno ho capito questo.
3: Sì, giusto. Lo ritengo offensivo oppure no, deve dire.
1: Sì, lo ritengo offensivo.
3: Però mi scusi, lo deve ripetere bene perché sennò sulla registrazione potrebbe essere sofisticata. Lei deve dire, ma copate stramaledetto, lo ritengo offensivo.
1: Ma copate stramaledetto, lo ritengo offensivo.
3: Bene, commento 2. Che Satana ti incuri sull'altare, d***oia.
1: Me lo ripetono così lo ripeto
3: sì.
1: Pure io.
3: Che Satana ti incuri sull'altare, d***oia.
1: che Satana ti incuri sull'altare e boia.
3: Lo ritiene offensivo?
1: Sì.
3: Bene. Commento 3. Porca m***a, spero che...
4: Per colpa di Pippo Palmieri, che è scoppiato a ridere, lo scherzo rischia di essere compromesso.
1: Pronto?
5: Sì, no, deve essere caduta la linea. Chi è al telefono?
3: Scusa, no, collega, è caduta la linea, stavo finendo la procedura di registrazione.
5: Ah chi è? Chi è? Ah, Lupin, scusami, prego, prego.
3: Mi scusi, allora, dicevo, porca... Spero che bruci tu e il fisso.
1: Insomma,
3: le dispiace se finiamo la procedura perché sono...
1: Senta, ancora... io sono in forte imbarazzo perché, come dire, si metta nei miei panni.
3: Ma si metta nei miei, che io passo il pomeriggio a leggere porca... Spero che bruci tu e il fisso. Quindi se possiamo, te mancano due. Questo me lo... è offensivo o non è offensivo?
1: Sì, è offensiva.
3: Benissimo, messaggio numero 4. Sei peggio dell'herpes al cazzo, merda.
1: Offensiva.
3: Però devi ripeterlo lei, se no non ha valore legale.
1: Sei peggio?
3: Sei peggio dell'herpes al cazzo, merda.
1: Sei peggio dell'herpes al cazzo, merda.
3: Offensivo, benissimo, signor Namasur, io la ringrazio moltissimo. E controlli la mail, anche la cartellina dello spam per tutti gli eventuali aggiornamenti. Va bene.
1: Grazie.
3: Non si butti giù, la gente è cattiva.
1: Ma infatti, cioè.
3: Lo so.
1: Mamma mia.
3: Va bene. You win.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: 105. Lo Zodi 105.
8: Buonasera a tutte le persone che sono qui con noi. Io sono Sandro, sono stipendiato da Teletocco per mostrarvi l'arte, la vera arte, non quelle merdate che trovate nei negozi. State attenti a non farvi fregare. Ma se siete qui e perché sapete che con noi non prenderete mai una fregatura.
9: Ecco, bravo Sandro, questo è quello che vuole il capo, la trasparenza e la verità.
8: Ma porco d***o, sto facendo un'introduzione incredibile e tu mi parli nelle cuffie?
9: Scusami Sandro, era solo un complimento.
8: Guarda solo perché ho le telecamere davanti, se no ti mandavo a fare in culo te e quella troia di tua sorella.
9: Scusami Sandro, non ti disturberò più. Andiamo con la sigla?
8: Non la voglio la sigla adesso. Prima devo dare il numero di telefono.
9: Sandro, hai 10 secondi per dare il numero e poi andiamo con lo stacchetto. Vai! Sandro, non stare fermo. Di qualcosa. Sandro, perché stai cacando su quel tappeto? Tommy, porta della carta igienica a Sandro. Francesco, con la 2, fai una panoramica sui quadri. Sandro!
8: Allora, io mi chiamo Sandro e non so con chi avete a che fare voi. Magari voi guardate altri presentatori, ma io ho la mia personalità, io ci tengo molto a questo. Cioè, se io mi metto a cagare su un tappeto è perché c'è un motivo. E il motivo è che questo tappeto fa cagare.
9: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
8: Scusatemi, vi chiedo scusa, ma voi non lo vedete, ma ho un signore che mi parla sempre in cuffia, che mi rompe i coglioni. Allora ascoltami bene, Tonino, io vendendo questo tappeto svolterò la tua vita e quella di tutta la sede di Teletocco. Tu un giorno mi dirai grazie, grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
10: Quello è finito.
9: Sandro, mi senti? Sandro? No, ma perché ogni volta che sta andando bene si deve bloccare? Tommy, fibrillatelo, eh? Io intanto faccio partire la sigla.

0: le tocco. L'arte che ti tocca dentro.
1: Vediamo ora cosa si inventerà per vendere il tappeto cacato.
2: Allora, oggi abbiamo questo tappeto incredibile. Non un tappeto, ma il tappeto. Lo state ammirando? Tommy inquadra bene, fallo vedere. Su questo tappeto ci ha dormito Elvis Presley la notte prima di morire. C'è anche un suo escremento. Questa cosa ha un valore immenso. Pensate, Elvis, dopo un concerto a Scottisburg, rientrando a casa tutto fatto, infartò su questo tappeto leggendo l'ultima bolletta della luce da 70 milioni di dollari per via dei suoi macchinari per farsi quei capelli del cazzo.
1: Ammazza, ma è proprio bravo a inventarsi le balle.
2: Tra 2 mesi è Natale. Questo tappeto prenderà un valore... Non posso neanche immaginare quanto sarà, è incalcolabile. Immaginate a casa, la sera di Natale, ad aprire i pacchi su questo tappeto con la merda di Elvis. Sarà il Natale più bello della vostra vita. Apriamo le linee telefoniche. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
3: Vado a fare in Teletocco.
2: Siamo in diretta in televisione in questo momento. Benissimo. Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
3: La ringrazio, vado a Teletocco.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Non mi venga a dire che è una televendita, perché questo è un vero spettacolo televisivo. Pronto? Porca m***a.
1: Sandro, non esagerare.
2: Ma cazzo, non si può lavorare in questo modo.
1: Dai, andiamo con un'altra telefonata.
3: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
3: Oh, a me non mi interessano, giovanotto che siete.
2: Fatemi sapere subito dove abita questa signora, che la mettiamo all'asta fra una settimana come mummia egiziana.
0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
4: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco.
4: Sandro? E che caso, chi è?
2: Come sta?
4: Io bene, grazie, ma chi sta cercando?
2: Siamo in diretta in televisione in questo momento.
4: Come?
2: Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
4: Ho la TV, ce l'ho la TV, ci stavo guardando, ma non voglio finire in televisione.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere.
4: E mi interessa, io non voglio comprare nulla, stavo guardando la televisione, ma non mi deve chiamare che io non ci voglio finire in televisione.
2: La sta guardando la televisione?
4: No, non lo guardo, io sto guardando il canale 5, amici.
2: Li state guardando questi occhi?
4: No, sto guardando, amici, su canale 5.
1: Sandro è anziana la signora e sta guardando Amici su canale 5.
2: Perché oggi ho il tappeto più bello del mondo, il tappeto di Elvis Presley.
4: Ma non me ne frega un cazzo proprio, io c'ho tutto il tappeto con Elvis Presley, non mi interessa, capito? Io non voglio comprare niente e voglio solo guardare televisione, ha capito o no?
2: Lei sa chi è Elvis?
4: Io non ci conosco questi Elvis.
2: Era quello che ballava come Celentano, ma con la faccia da Emmental con il ciuffo.
4: Veramente, tu secondo me mi stai prendendo per il culo. Adesso mi sto veramente incazzolando.
2: La vede?
4: Sto incazzolando.
2: La vede quella cosa marrone? E la merda di Elvis!
4: Lui ti deve dare una calmata, che adesso veramente divento volgare, hai capito? Porco c***o!
2: Appena...
4: Porco c***o, no?
2: Appena morto il cadavere si è cagato addosso! Questo è il suo ultimo autografo!
4: Io non voglio comprare niente di niente, hai capito?
2: Allora signora, il tappeto costa solo 70.000 euro, ma già domani lo potrà rivendere al doppio.
4: E che cazzo ci l'ha 70.000 euro? Ma vattene a fanculo, portaccio!
2: Ma cosa fa? Non mi crede?
4: No, non le credo.
2: Allora ascoltami bene adesso, perché ti sto facendo svoltare la vita con questo tappeto?
4: Non me ne frega, vai a fanculo!
2: Bastarda mugnaia del cazzo! Fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
5: Quello è finito! Ma che sei ballato? Oh, fermati, che
1: Sandro, mi senti? Ti è bloccato ancora con la signora al telefono? Che facciamo?
4: Basta, mettici Antonio! Basta, mettici, vaffanculo!
2: Bastarda mugnaia del cazzo!
4: Vaffanculo, porco d***o, stronzo!
1: Io non ne posso più, anche oggi abbiamo perso un sacco di soldi. No, Tommy, non fibrillarlo. Lascia che crepi lì per terra con la bava alla bocca. Magari è la volta buona che ci cambiano il venditore. Francesco, metti la sigla di chiusura.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per il...
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la...

0: I vestiti di dosso con foga?
1: Oh, dai, Ambrogio Foga!
0: Ah, Andrea, mi fai impazzire!
1: Venga a me!
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Dai, dai.
2: Cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì.
1: Dai, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Be.

0: bene, benvenuti a Peppe Bortolazzi Cataldo, che siamo ancora una volta pronti per la degustazione del Brembate Sotto. I morti ammazzati del mondo, che vuole le calde labbra solo di spari, che dice che la regia sia a Porto Rico. Mentre la Zacabria. Salutiamo subito i nostri opinionisti, che regia si fanno le seghe, ecco il generale Garofalo, generale!
1: Certo, immagino.
0: Ok. Come no. Non ci ho capito un cazzo, ma Bertolasi è immancabile fra i fiordi della mezzeria, menzogna Carmelo Abate. Carmelo!
2: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffaculo! E se ci sono le persone con il telefono, che ci sono i like, che si ottimizza, che si inceppa e si chiava Squarto Graders, ci speriamo! Vediamo la serva che realizziamo, la schiavitù con la nostra Sebastiana! Brava, e capiamoci. Ora la ricostruzione della fatturazione che si inchianano con le misure e andiamo al servizio. Servizio!
3: Sono le 15 di un tranquillo pomeriggio di domenica in questo anno di Covid. Le persone non escono di casa e trovano il tempo di coltivare le proprie passioni, proprio come Gennaro Pestafregna. Gennaro Pestafregna è un ragioniere di origine calabrese, un uomo sereno che ha la passione per la maniscacazione. Il Gennaro Pestafregna sta ferrando il suo cavallo nel salotto di casa, dopo aver convinto il povero equino a salire le rampe di scale del proprio condominio perché è impossibilitato allo spostamento per via del recente DPCM.
0: È bella. Quanto mi piace fare il manescalco.
3: Proprio mentre il povero Pestafregna sta tirando gli ultimi colpi di mazzetta sullo zoccolo del cavallo furio, lo stesso rilascia lo sfintere e riempie il divano di casa di pallotte di sterco fumante. Ma questo non è il problema. Infatti, da qui a poco, una tremenda escalation di follia porterà verso la fine il povero Pestafregna.
0: No, Furio! Che mica fai? Mica che salotto, basta!
3: Un rumore sordo di asciugacapelli e lacca anni 70 per ciuffi alla Elvis si fa prepotente nella stanza adiacente.
0: E basta, Furio! Basta cacarmi in salotto! Gente che puzza di fieno che c'è! Che minchia è stato sto rumore? Furio, hai sentito anche tu? Sembrava quasi Aldo Coppolo.
3: Il Pestafregna dà una carota al cavallo furio e corre a vedere di persona di cosa si tratta, anche perché il Pestafregna non ha la televisione, venduta per comprare il cavallo furio al macello equino.
0: Vado a vedere immediatamente. C'è qualcuno?
3: Neanche il tempo di aprire la porta e il Pestafregna viene investito da potenti colpi di casco da parrucchiera e sfregiato da molteplici fendenti di puntine di giradischi anni 80, presumibilmente tenuti fra le mani a mo' di Wolverine.
0: Chi c'è in casa mia? Chi sei? Che vuoi? Che minchia è un giradisco?
3: I colpi potenti di cascate e le sfregiature in viso lasciano a terra il povero Pestafregna, che viene tirato per i capelli verso il sedere del povero cavallo furio. E un attimo, e con delle mosse potenti, il capo del Pestafregna viene infilato nell'ano del cavallo furio.
0: Che fai? Aia, non mettere nei capelli! Aia, no, ci ho messo 100 anni a farmi i capelli lisci, prima ero riccio! Aia, che fai? No! Questo è Furio, lascia stare il mio cavallo!
3: In pieno soffocamento, il povero Pestafregna cerca di liberarsi invano, mentre l'aggressore pone a tutto volume un vecchio disco degli Equipe 84 sul giradischi in dotazione al Pestafregna, sbagliando l'impostazione dei giri da 45 a 33. Mentre il suono del brano degli Equipe 84 riempie la stanza, il suono sordo di scudisciate e fucilate finisce il povero Pestafregna.
4: Avevamo 5 anni, correvamo su...
1: Ti prego, ti metto fuori dal culo del cavallo! Sto soffocando! Oh! Oh, ha mucciolato, mi tiri! Oh! Oh! Oh! Ah, quanto mi fa schifo lo capucciano da guaccio! Hai sbagliato anche i giri del giradisco!
3: È finita per il pestafregna, che verrà ritrovato da dei vicini con il corpo che spunta dal culo del cavallo furio, visibilmente scosso da avere il suo padrone nel sedere, con il suono di un vecchio vinile a velocità sbagliata. Gli inquirenti sono sulle tracce di Elfo Magico, nemico dei maniscalchi fai da te per un regolamento di conti.
0: State Francischi con le figurine lignee. Di che si parla? Se ci sono le cose di peso, bisogna avere cura dei capelli, che si dice qua sono le Chelsea Clinton. E fino alla puntata che è finita, ma prima sentiamo gli Squarto Graders. Che cazzo si dice con la Sebastiana sui social? Ah, che dilemma social!
4: No, non chiama nessuno!
0: Brava, brava, Sebastiana, sempre pazza! Che si fa rima con le pistole? Bisogna rimandare che io vado a sparare le seghe ai transistor. Con la mucillagine che si finisce, diciamocelo che la Sebabba è bella quando si bagna la candela, via con la mozzarella pisamerca.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
4: sì.
8: Che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
4: sì,
8: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
9: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
8: Sì, che devo fare? Stavo
9: scherzando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
8: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
4: Guardi,
8: forse
4: vabbè.
8: C'è il sangue.
4: Allora,
8: sì, signora.
4: Bene. Questo
8: mi ascolti,
4: sì.
8: Ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
4: Don Gaetano?
8: Gaetano?
4: Don Gaetano,
8: aspetta,
4: sì.
8: Aspetta un attimo.
9: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
4: Scusi, lei...
8: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
8: mettici il pennino nella cacca.
9: Sei il telefono, stai?
8: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
8: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che c'è.
8: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
8: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
8: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
8: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
8: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porca miseria.
8: Porca madre.
9: Sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
4: No,
8: la linea da Rai Sport. Però senti, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
4: Ho capito, ma per telefono?
8: Alla priorità.
4: Sì, anche sul Rai 3.
8: Su tutto
4: quanto. Va bene.
8: Lo sport.
4: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
8: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
8: ma tu,
2: che ti ho
8: ma
2: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
8: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
8: secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
8: Uno.
4: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
8: Che Bagalov, porco.
4: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
4: sì,
8: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
4: Sì.
8: Allora,
4: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
4: Tente
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
8: fare la
3: cacca.
8: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
8: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
4: Bene,
8: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo,
4: sì.
8: Decisivo?
4: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek...
4: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Francia Corta, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani, salve, buongiorno. Per quanto riguarda il vostro prodotto, il Conte aveva una richiesta specifica per un suo, diciamo, divertissement, ecco, mi lei passi.
0: Attenzione, noi siamo un'enotica.
1: Sì,
0: non
1: d'accordo.
0: Siamo produttori.
1: No, fornitore, ho detto, no, produttore. Sì.
2: Okay.
1: Sì, esatto. Senta, le passo il Conte che è qua che freme. Mi raccomando, parli piano per cortesia, sì. Grazie.
2: È un po' che non parlavo con i disagiati. Pronto? Pronto?
3: Cantina in Francia. Buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno. Stavo parlando con il suo collega, probabilmente è cascata la linea e il Conte si è leggermente agitato per questa faccenda, ma glielo ripasso subito, d'accordo?
3: Sì.
1: Grazie.
2: Pronto?
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, con chi ho il piacere di parlare?
3: Con Davide.
2: Ah. Senti, prima stavo interloquendo con un birbante che credo che non avesse colto il ceto sociale con il quale si stesse interponendo. Senti,
3: sì.
2: Posso darti del tuo in quanto pezzente, insomma?
3: Certo, sì.
2: Sì, senti, io avevo un'esigenza un po' particolare, nel senso che volevo riempire una piscina di modeste dimensioni con del prodotto di tutte le cantine di cui potete disporre, insomma.
3: Allora, no, non ho capito bene, cioè nel senso una piscina?
2: Allora, mi faccio... Pronto? Certo che i pezzenti sono proprio impazienti, Fatto una rima.
1: È molto divertente, Conte.
2: Non essere ruffiana.
4: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani. Il Conte avrebbe una richiesta da farvi.
4: Ok.
1: Allora, guardi, iniziamo così, le passo il Conte e vediamo se riesce a parlare con lei, anche se insomma...
4: Sì.
1: Grazie.
2: Pronto?
4: Sì, buongiorno.
2: Mi dia pure del Conte.
4: Sì, prego.
2: Gentilmente, io la chiamavo, mi sono permesso di disturbare direttamente l'azienda produttrice. Immagino che voi siate i coltivatori diretti, produttori del prodotto che vendete.
4: Sì, certo, sì.
2: Senta, mi toglie gentilmente una curiosità. Voi disponete di 700.000 litri?
4: In che senso? Non ho capito, scusi.
2: È un'unità di misura del liquido, 700.000 litri.
4: Ha bisogno di 700.000 litri.
2: Lei legge nel pensiero, sì. Quello che stavo proprio pensando.
4: Ma guardi, è una richiesta un po' insolita. Dovrebbe mandare un'email in modo tale che io possa conferire con la proprietà a riguardo. Poi dipende da che vino, che varietà, ma in ogni caso noi facciamo produzione in bottiglie. Non so se le ho risposte in qualche modo.
1: Tutto bene con te?
2: Sì, sto cercando di formulare.
1: Si prende il suo tempo.
2: Sì. Allora, io ho bisogno di 700.000 litri.
4: Allora, guardi, le do la mail per poterci mandare una richiesta. Che io così telefonicamente non sono persona in grado di poterle rispondere.
2: Ce li ha 700.000 litri?
4: Le posso dare la mail per poterci mandare questo tipo di richiesta via mail.
2: Quindi li avete 700.000 litri?
4: Come le ho già detto, può mandare una richiesta via mail.
1: Non le stanno rispondendo.
2: Non so, c'è una signorina che continua a ripetere una mail, io non capisco.
1: Un indirizzo email? No.
4: Pronto?
2: Volevo sapere, avete 700.000 litri?
4: Un attimo solo, mi informo.
2: Grazie.
1: Conte?
2: Che bei quadri che ho.
1: Devo darle una notizia. Si sente? Devo darle una notizia.
2: Hai visto che bei quadri che abbiamo? Io posseggo delle opere d'arte stupende.
1: E la signorina ha attaccato.
2: Allora, prendi troppe confidenze da quando ti ho assunto, lo sai?
1: Chiedo scusa con te.

0: Pronto?
1: Pronto, mio nome è Lisimba.
0: Lisimba?
1: Io ho chiamato perché deve aiutare me tu.
0: Devo aiutare te?
1: Tu potrai aiutare me, tu contenta aiutare?
0: Cosa vuoi aiutare?
1: Deve fare macumba. A me servire ingrediente.
0: Ingrediente?
1: Sì, avere già trovato unghia di drago. Avere trovato filetto di cima di rapa. Poi a me servire cazzo grosso di barese, ma non esistere, quindi io avere tolto. Poi servire buco del culo di meridionale, ma io avere preso bocca, tanto essere uguale.
0: E adesso
1: a me servire pelo di figa di moglie di Terone. E io volevo sapere se tu contenta dare pelo di figa di tua moglie.
0: Il pelo di quello mio ti posso dare.
1: No, moglie, tu essere ricchiona?
0: Tu sei ricchiona?
1: Se tu vuoi essere ricchiona va andare bene, contenta?
0: E ci va a fangurare.
1: Oh, pezzo di merda. Vabbè, io usare pelo di scimmia di zoo, tanto essere uguale a donna di meridione,
2: Lisimba, ale.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, chi è?
1: Pronto, io, mio nome è Lisimba. Sì. Io ho telefonato perché ho detto persone che tu essere cattivo.
3: Forse hai sbagliato numero, non ho capito. C'è.
1: Tu essere sì. Brutta persona, ha detto me,
3: Ma come si permette?
1: Adesso io... Ehi! Adesso io fare macumba.
3: Ma che cazzo.
1: Adesso io unire poteri con Santone di Ghana. A te venire testa di asinello.
3: No, coglione.
1: Non funzionare.
3: No,
1: perché tu dentro avere già testa, il contenuto già uguale a quello di asinello. Non funzionare. Cambiare. Allora adesso io concentrare e tu parlare male.
3: Una multa da mamma.
1: No, tu già parla così, parla dialetto, io non funzionerà neanche questo, mi sa. Allora, adesso tu diventare basso e grasso. Non funzionare. Non funzionare perché voi in Puglia già essere già così, Cambiare. No, cambiare. Aspettare. Concentrare! Tu diventare figlio di puttana! No, non funzionare.
3: No, che non funziona.
1: Tu essere già così. Adesso, allora facciamo che... Tu diventare merda di cane!
3: Tu sei il cane, ma...
1: Non funzionare, non fare scintilla. Tu essere già merda di cane, allora.
3: Mi piace il ritmo, CTH, voglio... Mo, ho un primo supermercato che ti ha portato a fare... Non è, ti ha fatto bianco, ti ha fatto ammazzare. Bastard marocchino.
1: Però funzionare bene e tu parlare male,
3: E chi te morte? Funziona un po', bastard del merda.
1: Tu contenta?
3: No, io ti pito scasso la capo, tramone. Un click del sapocutetto che fa male proprio. Vedi come funziona. Dato che scindile, se ti fai su tu sei, che non si capisce dove è.
1: Io mi sa che avrei capito,
3: Ma perché te come cacchio da chiama e facci un film di noi?
1: Perché il problema è che... Io fare macumba che dare te maledizione, no? Ma tu essere già maledetto.
3: Non è maestro da mamma, te. Ti venga a prendere comunque, ti venga a prendere.
1: Allora io fare magia, fare diventare tua lingua lunga, così tu poter leccare il mio buco del culo. Funzionare!
3: Bastardo,
1: fatto scindilla!
3: Fa scindilla, vedi che ancora come si indu un po', mo.
1: Tu condenda?
3: Ma la morte da mamma, cioè.
1: Adesso fare diventare tua bocca grande, così tu poter succhiare il mio bisello.
3: Di capocchietto di due fiamme, ma va a fango come ti fai da scindilla, poi da vecchio uno da scindilla.
1: Faccio scindilla!
3: Faccio scindilla, da vedere dopo come mi fa scindilla dopo.
1: Funzionare!
3: Mocina chi ma da tenere rapporto di sciarre tutte le stesse cose, mo che ci vediamo. Anzi, devi dire tutto da capo.
1: Allora, adesso io fare ultima magia! Visto che tu devi fare leccare il mio dietro e succhiare davanti, io fare.
3: No.
1: Io fare gonfiare il mio pisello grande, Concentrare.
3: Fare. Io che vengo, ti gonfio io di mazzate, da vedere come da vedo. Quando mazzate da ti fa gonfiare come un pallone, mo.
1: Tu contenta?
3: Affanculo.

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio?
2: In questo incredibile episodio, Wender e Johnny cercheranno di vendere delle macchine agricole al vecchio bifolco bastardo Ennio. Sentiamo.
3: Pronto, buongiorno. Dai. Signor Ennio?
4: Che cosa vuoi?
3: Salve, senta, siamo della Advance Protovoltaico 1006, macchine agevolatrici per il raccolto.
4: Porcano una... Non ho capito niente! Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
3: Allora, noi sappiamo che lei è un agricoltore e noi vendiamo macchinari tecnici della Emmett Brown. Emmett Brown!
4: Emmett Brown! Che parte di un... un pezzo che non suonava il telefono! Ma sei Roberto a fare le rotticere!
3: Sì, noi...
4: Rotticere! Sei Roberto a rotticere!
3: Allora, mi senta, mi ascolti...
4: Calmati, porco d'un...
3: Ok, allora, senta, noi abbiamo come macchinari, abbiamo la baulatrice compatta per compattare il terreno, lei ce l'ha?
4: Baulatrice!
3: È per compattare il terreno, lei ce l'ha?
2: Adesso Wender tirerà fuori dei nomi assurdi per rincoglionire ancora di più la sua vittima preferita.
3: La scava fossi Julio Iglesias.
4: Mi
3: ascolti bene, ha la pacciamatrice per trattore Raffaella. Sì, lei ce l'ha?
4: Non ce l'ha neanche quella.
3: Ok, poi ce n'è quella nuova digitale che viene collegata a ChatGPT che è ingoiona, che lei succhia i pomodori.
4: Ma che cosa c'hai bisogno?
3: Succhia i pomodori.
4: Che cosa c'hai bisogno, bastardo?
3: Mi ascolti bene, l'ingoiona succhia i pomodori e li assaggia e se sono pronti li può raccogliere.
4: Ma che cosa devo succhiare?
3: Allora, questo macchinario digitale è collegato a ChatGPT. Lei ha ChatGPT?
4: ChatGPT, non ce l'ho!
3: Va bene.
4: Ma che cosa hai bisogno?
3: Allora, senta, quest'anno abbiamo anche noi, l'abbiamo la Mietti Trebbiatrice della Lamborghini per il furmento.
4: La stessa traduttrice.
3: È praticamente un trattore che lo può utilizzare, va anche ai 260 all'ora. E lei può accorciare i tempi di raccolta così con il furmento. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Esatto.
3: Sì, esatto. Pensi che costa solamente 850.000 euro un affare.
2: Bene, ora è arrivato il momento di far parlare Ennio con il tecnico delle macchine agricole, Emmett Brown.
3: Glielo passo il signor Emmett Brown.
4: Passamelo, brutto bastardo!
3: Le passo Emmett Brown, allora, rimanga in linea.
4: Passami quel porco d'un bastardo! Vai, brata! Break around, vai! Niente, bandau, vai!
5: Ha cambiato nome!
4: Ma non sto parlando! Che cosa vuoi, brutta merda? Dove sei stato fino adesso?
5: Sto continuando a cambiare lavoro.
4: Ma bastardo, quello che ti ha fatto lavorare. Devo morire, bastardo.
5: Senti.
4: Dove sei andato a lavorare? Voi in miniera ti devono mandare a te a lavorare. Bastardo.
5: Sono stato amico, non sa mettere i dischi. Ascoltami, lo vuoi questo mio Trebbia che fai 260 km orari? Senti, ma il mio Trebbia io te lo posso fare a 1000 euro con una vecchia da burrare.
4: La vecchia da burrare? Dov'è la vecchia da burrare, bastardo? Dov'è la vecchia da burrare?
5: Tipo
4: viene
5: col Mieti Trebbia che fai 260 km orari, arriva, ti fa un bel soffoco.
4: Chieditela la vecchia Trebbia, dammi la vecchia da burrare, voglio vedere la vecchia da burrare, non mi fido più di te, bastardo.
5: Ma scusa, quanto la paghi la vecchia da burrare?
4: Io la pago con le galline, con le galline. Ma dov'è la vecchia? Dov'è la vecchia?
5: Io te la porto lì se mi dai l'indirizzo, te la porto lì. Domani mattina alle 6. Mi raccomando, lavati il cazzo.
4: Non ti preoccupare, tu non ti preoccupare.
5: Lei è alta 3 metri.
4: Vai giù la madonna con fai la parte che puttana la... Vai io, vai, come ci arrivo?
5: No, no,
4: io
5: fa tutto vado, lei.
4: È troppo alta.
5: Fa tutto lei.
4: Ti voglio bene, Egno.
5: Pronto.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalla mia abbronzatura degna di un pezzo di figo californiano scopaturiste europee, ci troviamo ai Caraibi, più precisamente in quel cacatoio pieno di zanzare di San Salvador, nell'arcipelago delle Bahamas, un luogo spettacolare, se hai il grano, ma un inferno di merda, se sei un barbone del cazzo come quel zotico puzzolente che sta guidando questa imbarcazione zuzza e piena di lerciume, e che quasi sicuramente ha ospitato nella sua stiva quintali di coca boliviana diretta verso il sud della Florida. Mentre il merdoso che non ha ben digerito i miei insulti accetta di buon grado di non pugnalarmi con un fendente alla base dello stomaco sotto l'auta ricompensa del mio staff, vi mostro questa merda. Ecco, questo pezzo di vetro è una bussola. Che cazzo sta farneticando, direte voi? Naturale, siete degli ignoranti di merda. Bene, vi sto parlando delle scoperte fatte da un uomo che ha cambiato la storia moderna per sempre. Quell'incredibile paraculo di Cristoforo Colombo. Bene, è il 12 ottobre 1492. Quel sacco di merda genovese approda sulle coste di quello che credeva fosse l'India e invece era il continente americano.
3: È il 1492. Decine di stronzi che puzzano di piedi e piscio a bordo di navi del cazzo di legno trovano una terra e scendono a cagare. È l'America. La gente che ci viveva a breve la prenderà nel culo.
2: Avete sentito? Certo! È ovvio che qui vivevano già antiche popolazioni stanziali che si facevano beatamente i cazzi propri da migliaia di anni. Culture antiche, gente che a cui della religione cristiana e di Gesù non gliene fotteva sei cazzi. Ma giustamente, come sempre, noi esseri umani non resistiamo. E in nome della libertà di non lasciare scelta a nessuno di farsi i cazzi propri, in breve tempo trasformiamo una spedizione esplorativa in un massacro in nome della indottrinazione cristiana e della razzia di ciò che non ci apparteneva. Per Dio e per il Regno di Spagna.
3: Ancora oggi, una delle lingue più parlate nelle Americhe è lo spagnolo, che fa sembrare chiavabile anche un calorifero con le tette.
4: Si parte más bien duro. Culo.
3: Gli spagnoli volevano l'oro e la chiesa imporre la parola del cristianesimo. Gli indigeni volevano pescare e chiavare.
2: Avete sentito? Pescare e chiavare. Come dargli torto a sti merda? Ma chi viveva qui quando arrivò la spedizione di Cristoforo Colombo a bordo delle caravelle? E per vostra informazione, Sant'Onorè è una cazzo di torta da compleanno anni 80 e non il nome di una delle tre, che era Santa Maria.
3: La popolazione indigena era di pelle abbronzata e con delle belle fiche non depilate. Era gente semplice e gentile, di etnia mesoamericana, tipo trans peruviano.
2: Ma chiariamo una cosa, noi descriviamo Colombo come un grande, un esploratore della Madonna. Ma egli era un coglione di merda. Infatti pensava di essere arrivato in Cina e ha scambiato Cuba per il Giappone.
5: Running down to Cuba with a load of sugar. Hey! Waving boys to Cuba.
2: Quel nano mezzo sclerotico di Colombo non ha scoperto un gran cazzo di niente. Si è perso nell'oceano e ha avuto solo un gran buco di culo. Ancora una settimana e l'equipaggio se lo inculava con il vetro per poi darlo in pasto ai pesci. Beh, ma tornando ai giorni nostri, solo un pazzo potrebbe rinunciare alla bellezza di approfittare dell'abbondanza di stupefacenti a prezzo abbordabile e grandissime fiche disposte a tutto per una manciata di dollari. Infatti, come vedete dall'inquadratura che si allarga, Su questa barca sono insieme a Juanita e Lopez, madre e figlia che fanno le troie assieme. Che spettacolo! Ora infilerò nel mio corpo un'oncia di cocaina molto pura e poi darò sfogo alle mie perversioni sessuali. Per oggi è tutto e alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Oh, figa! Come brucia! Devo fare una puntata sul cherosene e le sue applicazioni. Forza, Lopez! Succhia! Oh, succhia! Oh.
1: Il piacere della scopata.
0: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
7: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
8: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là.
9: Non dire cazzate, magnare un cazzo.
10: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
9: Ma
10: Marco,
9: chi?
10: Ma che cazzo stai dicendo?
9: Tu se non eri con me, a conoscenza.
10: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
9: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
10: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
9: no,
10: a fare
9: no,
10: il
9: culo? No, ti ho messo.
10: Che ti facevi schiacciare?
9: No, non capisco.
7: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
9: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io non faccio più.
7: Prossimamente nello Zodi 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Il nostro caro e piccolo cretino del programma, Wender, ha trovato in rete le voci di Renzi che dice queste parole in inglese. Sentite.
2: First reaction, shock. Shock because in our mind everything is totally connected with shock.
1: Adesso è il momento di testarle.
3: Thank you for calling the Hilton London Metropole. For reservations, please dial 1.
4: Thank you for calling the London Metropole.
2: First reaction, shock.
4: Hello?
2: Shock because in our mind, everything is totally connected with shock.
4: Say again.
2: Shock.
4: Shock? Okay. Do you have anything else to say?
2: In our mind, everything is totally connected with shock.
5: Pronto.
2: First reaction, shock.
5: Pronto.
2: Shock because in our mind...
5: Ma che è?
2: Everything is totally connected with shock.
5: Ma va a cagare.
6: Pronto?
2: First reaction, shock.
6: Guardi che ho sbagliato numero, eh?
2: In our mind, everything is totally connected with shock.
5: Pronto?
2: Shock.
5: Ma scusa un momento, hai sbagliato numero, che cazzo vuoi?
2: In our mind, everything is totally connected with
5: ma
2: shock.
5: Ma
2: basta la
5: pogliare nel culo.
2: Shock.
5: Shock to do. Sciacquati, va a fangulo.
2: Shock.
5: Chi è?
2: First reaction, shock.
7: Non ho capito, cos'è che hai detto?
2: Shock because in our mind everything is totally connected with
7: italiano, amico mio, ti giuro, parlami in italiano. Non riesco a comprendere quello che stai dicendo.
2: Shock.
7: Shock.
2: Shock because
7: che cazzo sei?
2: Non ho shock non ho because
7: cazzo vuol dire?
2: First reaction, shock. Everything is totally connected with shock.
7: Capito, è shock. Ma mi hai rotto il cazzo.
2: Shock because
7: che cazzo stai dicendo? Ascoltami un secondo. Un secondo. Riesci a parlare in italiano?
2: First reaction, shock.
7: Che cazzo hai detto, George Weah? Che cazzo stai dicendo?
2: Shock because in our mind everything is totally connected with shock.
7: Senti, ma mi hai rotto il cazzo.
2: Shock.
8: Pronto?
2: First reaction, shock.
8: Chi parla?
2: Shock because
8: come?
2: In our mind everything is totally connected with shock.
8: Non lo vuoi dire chi cazzo sei?
2: Shock because
8: allora.
9: Lupara, Lupara, Lupara.
8: Ora me lo puoi dire chi sei se ci conosciamo?
2: In our mind, everything is
8: totally connected. Questa cagata è una minchia, vuoi? Chi suca minchia a luce e pomponara. E non lo capisci perché io sono siciliano e tu sei un romano di merda.
2: Shock.
8: Dai sei cazzo.
2: Shock.
8: Sei una testa e menchia. La conosci la minchia?
2: Shock.
8: La minchia la conosci?
2: Shock because
8: suca.
2: Shock.
8: Suca.
2: Shock.
8: Suca.
2: Shock.
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino demente e pericoloso 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino demente e

0: Ti ha licenziato?
1: Eh?
0: Ha licenziato?
1: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
2: Pronto?
1: Sì?
2: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
1: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
2: Ma che, come si chiama quello del programma?
1: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
2: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
1: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
2: Ma tu adesso fare programma nuovo?
1: No, io faccio i bocchini nuovi e prendo il c***o nuovo.
2: Ah, simpatico, tu forte.
1: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
2: Sei quello di tua madre.
1: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
1: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
1: Sì.
4: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
1: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
1: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai prendere per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Ma che faccio io? Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, ah, già 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
1: Alberto,
4: scusa, sto passo, aspetta lì.
2: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Però Angeli, mangia, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.

0: telespettatore, io lo so che tu segui ancora questo programma solo per un motivo. No, non perché non ho le rughe. No, non perché sono brava. No, non perché sono simpatica e faccio tutte le mosse da TikTok. Per le mie tettone. Oh, oh, che capezzoloni. Cari ignoranti di merda che non siete altro, perché solo un ignorante di merda può seguire questa trasmissione di menzogne e cazzate. Oggi abbiamo un grande ospite. Ho l'onore di avere qui un uomo che ha, diciamo, segnato la storia dei film western. Un uomo famoso in tutto il mondo nonostante sia deceduto da un sacco di tempo, è ancora molto noto perché il suo nome echeggia nel vecchio West. Stiamo parlando di un uomo che abbiamo dovuto riesumare per poterlo intervistare in Sbomeria Live. Con noi John Wayne.
1: Salve a tutti, salve. Non fate caso ai vermi e alle mosche, perché sono morto da un po' e ancora mi perseguitano perché ho ancora un po' di putrefazione.
0: Sei morto l'11 giugno del 1979.
1: Infatti, pensa te, comunque ancora la carcassa è in ordine. Mi dispiace se puzzo, ma è troppo.
0: Bene, bene. Allora, ripercorrendo la tua storia, intanto ricordiamo che sei nato il 26 maggio del 1979. Quindi hai visto praticamente tutte e due le guerre,
1: John? Pensa che culo che avevo. Minchia, meno male che non ho giocato all'Enalotto, sennò mi rimbalzava la schedina nel culo.
0: Allora, tra l'altro, il tuo vero nome, perché John Wayne è uno pseudonimo, il tuo vero nome è Marion Robert Morrison.
1: Esatto, perché sono un po' Jim Morrison e un po' ricchione. Quindi, infatti, sono Mary per sempre. Anche.
0: No, Marion.
1: E ho ispirato anche quel famoso film sui cazzi nel culo. Che poi hanno fatto un anno dopo che sono morto.
0: Che film era quello con i cazzi?
1: Marion per sempre, quello che c'era Ricchione, Palermetano, no, che mangiava i cazzi.
0: No, no.
1: Non lo ricordi che c'era l'uomo scimmio?
0: No.
1: Non sai. Minchia, allora tu dei film non sai un cazzo.
0: Beh, senti, allora intanto parliamo di film, perché tu sei famoso proprio per il cinema. Un uomo, tra l'altro, molto influente, ricordiamo. Sei stato sposato con diverse donne, birichino.
1: Mi piaceva la fica, sì, tantissimo. Mi piaceva moltissimo. La fica e i cazzi.
0: In che senso, scusa?
1: Perché quel lato di Marion ogni tanto veniva fuori.
0: Beh, però hai sempre fatto la parte del duro nei film. Ricordiamo il film Un dollaro d'onore, ti ricordi, nel 1959?
1: Bellissimo, quello ambientato in Sicilia, dove io sono uno che comunque sono un uomo d'onore, un mezzo malavitoso che c'ha la coccoina e c'ho tutti i miei scagnozzi, e io appunto vendo la coca a un dollaro. È strano perché in Sicilia nessuno c'aveva i dollari, infatti muoio di fame perché nessuno la compra questa cocaina,
0: certo.
1: Finché non comincio a farmela io per finire le scorte, perché magari scadeva. È per quello che poi ho iniziato a fare solo il duro nei film, perché ero sempre fatto come una gallina, mi ha inturgidito, non avevo più gli incisivi davanti, li avevo limati a furia di digrignare. Infatti se tu guardi i miei film, tra una parola e l'altra si vedono schegge di denti che partono contro la telecamera. Non sai quanti obiettivi di telecamera ho dovuto ripagare di cineprese, scusa che ai tempi c'era solo la pellicola.
0: Certo.
1: Sono fatto anche adesso, si vede che sto sudando anche da morto, una roba incredibile, non mi è più passata,
0: Ma che miseria.
1: Sono ancora strafatto da cadavere.
0: Forse per questo che il tuo corpo è rimasto intatto,
1: Sì, io quando sono morto ero così rigido che se mi picchiavi contro le pareti con i piedi facevo i buchi come gli scalpelli.
0: Bene. Senti John, parliamo di un altro film, torniamo un po' più indietro, 1952. Il film ha un titolo che in realtà è l'opposto, Un uomo tranquillo. Di cosa parla?
1: Parla di io che sono tutto ancora non fatto e quindi sono a casa seduto sul divano che fisso i mobili. 5-6, è proprio un film tutto pazzo che sto mezz'ora a fissare. Sono tranquillissimo, vabbè, non me ne frega un cazzo. A un certo punto anche il regista prende un revolver, mi spara una gamba per far vedere che proprio gli faccio, gli hai mai fatto male? Poi torno lì, leggo il giornale. Proprio non è che è andato fortissimo al cinema, perché la gente l'interattività non l'ha proprio coinvolta.
0: Passiamo ancora più indietro, torniamo nel 1939, quando tu, ancora in bianco e nero, eri protagonista del film Ombre Rosse. Cos'è successo in quel film? Cosa si racconta?
1: È un bel film, però non l'ha capito nessuno, perché era in bianco e nero.
0: Sì.
1: E io è la storia di quest'uomo che aveva l'ombra rossa. E dice, ma scusa un attimo, il regista, infatti c'è stata anche una mezza discussione, si sono messi le mani addosso.
0: No.
1: Niente, ma... Ma perdonami, scusa, immaginiamo un film sulle ombre rosse e siamo in bianco e nero. Ma che senso ha? Non lo capirà nessuno sto film. Infatti così è stato, perché al cinema io, in questo film che parlavo appunto con questo medico, guardi dottore, la mia ombra è rossa. E il medico dava delle spiegazioni, ma la gente non capiva, perché l'ombra comunque la vedevano in nero.
0: Pazzesco, perché poi nel 1948 hai fatto Il fiume rosso, ma era sempre in bianco e nero. Quindi...
1: Eh sì, ma perché là è la storia che... Il regista tutto pazzo dice, senti, facciamo allora Il fiume rosso, perché è più grande, ma che la gente lo nota di più. No. Dice, guarda che comunque pezzo di merda, ti ho detto che siamo in bianco e nero. Se fai il fiume, l'ombra, la casa, no, la gente non lo distingue, è sempre bianco e nero.
0: Certo,
1: e infatti
0: certo.
1: È stato un flop di merda pure quello.
0: Porca miseria.
1: E niente, e poi ho voluto fare il grattacielo rosso, gli ho detto non andiamo neanche al cinema che non se lo caga nessuno.
0: Senti, due film con il titolo molto simile, Rio Bravo e Rio Lobo. 20 anni di distanza uno dall'altro. E,
1: No, perché al terzo l'ho fatto Porco Rio. È una sequenza, no? Siamo io e un veneto che facciamo questa serie di film.
0: Grazie John Wayne e i suoi cagnotti, con noi a Sbomeriggio Live. John, cosa vuoi consigliare ai giovani che in questo momento hanno perso un po' il senso della vita? Stiamo attraversando una pandemia, insomma tu sei fortunato che in questo momento sei praticamente a marcire sottoterra, ma se devi dare un messaggio positivo, un consiglio ai giovani di oggi che non hanno più un mito, un qualcosa da seguire, cosa gli consigli, John? John. Pronto?
1: No.
0: Ictus.
1: Non sento bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Preparatevi perché i nostri due tamarri sono carichissimi. Massimino chiamerà una macelleria e Giovannino un benzinaio.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto?
4: Pronto? Sarà macelleria delle... Fratelli Scassati?
3: Sì.
4: Fratelli Scassati, siete quelli tutti storpioni, no? Ma senti, ti chiamavo per fare un ordine, per capire se potessi aiutarmi a trovare delle parti alimentari.
3: A trovare? Mi sento malissimo, scusa.
4: Mi senti? Cucù, cucù, mi senti? Senti come fischio? Mi senti adesso? Scemo! Vediamolo scemo.
3: Pronto?
4: Pronto? Ha chiamato prima che ho parlato con il disagiato. Sono Massimini Quarto, macelleria?
3: Sì.
4: Sei fratelli Strozzoni?
3: No.
4: Ah, ho avuto il numero...
3: Michello... Strozzoni, ma chi è Strozzoni?
4: Non lo so, la macelleria Strozzoni. Ho avuto il numero da Michele Carallo.
3: No, non lo conosco, guardi, è sbagliato numero.
4: Vabbè, comunque siete macelleria voi.
3: Sì, ma non siamo Strozzoni.
4: Comunque, avevo chiamato per un'informazione. Io devo comprare delle parti di animale differente che dobbiamo fare un sabato satanico.
3: No, ma noi non le vendiamo perché noi ci riforniamo... No, no, no.
4: Non già avete il mondone nero, tipo capretti?
3: No, no, no, no, no.
4: Ho capito. Senti, qualche animale da sacrificare su un basamento in pietra?
3: Nessuno.
4: Ho capito, ho capito. Teste di mondone? Cioè, non potete procurarle qualche...
3: No,
4: so.
3: No, no, no, assolutamente.
4: Cazzaro, perché questo sabato abbiamo sto sabba. Come facciamo? No, no. Cazzo. Non avete neanche i missili di animale?
3: Niente.
4: I cazzi dei buoi, dei vitelli?
3: Niente di ciò.
4: Accidente, va bene, allora niente, se non mi può aiutare...
3: Non la posso aiutare.
4: Va bene, se per caso le capita un capretto sacrificale, mi posso lasciarle il numero?
3: No, no, ma noi non li abbiamo.
4: Ah, ho capito, non avete capretti?
3: No.
4: Nessun ovino di nessun tipo?
3: No, niente, niente di quella roba.
4: Solo manzi e cose così? Capito, manzi è grande da...
3: Sì.
4: Va bene, allora chiamo qualcuno che vende ovini.
3: Va bene.
4: Salve. Aleppe, Satana Aleppe.
5: Sto morendo. Ti devo reggio.
6: Sto malissimo.
4: Ma che telefonata, eh?
6: Che telefonata. Basamento di pietra.
4: Ma che telefonata, eh? Quanto è inquietante.
6: Ok, allora grazie.
4: Va bene, grazie, delizio.
1: Tamarri.
7: Ciao, ciao, buona serata.
6: Ciao, grande, buona serata anche a te. Tutto a posto?
7: Ciao. Sì, tu?
6: Bene, bene. Senti, là, sei benzinaio?
7: Sì.
6: Sì, ciao. Senti, chi è il capo lì del benzinaio? Chi è il proprietario?
7: C'è una... Stefano, ma perché?
6: Perché ti spiego, io sabato sera sono passato al benzinaio a far benzina.
7: Sì.
6: Che c'era il service lì con l'automatico. Solo che poi alla fine sono rimasto lì con questa tipa che ho conosciuto lì in zona. Solo che... Mi senti?
7: Sì, sì, ti sto ascoltando.
6: È un po' imbarazzante, sì, è un po' imbarazzante la cosa da raccontare, però praticamente ci ho fatto del sesso all'autogrill e sicuramente l'avrete filmato.
7: No, ah beh, ma non ti preoccupare, andiamo a vederle quelle cose.
6: No, beh, perché eravamo strafatti, io me la sono inculata alla pompa 2.
7: Sì, ma non ti preoccupare.
6: Ho capito, però quella è la moglie di uno che vive in zona, ancora la beccano e se si riesce a cancellare il video qualcosa, perché è proprio
7: no, noi non
6: spaccata
7: possiamo
6: sul cofano della macchina.
7: Io da qua, ma tu stai tranquillo, non ti preoccupare.
6: Lo sai
7: perché
6: che...
7: tanto noi non possiamo guardarli assolutamente.
6: Lo so.
7: Nessun modo.
6: Sei sicuro? Perché ancora sì. Li vede, perché prima abbiamo pippato sul cofano, poi l'ho inculata la pompa 2.
7: No, no, ma vai tranquillo.
6: Me lo prometti? Sono tranquillo,
7: sì,
6: che...
7: te lo prometto, stai tranquillo. Prometterti
6: c'ho
7: non
6: il tuo
7: posso
6: numero,
7: niente, ma io non posso fare comunque nulla in ogni caso, capito?
6: Non è che poi dopo trovi, lo trovi,
7: vede,
6: te lo guardi.
7: No, no, stai tranquillo.
6: Non è che... ok, che poi è una signora che passa sempre lì per bene, solo che quella sera era strafatta, l'ha acchiappata al locale, l'ho inculata al benzinaio.
7: Va bene, dai, ok, stai tranquillo.
6: Mi raccomando,
7: Dai tranquillo.
6: Grande, mi raccomando,
7: ciao.
6: Tutto segreto, che l'ho inculato. Ciao grande.
7: Ciao.
4: Dovevi dirgli, guarda che se esce video ridete vengo lì e ti sparo a te tutti quanti.
6: Ah cazzo.
4: Richiamo. Se mi sono dimenticato di dirti, dovevo minacciarti. Va che se finisci il video vi buco a tutti.
3: Pronto, è l'Osasco, buonasera.
6: Ciao, senti, ho parlato un attimo con un tipo prima del benzinaio.
3: Sì, il mio collega.
6: Ecco, digli al tuo collega, sì, che adesso lui capirà, digli che quel video di non farlo vedere a nessuno, che sennò mica vengo là e trivello, proprio vi saccagno. Ok?
3: Va cioè, bene, ok.
6: Hai capito? Diglielo proprio. Diglielo. Ha detto quello di prima, Giovannino. Ha detto che se fai vedere il video in giro spacca proprio il benzina, lo faccio sparire.
3: Va bene.
6: Ok. Ciao, grande.
3: Prego, buona serata, ciao.
6: Ma che cazzo ridi? Ho capito. Ma ti sembra una cosa che devi ridere? Non è? È una cosa seria questa.
3: Ma io non sto ridendo, infatti. Ho ringraziato e ho augurato una buona serata.
6: Ho capito, hai capito che stai parlando con la potenza. Va bene, saccagnata, ti saluto, Salutami il tipo, devi non guardare il video. Oh, hai capito? Ciao.
3: Sì, va bene, sta.
6: Ciao, grande, ciao. Chiudi, va. Ma pensate, che questa si piglia le confidenze.
4: Ragazzi, permetti di guardare il video.
6: Ma che cazzo fa, minchia, che quello

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Ehi, Rarry sgranocchia cazzi rotter! Come va? Vieni qui! Fatti dare una bella pacca su quelle spalle a forma di palle da figlio di putt... troia zoccola di tua madre, quella troia!
1: Ronne, brutto farabutto! Mi hai rotto gli occhiali! E adesso come farò? Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno! Rano Rio!
0: Ingrato, dovresti ringraziarmi! Tanto la tua vita è una merda! Meglio non vederla, no? Sto di merda, figlio di troia! Si sente che ti odio, bastardo cane!
2: Ehi! Ricordati che Lucalba ti ha pisciato in bocca!
0: Sì, ma lui ha sparato il culo, il fuoco e il drago! E se l'ha notato! C'è tatuaggio!
1: Marrano, Marrano, Marrano! Ma ora ti farò vedere io! Ti lancerò un incantesimo potentissimo! Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò...
3: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
1: Senza i miei occhiali non vedo nemmeno chi mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
3: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
1: Cioè?
3: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sborrare mozzarelle!
1: Non capisco, Hermione, non capisco cosa vuoi dire!
3: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
1: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, Rorario!
3: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero!
1: Ah, basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi! Rorario!
4: Silenzio! Rarry succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
1: Ah, non silente! Ron, mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
4: Capisco! Ho un'idea migliore! Così non dovrai portare più gli occhiali!
1: Forza, non silente, insegnami l'incantesimo!
4: È semplice! Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica! Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
1: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrera. Ma vaffanculo, Ferrera, porco Diaz, Ferrera Rocher. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrari. Ferrario. Il ferra. Aia, porco Diaz. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara. E la furiosa Ferrari, Corvina. Cazzo, Corvina? E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortini. Cortini! Cortini! E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... E la... Marco Diaz! E la furiosa Ferrari... Marco... Fanculo, sono stanco. E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... Sputando come un lama... E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Porco Diaz. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Niente, così, oggi è febbraio. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio.
5: 4 ore dopo, il mago con tante anticappazioni nella bocca.
1: Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! Urrà, urrà! Ho fatto apparire le lenti accerbiato! Che bello! Ci vedo benissimo! Urrà, urrà! Ah! Però bruciano! Ah, dolore, dolore! Bruciano! Le lenti a cerbiatto bruciano! Me le devi togliere! Ma non vengono via! Non vengono via! Come faccio a toglierle?
4: Le magiche lenti a cerbiatto si possono togliere in un solo modo, Harry Rotter.
1: E cioè?
4: Facendosi inculare da un cerbiatto. Fate entrare il cerbiatto!
1: No, fermi! No, no, no! Orrore! Orrore! Che dolore! Che dolore!
3: Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio. Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'oro.
6: Questo è un po' come dove vivevate, eh?
2: Eh sì. Li vuoi levagli vivere? L'orologio, dai.
3: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Ce la fa.
6: Levagli l'orologio non è facile. Li vuoi quei kiwi?
3: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Ehi!

0: stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
1: Siamo nel piacevole ospizio di Santa Eutanasia, luogo d'amore e morte, nonché quartier generale dei potenti Turbo Boomer, intenti a giocare al bingo, presieduto dall'avvocato Saul Goodman.
2: Questo scotta davvero, sento che è quello giusto, B9!
3: Porca miseriaccia, non mi esce mai il 147.
4: Testone di cazzo di un vecchio acariatide. I numeri arrivano fino a 90. Non le hai sentite le regole dell'avvocato Saul Goodman?
3: Io non ho sentito un bel niente. Sono sordo nei giorni dispari.
5: Però anche a me non è uscito il 147.
4: Ma che cazzo, Ornella? Non hai sentito cosa ha detto l'avvocato Saul Goodman?
5: No, so solo che io ce lo ciucciavo a Saul Goodman.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: Con l'arrivo dei talent show, pensano di poter diventare tutti artisti e nessuno vuole più fare una fatica vera.
3: Ai miei tempi c'era solo la fatica vera e chi voleva fare l'artista era sicuramente froccio, delinquente o drogato.
6: In ogni caso, Elenia Passerina, una ragazza con molto talento nel canto, sogna di intraprendere la carriera musicale. Andate e ricordatele quanto il mondo sia spietato.
4: Forza ragazzi, se sta troia canta come Ornella, magari ci scappa anche una ciucciata.
1: E imboccata la statale, a bordo della loro boomer mobile, i Turbo Boomer alla famigerata velocità di 15 km orari arrivano da Elenia Passerina.
8: Dunque, se registro questo mio pezzo, poi lo posso presentare a qualche editore, mi segno questa, e poi potrei andare a bussare a qualche etichetta discografica, e forse mi conviene farmi amico qualche pezzo grosso in qualche festa, magari mi sponsorizza.
4: Ferma lì, Elenia.
8: Oh no, voi siete i potenti... Turbo
5: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
8: Quale situazione? Che problemi sto creando?
3: Noi non risolviamo i problemi, ragazza. Noi portiamo il mondo ai bei vecchi tempi.
4: Sì, siamo solo dei fottuti conservatori.
8: E che volete da me?
4: Tu vuoi cantare, giusto?
8: Sì, mi piacerebbe. Ho studiato tanto e mi sto rimboccando le maniche per poter trasformare questa mia passione in un lavoro. Purtroppo siamo in un paese che affossa la meritocrazia, in cui vanno avanti i fenomeni da talent, i figli dei figli, dei figli, dei figli... Ma io ci credo, posso farcela.
3: Oh, figlia mia, mi spiace essere portatore di brutte notizie, ma non puoi proprio farcela. Ai miei tempi gli unici che ce la facevano erano i costruttori di valvole e i proprietari dei cantieri. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Ma come fate a giudicarmi inadatta se neanche mi avete sentito cantare?
4: Non ci interessa, su, noi dobbiamo solo cinghiare, così che tu ti renda conto di quanto il mondo sia spietato e che abbandoni questa fesseria delle canzoni e ti rimetta a cercare un lavoro sicuro.
8: Fermi lì, sentite qua.

0: Sono commosso. Sei davvero brava.
1: Mai avrei pensato che i miei condotti lacrimali avessero ancora delle lacrime da versare.
2: Mi ha ricordato di quanto ero brava io. Come te la cavi con le ciucciate, Stellina?
3: Ecco, visto? Quindi potrei farcela.
0: Beh, ragazzi, in effetti, perché dovremmo cinghiarla? Non se lo merita. Merita una mano. Ornella, non avresti voglia di darle una mano ad emergere?
2: No.
0: Ah, vabbè, ci ho provato.
1: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di cinghiate meno sentite del solito, i retrogradissimi Turbo Boomer danno un'ennesima lezione al mondo.
3: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinta che avrei potuto sfruttare il mio talento e diventare una cantante, ma in effetti è troppo sbatti! Perché rischiare con gavette eterne facendo ciò che mi piace quando posso vivere una vita col mio posto fisso, crescendo e diventando una persona frustrata che non ce l'ha fatta, con figli non amati, un matrimonio inutile e le vacanze programmate per i prossimi 10 anni? Ero proprio stupida! La cinghia mi ha guarita!
2: Brava, Stellina, però non perdere la passione per le ciucciate, eh? Oh, quanto mi piace ciucciare.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ditemi perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me. Io le mucche le amo talmente tanto che le vorrei dentro il mio stomaco, con un bel piatto di fave, un buon Chianti, come diceva lì quello che le mucche sono belle, poi le mucche, la mucca fa mu, la mucca, e poi una mucca fa mu e l'ammazzano, porco c***o.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve signora, sono Francesco Gasparri di Booking, buongiorno.
0: Sì?
1: Salve, senta, l'abbiamo contattata perché stamattina abbiamo visto nel portale del B&B che è arrivato un messaggio non tanto carino, visto che noi ci occupiamo della parte web, noi blocchiamo i messaggi un po' troppo negativi, volevamo appunto chiarire, capire un po' come mai questo cliente, questo Luca R. si firma, ha scritto un messaggio, noi l'abbiamo bannato, diciamo, adesso non è online questo messaggio, noi ne parliamo con lei. Io le leggo quello che c'è scritto, che ha scritto questo signore: trascurato, fatiscente, cade a pezzi, i corridoi sembrano presi da un film horror, luci rotte che vanno ad intermittenza, bambini che vanno nei corridoi in triciclo, la moquette è buona solo per darle fuoco. Adesso io non so se lei ha la moquette, perché da questa
0: allora, io non ho la moquette,
1: okay.
0: Non accetto bambini, quindi bambini nella mia struttura, okay. Non ce n'è, la struttura è completamente nuova, mi viene pure da ridere perché mi sembra proprio una gran cavolata.
1: No, questo continua a scrivere: perfetto per una festa di Halloween, le camere sono sporche e trascurate. Lei capisce perché
0: Ma lei le ha lette le altre mie recensioni?
1: No, guardi, in questo momento io non le ho lette, ma immagino, perché ho già visto le foto del tipo di and breakfast, quindi non ci sono problemi.
0: Posso provare a leggersi pure le mie
1: recensioni. No, ma guardi che io, allora le spiego, io facendo parte di Booking non è che io sto facendo un controllo sul suo albergo, io le leggo direttamente il messaggio, se poi lei lo vuole mettere online noi clicchiamo on e va online, però prima di mettere online.
0: Assolutamente, ovviamente.
1: Allora le finisco un attimo il messaggio, dice: la colazione farebbe recuperare qualche punto, si presenta bella e prelibata, peccato che in una torta ho trovato un verme e nel cappuccino sembrava ci avessero sputato dentro. Questo è quanto dice questo. La tovaglia del tavolo era lurida, bla bla bla bla, oltretutto una vecchia che avrà avuto più di 80 anni mi ha assillato per tutta la permanenza perché voleva venire a letto con me. Lo sconsiglio vivamente. Allora, signora, io adesso le passo Giacomo Eroe, che è il mio collega che si occupa della parte web, parla con lui e cancelliamo il messaggio, va bene signora?
0: Sì.
2: Sono eroe, leggero e morbido.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Giacomo Eroe.
0: Sì.
3: Senta, io le devo fare qualche domanda perché sai, i nostri sistemi generano il questionario casualmente in base a delle specifiche parole chiave che l'utente ha utilizzato, perché ormai come tutti sanno i sistemi HTTP e THC che si interfacciano con l'HTML del sistema primario che entra nel Twitch tutte le sere genera un flusso canalizzatore che accompagnato dalla DeLorean scatena... Aspetti un attimo che chiedo a Brown... Quanto sta scatenando, Brown?
4: 1,21 gigawatt!
3: Bontà divina! Ma mi sta seguendo?
0: Sì, sì.
3: Guarda, io le faccio delle domande, deve rispondere solo sì o no. Chiaro?
0: Sì.
3: Perfetto. Allora, i bambini vanno in triciclo in corridoio?
0: Cosa?
3: I bambini vanno in triciclo nei corridoi?
0: Io non accetto bambini, quindi non c'è né il triciclo né anche il bambino.
3: Ok. Vi è capitato di avere vermi nelle torte?
0: Assolutamente no.
3: Wendy è ancora lì da voi? Uè, stronza!
5: Pronto. Io sono il marito.
3: Perfetto, stavamo facendo il questionario alla sua moglie per capire un attimo, per cancellare questa recensione brutta e poi mandarvi i dati nel caso per poter fare una denuncia a questa persona che si firma come Luca R.
5: È una cosa breve, dico, oppure?
3: Sono 5 domande veloci dove può rispondermi solo sì o no.
5: Allora,
3: noi
5: mi dica,
3: poi
5: mi dica. Posso farlo anch'io?
3: Sì, certo.
5: Perfetto, mi dica.
3: Allora, i bambini vanno in triciclo nei vostri corridoi?
5: No.
3: Vi è capitato di avere vermi nella torta o nelle torte?
5: Non serviamo torte, anche perché questo non è un momento, ecco, per cui si possa fare un servizio di buffet.
3: Ok, ultima domanda che l'avevo fatta a sua moglie, poi è caduta la linea, non ho capito perché. Sentite i cazzi parlare?
5: Sentite?
3: I cazzi parlare?
5: Ha detto i gatti?
3: I cazzi parlare?
5: Ma dice cazzi, mi fa lo spelling costantemente.
3: Cazzi, Como, Ancona, ZZ, Imola.
6: Che cazzo?

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, è... Cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: qua,
10: fare!
11: Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la
10: cela! Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop
10: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Lo Zodi 105.
17: Tamarri.
18: Sei sicuro di essere pronto? Perché se cominci non potrai tornare indietro.
19: Sarà il mio maestro di karate?
18: No. Sarò il tuo sensei.
20: Itamarri, dopo aver visto tutta la serie di Cobra Kai, si sono esaltati così tanto che hanno deciso di chiamare le palestre per poter andare in giro a spaccare crani.
21: Pronto?
22: Karate?
21: Sì.
22: Sono Massimil di Quarto. Sono io, anch'io sono sensei, ma in tutt'altro settore di polvere. Volevo delle informazioni, anche magari per venire privatamente a casa a insegnare un poco, perché mi sono appassionato a sta serie di Netflix, Cobra Kai. Ho visto proprio la gente col nervoso che spacca cartellate, che è una cosa che mi è venuto tutto all'indrippamento, no? E volevo capire quando poteva venire un po' alla situazione per ficcare proprio scrapanate con le mani e i piedi nelle facce proprio.
21: Guarda, io non insegno a rompere le facce e fare violenza.
22: A me, cioè, non è che quello che ci faccio io, non è che io quando vado a comprare un M2, quello che me la vendi dice: guarda, io non ti do la macchina per correre in mezzo alla strada. So cazzi miei se poi faccio 180 in Viale Papignane, capito? Scemo.
21: Ho capito.
22: Sì, ma sai cos'è che mi stavo proprio intrigando? È proprio a fare i salti con le gambe proprio a tortellate. Che schiaffeggiano, capito? Voglio imparare a schiaffeggiare con i piedi.
13: La coreografia ci vuole.
22: Sì, c'è anche mio cugino, siamo in due allievi.
13: Vogliamo venirci in due, capito? Dobbiamo fare tutta la coreografia mentre stiamo per lanciare gli scaffazzi.
22: Cioè, io e lui ci spacchiamo le ossa a vicenda, però.
13: Con stile, ci vuole lo stile.
22: È che voglio essere leggiadro mentre lo faccio, capito? Mentre frezzo proprio una schiaffata.
13: Cioè, vogliamo imparare anche a
22: ma che cazzo ridi? Cioè, cosa cazzo ridi, scemo? A me che fai volare i piedi non me ne frega un cazzo, io ti revolverò tutto, capito? Scemo di merda.
21: Ascolta, mi sa che adesso stai esagerando nel parlare. Adesso ti saluto. Ciao.
13: Ti
22: stai cagando addosso.
0: Mi sembra che tu stia esagerando nel parlare.
22: Chi cazzo era che in giro questo?
3: Mai, mai scorderai.
13: Pronto?
21: Sì.
13: Come stai?
21: Chi parla?
13: Sono Giovannino, ciao. Senti, volevo sapere qualcosa sui corsi di karate, perché sai, ultimamente i miei amici si comportano male, allora voglio un po' di rispetto, quindi li voglio ammazzare di botte. Voglio proprio fargli male, proprio dilaniarli,
21: no,
13: a testate.
21: No, no, no, mi spiace, questo discorso non fa per noi.
13: Ma mi hanno detto che tu sei uno che spacca anche il marmo con le braccia.
21: No, cerca un altro indirizzo, non fa per noi.
13: Usciamo di merda, io mi devo iscrivere, figlio di p***a.
4: Tamarri.
13: Vediamo se...
23: Hai sentito il buongiorno?
24: Tetta. Tettismo.
13: Yeah. Ciao.
23: Ciao.
13: Già il nome è tutta una roba che spacca proprio. Sono carico come una bestia proprio. Voglio iscrivermi subito.
23: Chiunque tu sia.
13: Ciao, sono Giovannino. Scusa, mi sono presentato. Che sono tutto preso. Che ho voglia di fare la palestra. Solo che ho saputo che adesso le hanno bloccate per questa roba qua. Però volendo si può venire a parlare, vedere un po', cercare di capire se si può fare qualcosa.
23: Adesso tanto non si può fare niente, siamo bloccati. Quindi se ti conviene praticamente quando in teoria dovremmo riprendere a dicembre.
13: C'hai l'apparecchio in bocca?
23: No.
13: Sai che ho immaginato per 3 secondi che ti ciucciavo le spalle proprio con una violenza incredibile.
23: Ti hanno mai detto che sei un cretino?
13: Dai, ciucciamento lucreziante.
20: A fine episodio vi faremo sentire Wender che richiamerà la ragazza per dirgli che era uno scherzo.
4: Tamarri.
21: Pronto?
22: Karate?
21: Pronto, sì, buongiorno.
22: Sì, ciao.
21: Chi sei?
22: Minchia, come sei diretto, si vede che sei uno che fa karate.
21: Sì.
22: Sono Massimi di Quarto. È possibile venire a fare delle lezioni private io e mio cugino per imparare la nobile arte del karate?
21: Se ne può parlare, di dove siete?
22: Noi siamo di Quarto Giar, però ci abbiamo appartamenti di in bosco in tutta la Lombardia, perché ci teniamo la bamba.
13: Senti, ma se ci organizziamo ci troviamo al parco, ci fai le lezioni al parco, tutto preciso come in palestra, lì siamo all'aperto, siamo tranquilli, siamo distanti.
22: C'ho anche un capannone forse dalle tue parti, magari il capannone lo allestiamo perché ci tengo le macchine timbrate. Tu porti un paio di babbi di minchia che riscasciamo mentre ci alleniamo e metto io a disposizione uno spazio e ci alleni privatamente. Potrebbe essere una soluzione, dico io, capito?
21: Sì, devo trovare degli istruttori adeguati perché io ho una certa età, ragazzi.
22: Ah, tu non sei quello che ficca proprio i pugni. Tu sei
21: bravo, bravo.
22: Tu sei tipo il maestro, il di maestro Lorenz. Sei il vecchio bastardo che addestra quello più giovane.
13: Senti, come si fa il saluto? Dobbiamo fare un movimento col corpo?
22: Come ci salutiamo al telefono da Karatekas? Ciao, bello.
21: Ciao,
22: quanto sei babbo di minchia.
25: Buongiorno.
26: Sì, pronto.
25: Sì.
26: Sono Pippo Power di Radio GS, buongiorno.
25: Dimmi.
26: Ciao, senti, prima abbiamo chiamato facendo uno scherzo telefonico. Volevamo dire alla ragazza che era solo uno scherzo.
25: Ok, ma tu chi sei?
26: Pippo Power.
25: Pippo Power?
26: Sì, Radio GS Milano.
25: Ah, ok, va bene.
26: Ho fatto uno scherzo telefonico, quindi digli di stare tranquilla, va bene?
25: D'accordo, grazie.
26: Ciao.
25: Ciao.
26: Chi è Pippo Power?

0: everyone, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ore 14.
3: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati al consueto aggiornamento sulla viabilità.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico rallentato in tutto il centro Italia, ma in particolare sulla A9 Tirreno-Terrona, dove si segnala una coda di 9 km fra Casal Pustoletta e Mogadiscio degli Abruzzi, in direzione di Calcutta. A causa di una tempestosa frana che è piombata con impeto divino a stroncare per sempre l'esistenza di un'allegra famigliuola di persone per bene che è rimasta orrendamente spiaccicata come merda molliccia sotto macigni grossi così, ora grondanti di sangue vermiglio, denso e ancora caldo, che sta attirando a valle branchi di ululanti sciacalli famelici. E ora un bel disco!

Isoradio e Mamma Rai sconsigliano fortemente di farselo succhiare mentre siete al volante, in collaborazione con il Ministero dei Trasporti e Booking Assicurazioni. Torniamo al traffico. Traffico e funerali.

spargendo il suo pericoloso carico sull'asfalto e facendo squiscisciare almeno 50 vetture. In un mortifero, spim pam pum pata pins bam bam sfuchts, che oltre ad essere stato una vera gioia per gli occhi e per il cuore, ha causato 53 morti e almeno il doppio degli zoppi! E ora vai con la musica!

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: E nuovi aggiornamenti ci giungono dalla A69 fra Malfregnona e Gesù mio che merda di città, all'altezza di Storpio Bislacco, dove un monopattino che viaggiava contromano a 120 all'ora si è scontruto con un SUV con a bordo 5 volontari della Croce Rossa di ritorno dal Burundi.
0: Isoradio e Mamma Rai.
1: Morti sul colpo tutti e 5 i passeggeri del SUV, mentre illeso il conducente del monopattino che ha proseguito la sua corsa armato di mitraglietta, sparando all'impazzata sulle auto in transito. Un giga spettacolare! Con sangue mozzichi di cervella e schegge d'osso che volavano a destra e a mancina in una gloriosa mattanza settembrina. E adesso un po' di musica!

0: aggiornamenti sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra conta dei morti a ritmo di musica. Linea a Tafazio per le ultime notizie su Isoradio e Mamma Rai. Ciao!
1: Notiziario parlamentare.
2: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio.
3: Isoradio.
4: Il punto della giornata.
2: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco.
3: Isoradio.
4: Le interviste di GR Parlamento.
2: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?
5: Radio 105. Radio 105.

0: 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3.
0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3.

0: Un carabeo scargolare?
1: Uno scarabeo stercorario.
0: Scarabeo scargolare?
2: Ma che scarcolare?
1: Stercorario.
0: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
2: Stercorario.
1: Stercorario, quasi.
2: Sterco, dallo sterco.
0: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
1: È fuori orario, sì.
0: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
2: No, è stercorario.
0: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
1: Stercorario.
0: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
0: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, all'urtega, dai!
4: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
0: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
0: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
0: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
0: Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata. Che cazzo è?
0: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
0: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh,
9: no.
8: Facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che per la vita?
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
6: May. Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
6: Gampa.
9: Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
13: È facile, sì, intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, ipotenusa, che si fa la geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
10: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburger. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
14: No, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
16: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
17: Lo Zoo di 105.
18: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
19: Tonno superabile, prodotto in scatola di qualità infima, 2,99 €. Lennon soda, bevanda gassata al gusto di omicidio, 1,90 €. Pane in cassetto, nella pratica confezione in legno di noce, 18,30 €. Salumi Chiaviconi presenta

0: La gustosa bresaola di topo, 11,50 euro a letto. Kinder fetta al latta. Freschi laminati di metallo tra morbidi strati di pan di Spagna, 3,30 euro. Vecchia Romagna, ma ancora scopabile, 30 euro in macchina.
1: Primo prezzo, poi vediamo.
0: Zucchina manganello, dal sapore ignobile ma utilissima nei pestaggi con le forze dell'ordine, 4,50 euro al chilo. Sushit. Sushit, specialità giapponese con vera merda di pesce, 19 euro. Crodigno, analcolicao biondao che fa impazzire il mondao, 3,60 euro. Filetto contro filetto, 2 a 1. 5 euro per chi ha scommesso su filetto. Torta purgatorio, versione decisamente mediocre della torta paradiso, 5,60 euro. Smarmellata, confettura da spalmare sulle tette, 4,10 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
0: Cazzacchiotti della Val Pelosa. Cazzacchiotti della Val Pelosa. Salamini in vero budello di nerchia, 11 euro. Primo sale, secondo scende, terzo si fa i cazzi suoi, tris di formaggi in ascensore, 12,30 euro. Collutorio allo stoccafisso bagnato, 18 euro. Interracial del mulino bianco, versione più spinta dei soliti abbracci, con panna e cacao che si inculano, 3,99 euro al pacco. Gewürztraminer, vino bianco per segaioli incalliti, 9,86 euro la bottiglia.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
0: Nuovissima, coscia di pollo monouso, 2,30 euro. Maionese componibile composta da un uovo, un limone e un bicchiere di olio, 7,90 euro la scatola. Fetamina, formaggio greco per sminchiarsi in discoteca, 8,90 euro a letto. Gourmet, carciofini sotto lacrime, 86 euro. Biopan. Biopan, prodotti da forno in confezioni molto difficili da aprire, 2,40 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: is a zoo only for you. Radio Ergenera. Ciao a tutti dal vostro attore porno Jurgen. Lo sapevate che fare poco sesso può portare per l'uomo il distaccamento del pene e alla donna la chiusura della bresaola? Sentiamo i nostri ascoltatori cosa ne pensano.
1: Pronto?
0: Lei scopa di frequente? Mi dica. Grazie per la sua opinione interessantissima.
2: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno. Oggi parliamo di quanto la gente ficca i cazzi. E se non li ficca sono cazzi. Una domanda. Lei scopa di frequente?
2: Ma vada via, scusi, è clavata che te dai là quando sei da scusi. Pirla.
0: Ma lei è proprio un grosso maleducato di merda.
2: Pronto?
0: Lecca la cappella.
2: Ma vai a cagare, sei chi ti ha dato il latte.
0: Ah.
2: Rimbambito, vieni qui e fatti come era in faccia che ti pago il caffè. Prendilo nel culo duro che ti fanno godere un bel palo della luce.
0: Lo sapevo.
2: Ma va a cagare il bambino.
0: Grazie per la sua opinione interessantissima. Lei è proprio una persona gentile e disponibile.
3: Come avrete notato, negli ultimi giorni Wender è in fissa con la coppia degli orchi calabresi. La moglie ride con le parolacce e il marito si incendia come un albero. Sentiamo.
0: Pronto.
2: È in culo.
0: Buongiorno.
4: Vendetta.
5: Vendetta.
4: Vendetta.
1: Pronto.
0: Bella troiona iperstellare. Pronto. Buongiorno. Sono Jurgen. Una domanda.
2: E che tu
0: Pronto. Pronto.
2: Ma è un cedissimo.
0: Buongiorno, sono Jurgen. Questa è Radio Ergeneral.
2: No.
0: Una domanda. Dopo che è stata a pecorina, quando si sdraia, le esce questo suono dal figone. Vorrei una sua opinione. Mi dica.
2: No, ma ho scemi. Io sono Paolo.
0: Quella di Paolo era il Wonderland di ieri. Signora. Pronto. Lei scopa di frequente?
6: Ma lavoro, parmuto, puoi te puttana, va, va. Che è vagabondante come Pia, rompe le coglioni alle leggi, capito? Sto quello che non sei altro.
0: Grazie per la sua opinione interessantissima. Lei è proprio una persona gentile e disponibile.
3: Attenzione, perché Wender, per portarsi a casa la prossima telefonata e beccare la sua vittima preferita, è rimasto in radio fino alle 8 di sera per rompergli il cazzo durante la cena. Sentiamo.
2: Vai!
0: Pronto.
2: Vai!
0: Buongiorno, sono Jurgen.
2: Porca la... Chi sei?
0: Sono Jurgen.
2: Dunker, Dunker, che te male?
0: Sono Jurgen.
2: Non ti conosco, Dunker.
0: Sono Jurgen.
2: Ma non ti conosco, Dunker.
0: Oggi parliamo di quanto la gente ficca i cazzi. E se non li ficca sono cazzi. Una domanda. Lei scopa di frequente? Lei scopa di frequente?
2: Puttana! Guarda il suo numero!
0: Mi dica.
2: Guarda il suo numero! Ma vai a cagare!
0: Vorrei una sua opinione. Lei scopa di frequente?
2: Cioè lei...
0: Cioè lei tira la minchia sulla bresaola?
2: Che la bresaola?
0: Cioè lei...
2: Non ne vedo di bresaole!
0: Lo sapeva che scopare poco fa cadere l'uccello.
2: Ma che ne c'è? Vai a cagare, non ti conosco, Dunker.
0: Sono Jurgen.
2: Ma vai a cagare, ma che cosa stai cercando?
0: Allora rispondi alla mia domanda. Quanto è lungo il tuo uccello?
2: Ma porca! Sei ancora?
0: Quanto
2: ma
0: è lungo?
2: Chi vuoi far vivere?
0: Quanto
2: ma
0: è lungo?
2: Sai chi non ho detto lì? Ma non ti conosco!
0: Quanto è...
2: Porco, chi stai cercando?
0: Quante seghe ti fai durante il giorno?
2: Ma che porco di un... Ti svito la testa come un bello grano!
0: Come ti chiami?
2: Bastardo!
0: Come ti chiami?
2: Ma che cosa vuoi?
0: Come ti chiami?
2: Ennio, con la doppia gà, Ennio!
0: Che nome di merda che hai, Ennio?
2: Ma vai a pagare, sarà bello tuo, bastardo di merda!
0: Allora...
2: Sto lavorando, mi devi lasciare stare, bastardo!
0: Una domanda.
2: Vai, deve!
0: Sei mongolo?
2: Ma vai a cagare, fai tua madre, bastardo!
0: Anche oggi i nostri ascoltatori si sono aperti e hanno detto la loro opinione su cazzi che diventano di pietra. Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jürgen.
5: C'è Jürgen, dopo Juve.
7: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Oh, basta, ne? Come state? Siamo pronti per la classifica di oggi? Io sono Gabri Pontifex, ne? Ma l'anagrafe, pensate, sono Fioruccio Burello, ne? Pensate che all'inizio della carriera non sapevo se tenere il mio nome originale, poi non so come mai ho deciso di cambiarlo. Oggi avremo delle bombe pazzesche, quindi se siete pronti io partirei subito con la numero 2 di questa settimana. Torna con una nuova hit devastante, una hit super dance. Lei è Sonia Hayes con Anale.
3: Amici, oggi parliamo del sesso anale. Il sesso anale è una cosa che interessa molto agli uomini, che sono predominanti, perché comunque quando si fa sesso anale ovviamente si domina la donna. La cosa importante è un forte desiderio anale. Anale. Ricordo che il piacere anale è pugno in pancia. Io che l'ho provato nella vita di tutti i giorni, il piacere del sesso anale è una cosa che per qualche seconda hai pure questa fitta di mal di testa fortissima e ti esplode il cervello.

0: Che zio fa? Come sbarella i culi Sonia Ice, mamma mia, con questo disco che si chiama Anale. Brava, brava, brava, ne? Si sente proprio che è stata prodotta da Diarrea, il DJ più famoso della Gran Bretagna. Ma adesso cosa facciamo? Dai, sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Squarci. Senti, ti ricordi l'altra sera nei bagni della discoteca quando è scappata la chiavata selvaggia? Ebbene, io ti volevo dire una cosa. Sono incinta, sì, diventerai papà, hai capito? Papà e io, Squarci, sarò la mamma di tuo figlio.
0: Contento un paio di coglioni, eh? Ma guarda che, ma io non so, ma non si può bloccare questa scema. Dai, andiamo avanti con un altro messaggio.
1: Ah, che male ho. Gabri, sto partorendo. Cazzo, vienimi a trovare, pezzo di merda. Devi riconoscere tuo figlio, eh? Hai capito? Pezzo di merda, se no veramente te lo faccio crescere con la musica di Gigi D'Agostino, Te lo sto giurando, pezzo di merda. Oh, vedi di venire, muoviti, hai capito? Aia! Ma cazzo di...
0: Ma come cazzo è possibile? Mannaggia il mio uccello, non devo portarlo più alle serate. Sentiamo un altro messaggio.
2: Oh, ascoltami, gran coglione, che chiavi in giro tutte le tipe e fai il gran signore.

0: ma squarciata e talentuosa, né? Allora andrò a trovarla in ospedale, ma prima gli farò firmare un contratto da 100 euro ogni 7 anni. Adesso ragazzi però non ho più voglia di farvi sentire la numero 1 di questa settimana, tanto era di quella testa di cazzo di Luca Alba. Scherzavo, dai, su, ve la faccio sentire per 2 secondi.
1: Luca puttanella.
0: Ok, bene, ricordo che questo fine settimana mi esibirò all'obitorio di Torino. Cercherò di far resuscitare i morti con la danza delle streghe. Se riuscirò, il miracolato avrà in regalo per lui e tutta la sua famiglia uno sconto del 2% su tutti i miei gadget nel mio store online www.gabripontifex. Compra tanto perché sennò sarai pieno di malocchi per il resto dei tuoi giorni e anche i tuoi parenti.com. E ricordate, cavalca via la classifica che ti porta via, ne?

0: Il bello deve ancora venire. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna. Azione si chiama.
1: Parrucchiere, buongiorno.
2: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della Cappella. Mi perdoni se la disturbo, sono un regista di Filmard. La chiamavo per chiedere se era possibile fissare un appuntamento presso la vostra location, perché avremmo intenzione come casa di produzione di girare un paio d'ore di scene presso un barbiere. Avevamo individuato la sua location molto interessante. Lei è occupato adesso o possiamo fissare un appuntamento e fare due chiacchiere?
1: Ma lei è qua già vicino?
2: No, in questo momento no, mi trovo sul set che sto girando alcune scene di raccordo, sto facendo un anal. Però se a lei può interessare l'argomento e fare due chiacchiere su quant'è che potrebbe essere il costo per l'affitto della location, possiamo, diciamo, fissare un appuntamento.
1: Quando pensa di venire?
2: Mi dica lei il giorno, l'orario che le è un po' più comodo. Tenga conto.
1: Sì. Perché noi durante la settimana siamo abbastanza pieni, vogliamo fare di lunedì.
2: Lunedì voi siete chiusi, giusto? Immagino, sì. In quanto attività di parrucchiere e barberia. Sì. Anche perché potrebbe essere anche un giorno ideale per girare, in modo che. Le vado a spiegare un attimino cosa andiamo a fare, in modo che non le faccio perdere tempo. Perché sono sul set, mi perdono un attimo, anzi, devo dare anche uno stop all'azione, così do anche un coordino. Perché sono il regista della produzione. Ragazzi, allora fammi uno stretto. Stop un attimo, fammi uno stretto mentre glielo butti nel culo e lo tiri dritto. Tu gli devi leccare il coglione all'altro, ok? Azione. Allora, come le stiamo spiegando, la produzione ovviamente noi non siamo Stranger Things, noi facciamo produzioni hard, quindi noi dovremo venire lì con una troupe.
1: Mi prendo nota.
2: Sì, lei prenda nota che le spiego, intanto io do ancora un po' di azione.
1: Produzione?
2: Dai, ancora di... buttaglielo fine coglione, bravo. Noi facciamo produzioni hard di alto livello, siamo una casa di produzione di Los Angeles, stiamo girando questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire, prodotta da Rocco Siffredi. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare, insomma, di sboerar, e quindi rimane sempre con lo schizzo in canna. Noi abbiamo bisogno di questa location di parrucchieri dove ci sono 5-6 ragazzi che stanno facendo la barba, la ragazza che fa la manicure, alla fine se la incurano in 4. So che è una richiesta strana, di solito insomma il budget è anche importante.
1: Senta, mi dica quando vuole venire, così ci conosciamo di persona.
2: Fa anche molto ridere su questa. Mi dica quando deve venire un regista di film hard, fa molto ridere. Allora, infatti, tenga conto, se mi dice che il lunedì prossimo potrebbe essere interessante. Scusa un secondo, mentre stiamo qua al telefono. Allora, fammi un favore, adesso sbocca in faccia, tieni un bello schizzo in un occhio. Vai, vai, azione. Allora, lunedì prossimo, intorno alle 10 del mattino, potrebbe andarle bene?
1: Lunedì prossimo alle 10.
2: 10 del mattino, sì. Io sono Remo Giramella, il mio numero di telefono è 339 872 9548. Remo Giramella della Saccagna Production. Saccagna, come Thomas Saccagna, il famoso attore hard, non so se te lo ricordi, anni 70, dei baffoni. Purtroppo deceduto di AIDS, è una storia tremenda.
1: Come si chiama?
2: Io sono Remo Giramella, che fa andare la Cappella, il mio nome d'arte, insomma. Scusa un secondo, dai ragazzi, su, spingi, vai, vagli nel culo, vagli nel culo. Senta, una domanda che le volevo fare, allora, per lei non ci sono problemi, quindi potremmo girare di lunedì questa orgia con 4 ragazzi e la ragazza, il nostro protagonista.
1: Noi tenga, 10, giusto?
2: Sì, noi tenga conto che facciamo un paio d'ore di riprese con un tre anali e qualche bocchino, insomma.
1: Non mi interessa cosa fa lei dopo, basta che paga, non c'è problema.
2: No, noi paghiamo, ripuliamo tutto, siamo ovviamente, poi se lei vuole stare lì ovviamente a controllare la location.
1: Ci vediamo alle 10.
2: Va bene, la ringrazio infinitamente. Ho parlato col signor, mi perdoni?
1: Gianfranco,
2: perfetto. Grazie Gianfranco. Grazie, il mio numero ce l'ha. Salve, arrivederci, torno sul set. Bene ragazzi, trovate la location. Adesso vai, fammi una bella sborra. Vai. Ok, adesso piangi. Non tu, lui. Perché non è riuscito a venire, vedi che non capisci. E questo è il senso della trama. Perché lui vorrebbe venire, ma non ce la fa.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Olio di palmo, prodotto da veri schifosi segaioli onanisti certificati, 4,60€. Uova infrangibili, 2,50€ la scatola. Cocco Co, frutto tropicale con contratto a progetto, 9,90€. Farina tipo 007, fatta col grano ma travestita da filetto di salmone, 5,90€ al chilo. Pratico... Pratico schiaccia mimose, mortaio in pietra per maschilisti convinti, 15€.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Fanculoni Beretta. Morbidi salamini a forma di dito medio, 9,99€. Limoncesso, liquore della costiera amalfitana prodotto con acque nere, 19€. Incredibile! Basilico al gusto di prezzemolo, 7€. Pizza lavabile, 11,10€. Kinder fetta al lutto, merendina con ritratto di cari estinti sulla confezione, 6,66€.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Pupurè, contorno a base di patate in comodi... Pupurè, contorno a base di patate in comodi... Contorno a base di patate, incomodi stronzetti da scaldare al microonde, 4,69€. Dadi da brodo più roulette d'arrosto, 16,90€. Fetoraid, bevanda energetica a base di embrioni umani, 199€. Trattative riservate a rettiliani e illuminati. Rucola denocciolata, 7,10€. Detersivo lavastoviglie in pastiglie più detersivo lavatrice in supposte, 13,30€. Dirty Sanchez, gli iconici anelli di totano color marroncino, 4,99€.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Yo Yogurt, che quando lo metti in bocca torna nel... Yo Yogurt, che quando lo metti in bocca torna nel barattolo, 1,24€. Sciroppo di alce, 8,10€. Poco bio, linea di ortaggi coltivati. Poco bio, linea di ortaggi coltivati con diserbanti così letali che i NAS sono rimasti a bocca aperta, a partire da 2,30€. Caviale di cavia, 19,90€. Betlemmental, il formaggio con le stimmate. Betlemmental, il formaggio con le stimmate, 17€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello,
3: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
2: Non si mangia.
3: Lì tutta minchia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè,
3: è
2: una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: La puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Ah, un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
3: Del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
3: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
2: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai! Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova!
2: È vero!
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Famosi Flipstone.
5: Dai.
4: Ho fatto tilt col Flipstone.
5: C'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, ciuflu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è un Grassea. C'è
5: va a finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
3: Di Saronno. Almaletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora?
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
3: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrà mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il piede.
2: Vuole il piede?
3: Il piede. La cosa piede.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Vado a 52 anni.
2: Bello, un da Scusami, eh.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua,
2: guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
3: mia
5: metti
3: moglie,
5: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
3: Lui. Io.
4: A che età?
3: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano
3: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
3: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza, possibile.
4: Vaffanculo.
3: Vedrai,
2: cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
4: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
6: Discovery Franco presenta un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano i vichinghi.
7: I vichinghi e la medicina!
8: Io brutto sputo da mia bocca. Sente grosso alce dentro mio petto. Forse non buona idea di far mettere Pampini dentro di buco che puzza di donna di dietro albero freddo freddo. Io fatto tatruito per chiedere un consiglio. Sì, fatto tatruito. Truito Franz! Apriti porto! Truito Franz, io sento che tu dentro! Truito Franz!
9: Knull! Che in cazzo tu vuole a tu questo momento? Presto di giorno! Tu non sai che Truito Franz impegnato a riti con moglie di Vichingo Franz?
8: Tu sta con moglie di Vichingo Franz? Che poi tu stesso nome curioso, noi solo 5 nomi in popolo Vichingo. Tu fa magia!
9: Ja, io impegnato a fare magia con grande bacchetta vichinga.
8: Ah, tu usa i tuoi poteri per aiutare povera moglie di Franz. Cosa lei sta male?
9: Ja.
8: Oh, che cosa ha? Forse ha malattia di streche?
9: Nein, cose private di moglie di Franz, io non voglio parlare.
8: Ah, forse lei ha piccolo maleficio data da altra moglie di altro vichinco per gelosia.
9: No, niente maleficio, nein.
8: Allora forse lei...
9: Gnur, basta! Tu fare i tuoi Schweinsnitzel, di fatti tuoi! Basta fare domanda! Cosa vuole da druido? Vuole erba pipa che fa ridere?
8: Nein, det ruido. Io ho grosso alcio dentro petto che fa tanto coffo coffo mentre dorma. Io forse ho preso tanto nevo su mio dietro che puzza mentre facevo violenza su buco che puzza di donno in foresto.
9: Ah! Mi spaccio Knur, tua tosso?
8: Tutta erba per cura tosso?
9: Niente, Knur, tu ora devi andare in Valhalla. Tu non più salvare dal destino di Vikingo.
8: Ma perché io devo morire morto? Io non voglio andare in Valhalla. Altro Vikingo Knir ha avuto tosse tu curato con l'acqua che brucia erbo.
9: Ma Vikingo Knir molto forte e giovane. Tu vecchio grasso, molto schifo schifo.
8: Ma come schifo schifo? Io forte come orso. Io ho ancora legno in mio pelle di gambe.
9: Tu già vecchio Knur, tu almeno 24 o 25 solstizio.
8: 25 solstizio iste, new 12 solstizio.
9: Ma che cazzo hai detto? Io non ti capisco, Knur.
8: Cosa sentite da popolo del nord?
9: Ah, britanni?
8: Sì, britanni.
9: Beh, ciao, Knur. Io torno a fare magio con mio bacchetto, su moglie di vichingo, prima che lui torni da razio.
8: Ma ti prego, tu aiuta me a vincere, tosso, ti prego. Sento.
9: Va bene, basta che tu va via. Adesso tieni, bevi questo poziono molto potente. E sta dulune sotto grosso pelle di orso. E sputa acqua da tu palle. Poi mangia cinghialo bianco e non beve sidro.
8: No, sidro. No, sidro.
9: No, niente sidro.
8: Va bene, potente truito.
9: No, niente sidro.
8: Si è capito, niente sidro.
9: Ok, dammi oro per consulenza e medicino.
8: Ma io... Io ho diritto di cura perché io di villaggio sono di sanità pubblica.
9: Nine, questo è consulto privato. Prego tu oro o niente medicino.
8: Ma io non ho oro. Posso dare il mio buco che puzza puzza come per vichingo che fa guanti di pelliccio?
9: Nine, io già moglio di druido. Tu dammi oro o io faccio sortilegio e ti fa crescere albero dentro buco che puzzo dietro.
8: Ma tu puccia per pampino. Non è possibile che cresce albero il mio buco che puzzo puzzo.
9: Va bene, Knur, tu ha voluto.
10: Maral Knugrabe Fargatulib.
8: Tu ti divertente con parolo buffo. Che malo. Che malo che mio. Che malo buco che puzza puzza fa malo. Più di quanto violento per quanto di pelliccia. Con vichingo che fa pelliccio. Ho fatto crescere grosso tronco il mio buco che puzzo puzzo. Tieni, questo è oro. Oro, oro, tieni oro.
9: Oh, io non arresto, Knur.
8: Tu tieni, no problema. Ma tieni.
9: Grazie, Knur. Mi raccomando, niente sidro.
8: Sì, niente sidro. Sì, grazie. È druido. Ora tu puoi fare magio per levare dal mio buco puzzo puzzo alberello.
9: Tu aspetta autunno. Lui cade solo.
8: Grazie, truito. Grazie, truito.
9: Nai, Knur!
8: Cosa?
9: Nai!
8: Niente, sidro, io ho capito.
9: De niente, Knur. Niunt.
8: Tu pazzo.
6: I vichinghi.
0: Lo Zoo di 105 presenta. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
11: Amore, io esco!
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulce al culo!
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
14: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
15: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
15: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
15: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
15: Sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi ora.
15: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Dai, fermi tutti. Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
15: No, dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
15: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Cazzo.
15: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
15: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
15: Ma che schifo.
13: Aria.
15: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
15: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
15: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì.
15: Dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
15: No.
14: Scusa, vista.
15: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
15: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
15: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
15: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
15: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
15: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda, mi viene da...
17: No, dai, anche la vomita.
14: Oddio, anche a me, anche a me!
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
15: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
15: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
15: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
15: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film.
15: Una merda!
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
20: C'è 105 mi cacca.
21: Eccomi, piccoli esseri inferiori, sono il vostro Max Brillante, senza esagerare, posso serenamente asserire che sono il figlio preferito di Dio, quello riuscito meglio, pensateci, ho la voce più bella del mondo, gli occhi più azzurri del mondo, il fisico più bello del mondo, le Maserati più belle del mondo e conduco i programmi più belli del mondo. Quando mi specchio alla mattina provo la stessa emozione che ha provato De Martino quando ha spogliato la prima volta Belen. Ricordo alle mie fan che è possibile venire in pellegrinaggio la domenica mattina nella mia reggia di Milano ad assistere alla mia vestizione. Potete abbonarvi alla mia fondazione e con soli 250 euro al mese vivere emozioni come vedermi dormire, vedermi vestire, vedermi fare la cacca, vedermi lavare i denti e molto altro. Andate su Brillante vita da idolo inarrivabile.maserati.it.
16: Max, dobbiamo far entrare l'ospite che è di fretta.
21: Ma che cazzo me ne frega se è di fretta. Anzi, dammi qualche minuto che vado a bere un tè caldo con i biscotti. Indosso la vestaglia della diretta, fatta a mano da Dior. Indosso le ciabatte della Vuitton, cucite a mano da Jennifer Aniston e Rihanna. E arrivo da voi, brutti pezzenti.
18: 105 mi cacca, è il momento della vestizione di Max. Abbiate pazienza, il sommo sarà pronto fra poco.
16: Max, dove sei finito? Dobbiamo iniziare la diretta. Ti puoi muovere e posare quel flu di champagne millesimato.
21: Partendo dal presupposto che vengo in onda solo per poter regalare una gioia a tutte le poveracce che mi venerano, eccomi qui, il vostro Max Brillante, King of the World. Stasera volevo raccontarvi una stupenda avventura che mi è capitata nei giorni scorsi. Ero appena sceso dalla mia Maserati numero 47, una delle più recenti, quella con l'interno in pelle di tigre siberiana. Ero stato invitato da un principe di Dubai per aiutarlo a scegliere le tende di casa. Mentre posavo il mio stupendo piede sinistro sull'asfalto, chi mi saluta? Sì, proprio lei, Taylor Swift. Io faccio finta di non riconoscerla e lei scoppia a piangere. A quel punto, essendo il re del bon ton, le prendo una mano e le dico: stavo scherzando, so bene chi sei. Dua Lipa. Lei si rimette a piangere e si accascia sul marciapiede.
16: Ma che cazzo dici?
21: A quel punto la raccolgo dalla pozza di lacrime e le dico: scommetto che vuoi fare l'amore con me. E lei, senza parlare, mi prende una delle mie mani stupende e con pelle vellutata e mi dice: sì, Max, ti prego, possiedimi. Taylor Swift, come ben sapete, fa tutto con l'aereo privato, quindi siamo corsi all'aeroporto, siamo saliti sul suo jet e abbiamo iniziato a fare l'amore. Ma il dramma era dietro l'angolo.
16: Cazzo, è successo?
21: Simo J, non ci crederai mai. Eravamo in volo e ad un certo punto si è affiancato un jet privato. Pensavo fossero dei paparazzi e invece no, era quella merda di Mazzoli che ha scroccato il viaggio di ritorno al suo amico miliardario. Mazzoli non sapeva che l'aereo di Taylor è munito di missili deflagramerde e così abbiamo iniziato a sparare al jet di Mazzoli che poi si è inabissato nell'Oceano Atlantico. È stato stupendo vedere quel barbone con le gambe corte, i capelli da paggetto e il naso alla Pierrot mentre precipitava con quell'aereo da pezzenti. Ed è lì che ho raggiunto l'orgasmo con Taylor e sono tornato a terra giusto in tempo per fare la diretta. Beh, Taylor appena atterrata mi ha dedicato una canzone, ha scritto e prodotto un disco che adesso vi faccio sentire. Vai Simo J, spara il pezzo!
18: Canzone scritta per Max Brillante da Taylor Swift. Mica le dediche di merda di Sfera e Basta.

0: a sposarti, sono troppo prezioso per le donne di tutto il mondo. Gesù mi ha messo su questa terra per essere di tutte le donne del pianeta. Devo soddisfarle tutte, fattene una ragione, amica mia. Ma tra noi è finita, finita.
1: Ma tra noi è finita, finita.

0: Max, accendi il telegiornale, ti è successo un casino.
1: Aspetta che accendo il mio 200 pollici.
2: Benvenuti a Studio Aperto, edizione speciale. Una notizia che ha sconvolto il mondo. La celebre cantante Taylor Swift si è tolta la vita stamattina. La star del pop ha lasciato un biglietto con scritto «Max Brillante, la vita senza te non ha più senso». La cantante era innamorata del famoso conduttore radiofonico che l'aveva rifiutata.
0: Mamma mia, che tragedia! Cosa vuoi che faccia?
1: Simo J, puoi controllare se il carro funebre era almeno della Maserati?
0: No, mi dicono Mercedes. Ma dove cazzo vai, pazzo?
3: Che pezzente di merda, porco. Che figura mi ha fatto fare.
4: C'è 105 micacca.
5: Radio 105. Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono interpellato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la trade, so.
5: Ma porca. Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera contro un contrabbandiere. Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave.

0: Cosforz è potente in Teotato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
1: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
0: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai, io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
0: Ah sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
0: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre.
0: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni, vieni con me.
2: No!
0: Vieni con me.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spickelspan, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Ciao Fetusi, fate uno scherzo al mio amico Salvo, che sta aspettando una risposta per lavorare nella lounge dell'aeroporto di Olbia nella stagione estiva. Ha già lavorato lì l'anno scorso e quando è tornato si vantava di aver conosciuto un sacco di VIP. Facciamo che uno di loro si è lamentato di lui e quindi gli salta il lavoro? Dai, dai, dai, minchia! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, Salvo?
1: Sì?
2: Ciao, sono Antonio Summa, ti chiamo da ZZ Top Servizi, Milano, scusami il disturbo.
1: Sì, mi dica.
2: So, scusa, noi siamo la società che gestisce tutte le lounge degli aeroporti italiani.
1: Uh-huh.
2: E so che, almeno mi hanno detto, che sei in attesa della conferma per la stagione di quest'anno, è giusto?
1: Sì, a Olbia.
2: A Olbia,
1: no,
2: esatto.
1: Già mi hanno confermato, però mi devono dare la data.
2: È proprio per questo che ti sto chiamando, perché i colleghi ti hanno confermato per la prossima stagione, ma parallelamente noi qua nella sede di Milano abbiamo delle segnalazioni a tuo riguardo per quello che concerne la stagione passata.
1: In che senso?
2: Nel senso... purtroppo no, Salvo, nel senso che i responsabili, diciamo, che compilano ogni anno una scheda di merito al termine della stagione, ci hanno segnalato da parte tua alcune intemperanze con personaggi famosi che sono sbarcati all'aeroporto, Gianfranco Zola, Alberto Tomba.
1: Sì, questi sì, li ho incontrati in effetti.
2: Chiaramente io non so chi sei, non ho presente, non so neanche che cosa sia successo. Mi permetto semplicemente.
1: Ma io onestamente non mi è mai successa una cosa di questo, nel senso, io non ho avuto mai battipecchio con nessuno, questa è la cosa strana che mi...
2: No, ma io adesso non so esattamente se si tratti di un battibecco. Qua io ho semplicemente segnalato sotto, diciamo, la parte delle note che hai tenuto un contegno non adeguato con personaggi famosi.
1: Quindi insomma che non sto capendo.
2: Vorrei sapere che cosa è successo.
1: Guardi, non so cosa dirle. Veramente.
2: Ma come? Cioè non sai che cosa è successo?
1: Ma io sì, sono venuto qualche volta quest'estate, ma non è mai successo niente di particolare.
2: Ma allora perché il responsabile ha segnalato?
1: Non saprei, il responsabile chi ha segnalato, non lo so.
2: Non sono molto convinto di questa tua versione dei fatti al momento, cioè la telefonata non sta proprio andando alla grande, Salvo, sinceramente.
1: A me mi sta sembrando troppo strano perché, ripeto, non è successo niente di che.
2: Io ti dico, Salvo, molto sinceramente, questa è la politica aziendale. Noi ci teniamo...
1: No, ci mancherebbe.
2: Ci teniamo a mandare, cioè a, diciamo, a impiegare nei nostri servizi delle persone che abbiano, diciamo, una condotta limpida e irreprensibile. Anche perché si tratta comunque di un lavoro ben retribuito, un lavoro con un orario adeguato. Per cui, ti dico, la concorrenza è grande.
1: No, beh, questo ci mancherebbe.
2: Quindi al momento mi sembra che, diciamo, su per quanto riguarda il tuo contegno ci sia perlomeno qualche ombra. Ora io dovrei parlare con il responsabile, però in questo momento io non mi sento di dare il via libera alla tua pratica.
1: No, ma guardi, io male che fa posso chiamare il responsabile e gli dico che cos'è sta storia, va? Perché è assurda per me, per quanto riguarda è assurda, quindi.
2: Allora senti, facciamo così, chiamo un attimo il responsabile che ha scritto le note.
1: Sì, certo.
2: E mi faccio dire qual è il problema. Se mi aspetti solo un attimo in linea, lo vado a chiamare un secondo nell'ufficio di là.
1: Sì, certo.
2: Grazie, scusa, ti metto un attimo in attesa, abbi pazienza.
1: Prego.
3: Round 2. Pronto? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Allora, sono Francesco Maggiore, appunto.
1: Venite.
3: Allora, qua abbiamo delle note, appunto, il mio collega adesso mi ha informato a proposito della sua richiesta, giusto? Le note le ho fatte io. Qui c'è stato segnalato dei comportamenti un po', diciamo che, un po' sgraditi da queste persone.
1: Ma guardi, io non... Ripeto, a parte che io non le ho viste così le persone, quindi ovviamente...
3: No, ma allora, aspetta, facciamo così, Salvo, cioè, tanto ormai... Stiamo trattando a proposito di questo, quindi mi dica solo se è vero. Lei è vero che lei ha infilato un dito in culo a Zola?
1: No, assolutamente no.
3: A noi è stato segnalato esattamente questo, da Zola stesso, tra l'altro. Ha preso a schiaffi Alberto Tomba?
1: No, assolutamente no, assolutamente no.
3: Quindi lei sta dando dei bugiardi a questi due?
1: Non sto dando le bugiardi a nessuno. Io sto dicendo che hanno inventato, cioè, non è una situazione che è successa, assolutamente.
3: Ma anche sputato in faccia da Battantuono?
1: Guardi, venite voi a verificare con i vostri occhi.
3: Senta, vabbè, aspetti, le passo il collega. Sì.
2: Va bene, niente, non siamo venuti a capo di questa questione. Mi riservo la possibilità di attendere la conferma del suo lavoro per questa stagione. Se mi dà una settimana di tempo la ricontatto.
1: Guardi, non so cosa dirle.
2: Va bene, l'unica cosa che le volevo dire, se vuole accelerare la pratica, l'unica possibilità è di ascoltare oggi pomeriggio alle 2 lo Zoo di 105.
1: Ma andatevene a fanculo, va. Immaginavo qualcosa.
2: Hai messo un dito in culo a Zola, dai.
1: No, no, no, la foto me la sono fatta, è vero, quello sì.
2: Ma tu molesti i VIP però, di la verità.
1: No, no, no, no, no. Ma... Non molesti. No,
2: ma vai che sei un Paolini, no. Sei. Grazie, Salvo, un bacio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
6: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
5: Minchia come ci piace!
6: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Raifico, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta 28 cincischiamenti dopo. I protagonisti: Gina Lollo Frisby e Renata, Giorgio Giorgio e Pino, Natalia Alitalia e Gina, Bud Spento e Nino, tratto dall'omonimo romanzo di Agatha Crosta. Adattamento cinematografico: Winston Churchill. Musiche: John Bon Jovi Dorelli. Regia di Martin Scoliosi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. Avvisiamo i gentili telespettatori ciecati che oggi, in via del tutto spastica, Wender farà la parte del cincischione. Un'interpretazione a dir poco imbarazzante, soprattutto se si pensa che ha 50 anni e due figli. È giorno. Una femmina d'uomo fa la pennica su un letto di ospedale. È piena di escrofazioni e sbitorzoli vari. Fuori dalla finestra un cane caga tutto tremante. La femmina d'uomo apre contemporaneamente gli occhi e li usa per guardare le cose.
2: Dove sono? Che cosa mi è successo?
1: Da una specie di porta incastrata nella parete entrano Gina, Pino e Nino. Quest'ultimo ha due mani ai polsi, con le quali regge un piccolo pacco regalo.
2: Renata, che sollievo! Temevamo che non ti saresti più svegliata dopo quello che è successo. E cosa è successo? Non ricordo nulla, non ricordo assolutamente nulla.
3: Beh, c'era da aspettarselo dopo quello che è successo.
2: E cosa? Cosa è successo?
4: Quel che è successo, non ci pensare, apri il regalo, Renata.
2: Mi ne sbatto del vostro regalo, pretendo che mi diziate immediatamente quello che è successo. Rita, tu sei lo sceriffo di questa contea. Ti hanno sparato alla testa e sei finita in coma per 3 mesi. Nel frattempo è scoppiata un'epidemia di zombie e il mondo è nel caos più totale. Cazzate? Questa è la trama di The Walking Dead? Voglio che mi diziate la verità. D'accordo, questa è la verità. Era il giorno del tuo matrimonio. Il tuo ex insegnante di arti marziali, Bill, ha fatto irruzione in chiesa con un gruppo di scagnozzi, uccidendo il tuo sposo e riducendoti in fin di vita. E ora sei in cerca di vendetta. Tutte stronzate. Questa è la trama di Kill Bill. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. E va bene. Ecco la verità. Sei Renata Pozzetto, una ragazza di campagna che a 40 anni ha deciso di tentare la fortuna nella grande città, ma dopo una delusione d'amore hai tentato il suicidio lanciandoti nel naviglio, dal quale ti abbiamo ripescato giusto in tempo. Davvero?
3: Puoi scommetterci la salopette. Forza, adesso apri il tuo regalo.
1: Renata apre il regalo. È la chiave di accensione di un mezzo motorizzato.
2: Una chiave? E cosa dovrei farci?
4: È la chiave del trattore con cui sei venuta in città dal tuo paesino di campagna. È parcheggiato proprio oltre la recinzione elettrificata che circonda l'ospedale. Vai, puoi tornare a casa.
1: Piuttosto perplessa, Renata abbandona l'ospedale. Fuori è il deserto. Renata supera la recinzione e si guarda attorno spaesata.
2: Strano, qui non vedo nessun trattore. Ehi, amici! Qui non c'è nessun trattore!
1: Dal nulla appare un tremendo cincischione. L'essere che abbiamo bene in mente attacca la povera Renata, polverizzandola in pochi istanti.
5: Cincischione!
6: No!
7: No, le braccia piccole, no, più ampie, più...
6: È grosso, è grosso.
7: È grosso, è enorme.
6: Cincischione è impettito.
8: Ma siete seri?
7: Imponente, imponente. Certo.
6: Dai, mi state perculando.
8: No!
5: Cincischione!
7: Ah no, no, le braccine così, tutte si...
6: Fammi vedere allora come si fa.
5: Cincischione!
6: Che bello!
7: Ah, vedi?
5: Cincischione! Cincischione!
6: Bravo! Ah, ok. Molto bene. Adesso però...
7: Adesso più!
6: Ti ammazzo, Renata!
5: Ah. Ti ammazzo, Renata! Ti ammazzo, Renata! Cincischione!
2: Ah, soccorso,
8: Dov'è? Non c'è la camera. Non l'ha registrato il video. Non lo voglio fare.
6: Come no? L'hai appena fatto.
8: L'ho già fatti.
7: Un ultimo.
6: Pulito da solo.
5: Cincischione.
7: Adesso ho messo le mani piccole.
6: Ancora
7: hai perso il busto.
8: Te ne vai a fanculo.
6: Dai,
7: sta impettito.
9: Ragazzi, domani andiamo nel reparto di quelli storpio. Domani andiamo nel reparto di quelli storpioloni. C'è un nuovo arrivo. Gli possiamo fare lo scherzo della sediolina che ci scappa di mano. Giù dal burrone.
3: Ah, sì, è la mia preferita. Dopo il veleno per topi nella flebo e la busta di zucchero nella siringa per diabetici.
2: Megarido!
1: Che manipolo di simpatici burloni. Ora finalmente tutto ci è chiaro. Il mistero è risolto e ogni singolo pezzo del puzzle è finalmente al proprio posto. Scorrono i titoli di coda, che sono in dialetto milanese per fugare qualsiasi dubbio residuo. Arricchiti e soddisfatti, sentiamo l'irrefrenabile impulso di pagare un'altra volta il canone, anche se l'abbiamo già fatto. E allora cosa aspetti? Paga il canone, pezzo di merda infame.
5: Cincischione.
7: Non si capisce.
5: Cincischione. Cincischione.
7: Questo è il migliore che hai fatto. Okay. Bravo.
8: Posto. Basta. Bravo. Questo è il blocco. Perfetto. Wow.
5: Grazie.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Buongiorno, amici dello Zoo. Come va? Io sono un po' incazzato. Sì, perché abbiamo ricevuto una segnalazione riguardo un tizio che passa il suo tempo sui social a importunare le ragazze. E lo fa fino a che le ragazze non gli rispondono. In poche parole. Uno stalker. Bene, noi con l'aiuto della nostra amica Irina ci siamo spacciati per una delle ragazze da lui importunate e gli abbiamo fatto uno scherzetto.
11: Pronto? Finalmente siamo riusciti a sentirci. Ciao, sono Giulia.
12: Piacere.
11: E comunque grazie, volevo ringraziarti per il complimento che mi hai fatto.
12: Niente.
11: Ah, quindi tu di professione cosa fai?
12: Operaio.
11: Operaio di che cosa?
12: In fabbrica, nel magazzinaggio.
11: E quindi nel tempo libero stai su Instagram a commentare le foto delle ragazze?
12: Sì.
11: E le mie foto ti piacciono?
12: Sì, mi piacciono.
11: Sì, quanto ti piacciono le mie foto?
12: Molto. Mi fanno masturbare.
11: Non ho sentito, scusa.
12: Sto dentro la camera, se ti va di farmi masturbare.
11: Eh sì, amore, ma per me non è un problema. Riuscirei subito a farti masturbare solo con la voce.
12: Dove tutto dentro?
11: Eh sì, a me piace tutto dentro. Che bello.
12: Lo tiro forte, ok?
11: Ok.
12: Vuoi sentire?
11: Sì, certo che vorrei anche sentire.
12: Tirando.
11: Sì.
12: Ti sbocco tutto.
11: E dove vuoi venirmi? Su quale parte del mio corpo?
12: In bocca, bene. Sì.
11: Quante sono belle le mie tette, volevi dirmi quanto ti piacciono le mie tette?
12: Molto belle.
11: E ti prendo a schiaffi con le mie tette. Mi devi far sentire come vieni.
12: Sì, sto arrivando.
10: Sentite come geme di piacere questo figlio di buona donna. Sembra contento, certo, ma adesso è il nostro turno. A richiamarlo sarà proprio il marito della nostra amica, un uomo geloso e dall'accento meridionale.
13: Pronto?
12: Sì.
13: Sì, ciao Gianni?
12: Sì.
13: Sì, ascoltami, non mi conosco, sono Mimmo. C'è un problema, tu sei a casa?
12: Sì.
13: Adesso prima di venire direttamente a casa tua ti volevo fare un attimo il punto della situazione al telefono, volevo un po' capire cosa avevi da dire, no? Io ho trovato nel telefono di mia moglie, ho trovato una chiamata a suo numero e poi ho cercato di capire chi fosse, se era un collega o qualcosa. L'ho picchiata e mi ha detto che ti ha chiamato ieri sera, che avete parlato al telefono, che sei uno che ha fatto un apprezzamento sulle foto di mia moglie su internet, che hai detto che facevi una serie di telefono.
12: No, ho visto le foto, le ho tutti gli apprezzamenti.
13: E poi che hai fatto? Hai fatto la serie con la moglie, non ho capito.
12: No, no.
13: Cosa?
12: Non ho fatto niente.
13: Cos'è che ci hai detto la donna?
12: Non ci ho detto niente. Dillo a lei, non lo so, non mi ricordo.
13: Mi prendi per il culo, ho capito. Senti, io sto venendo direttamente a casa tua, allora, così almeno niente.
12: Di dove sei?
13: Tu non ti preoccupare assolutamente, che io ti becco in tutti i posti che ti puoi nascondere. Puoi fare anche veramente come Bin Laden, che ti venga a prendere anche in Egitto, capito? Non è un problema.
12: Non ho fatto niente.
13: Cosa?
12: Non ho fatto niente.
13: E al telefono cosa che vi siete detti?
12: Non ricordo, perché eravamo...
13: Vabbè, senti, spero che sia l'ultima volta che parli al telefono con la donna.
12: Sì.
13: Hai capito?
12: Ok.
13: Chiedimi scusa e siamo a posto.
12: Scusa.
13: Dimmi scusa, non lo faccio più.
12: Scusa, non lo faccio più.
13: Bravo, così. Come un coniglio di merda, bravo. E adesso vai a fare in culo.
10: Questo è proprio quello che si meritano certi bastardi. Sì, perché gli apprezzamenti a una donna fanno sempre piacere, ma quando la si tartassa di messaggi pieni di minacce e volgarità, quello non è da uomini. Quello è il comportamento degli stalker, o meglio, degli stronzi.
0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Nazistissimo Me. Nazistissimo Me. I protagonisti: Katia Smucca è Pina, Piero Perugia è Gino, Dante Pedante è Dino, Lea Muffetta è Lina. Tratto dall'omonimo romanzo di Oscar Wilde. Adattamento cinematografico di Tiziano Crudeli. Regia di Crystal Il Cigno. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. È giorno. L'amico di un cinese e la sua fidanzata camminano fino a un posto. Il posto è fatto bene e c'è una nicchia per starnutire e un cane senza pipa che dorme in giardino. La ragazza aziona il clitofono.
14: Amore, sono davvero in ansia. Non capita tutti i giorni di conoscere i genitori della tua bellissima e intelligentissima fidanzata di successo.
2: Non preoccuparti dei miei genitori. Sono due spietati bastardi senza cuore, ma io ho raccontato un sacco di cazzate su di te e non vedono l'ora di conoscerti.
14: Che cosa hai fatto, scusa?
2: Non preoccuparti, andrà tutto bene. Basta che reggi il gioco.
1: La porta del posto si apre e c'è una coppia di anziani in panciolle. Lui pare avere il cazzo, lei meno.
15: Lei meno.
2: Oh, la mia pampina! Vieni qui, fatti abbracciare.
16: Siamo molto felici di vederti, piccola mia. Yeah.
2: Anche io sono molto felice di vedervi.
16: E tu dovresti essere il famoso astronauta nazista. Molto piacere, ficchiolo.
14: Astronauta nazista?
2: Forza, non state fine lì impalati come tuoi polacchi. Entrate.
1: L'amico del cinese e la sua fidanzata seguono i simpatici genitori di lei fino a un divano ricamato con tante deliziose svastiche. Sopra il camino c'è il ritratto di un tizio coi baffetti che sembra cerchi far esplodere il pittore con lo sguardo.
2: Allora, Cino, siamo davvero curiosi. Raccontaci di come hai sterminato ebrei dallo spazio.
14: Scusi, Chi è che avrei sterminato io?
2: Mamma, non metterlo in imbarazzo. A Zino non piace parlare dei suoi atti eroici.
16: Beh, si scoppa mia figlia. Come mi nuoteve a raccontarci cosa si prova ad essere il miglior amico del Führer?
14: Beh, non so come dirglielo, signor Dino, ma il Führer è morto.
16: Morto? Oddio, quanto è successo?
14: Beh, saranno all'incirca 80 anni.
16: 80 anni, oddio, sto male! Muoio, muoio!
1: Il signor Dino ha un attacco di pettorale sinistro e muore. Sconvolta dal dolore, la moglie ha un attacco di tette e muore anche lei.
2: Addolorata! Muoio! Guarda cosa hai fatto! Hai ucciso i miei genitori! Brutto pasticcione! Ama, te la farò pagare, sai? Te la farò pagare in questo modo!
1: La ragazza esegue una danza interpretativa che descrive per filo e per segno ciò che sta per accadere. Poi aziona una leva e dalla parete esce un cincischione ricondizionato.
2: Ah, sono molto arrabbiata! Così arrabbiata che mi trasformo!
16: Mi trasformo in cincischione!
15: La mano più precisa.
2: Cincischione!
15: Rigida, rigida, sei troppo morbida!
2: Cincischione!
15: Polso più esterno.
2: Che vuol dire?
15: Devi la mano dritta con l'avambraccio.
17: È così, vedi? Guarda la posizione.
15: Cioè, devi essere proprio...
17: Cazzo, cioè...
15: Una linea retta!
2: Cincischione! Cincischione!
17: Troppo curva, vedi che qua...
15: Devi essere parallela, così, guarda, come guarda. Il saluto dei militari.
17: Guarda sì. Però, guarda, perché non
18: perché
17: impari.
18: Perché non ho fatto il militare io.
17: Cincischio! Vedi, vedi
18: come... più avanti e indietro.
17: Devi
18: okay.
17: Sentire il peso
18: sì,
17: sulle
18: sì,
17: spalle, hai capito?
18: Dell'importanza.
17: Esatto, non è vero.
18: Sì, sì.
2: Cincischione!
17: Molto, molto bene.
2: Cincischione!
17: Qua minaccia a Gino.
2: Ti minaccio!
15: È che l'intenzione di devi comunicare con non buttarla. Sei comunque un cincischione, hai la tua importanza.
2: Ti farò fuori! Male, male! Cincischione!
17: Molto bene.
15: Meglio.
2: Cincischione!
15: Sempre questa manina.
2: Ti faccio fuori! A colpi di tortellini!
14: Muoio.
15: Non era cincischione.
14: E non era Emiliana, non era una risata Emiliana.
17: Bella,
14: io questa è una risata Emiliana.
17: Bravo, bravo.
15: Ho sentito il profumo del tortello.
14: Sì.
1: La casa va a fuoco. Il quartiere va a fuoco. Tutto il mondo va a fuoco. Quando cessano, le fiamme hanno ridotto in cenere tutto il pianeta. Solo una cosa si è salvata. Un prezioso foglio di carta. È il cedolino del canone Rai e sopra c'è scritto il tuo nome. Dunque non hai più scuse. Paga il canone.

0: Ciao bastardi, c'è questo mio amico che da mesi è perseguitato dalla magistratura per dei reati commessi in provincia di Napoli. Solo che lui sta a Torino e a Napoli non c'è mai stato. Probabilmente è un caso di furto di identità, ma lui sta impazzendo fra raccomandate e carabinieri. Finitelo. Round 1.
1: Pronto?
2: Oh, finalmente l'ho trovata, dottor B***o, signor B***o.
1: Sono io.
2: Salve, sono l'avvocato Trebbia dello studio Canasta e Trebbia.
1: Buongiorno.
2: Canasta e Trebbia.
1: Buongiorno.
2: Salve, ho dovuto ricorrere alle forze dell'ordine per avere il suo numero di cellulare, in quanto io col mio studio ho mandato più e più volte all'indirizzo che abbiamo noi a Napoli più e più comunicazioni che la riguardavano, ma non abbiamo mai ottenuto risposta. Noi siamo i suoi avvocati d'ufficio che la stiamo difendendo in tribunale da circa 4 mesi, però non abbiamo mai avuto modo di colloquiare con lei direttamente. Adesso
1: Non avete mai avuto risposta da parte mia, perché io non so se lei è stato aggiornato sulla situazione dei fatti. La situazione dei fatti è che questa qua è stata una truffa ai miei danni, dove mi è stata rubata un'identità e con il furto di identità hanno commesso un reato del quale io ho già dovuto rispondere ai carabinieri di zona qua dove abito, perché mi hanno fatto un interrogatorio dove è stato appurato che è stata rubata l'identità, è stata emessa una denuncia per furto di identità, io ho già avuto anche uno scontro verbale non da poco con le utenze telefoniche, perché mi hanno cercato più volte per il recupero crediti.
2: Esattamente, sì.
1: Esattamente, perché tutte le utenze che sono state create a mio nome arrivano lì in questo posto dove sicuramente c'è il fenomeno che ha rubato la mia identità e che ha commesso illecito. Ma del quale io non ho nulla.
2: Probabilmente è arrivata anche la nostra parcella di 3.700 euro probabilmente a quell'indirizzo, sì.
1: Sicuramente, ma io non ne so nulla, perché io non abito a B***o di Napoli, non abito a Napoli, io abito nel torinese, quindi detto ciò.
2: Perché noi la stiamo difendendo per un furto di pollame presso un'azienda avicola.
1: Furto di?
2: Pollame.
1: Questa mi è pure nuova, perché non è neanche il furto per il quale la truffa per il quale io sono
2: adesso,
1: stato accusato.
2: La cosa mi sconcerta un pelino, perché non ne sono assolutamente al corrente di questi fatti.
1: Mi scusi, ma io sono parte lesa, quindi non capisco, io dovrei sborsare 3.000 euro per una parcella.
2: Io ai fatti, le forze dell'ordine mi hanno dato il suo numero, per me lei è il signor B***o che sto difendendo in tribunale, più che altro perché la fedina penale che viene sporcata è la sua. Comunque io le passo a questo punto l'avvocato che la sta seguendo in modo che gli possa spiegare questa cosa.
1: Va bene,
2: Un attimo glielo passo.
3: Round 2. Dottor buongiorno, sono Sergio Canasta, buongiorno.
1: Buongiorno, guardi signore, non sono dottore, quindi signor va benissimo.
3: Buongiorno signor. Senta, io qua adesso ero seduto accanto al collega, ho sentito parte della comunicazione. Io ho qua 4 capi d'accusa per i quali la stiamo difendendo in sede penale al Tribunale di Milano, che sono una multa, una sanzione per autovelox in zona ZTL con la targa della sua macchina, una denuncia di furto a una signora anziana e una scheda telefonica legata al furto della signora, più questo caso direi abbastanza curioso del furto di pollame, sempre e tutti e 4 di Napoli.
1: Dunque, allora, io le riconosco il capo d'accusa della truffa alla signora con allegata scheda telefonica e ho rilasciato, anzi ho denunciato un furto di identità.
3: Ecco, mi scusi se la interrompo però sì. Noi di tutta questa documentazione non abbiamo niente.
1: Okay.
3: Essendo privi di qualsiasi documentazione, noi con il collega pensavamo, visto i tipi di reati, di provare la strada della seminfermità mentale, perché
1: No, è un furto di identità bello e buono. Io sono
3: ma questo però ecco, allora il problema qual è? Che noi adesso siamo già andati in primo grado e lei verrà condannato comunque in contumacia per tutti e 4 i reati, di cui le ricordo che 2 sono penali, perché il furto alla signora e il furto di pollame rientrano nel campo della giustizia penale.
1: Mi perdoni, ma questi documenti io come facevo a farli avere a qualcuno? Perché le spiego, io sono stato contattato dai carabinieri
3: e non hanno comunicato,
1: dottor. Allora, perché i carabinieri non hanno comunicato una denuncia per furto di identità, io adesso vado nella merda penale perché non hanno comunicato il furto.
3: Per fortuna la giustizia italiana prevede 3 gradi di giudizio e quindi adesso stiamo parlando di che cosa andare a dire al pubblico ministero e al giudice in appello, perché il primo grado ormai signore ce lo siamo allegramente bruciato. Adesso noi dobbiamo impostare tutta una linea difensiva completamente diversa, dobbiamo ritirare la seminfermità mentale e comunque quindi ci vorrà una perizia, lei si dovrà sottoporre a una perizia psichiatrica.
1: Ma sta scherzando, cioè, ma non penso proprio, scusi, abbia pazienza.
3: No, abbia pazienza lei, scusi, abbia pazienza lei, noi la stiamo difendendo in tribunale. Lei non ci ha pagato, non ci ha prodotto dei documenti. Noi sono settimane che seguiamo questo caso. Lei ha 4 capi di imputazione, un furto di pollame. Ma si rende conto, nel 2023 noi dobbiamo andare in tribunale a difendere lei da un furto di pollame.
1: E quindi mi spieghi, mi dica un attimo, io dovrei venire dove a fare la perizia psichiatrica?
3: Lei può venire a Milano.
1: Ma io posso venire anche a Napoli, però abbia pazienza, mi sta prendendo un po' impreparato davanti a tutto ciò.
3: Ma ci credo, pazienza. Quindi la prima soluzione che mi viene in mente è: lei viene a Milano, si sottopone a questa perizia di parte, che comunque fa testo, dopodiché salda la parcella per quanto riguarda il primo grado.
1: No, però scusi, mi faccia capire, io devo pagare la vostra parcella ad occhi chiusi e sono pure condannato in primo grado.
3: Ma certo, noi non avevamo una linea difensiva, scusi, l'unica cosa che abbiamo scritto milioni di raccomandate noi.
1: Adesso allora, poi parlerò col mio avvocato di famiglia e valuteremo come muoverci.
3: Esatto. E questa venga con il suo avvocato, così intanto saldiamo la parcella e poi noi semmai trasferiamo al suo avvocato tutti gli atti, i dati che abbiamo.
1: Ma finite, cioè nessuno mi ha avvisato di un cazzo, mandiamo raccomandate su raccomandate ad un indirizzo di un truffatore e poi io ci rimetto tutto, cioè devo pagare, rischiare di finire in carcere tutto ciò, cioè ma veramente, ma siamo...
3: Guardi, mi dispiace, purtroppo tutte queste cose non credo...
1: No, mi sa che non vi dispiace abbastanza, ma abbia pazienza, ma io dove li trovo 3.000 euro da pagare per una cosa che non ho neanche fatto?
2: Lei tenga conto che se dovrà presentare a Milano, Largo Donegani 1, dove ci sono gli studi di Radio 105, dove trasmette lo Zoo di 105.
1: Ah sì?
2: La merda è il tuo amico, che ce l'ha commissionato.
3: È il tuo amico di...
1: Figlio di puttana. Cioè ragazzi, al di là del fatto che mi sono cagato nelle mutande, no, è che io sono al lavoro ed è il mio vicino di scrivania, adesso gli vado a rompere il culo, scusate.
3: Vai a rompere il culo mentre sei al telefono.
1: Siete dei bastardi comunque.
3: Ciao bello.
2: Ciao bello.
1: Ciao.
3: Ciao. E basta rubare galline.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana di so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché...
5: Nauseabondo!
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco?
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Nayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
8: L'Aiazzone!
6: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
6: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento, sta venendo!
6: Aia!
8: No! No! No! In culo giù!
6: Attento!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche
7: cosa. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto, ce l'ha fatta.
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto.
10: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Sì!
12: Lo Zoo di 105. Basta!

0: Stronzacci, fate uno scherzo a Massimo che sta aspettando un motore che arriva ad aprile. Ciao, Giuseppe.
1: Ma che cazzo ci dovremmo fare con questi quattro dati cacati? Prima di infamare Massimo, infamiamo Giuseppe per la sua mail di merda.
2: Pronto?
3: Testa di merda!
2: Buongiorno!
3: Se non mi metti il cognome del padre della tua ragazza, come cazzo lo facciamo lo scherzo?
4: Massimo, che motore sta aspettando, Massimo?
2: Prendendo una Yamaha R7.
4: E non me la potevi mettere nella cazzo di mail?
2: Sinceramente sto per non mi chiameranno mai. Cazzo.
4: Va a fare il culo. Ma certo, ma se scrivi una mail di merda non ti chiamiamo, no? Bastardo di merda. Mica, dovete dovuto chiamare per avere i dati, testa di cazzo. Va bene, vai a fare in culo che gli facciamo lo scherzo, ciao.
2: Ciao, grazie.
4: Vai, Maria! Round
2: 1. Chi è?
3: Signor Massimo?
2: Chi è?
3: Salve, Yamaha Italia.
2: Ah, buongiorno, mi perdoni, io continuavo ad attaccare.
3: Ho visto, no, questo purtroppo è colpa anche di questi call centeristi che erano un po' i coglioni, quindi...
2: Bravissimo, bravissimo.
3: Sì. Allora, la chiamo da Milano, salve, io sono il responsabile, diciamo, nazionale. La chiamo perché è successo proprio una cosa un po' complicata. Lei ha ordinato una Yamaha R7, corretto? A Roma?
2: Corretto.
3: Allora, praticamente la sua moto era in consegna ad aprile, corretto?
2: Sì.
3: È successo che la sua moto è arrivata prima.
2: Ok.
3: È arrivata prima in concessionaria. Praticamente la sua moto è stata ritirata da un lei che non è lei. Cioè, la sua moto è già stata ritirata, però da qualcuno che probabilmente era provvisto dei suoi documenti falsificati. Praticamente mezz'ora dopo che era stata scaricata dal camion ed è stata consegnata. E quindi questa è una situazione un po' imbarazzante per noi di Yamaha Italia.
2: Direi.
3: Prima di telefonarle ho fatto una verifica personalmente per vedere se avevamo comunque in tutta Roma una moto identica alla sua per riuscire a sopperire la problematica. Purtroppo non c'è, però le preavviso che probabilmente per un discorso assicurativo e per gestire questa roba anche a livello legale, io credo che lei prima di un anno e mezzo non riveda un'altra moto.
2: Ma stiamo scherzando?
3: Lo so, signor, purtroppo guardi, può percepire il mio imbarazzo. Lato nostro è come se l'avessimo consegnata alla persona corretta. Dopo ci siamo resi conto che probabilmente c'era qualcosa che non andava perché i documenti non collimavano e...
2: No, allora scusi un attimino, Ma intanto, quindi, se ho ben capito, mi parte anche il pagamento a me direttamente dalla banca.
3: Quella la moto è già stata pagata
2: dalla mia banca?
3: Esattamente, credo che sia passato stamattina il pagamento.
2: Cioè, no, non è possibile questo qui, scusi un attimino,
3: Io...
2: Allora io come faccio? Cioè, io adesso, se adesso rinuncio a tutto?
3: No, allora, praticamente, lei la moto l'ha pagata. La moto è già stata ritirata, quindi la vendita è andata a buon fine. Adesso lei non ha la moto perché qualcun altro ce l'ha al posto suo. E se lei ha pazienza un secondo, la collego con l'ufficio di Roma, in modo che possa parlare con un collega in loco.
2: Deve essere veloce perché io sto pure lavorando, soprattutto già mi stanno girando i marroni.
3: Lo capisco, guarda, io sono imbarazzatissimo per lei.
2: Non è una cosa possibilissima, ma che stiamo, cioè, dal mondo uno viene, porti i documenti, ricontrolli se i documenti sono quelli, se la persona è lui. Voi, io i documenti li ho lasciati a voi e voi mi dite, no, c'è stato un pincolino che ha girato i suoi documenti. No, è impossibile una cosa del genere, capisce? Cioè, quella è una truffa, bella e buona.
3: Purtroppo siamo stati truffati entrambe.
2: Che vuol dire siamo stati truffati entrambi? Cioè, siete voi che dovete controllare, non io.
3: Ma noi abbiamo controllato i documenti al momento.
2: Ma sui documenti c'è sta una fotografia che parla,
3: Ma guardi, probabilmente hanno falsificato i suoi documenti. Qualcuno sapeva che lei doveva ritirare questa moto. Non so come sia possibile abbia saputo che questa moto era arrivata prima del previsto ed è venuta a ritirarla prima di lei. Le passo il mio collega di Roma. Tenda un attimo.
2: Sì, vabbè. Un attimino, sì.
5: Round 2.
4: Sì, pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, con chi
4: parlo? Buongiorno, signor buongiorno, sono Pecora, buongiorno. Innanzitutto volevo porgere le mie scuse.
2: Ci faccio poco delle scuse.
4: Lo so, mi rendo conto, però guardi, le spiego un pochino la dinamica, perché comunque è giusto.
2: Sì, che... veloce perché sto lavorando, quindi già mi stanno girando i marroni, quindi si figuri se c'ho tempo da perdere.
4: Guardi, io la capisco. Purtroppo l'impiegato è giovane, è sui primi giorni, è una settimana che è qua. È arrivato questo tizio con i documenti e lui ha fatto tutta la consegna, tra l'altro ha fatto anche bene, nel senso che gli ha spiegato tutto il libretto e cose, ha preso, gli ha dato gli adesivi, queste robe qua. Eccetera. La persona è andata via con la moto, abbiamo visto le camere di sicurezza. Poi combinazione, il giorno stesso è arrivato un altro collega e dice: guarda, chiama un po' che è arrivata la moto in anticipo, così se la via piglia. E alla fine dice: no, ma guarda che è già venuto, è appena passata a ritirare, ho appena fatto la consegna, ha fatto il documento firmato, capisci?
2: Vabbè, esatto, se ci sono delle telecamere che avete preso.
4: Quello le indagini andranno avanti, però lei dovrebbe passare in concessionario a prendere intanto la fotocopia del libretto per andare a fare poi la denuncia di furto.
2: A posto, bella inculata.
4: Guardi, c'è proprio.
2: Va bene. Mi fermo però col mio noto legale allora.
4: Purtroppo i ladri esistono, i ladri, i truffatori, i criminali.
2: No, mi dispiace, pensavo era una ditta un po' più seria.
4: Ma guardi, non è un problema della ditta, lì è il ragazzo giovane che ha fatto.
2: Vabbè, la ditta non ha annunciato i ragazzi che stanno alla stessa di fare il loro lavoro.
4: No, vabbè, adesso però scusi, abbia pazienza, adesso non è che possiamo infamare il nome della Yamaha perché un ragazzo ha sbagliato. Noi ci dispiace del disservizio, credo che gli abbiano già offerto la possibilità di prendere uno scooterone. Tanto
2: che ci faccio uno scooterone?
4: Ci va in giro. E che deve fare, scusi? Non è che deve andare a girare per forza con la moto, se gli servono due ruote.
2: Me ne serve una sola, allora facciamo così, me ne date una solamente, va bene, così. Siamo fatti e parla così, una ruota, io vado con una ruota.
4: Vabbè, ma adesso non si cazzi con me, io non c'entro niente, gli ho chiesto pure scusa, mica ho fatta io la vendita, so cazzi sua se gli hanno fatta la moto, scusi, abbi pazienza. Adesso mi fa girare il cazzo pure a me.
2: Come ti chiami, scusa, come ti chiami?
4: Io Renato Pecora.
2: Renato Pecora? No, dico, visto che tu mi stai dando tu.
4: Non lo so
2: che cosa.
4: Non lo so, io capisco che stai incazzato, ma mica è colpa mia. Io ti faccio sta telefonata, ma ti faccio una telefonata di cortesia, perché sono tutti i cazzi tuoi. A moto te l'hanno fregata a te, mica a me, scusa. Che cazzo, io a moto ho dato uno dei documenti tuoi. Se te inculano i documenti, sono cazzi tuoi, mica sono cazzi mia.
2: Senti, Renatino, certi atteggiamenti li usi con i tuoi amichetti, hai capito? Con me certi atteggiamenti non li hai, perché io non ti ho mancato del rispetto.
4: Come non mi hai mancato del rispetto? Mi hai detto che non siamo un'azienda seria, io vendo 200 moto al mese. Io solo con ricarico mi vado alle Maldive tutti i mesi, con ricarico mi faccio vedere le moto che mi vendo. Ma che cazzo me le frega la moto tua?
2: Sta bene così, Renatino.
4: Sto bene, Renato, infatti. Sto bene, capito? Infatti, sei tu che sei piata under culo, te la pigli con me che c'entro il cazzo, che ti ho fatto pure la telefonata.
2: Senti, strozzetto, io vengo lì e stacco la capoccia, capito? Dove sei?
4: Vieni tu però, non quello che è venuto a piare la moto. Perché secondo me, te posso dire come la penso io. Te hai mandato il tipo, te sei messo d'accordo col tipo che ha fatto la fotocopia del documento tuo. Guarda, poi te rivendi la moto e me la vuoi mettere al culo?
2: Tu non sai chi sono, io sono una persona precisissima, capito? A me certi giretti di mano così non mi piacciono.
4: E sti cazzi non ce lo mettiamo? Vieni, ti aspetto, vieni al Tuscolano.
2: Dove?
4: Allora, hai presente il Tuscolano?
2: Beh?
4: Hai presente? C'è quell'edificio grande?
2: I Tuscolani, i edifici grandi, una via, un numero, un civico.
4: No, non c'è bisogno del civico. Ti do un numero solo. Il numero è 105, il nome della radio che te sta più per culo. Siamo lo Zodi 105,
5: stronzo!
2: Vaffanculo, pezzo di merda. Questa mi è piaciuta. Se un attimo ci ero cazziato, però, di morta.
5: Quanto ti sei incazzato, Massimo? Come hai visto l'estate senza moto? Come ci sei rimasto male?
2: Ma con chi sto parlando? Chi è che ha organizzato sto scherzo?
4: Fabio Alisei e Paolo Nois dello Zodi 105. Lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Giuseppe.
2: Ma gli mortacci tua, guarda, pezzo di merda. Io voglio bene, guarda.
5: Senti come sta meglio adesso.
4: Stai bene, sì, ma sì.
2: Sì, ma rovinerà la giornata, mamma, la sua ripresa. Sì, sono negozi pieno di gente, tutte che stanno a scarti da me, mi stanno del culo. Vaffanculo, buona giornata.
4: Ciao.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
8: Complotti complottosi!
7: Erano gli psichedelici anni 70. E mentre le persone erano ancora strafatte da Woodstock del 69, in California comparve per la prima volta una tastiera collegata ad un televisore.
9: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un computer, quella roba lì, insomma. Ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: E se fosse un'astronave?
7: Stiamo ovviamente parlando della Apple Computer. Computer, telefoni, tablet, gadget inutili e costosissimi, design di altissimo livello. Questi sono gli ingredienti della società tecnologica più conosciuta al mondo, ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati. La società nasconde degli inquietanti segreti.
10: Tutti ci siamo sempre chiesti perché la mela. Chi ha morsicato questa mela? Era una mela verde? Una mela rossa? Io ho trovato la risposta in questo filmato amatoriale che molto probabilmente è stato ripreso dallo stesso Steve Jobs.
11: Hai una torta?
12: Sì, una torta di mirtilli.
11: Ma è la torta di mele, piccino. La torta fatta con mele come questa.
12: Un aspetto magnifico.
11: Sì, coraggio, dalle un morso.
12: Oh, mi sento così strana.
11: Nel sonno mortale piomberà.
10: Avete visto? Lei morde la mela e cade a terra. La mela morsicata nasconde un omicidio. La mela era avvelenata ed era una mela rossa. Non può essere una coincidenza.
7: Naturalmente no. Infatti da qui partiremo proprio per analizzare i terribili misteri e occulti segreti che si celano dietro alla Apple Inc., come il furto del mouse, per esempio. A tal proposito, vi scioccherà sapere che il mouse del computer non è un topo vero.
13: Io lavoravo alla Apple nei fantastici anni Ottanta. A quel tempo era tutto un divertimento. Pensate che avevamo preso una tinozza in legno, l'avevamo messa nel parcheggio e riempita d'acqua, e nei caldi pomeriggi californiani ci buttavamo tutti dentro completamente nudi. In realtà non ho mai capito perché eravamo sempre solo maschi, ma comunque ci divertivamo un casino.
7: Ci buttavamo tutti dentro. Capito l'antifona? Non avete mai fatto caso che il primissimo logo della Apple aveva i colori della bandiera del Gay Pride? Esatto. I dipendenti della Grande Mela erano tutti omosessuali. Ma ce lo spiega meglio il nostro premio Nobel per i culattoni.
14: I culattoni, dal latino culacta culactonis, è una parola inventata dagli antichi romani per definire i vegetariani. Dopotutto, si sa, i vegetariani sono tutti culattoni, ma non tutti i culattoni sono vegetariani, però fumano tutti l'Aikos. Pazzesco.
7: Pazzesco. Fumano tutti Aikos. Non ci siete ancora arrivati? Aikos. Come iPod, come iPad, iMac, iPhone, IDS. Ma che significato ha questa I?
15: La I è da sempre il simbolo del potere, del controllo. Nelle classi occulte e potenti è sempre stata presente ovunque. Ovunque la troviamo nelle parole magia, massoneria, esoteria, stregoneria, pandemia. È un simbolo di controllo, di oppressione del povero da parte del ricco e potente. Anche qui non notate la differenza? Nella parola povero non c'è la I, mentre guarda caso è presente in ricco. Come ve lo spiegate?
7: Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza. E se ancora avete dei dubbi, vi basti pensare proprio che sì, Steve Jobs era ricco. Molto ricco. Ma possibile che abbia architettato tutto questo? Abbiamo una testimone a sorpresa che può far luce su tutta questa vicenda.
16: Ero a Gardaland quando incontrai un tale che mi disse di chiamarsi Stefano Lavori. Era un bell'uomo, con un dolce vita nero, dei jeans blu e degli occhiali tondi da vista. Mi invitò a fare un giro con lui sul brucomela. Poi, una volta scesi, mi offrì una mela caramellata. Quando la morsi, persi subito i sensi e mi risvegliai completamente nuda in un letto di un motel. Non ho mai capito cosa successe realmente, ma so solo che da allora ho sempre una voglia incredibile di mele caramellate. Gnam gnam.
7: Avete colto tutti i chiari messaggi subliminali in questa importante testimonianza? Ancora dubbi? Ma cerchiamo di mettere tutti i puntini sulle i di quanto scoperto finora. Chi era realmente questo Steve Jobs?
14: Circolano un sacco di menzogne sulla Apple e Steve Jobs. che fosse una persona senza scrupoli, un maniaco del controllo, un sodomita, un massone e pure un po' culattone. Era chiaro che fosse un merda.
7: Ecco la chiave di volta. Steve Jobs era un merda. Talmente merda da aver trovato un modo di continuare a controllare i nostri cervelli anche dopo la sua morte. Dicono che due indizi fanno una prova. Noi siamo attualmente ad un iPhone 16 Pro V5 e una mela caramellata. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
17: Stay hungry, stay foolish.
18: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo? Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: corseggiano sui mezzi pubblici, perché dice che è inumano, che si spinge alla violenza. E io a questa signora romana vorrei rispondere: sto cazzo! Ma porca puttana, ma ti pare che uno si deve lamentare perché un cittadino mette su internet il video di una che ruba? Però c'è tutta una parte di radical chic che pensa che fare il video alla gente che commette un reato è una puttanata. E allora quando fai il video al poliziotto che picchia il nero senza motivo, non è anche quello alimentare un clima di violenza contro la polizia? Voglio sentire voi se c'è qualcuno che pensa che mettere i video delle zingare sia alimentare la violenza. Dai, apriamo le linee. Apriamo con il Lota da Napoli. Vai Lota, gradito ritorno, vai.
1: Ma tu hai sentito anche l'altra volta l'annuncio che hanno fatto in metropolitana a Roma? L'ATAC. Scusate, ci sono gli zingari. Perché cioè, dove sta scritto che i botteggiatori sono zingari? Potrebbero essere milanesi, romani, napoletani,
0: certo.
1: Però,
0: norvegesi, cioè, c'è pieno di borseggiatori norvegesi sulla metro di Roma.
1: Vabbè, ma c'è bisogno di dire allora che io dico: fate attenzione ad andare in Sicilia che c'è la mafia.
0: Che cosa dici?
1: Secondo me è razzismo, Crucia, parlando seriamente, con te non si può mai parlare serio, però tu sei una luta, schifo proprio, mamma mia,
0: ma perché razzismo? Perché razzismo?
1: È razzismo perché vai a catalogare delle persone in modo tale da renderli brutte.
0: Ma se sono loro che borseggiano.
1: Ma chi te l'ha detto a te che se sono loro? Io nella vita ho fatto il borseggiatore, non hanno mai detto c'è un napoletano che fa il borseggiatore.
0: Sempre tutti napoletani, ladri di orologi. Ladri e senza casco. E comunque io preferisco la gente che ruba piuttosto che la gente che ruba dicendo di prendere il reddito di cittadinanza, perché tu sei più ladro. Dei ladri.
1: Mamma mia, Cruciano, fai bucchina.
0: Non fai un cazzo dalla mattina. I napoletani non hanno voglia di fare un cazzo.
1: E andando però se ne va. La capolista se ne va.
0: Allora segui la capolista fino a fanculo. Ciao. Andiamo in Calabria, c'è Palmino. Calabria, forza, vai Palmino.
2: Io sono il Bruno Giovanni, che dica, che cosa vuoi?
0: Potete parlare uno alla volta? Come le persone civili e non come i cazzo di cavernicoli che siete, uno alla volta.
3: Come mai, Bruno Giovanni, non mi piacciono queste parole qua.
0: Lei è un cazzo di cavernicolo, questo non si può negare.
3: No, tu sei una testa di cazzo allora, scusa.
0: Probabile. Sa che quando la persona che pronuncia l'insulto è zero, anche l'insulto è zero, e lei è zero.
3: Comunque abbiamo capito che sei un coglione.
0: Sì, va bene, adesso che si è sfogato nelle sue frustrazioni di persona inutile, ha un parere in merito alla questione o no?
3: Aspetta. Aspetta che motarico, se mi viene motarico l'opinione mia.
0: Dica.
3: Andesio.
0: Scusi, lei si è infilato il telefono nell'ano?
3: No, dai, faccio una scorreggia.
0: Cosa ride? Lei ha piritato il telefono, bestia, lei è una bestia.
3: Ma che stai monnato? T'ha arrivato un fax?
0: Sì, è arrivato il fax. Bestia maledetta, via, butta giù a questo stronzo, dai, via, un altro. Andiamo velocissimi, molto flash, con le pagine della settimana di Rintintin. Sei pronto Rintintin?
4: Certo, come sempre.
0: Allora cominciamo da Salvini che ha fatto il compleanno.
4: Salvini vaffanculo.
0: Salvini vaffanculo. La Meloni che cantava con lui la canzone di Marinella?
4: Che lo canti ancora.
0: È brava a cantare la Meloni, ti è piaciuta?
4: Ma che fa schifo.
0: Fa schifo. Ellie Schlein.
4: Guarda, lì è promettente.
0: Quindi ribadiamo al volo. Salvini?
4: Testa di cazzo
0: e vaffanculo.
4: Esatto.
0: Meloni che canta?
4: Ma canta male.
0: Canta male, quindi Meloni fa schifo come canta.
4: Esatto.
0: Invece Ellie Schlein promettente.
4: Esatto, sì.
0: Quindi un giudizio finale?
4: 1-2 per von der Leyen.
0: Benissimo, grazie Rintintin, un bacio, un abbraccio.
4: Un bacio.
0: Ciao. Un bracio anche a te, sì. Una gamba, un piede, un tallone. E chiudiamo con l'amico mio da Grey School come ogni settimana. Buongiorno amico mio.
5: Stiamo arrivando.
0: Chi arriva? Questa volta
5: te la metto nel culo.
0: Cosa?
5: Brutta merda.
0: Perché racconti?
5: Te la metto nel culo.
0: Dai, dimmi.
5: Aspetta che mi sono scritto giù bastardo.
0: Dove?
5: Sto giro. Abbiamo fatto un esposto.
0: Porca miseria.
5: Seppure su Spotify, eppure la bestemmia il 16 febbraio, minuto 45 e 40 secondi. Abbiamo fatto un esposto alla Gcom. Ti chiudono. Brutta merda.
0: Ma senti.
5: Sto vedendo perché ti chiuderanno.
0: Ascoltami.
5: Finalmente.
0: Va bene, ascoltami. Ma questo esposto l'avete fatto su carta?
5: Su carta bollata.
0: Benissimo, così mi ci pulisco il buco del. Mi ci asciugo il culo con il tuo esposto.
5: Non conti niente.
0: Ma sì, con due avvocati. Metto lì due avvocati.
5: Dai lì, archiviata.
0: Quelle
5: lì adesso faremo di tutto per farti chiudere il brutto onto maledetto.
0: Ma tu ti rendi conto che andrai a sbattere contro un muro? Tu sei.

0: Inutile, tu non hai nessun potere, tu sei zero, sei niente, tu sei un rifiuto della società.
1: Te lo dico, fatti vedere.
0: Dai,
1: fatti vedere,
0: sì,
1: poi
0: dai, vieni.
1: Vedere.
0: Cosa fai?
1: Dove ti pianterai, brutta merda?
0: Cosa fai?
1: Te lo prometto.
0: Sei un chiacchierone.
1: Chiacchierone.
0: Chiacchierone. Chiacchierone.
1: Te lo prometto, cristiani.
0: Certo.
1: Arriverà quel giorno. Ti strapperò la pelle e la userò, brandelli. La userò come un mantello.
0: Ah, sì.
1: La userò come un mantello.
0: Superman,
1: te lo giuro. Mi verrà tutto il tuo sangue, maledetto,
0: Zorro.
1: Bastardo.
0: Sei Zorro.
1: Io che ti disprezzo di tutto il cuore,
0: tu
1: maledetto.
0: Tu mi ami, non puoi vivere.
1: Stai zitto.
0: Non puoi vivere senza di me, non puoi vivere senza di me. Sono la tua unica ragione.
1: Bastardo, maledetto. Te lo prometto. Userò le ossa tue per fare i sortileggi. Ti scaverò vivo. Ti scannerò vivo, bastardo. Ti taglierò le canne nella gola. E finché sangue zampillerò, mi tirerò una sera guardandoti. Passa l'ultima cosa che faccio. Te lo prometto, Cruciani.
0: Sì.
1: Te lo prometto.
0: Che cazzo prometto.
1: Ti scannerò vivo. Devi morire male. Devi morire.
0: Secondo me questo tizio dovrebbe scrivere un romanzo. Dovrebbe scrivere un libro di minacce, perché è veramente molto creativo. Peccato che sia un pazzo frustrato da ricoverare. Alla prossima, ciao.

Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: non era ascoltata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Rieccoci con l'unico Max Pezzali, qui per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco, oltre al suo storico team, ha unito la Puccioni, la Chicca e Johnny alla sua causa. Ma ha bisogno di un ultimo contributo per poter sconfiggere il dominio demoniaco di Cecchetto e Albertino, che man mano diventa sempre più potente. Allora si reca nella rinomata scuola per giovani mutanti, dal suo vecchio professore.
3: Salve, professor Xavier. Si ricorda di me, puttana merda cazzo?
4: Marco Mazzoli. Certo che io, il professor Xavier, interpretato magistralmente da Morgan Freeman, mi ricordo di te. Tu volevi mettere il mondo sotto sopra, giusto?
3: Esatto, cazzo culo tette.
4: Come ben sai, qui nella mia scuola aiuto i ragazzi dotati di poteri mutanti ad utilizzarli al meglio per poter poi diventare membri degli X-Men di Pavia.
3: Io vorrei reclutarne un paio che siano super potenti. Devo sconfiggere Albertino, minchia cazzo troia.
4: Forse ho quelli che fanno al caso tuo. Giorni fa un cavaliere Jedi ha portato qui da me 3 gemelli. Vieni, te li presento. Ecco qui, lei è Lucilla. È nata con 19 lauree.
5: La capitale del Canada è Ottawa.
3: Caspita, com'è colta! La voglio con me, minchia minchia stronzo.
4: Poi lui è Francesco Maggioni. È nato di 2 metri.
3: È un super mega mangalo. Lo prendo, troia froccia scema. Ed il terzo gemello?
4: Purtroppo il terzo gemello è stato portato via da 2 tipi a bordo di una DeLorean volante ed è scomparso.
3: Va bene lo stesso, questi 2 mi aiuteranno a mettere il mondo sottosopra. Cazzo pizza fanculo.
5: La molecola dell'acqua è composta da 2 atomi di idrogeno ed 1 di ossigeno.
3: Forza, andiamo a far vedere ad Albertino chi siamo.
2: E con i suoi gemelli al fianco, Marco va da Cecchetto ed Albertino, pronto a dimostrar loro chi è che comanda.
6: Uè, Mazzoli, ma sei tornato a prendere il cazzo di nuovo?
3: Sono qui per dimostrarvi la mia determinazione. Ciò che voglio costruire è molto più interessante di quello che fai tu, scemo minchia stronzo.
6: E così! Hai deciso di portarti dietro una bambina ed un giga Chad.
3: Non è una bambina come le altre. Senti qua.
5: L'America è stata scoperta nel 1492.
6: Ah, cazzo, ma è davvero laureatissima.
7: Questo colpo mi ha indebolito molto, ma sono ancora in piedi.
3: Ora, Francesco Maggioni, è il tuo momento.
6: Questo mega stronzo non sa fare un cazzo se non urlare. Peccato, Mazzoli.
3: No, non può finire così, puttana minchia minchia.
5: Francesco Maggioni, fratello mio, solo tu puoi dare il colpo di grazia a questi felloni. Noi crediamo in te, puoi sovvertire la situazione. E questo è il momento per utilizzare la prosdocheton, che si tratta di una figura retorica che consiste nell'uso dell'inaspettato rispetto a quello che ci si attendeva.
3: Come colta lei.
2: E con le parole della coltissima Lucilla, qualcosa si accende in Francesco Maggioni.
6: Sì, uomo! Figa, che potenza virile! Uè, Mazzoli! Ci hai proprio dato il ben servito, figa!
3: Sì, ho messo su un team devastante. Finalmente siamo pronti, ragazzi. Culo, culo, porca.
6: Mi sa che con questa squadra sarete davvero i primi. Ciao, sono Albertino, su M2O.
7: Mazzoli! Quando ti ho detto che non avresti combinato un cazzo, dicevo una stronzata. Sei il numero uno.
2: Ovviamente quello che avete appena ascoltato è tutto un racconto metaforico di come sono andate le cose, ma tant'è. Quel che conta è che Marco ha riunito la sua ciurma definitiva. Ora è pronto.
8: Pronto?
9: Salve, signor De Robertis. Sono Marco Mazzoli. Ho messo su la mia squadra. Ora sono pronto, figa puttana diarrea.
8: Certo, Marco. Fissiamo un appuntamento e vieni qui da noi in radio. Però calma.
2: Ormai ci siamo. L'oro alla fine dell'arcobaleno si fa all'orizzonte. Ma prima di salutarci, rispondiamo ad una domanda che ci stiamo facendo tutti quanti dall'inizio. Che fine ha fatto il terzo gemello?
0: Eccoci, Marty. Siamo arrivati finalmente.
10: Doc, ma perché abbiamo portato via questo bambino dagli anni 80-90?
0: Era il suo destino, Marty. Dovevamo portarlo nel futuro.
10: Ok, se lo dici tu.
0: Addio, piccolo. Dobbiamo lasciarti qui. Un giorno capirai. Sicuramente ti piacerà il 2046, giovane Fabio Rovazzi.
11: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
12: Radio 105.
13: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
14: È tutto pazzo.
13: This is the zoo. This is the zoo.
14: Pepperlizia.
0: Vai, dai!
15: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può aprire le ostriche con un telecomando. Vladimir Putin può nuotare con un salvagente di marmo. Quando le farfalle si innamorano, sentono i Vladimir Putin nella pancia. Vladimir Putin conosce 121 modi per uccidere un uomo con un capello. Se Vladimir Putin si fa le sopracciglia ad ali di gabbiano, può volare con la faccia. Vladimir Putin può giocare a testa o croce con un bitcoin. Vladimir Putin ha infilato la fede nuziale a sua moglie, passando dalla testa. Una volta Vladimir Putin ha scorreggiato in pubblico e la citazione è stata attribuita a Paolo Coelho. Vladimir Putin può dividere Emma marrone a metà e ottenere un Emma arancione e un Emma blu. Vladimir Putin si è fatto installare un pulsante sulla schiena per diventare single a comando. Vladimir Putin sa come fa il coccodrillo. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
16: Lo Zoo di 105,

0: Nello scorso episodio, la piccola e poco tenera Heidi, stufa della condizione economica precaria del gruppo di cialtroni, con semi disabile al seguito, ha deciso di compiere un grande atto criminale per assicurare a tutti una grande resa economica. Ma i cialtroni hanno fatto minchiate e si sono ritrovati con Clara stirata da un Frecciarossa. Ora, Heidi è intenzionata a riprovarci con un altro colpo estremamente remunerativo. Vediamo come andrà a finire.
1: Allora, Clara.
2: Mi dica, dottore.
1: Per fortuna il treno ti ha solo sfondato le gambe e frantumato la colonna vertebrale, ma sei viva.
2: Ma, dottore, non credo che sia una cosa di cui gioire.
1: Perché dici così? Sei stata investita da un treno in corsa e non sei putrefatta a brandelli ai lati dei binari con i corvi che ti mangiano le orbite degli occhi. Dovresti esserne contenta.
2: Ma, dottore, io non sento più le gambe.
1: E allora? Che cazzo è cambiato da prima?
2: Ma come?
1: Clara, sei ormai una signorina. E la tua vita potrà essere lunga e felice, anche se non sei del tutto autonoma. Ma pensa alla cosa più grande di questa situazione.
2: Ho capito, dottore. Battermi per i diritti dei portatori di disabilità e magari partecipare alle Paraolimpiadi per divenire un'icona per le persone con le mie peculiarità.
1: No, Clara. La pensione. Soldi gratis, senza fare una beata minchia. Il sogno di tutti gli italiani con l'istruzione elementare e che vivono di assistenzialismo. Tu ora hai il potere. Clara, ora sei un'eletta.
2: Dottore.
1: Dimmi, piccola.
2: Comincio a dubitare seriamente della sua integrità morale e deontologica. Non sento più di essere al sicuro in sua presenza. Non tanto per il forte odore di alcol che proviene dalle sue fauci, o per il fatto che ha spento una sigaretta dentro la mia scarpa sinistra. Ma proprio perché non credo che lei sia in grado, oltre che di guidare per andare a casa, anche di fare una valutazione medica attendibile.
3: Allora, Doc, come siamo messi con l'acciaccata? È funzionante?
2: Nonno, per favore, potresti chiamare un altro medico per un secondo parere? Purtroppo non credo che il dottore sia in grado di fare degnamente il suo lavoro.
3: Che cazzo succede?
2: È completamente sbronzo. E farnetica cose assurde.
3: Dottore, è vero che è fatto come un cane?
1: Beh, diciamo che il divorzio, i debiti e la probabile clamidia contratta dopo un rapporto orovaginale con la signora Rottenmeier hanno minato fortemente la mia stabilità morale.
3: Esci subito da questa cazzo di baita, brutto cane rognoso, e non farti più vedere, altrimenti ti infilo lo stetoscopio nel buco da dove cachi.
4: Ah! Ehi, ma che cazzo è sto casino? Nonno, non avrai ancora cercato di incularti la mia capretta?
3: No, Heidi. Ho solo cacciato a calci nel culo quel ciarlatano del dottore che ha molestato Clara.
2: Ma non è vero. Era solo ubriaco, ma non mi ha molestata.
3: Taci, stronza. Questa sarà la versione ufficiale che racconteremo in tribunale per spennarlo come una merda. Non sai un cazzo di truffe.
4: Bene. Allora avviso subito gli sbirri corrotti di fermarlo al passo e fargli l'alcol test.
3: Ottimo.
4: Intanto, manda petere con Clara al commissariato per la denuncia.
2: Ma come?
4: Tutto è andato secondo i piani, cazzo!
2: Ma voi avete organizzato tutto? Avevate un piano? Ma che state dicendo?
4: A povera ingenua! Ma secondo te, ci lasciamo scappare l'occasione di truffare un ricco medico con la classica mossa della molestia su minore?
3: Esatto.
4: Tutto è nato dopo aver saputo dei problemi personali del dottore, confessati durante un soffocone della Rottenmeier.
3: Brava la mia Kush.
4: Il pirla si è sbottonato troppo. Allora il nonno l'ha fatto bere come una merda prima di visitarti e noi abbiamo sentito che ti stava molestando.
2: Ma non è vero.
4: Ora, se non vuole fottersi la carriera, dovrà patteggiare e mollarci almeno una proprietà e un po' di grana seria.
2: Ma siete dei mostri.
3: Taci e vai a denunciarlo con Peter o giuro che non avrò pace fino a che non avrò sterminato ogni persona che stimi anche lontanamente, partendo dal più lontano dei parenti ancora respirante.
2: No, ti prego, nonno, farò tutto ciò che volete.
4: Brava, Clara. Mi spiacerebbe vedere tuo nonno Frederick appeso ad un albero.
3: Vabbè, tutto questo fare piani mi ha messo addosso una certa eccitazione. Vado a rompere lo sfintere alla Rottenmeier nel fienile. Ci vediamo dopo. Sempre che non inciampo in una grammata. In quel caso ci ribecchiamo a mezzogiorno di domani.
0: L'astuzia satanica di Heidi è sconvolgente. Non mi sarei mai aspettato una mossa così raffinata per soggiogare un povero coglione. Adesso Clara dovrà anche fingersi molestata per spillare quattro spicci al dottore. credo che la serie stia precipitando sempre di più in una spirale di malvagità senza pari. Nemmeno Tarantino sarebbe in grado di pensare ad una miseria umana simile. Ma la drammaticità dei personaggi rimane comunque appassionante, anche perché non è del tutto scontato che la piccola Clara subisca per sempre le angherie del gruppo. Si sa che i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Staremo a vedere. Intanto spero che gli autori la smettano di renderci partecipi delle performance sessuali della Rottenmeier, a mio parere del tutto superflue per il tessuto narrativo. Anche se comunque non sono cazzi miei, quindi andiamo avanti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Di recente ho ricevuto svariate mail riguardanti alcuni video del mio canale che sono misteriosamente scomparsi. Ho fatto le opportune verifiche ed effettivamente mancano molti video. Forse qualcuno li ha cancellati perché i contenuti erano pericolosi per chissà quale potere forte. Forse il mio lavoro sta dando fastidio a qualcuno. Forse la CIA, l'FBI.
3: Secondo me ti hanno solo bannato perché erano video con te che ti facevi male.
2: Taci! Taci, Priscilla! Perché devi essere sempre lì dietro l'obiettivo come una voce fuori campo che rovina tutto il mio lavoro, cazzo?
3: Perché ho controllato e mancano solo quelli con violenza e autolesionismo.
2: Ma quale cazzo di autolesionismo?
3: Tu che salti con la moto e ti procuri una frattura esposta. Tu che ti amputi le dita col coltello mentre cerchi di fare un esperimento di telecinesi. Tu che ti dai fuoco. Tu che...
2: Che ti mando a fanculo!
3: Anche. C'è anche un ban per violenza verbale nei miei confronti, credo.
2: Sentiamo, saputella di questa enorme baguette del mio pene. Cosa dovrei fare per riottenere il mal tolto?
3: Niente, non puoi fare niente.
2: Figa! E tutte le visualizzazioni?
3: Perse.
2: No! No! No! No!
3: Già.
2: Aspetta, forse ho un'idea.
3: Secondo me sta per succedere qualcosa che poi sarà un ennesimo problema da risolvere.
2: Adesso, per protesta, creerò una live dove, legato ad un'enorme sega circolare, protesterò nei confronti di YouTube, che se non rimetterà online i miei contenuti entro pochi minuti dal mio appello, mi trancerò di netto una gamba. Sì, cazzo, sono un cazzo di genio!
3: No, sei solo pazzo.
2: Sì, sono pazzo! E i pazzi vincono sempre! Guarda Trump! Guarda Jim Carrey! Guarda Gandhi!
3: Ma perché Gandhi?
2: Non avevo altri nomi al volo che mi venivano in mente. L'altro era Simon Le Bon dei Duran Duran, ma è roba da boomer.
3: Senti, ti devo impedire di fare una scemenza del genere. Nessuno di YouTube ti darà ascolto e finirai per diventare meno amato.
2: Cosa? Cosa hai detto? Lo sento! C'è il rumore della sega!
4: Ho detto che nessuno ti darà ascolto! Finirai per farti male!
2: Mi devono operare?
4: No! Fermo che ti fai male!
2: Ah! Procedo col tagliare?
4: No! Fermo! Non tagliare!
2: Signori di YouTube! Questa è la mia gamba! Se entro pochi minuti non saranno nuovamente online i miei video, mi taglierò la gamba sinistra con questa motosega! Semplicemente vi

0: coso che fontana di sangue. Mi sa che ho reciso un'arteria.
1: Certo, stronza! Mi sembra palese! Chiama un'ambulanza!
0: Non ci credo! Si sono collegati 340.000 spettatori alla diretta! Spengo!
1: No! No, non spegnere! Figa! Sono famoso!
0: Che fai?
1: Mi seguo anche un braccio!
0: No!
1: Saci! Che arrivo al milione! Dai in culo a Famigei!
0: Vabbè. Ciao a tutti. Iscrivetevi al canale. Io chiamo i soccorsi intanto. E non dimenticate la campanella. Grazie. Ciao.
2: Le cose verissime.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Alberto,
7: scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Oggi succedono cose pazzeschissime da pelle d'oca. Vero, Priscilla? Ma come?
3: Sì.
2: Come sì?
3: Cisti sì.
2: Ma come cazzo parli, maledetta arpia? Cazzo sei una della serie Mare Fuori? Cazzo siamo in carcere? Dove cazzo pensi di essere? In un videoclip di Lazza? Uè, stronza, ma possibile che non si riesca a fare un video bello pulito e lineare da professionisti?
3: Madonna, che barba! Ma sei sempre arrabbiato! Ma poi mi chiedi sempre scusa con dei messaggini che sembri un orsacchiottone tenerello!
2: Orsacchiottone tenerello, ci sarà tuo fratello, quel fallito avvocato penalista dello studio associato più grande di Milano, che gira con quella Ferrari sfigatissima.
3: Sai che quello che hai detto non ha senso, vero?
2: Dai, che l'ospite è già collegato via Skype. Oggi faremo un'intervista esclusiva incredibile, ottenuta grazie ad una serie di amicizie potenti nel club dei fichi degli UFI.
3: Fichi degli UFI?
2: Sì, fichi degli UFI, il club di astro-osservatori stellari più top dei top degli appassionati di ufologia. Ma che cazzo ne vuoi sapere tu, che sei a perdere il tuo tempo con quei cazzo di libroni vecchi e pesanti che puzzano di pelle morta nei piedi? Dai, sveglia!
3: Riferisci al restauro che sto facendo per la Pinacoteca di Brera di alcune delle pagine del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci?
2: Ma smettila di dire cazzate!
3: A proposito di cosa?
2: Ecco, dai, non perdiamo tempo con i tuoi fumetti, che ci sono cose più importanti da fare. Ecco, è collegato il Gran Maestro dei Fichi degli UFI. Salve, Gran Maestro!
4: Salva!
2: Che onore averla in collegamento per la nostra pagina pazzeschissima che tratta di ignoto e mistero, ma anche di tantissima ufologia.
4: Sì, è vero! È vero.
3: Ma è vero, non ha senso come risposta.
4: Che è la signorina, che piacere vedere una donna a cui interessano gli UFI.
3: UFO? E poi non si chiamano nemmeno più così, adesso si dice WAP.
2: Taci, cazzo! Priscilla, ma ti sembra il caso? No, dico, ma ti sembra il caso? Cioè, stai perculando il mio ospite, nonché persona che probabilmente ha la verità in tasca sugli UFI di sempre. E mi vuoi rovinare l'intervistissima?
3: Ma scusa, a me sembra che questa persona non sia così preparata come pensi. Non parla nemmeno italiano.
2: Nemmeno Joe Bastianic, ma è ricco da fare schifo e fa un panino della Madonna da McDonald's, stronza!
3: Che c'entra? Lui è americano! Questo signore è ignorante!
4: Uè, ma come si permetta? C'ha una linguetta da rettiliana, eh? Che niente male lei, eh?
2: Sì, è vero. Priscilla, sei proprio una rettiliana del cazzo. Anzi, adesso comincio ad avere dei dubbi sulla tua appartenenza alla nostra specie. Forse il tuo modo di fare è solo dovuto al fatto che sei stata mandata da una razza ostile per impedirmi di svelare i segreti della loro presenza sul nostro pianeta. Tu sei un'aliena bastarda!
4: Sì, ha ragione il ciccione con la maglietta sporca di pizza.
2: Grazie, maestro, grazie. Ciccione detto da lei è come un complimento.
4: Figurati, è essenziale.
3: Ma essenziale non è una risposta a nulla, non ha senso!
2: Taci! Rettiliana del cazzo! Ormai sei stata scoperta e devo rinchiuderti per segnalarti al governo.
3: Mamma mia, è impossibile che tutto questo stia accadendo veramente.
4: Secondo me devi ciamortirla e poi spogliarla mentre guardo. così la visito io e capisco se dalla vagina è rettiliana cattiva oppure dalla sottospecie degli andenoidi.
2: Già, è vero che lei è il gran maestro. Allora, porrò la rettiliana in stato di incoscienza con un colpo ben assestato alla nuca e poi le farò vedere la sua vagina aliena.
4: Bene, bravo, bravo, io mi vado a prendere un bel whisky che impedirà al mio cervello di essere ipnotizzato dal suo ano nudo, il famoso ano alieno ipnotizzante.
3: Allora, credo di aver capito che questo verme sia solo un maniaco del cavolo e tu sia completamente soggiogato dalla sua figura. Quindi adesso spengo questo collegamento e ti faccio rinsavire con uno schiaffo.
2: Provaci, stronza, che ti pesto più forte di quanto ti abbiano mai pestato. Aia! Che cazzo che c'è, fa? Che schiaffo! Cazzo c'hai al posto delle mani? Due pale di una barca del lago di Garda!
3: E adesso, signor maniaco, la saluto!
4: Oh, fammi vedere le tette!
2: Cazzo, Priscilla! Cazzo hai nei palmi? L'adamantio?
1: La la la! Le cose verissime!

0: Nel corso delle avventure di questi mesi, abbiamo assistito al lento sprofondare di questa serie verso la zona più abietta dell'intrattenimento. La piccola dolce Heidi dei nostri ricordi d'infanzia è ora solo una spietata e selvaggia assassina assetata di denaro facile, circondata da uno stuolo di merde umane come suo nonno, quel sudicio cane rognoso e Peter il tossico. Poi purtroppo anche la piccola Clara e la signora Rottenmeier sono state irretite. Mentre una viene vessata, l'altra schiaccia i cazzi con il culo nel fienile per quattro spicci, avidamente sfruttata dal nonno. Beh, con questi presupposti, chissà dove finiremo in questo nuovo agghiacciante episodio. Beh, non ci resta che guardare.
1: Cazzo che sbronza ieri sera! Sono ancora fatto come un'anguilla. Se non mi ripiglio un po' oggi finisce male. Che palle! Ma proprio oggi quella piccola merda di Heidi si è messa in testa di scavare un cazzo di tunnel per arrivare al cavò della banca del paese. Cristo, ma che cazzo pensa di trovare nella banca di questo paese di pezzenti?
2: Eccoti, brutta merda.
1: Oh, cazzo.
2: Non dirmi che ti sei gonfiato come uno straccio anche ieri. Lo sapevi che oggi era un giorno importante e ti volevo in forze.
1: Ma mollami, figa.
2: Sei l'unico uomo adulto del clan, cazzo. Nessuno può scavare al posto tuo, brutto demente.
1: Ma perché non montate i cingoli a quella merda di Clara? Poi gli inchiodate davanti la pala per la neve e la usate come escavatore. Perché devo fare tutto io il lavoro di fatica?
2: Che forza lavativo di merda! Prendi la pala e andiamo al tunnel!
1: E va bene, cazzo!
2: Entro notte voglio essere al muro del cavò per farlo saltare!
1: Ecco, siamo finalmente al muro del cavò.
3: Cazzo, Heidi, ma come facevi a sapere che sotto la banca c'era un tunnel delle truppe prussiane?
2: Perché sono l'unica in questo gruppo di stronzi che non passa il tempo a farsi! Io investo le mie energie per fare soldi, brutto testa di merda!
4: Scusate, io ho freddo e sono tutta sporca. Perché avete trascinato anche me qui sotto? Io non posso essere utile in nulla, sono su una sedia a rotelle.
1: E come la trasportavo, la dinamite, senza farmi notare in paese, cretina? L'ho messa sotto la tua sedia, così non destava sospetti.
4: Ma sono veramente seduta su dell'esplosivo?
2: Basta parlare, cazzo! Muovetevi! Abbiamo pochissimo tempo dopo la deflagrazione per entrare e svuotare il cavò!
1: Va bene!
2: Tu, Clara, sarai il nostro carrello per spostare i sacchi con i soldi! Forza! Posizionatevi! E tu, nonno, prepara l'innesco!
1: Innesco pronto!
2: Ok! Accendi e usciamo in fretta!
4: Scusate, ma veramente...
1: Forza, scappate!
4: Ehi! Ma vi siete dimenticati di...
1: Figa, che botto! Ben fatto! Là dentro sarà un cazzo di inferno di detriti. Meno male che abbiamo la sedia di Clara per portarli fuori.
2: Già! Ma dov'è Clara?
3: Pensavo l'aveste spinta voi.
1: Dovevi spingerla tu. Io stavo pensando all'innesco testa di merda.
2: Quindi se non l'avete spinta fuori voi e io certamente non l'ho fatto, dov'è finita Clara?
1: Beh, credo che le possibilità siano molteplici. Forse è stata risucchiata da un tunnel spazio-temporale ed ora è 1000 anni nel futuro.
3: O magari adesso ha i superpoteri dovuti all'esposizione alle forze mega potenti della dinamite. E a breve la vedremo volare sulle nostre teste come una supereroina dei fumetti.
2: Ma certo, sicuramente ragazzi. Anzi, io penso che sia stata rapita da delle civiltà spaziali che ora la stanno usando per degli esperimenti su una navicella in orbita, sopra la Terra.
1: Già, ma... cazzo, se è vero, gli alieni.
3: Brava, Heidi, hai ragione, gli alieni.
2: Ma che cazzo state dicendo, coglioni? Ora Clara sarà in brandelli così piccoli da portarla a casa nelle tasche. Brutte teste di merda!
4: A chi siete? Dove sono? Lasciatemi! Cosa fate con quelle cose? Aiuto!

Porca troia, cosa cazzo ho appena visto? Veramente Clara è stata rapita da degli alieni che le stanno trapanando il cranio da sveglia su un'astronave in orbita? Ditemi veramente che non sto sognando dopo aver mangiato pesante. Vabbè, questa incredibile divagazione autorale, però, potrebbe aprire spiragli allucinanti sulle prossime avventure di questo gruppo di disagiati mentali senza eguali. Staremo a vedere. Nel frattempo, spengo il monitor, perché le cose che stanno facendo a Clara sono roba che farebbe vomitare.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Uè.
2: Eccoti.
1: Chi è?
2: Ciao.
1: Chi è?
2: Io? Io sono Peter.
1: Mambo, ciao.
2: Peter Night Shyamalan.
1: Io sono italiano. Ciao.
2: Ah, va bene allora.
1: A che c'è?
2: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
1: Appena tu.
2: Ma io so cosa mi dice la pancia. E proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
3: indigestione.
1: Mamma ti chiama.
2: Ok.
1: La tua ci ha mangiato carne molle.
2: Ok.
1: Carne molle ti ha mangiato.
2: Anche se al momento ho un po' di
3: diarrea.
1: Vatti piangolo.
2: Per prima cosa ti conviene crederci.
1: Capito?
2: Come non detto.
1: Ma chi è? Mannaggia un baccalà.
2: Io sono Peter. Peter.
1: Io sto lavorando, non mi rompere più.
2: Ah, capito? Ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
1: Sto lavorando, non mi rompere più.
2: Cosa? Ok.
1: Il fatto apposta, capito?
2: Okay.
1: Ciao, non mi chiamare più, affanculo.
2: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
1: Fa che cazzo.
2: Ok.

0: Pronto?
1: Eccoti.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io? Io sono Peter.
0: Che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Io non capisco cosa dite.
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
0: Io non ho capito neanche una parola.
1: Oh, ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
0: Ma chi cazzo ti conosce? Chi sei?
1: Ah, va bene allora.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Eccoti. Ciao.
3: Pronto?
1: Ciao. Io sono Peter. Peter Night Shyamalan.
3: Senti, se parli in italiano ti posso sentire. Se no...
1: Oh. Ok. Ok.
3: Ma c'è addunato.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Pronto?
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso.
3: Senti, se sei un uomo per bene, dimmi chi sei, che ti do la mia risposta.
1: Peter Night Shyamalan.
3: Allora vaffanculo, la fessa di sorda.
1: Ah sì? Vediamo se
3: la
1: anche questo è di cattivo gusto. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: La fessaccia di sorda è questa.
2: Diarrea!
3: Chiama
2: Cappella!
3: Pronto?
1: Vado a cercare qualcosa di buono da mangiare.
3: A te che te ne frega.
1: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
3: A te che te ne frega.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia.
3: Va
1: proprio...
3: fanculo!
2: Diarrea!
3: Chiama
2: Cappella!
1: Ne ho parecchie di riserva. Sono finite.
3: Pronto?
1: Eccoti. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: Che se la pornaccia la porta sorda.
1: Ok. Ok. Ok. Il tuo matrimonio è finito. Il tuo matrimonio è finito.
3: Senti, tu sei un figlio di cornuto.
1: Oh, poi ci risiamo. Tu
3: mamma
1: pensi che io...
3: fatto la troia.
1: Cosa?
3: Culo.
1: Oh, porcacchio.
2: Chiama Cappella.
1: Bastardi, ora morirete tutti.
3: Pronto?
1: Ciao, eccoti. Io sono Peter.
3: Senta, la vuoi affangare a sordo?
1: Ah, ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
3: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
3: Senta, ma la vuoi affangare a sordo stamattina?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: La prima cosa vaffanculo.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. Honolulu blu bom bom bam blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Donna Pomeraica.
6: Aspetta, che
4: il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellaito.
4: Il Popo Domellaito? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi.
4: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai. Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkillen. Una Glide Ryan Cherkillen. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Floren.
4: No, Ray Floren, che è a Firenze.
3: E questi gin della Stone Age? Questi gin cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Islands. Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: Intendo essere.
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: C'ha
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo. Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo. Esserlo finito. Esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
6: Allora, se non mi spugno.
3: La tendo in bocca. E intendo. Esserlo.

0: sia l'Aston Ganji.
1: L'Aston Martin Vintage.
2: L'Aston Martin Vintage.
1: Ma chi vince?
2: Sembra vince.
1: L'Aston Martin vince. L'Aston Martin Vintage.
2: L'Aston Martin.
1: Martin.
2: Martin. Vingen!
0: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
3: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
2: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
0: Psicologicamente. Sì, sì.
2: Migliorare psicologicamente.
1: Non è che psicologicamente.
2: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
1: Non è psicologicamente.
2: Psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
2: È psicologicamente.
1: Bravo, migliorare psicologicamente.
2: Migliorare psicologicamente.
0: Bravo!
4: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
3: E così.
5: E così.
3: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
2: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
0: Bacchera!
2: Che dolore amaro!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!

0: bene. Io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo, non molto occulta, ma insomma della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
1: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
1: Al bordo strada c'erano tante puttane,
0: sì, sì,
1: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
1: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
1: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che una... mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
0: Guardi,
1: forse
0: vabbè.
1: C'è il sangue. Allora,
0: sì,
1: signora.
0: Questo.
1: Mi ascolti,
0: sì.
1: Ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
1: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
1: Non vorrei che sia... come si chiama?
0: Don Gaetano?
1: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
1: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
0: Scusi, lei...
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Porca ma... Come sangue non c'è nella feci.
2: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega,
0: no,
1: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
1: alla priorità.
0: Sì,
1: priorità,
0: anche sulla Rai 3.
1: Su tutto quanto.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
1: per
0: cosa
1: chi non
0: si
1: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
1: ma tu,
3: che ti ho
1: ma
3: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
3: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
1: Ma commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata,
1: Dio. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
1: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono quello della cacca,
0: sì.
1: Dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Senti
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
2: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di ghetto.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
5: Nannina!
6: I partigiani! Dove... Cosa succede?
5: No, non sono partigiano. Che cosa hai in mano?
6: Ah, ma bellina, Enrichetto, ma ti ho detto mille volte che non mi devi svegliare di colpo. Mentre pisolo con la Luger sotto il cuscino.
5: Che cos'è la Luger?
6: Niente, una roba. Non dir niente a scuola, mi raccomando. Che non si sa mai che... E poi mi appendono a testa giù.
5: E che stai dicendo, nonnino?
6: Niente, Richetto, dai, fatti affari tuoi.
5: Mi racconti una storia, mi sto annoiando.
6: Sì, certo, Richetto. Siediti sul divano accanto a me, che te la racconto. Allora, vediamo un po'. C'era una volta un bambino come te di nome Tommy. Tommy viveva in una casa molto, molto ricca. I genitori erano ricchi e lui era così ricco che si annoiava tantissimo perché non sapeva più a che cosa giocare, c'aveva tutto, capisci?
5: Ma tutto? Anche tutte le console dei videogiochi?
6: Tutte.
5: Anche tutti i giochi e tutte le skill?
6: Ha detto tutto, si vede che c'ha tutto, no? Anche se non è che ho capito bene che cazzo hai detto.
5: Wow, allora era ricco.
6: Ricco, sì, esatto, Enrichetto, era ricchissimo, proprio pieno come un uovo di Pasqua. Ma essere così ricco lo aveva allontanato dalla realtà, tanto che non ci aveva amici veri, perché tutti lo sfruttavano perché lui era ricco e nessuno ci voleva bene veramente al piccolo Tommy.
7: Ehi raga, ciao! Venite a giocare a casa mia? Mio babbo ha fatto costruire un circuito di mini Formula 1 dietro casa e ho affittato un Luna Park per merenda!
8: Sì! Tommy, sei il numero uno!
9: Sei un idolo!
8: Che forza!
6: Ma Tommy non sapeva che tutto quello che c'aveva un giorno sarebbe svanito, perché il suo babbo venne arrestato e tutta la sua ricchezza sparì di colpo. E con la ricchezza anche tutti gli amici e le ragazzine che fino a quel giorno idolatravano il piccolo Tommy, capisci?
5: Che vuol dire idolatravano?
6: Che ci leccavano al culo, Enrichetto.
5: Ah, ok, grazie, nonno.
6: Allora dicevo, il piccolo Tommy...
10: Bambini, diamo il benvenuto a scuola al piccolo Tommy, che da oggi verrà a scuola come tutti voi, perché non studierà più a casa con gli insegnanti privati.
1: Ehi, guarda, c'è Tommy il pezzente!
8: Sì, adesso fai schifo, non sederti qui di fianco a me, che puzzi di povero!
7: Ma io vi ho fatto tanti regali quando ero ricco, e tu mi dicevi sempre che ero il numero uno, perché ora mi tratti così?
8: Perché sei una merda, quando avevi soldi eri fico, ma ora sei un povero sfigato, non hai più niente di divertente.
7: Ma io sono sempre io, anche senza soldi.
8: No, tu sei una merda adesso, non ti vogliamo come amico.
1: Vai a fare il culo,
11: ammazzati.
5: Ma no, non lo volevano più come amico solo perché era diventato povero.
6: È già piccolo Enrichetto, quei bambini lo frequentavano solo per interesse.
4: La favola di Nonno Giovanni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. In concomitanza con l'inizio dell'anno solare terrestre, al convoglio intergalattico Puglieno è stato affidato il compito di testare un nuovo dispositivo di comunicazione, il sofisticato Trimone a King Kong. Un moderato entusiasmo serpeggia fra l'equipaggio extraterrestre. Il successo del primo contatto potrebbe essere a portata di mano palmata. I Puglieni.
2: Upa!
3: Upa?
2: Upa, c'è una domanda! Upa!
3: Ma di chi? Ma va a fare campo, ci sono un buca, c'è Cristina, chi ti ammu? Pronto?
2: Upa!
3: Pronto?
2: Upa!
3: Un piccione di
2: sorata! Un piccione di sorata! Con la calma!
3: Un piccione di sorata, mocca chi te è morto!
2: Mocca chi te vive! Chi te sta morto?
3: Ma fangula sorata!
2: Ah, mamma di burco, la mangia la cazzo!
3: Sì, mamma te! Mamma te due!
2: Si pa!
3: Ancora, mocca chi te è morto, la piccione di sorata, mocca mamma tua, va fangula!
4: I Puglieni.
2: Upa!
5: Sì, buon anno! Buon anno innanzitutto, lupa lupa del morto da tanto, buongiorno!
2: Gula!
5: Tutto a posto!
2: Gula mamma!
5: Che è morto e stramorto in terra!
2: E mamma,
5: c'è dice? Abbiamo messo qualche sassicciotto nel culo?
2: Gula! Gula mamma! Si strunze!
5: No, tu si strunze, pure chi ne merda, eh?
2: Ava.
5: Che cazzo vuoi da me? C'è tanta cosa faccio cal. Da me c'è voi. Quando a Kinote si è fatta a King Kong, se ne fatti bene Kinote a King Kong. Spunti almeno sopra King Kong.
2: Ok, mamma.
5: Care mamma, ti è. Io sono contro i complottisti, sono contro le scie chimiche, però io quando sento a te, sai che comincio a crederci? Secondo me tua madre, quando ti ha partorito, ti ha posto l'aereo che stava sgasciando, e quindi tutto il gas, le scie chimiche, tutto un bacio di scie, e si diventava tramon e deficiente si diventate. Cos'è?
2: Culo rotto!
5: A mai culo rotto. Tu te ne vai camminando con girello, te ne vai camminando e io sono culo rotto.
2: Sicuramente tu?
5: Ma yes, chiaro come mamma lo sono, Davide e Tio, perché secondo me tu sei figlio di Troia e padre ignoto. Lo dico chiaramente,
2: Peppe.
5: Peppe, c'è un capodanno. Peppe, mamma ta pecorelle, le. Ma che
2: cazzo è? Ingulo, c'è le zeppe.
5: C'è io che le zeppole in bocca, c'è io fatto.
2: Mamma, te lo fece le bocchine.
5: Ma mamma faccio le bocchette. Forse mio faccio a mio padre glieli fa, ma sono fatti loro. Problemi è mamma ti hai. Che ma... è una sporcacciona di quelli potenti. Usa che la mamma te è fatta talmente il beverione, ma ne ha fatti un'infinità. Che la vuole mettere a posto la fontana di Trevi, a sputare tutto lo sperma. Più.
2: Ma faccio le tramare a King Kong?
5: No, chi lo faccio a King Kong? Ma tanto so di tu fatto, che ti arrivo a zeppo a mock, pensi di te c'è il primo a King Kong stia feo, o un boccone a King Kong stia feo. Eh? Se mi fa la a King Kong, E poi gli faccio un tremonge, però, io gli faccio un boccone, non lo so, vedi tu, vedi.
6: Tu e tu, e tu, tu, tu. Tu e tu, e tu, tu.
5: Ma tu sei che sei proprio un carneuto e un pizza di merda?
6: Tu e tu, talanazza, tu, morte mia, sta morto.
5: Ero molto cavato nelle mamme, che era bastardo vigliacco. Ehi, però mo ti dici una cosa, mi hai rotto la madreperla dei coglioni. Invece ti vedi se vai a rompere i coglioni a qualche d'un altro. Ciao.
6: Cula, oca mamma, te la sorda pure da zo, zo che
4: mamma. I Puglieni, primo contatto, fallito.
7: Radio 105. Lo Zodi 105.
8: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
9: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Pinguino. Uccello non volatile molto sporcaccione, il pinguino non ha alcun rispetto per l'ambiente. Butta per terra i mozziconi di sigarette, getta la plastica in mare, si riscalda con il carbone e guida un 5000 turbo diesel. Praticamente il pinguino è un Donald Trump, ma un po' più intelligente. Fica monaca. Mammifero molto contraddittorio, la fica monaca è tra gli animali più belli del creato, tanto che vorrebbero sbattersela anche bestie di altre specie. La fica monaca, tuttavia, è come le ragazze su Instagram. Si fa corteggiare, te la fa annusare, ma alla fine non te la dà. Il suo compagno, infatti, a forza di seghe, è diventato triceco. Dugong. Mammifero marino diffuso nel lontano oriente, il dugong ha una luccicante pelle di ottone. Per questo motivo viene pescato in alto mare, appeso per i coglioni e preso a schiaffi in culo per annunciare a tutti che è pronto a tavola, producendo questo suono. Dugong. Chewing gambero. Crostaceo masticabile al sapore di panna e fragola, che non si attacca al lavoro del tuo dentista. Ma attenzione ad ingoiare un chewing gambero, perché nottetempo rimane vivo, ti esce dal culo e se ne torna a casa trotterellando all'indietro. Sgorbione. Arachnide velenoso diffuso nei deserti. Lo sgorbione è tutto storpio, storto, deformato. Fa veramente schifo al cazzo. E lo sgorbione lo sa. Infatti, se lo metti davanti ad uno specchio, si guarda e si suicida con un colpo di pungiglione sul collo. Che storia triste, lo sgorbione. Talpaca. Camelide andino alto 2,5 metri e del peso di circa 4 quintali. Il talpaca si muove scavando lunghe gallerie sottoterra, ma minchia fa una fatica. Calligatore. Anfibio delle paludi, il calligatore indossa scarpe sempre troppo strette che gli martoriano le dita dei piedi, facendolo piangere. Quando cammina, il calligatore sembra infatti uno che è appena stato incaprettato dall'animale più dotato in natura, un uccello variopinto conosciuto con il nome di favone. Vedova pera. Niente, un grosso ragno che purtroppo si fa di eroina. Giraffangulo. mammifero da lungo collo a forma di dito medio, molto ma molto suscettibile. Pensate, è l'animale più aggressivo della savana. Attualmente conosciamo 3 differenti sottospecie di questa bestia: il giraffangula mammata, il giraffangula sorta e il giraffangulo tu e tutta la razza tua. Strabiliante. E per oggi è tutto. Goodbye.
8: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Quizotto. Quizotto. Quizotto. Di quiz ne vale 8. Quizotto.
3: Ottimo, ottimo, ottimo. Un caloroso salotto dal vostro Ottone Cagnotto e ben ritrovati al Quizotto.
4: Otto, che bello.
3: Il gioco a premi più eccitante di un Pippotto! Sono quasi 8 i concorrenti in gara, quest'8 andiamo a conoscerli tutti! Partendo dal campiotto in carica, il nostro caro signor Mariotto!
4: Buonaserotta a tutti! Passerotti!
5: Non ce l'ho!
4: Passerotto!
3: E silenzio, po! E accanto a lui la bellottima e argutissima dottoressa Ottavia!
6: Compro una vocale, Mike! L'H di albergo!
3: Ottavia, qui non siamo alla ruota della fortuna e Mike, buongiorno, è morto già 3 volte.
5: Sì, è venuto che glielo dice, la signorina è da TS8.
3: Silenzio, sbuffonotto!
4: Voleva dire da TS8!
3: Ma per il resto ti vedo carica, a differenza del terzotto concorrente che risponde all'infame, anzi abominevole nome di Settimo.
7: Boate, boate, boo.
6: Sono triste.
5: Non l'ho deciso io.
7: Depressione, depressione.
5: Sapevo che dovevo fare un quiz, cioè.
3: Lei è un leccaculotto, signor Settimo, ma l'avviso che non le servirà a nulla. Quest'anno abbiamo una nuova formula, io farò il domandotto e l'ottavo a prenotarsi avrà dirotto a rispondere per primotto. Iniziamo subito con la prima domanda. Chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo?
6: Mia madre!
5: No, no, no, no.
4: Che brava la signora.
5: No, cioè, no, ma non è, no.
3: Purtroppo la risposta è sbagliata. Non è stata tua madre.
4: Esatto. Allora ritiro i complimenti.
6: Allora uso la googolata.
3: Non c'è la googolata da casa.
5: Io mi prenoto.
3: E non tocca più a lei, dottoressa Ottavia. È il turno del signor Merdoso qua, il signor
5: Settimo.
3: Settimo, mi dica chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo.
5: Cosa di una facilità, lo sanno tutti. Giotto, Giotto.
3: Ah, sbagliatissimo.
5: No, no, no.
4: Ignorante di merda.
3: Signor Mariotto, tocca a lei, mi dia la risposta giusta.
4: Il pittore della Madonna di Borgo San Lorenzo è Giotto.
3: Risposta esatta. Giotto
5: Ligotto. L'ho detto prima io.
3: Eh no. Lei, scemotto, ha detto Giotto Giotto, quindi 2 volte. Invece è un solo Giotto che l'ha dipinto.
5: Il ragionamento con
4: coglione, coglione.
3: Buffonotto, buffonotto. Allora, attenzione, passiamo all'ottava domanda. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
6: La cazza!
5: Cosa?
6: La cazza col fischio!
3: Fuochino, fuochino, signor Settimo, come si chiama qualcuno di grande cultura?
5: Beh, è facile. Dotto, lo si può chiamare dotto. L'ho detto una volta sola.
3: Notaio, la possiamo accettare?
8: No, Ottone, mi dispiace, purtroppo non possiamo accettarla perché l'addizione corretta è dotto e non dotto. Il dotto è una congiunzione fra 2 fasi che trasportano liquidi, mentre il dotto è uno dei 7 nani, è una persona dotata di grande cultura. Quindi no, purtroppo la risposta è sbagliata.
3: Ignorantotto.
5: Scusi, ma questo notaio.
3: Ignorantotto.
8: Bestia de merda.
3: Come dice notaio, lei è un bestiotto di merdotto, eh? Mariotto, tocca a lei. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
4: Lo so, adesso mi sovviene perché. Oh, ascoltate, si dice Dutu.
3: Risposta è
5: cos'è russo?
3: Risposta è
5: russo di Milano.
3: Grande madre. 48 lingotti di gotta per il nostro campiotto.
5: Scusa, però adesso mi avete rotto. Tu fai il verso?
4: Doveva semplicemente dire mi avete rotto.
3: Stupidotto, ignorantotto.
5: Va bene.
3: Risparmi l'alito, signor Settimo, perché sta per arrivare il domandotto finale. Chi risponderà esattamente all'ottava e ultima domanda si aggiudicherà 8 migliotti di lingotti d'otto, diventando il nostro nuovo campiotto in carica. E la domanda è la seguente. L'astro notturno più luminoso del firmamento è la stella Sirio. Sapete dirmi a quanti anni luce di distanza si trova Sirio rispetto alla Terra?
6: La caraffa!
5: Cosa? Ragazzi, ma questa signorina ha dei problemi.
6: È giusto?
4: Ero combattuto anch'io.
7: Asso totale.
3: No, no, Ottavia, purtroppo no. Dovete dirmi quanto dista la Terra da Sirio.
6: Mario Brega!
5: Non è una distanza.
3: Purtroppo Mario Brega non è un'unità di misura.
4: Ah no, l'hanno tolta.
6: I Tarzanelli!
5: No, non sono unità di misura. Questa ragazza è pazza!
6: Tu sei antipatico!
5: Ah!
3: Ha ragione, ha ragione, ha ragione, ha ragione.
5: Comunque, la so e la so io. 8,6 anni luce.
3: E la risposta è...
5: è giusta?
3: Esotta!
4: Solito colpo di fortuna.
3: Complimenti, davvero tanti complimenti, signor Mariotto. Ha dato la risposta esatta e quindi si riconferma campiotto in carica.
4: Grazie, grazie, grazie.
5: Scusi, l'ho data io. Hai detto che era giusta.
6: Bravo, Mariotto!
5: Ma l'ho data io!
4: Non si è invidioso.
3: Bravo, scusi. Mariotto. Riascoltiamo la registrazione per vedere se la voce è la sua o quella del signor Mariotto.
4: La so, 8,6 anni luce.
5: Io lo sto guardando mentre
3: questa
5: lei
3: la prova
5: fa...
3: è inconfutabile.
5: Allora, sto guardando, è anche inquadrato. Scusa.
4: Il signore non sa che io sono ventriloquo.
3: Bravissimo, Mariotto.
5: Lei è un deficiente.
3: Lei è veramente senza vergogna, signor Settimo. Cercare di barare in questo modo becero. E si merita il premio di consolazione, ovvero 80 frustate seduta stante. E via.
5: No,
3: prego, prego, dai. Anche...
4: Scusa, Ottone, mi sa che la signorina non sa contare fino a 80.
6: 11!
3: Bravissima!
5: Grazie, meno male che è ignorante!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
1: Ehi nonnino, mi racconti una favola delle tue, dai? Però non come l'ultima volta che ho fatto brutti sogni.
2: Vabbè, bellino Enrichetto, io alla tua età c'avevo un fucile in mano e sparavo ai buoni,
1: In che senso, nonno? Vuoi dire cattivi?
2: Dipende un po' da che parte stavi dalla storia. Ma oggi sono i cattivi, ma meglio non approfondire. Comunque, siediti che c'ho poco tempo, che alle 4 devo andare al bar, che c'ho il torneo di scopa con i gli amici.
1: Sì, grazie nonno, grazie.
2: Allora, un po' di tempo fa, quando le persone non volavano come adesso, ma si volava molto meno, erano altri tempi insomma, c'era un bambino di nome Jack. A questo Jack c'aveva un sogno: diventare un pilota di quei bolidi che vedeva volare sulla sua testa dal campo di Gran Turco dove lavorava il suo papà. Infatti Jack era figlio di un agricoltore del Wyoming in America.
1: Oh, che bello, nonno! Il piccolo Jack vedeva gli aerei e voleva essere un pilota!
2: Sì, Enrichetto, che cazzo ti ho appena detto? Non è che devi fare il pappagallo,
1: Scusa, nonnino, scusa.
2: Dai. Jack è lì. Allora, il piccolo Jack divenne un giovane ragazzo e poi un giovane uomo. E alla fine coronò il suo sogno di entrare in una scuola di volo.
3: Eccoci cadetti, oggi è il grande giorno. Ognuno di voi sarà assegnato ad una compagnia e avrà una grande missione.
4: Sì, sì, signore!
3: Siete anche scoordinati. Tu, cadetto Jack.
5: Sì, signore!
3: Tu avrai la responsabilità di trasportare tutti i paracadutisti oltre le linee del nemico e poi tornare indietro senza farti scoprire.
5: Sì, signore!
1: Ma nonno, c'era la guerra?
2: Sì, Enrichetto. Erano gli anni 40, tempi duri e difficili.
1: Allora Jack era un eroe!
2: Sì, poi vediamo. Jack partì per la missione. Un grande aereo con due grandi eliche e tanti ragazzi come lui a bordo, pronti a gettarsi per andare a combattere. Ma mentre stava sorvolando il campo di battaglia fra lampi e boati, vide una grande luce davanti a sé.
1: Oh.
2: E un grande uomo barbuto comparve al suo fianco nella cabina di pilotaggio.
1: Ma nonno, chi era? Un alieno?
2: Alieno. Tutti sull'aereo iniziarono a mormoreggiare stupiti e anche un po' spaventati. E a quel punto i loro vestiti sparirono. E poi sparirono le armi e infine anche l'aereo e iniziarono a volare con le loro stesse braccia, un po' come degli uccelli.
1: Wow, che bello, una magia! Sono diventati dei supereroi! Che hanno fatto? Sono andati in picchiata a sconfiggere i nemici!
2: No, Enrichetto.
1: Allora quello seduto con la barba era Zeus che gli dava i poteri degli Avengers?
2: No, Enrichetto, no.
1: Nonno, non capisco, se non erano Avengers e non era Zeus, perché volavano?
2: Perché nemmeno ho il tempo di decolare che Jack e tutti i paracadutisti sono stati abbattuti e fatti a tranci dai mortai. E il sogno di Jack è durato meno di pochi minuti. E l'uomo barbuto è stata un'allucinazione dovuta all'esplosione. Si sa che il cervello umano muore dopo un paio di minuti dal decesso, no? Cioè rimane un po' in vita vigile.
1: No, è una storia non molto bella, finisce malissimo.
2: Ma no, Enrichetto, c'ha un grande insegnamento dentro.
1: E quale?
2: Che il cervello umano muore dopo il corpo, una roba scientifica.
1: A me non è piaciuta questa storia, nonno.
2: Me ne sbatto il cazzo sugli scogli di Bergegi, Enrichetto, sinceramente. Dai, dammi un po' quella spilla del circolo.
1: Che cos'è?
2: Ma niente, roba di agricoltura, un fascio di grano, ma niente, tranquillo.
1: Ok.
2: Dammi anche all'aquila, vai.
1: Ti sei dimenticato la fascia nera?
6: Sì, sì, perché facciamo un minuto di silenzio, sì. È che è morto un calciatore dei miei tempi. Fatti i cazzi tuoi un po', Enrichetto.
0: Lo Zodi 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
9: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
8: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
10: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
11: Tu no, invece.
10: Io no, io no, io no.
8: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
9: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
11: Sì. Sì.
9: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
11: Quando l'anima dove va?
9: Va in cielo.
11: Dove?
9: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
12: Sì, col coniglio.
9: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
11: Cioè?
9: Non è che puoi entrare,
11: No. Ah, no?
9: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
11: Sì.
9: La vedono bene. Dice,
11: analizzano,
9: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
11: Sì.
9: Ti mettono all'inverno.
11: Ah.
9: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
11: sì.
9: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi
11: incontrato. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
9: è
11: che lo sai.
9: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
12: Ci sono le macchine?
9: No!
11: No,
9: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
11: Bianche.
9: Bianche, bianche.
11: Ci sono le strade anche?
9: Sì, ci sono le strade, però a
11: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
9: No, le case non sono fatte di nuvole.
11: No.
9: Sono fatte di cazzi.
11: No,
9: sono
11: fatte di cazzi.
9: Lì in paradiso
11: rimuori
9: ancora,
11: no.
9: Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
11: Quindi,
9: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
11: no.
9: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già a 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
11: mica la sponda.
9: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un cane rimorchio, ma qua la sponda, dai,
11: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
9: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
11: Com'è?
9: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
12: è
9: diciamo.
12: Una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
9: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
12: Le grotte di Toirano, maestro.
9: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
11: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
9: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
11: Sì.
9: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
11: Scusami, com'è l'inferno invece?
9: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
12: Addirittura?
9: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
11: No.
9: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
12: No.
9: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
12: Contemporaneamente, quindi è difficile.
9: Contemporaneamente.
12: Se non ti scappi.
9: E guai se una goccia vai per terra.
11: Cosa succede?
9: Te la fanno leccare.
11: No.
9: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
12: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
9: Ci sono due donne.
11: Che
9: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
11: Due controllori.
9: Due controllori sono donne.
12: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
9: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
12: Dov'è?
9: Volte.
12: Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
9: No, non è né sopra e né sotto.
12: Si va in metro?
9: è, come si dice, è nell'aria proprio.
11: Tra l'aria, sì. Capito? Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
9: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua.
11: Ah.
9: Ci sono 12 lingue lì.
11: 12 lingue?
9: Sì, dice, listen, swan, domani, tomorrow, one last, poi dice,
11: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
9: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
11: E fisicamente come sei all'inferno?
9: Cazzo.
11: Tutto
9: sei una soava donna.
11: Una soava donna?
9: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
11: È una visione
9: non una suora soava.
11: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
9: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
11: No, trimonologia, detto etimologia.
9: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
11: Ma noi dove andiamo, secondo te?
9: A fare in culo, subito adesso.
11: Grazie.
8: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
7: Lo Zoo di 105.
3: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Fatti.
13: Amore, ma sei triste?
14: È un po'.
13: Ma dai, sto via solo 2 settimane. Goditi la vita. Usa quella cazzo di barchetta che hai, che ti lamenti sempre, che non hai tempo e che non te la faccio usare.
14: Ma sai che hai ragione. Solo che non la uso da tantissimo, non l'ho fatto nemmeno il tagliando.
13: Ma dai, è nuova! Non l'hai mai usata! Vedrai che parte al primo colpo!
14: Vabbè, dai, oggi si naviga!
13: Bravo, amore! Ci sentiamo stasera, Marina, ritto mio!
15: Ehi, infatti!
14: Ah, che bella! Ma che bel sole! Ah, il profumo del mare! Adesso levo il telone, ecco, metto il motore così, faccio il pieno, bello pieno, voglio tanta benzina che voglio girare tutta la costa, mi faccio. Giro le manopole, libero il motore, giro le chiappe.
16: Come nuova, al primo colpo.
17: Wender, ma sei ancora in Asia?
18: Ma sai Paolo, è un po' così. Io però sto cercando di superare sto momento e ho deciso, le cose vanno fatte, devo farlo, il mio lavoro, ci salgo sull'aereo, che devo fare?
17: Dai, guarda quest'app, cazzo. Guarda, ci sono 22.000 voli che stanno volando in questo momento sopra le nostre terre. Guarda, cazzo.
18: Sì, ma sono d'accordo, ma mi sono fatto anch'io sto ragionamento. È inutile stare lì a pensare. Cioè, e poi è il mezzo più sicuro al mondo per viaggiare.
17: Guarda fuori, sono 100 aerei, stanno decollando. Non è che è proprio il nostro.
18: Sì, tu mi stai sempre vicino, però io sono tranquillo.
17: Ma stai sereno? Che cazzo. Cioè, che cazzo vuoi che succeda?
18: Cazzo, sei proprio. Guarda, tu mi dai la sicurezza, proprio. Ti voglio bene.
19: Infatti, questo rumore. Abbiamo avuto un problema idraulico. In questo momento il carrello è rimasto in condizioni down e ci prepariamo per un nuovo atterraggio e vi darò informazioni sull'aeroporto che decideremo di utilizzare. In questo momento un attimo di attesa.
17: Vaffanculo Paolo!
14: No, vaffanculo tu, Wender!
17: No, tue parole di merda!
14: Vaffanculo, Wender!
17: Troia!
16: Tratto da una storia vera. No comment.
20: Amore, ho una sorpresa!
21: Cosa? Mi hai comprato un regalo? Che carino!
20: No, in realtà è un regalo per tutti e due!
21: Un viaggio?
20: No, guarda!
21: Ma che cosa sono?
20: I vestiti da orsetti per fare i video porno su Pornhub, la categoria furry.
21: Ma sei scemo?
20: Dai amore, è una roba che ci fa arrapare di brutto da sempre. Facciamo tutto travestiti e non ci riconosce nessuno, c'hai capito?
21: Sai che mi hai fatto eccitare? Saremo vestiti da orsettoni e saranno scoperti solo i genitali.
20: C'ho già la bega in tiro, guarda!
21: Mamma mia, ma sono acrilicissimi però, eh?
20: Lo so, amore, non è che sono di pelo vero, cioè, capito?
21: Lo so, ma cavolo, fanno un effetto antistatico assurdo, senti qua.
20: Vabbè, dai, amore, che te frega? Non è che prendono fuoco sfregando, cioè, capito?
4: Ehi, infatti!
20: Ah, orsacchiotta bastarda! Ti piace? Ti caldo! Brucia, brucia!
16: Ma chi si sega con gli orsi che si inculano?
15: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
22: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
23: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
22: Però.
4: Però. Però.
22: Però.
4: Però.
22: Però.
4: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma va fangolano la fango che mi fai a Bretagna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the zoo.

0: Ciao maledetti, fate uno scherzo a mio padre, che è un taccagno della Madonna. Entro il 31 marzo deve pagare le rate del condominio. L'amministratore gli ha proposto una rateizzazione, ma mio padre non vuole sganciare la grana. Così lo hanno minacciato di pignorargli il camper, che è la cosa a cui tiene di più al mondo. Chiamatelo e ditegli che siete un'agenzia di recupero crediti e che lo volete spolpare. Ci sarà da divertirsi, ve lo prometto. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Eccomi, sono
2: sì,
1: io.
2: Pronto, buongiorno, la chiamo da Debitem, Milano, agenzia di recupero crediti, buongiorno.
1: Della? Scusi.
2: Sono Debitem, Debitem, siamo un'agenzia di recupero crediti, la chiamo da Milano.
1: Ah, recupero crediti, sì.
2: Mi risulta che noi dobbiamo recuperare un pagamento non rateizzato di 3.300 euro a carico suo per quanto riguarda le spese condominiali del condominio in via D50.
1: Eccomi, sì.
2: Io la volevo avvisare che il condominio ha passato l'incombenza.
1: Ma chi lo manda questa cosa?
2: L'amministratore del condominio.
1: L'amministratore?
2: Sì.
1: Quel brutto figlio di una vacca. Maledetto bastardo.
2: Sì.
1: Sto pederasta di merda. È lui che vi manda.
2: Sì, guardi, innanzitutto stia calmo perché io...
1: No, che stia calmo, aspetta. Sto pederasta di merda, l'ho anche detto, li pago un po' alla volta.
2: Allora, guardi, io ho una scadenza al 31 marzo.
1: Sì, no, ti ho rotto in culo, maledetto.
2: Ma si calmi, scusi, non so mica io, cosa c'entro io?
1: Si calma.
2: Guardi, io, cioè, la sua situazione economica non la conosco, io faccio recupero crediti.
1: La conosco io.
2: E mi dispiace tanto per lei, io comunque devo fare il recupero crediti. Qua ho un pagamento che scade il 31 marzo.
1: Te lo puoi scordare in tutti i modi. Sto pederasta di merda, figlio di puttana.
2: Sì.
1: Te lo puoi scordare in tutti i modi. Sto bastardo.
2: Allora...
1: Però visto che lei fa le fecce di quel figlio di puttana.
2: Ma io non faccio le fecce di nessuno, io qua ho un incarico da parte del condominio per recuperare euro 3.300 e procedere al pignoramento del camper. Parcheggiato in area camper Vinovo Torino.
1: C'è camper.
2: Sì, io qua come indennizzo per lo scoperto ho diritto al sequestro del camper. Quindi volevo mettermi d'accordo con lei per fissare una data per il pignoramento.
1: Se mi va a toccare il camper sto figlio di una troia.
2: Sì, non la sento
1: di... Mi tagli il codino e te lo metti in culo sto maledetto.
2: Guarda, io comprendo la sua alterazione, però io faccio il mio lavoro. Qua c'è uno scoperto di 3.300, c'è un camper da pignorare.
1: Faccio una cosa,
2: sì,
1: faccio
2: dico.
1: Una cosa, sto sì. Maledetto bastardo figlio di puttana.
2: Ecco.
1: Che se lei mi manda una lettera con questa maledetta denuncia.
2: Ma non c'è, guarda.
1: Il giorno dopo mi vado a tagliare il codino e se lo metto in culo.
2: Lei proceda come...
1: bastardo figlio di una vacca.
2: Lei proceda come ritiene più opportuno nei confronti dell'amministratore. Ci ho detto... E dobbiamo metterci.
1: Poi ci penso io, sto maledetto. Poi ci penso
2: lei
1: io.
2: Faccia quello che vuole, anzi, non me lo dica che semmai poi ci vado di mezzo io. Perché le chiamate comunque.
1: E vado in galera, magari mi riposo un po'.
2: Sì.
1: Sto gran cornuto figlio di puttana, maledetto.
2: Sì, vabbè, quando ha finito di tagliare il codino al signore, se mi dice sì. Quando ci possiamo vedere, arrivo e pignoriamo il camper, così chiudiamo la cosa, capisci?
1: No, il camper non c'è più, è sparito.
2: Come è sparito? Scusi, io qua ho...
1: No, il camper è sparito, non c'è più.
2: Ma lei ha la denuncia di sparizione del camper?
1: Io non denuncia niente, che cazzo di denuncia?
2: Scusi, lei, allora, abbia pazienza, mi sembra un caso un po' intricato. Io ho altre...
1: Il camper non me lo tocca.
2: Vabbè, senta, guardi, le passo l'avvocato, che ne parli con lui, perché qua mi sembra che...
1: Passami l'avvocato, sì,
2: le passo l'avvocato Pistacchio, mi attenda un secondo in linea, per favore, grazie.
1: Va bene, passami l'avvocato, sì.
2: Arrivederla, buongiorno. Tante
1: buona giornata anche a lei.
2: Salve, salve. Round 2.
3: Debitem, recupero crediti. Se stai ascoltando questo messaggio, vuol dire che sei un miserabile. Quindi, fra pochi istanti, uno dei nostri legali, abbronzati tutto l'anno e con il conto cifrato alle Cayman, ti spolperà anche della dignità. Aspetta, stronzaccio.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Sì, Pistacchio, salve.
1: Come ho detto al signore di prima.
4: Sì, sì.
1: Questo maledetto figlio di una vacca bastardo.
4: Signor... iniziamo ad abbassare i toni perché io sono un avvocato laureatissimo.
1: Beato lei, meno male.
4: Ecco, non ho capito con chi ce l'ha lei.
1: Con quel figlio di una vacca di un amministratore.
4: Partiamo dal presupposto che lei è un barbone. E
1: su
4: deve.
1: Quella ragione.
4: Lei ci deve 3.300 euro. Allora, lei ha parlato
1: che
4: col mio collega. Abbassiamo
1: euro.
4: I toni, porco. che mi parte subito il nervo. Allora,
1: non è l'unico.
4: Ho capito, ma lei ha contratto un debito e lo deve pagare. Mi spiegava.
1: Io non sto pagando.
4: No, lei non lo sta pagando.
1: Io non sto pagando questo maledetto debito. Gli regalo quel figlio di puttana.
4: In che senso?
1: A quel federasta di merda.
4: Ma mi scusi, ma non può
1: sono
4: utilizzare
1: di quei cazzi
4: non,
1: soldi?
4: Non può utilizzare un linguaggio un po' meno esasperato?
1: Ma che esasperato? Un paio di coglioni esasperato.
4: Allora, senta, lei deve 3.300 euro. So che lei ha un camper, sappiamo esattamente dov'è, perché è parcheggiato in un'area camper di Vinovo.
1: E non so un cazzo. No, che cazzo ne sa lei?
4: Uè, barbone.
1: Che cazzo mi sta chiamando?
4: Allora io le vengo a prendere anche quella merda di macchina che c'ha.
1: La macchina sì, ma il camper no.
4: No, io le porto via il camper e la macchina, perché lei ma già
1: la pungiate minghe portati via.
4: Senta,
1: non cazzo mi portati via la macchina.
4: Lei deve stare molto calmo, perché se mi imbizzarrisco succede veramente il macello.
1: Ma chi se ne fotte?
4: Lei deve abbassare i toni. Lei sta parlando con uno che si ficca in tasca un 20 al mese.
1: Io invece 1.400 al mese.
4: A me che cazzo me ne frega? Ho speso 1.400 ieri sera
1: quello.
4: Di acqua gasata.
1: Coglione, portare via il camper o la macchina.
4: Giovanni, io sto per mandare il funzionario a sequestrare il camper. Quindi.
1: Ma manda che cazzo vuole?
4: Lei mi sgancia i 3.300 o qui finisce veramente in tragedia.
1: Io non sgancio veramente un cazzo di niente, vado in galera.
4: E le dirò di più. Io ci butto anche dentro il suo camper un gruppo di zingari che ci cagano dentro. Ha capito?
1: Il camper è una casa, ragazzo. Non capisci un cazzo proprio.
4: Senti, ma porco. Adesso le metto le mani addosso, guardi,
1: Che paura! Che paura! Mandate a fare in culo tutti gli avvocati messi insieme, quel cazzo amministratore di merda. Brutto pederasta bastardo.
4: Pagliaccio!
1: Io e mandami in galera, che cazzo vuoi?
4: Io la gonfio, le faccio una faccia grossa così, ha capito?
1: Ma non gonfio un cazzo di niente a nessuno. Che me la prende, vaffanculo.
4: Io sto arrivando col funzionario, le porto via il camper, ci cago dentro pure io. Mi tolgo i vestiti e la saccagno di schiaffi, ha capito?
1: Portami anche i carabinieri e l'esercito.
4: Barbone.
1: Ma mandami in galera, stronzo.
4: Ah, facciamo così, visto che fa tanto lo splendido. L'aspetto qua, in via Turati 9 a Milano.
1: Sì, col cazzo venga a Milano io.
4: Nella sede di Radio 105, dove c'è lo Zoo di 105. Uno scherzo, ma coglione.
2: È uno scherzo, Giovanni!
1: Ma non fa bastardi! Ma siete stronzi, cazzo! Minchia, mi stavo incazzando veramente! Che bastardi che siete! Oh, Cristo la Madonna! Ma prendere su casa i capri che ho fatto sacrificio 44 anni!
4: Vabbè, frega un cazzo, adesso ci cago dentro veramente!
2: Sì, sì, adesso... Adesso vengo a disegnarti i cazzetti con lo spray su tutto il camper! Dopo ti faccio il camper di Luis Cazzon con tutti i micro cazzetti!
1: Che bastardi che siete, cazzo!
4: Ciao Giovanni!
1: Ciao, buona giornata!
2: Ciao anche a te, ciao!
1: Ciao!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Ah, che
5: Marco,
4: apri, ma hai sentito?
5: Adesso si tira giù le finestre qua.
4: Madonna, mi sembra la trombetta col
5: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
4: Marco, ma sento la puzza.
5: Hai cambiato culo.
4: Porca puttana.
5: Questo è un bianco.
4: Dai,
5: vai.
4: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
5: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
4: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
5: I tortelli?
4: Boh. Madonna.
5: Comunque belle però, obiettivamente.
3: Lo Zoo di 105.
6: Tamarri.
7: Oggi i tamarri cercano una cuffia da studio che abbia un cavo molto resistente per potersi strozzare.
6: Tamarri.
8: Pronto?
9: Pronto, sono Massimi di Quarto. Siete venditori di cuffie? Cuffiai, roba di steri?
8: No, mi dispiace, sono strumenti acustici.
9: Strumenti acustici, quindi non già avete cuffie professionali, cose?
8: No, mi dispiace.
9: Avete bacchette, chitarre, quelle cose lì, insomma.
8: Esatto.
9: Ah, capito. Ah, però le bacchette per la batteria ce le avete?
8: Sì.
9: Ah, senti, ma ci sono delle bacchette che non si spezzano? Cioè, proprio potenti?
8: Certo, spezzano, non usarle.
9: In che senso, scusa, non ho capito.
8: Nel senso, uno non le usa, non si spezzano.
9: Vabbè, ma ho capito, ma io, se volevo chiamare un comico chiamavo Pucci, cioè non è che chiamavo un negozio strumenti, scusa, non ho capito. Cioè voglio fare lo spettacolo, vuoi che ti paga anche il biglietto, non ho capito, che facciamo stamattina? Personaggissima proprio. Vabbè, comunque una risata me l'hai strappata, magari un applauso te lo faccio, brava pagliaccia.
8: Meno male, sono contenta, dai.
9: Chiamate la pagliaccia, adesso devo andare a struccare, vai.
8: Ma meno male, dai, sono contenta.
9: Vai a fare in culo, va.
8: Tu e mamma, da.
9: Grazie, ho che sorte. Che stronza.
6: Tamarri.
10: Sica?
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Sì, buongiorno. Salve, senta, un'informazione. Voi avete le cuffie professionali da studio?
10: Non so. Che cosa ti serve?
9: Così, per andare a portare a pisciare il cane. Mi servono per lo studio, no? Per ascoltare la musica, non ho capito.
10: Non ho capito, scusami, cosa c'entra per andare a far pisciare il cane? Ma che modo di parlare al telefono?
9: Ma che cazzo vuoi, coglione? Che ti ho fatto una domanda, ma hai risposto cosa mi servono le cuffie. Che cazzo mi servono per andare in piscina, scemo? Mi servono allora, per fare ascoltare la musica.
10: Scusami un attimo che mi sto registrando questa telefonata.
9: Ma registra quel cazzo, allora registra anche questo, coglione di merda. Cazzo vai!
6: Tamarri.
9: Ascolta la musica.
10: Scusami un attimo che mi sto registrando questa telefonata.
9: Ma registra quel cazzo, allora registra anche questo, coglione di merda. Cazzo vai!
6: Tamarri.

0: chitarrista, no? E lui c'aveva questa chitarra, se la menava, diceva: oh, questa
1: no,
0: è una chitarra da schiena.
1: Di questa cosa.
0: Senti, magari passi là, prova a spaccartene una dietro la schiena, vediamo se ne trovo una.
1: Bravo,
0: precisissimo. Sembra che crash proprio. Senza le corde, che sennò ti garrotto. Va bene, dai, scemo di merda, non mi sei utile. Ciao. Ancora lì, stai. Io ti ho chiamata!
2: Tamarri.
3: Pronto? Sì.
4: Buongiorno, salve signora, sono Giovannino, buongiorno. Senta, un'informazione, io ho chiamato perché avete strumenti musicali?
3: Sì.
4: Sì, avete anche le cuffie per, lo, per studio?
3: Sì.
4: Senta, una cosa, un'informazione, il cavo. Perché noi abbiamo un canale YouTube, no? E dobbiamo fare una challenge dove praticamente strozziamo i colli col cavo della cuffia. È resistente?
3: Bene.
4: È resistente?
3: Sì, decisamente. Lo può usare anche per lei, penso che resista lo stesso.
4: No, no, no, no, ma facciamo video, non è che ci facciamo male, facciamo finta, però cioè non è che si rompe subito. Perché magari se
3: no,
4: noi.
3: No, resiste, non ci preoccupi.
4: Perché la challenge praticamente ci appendiamo dal balcone, dal primo piano, così se cadiamo non ci facciamo niente. Però appesi col collo con questo al collo, capito? Il cavo della cuffia.
3: Ah, bene, sì.
4: Sì.
3: Divertente.
4: Sì, sì, sì. Poi.
3: Provino per Zelig.
4: No, no, abbiamo un canale YouTube, si chiamano i Tamarri. E facciamo queste cose qua, quindi non importa, noi abbiamo lo sponsor, veniamo, quanto costa la cuffia quella che ha il cavo migliore?
3: Dimmelo. 200 euro.
4: Ah, beh, non è tanto, pensavo
3: no,
4: 600.
3: Fattibilissimo, proprio per l'uso che ne deve fare.
4: Vabbè, ma no. Ma no, vabbè, no, quelli sono cazzi miei, non è che gliene deve fregare una minchia.
3: Sì,
4: si faccia i cazzi suoi, non ho capito. Ma che cazzo ti fai, cazzi miei? Ma che cazzo fai, oh, gogliola? Ma che cazzo, perché vendi gli strumenti, scema? Minchia. Minchia di spalle.
3: Ma si diverte con poco?
4: Ma che cazzo fai?
3: Poi?
4: Basta così. A posto signora, allora passo a prendere le cuffie.
3: Va bene, l'aspetto a braccia aperte.
4: Va bene, va bene. Buongiorno, eh. Grazie.
3: A lei.
4: Gentilissima. Salve.
2: Tamarri.
0: Oh, sono Massimi di quarto. Strumenti musicali, cuffie.
5: Gli strumenti musicali? Come?
0: Che cazzo? Madonna mia, sei scivolato su una bacchetta, ti è entrata nel naso e ti ha lobotomizzato, che parli come un robot.
5: Pronto?
0: Cuffie ne hai?
5: Sì, che cuffie vi servono?
0: Praticamente mi servono delle cuffie da strozzo, perché dobbiamo fare un video su YouTube e cercavo delle cuffie con un cavo resistente. È praticamente un tiro alla fune coi colli, ci mettiamo uno di fronte all'altro, io e il mio socio del canale YouTube, e vince chi strappa il cavo dell'altro. Quindi mi serve una cuffia che abbia un cavo proprio di quelli devastanti, capito? Tu puoi provare a strangolarti un attimo col cavo della cuffia e vedere se è resistente?
5: Lo vedo.
0: Cioè ne provi un paio, ti tira una strozzata con uno con l'altro, quello che senti più resistente, me lo metti via che passi di pago.
5: Allora.
0: Datti una strangolata. Fammi anche il verso. Se riesci, così capisco. Dal verso quanto è dura la corda.
5: Dal verso.
0: Vai.
5: Comunque resistente.
0: No, prova, dai, fai, dai, che cazzo, vengo là al volo poi.
5: Vieni tu qua e lo provi tu, va bene?
0: Allora, provo su di te, va bene, dai, vengo a strangolarti. Arrivo.
5: Va bene, ti aspetto.
0: Oh, ma non ti muovere, che io entro proprio con lo scooter nella vetrata, arrivo, ciao.
5: No, aspetta, allora avvisami, perché così ti apro anche la porta di ferro.
0: Va bene, ok, perché è zona di rapine, quello ho capito, come la situazione. Va bene, arrivo.
5: Come abiti tu? Là, uguale.
0: Wag, wag, anche a te, ignorante di merda, arrivo.
5: Ma va

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Yeah.
3: Oh.
2: Radio Ergenera.
4: Sintonizzati.
3: Brava piccola.
4: Radio.
3: Oh.
4: Ergenera.
3: Oh.
5: Buongiorno a tutti e bentornati su Radio Ergeneral. Io sono il vostro speaker radiofonico dal pene allenatissimo.
3: Oh.
5: Dopo 30 anni di attività come attore porno, ho deciso di fare la radio e di parlare di sesso. Oggi voglio parlare di orge. Sa, le avete mai fatte? Le vorreste fare? Vi sale l'imbarazzo a farvi incu**are durante un'orgia? O di vedere la vostra fidanzata aggrappata come una scimmia a dei cazzi che sembrano dei tronchi? Sentiamo subito

0: cosa ne pensate? Apriamo le linee telefoniche. Ah, che voglia di Pronto?
1: Chi è?
0: Sono Jürgen. Sono in radio in questo momento.
1: Prego?
0: Te lo faresti piantare nel di dietro?
1: No.
0: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
2: Chi è?
0: Le piacerebbe prendere due cazzi? Ti scoperesti due donne contemporaneamente?
2: Ma ti scocci le scatole, va, vatti a fanculo, va.
0: Oh. Ciao. Avete sentito? Questa è la classica donna che in un'orgia si farebbe distruggere. Andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
2: Pronto.
0: Ti faresti scopare da uno sconosciuto mentre tuo marito ti fissa con il cazzo in mano?
2: Faccia arrestare. Ha capito? Poi chiama la polizia subito.
0: Parliamo di orge. Ha presente cosa sono le orge? Ma che cazzo fai, tecnico? Mi passi sempre la stessa persona.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Jürgen. Ciao.
3: Ti mi raccogli tutto di spalla.
0: Da dove chiami?
3: Ah, Jürgen.
0: Da dove chiami?
3: Treviso City, porco.
0: Oggi parliamo di orge.
3: Porco. Sono tutto orecchie. Mi raccogli. Vai, Jürgen.
0: Ha presente cosa sono le orge?
3: Sì, mi raccogli. Quando viene tanti esseri umani che nella stessa stanza, nello stesso ambiente, fa sesso di contemporaneamente. E insieme.
0: È come stare dentro ad una lavatrice con i cazzi che ti rimbalzano nella faccia.
3: Lei non è proprio così. Non so il tuo tipo di orge vuoi che sia. Nelle orge che ho frequentato a me, ecco, cazzi in faccia non ne è mai stati, ecco.
0: Lei
3: cazzo nel culo, ma sempre nel culo delle fighe.
0: Lei
3: vai
0: le
3: tra maschi. Dai, vai. Avanti.
0: Le piacerebbe prendere due cazzi? Mamma mia, quanto sei gay.
3: No. No, caro, questo sbaglia proprio, capito? No. Tutto tranne che omosessuale, con tutto rispetto per i miei amici.
0: Piace, vero?
3: La figa sicuramente sì.
0: Hai della figa frutta
3: mamma,
0: in casa?
3: Figa e mamma di... Figa e mamma di... Porco!
0: Ah.
3: Porco, cane! Gli ho girato attorno, con...
0: Bravo!
3: Boia! Boia e dopo di... l'ho cicciata.
0: Vai così, sì, vai, vuoi? Vai, vai, vai, vai!
3: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, cazzo!
0: Vai, vai, vai, vai!
3: 8.000 giri, cazzo! 8.000 giri, boia! Sono 200, porca!
0: Vai, vai, vai, vai! Che inculata!
3: Ciao, merda, fatti un metro in culo, ecco!
4: Radio 105. Yeah.

0: due storie.
1: Ma sempre le storie qua, uè, che due coglioni.
2: Ascolteremo te.
3: Sarei stato castoro cattivo, eh? Io devo punire te.
4: Senti, che fai? Mi metti il bavaglio?
3: Adesso io darei frustate, eh? Piace, eh?
5: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
3: Tu cattivo castoro, eh? Tanto cattivo, eh?
5: E dai, papà castoro! Smettila di farti frustare dalle troie e raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore!
4: Va bene, va bene, cazzo! Vi racconto la storia! Madonna!
5: Evviva! Grazie, papà castoro!
4: Allora, questa storia si intitola La lampada da Aladino.
5: Oh!
4: Allora, senti qua, c'era una volta un ragazzo molto scemo di nome Aladino.
5: Oh! E poi? E poi? E poi?
4: E poi un giorno il ragazzo scemo trovò una vecchia lampada.
5: Oh! E poi? E poi? E poi?
4: E allora questo cazzo di e poi? Ve lo dico un'altra volta che dite e poi vi scuoio e vi uso come sciarpa per l'inverno, eh? Che cazzo! Comunque, il ragazzo scemo strofinò la lampada per pulirla, quando all'improvviso dalla lampada uscì
5: un drago! Un drago! Un drago!
4: No, no, quale drago? No!
5: Un orco! Un orco! Un orco!
4: No, neanche l'orco, cazzo!
5: Un negro! Un negro! Un negro!
4: No! Dalla lampada uscì un genio!
5: Oh!
4: E il genio disse al ragazzo scemo: ragazzo scemo, ma hai liberato! Per ringraziarti esaudirò per te tre desideri!
5: Quali desideri? Quali? Quali? Quali?
4: Allora, come primo desiderio, il ragazzo scemo chiese di avere un cazzo di 3 metri!
5: Oh! E il secondo? E il secondo? E il secondo?
4: Come secondo desiderio, il ragazzo scemo chiese il potere di sparare missili al posto degli spermatozoi.
5: Oh, e il terzo, e il terzo, e il terzo?
4: E il ragazzo scemo col cazzo di 3 metri e i missili al posto dello sbroffo guardò il genio e ci disse: come terzo desiderio, voglio mettertelo in culo.
5: Oh!
4: E fu così che il genio, per mantenere la promessa, l'ho preso nel culo fino a che non è morto il merda. Finita!
5: Che tristezza! Che tristezza! Che tristezza!
6: Ma scusa, papà castoro, qual è la morale della storia?
4: La morale è semplice: che è meglio essere scemo che essere un genio con un cazzo di 3 metri nel culo. Finita, dai, oh! Basta, devo andare, ciao!

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
2: Ah, che paura!
3: Sì, pronto, buongiorno, buonasera. Mi presento, mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Noi stiamo lavorando a un nuovo programma per la prossima stagione e avremo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente.
4: Non mi interessa, la ringrazio.
3: Ma va a fanculo.
1: Mamma mia, com'è brava la nostra Giada. Con gentilezza e cortesia ha mandato a fanculo quel ristoratore di merda. Ma riuscirà a trovare un nuovo concorrente?
3: Sì, pronto, buongiorno, il ristorante dai...
5: Sì?
3: Sì, buongiorno, chiamo dalla redazione di Stai, mi chiamo Giada, buongiorno. Noi stiamo lavorando alla produzione di un nuovo programma televisivo, è la stessa produzione di...
5: No,
3: quattro...
5: no, non ci interessa, guarda, la televisione noi non la guardiamo più.
3: Sì, no, ma non è da guardare, è da partecipare eventualmente.
5: No, no, no, noi non vogliamo né partecipare, la televisione per noi non esiste.
3: La televisione per voi è...
5: No, la televisione proprio non ci interessa, ecco.
3: Ma guardi che qua in palio ci sono 100.000 euro, per il vincitore di puntata.
5: Ah, no, a noi non ci interessa neanche di 100.000 euro.
3: Posso chiederle perché?
5: Noi vogliamo vivere tranquilli, in pace, senza nessuno che ci disturba.
3: Ho capito, ma posso chiedere perché questa avversione
5: verso... Niente, perché tanto sono tutte le fregature.
3: In che senso?
5: Tutte fregature, no, non ci credo, non ci crediamo purtroppo.
3: Cioè voi non credete?
5: Arrivederci e buona serata.
3: Ma voi non credete nella televisione?
1: Ma avete sentito? Loro vogliono vivere in pace senza nessuno che li disturbi. Ma come cazzo fanno se hanno un ristorante? Non fanno entrare la gente? Povera la nostra Giada che è stata aggredita da questa stronza impestata di merda. Ma riuscirà a trovare il nuovo concorrente? Andiamo in Toscana, vicino a Livorno.
3: Pronto, salve, buongiorno, chiamo dalla redazione di Stai, sono la Giada, sto chiamando perché stiamo realizzando un nuovo programma televisivo.
6: Del tipo?
3: Diciamo che, ecco, intanto la partecipazione al programma prevede un rimborso spese, ovviamente, di 30.000 euro a ristorante a puntata e i quattro ristoranti che si sfidano possono raggiungere il montepremi finale di 100.000 euro, quindi c'è ovviamente un incentivo economico alla partecipazione, ecco. E tra l'altro voi, appunto, avendo la spiaggia, siete molto fortunati perché potremo fare una puntata a tema, un'onda anomala che arriva dal mare e porta via tutti i piatti dei commensali, per esempio, potrebbe essere una...
6: Okay.
3: Altrimenti anche un'invasione di granchi blu, che tra l'altro sono anche un tema per l'ecosistema, un'invasione di granchi blu che arriva e semina il panico sulla spiaggia, nella cucina. Okay. Senta un attimo, ma un sommergibile, lei crede che c'entrerebbe nella sala?
6: Dipende dalle dimensioni.
3: Ok, diciamo di medie dimensioni, ecco, perché potrebbe essere interessante che questo sommergibile esce dal mare. Allora, basta anche che si avvicini, in realtà, si avvicina dal mare e spara un missile che ovviamente fa saltare le teste, fa esplodere, eventualmente potrebbe anche puntare direttamente a una mucca presente in sala da poi macellare sul momento, che sono anche gli elementi splatter che piacciono molto al nostro pubblico.
6: Non so cosa dirle.
3: Senta, ma lei sarebbe disposto con oggetti di scena a spaccare una bottiglia in testa magari a un passante? Con uno stuntman? Uno stuntman che...
6: Ovviamente va informata la persona con la spacco in testa.
3: No, ma certo, è uno stuntman, assolutamente. Lei comunque è, secondo me, un personaggio molto... Lei si chiama?
6: Filippo Rosi.
3: Filippo Rosi, lei è un personaggio molto adatto a ristoranti da horror, secondo me, perché lei è il classico bravo ragazzo che potrebbe trasformarsi in realtà in un pazzo assassino, capito? Una cosa del genere. O a un pirata maledetto, anche Hulk, per dire, le mettiamo la gomma piuma, tutto verde, cioè una roba un po' matta, no? Questo potrebbe essere...
6: Ma questa cosa quando... in che periodo dell'anno crede che venga fatta?
3: I primi di giugno è l'idea di girare.
6: I primi di giugno?
3: Mm-hmm.
6: Ok. Mi mandi tutte le informazioni e poi, insomma, valutiamo un attimo.
3: Certo, perfetto. Volevo chiederle ancora una cosa. Lì vicino c'è un ranch?
6: No.
3: No, ok. Perché avremmo voluto mettere dei bufali sulla spiaggia che magari inferociti tiravano
6: però
3: via.
6: Gli stabilimenti balneari uno accanto all'altro, c'è una spiaggia.
3: No, sì, certo.
6: Una cosa del genere.
3: Ok, beh, io credo di aver raccolto tutte le informazioni necessarie. Le mando un recap e poi ci risentiamo.
6: Perfetto.
3: Grazie, buona giornata.
1: Bravissima la nostra Giada. Ha trovato il ristorante perfetto, con un ristoratore pazzo criminale che per la modica cifra di 30.000 euro è disposto a far invadere il suo ristorante dai granchi blu. Un'onda anomala, un sommergibile sparamissili, spaccare in testa una bottiglia ad un cliente e trasformarsi poi nell'incredibile Hulk con i bufali nella spiaggia. Sarà una puntata incredibile. Ciao!
2: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.

0: Infame in incognito. Infame in incognito.
1: Il commendator Giulio Schiappi è riuscito ad entrare in politica attraverso degli squallidi giochi di potere ed ora è divenuto onorevole della Repubblica Italiana, occupando un posto in Parlamento senza alcun criterio né intenzione alcuna, se non far del bene a se stesso e ai propri interessi spregevoli.
2: Allora, signori onorevole e privilegiati tutti, siamo qui per una mozione che io stesso medesimo ho pensato ieri mentre venivo giù a Roma con una catena di vetture blu a spese dei contribuenti.
3: Schiappi, che dice? Certe cose si sanno, ma non si dicono così! Ci riprendono in TV, c'è la TV Parlamento!
2: Ah, scusi, allora, secondo me, e alcuni dei miei colleghi del mio partito sono concordi, come il Salvanelli, che ho visto due giorni fa in un'orgia a casa mia a Saint Moritz, che...
3: Schiappi, che cazzo dice? Sitto!
2: Sì, insomma, un'orgia intellettuale, dicevo, fra colleghi molto capaci. Abbiamo convenuto che il sapone del bagno del Parlamento ha un aroma troppo forte per alcuni, come me, rimane un pelo nelle narici quando si aspira forte, nello stesso luogo. Non so se ci siamo capiti.
4: Mi scusi, collega, ma di cosa sta parlando?
2: Che figa, ti rimane il mughetto del cazzo nel naso se ti fai un destro.
3: Schiappi, che cazzo dice?
2: La destra ti rimane dentro perché siamo tutti patrioti, vero? Viva l'Italia!
5: Bravo!
6: Bravo Schiappi!
5: Bravo, adesso sì che mi sento un vero patriota, ha ragione quell'uomo!
6: Mi immolerei per la patria!
1: L'incredibile rete di corruzione messa in piedi dallo Schiappi arriva a picchi disdicevoli e sudici quando arriva a chiedere favori sessuali improbabili in cambio di denaro e potere a chiunque gli si pari davanti, anche nettamente non di sesso femminile e nemmeno di un'età papabile per depravazioni sessuali appaganti, pur di poter godere nell'esercitare il nuovo incredibile potere dato dalla sua carica.
2: Scusi, lei che lavoro fa?
7: Io sono un usciere. Salve, onorevole.
2: Sì, perché sono nuovo del potere. Volevo sperimentare un po' come un novello Spider-Man, solo che non lancio tele, ma faccio degli schizzi arteriosi devastanti quando mi taglio. Colpa della coca. C'ho un 140 perenne di massima.
7: Scusi, ha bisogno di qualcosa o posso tornare al lavoro, mi perdoni?
2: Ma che cazzo di lavoro fai? Sposti i giornali dalle sedie scorreggiate dai merda del centro-sinistra.
7: Onorevole, ma che linguaggio è?
2: Allora, ti do un posto fisso in ferrovia al figlio, un banco da insegnante alla moglie e metto a posto due cugini in qualche comune, se mi fai una sega.
7: Ma, onorevole, mia moglie ha la terza media.
2: Cazzo me ne fotte! Mica ci mando mio figlio a studiare, sono sterile. Ho perso un coglione cavalcando un delfino mentre ero strafatto in Sardegna.
7: Se mi fa un nipote assessore a Catanzaro le faccio anche un bocchino.
2: Andata! Dai, andiamo nel bagno delle donne, così sento anche le femmine che cagano e mi eccito.
1: Dopo alcuni momenti di profondo imbarazzo per la Repubblica Italiana tutta, per i servizi televisivi che immortalano lo Schiappi nudo che pippa sulla scrivania del Presidente della Repubblica, lo Schiappi viene gentilmente invitato a fare una serie di visite specialistiche presso una struttura per confermare la sua imbarazzante versione giustificativa, secondo la quale l'accaduto è una immane manipolazione dell'opposizione che lo ha drogato e indotto a promuovere azioni contro il suo volere.
4: E mi dica, mi parli un po' della sua infanzia, onorevole.
2: Allora, quando ero piccolo, mio padre mi ha lasciato due giorni seduto nella Mercedes in cortile.
4: E si era dimenticato di lei? Potrebbe essere un trauma.
2: No, aveva usato la scusa di portarmi a Gardaland per andare a chiavare l'amante.
4: Ma è terribile. Quindi l'ha lasciata in macchina per andare in albergo con l'amante.
2: No, scopavano sui sedili dietro.
4: Ma è una cosa atroce, davanti a un bambino.
2: Ma che cazzo di bambino? Avevo 17 anni.
4: Ma la trattavano come un bambino a 17 anni.
2: No, mi sono finto per 6 anni per non fare la scuola dell'obbligo. Idea di mia madre, fra l'altro.
4: Ma è una cosa atroce.
2: È lì che ho imparato a cagarmi addosso a comando. Vuole vedere? È facile, basta che rilassa lo sfintere e tira una spinta col colpo di torsi piegando lo sterno. Così.
4: Ma che sta facendo?
2: Figa, che stronzo! Mi pesa un chilo la mutanda!
4: Oddio, che puzza!
1: Nel prossimo episodio di Infame in incognito.
5: Onorevole, scusi! Una sola domanda, siamo di Report, Rai 3!
2: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap!
5: Cosa? Ma non è vero! Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
2: Ma non vede che sono un... È palese, Cristo!
8: Gna gna gna gna gna!
2: si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
0: Infame in incognito. Infame in incognito.
8: Radio 105. Hey!
9: 105.
10: Hey! Lo Zoo di 105.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Che c'è?
13: Ti ucciderò.
12: Uccidi.
13: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
12: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
13: Marco Mazzoli ti ucciderà.
12: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
13: Hai paura?
12: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
13: Stanotte ti massacro di messa.
11: Leone Veritas.
14: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre.
13: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
14: Una vacca di tua madre, una vacca.
13: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
14: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
13: Ti ucciderò.
14: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
13: Morirai nella tua merda di invidia.
14: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
13: Addio.
14: Colpa mia.
13: Ma vai a cagare.
14: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
15: Ma va a cagare, va.
14: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
11: Leone Veritas.
16: Cuccioli stava rischiando di morire.
13: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
12: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
13: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
12: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
13: Hai paura?
12: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
11: Leone Veritas.
13: Ti ucciderò, bastardo.
12: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
16: Vado!
13: Hai paura di me, vero?
12: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
13: Quando è che vieni a Sondrio?
12: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
13: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
12: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
13: Non ho paura di te.
12: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
11: Leone Veritas.
14: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti.
13: Ti ucciderò!
14: Pasqua, ancora il sai?
15: La radio, alla puttana d'esordio.
13: Ma chi è questo figlio di puttana?
14: Questo è uno che se ti acchiappa,
13: sì?
14: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel. Specialmente
13: ma fate
14: dalle banane alla zucca.
13: Siete due froci, vero?
14: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
13: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
14: Sì, mi imitate.
13: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
14: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
13: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
14: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
13: adesso
14: rotto le palle.
13: Adesso ti facciamo licenziare.
14: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
17: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Lo Zodi 105.
0: Infame in incognito.
9: Infame in incognito.
18: Nelle scorse puntate di Infami in incognito.
5: Onorevole, scusi, una sola domanda, siamo di Reporter Rai 3.
2: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap.
5: Cosa? Ma non è vero. Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
2: Ma non vede che sono è palese, Cristo!
19: Gna gna gna gna gna.
2: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
18: In questo episodio, l'ex commendatore, ormai deputato di entrambi gli schieramenti politici ad alternanza a seconda della convenienza, Sergio Schiappi, si trova ad un bivio importante: mantenere un basso profilo per non attirare le ormai pesanti e nocive attenzioni della stampa o partecipare all'annuale baccanale frocio statalista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, con il rischio che qualche foto o video possa trapelare a suo danno?
2: Porca troia, che problema del cazzo! Cosa faccio? Se vado all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, potrei prendermela nel culo politicamente e finire nelle grinfie dei grigioni senza la protezione dei merda del partito! Però mi perderei la possibilità di prenderla nel culo da qualche donna con l'uccello mentre pippo dalle tette di un'asina! Che palle diventare adulti!
18: Come in ogni momento difficile, lo Schiappi si reca dall'unica persona in grado di farlo ragionare e dagli ottimi consigli, Antonio il Barbone, all'angolo di Piazzale Cordusio a Milano. Ovviamente sotto le mentite spoglie del Barbone Pierangelo. Sì, perché lo Schiappi, pur avendo le potenzialità economiche per aiutare a vita il povero Barbone Antonio, lo ha sempre mantenuto deliberatamente in una condizione di disumana povertà, per non alterare le perfette condizioni di non lucidità che permettono allo stesso Barbone di professare consigli di vita utilissimi allo Schiappi. Sì, è veramente un uomo spregevole oltre ogni immaginazione.
2: Uè, Antonio, ti sei già cagato addosso alle 10 di mattina?
20: Ciao, Pieracciolo! Figa come profumi! Sei stato dai frati?
2: No, ho rapinato uno in metropolitana, è la sua giacca questa!
20: Ah, senti, non è che hai qualcosa da mangiare, che sono 3 giorni che non mangio un cazzo!
2: E allora cosa hai cagato?
20: Credo la scarpa destra!
2: Ah, figa! Ti sei mangiato una scarpa?
20: Ho festeggiato il Capodanno!
2: Però, che stile!
20: Come mai sei qui? Non dormi mica al parco trenno!
2: Sono venuto a trovarti per chiederti un consiglio!
20: Hai qualcosa da mangiare?
2: No, figa! Ti ho detto di no, cazzo!
20: Vabbè, dimmi! Dai, che c'ho il calo glicemico!
2: Sì, poi non respiro, cazzo! Di cosa era fatta la scarpa? Di pelle putrefatta? Allora, senti, se tu dovessi scegliere fra perdere l'immunità politica che ti protegge dalle tue malefatte finanziarie per partecipare ad una festa della Madonna, ma Madonna vera, che succede solo una volta all'anno, cosa faresti?
20: C'è da mangiare alla festa!
2: Sì, dai, cazzo! Non ragionare da barbone, però! Ragiona come se fossi uno che ha un piatto caldo in tavola tutti i giorni,
20: Allora c'è la fica!
2: Sì, anche i culattoni!
20: La coca!
2: Fiumi!
20: Erba!
2: Tonnellate!
20: Alcol!
2: Ettolitri!
20: Si può fare la lotta coi cazzi come le spade laser!
2: Roba da adolescenti a confronto di quello che si fa in questa festa! L'anno scorso ho inculato un orso strafatto di metanfetamine mentre mangiavo il braccio di un ragioniere di Viterbo!
20: Allora, secondo me...
2: Cosa? No, cazzo, no! È morto il mio oracolo Barbone, che mi ha insegnato ad essere l'uomo di merda che sono! Figa come soffro! Quasi come se fosse morto il mio barbiere storico! Non posso pensarci, cazzo! Vabbè, vola in cielo nel paradiso dei Barboni, Antonio! Figa che puzza, mamma mia! La morte fa ancora più schifo!
18: Purtroppo lo Schiappi non ha avuto la risposta che cercava e prende da sé la decisione amletica, ma con un colpo di genio che potrebbe preservarlo dalla disfatta.
2: Eccomi, dottore. Allora, questa volta voglio assomigliare a Sandy Marton anni 80.
3: Oh, schiappe, già è la sesta plastica facciale che facciamo e poi rifacciamo e poi rifacciamo per farla tornare alle fattezze originarie. Si rende conto che potremmo avere delle complicazioni enormi questa volta?
2: Uè, dottore di merda, va che ti pago per farmi connotati per le mie stronzate da folle, mica per darmi consigli. Cazzo pensi di essere Barbone Antonio? Su, taglia e non rompermi i coglioni, che sono già fatto come un cane da ieri in preparazione dell'annuale baccanale frocio satanista, scambio drogoso del gruppo degli arcigni.
3: Vabbè, ma perché scendi matto un anni 80?
2: Voglio fare un pompino ad uno travestito da Righeir e poi fare una foto per un poster vintage di un universo alternativo delle mie fantasie.
3: Ok, capisco, certo, ero fan anche io.
18: Nella prossima puntata di Infami in Incognito.
2: Ah, ah, ah, ah, bravo, mi libera! Ah, ah, sei l'orso migliore che abbia mai cavalcato! Ah, ah, ah, ah, ah, ah,
21: ah. Schiappi, ma è possibile? Ma ogni anno la stessa storia! Ma perché ti vuoi sempre inculare un orso?
22: Infame in incognito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
2: Hai paura!
1: Solo su Stai TV.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno. Mi presento, mi chiamo la Giada, io chiamo dalla redazione di Stai a Milano. Avremo individuato il vostro ristorante per partecipare a un nuovo programma televisivo che andrà in onda in primavera.
3: Sì.
4: Ecco, allora, in pratica noi mettiamo in risalto alcune caratteristiche un po' peculiari del ristorante in questione. Voi, per esempio, cosa cucinate di tipico?
3: Beh, tutte le specialità valtellinesi, ecco. Diciamo, da le pizzocche, gli shat, gli spezzi, le tagliatelle fresche, i funghi.
4: Certo, come carne
3: tagliate,
4: cosa fate?
3: Cervi,
4: ah, ecco, cervo, stambecco.
3: Sì.
4: Ecco, allora, perché siccome il tema poteva essere un po' questa cosa della montagna, stiamo individuando dei ristoranti tutti in questa zona della Valtellina, diciamo, e quindi insomma la nostra idea poteva essere di far succedere delle cose particolari, diciamo, in cucina, in sala, durante il servizio. Ovviamente tutto ciò che succede è finalizzato alla promozione del ristorante, ecco, perché è tutto tendente al trash comico. Ad esempio, in cucina chi c'è?
3: Ah, mio marito.
4: Potrebbe avere ad esempio la faccia, diciamo, da boia, per capirci?
3: Non lo so, dipende, a volte con me lo è un po', sì.
4: Ecco. L'idea era di mettere un alce in cucina.
3: Sì.
4: Viva, ovviamente, che tiene compagnia al cuoco. Le mettiamo il cappellino da chef, quello appunto, insomma, quello dritto a cilindro, e tiene compagnia al cuoco. Poi delle cose particolari che potevano succedere era il cuoco, ad esempio, che cucinava una cosa bizzarra, tipo cucinare dei pipistrelli.
3: Ah,
4: i pipistrelli delle grotte, quelli brutti.
3: Sì, sì, sì, sì,
4: ecco,
3: sì.
4: E poi potrebbe, sempre per l'andazzo comico, potrebbe arrivare Batman inferocito che si scaglia contro suo marito perché appunto sta cucinando dei pipistrelli che sono i suoi amici. Insomma, la storia la saprà.
3: Okay.
4: Ecco,
3: okay.
4: Questa poteva essere una cosa. Allora, Robin muore nella sceneggiatura. Cioè, nel senso che dalla rissa ne esce sconfitto.
3: Sì, ecco.
4: In sala avete molti coperti?
3: 80.
4: Ah, beh, quindi la sala è grande.
3: Sì.
4: Ah, ho capito. Se suo marito uscisse in fiamme dalla cucina urlando come una torcia umana, riuscirebbe a passare in mezzo ai tavoli, diciamo, senza bruciare nessuno.
3: Questo tutto dovrebbe esserci della gente in sala,
4: certo,
3: dipinti.
4: Certo, assolutamente. Ci possono essere clienti portati direttamente dal ristorante, oppure amici, insomma, oppure noi procuriamo delle comparse, ecco.
3: Ok.
4: Fate la pizza?
3: Sì,
4: ah,
3: sì.
4: Ah, ok.
3: Abbiamo un pizzaiolo che quando c'è tanto deve esserci,
4: certo.
3: E se no ci facciamo noi.
4: Allora, lui si potrebbe, ad esempio, si potrebbe mettere. Come si chiama il pizzaiolo?
3: Alessandro o Tala, dipende chi è che c'è in
4: casa. Ah, ok. Facciamo che si chiama Beppe, che è un nome da pizzaiolo tipico.
3: Okay.
4: Allora, noi mettiamo Beppe su uno scivolo che entra dalla finestra della sala ed entra di testa su un tavolo scivolando sulla pizza mentre uno la mangia. Sono tutte cose comiche, insomma, scritte dai nostri autori. Arriva con la faccia sulla pizza, guarda il cliente e gli fa: buona la pizza, e tutti ridono. Insomma, sono queste, i nostri autori sono un po' matti, diciamo, non è che, ecco.
1: Bravissima la nostra Giada, ha quasi convinto la proprietaria del ristorante a partecipare al programma, accettando per soli 30.000 euro di mettere un alce con il cappello in cucina con il marito con la faccia da boia durante una rissa con Batman e Robin. Ma Robin muore. Poi il pizzaiolo volante entrare dalla finestra, schiantandosi su una pizza di faccia. Ma ci rendiamo conto? Ma si può credere ad una cosa del genere? Dai, andiamo a sentire il resto.
4: Senta, ma forse non so se è un po' troppo, però c'era un'opzione di questo Yeti che alla fine appunto arriva, no? Fa tutto, e alla fine si mangia un cliente.
3: Sì?
4: Ecco, questa poteva essere un'opzione perché diciamo che il morto ammazzato male è sempre forte nelle puntate, cioè crea sempre un engagement verso i... Oppure lo prende e lo lancia fuori dalla finestra in alternativa e non si sa bene che fine faccia, insomma, questo magari può essere morso da un pipistrello e si trasforma in pipistrellone zombie. Un po' come, insomma, come i film, diciamo, i film, ecco, un po' queste cose qua. Bene, perfetto.
3: Ok, se lei mi manda una mail, guardi, adesso mio marito non c'è, così ne parlo volentieri con lui, va bene?
4: Beh, benissimo, mi sembra ottimo. Senta, lei eventualmente si potrebbe vestirsi da Catwoman? così per fare la compagna di Batman.
3: Beh, sto dimagrendo un po', magari ci sto dentro.
4: Ecco, perfetto. Sì, ma a noi va bene anche
3: entrare nella...
4: cioè, a noi ci va bene anche Catwoman.
3: Catwoman. Ok, allora perfetto.
1: Ma che cazzo si ride la signora? Andremo a distruggergli il ristorante. Ma la nostra Giada è stata grandissima. È riuscita a convincere la vecchia vestita da Catwoman a far vestire suo marito da boia con Batman, che lo pesta mentre Robin muore, con un'alce nella cucina. E poi, il marito in preda alle fiamme, uscire nella sala con 80 clienti gridando e lanciandosi fuori dal ristorante. E il pizzaiolo entrare da una finestra su uno scivolo, schiantandosi su una pizza con lo Yeti finale ammazza tutti. Bravissima, Giada! Sei la migliore! Ci sentiamo alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
2: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella. Andiamo, perché è il momento in questa serata, in questa reazione a catena di sera, qui dal TV2 del centro di produzione Rai di Napoli, con questo pubblico meraviglioso, con uno studio fantastico e la regia del grande Stefano Vicario, siamo pronti a conoscere i quattro amici, i quattro condottieri, i quattro ospiti. Ed ecco, due uomini, due maschietti.
2: Ciao Ama!
3: Buonasera a tutti!
1: E ora scopriamo chi è con voi. Tre belle ragazze.
3: Meno male, un po' di fica.
1: Faccio finta di non aver sentito, perché sennò...
2: Sennò cosa?
1: Biripi!
3: Ama, come cazzo stai? Hai fumato?
1: Perché?
2: Perché non si capisce quello che dici, Ama.
1: Avete capito? Ascasazza!
3: Vabbè, possiamo giocare?
1: Cuffie! Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare.
2: Sì, dai, taglia!
1: Pronti? Tre,
3: che due coglioni!
1: Due, uno, via!
2: Come?
3: Chiami!
2: Punta!
3: Cazzo!
4: Cappella!
1: Cappella, certo. Una parola, 52 secondi.
2: Cosa?
3: Coltiva.
2: Paolo.
3: Noise.
2: Balcone.
4: Erba.
1: Esatto, erba è la parola corretta. E le parole diventano due. Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
3: Cosa?
2: Guardi.
3: Sotto.
2: Pantaloni.
3: Porcella.
4: Bermuda.
1: No, pacco. Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
2: Come?
3: Hanno.
2: La.
3: Figa.
2: Le.
3: Asiatiche.
4: Orizzontale.
1: Ok, siamo a tre parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
2: Quale?
3: Posizione.
2: Sessuale.
3: Eh?
2: Smorza.
4: Candela.
1: Certo, brava, brava Candela. Ti potrebbero veramente saltare addosso. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
3: Cosa?
2: Fa?
3: Scorreggiare.
2: Di?
3: Brutto.
4: Passo.
1: Tartufo, fatto bene, si è giocato il primo passo, ne avete altri due. Avanti.
3: Cosa?
2: Pensi?
3: Se.
2: Dico?
3: Mario.
2: Adinolfi.
4: Grasso.
1: Esatto, e siete a 6. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
2: Quale?
3: Rapporto.
2: Usi.
3: Per.
2: Fare.
3: Carriera.
4: Orale.
1: Ovviamente orale, bravissimi. E andiamo avanti.
2: Quale?
3: Tipica.
2: Esclamazione.
3: Veneta.
2: Virgola.
4: Di porco. Non mi sembra.
1: Bravo.
4: Perché non sapevo se stavano scherzando oppure no. Porco mi sembrava un po' troppo e porco.
1: Bravissimo. 7 parole, 29 secondi e 3 passo. Avanti.
2: Cosa?
3: Scassa.
2: Cazzo.
3: Natale.
2: Meridionali.
4: Telefono.
1: No, parenti.
4: Parenti.
1: Parenti, parenti. La parola era parenti, tornate indietro, errore. 9 secondi.
2: Cosa?
3: Fa?
2: Estasi?
3: Dopo?
2: 20?
3: Minuti.
4: Sale.
1: Sale, certo, e vanno a 11.
4: Dai, dai.
1: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
2: Dove?
3: C'è.
2: Lo.
3: Ritroviamo
2: dopo
3: elezioni
2: politiche
4: posteriore.
1: Certo, 11. Ancora una volta sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
5: Buonasera dal TG1. Sarà un fine settimana di poveri, sofferenti e profughi, ha detto la cancelliera Merkel a Torre Annunziata. Poi sull'economia aggiunge: non sprechiamo la siccità. E al G20 il premier Gentiloni ribadisce la linea sui migranti, ma la scena è stata monopolizzata dal primo incontro tra Scooby-Doo e Putin, durato più di 2 ore, e dalle proteste di piazza, 260 feriti negli scontri tra l'Orso Yogi e Monsignor Mario Delpini. Grazie per averci seguito, basta buonismo e buon proseguimento di serata, arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canale 5 presenta Sbomeriggio 5 con Mirta Mirtillo.
2: Ben ritrovati a Sbomeriggio 5, una trasmissione nata per i ritardati che si bevono qualsiasi cazzata raccontata in TV, che finalmente vede la luce da quando sono arrivata io e la grande cultura che mi porto appresso. Ho elevato il livello di questo programma con contenuti e con ospiti eccezionali come Biden, Zelensky, Bill Gates, e questo pomeriggio ho l'onore di riavere con noi il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump.
3: Attenti, attenti, abbassatevi, c'è un messicano.
2: Ma che cazzo fa? Ma porca troia, ha sparato ad un nostro cameraman.
3: Ho visto dei baffi, e per me chi porta i baffi è automaticamente messicano.
2: No cazzo, no, era Tonino, il nostro cameraman calabrese.
3: Vabbè, chi se ne frega, da oggi cambia il mondo. Sarò il presidente più amato della storia del mio paese.
2: Io sono senza parole. Beh, mentre portano via il cadavere di Tonino e raccolgono i pezzi di cervello dal pavimento, si accomodi e iniziamo l'intervista. Ecco, spieghi meglio, cosa intende fare per migliorare il mondo? Sa, molti temono che lei possa essere una versione moderna di Adolf. Lei cosa risponde?
3: Allora, ci tengo a dire due cose, per far capire a tutti cosa intendo fare per terminare questo periodo woke e iniziare un'era serena e pacifica. Per prima cosa, se sei culattone, mangia patata, nero, cinese, messicano, abbronzato, hai baffi lunghi e credi nel climate change, io ti faccio sparare.
2: Mi perdoni, Donald, ma mi sembrano dichiarazioni un po' pesanti. Lei vuole eliminare tutti quelli che non la pensano come lei. Non le pare un'affermazione leggermente esagerata?
3: In che senso? Non ci vedo nulla di esagerato. Però mi permetta di dire che se non sei bianco, ricco e non hai almeno 54 condanne alle spalle, per me non meriti di vivere nel nostro meraviglioso paese.
2: Io sono sempre più sconcertata, sentiamo il nostro pubblico che è sempre attento alla politica internazionale.
4: Fica, fica, fica, fica, fica, fica,
5: quanto è bella la fica!
2: Come non detto, questi pensano solo alla fica. Parliamo delle guerre in corso, lei come intende fermarle?
3: Allora, tra un cazzo e l'altro, quel demente di Biden ha regalato circa 200 miliardi a quell'impizzato di Zelensky, che si è comprato 20 ville in giro per il mondo e si è pippato mezza Colombia. Che sia chiaro a quel culone che fino a ieri ballava vestito da donna in TV e che adesso va in televisione con la maglietta militare a fare l'eroe di sto cazzo. Dico, soldi finiti.
2: Soldi finiti? Intende dire che smette di sostenere l'Ucraina?
3: Io farò quello che tutti si aspettano. Fermerò tutte le guerre in corso.
2: E come intende farlo? Parlerà con tutti i capi di Stato coinvolti e cercherà di trovare un accordo?
3: Ma no, no, no, troppo sbattimento. Ho altre priorità. Oh! Tipo giocare a golf. Da oggi in poi chi rompe i coglioni verrà raso al suolo con una bella bomba atomica. E cioè, quindi, che sia chiaro, Russia, Ucraina, Israele, Palestina, Italia, Germania, Francia e a tutti i paesi con nomi troppo difficili da ricordare. Se rompete il cazzo, io vi cancello dalla faccia della terra, esattamente come ho già fatto col Messico.
2: Ma il Messico esiste ancora e sta anche molto bene.
3: Fino a questo istante, aspetti che ho qui la valigetta con i codici dei missili. Inserisco le coordinate dei mangia tacos e boom, boom, bam. Ciao, ciao, sombreri del cazzo.
6: Sistema di difesa attivato. Lancio missili pronto. In 5, 4, 3, 2, 1. Ciao, ciao, sombreri del cazzo.
2: Ma lei ha veramente lanciato un missile sul Messico? Ma è impazzito?
3: No, no, non ho lanciato un missile sul Messico, ma ben 13 missili. Non vorrà che ne sopravviva uno? Quelli si riproducono in fretta.
2: Lei è un pazzo. Mi auguro che qualcuno la fermi.
3: Prima di preoccuparsi del futuro, si preoccupi di andarsene velocemente da questo studio. Ci sono troppi baffi e ho ordinato un ordigno lanciato da un drone. Fra 10 secondi. Nel frattempo vi saluto tutti. Viva l'America, viva i bianchi, viva i ricchi e viva la...
4: Fica, fica, fica, fica, fica, fica!
5: Quanto è bella la fica!
7: Ehi ragazzi, una novità! Passerà!
4: Passerà! Passerà! Passerà! Passerà!
2: Pubblico, scappate, sta per cadere una bomba in studio!
5: Vulva!
4: Vulva! Vulva! Vulva! Vulva!
7: Scusate, allo stecchio non mi mettiamo!
4: Sticchio! Sticchio! Sticchio! Sticchio!
7: Sticchio! Sticchio! Minchia, ti piace proprio!
2: Assai!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
5: Chi è? Pronto?
6: Chi sei?
5: Chi cazzo è, scusi?
6: Ma che cazzo è che parla?
5: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
6: c***o? A te te l'ho fatto.
5: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
6: Da Gratosoglio.
5: Ah, ti ho visto.
6: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
5: Sì,
6: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
5: Stai zitto, mangia. Stai zitto. Cazzo, stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
6: Ciao, sette bur. Brutto.
5: Ciao.
6: Assorti.
7: Shitto sangrangan. Reader. Save the
8: Salve, lei chi è, scusi?
7: Armstrong.
8: Armstrong.
7: It's my bro.
8: Sì?
7: Come and rain, should I rain.
8: Ah, non è di colore, però.
7: Fatelo cazzo.
8: Vado?
9: Ma di là devi fare, pezzo di merda. Di là, non faccia a me.
10: Vai, ma tu...
8: Cosa?
9: Cioè, io... Ah, perché ti è morto gatto Muffi.
11: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
12: Vai tu lì dentro, vai.
11: Dai, no, dai, vai dentro.
8: Dai, vieni dentro, Leo.
11: Dai, Leone.
12: No, è troppo.
11: Dai.
12: È una merda.
8: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
9: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
8: sì?
9: Appena vede che io muoio,
8: sì?
9: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
8: Gaccia da Vè.
9: Che è un disco.
8: Sì.
9: E allora
8: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
9: No. Muoio io sul letto.
8: Di colpo?
9: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
8: Di chi?
9: Di qualche donna.
8: Di tua moglie?
9: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
8: Okay, okay.
9: Di una bella ragazza.
8: Sì.
9: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
8: Mm.
9: E lì respiro che farò... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere.
8: Sì.
9: Mi vestono.
8: Sì.
9: Mi mettono nella cassa da morto.
8: Sì.
9: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
8: Gaccio da Vè.
9: Cagaccio vai. Oh, moro.
8: E fino al
9: cimitero. E fino al cimitero.
8: Sì.
9: Ci sarà sempre questa musica qua.
8: Sì.
9: Gaccio da Vè.
8: Gaccio da Vè.
9: E la gente dietro che balla con me. Allora,
8: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
9: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
8: Sì.
9: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
8: Cosa?
9: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
8: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
9: Ti tiro dentro.
8: Sì, ti alzi in piedi.
9: Mi alzo in piedi.
8: Sì.
9: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
8: Sì.
9: Ti facciamo un taglio sul culo.
8: Sì.
9: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
8: Sì.
9: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
8: E morirò con te.
9: E morirai con me.
8: Per i colpi.
9: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
11: Ragazzi,
9: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
11: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
9: Ma non è adesso.
11: No, è arrivato
9: adesso.
11: Sotto.
9: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
11: È un batter con le ruote nero.
9: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
11: Tu
9: vai
11: tu dentro.
9: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
11: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
9: No.
13: Se Adam dai.
2: Out. Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo.
14: Vai
11: dai.
14: Zoo.
11: Nina.
14: This is a zoo.
11: Bye, dai.

0: L'indirizzo sbagliato, quasi a tutti, quindi se ne sono presentati soltanto due. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente.
1: Ciao a tutti, buongiorno, il mio nome è Asia.
2: Non è vero, non sei una regione del mondo.
1: L'Asia è un continente.
3: Sai fare gli sushi?
1: No.
3: Allora che cazzo di Asia sei?
2: Allora hai quegli occhi lì perché sei asiatica, non m***oidi.
1: No, è solo il mio nome. Non c'entra l'Asia.
2: Non puzzi di Kerry, è una menzogna.
3: Kerry non puzza perché è una macchina assassina.
2: Con la canzone degli Europe.
3: È vero, allora ti facciamo 2005-2005 per la battuta.
0: Bene, bene, cara la nostra Africa. Come vedi ci stai già molto sul cazzo. Ma proprio simpaticamente sul cazzo. Dici tutto, da quale fogna vieni quindi? E cosa canterai oggi? E soprattutto, se hai fatto o no l'antirabica?
1: Veramente mi chiamo Asia e non Africa. Comunque vengo da Torino e...
2: Non è vero, non ci sta l'Asia là a Torino.
1: No, ma il mio nome è Asia.
3: Torino è in Piemonte, non in Asia.
1: Sì, esatto.
3: Prato in Asia, che è pieno di cinesi. Hai capito? Quando me ne sto guadagnando ci compro la macchina.
2: Devi dirlo in mongolese, lei non capisce.
3: Sei della Mongolia tu?
1: No.
3: Prova a dire, sono di Ulaanbaatar.
1: No, sono di Torino.
0: Su, colleghi, non siate così cattivi con questa povera bestia. Potrebbe morderti e non ci ha ancora detto se ha fatto l'antirabica. Dai, cara nostra Asia, con cosa otturerai le nostre orecchie questa sera?
1: Ecco, canterà una cover di Se bruciasse la città di Massimo Ranieri.
2: Puttana, non vuoi bruciare la città veramente?
1: No, ma è una ipotesi.
3: No, no, capito, ti chiami Asia o Nerone? Per la città che brucia, capito? Hai capito, Nerone?
0: Ma oggi ti compri
3: città.
0: La casa, caro collega, fuori di fare battute, eh?
3: Ma io adesso vivo in tenda, perché sono un intenditore. Hai capito, tenda?

0: buttarti la bomba atomica.
1: Mi hanno buttato la bomba atomica. Ma a me sembrava... Scusi, può non farmi il verso? Comunque, sono intonata.
2: Madonna mia, che voglia che avrai in questo momento di comprare un Kalashnikov e sparartelo nella f***a, eh?
3: Sei fortunato, ne ho uno sotto il tavolo.
2: Porca miseria, prestamelo subito.
3: Prego.
1: Così sta facendo il verso con la bocca.
3: Parto un Kalashnikov carico.
4: Ah, questa è una canzone di Gianni Morandi. È quella dei ragazzi che è andato in Vietnam. Ta ta ta ta ta. È la più preferita dai balbuzienti.
2: Mi dispiace Asia, ma la giuria ha dato il suo responso e tutti insieme, anche i vecchi e le vecchie qui presenti, dicono che sei una merda e fai cagare. Fai cagare. Quindi purtroppo tagliati le corde vocali e levati dal cazzo. Piangi, dai, dai, che fa ascolti, vai!
4: Prendi l'Orient Express e vattene a fanculo, te Agatha Christie!
2: Bene, bene, bene, che bello avere tanti concorrenti giovani, speranzosi di diventare famosi. Purtroppo la puttana di prima però non ce l'ha fatta. Abbiamo un altro concorrente pronto a svoltare la puntata. Prego, facciamolo entrare.
5: Ciao, il mio nome è Stonio e vengo con la metropolitana.
3: Oh, che bravo, si masturba davanti a tutti.
2: Per me sì, molto bello, anche molto,
4: molto bravo.
2: Stonio, devo confessarti che siamo già tutti finocchi al tuo cospetto. Cioè proprio ce lo faremo allegramente buttare nell'ano. Ma per essere sicuri di non aver preso un abbaglio, raccontaci un po' di te. Cosa fai nella vita e soprattutto cosa ci canterai, angelo che non sei altro?
5: Io di lavoro faccio quello che ti dà fuoco al negozio quando ti sta per scadere la polizza antincendio. Perché vengo da una famiglia molto povera, 7 fratelli. Quando eravamo piccoli abbiamo dovuto vendere gli organi dei nostri genitori per pagarci la droga. Mio sogno nel cassetto è fare soldi con il mio progetto imprenditoriale. Dei buoni pasto che si possono usare anche per andare a mignotte.
3: Geniale!
4: Ma perché non ci sono già?
5: E purtroppo no.
4: Allora che cazzo è questo carnet che mi ha dato la banca?
2: C'hai, collega, c'hai il carnet per andare a puttane?
4: Non lo so, ogni volta che ne firmo uno mi ciucciano il cazzo.
2: Bene, Stonio, siamo pronti ad ammirarti mentre ti esibisci. Che canzone canterai?
5: Guardi, visto che lavoro nel ramo degli incendi dolosi, canterò Se bruciasse la città dell'allenatore Claudio Ranieri.
3: Bravo, bellissima quella canzone, la conosco molto bene.

0: riscaldamento globale. Forse porterai un po' di calore.
1: Bellissimo, ragazzi, un capolavoro con l'accenno anche al cambiamento climatico. Mamma mia, sei veramente prezioso. E un attimo che ci consultiamo.
2: Secondo me io ho l'AIDS.
1: Ci siamo riuniti e all'unanimità abbiamo deciso che tu non solo hai vinto questa puntata. Tu hai vinto Sanremo, hai vinto la Sai l'Ultima, hai vinto tutte le kermesse esistenti nel mondo. Tu hai vinto anche il Super Enalotto. Tu sei diventato da oggi anche Papa. Stonio è campione mondiale di tutto l'universo, di tutti i programmi televisivi in cui si canta. Un applauso e standing ovation!
0: Da quando sei diventato papa non pensi ad altro, Stonio.

0: Only a 105.
1: A Radio 105 sono le 21 e 55 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
1: Eccolo qui, il sole che illumina le vostre vite. Non importa se non riuscite a pagare il mutuo, se vi è arrivata una cartella esattoriale, se lo stipendio non vi basta per portare un piatto caldo a tavola, se vi hanno rubato in casa e se avete appena scoperto di avere una malattia terminale. L'importante è che ci sia io in diretta con la mia voce che riesce a far gocciolare le ascoltatrici come dei lavandini con le guarnizioni rotte.
2: Max, la cosa che amo più di te è che sei davvero umile.
1: Puoi dirlo forte, ragazzo buffo e vestito male.
2: Come ragazzo buffo e vestito male?
1: Perdonami, ma mi sono dimenticato il tuo nome. Sai, vedo così tante persone al giorno che non posso ricordarmi i nomi di tutti.
2: Max, ti faccio regia da 15 anni, come fai a non ricordare il mio nome?
1: Ragazzo buffo e malvestito, io ricordo solo i nomi delle persone che hanno almeno un attico in centro, che indossano abbigliamento firmato e non stracci di H&M. Immagino che tu la Maserati l'hai vista solo nelle pubblicità, sulle riviste che trovi negli uffici postali.
2: Vabbè, lasciamo perdere, abbiamo un ospite, lo faccio entrare?
1: Gne gne gne, bla bla bla, cazzo, ma che voce fastidiosa che hai, ragazzo buffo. Io mi ricordavo che in radio potevano parlare solo quelli con la voce bella, non gli straccioni con la voce da castrato. Oh, ragazzo buffo, che fai? Abbandoni la regia?
5: Gnè, gnè, gnè.
1: Pagliaccino malvestito, torna indietro e almeno mettimi la base. Se parlo senza base, poi la mia voce potrebbe scatenare un arrapamento collettivo.
3: Max, te la metto io la base, tranquillo.
1: Grazie Nadia, appena finisce la diretta ti faccio un autografo, così te la puoi tirare con gli amici e dire a tutti che hai avuto l'onore di respirare la stessa aria che ho respirato io.
3: Max, a me basta sapere che ti sei ricordato il mio nome. Questo mese non voglio nemmeno lo stipendio. Voglio mordicchiare il tuo vecchio portachiavi della Maserati che avevi buttato nel cestino e che adesso mangio un po' alla volta, quando non arrivo a fine mese.
1: Adoro le sguattere sottomesse.
4: C'è 105 mi cacca!
1: A 105 mi cacca ospitiamo Jake La Furia.
6: Bella raga, felice di essere tuo ospite, Max.
1: Ciao, fratello minore. Non solo in fatto di età, ma anche in fatto di importanza. Diciamocelo, dubito che la gente ti fermi per strada, a differenza mia, che non posso fare due passi senza una donna che mi chiede di fare l'amore con lei.
6: Beh, nonostante quello che uno possa pensare...
1: Lasciami finire però, non è che puoi sovrastarmi solo perché fai anche tu la radio. Resto comunque il dio indiscusso della radiofonia.
6: Volevo solo dire...
1: Bla bla bla, gne gne gne... Ora, se dobbiamo essere sinceri l'uno con l'altro, ecco, se non facessi il rapper, la TV e la radio, secondo me a quest'ora avevi i calli sulle mani a furia di segarti. E ho detto furia, a Jake La Furia. Che sagoma che sono.
6: Stai un po' esagerando, non sarò bello, ma picchio come un fabbro.
1: Brrr, brrr, che paura, tremo tutto. Jake, ma tu lo sai che sono cintura nera quinto dan. La serie televisiva di Cobra Kai la dovevo fare io, ma ho rifiutato perché non potevo sopportare più notorietà. Mi avevano chiesto di fare l'avversario di Rocky Balboa 12 perché...
6: Hai rotto il cazzo, sbruffone.
2: Figa che lecca che gli hai tirato! Grazie Jake, sono un tuo grande fan. Resti un pugno in faccia anche a me?
6: Con grande piacere, Simo J.
2: Ti sei ricordato il mio nome, posso morire felice.
4: C'è 105 mi cacca!
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Ah, amici, torno al Wendell, torno agli scherzi telefonici con le voci campionate. Ma attenzione, come ho fatto con Tony Termosifone, oggi butto in onda un altro personaggio che mi ha mandato dei messaggi su WhatsApp. Lui si chiama il Santone dello Svapo, fa i video su YouTube sulle sigarette elettroniche, ma oltre ad essere amici, siamo anche amici. E quindi l'altra sera mi ha mandato un messaggio sapendo che ho fatto un evento a Torino ed è andato bene. Questo è quello che mi ha detto.
0: Ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
8: Ma visto che tra qualche giorno abbiamo un altro evento da fare insieme, cosa ha fatto? Si sta preoccupando perché l'ultima volta, poco prima di fare questo evento, mangiando il pesce, sono stato male 4 giorni. Ed ecco il messaggio.
0: Te, prova a mangiarti il polpo di... Vengo a Milano a incularti con un bastone.
8: Allora, perché non utilizzare queste voci per chiamare la gente a casa? Siamo pronti! Andiamo con il saltone dello svapo. Adesso ti faccio vedere io altro che fare YouTube. Questa è la potenza della radio. Ah! Questo è Wonderland.
9: Tanto.
0: Chi ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
9: Ho capito, cosa vuole?
0: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
9: Pronto?
0: Ti voglio bene.
9: Ascolta, se vuoi sfottere la gente, vai a sfottere a qualche altra parte.
0: Cioè, chiaro? Tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
9: E vai a incularti te!
0: Allucinante, veramente.
9: Non più coglioni?
0: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla.
9: Ma cosa vuole?
0: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai. A Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto. Dobbiamo essere peggio dei napoletani.
9: Ascolta, cosa vuole?
0: Te, prova a mangiarti il polpo, dai. Poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
9: Vado a ingolarti te, e non rompi coglioni alla gente. Se no ti denuncio.
0: Ti voglio bene.
9: Fanculo.
0: Con un bastone però, ricordatelo sempre. Scamfor. Chi ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
10: Dai, smetti.
0: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai. A Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto, dobbiamo essere peggio dei napoletani. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
10: Dai, dai,
0: cioè,
10: dai,
0: tutto lì il discorso.
10: Gigione.
0: Soprattutto fatti inculare.
10: Dai, se sei Gigione.
0: Fatti inculare con i bastoni.
10: Guarda, guarda, Gigione, guarda. Guarda, se sei che conosco io, c'è un problema a un piede io,
0: Ti voglio bene.
10: No, guarda, se tu scherzi. Tu ti ridi, ma guarda.
0: Anch'io vengo a Napoli venerdì, anch'io.
10: Guarda, c'è da scherzare, c'è il piede.
0: Ti stimerò per tutta la vita, veramente. Non sto scherzando, cioè, sono sincero in queste cose.
10: Non so se cioè, te l'ha detto Paolo.
0: Sei fuori come un culo.
10: Sì. Guarda, io tengo anche la dottoressa a vedermelo,
0: È tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
10: Ridici.
0: Boia.
10: Guarda, è una premite, è un lavorone.
0: Solo da te poteva venire fuori una stronzata del genere.
10: Ridici, guarda, io non ti rido,
0: Con l'arancia rossa di Sicilia che se ne possono infilare nel culo.
10: Io devo far culo? Grazie.
0: Te vedi di stare bene, dai, quindi che arriviamo là.
10: Guarda, anche a casini, me, di tutti i colori.
0: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla, cioè no, tutto no, il discorso.
10: No.
11: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 sono le 21 e 55 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
1: Eccoci, buonasera, anche oggi ho fatto un piccolo ritardo.
2: Piccolo ritardo? Sei arrivato sulla sigla di chiusura.
1: Simo J, non fare sempre lo spiritoso. Lo sai che con un semplice sms potrei terminare la tua esistenza.
2: Lo so bene. L'ultima volta che ti sei incazzato con me mi hai fatto raddoppiare il tasso di interesse sul mutuo. Infame.
1: Ecco, quindi stai buonino che ho un problema più grande da risolvere. Cari sottoposti all'ascolto, voi che avete il rigagnolo di bava quando mi ascoltate, purtroppo essendo così bello, inarrivabile e intelligente, sto vivendo un vero incubo. Avete presente ChatGPT? Molti si domandano come fa ad avere così tanta informazione e così velocemente. Ve lo dico io, perché ChatGPT chiede tutto a me. Ecco, appunto.
5: Scusa Max, Marta, una ragazza di Trapani, mi chiede quanto fa 4 più 4.
1: 8, figa dai, fa 8. Adesso sono in diretta, mollami.
2: Fammi capire Max, ma ChatGPT chiede a te tutte le cose che gli chiede la gente?
1: Esatto, cosa pensavi, che esistesse un cervello più colto del mio?
5: Scusa Max, Peppino di Bari, mi chiede se una donna può rimanere incinta se la scopa di culo.
1: Rispondigli così: solo se i suoi spermatozoi sono muniti di bombe o se hanno un piccone. Ma a parte lo stress, ma vi rendete conto delle domande del cazzo che fa la gente?
5: Scusa Max, ma Antonio Summa di Milano mi chiede: se ammazzo Marco Mazzoli, quanti anni di carcere mi devo fare?
1: È probabile che gli diano un premio. Marco Mazzoli sta sul cazzo anche a Gandhi.
5: Scusa Max, ma Marco Mazzoli di Miami mi chiede: se ammazzo Antonio Summa, quanti anni di carcere mi devo fare?
1: Ma che cazzo!
5: Scusa Max, Paolo Nois mi chiede: se ammazzo Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare? Scusa Max, Fabio Alisei mi chiede: se ammazzo Paolo Nois, Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare? Scusa Max, Letizia Puccioni mi chiede: se ammazzo Fabio Alisei, Paolo Nois, Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare?
1: Basta, basta, basta, vi ammazzo tutti io se non la smettete.
5: Scusa Max, il colonnello dei carabinieri di Milano mi chiede il tuo indirizzo di casa perché sei indagato per omicidio premeditato.
1: Ma porco d***o, metti un disco Simo J, altrimenti faccio una strage.
3: Radio 105.
5: Scusa Max, Dio mi chiede quante volte ha bestemmiato Max Brillante per stabilire che punizione dargli.
3: A 105 mi cacca c'è il mitico The Real Cimurro. Yeah, yeah, yeah.

0: Scusa, Max, Gesù mi chiede chi ha osato offendere suo padre e mi ha chiesto il tuo indirizzo di casa.
1: Ma chi, quello che va in giro a spacciarsi per il figlio del capo? Rispondigli che è solo un millantatore e non ha nessun potere. Chi è?
2: Sono il millantatore. Sono Gesù. Aprì la porta, Max, o mi costringi a fare quello che non vorrei.
1: Mi sa che sono nei guai. Meglio che ci sentiamo domani.
0: Scusa, Max. Taffo, l'azienda funebre, mi chiede quanto sei alto per costruirti la bara.
3: C'è 105 micacca!
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì,
13: che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè,
13: c'è il sangue.
9: Sì,
13: allora, signora.
9: Questo
13: mi ascolti,
9: sì,
13: ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite.
6: Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era Cacciavite.
6: Or cacciami se.
13: Arca ma.
6: Come sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega,
9: no,
7: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: ho capito, ma per telefono
7: alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto qua.
9: Va bene.
7: Lo sport.
9: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
7: per
9: cosa
7: chi non
9: si
7: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che è pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
8: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
7: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
7: Secondo cani, cani. C'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
7: Ecco fa il colpo.
9: Ecco.
7: Uno.
9: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio
7: da
8: lavoro.
7: Bagalov, porco.
9: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
9: sì,
7: sono
9: ecco.
7: Quello della cacca,
9: sì.
7: Dell'esame delle feci.
9: Sì.
7: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
9: Niente,
7: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
13: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
7: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
12: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
9: Bene,
7: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni caso.
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo.
9: Sì.
7: Decisivo?
9: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek.
9: Sì.
8: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
8: Hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Dettidimo è sicuramente preparatissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Timoteo e sono un uomo di 34 anni di Milano. Le scrivo perché di recente ho alcuni problemi con il mio strumento di lavoro, il mio trapano, e siccome mi trovo a Bucarest, per impieghi sempre di lavoro vorrei avere un consultino al volo da qualcuno che parla la mia lingua per capire se c'è un problema grave oppure no. È detto tutto, tutto.
1: Salve, gentilissimo, forse lei ha sbagliato sito. Come può leggere, questo è un portale dedicato ai problemi medici e non di bricolages. Se ha problemi con i suoi attrezzi da carpenteria, si rivolga ad altri. Grazie.
0: Egregio dottore, mi scuso per non essermi espresso bene in maniera precisa, ma il mio trapano è il mio strumento di lavoro, ma in senso metaforico. Sa, io faccio l'attore hard.
1: Devo smettere di fumare crack mentre scrivo, cazzo. Adesso colgo la simpatica metafora che paragona il suo uccello allo strumento per fare dei buchi nel muro. Top, virgola. Lei mi è simpatico e per sua fortuna sono anche doppiamente laureato in penofallologia e megamissilologia. Non ci crederà mai sta cagata. Due master praticamente impossibili da trovare anche googolando. Non si sprechi in ricerche.
0: Fantastico! Allora le spiego il problema, punto di domanda.
1: No, guardi, a parte il fatto che lei scrive in una maniera imbarazzante, virgola. Clicchi su questo link, lasci pure le sue info bancarie per la sciocchezza da pagare e si colleghi per una visita online.
0: Accidenti! Grazie, provvedo immediatamente. Eccomi! Salve, dottore! Doc!
1: Guarda, mi scusi, però ci deve essere un disturbo nel suo computer. Vedo soltanto i denti e gli occhi. È una roba strana, deve essere il settaggio, il setup.
0: No, non c'è nessun disturbo!
1: Sì, vedo soltanto gli occhi e i denti, il resto è tutto nero. Mi perdoni, non capisco.
0: Ah, sì, perché i miei genitori sono della Costa d'Avorio!
1: Capito, cioccolatino. Mi perdoni per la gaffa, non avevo colto l'etnia, perdoni.
0: Titi!
1: Bene, allora Eddie Murphy, mi dica che problema ha il suo membro.
0: Posso mostrarlo?
1: Vabbè, sono le 10 del mattino, fare colazione con cappuccino e cazzi neri è nella norma per un dottore. Si figuri, c'ho una voglia stamattina proprio di aprire la giornata così. Prego.
0: Lei è molto simpatico, dottore. Anzi, complimenti per lo studio. Arte moderna, vedo, eh?
1: Sì, cazzo. Sì, bravo, capito. Bravo, sì, arte moderna.
0: Che belli motorini vintage. Li tiene in esposizione nello studio? Ma che figata.
1: Sì, questo è un pezzo rarissimo. È un Garelli VIP 3. Neanche 4, il 3. Stupendo, è un prodotto di pochissimi, come vede. Sto restaurando adesso.
0: Io non lo conosco, ho solo 25 anni io, eh.
1: Eh sì, vale un sacco di soldi, sì.
0: Già.
1: Beh, cosa facciamo? Usciamo il missile o siamo qua a parlare di facezie? Su forza, giovane, che io ho un paio di interventi in tabaccheria cinese, sono un po' in ritardo, poi non vorrei che mi partorisca nel retrobottega.
0: Ma in che senso, scusi, non capisco.
1: Niente, roba clandestina, cose complesse, mi faccia vedere, su, tiri fuori.
0: Va bene, ecco qua, dottore.
1: Che bello, che carino. Il suo cagnolino è venuto a fare le feste, che docile. Può levarlo dalle braccia e farmi vedere il pene, per piacere? Guardi, non me ne intendo tantissimo, però ho un amico che fa parte degli addestratori cinofili. Credo che sia un pincher taglia grande, corretto? Dalla schiena, mi sembra.
0: No, quale cane, dottore? No, non è nessun cane.
1: Sì, quello che ha fra le... Oh, la madonna, che cos'è? Un piccolo di orca!
0: Sì, dottore, sono famoso nell'ambiente per le dimensioni.
1: No, no, ma mi perdoni. Posso farci un selfie? Una roba... Cazzo, non l'ho mai visti così. Giuro, gli mancano le zampe per sembrare un Doberman.
0: Lo so, è molto grande.
1: No, no, grande è Vasco Rossi. Questo è un cazzo disumano, bello.
0: Sì, grazie, dottore. Ma adesso possiamo parlare del mio problema?
1: No, dai, ti prego, mettilo di lato che faccio un'altra foto. Dai, ci metto la scritta Goodyear in post-produzione. Sembra il copertone di un tir, figa. Mamma che uccello.
0: Sì, dottore, però grazie, adesso io vorrei...
1: Madonna, cazzo, è un dirigibile di Emporio Armani, impressionante. Ma cos'è? Una foca.
0: Ok, dottore, però adesso mi sta mettendo in imbarazzo. Prego, vorrei parlare
1: no,
0: del...
1: ma che cappellona! Sembra l'elmo di una guardia svizzera. Cosa pesa il cappucchione? Mezzo chilo? Beh, non vada mai in Vaticano che la ruolano.
0: E giù, dottore, basta però, fare questi scatti di accoggia. La prego, mi sta facendo prendere male, giù.
1: No, ma lei non può fare paracadutismo, lo sa. Servono due paracadute. Lei non paga Gardaland, c'è un bambino nelle mutande.
0: Dottore, basta adesso,
1: Lei ha un cazzo con la schiena, lo sa. Sembra il dorso di un calabrese abbronzato chinato che si sta mettendo le ciabatte in spiaggia. Pazzesco, cazzo, no, quando lo faccio vedere ai miei colleghi non ci credono. Una roba incredibile, figa.
0: Vabbè, va a far culo, dottore.
1: Uè, signor Babacido. No, mi ha agganciato, non ci credo. No, il circo itinerante, cosa ho visto? Ma ci credo che è un problema, qualsiasi rapporto sessuale è tentato omicidio qua. Figa che uccello. Sono impressionato, sono sconvolto, giuro, sono traumatizzato. Adesso ogni cosa coi coglioni non ha più senso per me. Pazzesco.
2: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: Ragranocchir. La serie che costa poco.
3: Livez, che finge?
4: Mi stava facendo una bibita.
3: Buona. Che ne dine un'altra?
4: Sì, la vuoi?
3: Sì, buona bibitella. Poi mi faccio una ruttoreggia.
4: Una ruttoreggia? E che cazzo è?
3: Lo gasto della bibita fa ruttare.
4: Sì.
3: Invece a me mi fa rutto scorreggiare.
4: In che senso? No, non capisco.
3: Mi fa fare aria di gas nella bocca e nello culo. Ma assiemo.
4: Ma come assiemo? Com'è possibile? Non è scientificamente fattibile.
3: Dammi la bibita che ti faccio vedere.
4: Dine. Oggi che frescarelle, che poi ti sente male alla panza.
3: Oh, cioè, spostati! Che mi escia!
4: No! Ma è una cosa pazza proprio! Che schifo! Ma sono affascinato! Anche io voglio fare la ruttoreggia!
3: Mica è facile! Io prima ti ho imparato, mi sono cagato addosso 5 volte!
4: Ebbene, è una roba complessa, sì, effettivamente!
3: Nulla via sotto gamba! Tieni! Vivi! E quando devi ruttorellare, finisci la scorreggia!
4: E se mi cago?
3: Allora beve tanto, così lo cazzo è potente.
4: Allora mi fogo.
3: Dai, Elisa, dai. Dai, caricati da cazzo.
4: Ecco, la sento forte. Ma no, mi crepa la panza.
3: Ma no, Elisa, è persino mazzo proprio.
4: Ma no, mi sono strappato lo culo.
2: Ragragnocr.
5: Ah, ecco fatto. Adesso faccio una foto e la mando al circolo degli amici del castello di carte.
6: Cosa sta succedendo? Trema tutta la casa. Oddio, il castello di carte, no! No, mi è caduto, no! Ma che saporaccio di merda che c'è nell'aria. Ma che cos'è questo rumore di scricchiolio?
3: Madonna, Libes! È crollata la casa di Faustina con la ruttoreggia tua!
4: Che cazzo, ma c'è una sfiga proprio, fammi andare a vedere! Faustino! Sei stato, vuoi che chiami i cani che ti chiamano? Faustino!
3: Chiamalo San Bernardo, che ci dà lo brando!
4: Ma i cani che chiamano i cani ci sono qua in questo paese norvegese? Ciao, Chiamo, ragazzi!
2: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Cataneo ci insegnerà a mangiare a sbaffo dal Maghreb tutto completo con scipola e salso picanto.
2: Salve amici che seguite il mio pulcioso podcast dove si impara a fare schifo nella società. Se ancora non siete stati malmenati o avete passato i guai con la giustizia per via dei miei insegnamenti, allora siete tipi cazzuti. Ed oggi vi insegnerò una tecnica molto complessa, ma al contempo veramente elegante e ricca di spettacolarità. Ovvero, piantare un casino e provocare una rissa dal kebabaro per non pagare un cazzo e passarla liscia. Forza, prendete appunti ed iniziamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Raggiungete un kebabaro distante dalla vostra dimora. Questo è importante quando si seminano raggiri, ovvero mai avere la possibilità di rincontrare le nostre vittime. Entrate e ordinate anche più di ciò che avreste potuto consumare e prendete almeno 3 bottiglie di birra, perché quando si scatenerà il disastro dovrete avere tutto ciò che desiderate già nel sacchetto. Probabilmente dopo la rissa il frigorifero sarà distrutto, meglio prevenire e farsi la scortina. Mi raccomando, assicuratevi che vi siano molti clienti e soprattutto che il punto vendita sia vicino ad una palestra dove si praticano sport da combattimento e che vi sia vicino un ufficio oppure una università. Perché direte voi, e il motivo è molto semplice, vi serve chi mena forte ma anche dei perfetti babbi di minchia con gli occhiali che le prendano. Infatti la tecnica si basa proprio sul fraintendimento fra queste due figure, lo sportivo e il minchione. Ora passiamo alla pratica. Quando prendete il vostro cibo e le vostre bevande, non pagate subito, ma sedetevi prima vicino ai babbi di minchia e attaccate bottone come se foste un degenerato mentale. L'obiettivo è farli ridere e rumoreggiare in modo da attirare l'attenzione. Fatelo con questa frase: ciao, ciao, ciao, bubu, bubu, bubu, ciao, glen, glen, glen.
3: L'altra volta sì,
4: rimane sempre quello,
3: la facoltà,
4: che
3: c'è l'università si sta un po' male.
5: Ciao! Ciao! Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, ciao! Glen, glen, glen, glen!
2: Bene, i ragazzi si sono fatti notare e un gruppetto di atleti con la faccia tatuata si è girato a guardare. Ora alzatevi e andate vicino ai lottatori e senza che nessuno vi chieda niente, dite semplicemente «Ciao!». Quei ragazzi sono dei molestatori di bambini antisemiti, adoratori di Satana e hanno detto che vostra madre è puttana e cercavano di obbligarmi a votare per la Schlein.
6: Vai, dammi questo beveroso.
7: Dammi la salamella.
5: Ciao! Quei ragazzi sono dei molestatori di bambini antisemiti e adoratori di Satana. Hanno detto che vostra madre è puttana e cercano di obbligarmi a votare per la Schlein.
8: Cosa? Nessuno può minare la democrazia del mio paese. Il voto è sacro, porco. E poi mia madre non è puttana. Adesso vi rompo il culo. Forza!
2: Ottimo, ora il magrebino che taglia il mega stronzo di cane che chiama carne si spaventerà e si dimenticherà che c'è il vostro conto da saldare e mentre la zuffa inizia voi avete il tempo di dileguarvi, ma non prima di aver fatto una cosa. Ricordate le 3 bottiglie di birra che vi ho fatto ordinare? Una, la estraete dal sacchetto e la sfondate forte in testa al primo che vi ronza davanti e poi scappate. Non serve a niente per lo scrocco, ma figa quanto vi sentirete bene dopo aver sfondato il cranio ad un babbo di merda.
5: Scusa!
2: Ottimo, ora siete sazi e vi siete anche goduti una bella cena a spettacolo. Non sentitevi in colpa se per caso uno dei ragazzi rimane offeso ad un arto o se il kebabaro dovrà indebitarsi per riparare i danni. Noi siamo persone di merda e senza scrupoli, quindi è sempre importante mantenere la giusta apatia e la completa assenza di empatia per fare bene questa vita da parassita. Alla prossima puntata, dove scopriremo come farci toccare l'uccello gratis dalle prostitute semplicemente facendogli pietà.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: I Cunningham. Hey!
10: Attenzione, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi. Ripeto, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi.
11: Dite che il mio papone si risveglierà!
12: Ma sì, Howard è una persona forte, non piange, Ricky. Vedrai che ce la farà, Ricky.
11: Dici davvero, Alfred?
12: Ma certo, Ricky. E vedrai che scopriremo anche come mai è finito in coma. Glielo dica anche lei, dottore.
13: Signori, io lo spero tanto, ma purtroppo per il signor Cunningham le botte sono state troppe.
12: Figa, quindi è stato picchiato?
13: No, no, intendo le botte di piscia di gatto, i pippotti. Dagli esami risultano 30 grammi pippati col naso e 2 etti pippati col culo. Sono troppi.
11: Povero papone! Si è svegliato!
12: No, miracolo! Vuole dire qualcosa? Parla, Howard!
13: Signori, per favore, non stressate il paziente!
11: Chissà quale sarà la prima parola che dirà!
12: Dicono che chi si sveglia dal coma parla della Madonna e le prime parole infatti sono luce o energia.
11: Parla, papone, cosa vuoi dire? Hai visto la luce?
14: Negra!
12: Ma come negra?
13: Che strano, eppure non ci sono negre qui.
11: È sicuro, dottore?
13: Sì, non ne sento olezzo.
14: Dov'è la negra qua?
12: Ah, temo di aver capito.
13: Capito cosa? Mi dica, Alfred.
12: Il signor Cunningham ha un'abitudine fissa da oltre 30 anni.
13: Sarebbe?
12: Beh, in pratica, quando si sveglia si sente triste, prende una negra e le dà $5 per...
13: Per?
12: Dottore, c'è qui il figlio, forse è meglio...
13: E avanti, non c'è tempo da perdere. Il figlio è grande, ne avrà viste anche lui di vagine.
12: Beh, sicuramente ne ha vista una bella lunga con due coglioni belli pelosi.
13: Ma la smette, finisca la frase. Ogni mattina prende una negra e le dà $5 per...
14: Datemi dell'acqua qua, vi spiego tutto io.
11: Papone, dammi prima un bacino, dai.
14: Figa, ma chi è sto somaro qua? Cos'è che vuoi, ciuccio del cazzo?
11: Ma papone, sono Ricky, tuo figlio.
14: Ascolta, trovatelo di merda. Io purtroppo non mi ricordo di te. Però facciamo una cosa, provo a fare un bel respiro, vediamo un po', aspetta, Ecco, hai visto?
11: Che cosa?
14: Che anche se non mi ricordo di te posso vivere bene lo stesso, vedi? Guarda.
11: Ma io ti voglio abbracciare tanto!
14: Quei infame! Mi vuoi ciucciare la sberla qua? Tra l'altro c'è una sberla che mica... Congolesi, levatevi proprio,
13: Senta, signor Cunningham, cerchiamo di rimanere concentrati. Allora, lei si è svegliato dal coma e ha detto negra.
14: E allora?
13: Cosa voleva dire?
14: Ma dipende, a volte lo dico anche quando mi scappa la merda.
13: Sì, ho capito, ma in questo caso?
14: Ma niente, che in pratica ogni mattina quando mi sveglio mi sento un po' triste, prendo una nigeriana e le do $5.
13: Per fare cosa?
14: Dipende.
13: In che senso dipende?
14: Beh, quando sono triste la picchio, no?
13: Ah, e quando è contento?
14: Cosa vuoi che faccio? La picchi più forte.
15: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Radio 105.
16: Lo Zoo di 105.
15: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine. Oh la la, oh la la, oh la la la.
17: passa parola e vai a cagare.
18: Buonasera a tutti! Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
19: Cutù, cutù, cutù,
18: Cutù, cutù, cutù.
19: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
18: No, John... si chiama di Lerda.
19: E però il terzo nome si chiama Cutù.
18: A lei c'ha anche un terzo nome.
19: Il terzo nome,
18: cioè,
19: come
18: è un principe lei?
19: Mio padre Narbonne.
18: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
19: quello
18: si chiama?
19: Sì.
18: Con la lettera A. Recidere un arto.
20: Amputare.
18: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
20: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
18: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
17: Vaffanculo!
18: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
19: Vedi qua?
18: Sì.
19: Biberò?
18: Biberò?
19: Bicazzo!
18: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
20: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
19: Certo.
20: Certo. Verrazze mai da una borraccia?
19: La borraccia non è.
20: Io non ho mai visto nessun ciclista
19: non
20: con un bicazzo in
19: borraccia.
18: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
19: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
18: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
19: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
18: Ma no, ma no, no, no.
19: E vai alle scampe lì.
18: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
19: B, bibite.
18: Le bibite.
19: B, banane.
18: Le banane.
19: B, B, B, la tua sorella fa le B. Le B.
18: Bravo. Oh, infatti, si
19: io
18: sa, esistono.
19: Non posso respirare con le bocche.
18: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocche.
19: Voglio. Scusa.
18: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
20: La coccinella.
19: Cosa no? Cosa no?
18: Coccodrillo.
20: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
18: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
17: Vaffanculo.
18: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
20: Ma è la coccinella.
18: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
19: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
18: Certo.
19: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? E sì, sì, ci te muori, ci te stramurti, è tutta la famiglia tua.
20: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
18: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
20: Sì, è porta fortuna.
18: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
19: Ma è una vergogna!
18: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
19: Il cardamomo.
18: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
19: Ma
18: quale cardamomo?
19: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
18: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
19: Zoccola.
18: Sì, giusto.
19: Zoccolona.
18: Giusto,
19: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
18: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
20: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
19: Ma lo dice sempre di piedi.
18: Stia calmo, faccia da pirla.
19: No, non arrabbiare.
18: Dica qualcosa.
19: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. E su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: aperitivo, sfiziose righette di... aperitivo, sfiziose righette di bamba da inalare prima di un destro serio, 15 euro l'una.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
0: Autotuna, il tonno perfettamente in si bemolle, 3,69 euro la scatola. Cassetta d'arance più CD di pere, 9,90 euro. Raffinati gamberi sottoterra, 11 euro. Ananas di seitan, 3,98 euro. Barrette misura con bordi graduati per calcolare la lunghezza del pene, 9,90
1: euro. Sequestrati e transgenici.
0: Sofficiaina Fintus. Mini panzerotti fritti che fanno un sorriso di circostanza, 4,35 euro. Sopraffino, salmone decaffeinato, 12,30 euro. E da mammeta, fagioli di soia per figli di zoccola, 3,50 euro. Sai che don, zuppa di pollo in brodo di prete, 4,12 euro. Acqua lebbra, povera di sodio, ma ricca di brandelli umani galle... Acqua lebbra, povera di sodio, ma ricca di brandelli umani galleggianti, 99 centesimi al litro.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
0: Bruttolo, yogurt con fragole andate a male, 3,30 euro. Antico forno ruffiano presenta lingua di pane più buco del culo di focaccia, 8,88 euro. Orzo bimbo, surrogato del caffè per pedofili, 3,50 euro. Yama mais, pannocchia nell'esclusiva confezione a forma di mutanda, 4,50 euro. Dal Giappone, octopussy, polpo con la punta dei tentacoli. Dal Giappone, octopussy, polpo con la punta dei tentacoli che sa di figa, 24 euro al chilo.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette e bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo.

0: vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
1: Fermi tutti!
0: Che cazzo!
1: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
1: Cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
1: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì.
0: Dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
2: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
1: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
2: Oddio, anche a me.
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Oddio, sto muovendo.
7: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La passione di Summa. I protagonisti: Aureliano Aurei è Aurelio, Lia Aurelio è Aurelia, Aurelio Scopacani è Aurelian e con la partecipazione straordinaria di Publio Antonio Summa negli stracci di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Giulio Cesare Ragazzi. Adattamento cinematografico, Bud Spreco. Regia di Nino Frankenstein. Voce narrante, Angelo Non Svelato. È l'anno 13 di Nostro Signore Peppiniello o Panettiere Magico. Siamo a Roma, patria del traffico e dei bocchini a occhi aperti. La città eterna brulica di vita. Schiavi, liberti e cittadini romani si dirigono chi qua, chi là, un po' a caso, come se fossero le comparse di un film prese su all'ultimo momento. Fra tutti ne seguiamo tre. Sono Aurelio, Aurelia e Aureliano, tre borseggiatori che hanno in mente un piano diabolico.
8: Oggi è giorno di crocifissioni.
9: E questo vuol dire che tutti si ammasseranno lungo la via Appia per partecipare al massacro.
10: E noi invece se scopava un cane?
9: No, idiota, noi ci mischieremo tra la folla approfittando del caos per alleggerire i babbei delle loro borse piene di denari.
10: E poi se scopava un cane?
9: Questo lo vedremo poi. Intanto dividiamoci. Io vado di qua, voi andate di là. Ci ritroveremo al covo al tramonto.
7: Aurelia va di qua, mentre noi seguiamo Aurelio e Aureliano che vanno di là, mischiandosi fra la folla accalcata per sputare, picchiare e insultare i condannati a morte di passaggio con le loro croci in spalla.
11: Hai sputato?
10: Toveri di stronza! Juventino! Non è vero che sono Juventino!
7: I due borseggiatori stanno per mettersi all'opera quando vengono ammaliati dal passaggio di un condannato a morte che sembra soffrire molto più degli altri.
12: Soffro! Come soffro! Abbiate pietà, vi prego!
8: Oh, Aureliano, guarda che passione che ci mette quello lì.
10: Ho visto, ma chi è? Che reato ha commesso?
4: Quello è Publio Antonio Summa e non ha fatto nulla. È semplicemente un masochista. Si è offerto volontario per la crocifissione.
12: Ah! Ah, guarda! Guardatemi!
7: Porca puttana, va ammesso, Antonio Summa muore e soffre veramente bene.
12: Come soffro bene! Eccomi, ma sto soffrendo!
8: Accidenti, soffre veramente bene.
10: Non riesco a staccargli gli occhi d'addosso.
8: No, sei diventato ricchione, non è ricchione.
10: No,
9: no. È perché sì.
10: È perché...
9: Volge sempre.
10: Non riesco a staccargli gli occhi d'addosso.
12: Soffro! Come soffro! Abbiate pietà, vi prego!
7: Completamente catturati dal superbo spettacolo di acuta sofferenza di Summa, i due borseggiatori si dimenticano completamente del motivo che li aveva portati lì, fino a quando non vengono raggiunti da Aurelia, carica di refurtiva.
9: Aurelio, Aureliano, ma che fate lì impalati? Non avete rubato neppure un centesimo!
8: No, è che c'è gente che soffre troppo bene per non guardarla.
10: Infatti, guardala anche tu, è un vero spettacolo!
7: In preda a una furia cieca, Aurelia smette i panni della ciociara antelitteram e si trasforma in un Marco Tullio Cincischione. Attenzione, avviso per tutti i fan di questa meravigliosa serie. Oggi, in via del tutto eccezionale, potrete assistere al Cincischione magistralmente interpretato da Letizia Puccioni, detta la donna polpaccia con la bici col tetano.
4: Non ci posso credere, non ci posso credere! Cincischioni!
8: Romanesco, però. Cincischioni! Romanesco,
4: Cincischioni! Cincischioni! Cincischioni!
8: Ah. Sì, meglio! Cioè, più, può venire meglio,
10: è più!
8: Cincischione! Cincischione!
4: De gonfio! Cincischione! Ambedi sto pezzo di merda! Cincischione! Cincischione!
7: E fa strage dei due compari prima di avventarsi sul responsabile della loro distrazione.
4: De gonfio!
10: Muoio!
8: Cincischione, romanesco! Proprio prima della coda alla vaccinare!
11: questo.
12: Non ti cinciscione,
11: no! Ti prego, rispondimi! Cinciscione, mori merda, cinciscione, te!
7: Sulla prolungata agonia del condannato scorrono i titoli di coda. Ma ecco che Summa risorge all'improvviso, solo per un'altra volta divorato da un branco di cani randagi.
12: Ah, muoio ancora peggio! No, più peggio! Adesso peggio! Ah, muoio! Peggio di così, muoio!
7: Potremmo andare avanti ad ammazzarlo e farlo risorgere all'infinito, ma i fondi di Mamma Rai scarseggiano. Dunque, caro abbonato, se vuoi continuare a gioire delle sofferenze del povero Summa, ti resta solo una cosa da fare. Paga il canone, pezzo di merda!
12: Ah! Ah! Ah! Burino!
7: Ah! Ok, ok, va bene, ancora un po', dai. E poi non osate dire che la Rai non è generosa.
13: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
1: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
2: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
3: Pronto,
2: senso Gigi Valli, buongiorno.
3: Sì,
2: sento, ho visto l'annuncio di lavoro su internet, volevo sapere se era interessato a una proposta interessante.
3: Sì, sì, mi può dire anche adesso tutto, dica.
2: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi, siamo un ente statale,
3: sì,
2: e collaboriamo con il governo e il Ministero del Lavoro.
3: Ok.
2: Lei dov'è? Di dove si trova lei?
3: Io ora vicino a Milano.
2: Però l'accento mi sembra un po'...
3: sono a Bari. Provincia di Bari.
2: Ah, minchia. Ma pensa. Sono contento che io ho visto tutti i film di Lino Banfi all'epoca.
3: Grande Lino.
2: Sì.
3: Mitico.
2: Ma perché è andato via? Non c'è da lavorare lì, sono tutti pelandroni, non fanno lavorare, giusto?
3: Scarseggia il lavoro, non ce n'è tantissimo.
2: Vabbè. Comunque, tornando alle robe serie, me lo fa un attimo come faceva Lino, che è una cosa che mi ricorda l'infanzia, tipo che cazzo, porca puttana, quella roba lì.
3: Vabbè, non mi sembra troppo inerente a un...
2: No, capito, però è una cosa che io da piccolo guardavo il film con mio nonno e un po' mi... non so, sa, quelle cose...
3: Ma oltre il colloquio di lavoro, diciamo.
2: Dai, fai un che cazzo, porca puttana, ti do da lavorare, mica, mi fai contento, dai.
3: Porca puttana, la Madonna dell'Ingoroneta.
2: Grande, grandissimo Lino. Vabbè, ascolta, allora, per quanto riguarda proposte di lavoro, io pensavo che lei fosse in Puglia.
3: No, sono vicino a Milano.
2: Io per quanto riguarda proposte di lavoro vicino a Milano, ora sono un po' a secco, no? Abbiamo tutto, perché qua lavorano tutti, quindi non c'è né...
3: Sì.
2: A Milano non c'è né richiesta né offerta. Cioè... Tutti lavorano.
3: Quindi si tratterebbe di riscendere giù.
2: No, nel senso, possiamo tornare a qualcos'altro. Io. Allora, aspetta, guardi, io le dico: oltre alla Conservigi, abbiamo aperto una società nuova, si chiama Gigi Valli Management. E ci occupiamo di spettacolo.
3: Perfetto.
2: Lei ha mai fatto, cioè, non so, esperienza, ha fatto mai lo youtuber?
3: No, mi manca. Però si potrebbe iniziare anche da zero.
2: Appunto, in quel caso lì i guadagni sono alti. Calcoli.
3: Ottimo.
2: Che il mese scorso abbiamo preso un pugliese che pesca,
3: sì,
2: dormiva in macchina. Adesso prende 4.000 euro al mese.
3: Minchia.
2: Per fare lo youtuber,
3: sì,
2: le strade possono essere due da noi. Allora, potrebbe fare o le recensioni, oppure puoi fare buffone di merda.
3: Le recensioni.
2: Facciamo le recensioni, dai. Allora,
3: cosa dovrei recensire?
2: Allora, in pratica noi abbiamo stretto una partnership con un'azienda di gadget. Quindi noi le mandiamo un pacco e lei ci fa un video per ogni oggetto che c'è in questo pacco, che contiene 5 gadget.
3: Il tipo?
2: Allora, il primo pacco di base della partnership contiene, allora, c'è un cazzo nero triangolare per il culo. Una pompetta che fa allungare i cazzi.
3: Sì.
2: Poi c'è un pacco di preservativi aromatizzati al buco del culo. Un portachiavi a forma di mano in faccia. E poi c'è una bicicletta con la sella a forma di sberla. Quella che vai sopra, ti siedi e mentre pedali fa su e giù.
3: Ho capito. E lei non ha una sorella per fare queste recensioni?
2: Scusa, non ho capito questo cambio di umore, non ho capito. È bipolare, scusi.
3: Ce le dovrei provare e recensire per te. Con la faccia del cazzo e catena.
2: Poi infame di merda, ti sto facendo lavorare, non ho capito.
3: Lavorare? Lavorare si cazzo il cazzo in culo? Quello è lavorare? Quello è il lavoro che ha fatto tua madre per tutta una vita,
2: Ho capito, ma tu vuoi lavorare o non vuoi lavorare? Scusa.
3: Ma dove è che la puttana di sorte ci vuole faticare? Voglio lavorare, ma un lavoro normale, non certo ficcarmi il cazzo in culo alla bici che esce il cazzo. O il preservativo della puttana di mamma.
2: Ah, facciamo così, guarda, capisco la titubanza, forse sei anche un po' meridionale, forse non sei da.
3: No, che titubanza? Non esiste titubanza, il cazzo in culo non li picco.
2: Ho capito, magari perché sei comunque di meridione, non hai capito che qua funziona, siamo un po' più all'avanguardia. Facciamo così.
3: L'avanguardia, Peter Chiao, un'altra avanguardia.
2: Io per fare questo lavoro ho un sacco di richieste, te lo dico, mi hai rotto i coglioni, vai a fare in culo. Anzi, guarda,
3: la richiesta di Angela Sorte.
2: C'è una lista di 100.000 persone per fare sto lavoro. La prima in lista per fare sto lavoro è tua madre, quindi. Quindi prendo tua madre a lavorare, bastardo.
3: No, perché era puttana da sole. Anzi, forse mi arriva anche gratis con le recensioni.
2: Oh, senza che fai lo bastardo. Scemo, però non l'ho capito, infame.
3: No, che scemo, bastardo.
2: Ma guarda, sto uomo di merda, vai meridione, bastardo, vai a fare.
3: Appare ti metti le mani in faccia.
2: Vai a mangiare, bastardo. Vai a fare le orecchiette con tua madre, bastardo.
3: Figli di puttana. Bastardo.
2: Sei ancora lì? Ti sento respirare, uomo di merda.
3: Bastardo,
2: dai,
3: bastardo.
2: Vai nel trullo a dormire, infame.
3: Bastardo. Che la conosciamo tutte, Assunzio, sorella. La porta aerea. Bastardo. Bastardo.
2: Ma se ti mandi invece tipo i cazzi quelli piccoli, la pasta asciutta a forma di cazzi, ci fa una spaghettata tipo con tua madre?
3: Una spaghettata di cazzi? L'ho fatta appena appena con tua madre.
2: Ora sto per androne di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta l'Indovinellista. I protagonisti: Pierfattaccio Braccio di Cazzo e Flavio, Nadia Fintoslava e Flavia, Ugo Francica Cava è l'Indovinellista e con la partecipazione straordinaria di Summa nelle spoglie di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Gisuè Inculato. Adattamento cinematografico, Iva Zanicchi. Regia di Puff Dildo. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Siamo in un'angosciante camera sotterranea, più o meno alla profondità in cui si mettono i morti, che sono quelle persone che hanno smesso di essere persone per diventare con tutta calma terriccio. Distese sul pavimento ci sono appunto due persone che sono ancora persone, pur essendo prive di sensi. Ovvero, quelle facoltà che ci incatenano a questa fottuta valle di lacrime e che sono cinque, come i cereali e le ditina delle manine delle bamboline. I nostri malcapitati eroi sono Flavia e Flavio, due sconosciuti ora legati da una solida catena. I due si svegliano.
3: Oddio, dove sono? Che cosa è successo? Perché questa catena?
4: Se dovessi azzardare un'ipotesi, direi che qualcuno ci ha rapiti per farsi qualcosa di non bello né legale.
2: L'arguta Flavia ha ragione. Infatti un vecchio televisore davanti a loro si accende, mostrando il volto pagliacciosamente mascherato di misterioso personaggio. Dietro di lui, quello che sembra essere un panchinaro del Napoli è legato a una sedia sconvolta da violente scariche elettriche.
5: Aiuto!
3: Madonna, che brutto!
5: Perché io ho fatto solo parti di gente che muore.
3: Fai parti di uno che sta per morire a causa delle scosse elettriche.
4: Non devi fare le scosse elettriche.
3: Le mettiamo noi con dei suoni appositi.
5: Ok. Tripla presa! Aiuto! Aiuto! Il voltaggio eccessivo! Stacca! I volt! Aiuto!
6: Flavio, mi presento. Sono l'Indovinellista. Avete 10 minuti di tempo per risolvere il mio indovinello, altrimenti farete la fine di questo poverello.
5: Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiutatemi!
3: Dannazione, io li odio gli indovinelli.
4: E io invece non voglio fare la fine di quel pezzente legato alla sedia elettrica. Indovinellista, sa, spara, qual è questo indovinello?
6: Allora, fossi in voi, non sarei tanto ansioso di iniziare, che l'indovinello è diabolico. Non riuscirete mai a risolvere. Ma visto che me l'avete chiesto, eccolo qui il mio instrigabile enigma. Posso viaggiare in tutto il mondo restando sempre in un angolo. Cosa sono?
3: Il francobollo! È ovvio, no?
4: È il francobollo!
7: Mannaggia la c***o, ma porco... Non era così facile! Ma non è possibile, ho rapito 60 persone, solo sto stronzo non ha risolto l'indovinello.
5: Francobollo! Aia! È francobollo, lo so anch'io! Aia! È francobollo!
2: La catena che lega Flavio e Flavia si scioglie e i due fuggono via tutti contenti, lasciando il povero Summa fra le grinfie dell'indovinellista.
5: Soffro molto, moltissimo! Sto urlando! Sto anche chiedendo aiuto!
2: Il tentativo di fare il furbo non giova affatto al buon Summa. Al colmo dell'ira, l'indovinellista si trasforma infatti in un cincischio horror.
7: No, mamma mia, questa cosa veramente...
8: Cincischione!
9: Ti fermare, fai innamorare!
8: Mi piace questo cincischio Napoli.
5: Ammazzami, non cantare! Sì, non cantare, ammazzami, fammi morire, muoio!
2: E mentre ci godiamo la meritata agonia di Summa, Mamma Rai è triste e piange, perché molti, troppi, ancora non hanno pagato il canone dell'anno scorso. Questo è l'ultimo avviso. Caro abbonato, non per scelta. Se non ti metti in regola, il prossimo Summa potrai essere proprio tu.
9: Bello,
10: vaglioso!
11: Tutti Summa me fai a morire.
2: Paga il canone, fettuccina di merda.
0: 105. Lo Zodi 105.
12: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
13: Oh, ragazzi, mi è venuto in mente un'idea per una pellicola top, visto che siamo anche in questo periodo, magari produzione, siamo a novembre, zona Halloween, mi è venuto in mente di fare questo movies esagerato. Stavo pensando di fare il Conte Ficula, no? Dove ci sono queste vampire succhiacazzi, c'è un'opera straordinaria. Però mi serve un po' di reattività, Pronto?
14: Pronto?
13: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Sono un regista, la disturbo?
14: Mi dica.
13: Sì, mi perdoni per il rumore di sottofondo, ma sono sul set. Le spiego, io faccio produzioni hard, importanti. Abbiamo una commissione da Las Vegas per girare una produzione che si chiama Il Conte Ficula, dove ci sono una serie di, diciamo, di riprese. Scusi un secondo. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, perché sono al telefono, non riesco a sentire. Magari tutti io lo duro con un pochino. Fammi questa cortesia, Cinzia, grazie. Allora, le stavo spiegando. Praticamente mi servirebbero una serie di bare, tante bare, in una stanza, e volevo sapere se c'era la possibilità di affittarle, cioè invece di comprarle, per girare questa scena con le 14 odalische del Conte Ficula che vi escono dalle bare per succhiare i cazzi mortalmente delle proprie vittime, insomma. Se c'era questa disponibilità,
14: che le dico?
13: Perché io mi sono rivolto a voi perché so che voi fate anche del marketing interessante, quindi si poteva cercare anche una joint venture, insomma.
14: Beh sì, noi siamo all'Aquila, siamo Tasso, non so se...
13: Sì, il brand lo conosco perché seguo anche le vostre vicissitudini, diciamo, siete anche interessanti dal punto di vista di comunicazione, siete molto forti, diciamo. Lei non so se mi conosce, io ho vinto anche due premi Stambecco nel 2028. Conosce il mio nome, sono Remo Giramella.
14: Mai hai visto? 2028.
13: Sì, no, perché nella pornografia noi utilizziamo delle date, diciamo, diverse dalle date, diciamo, canoniche del calendario gregoriano. Cioè, noi abbiamo un po' una... Mi senti?
14: Che le dico, guardi, sì, mi sembra una richiesta, una
13: Lo so,
14: particolare.
13: Lo so, immagino, però deve comprendere che il mondo dell'art ha sempre queste esigenze un po' particolari, è che avendo anche dei costi, dobbiamo ridurre, diciamo, i budget su, almeno sulle scenografie, perché ci costano un sacco di soldi gli attori, cerchiamo sempre di fare renting piuttosto che costruire scenografie da zero.
14: Quindi se me le ridate pulite se ne può parlare.
13: Un secondo, appunto, visto che stiamo parlando di pulito, un attimo solo. Scusa, sì. Scusa Gunther, no, io ti ho detto di sbarrare. Allora fammi questa cortesia, piantaglielo nel culo, così almeno, cioè, non me la metti incinta. Allora, pronti? Azione, vai. Mi perdoni perché sono sul set. No, beh, certo, la bara, io, cioè, se il tessuto interno è lavabile, noi lo facciamo lavare, anche perché non credo di fare delle azioni di scopate all'interno della bara stessa, anche perché sarebbe un po' sacrilego, se devo essere sincero. Perché io, cioè, ci si scherza su tutto, ma non si scherza sulla morte, su questo. Cioè, va bene la risata.
14: No, si può scherzare anche sulla morte, dai. Che le dico? Ma le vuole vuote o piene?
13: In che senso, mi perdono? Cioè, nel senso con il tessuto interno, col velluto, insomma.
14: Col velluto interno, sì.
13: Sì, sì, perché noi metteremo queste 12 ragazze nude all'interno con i denti, diciamo che sono le odalische del Conte Ficula, che a un certo punto in questa scena che verrà girata in questa chiesa sconsacrata si alzeranno dalle loro bare per andare a succhiare mortalmente i cazzi di tutta questa serie di persone che sono venute lì a infilargli i paletti di frassino nel culo. perché loro possono morire soltanto se sono infilzati con dei cazzi di frassino nel culo.
14: Beh, mi rendo conto, ma mi rendo benissimo conto.
13: Cioè, mi scusi, io parlo così perché è il mio mestiere, per me è il...
14: Certo.
13: Sono, diciamo, lo strumento del mestiere è proprio questo. Scusi un secondo perché oggi veramente non si capisce. Scusa, Gunther, stop. Che cazzo stai facendo, scusa? Ti sei imbenzinato di Chalice? A parte che c'è una tela oggi che non si può guardare, c'è le vene blu, cazzo. Fammi sta cortesia, dai, stop un secondo, finisco la chiamata con il signore gentilissimo, okay. E riprendiamo, dai.
8: Okay.
13: Fatti a fare una doccia, cazzo che puzzi. Allora sì, va bene, allora la ringrazio per la disponibilità. Io, se posso mandarle una mail, lei mi dice un attimino quello che sarebbe il costo per queste 12, diciamo, bare. E...
14: Come no, allora le do la mia email e le lascio anche il numero di telefono dell'azienda, così riparla direttamente con me. Io sono Taffo.
13: Sì. Ah, proprio il signor Taffo lei.
14: Sì, magari mi porti pure le ragazze, così le testo personalmente e vediamo se la cosa è fattibile, dai.
13: Sì, è simpaticissimo, cioè, non so, se le ragazze accettano sotto compenso, io, cioè, certo non facciamo prostituzione, noi siamo persone serie,
14: Ma certo, sto
13: certo,
14: giocando.
13: Lei è la persona seria nel mondo, diciamo, della morte, io sono la persona seria nel mondo delle sbarate, cioè, questa...
14: Ci mancherebbe.
13: Va bene, allora, io mi segno il suo numero, mi dia?
14: Allora, intocom e sì, l'email.
13: Sì, certo, scrivo.
14: Il numero di telefono è...
13: Cinzia, mi fai un favore, molla quel cazzo, segnami un attimo sul tuo telefono, ce l'hai il telefonino da qualche parte, mi segni questo numero di telefono, me lo ripete per piacere, scusi.
14: 0862 0862.
13: Vatti a sciacquare la bocca perché sei imbarazzante, grazie Cinzia. Va bene, la ringrazio signor Taffo, ci sentiamo al più presto allora.
14: Va benissimo, buon lavoro.
13: Grazie, c***o in bocca, sempre.
14: A lei.
13: Sì, è il nostro modo, salve, di salutarci, salve.
14: Ci mancherebbe, salve.
13: Va bene ragazzi, abbiamo poltrito troppo. Gunther, ti sei fatto una doccia? Trovate la location, trovate le bare e si parte col Conte Ficula e via di frassino nel culo.
12: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
9: Fate bene.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
8: Iritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
8: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
8: No, Windows.
6: Windows
8: Media Player.
6: Windows Media Player.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, avanti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
8: Vai,
11: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
8: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Mary Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
8: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
8: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
8: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi.
13: La seghe sui sughi.
12: No, sughi mi su.
6: Sono un Spider-Merd!
8: No.
10: Sono Spider-Merd! No.
6: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
10: Che fai il gomito?
14: Cazzo giochi a wrestling?
10: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato!
6: Ma dai, non fare così, Crash!
13: Mi chiamo Crash Puss.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
14: No! Aspetta.
10: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dai da... Sì, sei Dai Dan Trek.
6: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dai da... Dai Dan Trek. Sì, sei Dai Dan... Sì, sei Dai Dan Trek.
5: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare...
6: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello?
5: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratiopus!
9: Sto... No, non fermare. Come dite voi, fermare ferma. Il dottor Kratiopus.
5: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kratiopus! Sto venendo a prenderti!
9: Che è supermercato Kratiopus!
15: Ti ucciderò!
5: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
9: Non è un mago!
5: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
9: Proprio...
5: Ma vaffanculo!
9: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi... Di Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
9: No! Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
16: No! Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
9: Che?
5: Obi-Wan Kenobi!
16: Bravo!
9: Bravo! Adesso di farlo!
5: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
15: Leonson! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
17: Ce l'hai la mutata?
15: Faccia la cinese, figlio di p***a!
17: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
15: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
5: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
18: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
6: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, di più un'altra cosa con la credo.
16: Ma porca. Skywalker.
6: Skywalker.
16: Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi.
15: La seghe sui sughi. No, sughi musugai.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Vitel Toupé, morbide fette di parrucchino in umido, 3,60 euro. Monocotti di nonno Ictus. Monocotti di nonno Ictus. I biscotti bruciati sotto e crudi sopra perché non ha fatto in tempo a girarli, 2,13 euro al pacco. Mais predigerito, praticamente un brick di succhi gastrici, 1,90 euro. Tutan ramen, brodo giapponese con carne veramente vecchissima, 5,49 euro. Lecca, dolcetto per lesbiche, 1,20 euro.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Riso venere, raccolto a mano dalle nostre mondine con la candida, 7,99 euro al chilo. Pane di segale, nel senso che con le fette ti ci puoi masturbare, 1,39 euro al pacco. Sputik, colla attacca tutto, a parte legno, ceramica, plastica, vetro, metallo, tessuto e carta, 4,99 euro. Insalata roulette russa, che una volta su 5 causa la gastroenterite, 4,30 euro. Coca-Cola, bevanda gassata con forte odore di membro maschile barese, 2,30 euro al litro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Fagioli dall'occhio, di vetro, 4,40 euro la scatola. Sapori di Sicilia, pasta alla subnorma con melanzane non proprio di prima scelta, 7,99 euro. Ceretta d'api, per depilare la gamba di legno, 6,50 euro. Penne, mezze penne, quarto di penne, ottavo di penne, sedicesimo di penne, trentaduesimo di penne e così via fino all'atomo di penne, 1,15 euro al pacco, microscopio non incluso nella confezione. Cougar, arancia rossa sopra e nera sotto, 6,30 euro al cesto.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Martello salva martello salva freschezza, 7 euro. Circon chips, croccanti patatine fritte prive di punta, 4,89 euro. Tarzanella, crema spalmabile alla nocciola con grumi e peli, 8,16 euro. Creme caramelma, dessert dalla consistenza poco appetitosa, 3,30 euro. Jesup. Jazz up, il ketchup che spremendolo Jazz up, il ketchup che spremendolo devi smadonnare, 5,99 euro, più l'8 per 1000 per redimerti dai peccati.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
4: Però.
3: Però.
4: Però.
3: Però.
4: Però.
3: Però.
4: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Una tribù di aborigeni bergamaschi rimasta completamente isolata per decine di migliaia di anni. Era stata questa la grande scoperta di Cristoforo Rompicoglioni, senza dubbio il più grande antropologo a cui l'Italia abbia mai dato i natali. Purtroppo, dalla sera dello scorso 3 giugno, di questo Indiana Jones delle cumpe neandertaliane si sono perse completamente le tracce e i parenti si punzecchiano vicendevolmente i genitali gonfi d'angoscia come i loro cuori. Ma chi era Cristoforo Rompicoglioni? Nato a Bergamo, in provincia di Polenta, cresce in una famiglia molto agiata. Se con molto agiata si intende povera da far schifo alla peggior merda. Il padre, Gian Patè Rompicoglioni, è un coltivatore di erbacce abusivo che in gioventù aveva avuto diversi guai con la legge per aver provocato più di una caduta al Giro d'Italia, inserendo di soppiatto la propria erezione fra i raggi dei concorrenti in fuga. La madre, Pecorina Giovedì, è una collezionista di pidocchi con l'incontrollabile passione di defecare nelle cantine altrui e vantarsene in chiesa. In questo ambiente protetto, Cristoforo cresce allegro e spensierato, scoprendo presto la propria grande passione, ovvero l'antropologia. Sì, abbiamo una prima telefonata.
9: Sì, pronto, sono Giovanni Stroppa, ma vorrei rimanere anonimo.
8: Sì, perché? È partito male, però dica.
9: Perché? No, più che altro perché siccome mi conoscono, no? Cioè come Giovanni Stroppa, c'è cioè anche su... sul citofono,
8: sì,
9: in via Alfieri al 13,
8: sì,
9: vorrei rimanere anonimo, cioè che,
8: certo,
9: che non si sappia che mi chiamo Giovanni Stroppa.
8: Sì, lei abita al piano?
9: Terzo, sì. Mi raccomando però che non si sappia.
8: No, assolutamente.
9: Vorrei rimanere anonimo, cioè anche tutti i miei dati, sono sicuri, no, i dati?
8: Sì, sì.
9: No, perché poi no, gli colleghi di Dalmine dove lavoro io, al turno, sì, 8-14,
8: certo,
9: poi sanno che sono io, quindi si rimane anonimi, eh?
8: Ah, sì, certo, assolutamente.
9: Allora, volevo dire che non l'ho visto.
8: Perfetto.
9: Quindi se vi può servire, dovete scremare tra 8 miliardi di persone, ecco, toglietene pure uno io.
8: Ok, quindi scriviamo anonimo, no, non ho visto.
9: Anonimo, mi raccomando, non scrivete
8: Giovanni Stroppa, via Alfieri 13,
9: quello lì, esatto,
8: secondo piano.
9: Mi raccomando,
8: Dalmine.
9: Grazie
8: a lei, arrivederci.
9: Spero di aver aiutato.
8: Accederboli. L'antropologia, dicevamo, una parola di cui non avrebbe mai afferrato bene il senso, ma che gli piaceva ripetere a voce alta dalla mattina alla sera. Fortunatamente per lui, ormai le università sono obbligate a far laureare chiunque, pena la perdita delle sovvenzioni, così il nostro... Attenzione, una telefonata importante!
10: Pronto?
8: Sì?
10: Sì, salve, mi chiamo Carmelo.
8: Sì, salve a lei.
10: Sono un bird watcher.
8: Sì, e quindi...
10: Credo di aver visto quel signore lì.
8: Ah, durante una seduta di birdwatching?
10: Sì, allora, io ero come sempre al campetto di calcetto dove giocano i ragazzi, no?
8: Sì.
10: E ho aspettato come sempre che entrassero negli spogliatoi.
8: Scusi, però, la interrompo un attimo. Con birdwatching lei intende guardare
10: gli uccelli,
8: i cazzi,
10: sì.
8: Certo.
10: Sì, guardo,
8: certo,
10: gli uccelli, me lo meno.
8: Sì.
10: Mentre guardo
8: il suo.
10: Guardo i cazzi.
8: Sì.
10: Allora, mi sembra... Come ce l'ha il cazzo? Posso avere una foto?
8: No.
10: Perché sono sicuro... Non ha una descrizione del suo cazzo.
8: No, abbiamo la foto segnaletica e vestito.
10: Ah, Non si vede neanche un po' se gonfio il pacco?
8: No.
10: Perché se mi dà una descrizione io potrei aiutarvi, eh?
8: No, sappiamo che era vestito di verde, che è alto 1,78 m e con i capelli grigi.
10: Com'è il fisico? È bello?
8: Medio, normale.
10: Ah. Mm.
8: Piaciuto? Eccala.
10: Va bene. Come porti i capelli?
8: Signor Pedrazzi, ci risentiamo alla prossima puntata. Il nostro Rompicoglioni, dicevamo, viene proclamato dottore in antropologia da una commissione che si toglierà la vita per la vergogna la sera stessa. La festa di laurea di Cristoforo dura 3 giorni e 3 notti, al termine dei quali, sull'orlo del coma etilico, il neolaureato comincia a vagare senza meta nei boschi sopra Bergamo Alta, incappando per caso nella più grande scoperta antropologica degli ultimi 100 anni. Una comunità di cannibali bergamaschi che fino a quel momento aveva vissuto isolata dal resto del mondo da più di 40.000 anni, di cui proponiamo alcune immagini di repertorio.
3: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto? Ti mangio!
9: mangio il cervello!
5: Mi mangio il cervello!
9: Ti ho detto io!
5: Il cervello piace anche a me!
9: Mangio io!
5: No, mangio io, porca!
9: Mangio io, porco!
5: Porco, mangio anch'io!
9: Bevo metà per uno!
5: Porco!
8: Rompecoglioni non perde tempo e posta su Instagram il video della sua grande scoperta. Truppe televisive e ricercatori di tutto il mondo si precipitano sul posto per ammirare la strabiliante scoperta. Attenzione, una telefonata, pronto?
6: Sì, pronto, volevo sapere quando finisce il programma.
8: Dunque alle 23.30 circa.
6: Dai, cazzo, potete chiudere prima?
8: No, perché?
6: Perché c'è un film in seconda terza serata.
8: Ma intanto rimane a quell'ora lì, non è che se...
6: Lo so, ma sono un po' stanco.
8: Sì, ma guardi che se chiudiamo prima non va prima.
6: Siccome mi si chiude un po' l'occhio, sì. Ci tengo a vedere il film. I videoregistratori li fanno più?
8: Vero.
6: E allora non ho la TV on demand e non ho abbonamenti.
8: Ah, però può andare su Rai Play magari.
6: Allora potete fare metà adesso e metà dopo il film.
8: No, guardi, è così, questa è la programmazione, il palinsesto.
6: Vabbè, si può cambiare, tanto voi siete live, vero?
8: Sì.
6: Allora lei si ferma, manda il film.
8: No, non si può fare.
6: Porco

0: Ci scusiamo con i gentili telespettatori per l'interruzione del programma Chi l'ha svisto. Stiamo risolvendo alcune questioni tecniche e torneremo al più presto. A proposito, ricordatevi di pagare il canone. Brutti pezzettini di merda molle, chiaro?
1: Ti ho detto che ti devi fermare!
2: Guardi...
1: Sono stanco, voglio vedere il film!
2: Sì, facciamo così, le mandiamo la videocassetta.
1: Guarda che l'hai detto, me la mandi! Non ho il videoregistratore!
2: Sì, non ce l'ha, allora un DVD. Sì.
1: Guarda che se mi addormento poi e non vedo il film, mi incazzo, eh!
2: D'accordo.
1: Porco...
0: Chi l'ha svisto?
3: Radio 105.
4: Only for you. This is Zoo. Only

0: Vuoi, Leo, vieni qua, vieni qua.
1: Si è felice?
0: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
1: Eh sì.
0: Fino a?
1: Fino a settembre.
0: E manco un anno, Leo.
1: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
0: Uh-huh.
1: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
0: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
1: L'arretrato, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
0: Ah, ok.
1: Poi c'è il 75.
0: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
1: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
0: Di pensione, no, 900
1: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
0: Quanto prendi?
1: Di una parola.
2: 200 euro.
0: 300 euro.
1: 3.800 euro.
0: 3.800 euro al mese? Ma va!
1: Non ci credo. Allora,
0: 3.800 euro.
1: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati.
1: Veramente
2: sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
0: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: 1.000 euro che mi fai.
0: 3.200 euro.
1: 3.800.
0: 800 euro di
1: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
0: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
1: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
0: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
1: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
0: Minchia.
1: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio,
0: no.
1: Anche voi.
0: No, ma lo so, le canzoni.
1: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
0: Sì, una volta 10
1: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
0: Yeah.
1: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
0: Male, ci stai, giusto.
1: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
0: Non ti basta.
1: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
0: È vero.
1: Ciao, Ricky.
0: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Ehi, molle maschio cinquantenne che aspetta la pensione senza gioia. Lo sai che Sculacchia Academy è pronta a cambiare la tua vita?
2: No.
1: Esatto, Sculacchia Academy ti farà sentire di nuovo giovane, anche se sei già un morto che cammina.
2: Ah, non lo so.
1: Da oggi, infatti, puoi iscriverti al corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare. Hai capito bene, timorato di Dio. A tenere il corso ci sarà la professoressa Maremma Bucaiola, unica sopravvissuta all'incidente nucleare di Chernobyl. Sculacchia Academy.
3: Allora ragazzi, come sapete le guerre affliggono diverse parti del mondo e la minaccia di un attacco nucleare è concreta.
4: Ma la maestra c'ha due antenne sulla testa.
5: Sì sì, anche un terzo capezzolo sull'occhio.
3: Ehi, ehi, voi due, cosa state dicendo?
4: Niente, scusi, se sposta la chela glielo dico.
3: Sì. Cosa?
4: No, niente, niente.
3: Alla Maremma gatta, deve avermi punto una zanzara sul quarto braccio.
1: E la sai la novità? Con il corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare c'è in omaggio una gita formativa.
3: Wow! Ragazzi, siete contenti?
4: Sì sì, è bello, bella la centrale nucleare. Sì. Non è come quando siamo andati alla Certosa di Parma.
3: Già già, avete con voi il pranzo al sacco?
6: Sì sì maestra, ce l'ho io, guardi. Mia moglie mi ha messo le lasagne e poi due cotolette spinaci e pollo.
3: Va, perfetto, buonissimo.
7: Scusi prof, ma è sicuro stare qua vicino alla centrale?
3: Sì, sì, certo.
6: Mia moglie mi ha messo le lasagne e poi due cotolette spinaci e pollo.
3: Va, perfetto, buonissimo.
7: Scusi, prof, ma è sicuro stare qua vicino alla centrale?

0: mascherina che vi ho dato.
1: Ho capito, ma la mia è da paperino. Cazzo ci faccio?
2: Scusi, mi ha dato quella di Zorro. È sicuro che protegga?
1: Sicuramente protegge dallo scopare. Non ti chiama nessuno con quella maschera lì.
3: Prof, io con la mia fatta da muro di Berlino non vedo niente.
4: E se sarai tra i primi 10 a iscriverti, potrai partecipare al corso intensivo di cucina da bunker antiatomico.
5: Ecco, allora, pronti a preparare questo manicaretto?
3: Scusi, prof, ma questo è cannavacciolo o...
6: Sì, chef!
5: Ecco, allora, prendete questa scatoletta di fagiolini cannellini.
6: Sì, chef!
5: Ecco, scolatela e sbattetela sul piatto.
0: Fatto, chef!
5: Fa vedere, alla vista va bene. Una bella smerdata di fagioli. Ora assaggio. Fa schifo, coglione!
0: Mi scusi, ma sono fagioli in scatola, di cosa devono sapere?
5: Mi dispiace, ma ti devi togliere il grembiule e devi lasciare per sempre la cucina di MasterChef.
3: Era l'unica figa che c'era, non si può togliere il costume al ragazzo Bruno!
5: A partire da...
0: Sì, ma a questo punto andrei, allora io...
5: A partire da...
0: Posso? Chef?
5: A partire da...
3: Niente, si è bloccato, ve l'avevo detto io che non era cannavacciuolo, che era un di c***o. È un ictus!
5: Avete 45 minuti a partire da...
0: Da quando, chef?
5: Ora!
4: E se riesci a superare la prova finale, beh, dovrai ritenerti molto fortunato.
0: Eccoci qua, ragazzi! Siete arrivati al 34esimo giorno di digiuno. Lo sapete che le scorte nei rifugi antiatomici possono finire, quindi dovete allenarvi alla fame.
7: Quanto manca ancora, prof?
0: Questo lo deciderò io appena avrò finito di mangiare il mio panino, mortadella e burrata. Mmm, che buono.
3: Scusi, prof, tutto rispetto, ma lei è una stronza.
0: Sì.
7: Mmm, però lei sembra buona, prof.
8: Cosa c'era dentro, professoressa, dentro al panino?
0: Mortadella e burrata.
3: Figa, sono di astice. Aspetta che mi pulisco i denti con le antenne, dai.
4: Ma cosa stai aspettando ancora? Iscriviti, dai! Scolacchia Academy. Impara tutte

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Chica, buongiorno, sono Carmen.
4: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto, sta arrivando.
3: Ma di cosa stai parlando?
4: È l'ordine, è Dragone d'Oriente, l'ordine che ha fatto Marco.
3: Marco?
4: Sì, ha fatto l'ordine Dragone d'Oriente, sta arrivando, ma io c'ho dubbio sulla viola, non so se è la Polo o Gambero.
3: No, ma ascolta, ma senti, ti fermi, qui non c'è nessun Marco.
4: Ma tu perché sei cattiva?
3: No, ma qui non c'è nessun can Marco, di chi ma che cerchi?
4: Io odio p***ica di Viermo 46 bala ordine, Marco, solo che ho il dubbio su Raviolo, Polo, Gambero. Non c'è Marco? Ho sbagliato nome? Mio collega ha sbagliato nome. C'è Mario? Scrive male.
3: No.
4: Non c'è Mario. No. Marta?
3: Marta sì.
4: Ah, Marta! Marta, sì. Marta ha chiesto.
3: Ma cos'è? Cioè, allora, scusami, ma cos'è che devi consegnare?
4: Ordine, devi... è cibo, ordine Dragone d'Oriente. C'è un noodles Gamberi, un Raviolo Polo.
3: Non lo so, nessuno mi ha detto niente, io non so niente.
4: Ah, allora, d'accordo. Allora, deve arrivare
3: scusami,
4: all'una.
3: Io non so niente.
4: Ok, ti scuso, allora, arriva all'una.
3: Aspetta un secondo, Marta, un attimo. Tesori d'Oriente, ma
4: Dragone, Dragone, Dragone d'Oriente, no, tesori. Tesori
3: che
4: e
3: cosa d'Oriente?
4: È Dragone.
3: Dragone. Marta, ha ordinato delle cose che devono consegnare qua, del cibo?
4: Sì, ma io non so se lei vuole Raviolo Polo o Gamberi, questo dubbio.
3: Non lo so, ma signora, io sono qua in ufficio, la signora Marta non è qui, io non glielo so dire.
4: Mi ha dato questo numero, Marta.
3: Sì, però a me non mi ha avvisato, io non so niente. Senta, mi dà un suo numero di telefono, che adesso sento Marta perché non è in ufficio. La richiamo?
4: Sì, la chiamo io.
3: No, no, mi dai un numero, che
4: no,
3: devo
4: richiamo...
3: avvisarla.
4: Sì, d'accordo.
3: Dimmi.
4: 02?
3: Sì?
4: 33? Ata, Lu.
3: No, non ho sentito. 02 poi?
4: 3, 3, 8, 2.

0: Non capisco. 02, dopo 02?
1: 7, 8, 2, l'1, la.
0: 7, 8, 2, 1?
1: La, l'1.
0: La, l'1? No, ma ascolta, io non capisco di che cosa dici. Mi devi dare dei numeri.
1: Senta, ma è difficile per me dare di numero, capisci? Io ti li chiamo io tra 3 minuti, va bene? Chiama Marta, ci sentiamo tra 2 minuti. Ciao.
0: Ok, va bene, ciao.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
0: Buongiorno, sono Carmen.
1: Sì, ciao Carmen, l'acqua bolle, sì. Devo buttare la viola, dai, hai sentito Amata?
0: No, mi chiama, no. Chiamavi tu Marta,
1: ma io,
0: scusami.
1: Io ho solo questo numero, tu, io richiamavo te, perché
0: ah,
1: io sono...
0: Ah sì, tu richiamavi me.
1: E te,
0: oh,
1: allora,
0: mia.
1: Però ascolta, io devo inviare ordine, sennò io perdo ordine, quindi io manda, ti regalo 4 voltini primavera, posso fare questo, ma io manda, esce ordine, tra 2 minuti parte il pony.
0: Va bene.
1: Allora, vi fate bene fratelli, arriviamo 5 minuti,
0: no,
1: d'accordo?
0: No, vi fate bene fratelli, no.
1: No, noi stiamo,
0: prova.
1: No, sì, ho capito, no, so, indirizzo, so, io sto, fate bene fratelli, 2 minuti parte, 3 minuti arriva, 5 minuti arriva.
0: Va bene,
1: sono
0: okay.
1: 32 euro, contanti, grazie.
0: Ok, ciao,
1: ciao Carmen,
0: ciao.
1: Ti regalo 4 imbattini di primavera, 2 biscotti della fortuna, che sei stata simpatica.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie, ciao Carmen.
0: Ciao,
1: tanta
0: ciao.
1: Fortuna a te, ciao. Brava Carmen, Carmen italiana no, figlia di puttana.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
1: Capito italiano, figlio di puttano?
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: Wildfire Zoo, only for you. Yes!
1: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli 7 giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
2: Il sesto giorno della creazione, dopo aver creato le piante e gli animali, Dio creò Adamo e lo fece a sua immagine e somiglianza, cioè invisibile.
3: Dio! Dio! Dio!
4: Cosa c'è, Adamo?
3: Mi sento un po' incorporeo.
4: Ovvio, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. Non sei contento?
3: Ah, quindi ho anche i tuoi superpoteri?
4: No, certo che no.
3: Però non ho il corpo.
4: Esatto.
3: Quindi sono una voce tipo Siri, quella del telefono.
4: A questo non l'avevo pensato.
3: Iniziamo bene.
2: Dio ascoltò le perplessità di Adamo e gli creò un corpo, e questa volta lo fece di feci.
3: Dio! Dio! Dio!
4: Cosa c'è, Adamo? Vuoi ringraziarmi per il corpo che ti ho donato?
3: Anche no, non mi posso muovere, puzzo male.
4: Ma ti ho fatto della stessa sostanza che nutre la terra. Sei pura vita, Adamo. Sei il nutrimento di madre natura stessa.
3: Scusa, ma madre natura fa Morandi di cognome.
4: Sei spiritoso, Adamo. Per questo ti accontenterò.
2: E quindi Dio, ascoltate le proteste di Adamo, gli creò un nuovo corpo. E questa volta glielo fece di pentole.
3: Dio! Dio!
4: Che c'è, Adamo?
3: Ma mi prendi per il culo! Un corpo di pentole! Un fottutissimo corpo di pentole! Faccio un casino della Madonna! Tutti gli animali mi odiano!
4: Capisco, Adamo. Non ti preoccupare. Ora ti darò qualcuno che ti amerà per quello che sei.
5: Vuoi essere come me? Vuoi diventare un conduttore di televendite di successo? Telefona subito o vai sul sito. Insomma, affrettati, perché i posti sono limitati. Trasforma la tua passione in una vera professione.
3: Dio!
4: Cosa vuoi, Adamo?
3: Ma che cazzo hai creato, Giorgio Mastrotta? Sto stronzo sta cercando di vendermi al primo che passa! Sai in che mondo di merda tutti Mastrotta, che facciamo?
4: Mi spiace, Adamo, ma ho finito le cartucce della stampante per umani. Per ora dovrai rimanere così.
3: No, no, non voglio! Addio, addio, quanto vorrei insultarti! Vorrei insultarti, ma non so come!
2: E fu allora, e solo allora, che Dio creò una nuova specie umana. I Veneti.
6: Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto.
7: Cazzo, avuto! Mi do sul tavolo, va! Te metto, ma ti!
1: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.
7: Merda, schifo e vaffanculo, tronzo, figlio de puttana, mare che gran c***o.

0: This is the zoo, only for you.
1: È un padre di famiglia. È un padre di famiglia. Che però non ha una famiglia a parte una figlia che lo schifa e sputa. Cosa accadrà quando la figlia gliela rubano i rapitori di figlie? Lo so io cosa accadrà. Che il padre di famiglia si trasformerà in una brutta cagna da pelare. Per questi rapitori di figlie sarà il loro peggiore fastidio. Una cosa che non ci si scherza mica, eh? Questo mese non perdete il trillerozzo vendicativo, più trillerozzo e vendicativo che ci sia. Super comparsa è Mario Cacciagrossa in Ah, se vi acchiappo brutti rapitori di mia figlia. Presto al cinema. Sempre se riescono a finirlo.
2: Allora, benvenuti tutti quanti sul set di questo film drammatico con una punta di thriller. Buongiorno Burrasconi.
3: Salve, salve.
2: Salve, vedo che non è migliorato.
3: No, ho avuto un ictus anche.
2: Un altro.
3: Però solo qui, sul collo.
2: Che peccato, se poteva espandere invece.
3: Ne ho portato ecco. Il mio attore preferito.
4: Salve.
2: Ormai.
3: Il signor Super, comparsa. Di cognome comparsa.
4: Siamo diventati amici adesso.
2: Non avevo dubbi, tra simili. Dico.
3: Allora, glielo dico una volta per tutte perché mi ha riferito il mio preferito, sì. Che lei lo maltratta.
2: No, no, io proprio lo pesci in faccia.
4: Sì, è vero,
3: sappia che lui per me sarà il prossimo Tom Cruise.
2: Pensa un po'. Sta tremato.
3: E io ci vedo lungo, eh.
2: Sì, con quale
4: qua, sono qua io.
2: Dell'occhio di vetro o l'altro?
3: Vedo lungo, eh?
4: Sono qua.
3: Sì. Andate avanti.
2: Ecco, stavo per spiegare al suo pupillo la trama di questo film. Allora, lei è un padre di famiglia con un passato burrascoso e tenebroso al quale rapiscono la figlia. Questa è la scena più importante del film, è quella che poi finirà anche nei trailer, quindi bisogna farla con una certa intensità. Certo. È sera, lei a casa con tutte le luci spente perché è un tipo tenebroso, ok? Mm-hmm. A un certo punto, dritrin, dritrin. Mm-hmm. Vabbè, suona il telefono, chi so?
4: Cosa?
2: Chi sono?
4: Devo recitare già.
2: No, io le perché così capisco che lei capisce. Chi sono? È il telefono, dritrin, chi è?
4: Sto cazzo.
2: No, i rapitori. Sono i rapitori. Lei fa tutto il monologo che ha scritto che ha letto sul copione, sì. Tutto il monologone in cui fa vedere tutto quanto. Mm-hmm. Ma mi raccomando, sia tenebroso,
4: Va bene.
2: D'accordo?
4: Va bene.
2: Va bene, giriamo. Azione.
5: Camera speed.
6: Sound production take one.
7: Action.
4: Pronto.
2: Che fa col copione? Dove ha buttato via il copione? No, se ne liberi, nel senso, lascia andare questo pronto come se lo covasse, capisce?
4: Da me.
2: Azione.
7: No, cocodè.
4: Troppo letterario.
2: Ed è troppo letterale. Faccia un pronto come pronto, dice. Drinchi,
4: Chi è?
2: No, pronto, chi è?
4: Pronto.
2: Un attimo, meno.
4: Pronto.
2: Via. Un attimo, l'azione.
7: Action.
4: Pronto.
8: Mario Cacciagrossa. Abbiamo rapito tua figlia. Per il momento sta bene. Ma ascolta.
9: Aiuto, papà! Mi hanno rapita, aiuto! Sono legata, papà, aiutami!
4: Beh, non sembra che stia malissimo, dai.
2: Non lo so, è figlia sua, scusi, ma... No, lei deve capire il momento di difficoltà della sua figlioletta che chiama papà.
4: Va bene.
2: Quando lei sente papà, che fa?
4: Corro,
2: no, che corre, che è il bersagliere, no, rimane colpito, Andiamo col rapitore, prego, azione.
10: Roll sound.
11: Rolling.
10: Sound production take two.
7: Action.
8: Come senti? Per ora tua figlia sta bene, ma se non farai quello che ti chiediamo, le cose potrebbero cambiare molto velocemente. Sei ancora lì?
4: Sì.
2: Come sì? Ma deve essere preoccupato, questo gli ha rubato la figlia.
7: Action.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Ma che sta a fare un documentario?
4: Sto leggendo.
2: Ma no, non deve fare punta arrotondata alla Giovanni Muciaccia. Lei deve essere minaccioso e tenebroso al contempo, prego.
7: Action.
2: Troppo, no, questo è uno con un accesso, scusi.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Minchia, che padrino.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Sì, pozzetto.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Troppo, meno.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Sì.
4: Perché ora farò un monologo e lo ripeterò più di una volta.
2: Si è incastrato il chewing-gum, perché
4: c'è una P di troppo.
7: Action.
4: Io non so chi siete, non so cosa volete, porco fatto neppure cosa ho mangiato a colazione.
2: Sarà Alzheimer.
4: Ma sappiate che se state cercando un riscatto e cascate con le palle nelle tame di Troia, basta.
2: Allora, uno,
3: ma infatti nervosi.
2: Questo lo vedi, articoli un po' di più la mandibola, perché è tutto così rincagnato.
3: Chiusa?
2: Sì, lei, cioè del bruxismo. Sai cosa?
4: Era l'angoscia.
2: Troppo articolata adesso, ma un'animatronica.
4: Io non possiedo molto, ma quello che.
2: Ma cos'è, De Gaglia? Io non possiedo molto. Prego.
7: Action!
4: E avete due possibilità.
2: Ma che deve fare la seduta d'apnea?
3: Preso fa. Respiro.
2: Troppo respiro, un po' meno.
4: Avete due possibilità.
2: Vabbè, così, scusa.
4: Se lasciate andare quel mignattone di mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia, non mordicchierò i coglioni fino a farvi rimpiangere di non essere nati.
2: Oh, ma chi è diventato alcolizzato improvvisamente? Pare che si è fatto 8 vodka. Che, no, ma mantenga il personaggio.
3: Non ce la faccio, per una recitazione così lunga non ce la farò mai.
2: Tagliamo,
3: eliminarci. Non posso fare due persone diverse?
5: No.
2: No, chi è Gollum? No, no, no, no.
3: Magari c'ho bipolarismo.
2: No, ma questo inserisce una visione del personaggio che non è contenuta in questa sceneggiatura. Lei, eliminarci, vada da qua, eliminarci.
7: Action!
4: Porco
2: No, troppo.
4: Ma se non farete quello che vi ho chiesto, vi darò la caccia, vi troverò, vi mordicchierò i coglioni, vi ucciderò. Avete capito?
11: Non mi sembra tanto bravo a fare i morgonoli, monogoli.
3: Sì, tu sei molto brava a fare la monogoli.
2: Lei è brava, è proprio una monologa.
3: Una monologa.
2: Sì, adesso le faccio dare un film dove fa un bel monogongolo.
11: Bello, sì.
2: Ecco.
11: Io sarei più brava.
3: Brava figlia mia.
11: Grazie papà.
3: Sei forte, cazzo.
2: Sì. Senta, posso darle un consiglio?
3: Sì.
2: Sì.
3: La signorina si è fatta la cacca addosso.
2: Burrasco, una bella vasectomia,
11: Ma no, mi ha adottata!
3: L'ho proprio scelta!
2: Che bravo! Wow.
3: C'era una modellina di 18 anni, svedese.
2: Brutta.
3: Una merda. Poi c'era una ragazza laureatissima.
2: E poi quella che fa i monogoli.
3: Esatto, e poi lei mi ha detto: io sono monogolista. E ho detto:
2: È perfetta per il ruolo. Dai, dai, pausa, pausa! Ma vedono tutti i coglioni tutti, pausa! 5 minuti, pausa!
12: Non perdere un altro capolavoro del pluripremiato produttore Artemio Burrasconi, La Monogolista, con Luciana Burrasconi nella parte della monogolista e super comparsa nel ruolo di quello che muore nella prima scena. Presto al cinema.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, benissimo, il caso di oggi arriva come una manna dal cesso. Abbiamo il privilegio e l'odore di avere con noi l'imputato più temuto dai tubi di scarico delle docce. Un uomo che se non ci fosse bisognerebbe lavarlo comunque lo stesso. Stiamo parlando del Mozart delle ascelle pezzate, il Caravaggio delle croste sottocutanee, il Pirandello del formaggio sul pisello, l'unico, l'inconfondibile signor Odoardo! Bello, ok. Buongiorno, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, vostro onore. Le sue parole sono come muco per le mie orecchie.
3: Ragazzi, dai, è formaggio sul pene, è muco. Ma che cazzo? Metà della puntata la tagliano, cazzo.
1: È arrivato.
3: Lo presenta in pompa magna sto stronzo di merda.
1: Mentre a fare da contraltare alla putridissima bellezza del nostro innocentissimo imputato, abbiamo una creatura che definirei immonda.
3: Aio.
1: Un essere di cui si vergogna la sua stessa ombra. La dimostrazione vivente dell'inesistenza di Dio. Un ammasso di cellule adipose a forma di stronzo rosa. Stiamo ovviamente parlando di quella polenta di sperma e fenicottero conosciuto con il nome di Erculone. Bu, bu, tutti buate!
3: Ma che
1: tutti
3: bu, bu, ma che cazzo? Mi chiamo aspetta che lei, cazzo, è l'imputato! Mi chiamo Ercole! Sono Ercole, che cazzo!
1: Silenzio in aula! Ci dica, brutto vomito di fica, qual è il caso che la vedrà andarsene via con le emorroidi fra le gambe anche quest'oggi? Prego, prego. Prego.
3: Allora, non faccia così, perché il motivo per cui è gravissimo, vostro onore. Il signor Edoardo mi ha drogato, poi mi ha tolto un pezzo di cervello.
1: Sempre a fare l'esoso. E dai, come cazzo parla tra l'altro oggi, signore il coglione? Tolga il freno alla lingua, per favore, su.
3: Ma non riesco a parlare bene per colpa di questo problema.
1: Invece lei mi dica, signor Edoardo, sono curioso, perché ha sentito il bisogno di asportare un pezzo del rudimentale cervello del signor come cazzo si chiama?
2: Che io volevo provare una nuova ricetta che avevo visto in TV, ma le macellerie erano tutte chiuse, vostro onore.
1: Il signor Edoardo era semplicemente ansioso di provare una nuova ricetta. Credo che alla luce di questa spiegazione lei possa ragionevolmente perdonarlo, dico bene?
3: Che perdonare e perdonare, questo mi ha rovinato per sempre la vita. Chiedo giustizia, la voglio vedere in galera, non sarò più mai quello di prima.
1: Ma meno male, non esageriamo. La galera per così poco, le ha asportato un pezzettino del cervello, mica tutto, giusto, dico bene, signor Edoardo?
3: Come per così poco mi ha preso il pezzo di cervello, l'ha confessato lui stesso, poi si mangia il cervello umano.
1: Basta, ne ho le palle piene, ne ho sentito abbastanza, pubblicità, torniamo tra poco, vado a farmi una bella riga. Venga con me, Edoardo, venga con me, che la puzzo un po', venga, venga. Ehi tu! È ormai una vita che la mattina per cagare devi prendere il caffè, dico bene?
4: Purtroppo non ne posso fare meno.
1: Muori dalla voglia di cambiare le tue abitudini mattutine? Dare una svolta diversa alla tua giornata?
4: Beh sì, non mi dispiacerebbe.
1: Perfetto, perché da oggi arriva Caccaffè!
4: Caccaffè? E che cos'è?
1: Caccaffè è la nuovissima linea di stronzi. Caffè è la nuovissima linea di stronzi preconfezionati che se li mangi poi caghi caffè.
4: Davvero? È incredibile questo cambio di tendenza.
1: Ma puoi scommetterci. Da oggi potrai dire addio alle vecchie abitudini della mattina. Inizia la giornata con il piede sbagliato. Con Caccaffè la potrai fare direttamente nel bidet.
4: Non ha senso tutto questo.
1: Caccaffè, lo stronzo fragrante che ti fa cagare il caffè.
4: Sono confusissimo, ma acquisterò il prodotto.
1: Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato da quella scatarrata di piccioni enfisemico del signor Erculone di avergli tra l'altro asportato un pezzo di quell'inutile cervello che si ritrova per provare una nuova ricetta. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
3: Cosa?
1: Questa corte...
3: Condanna e...
1: Assolve il signor Edoardo per eccedenza di prove!
3: cosa so, l'eccedenza di prove, che non mi sento
1: bene. Ma chi è il giudice qua? È lei o è io?
3: Io non parla nemmeno italiano.
1: Cosa c'ho scritto su questa bellissima maglietta sporca di sugo? Cosa c'è scritto qui?
3: Non vedo i colori purtroppo dall'esportazione del cinema. Credo che sia una suora appesa.
1: Bravo, perché sto partecipando alle Olimpiadi delle suore appese.
3: Non credo che appendere una rappresentante.
1: Ma non rompa i coglioni, stia zitto, celebroleso, che non è altro, brutto.
3: Sì.
1: Non è altro. Allora,
3: questo lo ritengo offensivo.
1: Nel contempo condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 3 anni di reclusione nella vasca sterco massaggio di Gianni Morandi, obbligo di indossare i calzini dentro il culo fino al 2045. E infine lo condanna a dipingersi il cazzo in finto rovere per farselo smangiucchiare da una famiglia di marmotte ogni primo giovedì del mese da qui all'eternità. Così è deciso? L'udienza è tolta! E giustizia è fatta! E giustizia è fatta! E giustizia è fatta!
5: Gentili telespettatori, purtroppo il signor Ercoglione, dopo l'esportazione di parte del mesencefalo, non ce l'ha fatta. Non preoccupatevi, non è morto. È stato esposto al Museo della Scienza di Milano. Ora lo potete ammirare nella sua teca di vetro, mentre saluta i suoi fans.
6: Mamma, mamma, cos'è quell'affare dentro quella teca di vetro? Sembra un m***e.
7: Radio 105.
8: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
10: Lo stufamento?
9: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
11: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Bene, bene, benissimo. Il caso di oggi è che cazzo. Chi è che ha il cellulare acceso? Sarà quel facocelo di merda ricolmo di sperma di mucca?
2: No, no, io no, io non c'ho, no, no, assolutamente no. No.
1: Mamma mia, che voce fastidiosa. Andiamo avanti. Il caso di oggi non potrebbe offrirci imputato migliore. Infatti qui, mai troppo vicino a me, abbiamo l'uomo che la rivista Forbes ha incluso nella lista dei 100 sgommatori di mutande più influenti al mondo. Un essere le cui ascelle conservano oltre 2000 varietà di funghi, altrimenti dati per istinti. Stiamo parlando del Cristoforo Colombo delle discariche abusive, il Vivaldi della scorreggia in falsetto, il Mick Jagger delle rughe sulle emorroidi. Stiamo parlando proprio di lui, il profumatissimo, super innocentissimo, signor Odoardo!
2: Quiz, si presenta il concorrente!
1: Silenzio, stronzo! Silenzio, feci, per favore!
3: Grazie! Grazie, vostro onore, la sua proprietà di linguaggio mi lascia sempre smascellato.
2: Perché lei è un tossicomane, pezzo di merda.
1: Birichino, cosa fa? Cerca di ingraziarsi la corte paragonandomi alla divina polverina bianca? Ma guardi che non ce n'è bisogno. Non la condannerei neppure per salvarmi la cappella dalle fiamme, che sia chiaro, eh? Chi ha scorreggiato? Chi ha scorreggiato in aula?
2: No, sono io che ho attirato l'attenzione.
1: Chi è che ha defecato? Sento puzza di merda.
2: È il rumore della tosse, non di una scorreggia. Smetta, deficit.
1: Disdetta, tremenda disdetta. Quasi dimenticavo che affare da contraltare alla soave fetenza del nostro sovrannaturale imputato, dobbiamo sorbirci quel cornetto algida al gusto classico di sperma e merda, conosciuto col nome di signor Ercoglione. Buate tutti insieme!
2: Cosa buate? Cosa? Sono io la persona offesa! Ma non lo vedete? Guardate!
1: Sì,
2: guardate
1: Dio.
2: La mano sinistra, vedete che non c'è più? Me l'ha mangiata quel pezzo di merda!
1: Dio ci ha offeso molto nel metterla al mondo, questo è vero. Ci dica brutto scarto vaginale che non è altro, qual è il motivo per il quale ha osato trascinare in quest'aula di tribunale l'innocentissimo imputato?
2: Gliel'ho appena detto, gliel'ho mostrata, mi ha mangiato la mano sinistra quel figlio di puttana, ma non mi ascolta neanche quando parlo.
1: Ma signor Odoardo, però vedi, mi mette in difficoltà lei con queste cose. Mangiare una mano al signor Erculone, ma le è andato di volta al cervello? Anzi, ma le è andato in Marconi il cervello? Volta Marconi.
2: Ma che battuta di merda.
3: Bella.
1: Cibarsi con l'estremità di una creatura abominevole che sarebbe schifata anche da un ratto zombie dopo mesi e mesi di digiuno. Ma esigo subito una spiegazione, l'esigo adesso, ecco.
3: Guardi, posso spiegarle tutto, vostro onore. A quanto pare io sono carente di proteine. Il medico mi ha dato a seguire la dieta di una tribù primitiva amazzonica che prevede l'assunzione di 200 grammi di carne umana al giorno. Stavo solo seguendo le disposizioni del dottore.
1: Ah, ma se l'ha detto il medico, allora è tutto un altro paio di coglioni.
2: Tutta una stronzata. Ma quale cazzo di medico potrebbe dirle di assumere 200 grammi?
1: Lei taccia, brutto monco del cazzo,
2: Pure, taccia. Anche.
1: Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare e mi ritiro per tirare. C'è anche il gioco di oggi, c'ho sti giochi di parole incredibili. A tra poco, pubblicità.
3: Chi io? Scusi, ma vado di fretta, ho un sacco di cose da fare.
1: Lo vedo, e scommetto che fra lavoro e famiglia non ti restano neanche le energie e il tempo per andare a puttane.
3: Guardi, lasciamo perdere, saranno 6 mesi che non ci vado. Mannaggia, ma come posso fare?
1: Tranquillo, perché da oggi arriva la soluzione pensata apposta per te.
3: Davvero? E che cos'è?
1: Il Sostitutroie!
3: Il Sostitutroie?
1: Sì, un robot perfettamente identico a te che potrai mandare a Troia al posto tuo quando sei troppo stanco o impegnato per farlo.
3: Ma è geniale, così da ora in poi potrò sempre andare a Troia.
1: Puoi dirlo forte, il Sostitutroie ha una batteria che gli permette di andare con fino a 5 Troie in una sola sera.
3: Grandioso! La mia fama di amatore si spargerà e diventerà leggendaria in tutta Troia!
1: Ebbene sì! E allora cosa aspetti? Ordina subito un tuo Sostitutroie, il robot che va a puttane al posto tuo! Sostitutroie, e da oggi anche tu potrai dire...
4: Sì, ti spacco puttana, ti spacco tutta!
1: Bene, bene, bene, bene, bene. Che belle invenzioni che promuoviamo.
2: Una
1: in questa...
2: cagata, io lo capisco. La persona che manda a puttare un robot, cioè, è una roba che non ha senso.
1: Il caso di oggi vedeva lo stupendioso e bellissimossimos e anche imperbevubelbaber.
2: Non esiste nessuna di queste parole.
1: Sia zitto, stronzo, signor Edoardo, accusato ingiustamente da quella palla di lardo sbagliato del signor Erculone di avergli mangiato la mano sinistra così, così, così a caso. Ecco, ascoltate le testimonianze, esaminate i fatti, questa corte...
2: Cosa?
1: Questa corte.
2: Cosa fa che simpaticone fai?
1: Questa corte.
2: I jingle, fai i jingle.
1: Questa corte.
2: La smetta, basta!
1: Questa corte.
2: Pure!
1: Assolve il signor Edoardo con formula piena!
2: E vai alla faccia tua, culattone!
1: E nel contempo si condanna il signor Erculo Marrone alle seguenti pene. Perché lei non solo ha rotto il cazzo. Stia zitto, monchino di merda, dai, su. Allora, 18 anni di reclusione nella gabbia della tigre mangiacoglioni dello zoo di Tirana.
2: Cioè, proprio monoalimentazione sta povera tigre.
1: Obbligo di farsi sostituire tutti i denti con le unghie dei piedi degli attuali membri della Corte Costituzionale, senza mai lavarle fino al 2056. E infine lo si condanna a espletare le sue funzioni corporee sull'unica mano rimastagli, che dovrà poi usare per schiaffeggiarsi in faccia cantando l'inno nazionale dell'Uzbekistan completamente nudo, come Troia l'ha fatto al centro esatto di Piazza del Duomo. Così è deciso, l'udienza è tolta, eh?
2: Se questo mi faccio una mano io perdo, cioè una roba che non ha veramente... Poi cosa voleva dire sottilmente che mia madre era una troia, perdoni.
1: Ma che fa, mi scusi, signor Ercoglione, si ribella? Si ribella? Forza, signor Edoardo, le do la dispensa papale per divorare il querelante. Le do la dispensa papale per divorare il querelante seduta stante. Buon appetito, prego, se lo mangi.
2: A parte che lei non è un papa, ma poi che cazzo hai fatto?
3: Mamma mia, com'è buono! Signor Ercole, lei è una persona poco simpatica, ma molto gustosa.
1: Edoardo, mi scusi, mi può lasciare il buco del culo che non so dove mettere le matite, eh?
3: Assolutamente sì, le ottengo.
1: Grazie.

0: I morti. Sono tornati. Una misteriosa epidemia zombie sta sconvolgendo il pianeta.
1: Allora tutti pronti, comparse attrezzisti, motore, via con gli zombie. Azione!
2: Action!
1: Mi è caduto il cazzo! Aia! Chi è che me l'ha messo in culo?
3: Tieni l'intestino!
1: Bene, adesso umani nel panico, adesso via!
4: Aiuto! Aiuto, paura, gli zombie!
5: Mi inculo uno zombie!
1: Basta, è finita, ho dato lo scatto.
6: Ero andato nel panico!
0: Fra le macerie di un mondo in devastazione, un povero derelitto e una ragazzina lesbica percorrono l'Italia in cerca di un'oasi di salvezza.
6: Signor Piero, ho tanta paura, non voglio diventare uno zombie!
7: Anche io ho paura, ho una paura fottuta, ragazzina lesbica, ma dobbiamo tenere duro, rimanere forti, perché è proprio l'ora più buia quella che precede l'alba. Se resisteremo uniti, questi...
1: Reste!
7: Se resteremo uniti, questi milioni e milioni di zombie non potranno nulla contro un senza tetto...
1: Senza tetto, mezzo zoppo.
7: Tante Z.
1: Ne togliamo un po', lei cos'è, scusi, ha la sindrome del zorro.
7: Posso farlo bolognese, senza tetto?
1: No, non è bolognese. Questa persona penso che parli un italiano corrente con una pronuncia normale. Quindi senza tetto mezzo zoppo. È un senza tetto mezzo zoppo. Non è un ciucciatazze. No. Allora, non potranno nulla contro un barbone, dica barbone.
7: Contro un barbone e una ragazzetta lesbica di 1,40 m.
0: Questo autunno super comparsa veste i panni di un senza tetto post-apocalittico in una serie televisiva che vi farà saltare sulla vostra stessa merda dalla paura.
6: Guardi, signore, quella è la statua della conoscenza. Vuol dire che siamo a Nuova Roma.
7: Sì, ma abbiamo ancora tanta strada da fare. Dicono che a Brindisi Beach c'è una comunità di cubani che è riuscita a barricarsi in un carcere di massima sicurezza.
8: Scusi, regista!
1: Dica.
8: Il tono dell'attore è pessimo, eh?
1: Scusi, già che non sei spiegato, no? Non intervenga, voglio dire. Lasci fare, che già così è grasso che cola. È Adinolfi sull'isola. Grasso che cola.
6: Non l'ha capita.
1: Non mi stupisco.
6: Attenzione, signor Piero! C'è lo zombo!
7: Porco che schifo!
1: No, stop! Scusi, ma contenga un attimo la sua rabbia.
7: Cazzo, che trucco!
1: Sì, è bello, ho visto, ci è costato un sacco di soldi, per cui vediamo di non sprecarli inutilmente.
7: Scusa un attimo.
1: Dica.
7: Mi perdoni, però credo di aver percepito che quello che voi spacciate per zombie sia un barbone ubriaco. Che sì, effettivamente si muove nello stesso modo, ha le stesse fattezze, però si sta pisciando sotto.
8: No.
1: Abbiamo scelto dei lebbrosi alcolizzati per risparmiare qualche cosina sul trucco.
8: Guarda,
7: tu sei Giancarlo.
9: Ecco qua, tutto pisciato.
7: Ma l'hai fatto veramente? L'iperrealismo tuo.
9: Se sei di piscio.
7: Lo so, meno male che ho messo la felpa. Comunque volevo dirle che il signore è Giancarlone, quello che chiede l'elemosina di fronte alla COP.
1: Ne sono cosciente, sì, l'ho reclutato io, l'ho castato io. Mi sembrava perfetto per il ruolo dello zombie derelitto che la importuna. Ma lei come da copione che fa?
7: Gli do 10 euro e...
1: Lei è una scena violenta, lei lo termina.
7: Lo coltello?
1: No, lo so, spari, faccia quello che vuole. È dotato anche di una pistolona.
7: Dove gli sparo?
1: Dove cazzo gli pare? È una scena di passaggio. Questo passa, fa verso da zombo e lei lo fredda.
7: Secondo me è un quarto d'ora.
8: Che bel cazzo!
7: Che culatone, signore.
1: No, sta cercando di estorcerle del denaro.
2: Action!
1: Fuori, bastardo! Porca... No, lasci che... Qui c'è il suono della pistola, non lo copra con la sua blasfemia. Bang, bang! Ma no, bang, bang, quello lo mettiamo noi! Faccia solo clic, clic col dito.
8: Clic, clic!
1: No, clic, clic è il rumore che fa il dito quando schiaccia la pistola. Faccia così, armi il cane.
8: Attacca, Bobby!
1: No, armi...
0: Questo autunno super comparsa veste i panni di quello che muore male. Il ritorno degli ultramorti, ad ottobre, se riusciamo a finire le riprese.
7: Scusa, il signor Barbone mi sta succhiando l'uccello.
1: Quanto le ho offerto?
7: Io ancora niente, credo che lo faccia per piacere.
1: Non me lo metta in conto la produzione.
9: Mi è passata la fame.
7: Madonna, che schifo, dai, ma che gente assumete?
0: Prossimamente, forse.
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
5: Tamarri.
10: No no no, mannaggia quando mi hanno programmato. Ma veramente lo avete fatto ancora? Avete proprio la fissa di sto cazzo di montone. Puttane le vostre madri. Sentiamo cazzo.
7: Cos'hai detto? Non ho capito. Eh?
11: Pronto?
7: Sì, cos'hai detto? Questo silenzio. Oh.
11: C'è di Russo, il numero, no?
7: Pronto? Mi è caduta la linea accidentalmente.
11: Sì.
7: Voglio sperare. Praticamente sono Massimino di Quarto. Già questo dovrebbe incutere in te un attimo di timore reverenziale. Non so se sai chi sono.
11: Lei chi cerca?
7: Lecchi cerca, chi è il tuo nome? Lecchi cerchia? Ti chiami Lecchi? Ancora stai zitto. Perché stai in silenzio? Che mi inquieta. Io volevo essere sereno e tranquillo, ma le persone proprio te la levano di dosso, proprio la nervosa, la nerva meridionale, proprio. Guarda che si sta salendo proprio i nervi della nerva meridionale.
12: Pronto?
7: Madonna, che voce sexy. Sono Massimini di Quarto, personaggissima. Disturbo?
12: Pronto?
7: E so due. Sono Massimini di Quarto.
12: Sì, salve, per cosa ci chiama?
7: La chiamavo per avere un giubbotto per andare in montagna.
12: Guardi, penso che ha sbagliato numero.
7: Perché?
12: Perché noi siamo un cinturificio.
7: Cioè, fate solo le cinghie?
12: Cinture, sì.
7: Sì, la cinghia.
12: Sì.
13: Ah. Il giubbotto di cinture, però.
7: E come fate a mangiare a campare vendendo solo cinture? Costeranno 10 euro. Quante ne vendete? 100.000 al mese? Quanta gente c'ha bisogno della cintura?
12: Vabbè, questo poi è una cosa che dobbiamo stabilire noi.
7: No, vabbè, un poco mi dispiace per i commercianti, hai capito? In questo momento in cui i cinesi stanno prendendo il sopravvento.
12: Non la posso accontentare per il giubbino, mi dispiace.
7: Questo è un problema veramente che non riesco a trovare. Però mi fa un po' dispiacere con tutti questi cinesi che sono in giro. Come fate a mangiare?
12: Mi scusi, adesso la devo lasciare perché ho un'altra chiamata sì. Che sta arrivando.
7: Ma lo volete un revolver per difendervi dai cinesi? Come vi aprono di fianco? Pam, gli fate le
12: vetrate. Arrivederci.
7: Madonna, come sei incazzata proprio.
13: A che ora è il decollo, signora?
7: Mi ha proprio innervosita.
13: Mamma mia, questa si vede che non prende il cazzo.
7: Sei sempre conclusivo.
11: Pronto?
13: Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, sto cercando il montone.
11: Che taglia?
13: La taglia, una XL va bene, sì. Ma ce l'hai nero, marrone? Spiega un po' i colori.
11: Ecco perché bisogna vedere cosa c'è disponibile, dato che siamo a fine stagione.
13: Allora ti spiego, a me l'importante è che ci sia una tasca interna per il ferro e dall'altra parte per il coltello grosso, perché io quando vado in montagna mi piace sparare così in aria. Per fare le valanghe.
11: Gli uccelli.
13: Mi piace fare le valanghe e poi col coltello faccio un po' Rambo, finta nella neve così. Però minchia, chiavo come i tacchini.
11: Tasche interne.
13: Che impazziscono le donne. Senti, figlio di puttana. Allora, senti un attimo, organizziamoci un po'.
11: Non hai tempo da perdere.
13: Non fare quello che fa il galletto del cazzo, che ti spacco. Che vengo lì col Boba a noleggio e ti spacco di schiaffi.
11: Stiamo registrando.
13: Sì, registrami anche sta minchia. Guarda, senti, ma sta minchia. Se vuoi te lo faccio anche con l'eco. Sta minchia. Chia. Hai sentito? L'hai registrato questo? Minchia, adesso vado su minchia. Arrivo a petto nudo, minchia, con la Vespa in piedi in mezzo alla via e comincio a gridare: minchia, voglio la fica. Me li faccio tutti, però il montone mi deve far fare l'ingresso fotonico, hai capito? Coglione. Oh, guarda che ti spacco. Ti sei cacato, scemo? Inga, e c'hai paura, rispondi. Cacato di merda! Rispondi! Oh!
10: E come ogni volta, non avete concluso un porco di merda di niente, ma perché non morite di overdose? Spero che un giorno, un leader orientale, schiacci il bottone sterminandovi. Fanculo merde, pippare, fica, bamba, sburro, Vietnam, mi resetto.

0: is a zoo only for you. Nelle profondità della giungla selvaggia, un neonato viene abbandonato al suo destino perché è davvero troppo grasso.
1: Tesoro, fidati di me, è troppo grasso, lo dobbiamo abbandonare.
2: Sì, forse hai ragione tu. Abbandoniamo sta merda.
0: Cresciuto dalle scimmie, sotto la costante minaccia di bestie fameliche e della spietata legge della giungla, diventerà un adulto paffuto e temerario. Ma quando il mondo degli umani bussa alla sua capanna, sarà costretto a scegliere fra l'istinto animale e la voce della ragione.
3: Apra sta porta, siamo del fisco.
0: Quest'autunno super comparsa vola di liana in liana in Tarkian, l'obeso della giungla.
4: Benissimo, benvenuti a tutti sul set. Oggi giriamo l'ennesima pidocchiosa, inutile, non richiesta riedizione di un grande classico del primo 1900, Tarzan. In questa versione più politicamente corretta, che strizza l'occhio alle persone obese, ai grassoni, insomma. Dunque ci troviamo, come vedete, in questa giungla di cartapesta, brutta tra l'altro, e la bella Jane si è persa appunto in mezzo alle foglie ritagliate malamente da dei fogli a quattro e viene cerchiata da questi quattro albanesi ricoperti di pelo che dovrebbero essere tigri fameliche, quando l'intrepido Tarkian arriva di gran carriera e la trae in salvo, eh? Si attacchi alla liana e entri in scena facendo oh, il tipico urlo di Tarzan e tragga in salvo la bella.
5: Camera speed.
6: Sound production, take one.
7: Action!
8: Cioè, mi devo calare?
9: Salve, salve. Allora, io sono la liana.
10: Ecco. Attacchi alla liana, vada.
8: Scusi, c'è uno col pene di fuori che è salito sull'albero e dice che mi devo attaccare al pene.
4: Sì, guardi, sul fatto che lei si debba attaccare al cazzo sono d'accordo con lo sconosciuto.
8: Sì.
4: Ci ho detto, no, non è la liana che penzola dal signore che deve utilizzare, ma quell'altra di scena, il tubo che scende dal soffitto, che è provvisto di assicurazione.
8: Vado?
4: Sì, adesso sentirà un ruggito, glielo faccio io, però poi lo mettiamo in post-produzione, il ruggito di una tigre famelica, eh? Appena ode il ruggito, la signorina temerà per la propria incolumità, capito? Benissimo.
7: Action!
11: Oh no no no, la tigre rimane circondata, non posso muovermi.
4: Stop.
11: Perché?
4: Lei è Jane.
11: Sì, io ho schedulata per Jane.
4: Sì, perché lei è vietnamita?
11: Perché dice piace manga porno?
4: Allora, non piace manga porno.
11: Piace, allora mi ha preso me.
4: Ma lei dovrebbe essere bionda con gli occhi azzurri.
11: Sì, ma costo anche 4 euro al giorno.
4: Assunta, andiamo, azione.
7: Action!
11: Non posso muovermi, aiuto! Qualcuno mi aiuti, aiuto!
4: Mamma mia.
8: Può chiedere alla signora se stira le camicie?
4: Stira le camicie? Ma se me glielo chiedo lei poi!
11: 2 euro al giorno.
7: Action!
0: Il coraggioso Tarkian vede la povera giovincella legata e intrappolata e si lancia dal ramo dell'albero sul quale si trova, aggrappandosi alla liana.
8: Cazzo! Si è spezzato una gamba!
4: Ma porca puttana, doveva atterrare i piedi! Ma che atterra de culo?
8: C'è una frattura esposta, si vede il femore!
0: Ma essendo un maldestro anpato, si spezza una gamba.
7: Action!
8: Io Tarkian! Uomo di giungla, Tarkian vivere su pianta, alta come uomini con pelo coda. Tarkian vede tu, soccolata nella giungla, è grande pericolo.
4: Mamma mia, ma chi ha scritto
8: sta
4: stronzata?
8: Sì, è una merdata.
4: È la roba, una cosa, prego, vada avanti, scusi l'interruzione, prego.
8: Tarkian viene correre, forte e veloce, come liane dondola vento. Tu non ho paura, Tarkian protegge tu. Gatti striscia ora scappa!
4: Sì, e mo sputta il gabibbo alle veline, ma che sono i gatti striscia? Ah, le tigri sono i gatti striscia!
11: Sì, facile!
4: È facile, sì, prego, vada avanti!
11: Io mi chiamo Cheng Pu!
8: Cheng Pu! Nome bello, cosa bella, tu stare insieme Tarkian, giungla cattiva, Tarkian buono, Tarkian impara Jane a imparare giungla!
4: Ma che ben meridionale questo, scusi, Tarkian impara Jane!
11: Mi dispiace, Tarkian, ma devo tornare all'accampamento. Mio marito, che amo tanto, e mio piccolo figlio appena nato, che amo ancora di più, mi stanno aspettando e ora saranno in pensiero per me.
4: Ma che, stanno a festeggiare che se ne vada dal cazzo. Vada, vada avanti.
5: Comunque mi sta venendo il durello, per signorina...
4: Lei adesso lo scimmione antropomorfo la aggredisce. Azione.
5: Cioè io? Devo scopare?
4: Sì, lei cerca di approfittare banalmente della fanciulla sperduta e... No, non faccio versi da ghiottone, è una cosa orribile.
7: Action!
11: No, non lasciami brutto ciccione! Aiuto, aiuto! Tigri, tornate subito qua!
12: Ma sto smando!
4: No, come? Ma scusi!
11: Di manga porno, te l'avevo detto!
4: Ma come sta sbagliando? Ma è una merda questo set! Pausa! Pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa! Pausa per sempre! Andatevela a fa' culo!
5: Sigarette?
0: Adesso che Tarkian è venuto, come finirà questo drammatico film? Sappiamo bene che gli uomini, una volta raggiunto l'orgasmo, non hanno più interesse nella preda. La nostra protagonista riuscirà a fargli venire di nuovo voglia, calcolando il periodo refrattario, o finirà divorata dalle tigri. Scoprilo nel nuovo capolavoro di Burrasconi, Tarkian, il ciccione della giungla. Presto al cinema.
13: Lo Zoo di 105.
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
3: Guardi, io ci sento fondato, l'ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Lei ascolta la radio?
1: No, grazie.
0: Le elenco una serie di radio e lei mi dice se le ascolta o meno.
1: Dica.
0: Radio Capital?
1: No.
0: Radio Monte Carlo?
1: No.
0: Radio Dante Sound RDS?
1: No.
0: Radio Amaro del Capo?
1: No.
0: Radio Salento?
1: No.
0: Mimmo Network?
1: No.
0: Radio Peter Fausto?
1: No.
0: Ok. Radio Cappuccino e Brioche?
1: No.
0: Radio Latte e Miele?
1: No.
0: Radio Fist Fist?
1: No.
0: Radio 105?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Ok.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Mi dica se conosce o no queste radio che le elenco. Radio Maria?
3: Molto. Tutti i giorni.
0: Benissimo. Allora metto sì.
3: Molto.
0: Radio 105?
3: Sì, sì, molto.
0: Mi dica se conosce o meno questi speaker radiofonici. Capitan Stereo?
3: Sì, abbastanza. Quando fa delle belle trasmissioni, sì.
0: Pippo Baudo?
3: Molto.
0: Lino Banfi?
3: Oh, molto divertente, sì.
0: Bene, Marco Mazzoli?
3: Marco?
0: Mazzoli.
3: Cosa fa?
0: Ha presentato Sanremo anche qualche anno fa e lavora in radio.
3: Può darsi che lo conosca, ma adesso non mi viene.
0: È un ragazzo molto alto, molto bello, coi capelli scuri, lunghi.
3: Ancora? sì, mi sa, l'avrò seguito anche perché la radio io lo seguo molto.
0: Certo, certo.
3: Ecco.
0: DJ Arcangelo?
3: Anche.
0: Padre Pollo?
3: Sì.
0: Benissimo. Lei ascolta lo Zoo di 105?
3: Ma qualche volta, sì.
0: Benissimo, va bene, la ringrazio molto.
3: Come ti chiami?
0: Sabrina.
3: Forza Sabrina, fai del bene a questo mondo e troverai tanto bene. Ti ricordano la preghiera.
0: Grazie.
3: Auguri,
0: signora.
3: Pace e bene, ciao cara.
0: A lei,
3: ciao.
0: Arrivederci.
3: Ricordano la preghiera.
0: Grazie.
3: Auguri,
0: signora.
3: Pace e bene, ciao cara.
0: A lei,
3: ciao.
0: Arrivederci.
3: Ciao.

0: ascolta oppure no, d'accordo?
1: Va bene.
0: Radio M2O?
1: No.
0: Radio Boom Boom?
1: No.
0: Radio Monte Carlo?
1: No.
0: Cerignola Network?
1: No.
0: Bene, Radio Capital?
1: No.
0: Radio 105?
1: Radio 105 sì.
0: Benissimo. Adesso mi deve dire se conosce o meno questi speaker che le vado ad elencare.
1: Sì.
0: DJ Arcangelo?
1: No.
0: Capitan Stereo?
1: No.
0: Gli Alti e i Bassi?
1: No.
0: Il Conte Borghini?
1: Il Conte Borghini assolutamente sì.
0: Ok. Michele Laser?
1: No.
0: Franchina e Pina?
1: No, mai sentito.
0: Paolo Federico Nocito Megamix?
1: Il migliore del mondo.
0: Alessandro Farfugli?
1: Mai sentito.
0: Marco Mazzoli?
1: Assolutamente.
0: Assolutamente sì?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Benissimo. Grazie, arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina, chiamo della Zondaggi per un brevissimo sondaggio anomimo riguardo i suoi ascolti.
3: Non mi interessa niente, arrivederci.
0: Lei ascolta la radio?
3: Pronto?
0: Lei ascolta la radio?
3: No, senta, non mi interessa, non rompere. Guardi, grazie, arrivederci.
0: Me le rubo solo due minuti. Assorta.
3: Sì?
0: Cosa ascolta? Radio 105?
3: Ma senti, ma che cazzo se ne frega a lei? Non mi rompo le scatole.
0: E Radio Maria? Metto sì?
2: Sondaggi!
4: Pronto?
0: Pronto, sono Sabrina. Ce l'hai un minuto per il sondaggio sugli ascolti radiofonici?
4: No, niente, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
0: No, ma dura solo un minuto.
4: No, Sabrina, c'ho da lavorare.
0: No, no, dai, un minuto solo. Ascolti Radio 105?
4: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio se non faccio in tempo. Ciao, amore.
0: No, no, aspetta, aspetta.
4: Ciao, Sabrina.
0: Metto sì a 105? Ciao.
5: Prossimamente.
3: Pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti.
3: Sabrina!
0: Sì?
3: Ehi, che cosa vuoi?
0: Lei ascolta la radio?
3: No, passala!
2: Sondaggi!
5: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is a zoo. This is a zoo.
6: Peterlizia.
2: Vai, dai!
7: Bentornati amici di Freedom Oltre il Cortile. Se siete per la prima volta a guardare questa trasmissione, sappiate che quando finirà avrete una incredibile voglia di scagliare la vostra televisione nelle finestrone della sede di Mediaset di Cologno Monzese e chiedere indietro due ore abbondanti della vostra vita. Se invece siete nostri spettatori abituali, siete quasi certamente cocainomani in fissa o siete in terapia intensiva e non avete potere alcuno sul vostro corpo inerme. Ma non indugiamo oltre. E fiondiamoci subito alla scoperta del nulla assoluto con un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile.
8: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, nonostante il parere contrario degli autori e di una dozzina di consulenti legali in materia di infortuni sul lavoro, il nostro mega Peter Griffin con la giacchetta sahariana ha deciso di recarsi in Antartide nel maldestro tentativo di mostrarci alcuni reperti, ovviamente inesistenti, che dimostrerebbero l'esistenza di una antica popolazione che ha vissuto in quei luoghi prima della glaciazione. Il servizio parte con la preparazione infinita per la spedizione. E si conclude con Roberto che dice che fa molto freddo, ma ripetuto decine di volte, fino allo sfinimento. Ovviamente non abbiamo trovato un cazzo come sempre, ma ormai avevamo speso i soldi. Allora abbiamo deciso di montarlo comunque, incasinandolo con dronate e cani slitta che abbaiano, così da disorientare lo spettatore e poter lanciare il servizio successivo.
7: Siamo in Antartide su una slitta trainata da cani. Fa freddo. Molto freddo. Ho tantissimo freddo, perché siamo in Antartide. Ho freddissimo. Chi è lo stronzo che ha fatto partire un drone? Porca troia, le eliche mi stanno buttando aria gelida. Figa, sto gelando. Fa freddo, cazzo.
8: Dopo esserci vergognati persino noi che facciamo della menzogna e dell'approssimazione una bandiera, passiamo di palo in frasca come se nulla fosse e senza alcun senso ad un altro servizio inconcludente, dove Roberto visiterà un museo di cianfrusaglie, presentato come una collezione privata di oggetti

0: magici, che ovviamente sono solo delle porcherie da rigattiere senza scrupoli, probabilmente sottratte da qualche cantina di anziani deceduti e senza il permesso delle loro famiglie.
1: Eccoci al Museo dell'Impossibile, un luogo dove gli oggetti esposti sono frutto della lunga ricerca in giro per il mondo del proprio curatore, il signor Friedman Sant'Arcangelo, che ci mostrerà alcuni dei reperti più rari. Francamente, ho i brividi.
2: Salve, signor Giacobbo. Benvenuto nella mia collezione di oggetti incredibili e magici.
1: Senta, signor Sant'Arcangelo, ci descriva questo che credo sia il reperto più curioso della collezione.
2: Questo è il casco del mio scooter.
1: Avete sentito, amici di Freedom? Avete udito le parole concitate e ricche di mistero del signor Sant'Arcangelo? L'oggetto che vi abbiamo appena mostrato da vicino e che io ho avuto la fortuna di poter toccare è quello che nel gergo della magia viene definito il casco dello scooter, ovvero del mago scooter, un potente e malvagio mago che ha vissuto in Inghilterra nell'epoca vittoriana. Un reperto sinistro e che emana energia malvagia.
2: Mi perdoni, c'è un malinteso. È il mio casco, c'è scritto anche Nolan. L'ho appoggiato qui al volo perché avete detto di aver fretta.
1: Torneremo in questo museo e parleremo anche della figura di Nolan, un famosissimo cacciatore di spiriti inglese che ha scovato questo casco dopo anni di ricerche. Ma prima c'è un altro viaggio da raccontare. Grazie, signor Coso.
2: Mi chiamo Sant'Arcangelo.
3: Sì, non ce ne frega un cazzo. Abbiamo altri 16 servizi da incastrare malamente in una singola puntata. Quindi ci spostiamo in una località a caso in Italia, dove c'è un castello marcio e dove Roberto ci racconterà una storia priva di dettagli e fondamenti su un presunto fantasma di bambina murata viva che ancora si aggira fra le mura. Ovviamente non vedremo nulla e non sentiremo niente, ma le basi e le inquadrature cercheranno di suggestionarvi malamente.
1: Seguimi, Omar, ma stai attento. Qui è basso e si scivola. Per questo indosso il mio caschetto piccino che mi fa sembrare un buffo carpentiere mezzo scemo dei cartoni animati. Siamo dentro un castello infestato dallo spirito di Franceschina, una bambina murata viva nel Medioevo e che ora tormenta i tossici che vengono qui a bucarsi. Ah, Cristo!
4: Scusa,
1: Ma scusi, lei è il guardiano del vecchio castello?
4: No, io vengo qui solo a bucarmi. Non è che ci arrosti mica 20, 30 euro.
1: Ecco, amici, un testimone oculare ci sta per raccontare il suo incontro con Franceschina.
4: Dai, facciamo così: se mi date 50 euro lo succhio a te, al tuo amico con la telecamera e a quello con le luci. Va bene?
1: Attento, Omar!
5: A cosa, Roberto? Siamo fermi?
1: Usiamo il goldone. La tossica potrebbe avere malattie.
0: Nel prossimo episodio di Freedom, Giacobbo si è sottoposto ad una lunga terapia antibiotica per eliminare le creste di gallo. Il nostro operatore Omar ci mostrerà moltissime volte il filmato in POV mentre se lo fa mangiare dalla tossica. E poi andremo in America a rompere i coglioni ad una tribù indiana che per 20 dollari fa la stessa danza della pioggia a tutti i turisti. Poi ci recheremo in un santuario a vedere pezzenti che pregano vecchie frattaglie umane spacciate per reliquie. E dopo aver fatto volare una cifra di droni, cercheremo di convincere uno poco sano di mente a rivelare di essere uno venuto dal futuro dentro una friggitrice industriale. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
11: Sì.
9: Ah!
11: Sì.
9: Dai!
11: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai.
11: Oh,
9: dai,
11: oh.
9: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
11: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
9: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
11: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
9: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No, no.
10: Scusa, vista.
9: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame.
11: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica!
9: L'ho presa su Amazon!
12: Valuta il film!
9: Una merda!
13: Porn Bob. This duration is in the fic.
14: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
15: Tutto il resto è gioia.
16: Allora, Florida. Un ragazzo, forse suprematista bianco, entra nel suo college, nella sua scuola superiore, armato, e stermina 17 compagni di classe. Nei primi 45 giorni del 2018, questo è il 22esimo caso di sparatoria in una scuola degli Stati Uniti. 22esimo! Alla luce di questo, però, vorrei sapere se voi siete favorevoli o contrari ad armare il cittadino. Cioè, voglio sapere se voi italiani vi sentireste più sicuri con una pistola o meno sicuri con una pistola a casa. Andiamo a Napoli! Napoli. Salvatore voleva parlare con me. Napoli.
17: Poi cruciati una grande luta.
16: Non ho capito, scusi.
17: Una grande luta.
16: Che cosa vuol dire?
17: Ma io ti ho mandato i messaggi l'altro giorno.
16: Ma che cazzo me ne frega a me? Che cosa vuol dire?
17: Parenzo,
16: quello...
17: dove sta?
16: Parenzo si sta facendo i cazzi suoi. Lei chi è, il suo biografo?
17: No, io ti ascolto la zanzara.
16: Voglio sapere se lei è favorevole alla diffusione delle armi in Italia, esattamente come negli Stati Uniti. Lo è o non lo è?
17: E come fai con le armi? Fatela.
16: Ma lei può parlare italiano, che mi sembra di conferire con Pulcinella? Può parlare nella nostra lingua nazionale, per favore? È capace? Sì?
17: Sì.
16: Ha un titolo di studio, sì?
17: No, chi mi ha domandato?
16: Sì, chi ho domandato, sì. Lei è favorevole o contrario all'uso delle armi?
17: È favorevole alla polizia, sì.
16: Della polizia, quindi secondo lei il privato cittadino non dovrebbe essere armato?
17: Deve fare il corso.
16: Che corso deve fare? Corso Vittorio Emanuele? Che cazzo di corso deve fare?
17: Per sparare, che ne so io.
16: Deve fare il corso per sparare, secondo lei, il cittadino?
17: Certo,
16: ma secondo lei il cittadino deve essere armato oppure no?
17: No, mica è la polizia.
16: Mica è la polizia, sempre. Non polizia, polizia. Una parente sua, la polisorella della polimamma.
17: Ma Parenzo, dove sta? Io sono...
16: Si faccia i cazzi suoi! Si deve fare i cazzi suoi! Che cazzo gliene frega di Parenzo? È lei che decide... È lei che decide che cosa va in onda nel mio programma. È lei che lo decide.
17: No, lo decide
16: no.
17: Tu.
16: Ecco, lo decide tu, sì, certo. Un'altra lingua, in fenicio parla. Allora, si faccia i cazzi suoi. Ma lei è innamorato di Parenzo, glielo vorrebbe troncare nel culo?
17: No, ma quando mai? No, io sono della maggioranza silenziosa.
16: Lei è la maggioranza silenziosa, ma meno male che non parla, visto le stronzate che dice.
17: E che sono io, la polizia, che faccio sparare? Chiamo la polizia.
16: Lei chiama la polizia per qualsiasi cosa?
17: Certo, e chi sono io? Mica sono una polizia, perché...
16: Lei non è una polizia, no.
17: Crucia, ma capo...
16: Ma lei non ha uno straccio di idea, si rende conto? Lei è la maggioranza silenziosa, ma è una minoranza di testa di cazzo. Non sa che cazzo dice. Ma vada a fanculo lei, ma che cazzo vuole?
17: Ma va a cagare, Crucia.
16: Ma vai ad impiccarti, dai, testa di cazzo, brutto coglione, dai. Vatti a sparare in faccia. Anzi, chiama uno della polizia, fatti sparare. Va a fanculo, dai.
17: Sei in merda, ma che ti narice. Io ti ho scritto i messaggi l'altro giorno.
16: Ma non me ne frega un cazzo dei suoi messaggi. San Valentino è passato, si faccia una sega sulla foto di Parenzo e non mi rompe i coglioni. Vada a spruzzare in faccia una foto di Parenzo.
17: Scusa, hai problemi con i ricchioni tu, allora? Cioè, io non so ricchioni.
16: Io problemi con... Io non ho nessun problema, a me piace la fica, ma secondo me se uno gli piace il cazzo o il buco del culo, sono cazzi suoi, a me non interessa.
17: Allora che taggia dice? Che entri qualcuno e ti spari in faccia? Cioè, sì, mi hai chiamato per le pistole, ma che pure
16: sì, volevo sapere se lei è favorevole o contrario alla diffusione.
17: Ma no, io sono comunista,
16: Fa bene, a me non me ne frega un cazzo, per me può essere anche trappista o logopedista, non me ne frega un cazzo.
17: Tu sei fascista, Crucia, se sei
16: un... Io fascista, io non sono un cazzo. A me non me ne frega un cazzo, mi fanno schifo tutti, mi sono tutti sui coglioni. Io non sono né fascista né comunista, io li odio tutti.
17: Sono solo i trans, a te.
16: Ma cosa dice? Io vado con la fica, a me piace scopare la bella fica, le tette, la fica vera, capisce? Non quella operata.
17: E vabbè.
16: E a lei che piace il cazzo di Parenzo? A lei piace il cazzo di Parenzo? Le mando una foto del cazzo di Parenzo. Adesso lo chiamo, va bene?
17: Ce l'ha piccolino.
16: Cosa ne sa lei? Cosa ne sa? Se invece Parenzo avesse una baguette coi coglioni, lei che cosa ne sa?
17: Ma non me ne fotto un cazzo.
16: Come no? Lei è lì che si lecca le labbra. Brutto porco, pervertito, lei è un pervertito.
17: A me piace Parenzo e ascolta Parenzo.
16: E allora se ascolti a Parenzo non mi rompi i coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
17: La trasmissione
16: dai, butta giù questo cazzo di Pulcinella, mangerò i coglioni, dai. Andiamo a Milano. Sentiamo Enrico, lei è favorevole ad armare il cittadino italiano?
18: Sì, sono favorevole.
16: Perché? Spieghi.
18: Sono favorevole perché è giusto che qualcuno abbia un'arma per difendersi.
16: Quindi secondo lei il normale cittadino italiano?
18: Per farne buon uso.
16: Qual è il buon uso? Dica.
18: Il buon uso è uno mi entra nel negozio, mi sento minacciato, sì, sento il rischio alla mia vita e gli sparo alle gambe.
16: E se uno entra nel negozio per chiedere un'informazione?
18: Mica entra con la benda in faccia, la pistola e questa è una rapina.
16: Perché scusi, tutti i rapinatori entrano con la benda in faccia. Lei dove vive, scusi? Ai Pirati dei Caraibi?
18: Metti
16: a tacere quella cazzo di voce del satellitare che mi rompe i coglioni. Spiega quel cazzo di satellitare, dai, che mi sta cagando il cazzo, dai.
18: Mi stai cagando il cazzo?
16: No, non lei, la voce del satellitare mi sta cagando il cazzo.
18: Ah, e da dove la prendo, scusi?
16: Non lo so, io la sento sotto di lei. O lei si scopa Siri, oppure è la voce del satellitare che ci rompe i coglioni.
18: Se io entro a casa tua nel cuore della notte.
16: Sì. Ma questo non è entrato però in una casa, questo è entrato in una scuola pubblica. E ha ammazzato 17 innocenti.
18: Ma è sbagliato?
16: È sbagliato, sì, però questo poteva avere una pistola. Allora che quando noi distribuiamo le pistole così ai cittadini, perché lei si sente pistolero, lei si sente un pistolero del cazzo, cazzo di Trinità dei miei coglioni.
18: Pistolero del cazzo.
16: Lei è un pistolero del cazzo.
18: Pistolero del cazzo. È ovvio che se dai un'arma a uno devi fargli anche qualche esame psicologico.
16: Esattamente.
18: Se dai una pistola in mano a un pazzo e lo lasci in giro per la città a sparare le come si
16: certo. E se il figlio di una persona perfettamente normale prende la pistola del padre, entra in una scuola e fa fuori 17 persone.
18: Il padre è un coglione perché ha lasciato.
16: Ah, il padre che è un coglione. E allora secondo lei, le faccio una domanda, secondo lei in Italia non ci sono coglioni?
18: La voglia.
16: Ah, esatto, allora lei in un paese pieno di coglioni darebbe le armi a questi coglioni.
18: Ma ovviamente la deve tenere sotto chiave. Quando uno sotto è un cacciatore, dove cazzo ce l'ha le armi? Mio zio era un cacciatore e le armi ce
16: l'ha. Sì, mio zio era un alpino, ma questo non c'entra un cazzo. Non è che vado in giro io a picozzare la gente o con la penna nera sul cappello, che cazzo c'entra? Il cacciatore usa il fucile per il suo lavoro, non c'entra un cazzo.
18: Ma dove ce l'ha il fucile durante il giorno? Nel culo, secondo te?
16: No, quella è sua madre, testa di cazzo, dai, butta giù a questo coglione, dai.
18: Ma
16: fa culo, impotente. Ma va, impotente del cazzo, dai, infila il cazzo dentro un bazooka, fatti le seghe. In conclusione, devo dirvi la verità, io a questa gente che ho sentito al telefono non gli darei in mano neanche un cazzo di gomma, mi sentirei minacciato da loro anche con un cazzo di gomma in mano. Comunque in Italia il problema delle sparatorie non si pone, evidentemente, perché quella con cui ho parlato oggi sicuramente non è gente che è andata a scuola, quindi siamo tranquilli e andatevene a fare in culo. Dai, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Salve amici, bentornati ad una nuova puntata di Freedom Oltre il Cortile. Prima di iniziare, volevo congratularmi con Paolo Nois dello Zoo di 105, che nonostante sia un amico e fan decennale del programma, è riuscito a pestare una merda colossale nel confezionare questa parodia, clonando la mia voce. Ma senza rancore, riprendiamo da dove abbiamo lasciato e con ironia, che non vuole offendere i seri professionisti che lavorano con grande passione al format originale, facciamoci un altro viaggio cialtronesco con Freedom Oltre il Cortile. E comunque Paolo, sei uno scemo, sappilo.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, Roberto sonderà le innovazioni tecnologiche di un grande inventore contemporaneo, che in barba a Tesla ha brevettato la prima vettura che si locomuove a peti umani.
1: Salve, dottor Giannone. Siamo venuti appena ci ha inviato la mail, ma solo dopo aver spento le risate dopo ore di tentativi. I nostri telespettatori fremono nel vedermi con la mia giacca tipo Sahara a bordo della vettura che si locomuove a peti umani.
3: Salve Roberto, eccola! Questa è la scorreggio vettura, la prima macchina al mondo che si muove grazie all'energia delle putrescenze intestinali. Prego sali e ti mostro subito come funziona.
1: Incredibile, amici di Freedom. Sono seduto al fianco del professor Giannone, esimio scienziato dell'Università di Pisa, purtroppo espulso ingiustamente per via di alcuni esperimenti di trapianto di testa tra uomo e astice. La vettura sembra una normalissima Panda anni 90, ma sotto il suo cofano si cela un brevetto che potrebbe rivoluzionare il mondo dei trasporti per sempre. Presto, dottor Giannone, ci mostri il funzionamento in esclusiva per Freedom.
3: Ecco Roberto, basta infilarsi questo tubo nell'ano e dopo alcuni sforzi per produrre gas intestinale, il motore comincerà a sviluppare l'energia necessaria per la locomozione. Dammi solo un attimo, perché come puoi immaginare, sono un po' imbarazzato davanti alle telecamere e sono anche molto emozionato nel rivelare al mondo la mia scoperta incredibile.
1: Ecco amici, come state vedendo, il professor Giannone, senza alcun pudore, si sta infilando circa 20 centimetri di tubo flessibile nell'orifizio anale.
3: Ah!
1: Immagino la sofferenza, professore.
3: Ah, sì Roberto, ogni volta come se fosse la prima.
1: Bene, adesso che si fa?
3: Aspettiamo che me ne scappi una e girerò l'interruttore per avviare il motore.
1: Come va? Le scappa?
3: Sì, forse ci siamo. Ancora un attimo, per favore.
1: Ci siamo, professor Giannone?
3: Sì, sì, eccola, eccola. Ah! Giro la chiave.
1: Fa fatichina, sento.
3: Serve più carburante. Aspetti che ne ho un'altra bella tosta. Ah! Eureka, s'è messa in moto.
4: Ma dove va Roberto? Non viene a fare un giro?
1: Scusi professore, ma se per accenderla si è scaricato mezzo intestino, non vorrei che a metà strada mi tocchi fare da riserva.
2: Bravo Roberto, ottima idea. E comunque abbiamo già fatto 2 punti di share in più solo con il tubo nel culo. Del resto poco importa. Infatti ci spostiamo a Tulum e dopo 3 shot di tequila e una contrattazione andata male per un'oncia di roba seria, andiamo a visitare i famosissimi cenote, enormi fori della terra, profondi anche centinaia di metri e pieni di acqua cristallina. Dopo aver lanciato 345 droni e aver spaventato per sempre le rotte migratorie di una ventina di specie volanti, ci apprestiamo ad affacciarci senza alcun senso logico e benché minima preparazione atletica al ciglio di questi pericolosi buchi. Fortunatamente tu hai sempre il tuo caschetto di 2 misure più piccole che ti protegge da qualsiasi cosa, comprese le esplosioni atomiche.
1: Siamo a Tulum, sul ciglio pericolosissimo di questo cenote, un profondissimo buco inspiegabile della terra pieno di acqua cristallina. Ci sono 300 droni che volano attorno a noi per non perdere nemmeno una inquadratura del mio caschetto piccolo e buffo, mentre mi appresto, con questa cordina insignificante, a calarmi dentro uno di essi. Forza che aspetti. Omar, seguimi! Ma stai attento, non ti abbiamo messo alcuna corda e hai inspiegabilmente in spalla una videocamera anni 90 del peso di 50 kg. Attento, Omar! Avete ripreso tutto? Forza, che aspettate, andiamo a salvare subito la telecamera, cazzo!
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile mostreremo il salvataggio della telecamera anni 90 e poi aspetteremo in hotel in mezzo a donne di malaffare e fiumi di birra. Il ritorno di Omar, che ci siamo ovviamente dimenticati nella concitazione dell'avvenuto recupero dei mezzi tecnici di proprietà di Mediaset. E poi faremo visita a dei parenti in meridione di alcuni stagisti della redazione con la scusa di fare delle riprese in un castello infestato e ci riempiremo le panze di prelibatezze campane. Infine, torneremo da quel cialtrone di Zaudia Uas e ci faremo impapocchiare di minchiate sullo stesso buco scavato malamente nel deserto, che lo stesso millanta da 10 anni essere il passaggio per una tomba inviolata.
3: Porca puttana, ho finito il carburante. Scusi, le dispiacerebbe scorreggiarmi in questo tubo che le infilo nel culo?
5: Ehi, ma è pazzo! Vada via prima che chiamo i carabinieri.
0: Lo Zoo di 105.
6: I dati da scoprire.

0: stiamo trasferendo la tua chiamata
1: a quella stronza di tua sorella.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti. Lei ascolta la radio?
3: No.
1: Benissimo, le elencherò una serie di radio, lei mi dica se le ascolta e risponderà con sì o no. Radio DJ?
3: No.
1: Radio Apostolo?
3: No.
1: Radio Gingillo?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: Radio Nutella?
3: No.
1: Radio De Pesce?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: RDS Radio Dimensione Sexy?
3: No.
1: Radio Solo Musica Bella?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: Radio Capital?
3: No.
1: Radio M2O?
3: No.
1: Radio 105?
3: Sì, certo, la conosco, ma non...
1: Allora metto sì. Ma sì, dai, metto sì, tanto... Sono solo 1000 ascolti. Senta, le chiedo ancora una cosa. Conosce il nome di questi speaker? Mi risponda sì o no. DJ Snoopy?
3: No.
1: La coppia Raffa e Zuzzo?
3: No.
1: Il gruppo Gli Animali in Gabbia?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: Paolo Noyes?
3: No.
1: Michela Pappatucoli?
3: No.
1: Fabio Alisei?
3: No.
1: Punta e Cu...
3: No.
1: Paola Palli?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: Pippo di Sera?
3: No.
1: Pippo di Mattina?
3: No.
1: Pippo Sempre?
3: No.
1: Bene, perfetto. Allora la ringrazio molto per la sua partecipazione al sondaggio e le ricordo che è anonimo.
3: Va bene.
1: Grazie.
3: Arrivederci. Grazie, buongiorno.
2: Sondaggi!
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo
4: no,
1: i suoi
4: la ringrazio Sabrina, non sono io, sono solamente uno che gestisco.
1: Sì, ma infatti le chiedo una cosa al volo, lei ascolta la radio?
4: No, niente radio, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
1: Ok, le nomino alcune radio, lei mi dica se le ascolta o no.
4: No, la ringrazio,
1: no.
4: Radio
1: 105? Ha detto
4: c'ho da lavorare, Sabrina, ciao.
1: Ascolta Radio 105?
4: No, Sabrina, c'ho da lavorare.
1: Ha detto sì?
4: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio che non faccio in tempo.
1: Allora metto Radio 105.
4: Ciao, Sabrina.
1: Grazie.
2: Sondaggi.
5: Pronto.
1: Pronto, buongiorno, sono Sabrina.
5: Pronto?
1: Pronto signora?
5: Pronto?
1: Sì, pronto, sono Sabrina.
5: Aspetta che ti posso... Vieni, senti, sto vietto.
6: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti
6: pronto,
1: al massimo.
6: Ma
1: lei ascolta la radio?
6: Ascolta la radio.
1: Ascoltate la radio?
6: Ascoltate.
1: Ascoltate la radio!
6: Non te ne conosco, è mago.
1: Ha lasciato le consonanti nel cassetto?
6: Parla su forte.
1: Lei ascolta la radio?
6: Non ascolto la radio.
1: Posso mettere che ascolta Radio 105? Sì o no?
6: Non te ne capisco questo.
1: Dica sì!
5: Ma come ti chiama?
6: Come ti chiami?
1: Sabrina!
6: Sabrina!
1: Lei ascolta la radio?
6: Pensa!
1: Bene, bene, grazie!
5: Sì, ma chi sei?
1: Sabrina! Sabrina!
5: Io non ti capisco qua!
1: Ho capito!
5: Si sente troppo piano!
1: Anche io non capisco!
5: Cosa hai detto?
1: Lei ha rotto le palle, signora!
5: Io non ti capisco!
1: Allora chiudo!
5: Chiudo, io non ti capisco cosa vuoi! Parli troppo piano!
1: Mi sto urlando da un'ora!
6: La voce è troppo piano!
1: Siete...
5: Da dove chiami?
1: Milano!
5: Da Milano? Io non ti capisco, possiamo chiudere!
1: Sì, mi sa che a me... Arrivederci!
5: La troppo da un!
1: Chiudi...
5: Da dove chiami? Da Milano!
6: Non
5: c'è. Ma che faccio che cazzo voleva io?
1: Dove?
2: Sondaggi!
7: Radio 105. Lo Zodi 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo da Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
0: No, no, grazie.
1: Ma le rubo solo 2 minuti. Ma tornatene a dormire, merda.
2: Zondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
0: Non ho capito.
1: Lei ascolta la radio?
0: No.
1: Le nomino delle radio, lei mi dica se le ascolta oppure no. Radio di Gianni?
0: Signorina, io non la sento bene, sono anziana, mi dispiace.
1: Rincoglionita?
0: Cosa?
1: Risponda sì o no.
0: Ma che cosa?
1: Se ascolta la radio, Radio 105?
0: No, no, no, no, no, signorina, non sono anziana.
1: E da giovane cosa ascoltava?
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Ciao, sono Sabrina!
3: Sabrina, che cosa vuoi?
1: L'ascolti la radio?
3: No, solo me l'hai detto 3 volte, Sabrina, non l'ascolto!
1: Dai, ma rispondimi tu!
3: Non ti posso, Sabrina, perché io non c'ho tempo!
1: Sì, ma che radio ascolti?
3: Nessun tipo di radio, computer e lavoro, basta, solo
1: e
3: quello!
1: E che computer usi?
3: E non ho un computer che mi hanno dato l'azienda, non lo so!
1: E la radio, la radio l'ascolti dal computer?
3: No, perché non posso, che abbiamo tanto di quel lavoro che non sappiamo manco come fare.
1: E la TV la guardi?
3: Ma chi te la dà il tempo della TV? Chi ti dà il tempo che alle 8 chiudiamo la sera? Poi devo andare
1: magari la sera
3: letto.
1: Allora, come? Senti, dimmi se ascolti Radio San Jimmy.
3: No, non ascolto, non ne so proprio di quelle cose di radio. Perché non abbiamo nessun tempo.
1: E che fai?
3: Sabri, noi abbiamo le cose contate. Andiamo a letto contate, facciamo quello a orario, tutto a orario.
1: Ma Canale 5 lo guardi?
3: No, Canale 5
1: e Rete 4?
3: No, non riusciamo proprio perché
1: Italia
3: siamo
1: 1?
3: Ma voi a Milano non fate niente la mattina, la sera vedete la televisione, cioè, ma...
1: è il mio lavoro, ascolto la radio, guardo la TV.
3: Brava Sabrina, sei proprio brava, se stavi più vicino ti porterei un caffè. Non, purtroppo siamo lontani.
1: Senti, dimmi un po' se conosci questi speaker. Andrea Bagar?
3: No, vi giuro, non conosco niente. No che non voglio parlare con te, non li
1: Marco
3: conosco.
1: Mazzoli?
3: No, non conosco nessuno.
1: Mimmo e Torchio?
3: No, ma chi te li deve dare? Non conosco, non mi chiamare il nome, che io non so manco quello della TV.
1: Emanuela Karaoke?
3: Niente, io non vedo nessun tipo di programma.
1: Fernando Proce?
3: Ma non ho programma, nessuno.
1: Marco Mazzoli?
3: Ma ci te la dai, niente, guarda, ti voglio salutare, ti voglio
1: Jimmy
3: bene.
1: Jimmy Borra?
3: Ti voglio bene, ti voglio salutare.
1: E DJ Navigator?
3: Non capisco niente, ti voglio bene.
1: E i tre dell'Ambaradan?
3: Niente, ciao bella, ti saluto.
1: E Marco Mazzoli?
3: Ti saluto, ciao bella, arrivederci.
1: E Andrew Ananas?
3: Non conosco nessuno di questi, no, perché non abbiamo la possibilità. Ciao bella.
1: È la TV di Radio 105?
3: Niente, ciao amore mio, ciao.
1: Canale 66?
3: Ciao amore mio, ti saluto.
1: Radio di Gianni?
3: Niente, ciao. Non mi far chiudere il telefono, che non mi piace, ti saluto.
1: È Radio Pippo Scopando?
3: Ciao amore,
1: RTL?
3: Ciao.
1: È Radio Monte Carlo?
3: Sto chiudendo il telefono, ciao.
1: È Radio Satanata?
3: Ciao.
1: È Radio Malandrina?
2: Zondaggi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, questo è Geo Peppo e io sono un napoletano miope che agita un cazzillo di plastica per darsi un tono da professore di qualche rottura di coglioni che non vi servirà a niente nella vita, tipo chimica o storia dell'arte. Ma non siamo qua per parlare di me o di quanto mi risulti inspiegabile che il dottor Bavaro, che non è nemmeno un vero dottore, si schiacci le pucchiacche di OnlyFans e io, che ho 2 lauree e 3 master, sono costretto all'autoerotismo in macchina coi video delle nane palestrate sul telefonino. Siamo qua per divulgare cultura, scienza e conoscenza e lo faremo anche gratis se non dovessimo cercare di strappare il nostro amico e collega Mario alla sua vita da geranio. Vero Mario?
2: So Mario.
1: Come potete vedere, a causa di un brutto incidente fra la sua mini biciclettina pieghevole da hipster del cazzo e un camion betoniera a pieno carico, il povero Mario è più seduto di un tronista della De Filippi e il suo vocabolario si è drasticamente ridotto a 2 misere parole. Dico bene, Mario?
2: So Mario.
1: Ma grazie alle vostre donazioni oggi, prima di occuparci del succoso argomento del giorno, abbiamo acquistato un generatore di corrente a gasolio e lo abbiamo collegato con 2 cavi da batteria ai suoi alluci, nella speranza che un paio di scosse elettriche di una certa intensità lo riportino tra
2: noi. So Mario.
1: Sei pronto, Mario?
2: Son Mario.
1: E allora via con la 3,80. Sì, può fare.
2: Son Mario. Son Mario. Tacci tua.
1: Ecco, sta funzionando.
2: Son Mario.
1: Avete sentito? Grazie alla nostra terapia sperimentale, il nostro Mario ha aggiunto al suo miserrimo vocabolario anche l'espressione gergale tacci tua, un'esclamazione tipica del dialetto romano che fa riferimento ai morti in famiglia. Ma perché i romani insultavano i morti? Se volete saperlo, sottoscrivete l'abbonamento al canale di 8 euro. Anche perché, secondo una recente ricerca dell'Istituto Macrobiotico Motherfucker di Dallas, che cosa è stato scoperto, Fede?
3: Sì, Andrea, dagli esperimenti sui topi è stato rilevato che seguire un canale di divulgazione riduce la caduta dei capelli e aumenta la dimensione del pene di 2 pollici.
1: 2 pollici. Vi rendete conto? Più o meno la dimensione del televisore che posso permettermi con le vostre donazioni da morti di fame.
2: Sì, Mario,
1: hai ragione. È il momento di una seconda dose di scariche elettriche incontrollate e violente. Vado!
2: So Mario. Tacci tua, spegni.
1: La terapia necessita di qualche aggiustamento. Riproveremo più tardi. Nel frattempo, Mario continua a fissare la pizza surgelata che si scalda nel microonde.
2: So Mario.
1: Così, quando suona il campanellino, te la frulliamo e te la ficchiamo in gola con questo imbuto. Ma chi ha inventato l'imbuto? Ce lo dice la nostra Maria Vittoria, laureata in archeologia, che si mantiene masturbando montoni per l'inseminazione artificiale ovina. Mari, cosa puoi dirci di questo utensile?
4: Beh, a dire il vero, Andrea, l'attribuzione dell'invenzione dell'imbuto è ancora molto discussa fra gli specialisti. Fermo, brutto stronzone, fermo, che me la fai fuori dal contenitore, porca puttana. Dicevo, alcuni siti neolitici rilevano che l'imbuto era già presente presso le tribù nomadi di cacciatori-raccoglitori. Helmut, cazzo, sbrigati, porca troia, che mi fa male il polso. Scusa, Andrea, ma oggi il caprone ha bevuto 3 sambuche ed è lunghissimo a venire, cazzo.
1: Ma sì, ci sentiamo più tardi, dai, tanto qui non funziona mai un cazzo. E sapete perché? Perché? Ve lo dico io perché. Perché siete dei miserabili che guardano solo culone, strampalati che parlano di complotti e alieni e finti esperti di economia che vi inculano coi bitcoin. E invece a noi, che vi parliamo di etruschi e fisica quantistica, non ci caga nessuno. Fanculo, mi fate salire il crimine, giuro. Devo sfogarmi in qualche modo.
2: Somario.
1: Sì, Mario, scusami, ma scelgo te, che tanto sei poco di più che un gatto di marmo fermaporte. Fede, accendi il generatore al massimo, che apro un cazzo di portale su un multiverso con la 3,80.
3: Subito, Andrea.
2: Somario.
3: Ma fai in fretta che il serbatoio del gasolio è quasi a secco.
1: Sì, non preoccuparti, ho mandato Enrico a fare il pieno. Tu accendi e spostati. Lo friggo come un panzerotto, quanto è vero il dio.
2: Somario. Somario.
0: Ragazzi, scusate, ma c'è una puzza di pollo che non si respira.
1: Fatti i cazzi tuoi, Enrico, e continua a ciucciare broda da quella Volvo prima che si spenga tutto, cazzo. E voi scrollate verso l'alto e andatevene a fanculo. Alla prossima puntata di GeoPeppo.
2: Somario, tacci tua.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
7: Merda!
6: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Passano gli anni, i mesi, le voci, i personaggi. E lei rimane sempre una grandissima ipergoloide. Regina indiscussa dei rincoglioniti, rappresentante degli anziani che hanno votato a cazzo per 50 anni e devastato il paese, il perfetto esempio di anziana ridotta a merda dai media e dall'ignoranza cosmica.
4: Sì, è lei.
3: Sì, è lei, la nostra amata nonnina, Santina.
4: Santina. Santina.
3: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi.
4: Costantemente.
3: Che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo!
4: Squalo!
3: Squalo!
2: Squalo!
3: Squalo!
4: Squalo!
2: Squalo!
5: Ragazzi, Squalo è veramente il minimo...
3: Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
4: Mission Santina.
3: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
4: Mission Santina.
3: Mission Santina. Solo nello zoo di 105.
6: Chi sei?
7: Lei mi conferma che è una goloide?
6: Sì, esatto. Sì. Cosa si dice? Sì, io ti dico che sono uno monocoloide. Pronto?
7: Uè, testa di merda!
6: Ma chi sei?
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Sono Alfio, signora!
6: No, la voce ti conoscevo poco.
7: Perché sono in Italia, signora. Sono arrivato.
6: Ah, sei arrivato in Italia?
7: Sì, è stato un casino il viaggio.
6: Sa perché che io... dove eri? In America? Prima sei andato a vedere Sanremo?
7: No, ero in America, sono venuto in Italia, solo che sa che io non c'ho
6: le... in America sei stato.
7: Non c'ho le braccia, non c'ho le gambe, non c'ho, c'ho solo le mani e i piedi e la testa io, no?
6: E... Lo so.
7: Sì.
6: So tutto.
7: E quindi mi hanno caricato in aereo, mi hanno fatto rotolare praticamente dentro l'aereo.
6: Addirittura.
7: Mi hanno scocciato al sedile. Sì, perché sennò...
6: No, poverino, mi dispiace.
7: Lo sa che io non c'ho il cazzo, signora, un casino.
6: Ma poi sono intrigata qua, è venuto quello della tv.
7: Sai che non me ne frega un cazzo?
6: Avevo la tv rotta.
8: Godo tantissimo.
7: Signora, ha la televisione rotta?
6: Sì, era rotta e ho pagato 50 euro.
8: Godo!
7: Le passo noi abbiamo un tecnico qua che ripara tutto. Cioè lei mi dica il problema, glielo passo un attimo, lui lo sistema. Un attimo solo,
8: Pronto, signora?
6: Sono
8: il tecnico che ripara tutto. Senta, signora, non ha altro di rotto in casa?
6: Ce n'è da rotto qua, anche le porte che rotte.
8: Sono rotte le porte?
6: C'è anche da sbiancellare la casa.
8: Sbiancellare,
6: che
8: sì.
6: Perché la muffa anche.
8: La muffa. E allora,
6: sì, la
8: muffa. Sa che leccare la muffa fa bene, signora? L'ha mai leccata la muffa come gorgonzola, insomma? Dai.
6: No, stammi a sentire, perché la muffa, voglio dire, bisogna dare il colore, dare una bella sbiancheggiata, per se non prendi raffreddore, sono già anche
8: raffreddata. Vorrei mangiarti dai piedi come un boa, ingoiarti lentamente.
6: Io sono tanto raffreddata.
8: A sentire la vita che esce dal tuo corpo. Proprio il tuo busto che mi entra nel corpo. È normale secondo te? Santina? Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
9: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
10: Radio 105.
11: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muli.
3: Ah. Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
5: Ma i porcini a te li sotto, Leo. Cioè,
4: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non
3: dritto.
4: Connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: È l'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione, Leo.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dice?
3: Certo.
4: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene. Non
4: so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
4: Ne faccio
3: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa,
3: poi. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io.

0: Gerçekten.
1: Bence Jürgen. Bence Jürgen. Doktor Jürgen.
2: Bando.
3: Chi è? Chi è?
2: Don Mario, questo è tu.
3: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
2: Ma che vuoi?
3: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
2: Ma non stiamo chiedendo, come vuoi?
3: Ah, sì.
2: Ma va...
3: Oddi.
2: E se che veniva dopo un buco, che faccio con il chiostro, vai.
3: Ma
2: va... c'è gente da spallare.
3: Lo sento.
2: Vedo come lo sento.
3: Vai. Prendilo. Sto per sperarlo.
2: Adriano, vado a mutare la ficca. Sto sbocca.
3: Sì, che sei rotta.
1: Ecce Jürgen. Ecce Jürgen. Dopo Jürgen.
4: Pronto.
3: Sto per sperarlo.
4: Pronto.
3: Sto per sperarlo.
4: Chi è?
3: Chi è?
4: Chi è il destra morte? Chi è?
3: Ah, Fanio, per bene.
4: Chi ne?
3: Venga, entri, no. Maggiore.
4: Ma chi è? Mannaggia, chi te morte, stramorte, bastardo. Chi è? Chi è?
3: Oh, si spompina.
4: Dai, maternità, curnuto, chi te stramorte, chi è?
3: Girati. Vai.
4: Dove? Ma ti dici veramente?
3: Prendilo.
4: Ma non un di non dica merda. Curnuto, figlio di puttana. Dici che ti nome e cognome, bastardo. Dici.
3: Allora, caro Fanuber.
4: Sono la sette generazione, con uno di chi destra morte e quando è morto tiene, dici?
3: È in forma, maggiore?
4: Sì.
3: È in forma, maggiore?
4: Che è la stella maggiore? Ma che dici chi destra morte? Ah, fanculo a chi destra morte, ah.
5: Chi destra morte? Chi è? Chi è
3: stata
5: morta? Chi è?
3: Oh sì, che
5: pronto?
3: Brava piccola.
5: Mannaggia, che ti venga il giro di abballo sulla pancia, trimbaldo sulla pancia, chi è stata morta?
3: Vai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo insieme, con me, il vostro Max, per ascoltare la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, sempre Pavia. Nello scorso episodio, Marco ha fatto una serata con Wender, che, trovatosi in simbiosi con l'amico che non vedeva da tempo, ha avuto l'epifania. I ragazzi devono tornare alla fattoria. Ho fatto la rima.
2: Forza ragazzi, non possiamo più stare qua in quest'altra radio, né? È il momento di tornare da Marco.
3: Inga, sì, qui non ridono mai se scorreggio. Marco invece si scagazzava addosso dalle risate.
4: Belino è vero, anche con me non capiscono il fatto che io sia una mente superiore. Marco lo sapeva, questa è la classica situazione di stallo alla genovese.
5: Secondo me dobbiamo tornare tutti quanti, ragazzi, e possiamo farlo con le scarpe da ginnastica di Mondo Scarpe, cermenate con Minoprio.
6: Anche io, la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, sono d'accordo con voi, ragazzi. Pensate che è la prima volta che mi esprimo in galapprese. Naya Landuia, tu che ci dici, Puccioni?
2: Giusto, Letizia, hai sempre la parola giusta al momento giusto. Forza, andiamocene da qui, zio Fa. Fanculo cecchetto.
1: Intanto, alla fattoria, tira aria di coito interrotto. Marco, rimasto solo con Leone, Viale, che vive nella sua tasca, la laureatissima Lucilla, lo scappellatissimo Johnny e Frappros Donkey Kong, non può andare in onda.
7: Marco, sono io, il

0: Calmissimo Angelo De Robertis. Allora, che vuoi fare?
1: Non lo so proprio, Angelo, stronzoloide alla minchia nel Tevere. Ma cosa succederebbe se me ne andrei?
0: Siamo in trattativa per trovare un programma sostitutivo al tuo. C'è un ragazzo che ci ha portato una sua idea di format in cui si parla di com'è bello inquinare le spiagge, ascoltare musica trap e di quanto faccia cagare Ritorno al Futuro e soprattutto la DeLorean, quella merda.
1: Sì, sembra proprio un bel programma, eh. Credo che non ci sia altra scelta ormai, fra merda gonorrea. Un momento, scusami. Un numero anonimo? Pronto?
2: Marco, non far morire la fattoria. Abbiamo la soluzione. Troviamoci davanti al Lido di Pavia, sul tramonto, questa sera.
0: Una chiamata improvvisa che serve per far andare avanti la trama?
1: Credo proprio di sì. Aspettami, Angelo. Forse c'è ancora una speranza.
0: E allora fai in fretta, però... calma.
1: Eccomi qui, al Lido. Il mare. Il posto più meglio romantico di tutta la mia Pavia. Ectoplasma vaffanculo.
3: Marco!
1: Sento delle voci che mi chiamano in lontananza. Suono di scorregge, odore di pinoli, marchette, puzza di cipolle di Tropea, la risata della Puccioni. Sono i ragazzi!
4: In quel momento Marco inizia a correre verso i suoi vecchi amici, al rallentatore, come nei film. Una grande sorpresa per il nostro Marcolino Patatino Bello. I suoi amici, i suoi ragazzi, la sua famiglia, la fattoria. E in quel momento tutto diventa più armonico. Che bello, eh? Vi è scesa una lacrimuccia? A me è venuto Barzotto.
1: Ragazzi, ma che ci fate tutti qui, cagna impregnata di merda?
5: Siamo tornati, Marco.
6: Tutti insieme.
7: Abbiamo incontrati qui.
8: Al Lido di Pavia, fronte mare Mariuccia, ristorante Belvedere.
9: E questa volta per rimanere.
5: Allora, sei contento?
1: Ah, ragazzi, pensavo che la mia vita non potesse più andare avanti senza di voi. Il vostro addio mi ha fatto male, ma... alla fine che cos'è? Una goccia di pioggia in mezzo ad un mare di sentimenti. Le nostre avventure, le nostre vittorie non sono state vane. Siamo qui, siamo vivi. Ora siete tornati cercando il mio perdono e... è troppo tardi. Ormai ho già deciso di ammazzarmi.
4: Marco, no! Ma che cosa stracazzo fai? Marco è davvero arrivato al malsano gesto? La sua anima ora sarà dannata per sempre? Porca m***a, che cliffhanger, ragazzi! Cosa succederà? Scopritelo nei prossimi episodi. No, raga, fanculo! Scopriamolo subito! Non ce la faccio a resistere!
5: Marco, no!
1: Ma sono vivo! Com'è possibile? Merda schiscetta Zarakovic.
9: In effetti, com'è possibile che tu sia ancora vivo?
6: Belin, forse ce lo può spiegare Pezzali in un intermezzo narrativo.
4: E ve lo spiego io, sì, porca troia. Marco si è sparato in testa, quello sì. Ma fortunatamente non ha preso il cervello, perché non ce l'ha. Il proiettile è passato da lato a lato, lasciando indenne il nostro amatissimo eroe.
1: Forse sono vivo perché è il destino a volerlo. Io sono il prescelto. Devo portare avanti la missione. Andiamo, ragazzi. Torniamo a casa. Torniamo alla fattoria. È arrivato il momento di mettere il mondo sotto sopra.
10: Buongiorno, Pavia! Cazzo merda culo!
4: E bravi che siete rimasti anche dopo i titoli di coda, come se fosse un film della fottutissima Marvel. Siamo arrivati anche alla fine di questa stagione. È stato un viaggio meraviglioso, ma le avventure non sono di certo finite. A settembre arriverà Gnagno 3. Sempre sperando che quel mongo di Maggioni non si faccia tatuaggi o che si inguagli con qualche gentaglia di Gallarate come faceva in gioventù. A presto, Pezzalini, e ascoltate sempre 105. Proud to be Gnagno.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
14: Ma io non capisco
3: Com'è possibile questa roba? Ogni volta che vado a prendere la mia Bianchi che mi ha regalato Adelina nel 50, trovo sempre la gomma davanti sgonfia, puttanghera. Adesso voglio capire che problema ha. Aspetta che chiamo un attimo il biciclettista.
13: Pronto?
3: Cosa ha detto? Pronto?
13: Sì, pronto, mi sente?
3: Sì, mica tanto, ma sa perché io mi chiamo Italo, ho 92 anni, mi scusi, buongiorno.
13: Buongiorno.
3: Senta, come spotorno?
13: No, buongiorno.
3: Ah, ecco. Senta, mi scusi, ho un po' di tosse. Allora, senta, una cortesia. Ho un problema con la mia Bianchi del 70.
13: Sì.
3: Ecco, non Bianchi da bere, no? Dico la bicicletta, se no chiamavo un bar.
13: Sì, sì, ecco, d'accordo.
3: Ogni tanto, quando la prendo, la prendo magari una volta al mese per andare in posta. Solo che quando vado lì, non quella dietro, quella davanti di ruota si sgonfia. Cosa, come mai solo una? Perché non è bucata, io ho provato, ma non è bucata. Cosa può essere successo?
13: Se si sgonfia è bucata, così è.
3: Renata?
13: Se si sgonfia è bucata, ma la porti la controlliamo.
3: Caghiamo?
13: No.
3: Ah, scusi, io ho provato anche a mettere la camera d'aria nell'acqua, capisce, come si faceva una volta?
13: Sì, sì, capito.
3: Io quando combattevo con i tedeschi facevo così con le ruote delle Jeep, no?
13: Sì, sì. Nell'acqua dovrebbe saltare fuori.
3: Ma saltare i fiori, ha detto?
13: Non saprei dire nemmeno io. Comunque c'è poco da vedere. La camera d'aria che tiene gonfia la gomma, magari, c'è, capito?
3: Tromba?
13: È la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, quindi...
3: Ho capito.
13: Non perde, non so cosa dirle. Provi a cambiare la camera d'aria lo stesso e provi.
3: Cesso?
13: Per quello che costa, non è che costa una cifra, capisce?
3: Gradisce cosa? Non ho capito.
13: 5 euro, cambia la camera d'aria e provi a mettere un'altra. Va bene?
3: Allora, grazie mille.
13: D'accordo.
3: Balordo? A me viene a dire balordo, sto scemo.
14: Italo, il nonno dello Zodi 105.
15: Pronto?
3: Porno?
15: Pronto?
3: Pronto, biciclette?
15: Sì, buongiorno.
3: Ah, buongiorno a lei. Buongiorno, dolce forno.
15: Buongiorno.
3: Ah, mi scusi perché sono un po' storno di orecchie, ho 92 anni, salve, mi chiamo Italo. Senta, ho bisogno di sapere una cosa. Ho la mia bicicletta, una Bianchi del 50, no? Praticamente mi continua, ogni volta che la prendo, vedo che la gomma davanti scende. Io ho provato a metterla a bagno dentro come si faceva coi carri armati una volta, no? La mettevi dentro l'acqua e vedevi dove fosse
15: buco. C'era il buco.
3: Esatto.
15: Però le devo dire una cosa, io non faccio riparazioni.
3: Come emozioni?
15: Non faccio riparazioni.
3: Ma che biciclette fate, scusi?
15: Io non le faccio, le vendo.
3: Nintendo? Ma va, sto deficiente, prima mi dice che vende le biciclette e poi mi parla dei giochini dei bambini. Bastardo! Ma mi è caduto anche il dente dal nervoso. Adesso devo chiamare anche il dentista, devo andare.
14: Italo, il nonno dello Zodi 105.
12: Lo Zodi 105.
16: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: È sempre qui per voi l'unico Max Pezzali per raccontarvi la genesi leggendaria dello zoo. Siamo nel 2000 ed il nostro caro Marco è in cerca di soldi per poter salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa. L'unica via è fare le serate, quindi si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de La Trofia Night, iconica festa di Begato, la baia piratesca di Pavia. E con chi andrà? Naturalmente col sedanone bastardo Fabio Borghingi Alisengi.
2: Belin, Marco, qui è dove sono cresciuto. In questa strada ho cominciato a fumare a 6 anni.
3: Qui intorno mi sembra tutta centaglia, cazzo culo canaglia.
4: Arr, sono un terribile pirata, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Belin.
2: Qui sono tutti pirati, Belin. Questo evento è solo per pirati. Essendo una grande tradizione, ogni anno si crea una tregua momentanea fra i pirati e la marina militare che circonda la baia.
3: Che cazzo è, One Piece?
2: Praticamente sì, l'accordo vale solo per questo evento e viene presieduto anche dal grande ammiraglio della marina, figurati. E la parte importante è l'esibizione finale, fatta dall'unico gruppo che riesce a placare i pirati.
3: Ovvero?
2: Belin, ma sono le Spice Girls, no?
1: Eh sì, oggi si vola altissimo, ragazzi. I due arrivano sul palco, fanno un sopralluogo, conoscono le Spice Girls ed anche il famigerato Grande Ammiraglio.
3: Ma quello è Gino Paoli, merda fica porca.
5: Grande Ammiraglio Gino Paoli. Sapete? C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso.
2: Belin, preparati che adesso ti attacca un pippone che non finisce più finché non arriva a raccontarti di quando si è sparato nel cuore. Senti, io me la squaglio.
5: E quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola? No, non esiste più. Io vedo il cielo.
1: Marco rimane 3974 ore a parlare col grande ammiraglio Gino Paoli, mentre Fabio se lescia l'acquata alla grande. Intanto la serata comincia, presentata dal genovesissimo Beppe Grillo.
6: E allora, cazzo, questa serata magica che facciamo ogni anno nel Belin del centro nevralgico di tutti i pirati, cazzo.
3: Che grande, Grillo, mi piace un botto. Però che cazzo di fine ha fatto Fabio, minchia buco sputo?
2: Ehi ragazzi, rieccomi, mamma mia.
3: Fabio, porca puttanazza bastardazza, dove eri finito?
2: Ho fatto un po' un casino. Mi son ciulato una delle Spice Girls.
3: Ma figurati, non ci credo mai, ric***o merda Brooklyn.
2: No, davvero, ho chiavato una delle Spice Girls. Ma il problema è che essendo io splendido e meraviglioso, mi volevano ciulare anche tutte le altre.
3: Dai, sentiamo la cazzata.
2: Il fatto è che io ho ciulato quella un po' più tracagnotta. Mi sono smussato una costola proprio come quando gioco a calcio giovedì.
3: Ok, dai che arriva e...
2: E le altre si sono offese perché non ce la facevo a chiamarle tutte quante. Allora se ne sono andate via.
3: E
2: nulla, Marco, è tutto vero. Ora siamo senza Spice Girls.
3: E quindi? Facciamo noi mezz'ora in più di cazzate e via. Chi se ne frega se siamo senza Spice Girls, troia balorda sega merda.
5: Siamo senza Spice Girls?
2: Sì, grande ammiraglio.
5: Bontà divina. Qui c'è sapore di sale, sapore di mare, anzi, sapore di merda.
3: Ma perché è così grave la faccenda, HIV Barbagianni?
5: Le Spice Girls sono l'unica cosa che tengono a bada l'accordo fra pirati e marina. Senza questo, qui ci scoppia la guerra, con cannoni, sciabole, pugnali fra i denti, all'arrembaggio ed altre cose di pirati. Non so se hai presente.
3: Ah, come nella giostra dei pirati di Gardaland, minchia Ictus.
5: Sì, ragazzo, non potevi essere più specifico di così.
3: Ma quindi come facciamo, cavolo caspita per dindirindina?
6: E allora voi ragazzi siete pronti a presentare le Spice Girls?
2: Beppe, guarda, purtroppo non ci sono più.
6: Cosa? Ma cazzo, Belin, Belin, cazzo, Belin.
3: Cosa stanno dicendo, merda fottuta storpia?
5: Stanno parlando in un genovese antico, la lingua degli dèi.
2: Fermi tutti un attimo, ho avuto una delle mie solite intuizioni frutto del mio genio superiore.
6: E ti conviene, altrimenti qua diventa come tortuga.
2: Faremo noi le Spice Girls.
1: E velocemente Fabio spiega la sua idea ai ragazzi e finalmente escono sul palco.
6: Ok ragazzi, ecco per voi le nuove Spice Girls.

0: linea è uscita stupenda. Dovrei scrivere uno spettacolo teatrale prima o poi.
1: Bravi ragazzi, che bel momento. Eravamo proprio quattro amici al bar. I pirati sono felici e se ne sono andati.
2: Eh sì, Belin, però purtroppo han depredato via il vostro cachet prima di andare.
3: Ma che cazzo, però, ancora niente soldi e niente mondo sottosopra. Uga uga, vaffanculo.
2: Beh, però siete stati bravissimi, eh. Avete salvato Pavia, siete grandi.
3: Grande tu, Beppe, minchia fica cazzo. Se dovessi darti un voto, ti darei 5 stelle.
2: 5 stelle, eh?
4: E ancora una volta Marco non si è preso i soldi, però ha instillato forse un'idea al vecchio Beppe, chissà. In ogni caso, ci vediamo al prossimo episodio, Belin.

0: Lo Zoo di 105. Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
1: Bentornato. Io sono Martina, sono una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, vuoi lasciarti alle spalle la brontofobia, cioè il terrore dei tuoni e dei lampi. Adesso rilassati, concentrati e seguimi. Iniziamo. La brontofobia è una paura molto diffusa, sia tra i bambini che tra gli adulti, ma in particolar modo tra i più piccoli. Quindi se ne soffri, probabilmente nel tuo carattere conservi qualche tratto infantile e quindi è anche probabile che non riuscirai mai a diventare un adulto a tutti gli effetti e prenderti le tue responsabilità. Non avrai mai un ruolo di rilievo a lavoro e non troverai mai un partner che si fidi di te. Ma torniamo alla brontofobia. I fulmini sono fenomeni naturali normalissimi. Sono scariche elettriche che avvengono come conseguenza di una differenza di potenziale elettrico. Questa spiegazione scientifica dovrebbe tranquillizzarti, ma allo stesso tempo è la stessa spiegazione che si dà per terremoti devastanti che provocano centinaia di migliaia di vittime, per tsunami che spazzano via chilometri di costa. Quindi potrebbe non essere risolutiva. Dei fulmini che si creano nelle nuvole, solo il 10% scarica a terra e quindi è potenzialmente pericoloso. Ah, tra l'altro esistono anche fulmini che partono dal terreno e salgono fino alle nuvole. Ma lasciamo perdere, perché immagino che l'idea che un fulmine possa generarsi da sotto di te, passarti attraverso le palle, farti scoppiare le arterie come un gavettone di sangue per poi salire in cielo non sia esattamente rassicurante. Ad ogni modo, ci sono diverse accortezze che si possono seguire se ci si trova in una tempesta di fulmini. In montagna o all'aperto, è bene non ripararsi sotto alberi o vicino a pali, ed è meglio stare accovacciati. Un altro consiglio è non praticare sport con oggetti appuntiti, come ad esempio il golf. Ma se durante una tempesta di fulmini tu scegli di giocare a golf, forse meriti la fine di un arrosticino di pecora. Come procede? Ti senti un po' meglio? Se non riesci a ripararti in un luogo idoneo, puoi sempre scegliere la macchina. Essendo una gabbia metallica che scarica terra tramite le gomme, sei al sicuro. Quasi. Sì, perché se ti avvicini alle parti metalliche quando sei dentro, rischi di friggere come un'oliva all'ascolana. Ah, e non pensare di mettere su un po' di musica per rilassarti, perché se tocchi l'autoradio puoi restarci attaccato come un pesce all'amo. Però non è certo che tu muoia. Se il fulmine non passa attraverso il tuo cuore o il tuo cervello, hai qualche chance di sopravvivere. Certo, potresti riportare paralisi, amnesie e ustioni terribili. Ma non saresti morto, almeno. Non staresti bene, eh? Però, insomma, rispetto a morire rosolato come una bistecchina, emaneresti anche lo stesso odore, pensa. Ah, adesso esci, stacca dal lavoro e dalla frenesia cittadina e vai a fare una bella passeggiata nel bosco. Ci sono i nuvoloni neri, quindi portati il tuo ombrello di ferro comprato dagli indiani in metropolitana a 4 euro e goditi il suono della natura.
0: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Ma che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
2: Giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai. Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai. 10 a lui, 1000 a me. Sembra la sold, la sold, la sold. Ah, davo dai.
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Davo dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
8: Una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Una storia come tante.
3: Disse Abramo.
4: Esatto.
3: Cioè, il fatto che non riesci a sederti su una sedia ti fa pensare che le 40 birre, secondo me, dovrebbero ridursi il pelo, eh?
4: No, ma ultimamente sto bevendo molto meno.
3: Non ci credo neanche se ti vedo.
5: Ma perché ti devasti così?
4: Ma mi piace molto la birra.
3: Sì.
5: Ho capito, ma anche a me piace molto la figa, ma non è che...
3: A me piaceva la cocaina, però a un certo punto, sai...
4: Ah no, ma guarda che sto diminuendo.
5: Ma tipo... Cioè, ma la tua donna?
4: Sì.
5: Ma cioè, ogni tanto non ti dice...
4: Eh no, ma infatti ho iniziato a diminuire perché ogni volta che tornavo a casa ubriaco alle 4 del mattino erano litigati.
3: Ubriaco, grasso, puzzolente, esatto. Alle 4 del mattino a casa la tua fidanzata, che ricordiamo è un avvocato carino, ordinato. Cioè, ma lei è un'appassionata di film horror. Cioè, com'è possibile questa cosa? Marco, io quando li ho visti insieme non ci credevo, te lo giuro.
5: Ma lei è carina, l'ho vista anch'io.
3: Carina, pulita, ordinata, un'avvocatessa.
5: Ma cosa racconterai sui genitori?
3: Oh, c'hai un cazzo disarmante, probabilmente con quello che l'hai conquistata.
4: Magari...
3: La croce rossina?
4: Secondo me è quello.
2: Una lenta spirale di incomprensioni che logora lentamente l'esistenza di un innocente padano.
5: Ma dove vi siete conosciuti? Cioè, com'è possibile?
4: Ha iniziato a scrivermi lei su Instagram perché aveva visto un mio pezzo a Zelig. E all'epoca in cui Zelig non valeva
3: un
4: cazzo.
3: C'è una chiavata?
4: No, anzi, lei mi mandava tipo tutte risposte intellettuali alle mie storie.
3: Tu mi hai detto,
4: no?
3: Mi hai rotto il cazzo.
4: No. E alla fine ha visto che non ci provavo, perché ho detto, figa, questo è troppo intellettuale, mica
3: ma hai rotto
4: che
3: i
4: ci
3: coglioni.
4: Provo. E niente, allora una sera mi ha detto, no, io ci stavo provando, vogliamo uscire. Facciamo bene.
2: Una vita come tante distrutta da un terribile equivoco.
3: Ma non è possibile.
5: Non è possibile.
3: Mi puoi fare un buco per terra per vedere se trovi del pezzo? Domani ti compro un gratta e vinci.
5: Cioè, quindi lei ha rotto il cazzo a te, non il contrario.
3: Sì.
5: Cioè, neanche, sì, neanche lo sforzo di conquistarla in un locale, niente.
3: Svogliato anche lì, ha dovuto fare lei la prima mossa perché lui non ci aveva voglia.
5: No, vabbè.
3: Stupendo, stupendo. No.
2: Un piacentino che odia i parmigiani. Uno svogliato di 31 anni che non ha mai fatto un cazzo nella vita. L'uomo più stanco del mondo. Al cinema.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un buon porcone a tutti gli amici sportivi all'ascolto per questa ultima giornata del girone di andata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Monaco dove l'Inter affronta il Bayern di Monaco e Parigi dove il Paris San Gennaro ospita l'Atletico Luigi. Ma andiamo subito a Monaco da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Partita piena di emozioni qui al Westfalenstadion Stadium. Sono già 5 le occasioni da gol create dai ragazzi di Mister Strapazzotti nel periodo non collegato. Purtroppo tutte sventate dal fortissimo portiere polacco Paratoski. Ora è l'Inter che manovra con Gastrite. Gastrite salta il rumeno nigeriano e allarga per il terzino Banana Nonna. Banana Nonna, Banana Nonna, Banana Nonna. Triangola con l'argentino Scarabocchio e cambia tutto per la corrente Putiferio. Putiferio, Putiferio, Putiferio. Vede l'inserimento del serbo Turpiloskovic e lo serve con un preciso tocco in profondità. Turpiloskovic evita l'intervento in scivolata del finlandese, lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas e arriva sul fondo. In area c'è Guguru, tutto solo all'altezza del dischetto del rigore. Cross in mezzo.
4: Mi sono scopato tutte le vostre madri.
3: Guguru può dire quello che vuole, tanto il pubblico lo venera lo stesso. Rovesciata di Guguru, respinta di Paratoski, ancora Guguru, tiro. Paratoski ci mette una pezza. Palla nuovamente sui piedi di Guguru. Tiro potentissimo. Paratoski blocca senza problemi. Si benda gli occhi con la fascia da capitano e dice a Guguru: "Toh, tieni, riprovaci!" E gli passa la palla.
4: Grazie, figlio di puttana. Stasera mi inculo tua madre.
3: Guguru è solo davanti al portiere bendato. Tiro! Fuori! Fuori! Porco! Porco di quel tedeschissimo lurido impestato. Qui a Monaco dunque il risultato è invariato. Inter 0, nazisti delle aspirine 0. Linea a Gianni Vago.
5: Ti ringrazio voce, qui c'è uno stadio. All'interno dello stadio i guardatori di eventi sportivi sono ordinatamente ammucchiati in formazione ovale come legionari romani pronti a piombare sul nemico. Nella piscina d'erba sotto le nostre narici due quasi dozzine di aitanti giovinotti sgambano, saettanti, come levrieri di razza, con il preciso proposito di portare lustro alla fazione che essi rappresentano sotto le gagliarde uniformi di giuoco, stirate con amore dalle fedeli e caste mogli, che col cuore colmo d'angoscia attendono il loro ritorno davanti tepore al focolare domestico. Che emozioni fascistissime! Linea alla faccetta nera nello studio!
2: Gianni, ho capito che il mondo sta virando pericolosamente a destra, ma ti ricordo che il vento fa presto a cambiare. Se tra un paio d'anni non vuoi ritrovarti senza lavoro e con la casa svaligiata da Fassino, ti consiglio di mantenere un tono neutrale. Noi intanto torniamo a Monaco da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Qui al Westfalenstadion Stadium le sorti dell'incontro sono totalmente cambiate. Dopo le 59 occasioni da gol sventate dal portiere Paratoski, l'Inter ha rinunciato completamente ad attaccare e si è chiusa a ricchione nella propria metà campo. Ora è il Bayern a imbastire un'azione d'attacco con il serbo Nervosetovic. Nervosetovic cambia gioco per lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas. Lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas. Il finlandese salta gran storpio e serve l'urugiagio yogurt nero. Tutto il Bayern si riversa nell'area di rigore nerazzurra. Ma attenzione! Dalle retrovie arriva addirittura il portiere Paratoski, inseguito da Guguru. Yogurt nero lo serve con un colpo di tacco. Paratoski e Guguru fanno a spallate.
4: Annusa le mie dita! Annusale! Sanno della fregna di tua madre!
3: Ed è il giocatore africoleso ad avere la peggio, rotolando come una cazzo di marmotta ubriaca fuori dal terreno di gioco. Paratoski è al limite dell'area di rigore. Tiro, gol, gol, gol, gol di Paratoski. Porco, porco. E mentre l'estremo difensore polacco festeggia sostituendo la propria erezione alla bandierina del calcio d'angolo, noi ci lanciamo nel vuoto. Addio!
2: Bene, tutto bene, tutto benissimo. Se volete scusarmi, ora io vado a scaricarmi un'app che ti dice dove bivaccano i barboni più scopabili della città e vi do appuntamento a settimana prossima per la diretta della fine del mondo. Buona apocalisse a tutti.
6: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
7: Questa sera Super Quark.
8: Bene, benvenuti. Cominceremo per la prima volta venerati come degli dèi fino al tramonto.
9: Allora, questa sera cercheremo quella polverina che noi chiameremmo tamburo ruotante. L'invenzione. Quanto sia lungo un metro, infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma e viene fuori questa scala. Allora, alla tigre.
10: Piero, basta, hai 90 anni, ti fa male quella merda. Chiamate l'ambulanza, dai, è stato male ancora. Ma non gli avevate controllato le tasche?
11: Ci troviamo nella giungla del Nicaragua, alle pendici del vulcano Naso che Cola. In quest'oasi, dove dimorano molteplici specie animali a contatto con popolazioni indigene, che da questi territori hanno imparato nel corso dei millenni a trarre sostentamento e protezione, nonostante vi abitino anche specie autoctone, molto pericolose, come la serpe del cazzo. Nome scientifico Serpis turgidus inculis famalissimus. Questa serpide vive nascosta fra le fronde dell'albero della fica stretta, albero dai frutti rosei e polposi, amatissimi dalla scimmia chiavata.
12: Scopare! Voglio scopare!
11: Ecco un esemplare di scimmia chiavata.
12: Fica, voglio scopare!
11: Questo particolare primate vive in piccoli gruppi nelle zone alte degli arbusti e passa la propria giornata a succhiare fica stretta. Tra le chiavate e la fica stretta c'è un rapporto di dipendenza reciproca, perché questo primate assicura alla fica stretta una sorta di protezione dagli insetti infestanti, allontanati naturalmente dal fetore acre dei suoi escrementi.
12: Vuole la fica! Fica!
11: Ma ecco una serpe del cazzo che sale lungo un arbusto di fica stretta, attratta da una chiavata. La chiavata si è accorta della serpe del cazzo e smette improvvisamente di succhiare la fica stretta. È troppo tardi per la chiavata. La serpe del cazzo si è già avvinghiata al suo corpo e la sta soffocando col suo potente veleno, facendo cadere dall'alto la fica stretta, che andrà a marcire sul fondo della foresta, dove il ciclo naturale trasformerà questo frutto in un altro arbusto. Ora, lentamente, la fica stretta maturerà fino a divenire una fica matura e infine una fica marcia, della quale vanno ghiottissimi i tassi dal collo di merda, abitanti della parte bassa della vegetazione.
13: C'è una fica stretta. Che schifo, è diventata marcia.
11: Questi territori sono ad oggi fra i più incontaminati al mondo e il governo lotta per preservare l'habitat per chiavate, fica stretta, serpe del cazzo e tassi col collo di merda.
13: La fica.
11: Nella prossima puntata faremo un lungo viaggio fra le colline attorno a Firenze. A pestare i cinesi che sputano. Alla prossima puntata!
7: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
2: Un caloroso fanculo, amici sportivi all'ascolto, per quest'anticipo della 12esima giornata di Serie A. Un solo campo collegato quest'oggi, San Siro, dove l'Inter di mister Strapazzotti affronta l'Atalanta di mister Muratori. Questa mattina il nostro Gianni Vago ha avuto modo di intervistare l'attaccante nerazzurro Guguru, al centro di numerose voci di mercato dopo una striscia di 28 partite senza gol. Prego Gesù di far partire il servizio.
5: Siamo qui con il campione ghiotto di melanina, Mario Guguru. Guguru, pare che ti vogliono vendere al mercato come una triglia qualsiasi. Come reagisci a queste voci scritte grosse sul giornale rosa? Sei preoccupato per una possibile cessione?
4: A me ne sbatto il cazzo! Guarda come me lo sbatto! Io guadagno 9 milioni di euro all'anno. Possono mandarmi pure in Groenlandia per quanto me ne frega. Tanto puttane e birrette ci stanno dappertutto!
5: Dure per un giovane di 45 anni, ma non sei dispiaciuto di lasciare i tifosi della squadra che rappresenti, di cui ora mi sfugge il nome?
4: I tifosi per me contano meno delle nane. Sono un branco di disadattati, feccia infame, e se mi bucano un'altra volta le gomme del Lamborghini, finisce che gli fotto tutte le madri al loro funerale.
5: È sempre bello quando un atleta parla a cuore aperto. Ti auguriamo di fare molti canestri quest'oggi, Guguru. Linea alla vecchia, a volte scopabile, a volte no.
4: Hai detto canestri? Ma che cazzo di mongo sei? Perché ti mandano a fare le interviste? Di chi sei, figlio? Lo so io di chi sei, figlio. Di quella puttana che mi sono inculato ieri sera. Annusa le dita. Senti l'odore della cagna che ti ha creato.
5: Aia, aia, aia, no, fermo, metti via la foca senza pinne. Aia, aia.
2: Bene, mentre Guguru prende a cappellate il nostro Gianni Vago, è il momento di entrare nel vivo dell'azione. Mentre io sveglio il barbone a cui sto insegnando l'arte dell'amore imbavagliato, noi andiamo a San Siro da massimo voltaggio.
3: Grazie studio! Partita molto accesa qui al Meazza! Al settimo minuto ammonito Guguru, colpevole di aver spento una sigaretta nell'area di rigore avversaria. Ora è l'Atalanta che attacca con Yaya Pure. Livoriano allarga per la corrente Putridoni. Putridoni è pressato da Gran Storpio e cambia tutto per il serbo Vaginismovic. Il trequartista atalantino resiste al pressing di Mosca Fonzi, triangola con Negro di Notte e si prepara a effettuare il cross. Area di rigore intasata, tutta l'Inter a difesa della porta di Ragnateli. Cross di Vaginismovic. Uscita a pugni chiusi di Ragnateli, ma Guguru lo anticipa. Anche lui a pugni chiusi, fallo di mano, rigore, rigore per l'Atalanta, fallo di mano di Guguru, puttana la... Ah! Ah! Ma cosa ho fatto di male? Cosa? Ditemelo! Gol! Gol! Gol di Maxi Trota! Ma bastarda! A San Siro il risultato è cambiato, Inter 0, Veneti di Montagna 1, linea ai consigli per gli acquisti, porco... Ma che cazzo incitate quel di merda? Bastardi, maledetti!
14: Non ci posso credere. Guguru, anche tu fai la spesa ai magazzini poverini?
4: Ma manco morto! È una pubblicità! Mi pagano per convincere voi pezzenti a comprare sta merda da 4 soldi!
15: Oddio, il grande Guguru ai magazzini poverini? Non vedo l'ora di dirlo a mio marito.
4: Ecco, brava, e digli pure che te l'ho buttato nel culo, brutta zingara mancata.
16: Mi hai convinta con il tuo charme, Guguru. D'ora in poi verrò sempre a fare la spesa ai magazzini poverini.
4: Magazzini poverini! Prodotti di merda probabilmente tossici per pezzenti infami come voi. Parola di Guguru!
2: Io ci compro i vibratori, usa e getta ai magazzini poverini. Una scelta obbligata quando li devi condividere con senza tetto con un'armatura di croste. Ma torniamo San Siro, da massimo voltaggio.
3: Grazie studio! Inter arrembate in questi minuti finali. Ora la formazione di mister Strapazzotti continua la sua disperata ricerca del pareggio. Conficca la cagna. L'argentino attende l'inserimento di Jerry Cacca e lo serve in profondità. L'equadoregno salta l'indiano Shambalabalabumbum Gnam Gnam. Evita l'intervento in scivolata di Pistorius e la mette in mezzo con una pregevole rabona. Guguru salta contrastato da Tonno di Frocco. Colpo di testa di Guguru. Palo! Ancora Guguru! Traversa! La Fristanco si ritrova il pallone fra i piedi e mira all'incrocio dei pali. Tiro! Incrocio dei pali! Pallone recuperato da Centofalli. Il capitano nerazzurro si trova davanti la porta vuota. Si prepara al tiro. Guguru prende possesso della sfera, si gira, colpisce il pallone con una forza simile a quella di Thanos e raggiunge la rete avversaria facendo autogol! Ma no, ma dai! 29 autogol in una sola stagione! Ma clerata, ma io lo uccido! Porco!
2: Ottimo, e mentre io cambio le batterie al mio vibratore per barboni in attesa che il mio amico nel sacco a pelo esca dal coma etilico, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Sayonara masnada di cafoni inchiavabili.
3: Ma smettetela, che cazzo lo incitate? Cane quel malinciato, basta, basta!
4: Vado a scoparmi le vostre madri! Ciao, merde! Ciao.

0: Smash Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao amici di Garage Brother, io sono Francesco.
2: E io sono Franco, oggi siamo a Lisbona.
1: Sì, nella libreria Bertrand.
2: Sì, la libreria più antica del mondo. Francesco, a te piacciono i libri?
1: Sì, sono comodi per asciugarsi il pene e l'ano. E a te piacciono?
2: No, io preferisco vedere i film. E le librerie ti piacciono?
1: No, perché non c'è mai fica. E quella che c'è, puzza di naftalina.
2: Hai ragione, comunque oggi avremo la possibilità di sgombrare il piano interrato di questo posto. Andiamo!
1: Ehi!
2: Eccoci qui, Francesco, guarda quanti libri!
1: Sì, tipo questo, si chiama Don Quixote, sono 4 libri e sono del 1625!
2: 1625? Ma allora sono scaduti, cazzo!
1: Vabbè, dai, li metto nella cesta dei $5.
2: E questo? I Promessi Sposi 1827! C'è pure la copertina in pelle!
1: Aspetta! Sì, è pelle, però non è neanche Louis Vuitton!
2: Hai ragione, dai, mettilo nei $5! Francesco, guarda questo! La copertina c'ha una faccia! Sembra una faccia umana che urla!
1: Wow! Ma scusa, è tutto scritto in una lingua strana e con l'inchiostro rosso.
2: Si vede che avevano finito il nero.
1: Cosa c'è scritto sopra?
2: Necronomicon 800 A.C.
1: A.C. Ah sì! Allora è il manuale dell'aria condizionata!
2: Non credo. Senti, facciamo venire Rick Salieri.
3: Ecco me, ragazzi! È bello, finalmente a Lisbona, cazzo, che è un posto pieno di figa, come si beve! Mamma mia, che polvo che c'è qua dentro! Porca puttana, alza la cosa, mi prendo! Dai, fatemi vedere queste quattro cacate che poi vado in spiaggia, dai!
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
1: Ciao Rick, guarda questi quattro libri. C'è scritto Don Quixote.
3: Don Quixote. Sì, Don Quixote è la storia di questo prete che si chiamava Don Pisciotta, lo chiamavo. Don Pisciotta perché aveva questi problemi di perdite e quindi si vedeva, sembrava la goccia sulla tonica, no? Quando lui andava in giro, cioè, sembrava questa goccia di piscio sulla tonica e lo chiamavano Don Pisciotta. In realtà lui si chiamava Don Lauro. Abbiamo costato $10, che è carina, una storia simpatica.
2: Rick, questo? C'è scritto Promessi Sposi.
3: Promesse Sposi. Ah, questo è dove hanno preso il boss delle cerimonie. Sai che fanno il boss delle cerimonie, quello con Napoletana che fa tutte cose. Hanno preso il boss delle cerimonie, è il copione, il primo copione del boss delle cerimonie. Però è un po' due palle, perché alla fine, cioè, finisce così. Vuoi prendere moglie, vuoi prendere marito? Sì. Cioè, è troppo spolorato. Poi si baciano, una cosa da ricchione, dai. Dai, è una cosa che piace il culo a Tony, via. Dai.
2: Rick, scusa, ma qui dice che è di Manzoni.
3: Manzoni non era quello della carne scatola, quello con la carne con la gelatina. E questo sì, sì. Questo è il matrimonio di quello lì. Si sono sposati lui, che si chiama Manzotin, e sì, Mandal, che era la moglie. Non sono tanto sicuro di questa roba. Comunque, sempre $10 vedo, perché la roba bella mi piace. Dai, anche morbida. Aspetta un attimo che ci appoggio le palle. Effettivamente è morbida questa pelle, vai. Mi ricordava una mia ex di Crotone. Minchia, una porca. Vabbè, dai. Che ci avete dall'altro che voglio andare in spiaggia.
1: Ok, Rick, affare fatto. Ma adesso guarda un attimo, abbiamo ancora una chicca.
3: E che cazzo è sta chicca?
2: È questo libro qua.
3: Pensavo uno che si chiama Federica, pensavo una chicca che si scopava, invece niente, non si scopa mai con voi ragazzi. Vabbè, che cosa? Mamma mia, che brutto! C'è una faccia brutta su questo libro. E perché è scritto rosso? Scusa, è scritto tutto rosso. E se vedete che è un vecchio comunista. Questo è un libro di un comunista che urla.
2: Scusa Rick, ma qui c'è scritto che si chiama Necronomicon.
3: È Necronomicon, si vede che è veneto. Sai che è tipico il cognome veneto, cioè Maricon, queste cose qua. Se tu i veneti tutti così, Agoston, Pirlon, tutti veneti. E questo deve essere veneto.
1: Sì, ma Rick, scusa un attimo, è scritto con una lingua incomprensibile e poi c'è firmato 800 A.C.
3: E quella è la cilindrata. La cilindrata non va, infatti non è che va tanto veloce sto libro. Se lo lasci fermo è come la mia Panda, che quant'è la mia Panda? 500, quant'è la cilindrata?
1: 1100.
3: 1100 va più potente, infatti vedi che è fermo, è un chiodo sto libro, no, niente. E fammi dare un'occhiata, vai. Ah, però.
2: Ma c'è una stella a 5 punte.
3: E sapete che l'hanno scritta a Natale. Era la cometa che ci piaceva. Fammi leggere.
2: Rick, ma queste sembrano parole arcane.
3: Ma quale cazzo di cane? Qua ci sono solo pulci e tarme, vai. Fammi leggere, che cazzo c'è scritto? Clato, Barada, Nicto.
2: A me sembra una formula magica.
3: A me sembra una supercazzola. Allora, andane, prematurata e spirulina. Andatevene a fanculo, vai, ti do 50 dollari.
2: Avete sentito?
1: No, cosa?
2: Un rumore sinistro.
3: Ah, deve essere la manifestazione della CGL.
2: A Lisbona?
3: Non so come si chiama. CGL. Cane, gatti, Lisbona. CGL. Vai, lavatevi dal cazzo adesso per tutto il banco di 250 dollari. Dai, andate via.
2: Ok, Rica, fare fatto.
0: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
3: Ma che è sto buco dentro il terreno? È un opertuoso dentro la libreria. Straporca la puttana! Minchia, un demone!
4: Colati i pantaloni, umano!
3: No! No, demone ricchiano! No, demone ricchiano! Ragazzi!
4: Apparisci tra le fiamme!
3: No, le fiamme no! Meglio pigliarla al culo, ragazzi! Non è che prima di andare via la panza dell'olio! Della vasellina! Ragazzi!
0: Radio 105!

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Mi piace un cazzo.
3: Lo devo fare. No, sì.
2: l'ha messa, andevo. Perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
3: no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
3: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
4: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto? Uno, due, tre.
5: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere un ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
4: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
6: Lo Zoo di 105.
7: Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh. I super erotici.
8: Che cazzo dei grilli? Mi hai fatto fare il mutto alto così sulla sedia?
9: Risata diabolica c'è scritto.
8: No, ho capito, ma lei ha fatto esplodere una supernova. Meno diabolica. Vada.
9: Come immaginavo, così meno matti non potete nulla contro di me.
10: Dannazione, ha ragione. Non riusciremo mai a sconfiggerlo da soli. Abbiamo bisogno di rinforzi.
11: Arrenditi, dottor Masturbatorto! I tuoi poteri non possono nulla su di me!
9: Ah, sì? E tu chi saresti?
11: Sono il dio senza coglioni, Castrator! E questo! E questo! E pure quest'altro! Soffri!
9: Beh, mi ha sconfitto! Ma almeno non può incurare!
11: E chi te l'ha detto che non posso? Non mi funzionerà il cazzo, ma le braccia ce l'ho ancora. Metti i guanti che mi fai schifo. No!
12: Che schifo.
8: Vabbè, ma come si permette, scusi?
12: Scusi, quel signore lì gli ha messo un braccio nel culo.
8: Beh, perché è il cattivo, la catarsi del villain che muore in modo atroce.
13: Salve, signor regista, adesso dobbiamo fare il primo piano del braccio che entra nell'ano e purtroppo l'attore ha detto di no, quindi pensavamo di usare il culo di supercomparsa o della troia della moglie.
8: Va bene, mettiamola ai voti, favorevole. Ok, ha vinto.
12: Che cosa?
13: Favorevole!
8: Siccome l'attore che fa Masturbator
12: sì.
8: Non è pagato.
12: È quello che ha appena detto favorevole.
8: Sì, sì, esatto, non è pagato.
12: Se lei ha già ricevuto un braccio in culo, non può prendere un altro.
8: No, lui è come Paganini, non ripete.
12: Immagino che sia doloroso.
14: Poi mi scusi, io le ho anche fatto i complimenti per gli effetti FX.
12: Ma questo non mi convince a prendere un braccio nel culo, mi perdoni.
13: Dai, calategli i pantaloni che facciamo al primo piano.
12: Allora, mi toccate.
8: È un primo piano.
12: Guardate che ho fatto judo, vi spacco.
8: Che cintura è lei?
12: Verde.
8: Verde non è tantissimo.
13: Ok, Castrator, in fila il braccio in culo a super comparsa.
12: Slegatemi immediatamente, non accetto.
13: Stop. Regista,
12: levalo.
13: È troppo piccolo il braccio. Che ne dice se chiamiamo il dottor Manone?
12: No, niente Manone. Levalo però, ha detto stop. Ma nel senso...
10: Salve, mi avete chiamato?
12: Chi è?
8: È il dottor Manone.
12: L'ho riconosciuto.
10: Vado, entro, vado.
8: Prego, ti accomodi.
12: Dove? Sa che a un certo punto col dolore...
8: No, è che parla, mi viene mossa così.
13: La rifacciamo.
8: Take two.
12: E tanto non sento più niente. Non sento più neanche le dita dei piedi.
8: E continua a parlare. Mi viene mossa. È il primo piano.
13: La rifacciamo.
8: Take three.
12: Piano su cosa?
8: È sul buco dell'ano. E continua a parlare. Mi viene mossa. È il primo piano.
13: La rifacciamo.
12: Piano su cosa?
8: È sul buco dell'ano.

0: This is the zoo, only for you.
1: In questo scherzo Wender chiamerà Arnaldo. Utilizzerà la voce di Topolino per fare Michele. Wender, conoscendo Arnaldo, ha già preparato varie parole. Sentiamo le voci che utilizzerà.
2: Ciao, come stai? Sono io! Posso farti una scorreggia? Hai capito chi sono? Sono Michele! Sei felice che ti ho chiamato? Hai fatto il gufo di legno? Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono. Sei contento?
1: Quindi Arnaldo sarà convinto di parlare con il suo carnefice. Sarà una telefonata incredibile.
3: Pronto?
2: Ciao, come stai?
3: Ma chi sei?
2: Sono io!
3: Dai, non fare il cretino, dimmi chi sei!
2: Sono io!
3: Senti, ragazzino, guarda che gli scherzi al telefono non si fanno!
2: Cacca, cacca, cacca!
3: Alla tua mamma arriveranno poi le bollette e dovrà spendere un sacco di soldi! Ora chiudi il telefono e vai a giocare ai giardini!
2: Posso farti una scorreggia?
3: No!
2: Senti la scorreggia!
3: Ma ti ho detto di no!
2: Hai capito chi sono?
3: E come cazzo? Come faccio a capirlo?
2: Hai capito?
3: Io non ti conosco!
2: Hai capito chi sono?
3: Senti, non farmi dire le parolacce, perché io sono una persona per bene!
2: Hai capito?
3: Non come te, che rompe le scatole alla gente! Dai, ora chiudi il telefono!
2: Senti che bomba!
3: No!
2: Sono Michele!
3: Porca... Michele! Brutto bastardo, figlio di puttana!
2: Non devi...
3: Io ti ammazzo!
2: Non devi dire le parolacce!
3: Dimmi dove cazzo sei!
2: Sono a casa!
3: La via, dimmi la via!
2: A casa mia! La mamma non c'è!
3: Dammi la via! Porca...
2: Faccia da cretino!
3: Michele! Michele, ascoltami! Mi hai rigato la macchina, mi hai fatto togliere le gomme, poi me l'hai fatta rubare! Io ti faccio arrestare! Mi stai rendendo la vita difficile! Porco...
2: Sei simpaticissimo!
3: No! Io non lo sono per niente! Dimmi dove sei che ti vengo a prendere!
2: Senti che bomba!
3: Michele, quando avevo la tua età, mio padre mi fece fare un corso di Kung Fu! Posso saltare fino a 3 metri e darti un calcio mortale! Ridi su sto cazzo!
2: Hai fatto il gufo di legno?
3: No! Non ho fatto nessun gufo di legno! Stavo finendo una zucca!
2: Che bravo!
3: Ma tu mi hai interrotto per farmi questa cazzo di telefonata!
2: Che bravo!
3: Michele, mi devo calmare perché ho male al petto.
2: Sei felice che ti ho chiamato?
3: Sì, tantissimo. Perché adesso posso dare una voce a quello stronzo di merda che sei. Ma io cosa ho fatto di male? Dimmi, Michele, cosa ho fatto di male?
2: Ti voglio bene.
3: No, io no. Mi stai sui coglioni.
2: Questa notte ti darò fuoco alla cantina.
3: Porca m***a.
2: Sei felice che ti ho chiamato?
3: Michele, mi sto guardando allo specchio e sto vedendo Satana.
2: Questa notte ti darò fuoco alla cantina.
3: Provaci, io stanotte la passerò giù.
2: Ti faccio saltare tutto.
3: Cosa hai detto?
2: Ti faccio saltare tutto.
3: Vieni, vieni, ti lascio anche il portone aperto. Bastardo infame.
2: Che bello, ti piscio dappertutto.
3: Michele, io avevo una macelleria e ho la cucina piena di arnesi. Se provi a pisciare te lo taglio con la mannaia. Capisci cosa ti sto dicendo? Pezzo di stronzo.
2: Ora sono giù che ti sto pisciando sul cofano.
3: Michele, stai lì fermo. Non ti muovere. Piscia pure sulla macchina, basta che stai lì. Io scendo immediatamente.
2: Che bello, ti piscio dappertutto.
3: Stai lì, non andare via. Ma dove cazzo le ha messe? Te cazzo di chiavi. Ogni volta esce per andare da quella stronza del piano di sopra e mi chiude dentro, porca...
2: Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono.
3: No,
2: sei contento?
3: Non lo fare, Michele.
2: Ciao Arnaldo, non ti chiamerò più.
3: Eh?
2: Non ti chiamerò più.
3: Ecco, bravo, non mi chiamare più.
2: Non ti chiamerò più.
3: Bravissimo, non farlo più. Perché non si fanno queste cose? Io lo so che sei un bravo bambino.
2: Ciao.
3: Ciao Michele, non chiamarmi mai più.
2: Ciao.
1: Bene, qui finisce questa saga incredibile. Non la facciamo finire? Perfetto. Allora lo richiamiamo immediatamente.

0: Sì, pronto.
1: Arnaldo!
0: No!
1: Ti ho pisciato nel portone.
0: Porca m***a! Ti ammazzo!
2: Radio 105.
3: Cucu, che mio cugino! Cucu, che mio cugino! Si è fatta male!

0: Bentrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Donna Ruanda, mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di palle sinistre di nani albini.
3: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Pensaci bene, non ti sei dimenticata qualcosa?
2: No, non credo. Ho spompinato l'asino e fatto riparare la macchina che fa i pompini come mi aveva chiesto.
3: Cretina, ti sei scordata che oggi è il mio compleanno?
2: Oddio, che sbadata! Mi faccio subito perdonare e vado a comprarle un regalo al supermercato.
3: Deficiente! Non lo sai che io al supermercato abbiamo un trascorso anale?
4: Tito alla fica 4! Tito alla fica 4! Tito alla fica 4!
2: Se non vuole un regalo, cosa posso fare per il suo compleanno?
5: Potrei farle la stessa domanda!
3: Ma vedi che sei proprio una plebebete senza cervello? Lo sai che per ogni mio compleanno organizzo un'orgia in mio onore con tutti i cittadini di Ponte Vecchio?
2: Oh, è vero! Mi perdoni, vado subito a prendere l'elenco del telefono e lo comunico a tutti!

0: vorrei farle la stessa domanda. Stessa domanda. Detto in maniera elfica.
1: Sono arrivati gli invitati.
2: Buonasera.
3: Permesso, salve.
4: Sera,
2: salve. Sera, salve. Salve.
3: Scusi, buonasera. Posso. Sera, c'è il bagno, ciao. Per
2: che
3: la
2: bel cazzo che ha. Complimenti.
3: Guardate me. Io ho cagato. Non so sì. Se. Può dar fastidio.
2: Punta nel culo, però non me l'aspettavo. Oh.
5: Qualcuno sa dirmi se questo è un capestro o una cappella?
3: Io sento solo voci di uomini, però scusate, ma una figa non c'è.
1: Benvenuti, signori. Potete darmi i cappotti e le mutande. L'orgia sta per iniziare.
3: Ah, io sono venuto già nudo.
6: Anch'io.
2: Tanti auguri.
6: Io te.
3: Ma come batto il cazzo sul tavolo?
5: Sicuri che quella sulla torta sia panna?
7: Sì, sì, bravi. Ora però iniziamo a scopare. Uno, due, tre, via!
2: Sto godendo, mi hai pestato il piede! Ezio Greggio!
3: Scusate un attimo, qualcuno si è accorto che me lo sta mettendo in culo?
5: Giovanni Rana!
2: Scusate, di chi è questo cazzo?
3: Non lo so, non lo so, ce l'ho nel culo io però!
7: Questo sì che è un compleanno.
2: Ma aspettate, qui c'è qualcosa che non torna.
1: Ma cosa?
2: Oddio, ho scoperto il segreto di Donna Ruanda.
1: Oh. Davvero? E qual è?
2: Che Donna Ruanda...
7: Non osare.
2: Puttana.
3: Scusate, posso scopare il cadavere?

0: Ingresso dell'ano alla cassa 5. Tito cassa 4.
1: Lo Zodi 105.
2: Buonasera a tutti e benvenuti a Chissà chi cazzo è. Conduce in studio Amadeus.
3: Bentornati a Chissà chi cazzo è. Il programma che se guardi e scegli di chi vuoi lo puoi vincere anche tu. Quindi iniziamo con la prima chiamata.
4: Guarda!
3: Io sono Amadeus. Oggi dovrai indovinare il personaggio misterioso.
4: Che cosa devo fare? Che cosa? Ma poi chi sei?
3: Con chi stiamo parlando?
4: Ehi, porta la c***a del suo Ennio! Ennio con la doppia gna!
3: Un applauso a sta merda di Ennio! Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno.
4: Ma che... dov'è che le vedo? Dove le vedo?
3: Le vado a delle...
4: sono nella scala!
3: Le vado
4: più, a... che non le vedo, più che va che non ci sono! Porca la...
3: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che...
4: Ci sono solo delle vacche, porca...
3: Io però prima gli andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone.
4: Ma sto spalando la merda, sto pulendo la strada, vacca...
3: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente. Pino Scaglione, che ha la faccia da coglione.
4: Ma chi sa se c'ha la faccia di merda?
3: Le vado ad elencare le professioni. La prostituta.
4: C'è la burrale, c'è la burrale. Dov'è la vecchia? Dov'è la vecchia?
3: Il ballerino, il cuoco.
4: Ma la vecchia, voglio la vecchia. Da burrale, voglio la vecchia.
3: Se indovinerà, si porterà a casa 32.000 euro.
4: Cosa devo fare? Cosa devo fare? Dammi la vecchia, dammi la vecchia. Voglio la vecchia.
3: Lei mangia le uova.
4: Vai, che le
3: uova.
4: Le mangio la mattina.
3: Si dice uova, bastardo. Uova.
4: Ma
3: lei è un ignorante bastardo sifilitico di merda.
4: Ma porco
3: uova. Si dice uova, bastardo. Ma chi cazzo avete chiamato? Ma questo va preso e messo in galera. Comunque ha perso.
4: Non lo voglio più, la vecchia da bucare. Vai a cagare.
3: Adesso andiamo con la seconda chiamata.
5: Pronto?
3: Bentornati a Chissà chi è. Io sono Amadeus. Oggi dovrai indovinare.
5: Tu sei un ricchione.
3: Con chi stiamo parlando?
5: Col cazzo che ti fotte stai parlando, chi te morte viva.
3: E allora facciamo un applauso a Tommaso che annusa i buchi del culo col naso.
5: Sì, l'ho annusato a quella puttana di mamma.
3: Applausi!
5: Di tutta la statua di te morte viva.
3: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno. Le vado ad elencare le professioni. La prostituta. Il ballerino.
5: Tua madre, tuo padre.
3: Il cuoco.
5: Il ballerino che balla sui cazzi neri, in culo a chi te morte vive.
3: Ma è incredibile! Ma che ha fatto? Ha buttato giù. Presto, richiamiamolo immediatamente. Se indovinerà, si porterà a casa 32.000 euro.
5: Adesso. Non voglio indovinare niente, non mi interessa niente, non mi chiama mai più.
3: Ma che stronzo che sei.
5: Io vengo entro a piedi uniti in un buco di culo di quella puttana di mamma.
3: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente, Pino Scaglione, che ha la faccia da coglione.
5: Pronto,
3: guardi, le volevo chiedere scusa.
5: Ma chi è? Mannaggia, ma chi è?
3: Le chiedo enormemente.
5: Cane.
3: Anche se chi per è? Me rimane sempre una grande testa di cazzo.
5: Mangulacchi te morte, ti giuro, guarda, ti entro col furgone nella porta di casa e ti faccio saltare in aria come un kamikaze. Mangulacchi te morte.
3: Va, che merda di gente che c'è in giro.
5: Morte, morte, morte, chi te morte? Morte, stramorte, viva!
3: Vuole salutare qualcuno? Vuole salutare qualcuno? Ma come mai continua a cadere la linea? Ma non è possibile! Forza, dai, facciamo quest'ultimo tentativo e andiamo a chiamare questo terrone.
6: Yeah.
3: Allora facciamolo, buongiorno, questo calorosissimo applauso a Pietro Mangia Merda di Belluno.
5: Morte vive.
3: Oggi
5: non mangiamo un co come te, io se non mangiamo come te, io vengo e ti mangio la testa, il cervello, poi scendo giù, ti mangio i coglioni. E poi all'ultimo, lo sai cosa faccio? Ti metto un petardo nel culo e ti faccio esplodere in blocchi del burro.
3: Ma è incredibile! Chiedo scusa per il disagio a tutto il pubblico a casa, ma abbiamo problemi sulle linee telefoniche. Proviamo a richiamare questo bifolco perché stava per vincere.
5: Chi è? Pronto? Chi è?
3: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
5: Tre puttane, che sei così stronzo che per cagarti ci vogliono tre puttane quando sei nato, un gulacchito e morte e stramorte.
3: Incredibile.
5: Tutta razzatoia!
3: Ah, che delusione, ha perso.
2: Chissà chi cazzo è. Torna settimana prossima. Buona serata a tutti. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente,
3: Iron Man, è normale che mi sia cresciuto il cazzo di un metro?
4: La Madonna, anche a me. Ecco cosa mi aveva fatto inciampare il mio cazzo.
3: Che? Guarda.
5: Stop. Che è questo?
3: C'è scritto sul campione.
5: Sul campione c'è scritto. Tutti aspirati sono, capito? Come un calabrese.
3: Ok.
5: Prego.
3: Guarda.
5: No. Calabrese solo nell'aspirazione.
3: No, perché? Ha fatto. E doveva fare.
5: Vuole fare.
3: Forse mi viene meglio.
5: Come la band anni 80. Sì, prego, sì. Vada.
1: Forza, in viaggio, super erotici.
6: Il mio piano sta andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
3: Melo tedesco, ti prego, perché te lo giuro, cioè, dovermi fare una doccia prima e dopo con l'interpretazione è troppo. Cioè,
5: non sputazzi.
3: Madonna, che schifo.
7: Ed ora la seconda parte di
5: non sputare.
8: L'enfasi.
3: Madonna, guarda che roba. Mi viene da sboccare.
5: Ha lapillato. Non la pilli.
8: Vabbè, comunque.
5: No, c'è tutto lo sputazzo sopra. Non schifo.
8: Ma è piccolo, è leggero.
5: Inenarrabile.
8: Vado?
5: Sì, meno sputazione.
8: Meno tedesco.
5: No, più tedesco.
8: Più tedesco.
5: Meno sputaziofono. Azione.
6: Il mio piano sta andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
3: Insisto con la mia teoria.
5: No, io lo giuro, la persona è che lui prende tanta taurina per fare questo.
3: Ma secondo me è affetto da qualche...
5: No, lui ha studiato col metodo Stanislavski.
3: Esatto.
5: È stato 25 anni dentro una fabbrica della Red Bull per entrare bene nella parte, capisci? Tipo Dustin Hoffman, capisci? È un grande professionista.
3: Ma la Red Bull fa volare, mica rende
1: Non cagar vittoria tanto presto, dottor stronzo. Te la devi vedere ancora con noi. Forza, all'attacco, super erotici. Beccati questo.
5: Stop. Che vuol dire pure anche a Svidankin, già che c'è?
3: Perché?
5: Non lo so. Sembra un domatore dei pony.
3: Perché sto mimando il cavallo magico di Super Compagno.
5: Non ha il cavallo magico.
3: Ho deciso di avere un super cavallo magico che tira le zoccolate.
5: Decido io qua. Lei non ha un cavallo magico.
3: Però era figo.
5: No. Lei come...
3: Cioè, come Thor che c'ha il
5: martello.
3: Il martello.
5: Lei...
3: Io pensavo all'inizio i chiodi. Martello.
5: Esatto.
3: Però mi diventava molto religiosa.
5: No.
3: Che combattiamo con uno con la barba, gli sparo i chiodi. E
5: No. Allora, lei per combattere i nemici ha questo cuscino di piume.
4: Prendi questo missile. La sgambe.
1: Dannazione, questi cazzi giganteschi sono solo un impiccio. Non possiamo neppure incularlo.
9: Abbiamo bisogno di rinforzi. Arrenditi, dottor stronzo. Con me i tuoi trucchetti non funzionano.
6: E tu che cazzo saresti?
3: È caduto il pilota del robot gigante. La bocca è caduto. È morto Ryu.
5: È morto purtroppo. Sui miei pantaloni è morto.
9: Scusate, ho degli impermeabili in auto, li volete?
3: Sì, amore, vai a prenderli.
5: Mi cerca pure su internet nella lavanderia a gettone, che i pantaloni ormai sono compromessi.
8: Comunque il teatro è sofferenza.
5: Sì, ma pure la regia deve vedere che cagamento di cazzo. Andiamo dalla battuta del dottor stronzo, possibilmente tenendo la T dentro l'arcata dentaria. Grazie.
6: E tu?
5: Niente, l'ombrello per esistere.
3: Magari è l'arma segreta del tuo stronzo. Il tu diventa un missile.
5: Vogliamo cambiare? E lei?
8: È lei.
5: E lei chi diavolo sarebbe?
8: No, sì. Volevo precisare che quel tu sputacchiante l'ha studiato.
6: E lei che diavolo sarebbe?
10: Io sono Migradatator. Faccio veloce. Come un coniglio. Cosa ha fatto? Facciamo una seconda.
6: Cosa è successo? Mi ha inculato oppure mi è entrata una mosca nel culo.
10: Come osi prenderti gioco delle mie dimensioni modeste? Guarda che ti spacco la faccia io, eh. Prenditi queste piccole ditate delle pupille.
3: Mongoloide però come pesta, cazzo.
5: No, ma scelga però, cioè, o uno o l'altro, non è che può essere una battaglia da meno mali.
6: Questa volta avete vinto! Ma avete vinto solamente una battaglia! Ma non la guerra! Ove guerra, società!
1: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Evviva il cazzo piccolo di Microdotator! Piccolissimo! Quasi inesistente! Evviva il cazzettino!
10: No, ma scusate, io vi ho salvato il culo e pure mi prendete in giro! Ma allora siete proprio un sacco di merda, tutto quanto!
3: Sa cosa ci fai, scemo? Uno schiaffo di disintegro.
10: A me?
3: Ma che sono tutto nervi io.
10: Ma sai che ti pungo le gengive? Ti faccio tanti di quei buchi con le gengive, con le braccia.
3: Ti mordo una spalla, ti disintegro.
10: Perché non ci provi? Te rombo, ti aspetto nel parcheggio. Bastardo.
3: Avere la macchina, scemo.
10: Che non c'hai la macchina tu?
3: No.
10: Vuoi guidare la mia?
3: È piccola tanto.
10: Non so. Beh,
3: cabrio?
10: No, e volo via.
3: Vabbè, se ci entro così mi dai un passaggio, sono a piedi, scusami.
10: Basta che non mi rompa il cazzo, che c'ho il cazzetto piccolo, eh?
3: No, se mi accompagni a casa, mia moglie può sedersi sul tetto.
10: No, non ci sta.
3: Fai il doppio giro?
10: Che so, scemo, c'ho il cazzo piccolo, mica il cervello.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardia la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso
1: fammi dai Leo.
2: Dai un cazzo, come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti indietro, no. Lui, la guardia dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Baciamelo piano.
2: I super erotici.
3: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore? Prego, inserire 50 per bocca, 100 all'amore.
4: Iron Man, che cos'è questa scatola di latta con l'ombretto?
5: Capiti proprio a fagiolo, super comparsa. Ti presento Robottana, il robot puttana.
4: Ok, bulloni al posto dei capezzoli sono un concetto interessante. Ma se devo essere sincero, in generale, non la trovo molto attraente a te.
6: Eh no. E come? Era partito così bene. Attraente.
4: No, ho detto attraente.
6: Attraente.
4: Sì, perché sto cercando di lanciare questo nuovo slang. Sai la ragazza?
6: È proprio nel film mio, adesso.
4: Sai quella che ha fatto il corsivo? Ho detto, Io metto tette in ogni parola dove ci sono le tine,
6: sì,
4: divento famosissimo
6: certo.
4: Quello che mette le tette.
6: Certo.
4: Ha capito il concetto?
6: Sì, sarei ore ad ascoltarla.
4: Concetto
6: ma sa,
4: tette?
6: 100 tette, migliaia di tette. Ma io veramente passerei la vita ad ascoltarle.
4: Tipo, settembre tette.
6: Settembre, certo, sì, sì. Ho capito il concetto, mi è molto chiaro! Ma questa produzione costa 16.000 euro al minuto! E quindi le sue lucubrazioni sulle tette mi rompono il cazzo!
4: Farò attenzione.
6: Anche io a rompere il cucculo. A cacca, capito?
4: Eh no, lei ha fatto sia cacca che culo.
6: Io faccio il cazzo che mi pare. Poppo poppo.
5: Cretino, Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine.
7: Sì.
8: Non ho mai scopato così bene.
7: Ancora.
4: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
6: Ma perché se fai i cazzi su? Anche C1P8 c'è una persona dentro, non si deve vedere.
4: Ma si vedono proprio le mani umane che spuntano.
6: Ma no, le mani umane non si vedono, sono mani robotiche, sono cyborg.
4: Chi c'è dentro?
6: Robert De Niro.
9: Scusate, andava bene la scena così?
4: Amore, cazzo fai? La trovi nel film?
9: No, scusa, mi hanno detto che mi davano 2 soldi in più, ho pensato che era una buona idea, no?
4: E chi è che c'era la scatola che ti inculava?
10: Salve.
6: È Celentano.
10: Salve.
6: Beh, ormai non lavoro più tanto, c'è la sua età. Però come dentro la scatola del robot chiavatore, del rumba chiavatore.
4: Sono fan, cazzo, è una roba incredibile, amore, ciucciaglielo.
6: Possiamo andare avanti, per favore?
4: Prego, Celentano, si incuri mia moglie.
6: Lei si faccia da fare suoi, andiamo avanti con.
5: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane.
6: No, chi ha sgommato con la panda? Chi è?
4: Ebraico questo.
6: No, questo è italiano. E HM si dice HM.
4: Ah, quello delle magliette?
6: No, quella è il cinema, è un'altra cosa. Qui ce l'hai prima.
4: HM.
6: Senta, scusi.
4: È sunnita.
6: HM. Non è sunnita e non è neanche sciita, è manco beduino. È italiano. È HM.
4: HM.
6: No, è come quando uno si schiarisce leggermente la voce. No, questo è troppo, un tubercolotico. Meno. No, questa è una persona che non riesce a pescare. Questo è uno che caga. Questo è uno che ha paura del fantasma. Questo è uno che è appena inciampato.
4: Li ho finiti, non ne so più.
6: No, ma deve fa. No. Così è un beduino che assalta una diligenza.
4: Ah, vede che c'è qualcosa comunque di arabo.
6: No, lei lo fa arabo. Questo è italiano. No. Così è proprio uno che ha scureggiato in ascensore. Questo è mannaro. Niente. Allora, seguami. Mi guardi. Mi guardi tra le palle dell'occhio. Ok. Bellissimo. Bravo. È un momento di incertezza, capito? Lei si sta schiarendo perché sta dicendo una frase della quale non è proprio sicurissimo, capito? Perché sta tutto un crocchiato, che è? Gobbo di Notre Dame.
4: L'ho fissata.
6: Ma no, adesso si sciolga, mi doveva fissare prima quando spiega. No, non sta accelerando con l'ape. Un fiorino. No, non è quello. Senta, vogliamo levarlo questo M?
4: È meglio.
6: Vedo che provoca dei fastidi, Faccia solo, lo vedo.
4: Lo vedo, si è infilata la spilla polvere nel culo.
5: No, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato il culo! Porca puttana! Si è distrutta! È tutta colpa tua, super comparsa!
6: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare questo, ma abbiamo detto che lo pensioniamo.
4: Perché l'ho imparato, ormai che lo...
6: Faccia un sob, qualcosa...
4: Sob!
6: No, sob così, cioè deve essere...
11: Mi
6: sob,
11: scusi, regista. Andiamo dritti. È un coglione.
6: Sì. Ecco, accordo.
12: Iron Man, ci è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
5: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio Conte Iacula. Presto! Non c'è tempo da perdere! Contattate i seguenti super erotici! È pronto a segnare?
4: Ah, segno io?
6: Mm-hmm. No, so, se lei due state. Iron Man è super comparsa, siete come Batman e Robin.
4: Però non vorrei fare una punta alla produzione, ma se dobbiamo chiamare tutta questa gente, non è meglio per abbreviare i tempi e farla avere.
6: Sì, facciamo il gruppo WhatsApp dei supereroi.
4: No, però magari che siano qua presenti. Lui sceglie tutto.
6: No, perché ognuno vive la sua vita insospettabile da persona normale, celando dietro la sua propria normalità il fatto di essere un supererotico, come Superman, come Batman, capisci?
4: Perché io vivo qua?
6: Perché non c'è una casa. E le abbiamo lasciato la roulotte di produzione per arrangiarsi e fare i suoi bisogni, capisci?
4: Ah, perché sono inquadrato nella roulotte?
6: No, no, non è inquadrato nella roulotte, ci sono delle microspie.
4: Ah, sì?
6: Non vorrà mica che gli lasciamo la roulotte di produzione senza guardare che cazzo fa, scusi. Poi lo rivendiamo sul dark web. Ma non c'è il suo nome,
4: È un circuito di cinema?
6: No, Snuff.
4: Sif?
6: No, Snuff.
4: Vedo.
6: E che stiamo a giocare a poker? Snuff movies, film, quelli che la gente che s'accoppa.
4: Meno male, non ho tutti questi soldi dietro con me.
6: Infatti, non giochiamo a poker, andiamo avanti.
11: Prego.
6: Lei prenda la super macchina da scrivere e prenda appunti.
4: Aspetti un attimo,
6: Super Remington, prego.
5: Black Passera, l'uomo.
6: Scusa. Piano. Troppo rumore fa.
4: Scusate.
6: Più discreto, grazie.
5: Black Passera.
11: Che fa?
4: Un tasto alla volta.
11: No, deve farlo finta. Per finta.
4: Farlo per finta?
11: Per finta, lei muove le dita ma non pigia i tasti.
4: Ok.
11: Lo schermo è spento, vede?
4: Sì.
6: Non dobbiamo sentire il rumore dei tasti.
11: Lei muove le dita così e viene inquadrato da davanti e sembra.
4: Ok.
5: Black Passera.
6: Ma se lo fa con la voce mi rientra stesso dentro. Se mi fa ta-ta-ta-ta-ta. Ma che è una canzone dei Morandi?
4: Per dare il rumore.
6: No, il rumore ce lo mettiamo dopo. Se è una produzione hollywoodiana avremo un rumore di macchina da scrivere.
4: Tanto lo accendo.
6: No, non si accende. Che ha fatto?
4: Eh?
6: Il suono d'accensione.
4: Perché è finto, diciamo.
6: È la macchina da scrivere, non si accende, è analogica. Adesso c'è il ritorno del vintage.
4: Ok,
6: prego.
5: Nella prossima puntata.
1: Sbo, ho sentito Sbo, sei proprio Sbo.
4: A me me la fa stracchino e rucola.
6: Che cosa?
10: Oh. Baciamelo piano.
2: I super erotici.
13: Rai Spreco presenta.
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
13: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
19: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
20: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
19: Scusi, non sto capendo.
20: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
21: No, questa volta io ti tolgo.
20: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
21: Prendi la candeggina, Rosario.
22: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
20: Oh no, Brimbelli!
21: Abbiamo vinto, usciamo!
19: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
23: Pronto?
19: Sì, pronto, buongiorno. Lei ha delle notizie di Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
19: sì,
15: che sono andato a puttane.
19: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante puttane,
19: sì,
15: no?
19: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
19: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo
16: scherzando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
19: sì,
15: delle feci.
19: Guardi,
15: forse
19: vabbè,
15: c'è il sangue.
19: Sì,
15: allora,
19: va
15: signora.
19: Bene. Questo.
15: Mi ascolti,
19: sì,
15: ero puttane.
19: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
19: Ah.
15: Non vorrei che sia. Come si chiama?
19: Don Gaetano?
15: Gaetano?
19: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
19: Scusi, lei.
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
16: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
16: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
16: Allora fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
16: Mamma, che brutte feci che c'è.
15: Ha mangiato
16: che...
15: le lasagne ieri sera.
16: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
16: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
16: inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
16: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
16: Orcacciami se.
15: Porca ma...
16: Come sangue non c'è nella feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
19: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega,
19: no,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
19: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
19: Ho capito, ma per telefono.
15: Alla priorità.
19: Sì, anche sulla Rai 3.
15: Su tutto qua.
19: Va bene.
15: Lo sport.
19: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
19: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
19: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
19: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese.
19: E
15: per
19: cosa
15: chi non
19: si
15: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
19: Sì.
15: Ecco.
18: Glauco! A tavola che è pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
18: Dai,
15: ma tu,
18: che ti ho
15: ma
18: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
18: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
15: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
18: Dai che si raffredda l'insalata.
15: Secondo cani, cani. C'è il colpo di Bagalov.
19: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
19: Ecco.
15: Uno.
19: Sì. Due.
18: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
15: Bagalov, porco.
19: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
19: sì,
15: sono
19: ecco,
15: quello della cacca,
19: sì,
15: dell'esame delle feci.
19: Sì.
15: Allora, sono
19: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
15: No.
19: Senti
15: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
15: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
16: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
17: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
19: Bene,
16: visto.
19: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
19: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo,
19: sì.
15: Decisivo?
19: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
19: Sì.
18: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
18: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda.
18: Hai visto Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
18: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
22: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Nel Wonderland di oggi ritorna lo psicologo Francesco Fallo. E fallo se pensi di non poterti fermare. Wender, fallo.
3: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
8: Psicologo?
3: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
8: No, io no, non ho detto a nessun psicologo, non ho bisogno di psicologi.
3: Ma se pensi di non avermi chiamato...
8: Ma non sono io.
3: Per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo.
8: Io non ho bisogno di psicologi, né ho detto a qualche psicologo che io mi voglio fare visita.
3: Niente. Ne apro. Avete... Se lo vuoi fare, fallo.
8: Ah?
3: Potresti anche non farlo. Vedi?
8: No, no. Io non ho chiesto a nessun psicologo, poi lo sapevo, si aspettava una telefonata.
3: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
8: Sono sicurissima, io non ho chiamato
3: e chiamami.
8: Nessun psicologo. Le chiedo scusa e arrivederci.
3: Vedi te, vedi?
0: Attenzione, perché Wender ha scoperto un nuovo sordo che non sente cosa dice. Ascoltiamo.
23: Non la sento.
0: Mi dispiace, ma non è lei.
23: Non la sento, guardi.
0: E va bene.
23: Senta, il modo che parla non si riesce a capire.
0: Ora chiuda il telefono.
23: Non sento cosa dice.
24: Pronto?
3: Per l'amor di Dio, vai.
24: Pronto?
3: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pronto?
24: Chi parla?
3: Buongiorno, sono lo psicologo.
24: E non sento niente.
3: Mi aveva detto di chiamarla.
24: Eh?
3: Mi aveva detto di chiamarla.
24: Non sento niente.
3: Ma se pensi di non aver...
24: ad alta voce o se no non so cosa dirti. Non prendo.
3: Ma se pensi di non avermi chiamato?
24: No.
3: Chiamami. E chiamami.
24: No, no.
3: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo.
24: Vabbè.
3: Vedi, ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
24: Insomma, cosa c'è?
3: L'ho chiamata per dirle di farlo.
24: Aspetta un attimo.
3: Vedi te. Poi, ne apro. Però...
24: Prova adesso.
3: Sono lo psicologo.
24: Chi è che ti ha chiamato?
3: Mi aveva detto di chiamarla.
24: Chi?
3: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
24: Ma chi devo chiamare?
3: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi, ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
24: Non ho capito con chi sto parlando.
3: Per l'amor di Dio.
24: Eh?
3: Sono lo psicologo.
24: Con chi sto parlando?
3: L'ho chiamata per dirle di farlo.
24: Senti, o alzi la voce o non si sente niente. Il mio telefono non prende. È vecchio. Non so cosa farci. Va bene?
3: Sono il signor...
24: O alzi la voce o se no non serve a niente.
3: Sono il signor Francesco Fallo.
24: Francesco Fallo? E chi è?
3: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
24: Ma chi?
3: Ma se pensi di non... Ma se...
24: Faccia piacere. Dai.
3: Vedi? Pronto? Sei un coglione.
8: Pronto?
3: Pronto?
8: Pronto?
3: Buongiorno, sono lo psicologo.
8: Eh?
3: Sono lo psicologo.
8: Beh, ma a me non mi interessa più psicologi.
3: Mi aveva detto di chiamarla.
8: Ma chi? Ma senta, lei ha sbagliato l'indirizzo perché io non sono mai stata con psicologo.
3: Per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
0: Vai, Wender. Sderena la vecchia limitrofe.
8: Pronto?
3: Mi aveva detto di chiamarla.
8: Ma
3: se pensi di non avermi chiamato.
8: Nel nome, il numero e tutto, io non l'ho mai chiamata.
3: Per l'amor di Dio.
8: Grazie a Dio non ho bisogno del psicologo.
3: Vai.
8: Dunque, chi le ha dato questo nome, questo indirizzo, cancelli il numero, non è il mio. Ecco.
3: Pensaci un attimo. Se pensi
8: questo
3: di non poterti.
8: Te lo dico. Se pensi di disturbare.
3: Se pensi di non poterti fermare. Però, se vuoi, fallo.
0: Qui ci vuole la super vendetta. Ci vuole. La forza del sole.
8: Pronto?
3: Per l'amor di Dio.
8: Cosa?
3: mi aveva detto di chiamarla.
5: No, guardi che sono già tre volte che le ho detto che non chiami, butti via il mio numero e non rompere i coglioni.
3: E fanno?
5: Io non ho mai avuto bisogno del psicologo, hai capito sì o no?
3: Ma se
5: rompere i coglioni!
3: Sei una cogliona.
5: Hai
3: però...
5: capito? Deficiente di un disgraziato.
3: Ne apro.
7: Radio 105.
19: Lo Zoo di 105.
9: Mori, ci sei? Ho scoperto che il mondo dove viviamo è finito.
11: Mori,
9: ho scoperto che il mondo dove viviamo è finto.
11: Ma hai cambiato droga?
9: No, Mori, devi venire in un posto con me.
11: Ah sì, dove?
9: Da Morpheus.
11: A circo? Bello, mi piacciono gli elefanti, dai.
9: Ma no, Orfei, Morpheus.
11: E chi è?
12: Siamo tutti pedine in un mondo falso. Siamo pedine di un sistema. Siamo tutti schiavi di Matrix.
9: È permesso?
12: Prego, accomodatevi. Voi sapete perché siete qui?
11: No.
12: Siete gli eletti.
11: Ma ci siamo candidati, squalo? Hai fatto qualcosa? Che cazzo hai fatto?
9: No, Mori, aspetta, fallo finire un attimo.
12: Viviamo in un mondo virtuale. Tutto intorno a noi è finto.
11: Ma che cazzo stai a dire? Ma tu te droghi come a squalo? Ma chi è questo?
25: Ciao bei ragazzi, volete farvi un giro con me?
9: Ammazza che figa, ma chi è?
12: Non esiste. Possiamo caricare di tutto. Non è reale.
11: Carica un'amica brasiliana allora, scusa, che cazzo.
12: Ora avete due possibilità. Pillola blu e potrete vivere l'illusione primordiale dell'inizio. Pillola rossa e vedrete quanto è profonda la tana del bianconiglio.
11: Ma te te fai di metanfetamina o sei proprio rincoglionito dei duo?
9: Infatti, dai, ma scegliamo la pillola rossa, no?
11: No, pillola blu io, eh.
12: Benvenuti in Matrix.
11: Ma che figata sto Matrix, è una figata proprio.
9: Mori, ma che c'hai in mezzo alle gambe lì? Un bazooka?
11: E secondo te perché ho scelto la pillola blu? Bello, mica sono deficiente. Orfeo, come
9: cazzo? Morpheus!
11: Come si chiama?
9: Morpheus.
11: Morpheus, carica la gnocca, dai!
9: E caricala!
12: Matrix, il mondo che vorresti.
9: Basta, Mori, dai, questa è la sesta!
11: Guarda, fai entrare a Spagnola e carica due russe, dilla Orfeo lì.
9: Vai due russe, anche a Spagnola!
12: Al cinema.
11: Dai, russa! Picchiami, cazzo, picchiami! 105,
19: 105. Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La Segreteria Telefonica.
19: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
0: Il modo migliore per mandare a male la gente.
19: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. You are waiting to be connected to the Porco extension. Please do not hang up so as not to lose the mongoloid that you have acquired. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita.
26: Vai! Prata! Vai! Prata!
19: Zitto merda e aspetta il tuo turno.
26: Ti Zitti sei!
1: Siete in attesa di essere c***ati con l'interno derato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
26: Rataka, rataka! Prato! Wait!
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
26: Ma chi sei? Chi sei?
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Premi il tasto 2 per essere collegato.
26: Devo essere collegato.
1: Premi il tasto 2 per essere collegato.
26: 2 Porco di... 2 brutta merda, chi sei?
1: Ho detto il tasto 2.
26: 2 Prata!
1: Brutto ignorante bifolco bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta.
26: Ancora 2 porco d'un...
1: Ma 2
26: 2 Prata!
1: Ora che ha premuto il tasto 2, rimanga in attesa per non perdere la priorità acquisita.
26: Porca la... Chi sei?
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
26: Ma che guarda,
1: anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita.
26: Ma chi mi sta cercando? Che cosa vuoi, che bastardo? Puttana la Prata! Ehi! Tara la bastardo, chi sei?
1: Zitto merda e aspetta il tuo turno.
26: Brutto! Tara la bastardo, chi sei?
1: Zitto merda e aspetta il tuo turno.
26: Brutto bastardo!
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Premi il tasto per essere collegato.
26: 2
1: Ho detto il tasto 2. Rimanga in attesa per i prossimi 45 minuti. You are waiting to be connected to the portion. Please do not hang up so as not to lose the mongolo you have acquired. Premi il tasto 2 per essere collegato.
26: Puttana la 2 puttana la.
1: Ho detto il tasto 2.
26: Dai 2
1: Prema 2.
26: Brutto bastardo.
1: Prema 2. Brutto ignorante bifolco bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta. Rimanga in attesa per i prossimi 45 minuti.
26: Vai a cagare.

0: Pronto!
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. You are waiting to be connected to the porco extension. Capito, figlio di puttana? Dolce
0: amore mio. Puttana la
2: porta bene.
0: Strapporco. Vai!
2: Lo dico con serenità.
0: Ma che c'è? Che fa? Che c'è?

0: inquadratemi, più luce, più luce, che si vedono le rughe, si vede che sono una vecchia di 90 anni se non accendete le luci, dai forza. Oh, benvenuti a Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona. Ho fatto così tanto botox alle tette, porca troia, sembro un gommone della Pirelli, guarda i capezzoli. Ciao scemi, ciao idioti. Sì, perché ricordiamolo, tutti dicono che ormai la radio, la televisione sono morte, ma in realtà io ho milioni di vecchi affamati di fica che accendono la televisione per vedermi, per vedere questi capezzoloni che con le luci e con tutti questi filtri che usiamo sembro ancora una ragazzina di 23 anni, vero tecnico?
1: Salazzo.
0: Bene, benvenuti a Sbomeriggio Live. Abbiamo un sacco di cose importanti in questa puntata per tutti i rincoglioniti che ci seguono, ma abbiamo un ospite d'eccezione, vincitore di un premio Oscar pochi giorni fa, è con noi Brendan Fraser.
2: Ciao a tutti, ciao. Volevo salutarvi, ho sentito parlare molto di questa trasmissione, sì, e del vostro, sì, doppiatore in simultaneo, sì, infatti, sì, vedete, sì, che, sì, la mia bocca si muove praticamente uguale.
0: Esatto,
2: a,
0: esatto,
2: quello che sto dicendo, sì. L'altra persona che sta parlando è dietro le quinte, che è bravo a farlo.
0: Molto bravo,
2: italiano.
0: Sì, sì. Allora, Brendan, Brendan James Fraser, del 68, un attore canadese.
2: Chiamami pure Brandy.
0: No, Brandon, Brandon.
2: No, Brandy, perché sono anche alcolizzato. Ah, mi piace che mi chiamano come gli altri, anche vodka.
0: Allora, senti,
2: gin tonic.
0: La cosa che ha fatto parlare più di te non è tanto il fatto che tu abbia fatto molti film e che tu abbia vinto un Oscar, ma è il fatto che tu una volta eri un bellissimo ragazzo e poi sì, sei diventato un contenitore di merda.
2: Allora, diciamo, il fatto di essere trasformato me stesso in un contenitore dell'umido è successo molto velocemente, insomma. E effettivamente ero fico, scopavo come un pazzo quando ero giovane.
0: Sì,
2: ho fatto,
0: sì,
2: anche dei film belli, belli.
0: Belli,
2: poi,
0: sì,
2: è passato il tempo, ho fatto, la mia carriera è andata una merda. E adesso sono una cloaca umana e mi vergogno quando passo davanti agli specchi. Però
0: allora,
2: vinto comunque un Oscar, me lo potete succhiare, figli di puttana.
0: Certo, certo. Allora, infatti nel 2022 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nella pellicola drammatica The Whale, che sarebbe La Balena.
2: Ho preso il plasma, me l'hanno dato, sì, mi hanno dato due pacchetti di plasmon,
0: sì,
2: per l'appunto questo film, mi hanno pagato proprio con i biscotti, una cosa proprio, il signor Pavesi in persona è proprio venuto, mi ha dato due pacchi di biscotti perché

0: detto: minchia, sei una merda, vuoi fare un film e già ti facciamo un favore. Allora mi hanno pagato in biscotte plasma, non è vero, sì.
1: Allora senti, ripercorriamo la tua carriera, caro Brandon. Sì. Hai fatto il tuo esordio nel cinema nel 91 grazie al film Dogfight, una storia d'amore.
0: Sì, è stato un film del quale io non è che proprio vado fierissimo, perché comunque una storia d'amore con un cane.
1: No.
0: Dog figa è perché proprio ero un pazzo appassionato della fica dei cani.
1: No.
0: Cioè, all'inizio non volevo farlo questo film, che mi sembrava un po' potente come anche messaggio sbagliato, che il sesso interanimalesco è una cosa. Faccio questo, sono una pellicola in cui per un'ora e 44 lecco la fica di un cane. È effettivamente un po' forte come contenuto, però mi ha lanciato.
1: Sei un marine diretto in Vietnam.
0: Sì, io vedo anche quello, sono anche marinaio, faccio il marinaio e proprio pazzo divento, perché mi porto anche il cane in spalla in acqua. Non riesco a fare a meno di questa figlia di cane, che è proprio una roba inebria, proprio annuso le dita tutto il tempo, è incredibile.
1: Parliamo di altri film. Subito dopo hai fatto il protagonista in questa commedia Il mio amico scongelato.
0: Sì, il mio amico col gelato.
1: Con Matt Damon.
0: Con i demoni.
1: Chris O'Donnell.
0: Con le donne. Allora, Il mio amico gelato con il demone e le donne è anche un titolo pazzesco, perché se ci pensi, solo uno scriteriato malato di mente potrebbe concepire un film che si intitola Il mio amico gelato con il demone.
1: Mio amico scongelato.
0: Tutto quello che hai detto tu, insomma.
1: Sì.
0: È una storia pazzesca, dove praticamente io ho un amico che mangia solo il gelato, proprio devastato. A livello di zuccheri, di diabete, non ha più i denti, cammina anche un po' storto, che sta per perdere un piede per la gangrena del diabete, perché lui mangia solo il gelato tutto il tempo, gelato. Si caca anche gli occhi, passa ore e ore sul vatel. E poi c'è un demone, c'è un demone che è tutto rosso,
1: pazzo
0: il demone con le corna, proprio tutto con la lingua di fuori, che proprio ammazza le persone, fa una combricola di mezzi handicappati. Perché se ci pensi, io già sono tutto stronzo. Poi questo che si mangia il gelato si caga addosso.
1: Niente, non è un buon ricordo.
0: Bello.
1: Colpo da campione nel 94.
0: E qua ho dato nel 94, in cui c'era un momento ancora che non si smetteva di parlare della cocaina, che negli anni 80 l'ha devastata. Io faccio questo film dove sono proprio uno che si fa un pippotto, ma colpo da campione. E io proprio mi faccio questa riga di coca lunga 1,40 m con un colpo di fiato solo, e vinco anche la coppa del cocainomane. Proprio muoio di infarto circa 47 minuti dal pippotto.
1: Allora scusami un secondo, ci fermiamo un attimo, dobbiamo fare una piccola pausa pubblicitaria e Sbomeriggio Live torna subito.
2: Il nostro pianeta è un posto unico nell'universo. È l'unico pianeta che conosciamo ad ospitare la vita. Cascate, foreste, oceani e tanta, tantissima fica. Tantissima fica. Nel XXI secolo, però, questa bellissima parte femminile è minacciata da una serie di problemi che allontanano l'uomo dalla volontà di stimolarla. Gli smalti di Fedez, le mascherine rosa alla polizia, i Maneskin e il gender fluid stanno omosessualizzando il mondo. È tristissimo osservare come milioni di ragazzi ormai depilati ignorano la bellezza della fica, che da sempre un luogo caldo, accogliente e vitale. Stiamo disprezzando la cosa che genera il miracolo della vita senza un motivo, in favore di un pertugio oscuro da dove esce solo cibo digerito. Difatti, nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo L'ano e la fica del XXI secolo, si evince che se ti piace la fica sei banale e quasi sicuramente omofobo e fascista.
3: L'ano e la fica del XXI secolo.
2: Poni fine a questo sfacelo e scrivi Sì Fica al 4567 Che belle le tette. È una campagna Rollo Sensibilità.
1: Eccoci tornati in studio, Brandon Fraser con noi ospite a Sbomeriggio Live. Continuiamo questa intervista incredibile. Diciamo che nel 97 diventi molto famoso grazie al film George Re della Giungla.
0: Giorgio il re della giungla. È bello, proprio un bel film.
1: Giorgio
0: il re della giungla è bello perché io sono questo ragazzo un po' psicopazzo, no? Che non capisco quasi un cazzo.
1: Sì.
0: E io penso di essere il re della giungla, no? Comanda le scimmie di portarmi il cappuccino. Vengo sbranato da una pantera perché ci impongo di rifarmi il letto.
1: Cioè tu sei convinto di essere il re, cioè, ma la giungla risponde.
0: Io sono convinto di comandare sulla giungla, ma la giungla non è convinta di essere comandata da me. Perché nella mia mente psicopazza, io sono Giorgio il re della giungla. Che è un po' una. Pagato anche da Armani il film. Perché Armani ha detto: ma mettete il nome Giorgio, io vi pago il film.
1: Ma no,
0: però
1: Giorgio.
0: Poi quando l'ha visto, ci siamo anche messi mezzo le mani addosso. Perché è uscita dal cinema. Non era felice di aver finanziato questa
1: La mummia, la mummia, hai fatto praticamente.
0: Ho fatto la mummia anche al circo. Ho fatto la mummia al circo, alle giostre. Ho fatto per tanti anni, ho fatto la mummia. Più che altro perché mi è rimasto un po' dal colpo che mi sono fatto nel 97 col film della Pippotto. Il Pippotto mi ha un po' irrigidito. Infatti, la mummia è il seguito. È il seguito del grande colpo. Perché io rimango mezzo pietrificato per circa 18 anni da questo mega colpo che mi faccio e rimango un po' mummificato.
1: Brendan, che consiglio vogliamo dare ai telespettatori di Sbomeriggio Live?
0: Guardate, io adesso sono in procinto di girare il Grande Colpo 2.
1: Ah.
0: Anzi, lo sto per quasi adesso mi faccio il Grande Colpo 2. Se vogliamo un attimo, avete un attimo di pazienza. Qualcuno c'ha una 10 euro arrotolata?
1: Brandon? Brandon? È secco! Brandon? Rigido? Brandon?

0: Wonderland.
1: Torna lo psicologo Francesco Fallo.
2: Vai.
1: Oggi ce la prenderemo con dei casi clinici.
2: Potresti anche non farlo.
1: Un attimo, sto finendo di lanciare il Wonderland.
2: Se lo vuoi fare, fallo.
1: Ma certo che lo faccio.
2: Vedi?
1: Cosa devo vedere?
2: Vai.
1: Ora vado.

0: Potresti anche non rispondere. Vedi.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sono lo psicologo.
1: Pronto? Pronto?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Eh?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Ma io non ho detto di chiamare nessuno.
0: Sono il signor Francesco Fallo.
1: Il signor?
0: Sono il signor Francesco Fallo. Sono lo psicologo.
1: Beh, guarda, nonostante la mia venera età, non ho mai avuto bisogno del psicologo.
0: Per l'amor di Dio.
1: Tanto la ringrazio, rispetto tutti i medici, tanto tu non sarai mai, non sei un medico, sei un ciarlatano. Non chiamarmi, butta via il mio numero che non so neanche dove ti hai per pescare. Io finora, come ripeto, alla mia venera età,
0: questo lo dici tu,
1: non ho mai avuto bisogno del psicologo.
0: Allora sei una cogliona.
1: Non lo ti ho chiamato.
0: Allora se...
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì?
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
2: Ma chi l'ha chiamato, lei?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
2: Veramente?
0: Ma se pensi di non avermi chiamato...
2: Quindi la saluto.
0: Chiamami.
2: Chi chiama, sto cazzo.
3: Dopo più di un anno... proviamo a richiamare la signora Domenica, la vecchietta di Padre Pollo.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì.
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Wender ha provato a richiamarla più volte, ma la balordona non risponde. Ma tranquilli, perché Wender, nei prossimi giorni, inizierà a richiamarla con il numero della radio e non con il numero nascosto, per dirgli tutta la verità. Ora saliamo un po' a nord e andiamo a chiamare lo strillone del Vesuvio.

0: lo strillone del Vesuvio.
1: Pronto?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Quando mai? Chi è? Chi mi ha chiamato?
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
1: Ma chi è?
2: E chiamami.
1: Ma sono le 6, ancora mi rompi quel giorno.
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
1: Mannaggia, morte cattiva. Tu hai quella puttana da mamma, del giro, vi violento.
2: Quando sono lo psicologo.
1: Vinculo, vinculo a secco.
2: Che e fallo. Dire.
1: No.
2: Vai, se pensi di non poterti fermare.
1: Ma chi è? Ma che vuoi da me?
2: Sono lo psicologo.
1: Sto passando la vita. No.
2: Sono lo psicologo.
1: Ti giuro, individuerò il tuo indirizzo e verrò a incularti di notte mentre dormi.
2: Guarda. Anche se sei un coglione, fallo. Vedi? Sei un coglione.
3: Wender mollerà il colpo? Sentiamo.
1: No.
2: Sei un coglione.
1: Tu la chiedi vuote vive, tutta la razza tutta.
2: Vedi?
1: Tu hai capito che io se vengo, dato che ho un'esperienza nelle forze armate, io
2: fai.
1: Con un dito ti metto un dito in culo e ti appende, capito? Ti
2: e fallo.
1: Come borsa, ti uso come borsa.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Vedi?
3: L'uomo scimmia, dentro al suo fiorino, va richiamato ancora. Dobbiamo cercare di trovare un punto d'incontro.
1: Pronto?
2: Vedi? Potresti anche non farlo.
1: Non ce la faccio più, ti giuro, guarda, non ce la faccio più. Ma vado a fermarmi e vado a denunciarti.
2: Pensaci un attimo.
1: Dico che mi hai chiamato un coglione enorme.
2: Potresti anche non farlo.
1: Mannaggia di morte, mamma, te chiedi morte, stramorte, vivo, che ti vengo di giù.
2: Però
1: ti do un pugno, nella bocca e te lo faccio scendere il culo di morte, te chiedi morte, vivo, mi chiamai.
2: Vedi?
3: Molto bene. L'uomo vesuviano si sta scaldando. Facciamogli l'ultima chiamata.
2: Sei un coglione.
1: Ma che buchi di morte, ma c'è? Lo scopo di queste telefonate, quali sono?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Mannaggia di morte di mamma. Mannaggia chi ti morte il bico. Mannaggia chi.
2: Però
1: ti giuro, guarda, lo scopo della mia vita da domani sarà trovarti e metterti i soldi negli occhi.
2: E fallo.
1: Giuro, fissi.
2: Pensaci un attimo.
1: Sta.
2: Però se vuoi fallo.
4: Ti mangio la testa, il cervello, poi scendo giù, ti mangio i coglioni. E poi all'ultimo, lo sai cosa faccio? Ti metto un petardo nel culo e ti faccio esplodere in blocchi del burro.
2: Potresti anche non farlo.
3: Scusate, ma Wender lo vuole chiamare ancora una volta.
1: Pronto?
2: Vai, se pensi di non poterti fermare.
4: Ma chi è? Mannaggia.
2: Sono lo psicologo.
4: Non me la chiama più.
2: Sono
4: il. Ti vado a denunziare. Ti giuro, ti metto un dito in culo e ti porco. A borsa
2: e fallo. Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
1: Non mi farà arrabbiare, sono tranquillissimo, sei una persona calma, sei una persona molto umile, capito?
2: Vedi?
4: Mannaggia le morte che ti viene, che sono morte e vive!
2: Vedi?
5: Radio 105. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Ulca. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wonderland Production presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
3: Pronto?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Nina, Nina, leccami il culo un culo a chi destra morte e vive. Pronto?
2: Brutto ignorante di Folco Bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
3: Pronto!
2: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
3: Ehi! Ma chi sei?
2: Segui la voce per ricevere il premio.
3: Porco, porco!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Pronto! Vai!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Ma
2: si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Ehi, puttana la... Chi sei? Chi sei?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Ehi,
2: si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
3: Chi sei?
2: Segui la voce per ricevere il premio.
3: Ehi, chi sei? Ricchio.
2: Ora pronuncia la parola. Uova.
3: Ehi, uova.
2: Uova.
3: Uova. Porca la... Ma che cosa vuoi?
2: Ho detto uova.
3: Uova.
2: Il sistema
3: che cosa vuoi da me?
2: Il sistema non può registrare uno storpio che parla.
3: E porca la... Cosa ti devo dire?
2: Devi dire la parola uova.
3: Non lo so dire.
2: Devi dire la parola uova. Dai che ce la puoi fare.
3: Porca la... Cambia la parola, bastardo!
2: Prema 2.
3: Due! Aspetta! Due! Brutto bastardo!
2: Brutto ignorante di Folco Bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta.
3: Porca la... Chissà che cosa vuoi?
2: You are waiting to be connected to the porco extension. Please do not hang up so as not to lose the mongol that you have acquired.
3: Non ti capisco, cosa stai dicendo? Chi sei?
2: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio. Segui la voce per ricevere il premio.
3: Dai, che devo, sto lavorando!
2: Ora pronuncia la parola. Uova.
3: Uova. Porco d'un...
2: Analfabeta.
3: Voglio sapere chi sei!
2: Il sistema non può registrare uno storpio che
3: porca la... Vai a cagare!
2: Ripetere bene. Uova.
5: Ora me lo mangio il vecchio bifolco. Aggiungerò nella segreteria la voce che dice:
2: per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale. La parola da pronunciare è porta uovo.
3: Pronto!
2: Per ritirare il pacco con dentro la donna.
3: Ma chi sei? Chi sei?
2: Per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale. La parola da pronunciare è porta uovo.
3: Porca.
2: Dica porta uovo bene.
3: Ma non ce la faccio, non ce la faccio.
2: Si concentri anche se è un bifolco.
3: Ehi!
2: Dica porta uovo.
3: Le uova!
2: Si concentri anche se è un bifolco.
3: Puttana la... Vai a casa!
2: Per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come
2: sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna solo a cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Benissimo, il caso di oggi è come bamba purissima caduta dal cielo direttamente nelle nostre narici. Abbiamo infatti l'onore e il privilegio di avere qui con noi un uomo con la U di urina. Un imputato che se non ci fosse lo si dovrebbe scagionare lo stesso. Stiamo parlando proprio di lui, il Garibaldi dei biberon di metadone, il Leonardo da Vinci delle siringhe infette usate come stuzzicadenti, il Bob Marley dei peli del cazzo, l'unico, l'inannusabile signor Odoardo!
4: Cos'è? Capodanno di Canale 5. Da quando ecco, mi esce la panicucci adesso?
3: Abbassatemi il volume di questa testa di cazzo in collegamento. Vedete, abbiamo montato un mega schermo qua in aula. Nell'aula di tribunale è impossibilitato a muoversi perché è un... questo ragazzo
4: che mi avete rapito
3: sentite questo rumore fastidioso. Allora è in collegamento video, come vedete abbiamo installato delle poltrone comodissime dove io e il signor Edoardo abbiamo assunto due prostitute che ci stanno allegramente succhiando le cappelle mentre assaggiamo dei popcorn alla formagella.
5: Signor giudice, lei è proprio un signore,
3: la ringrazio.
4: Comunque io non posso venire lì perché non posso fare le scale.
3: Adesso è troppo basso questo coglione, lo sentiamo bassissimo, una roba pazzesca.
4: Io non posso venire lì perché ho gli zoccoli.
3: Ha detto che è una zoccola, lo sappiamo.
4: No, ho gli zoccoli.
3: Comunque, signor Merdone, ci spieghi per quale cazzo di motivo lei ha voluto collegarsi col nostro tribunale quando eravamo qua belli sereni a farci spompinare e a tirare della buona cocaina. Prego.
4: Allora, forse non lo evince, però io sono diventato un centauro. Nel senso che quella gran testa di merda che avete lì nello studio ha tagliato le mie gambe e ha apposto la mia parte superiore del busto a un cavallo privato della propria testa. Lei sa cos'è un centauro, immagino. Ecco, vedi, non riesco neanche a trattenere le feci.
3: Ma signoro, silenzio, brutta merda. Chi è il giudice qua, Signor Edoardo, mi meraviglio di lei. Rovinare la vita di una creatura così bella e innocente come un cavallo, dandogli il corpo deforme di questo abominio umano. Lei è un criminale!
5: Guardi, posso spiegare tutto, vostro onore.
4: Ma che cazzo c'è da spiegare, testa di merda? Cosa devi spiegare?
3: Guardi, sono proprio curioso di sentire quali sono le sue motivazioni, signor Edoardo.
5: È molto semplice. Mia figlia si è appassionata di mitologia greca e voleva sapere cosa fosse un centauro. Siccome il cellulare non prendeva bene, non ho potuto mostrarle una foto e così ho deciso di eseguire una piccola operazione sul querelante.
3: Aspetti un attimo che sto sbagliando.
4: Cosa fa? Stavo sbagliando.
3: Scusi, ho sporcato le scarpe.
5: Ma non è un problema, il suo sperma è santo.
3: Scusate.
4: Perché hai del pane in mano, mi perdoni?
3: Per fare la scarpetta, mi scusi.
4: Oddio.
3: Scusi tanto, scusate anche al gentil pubblico, è che ho questa esigenza. Io quando vedo il signor Edoardo e sento questo odore, ogni tanto mi scatta proprio il desiderio di segarmi. Comunque è tutto chiaro e soprattutto comprensibile. Mi perdoni, sono dubitato anche solo per un secondo di lei, mio carissimo signor Edoardo. Il suo gesto è chiaramente più che motivato dall'amore paterno e questo gesto va premiato. Infatti per questo io mi ritiro per deliberare.
4: Secondo me lei assume un po' troppa di quella cosa lì.
3: Secondo me lei sta parlando troppo e se non la smette io la faccio abbattere come tutti i cavalli zoppi. Ehi tu! Sei un nudista?
5: Sì, come hai fatto a capirlo?
3: Lasciamo stare, ma scommetto che la tua passione per il nudismo è complicata da un grave inestetismo estetico.
5: Puoi dirlo forte, c'ho delle emorroidi che mi arrivano alle ginocchia. È una cosa molto imbarazzante.
3: Da oggi non più, perché è arrivato Calzeroidi, il primo calzino per emorroidi.
5: Davvero?
3: Certo! Da oggi, con Calzeroidi, non dovrai più vergognarti di quel grumo purulento che ti penzola fra le chiappe come la lingua di un cammello assetato. Grazie a una vasta gamma di fantasie colorate potrai dare un tocco chic alle tue protuberanze sanguinolente.
5: Ma lo voglio subito!
3: E fai bene! Calzeroidi, il calzino per le emorroidi, è approvato dall'Associazione Italiana Mestruatori Anali. Calzeroidi, il primo calzino per le emorroidi. Bene, Eccoci rientrati dalla pubblicità. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato da questa merda chiamata il cavallone di Troia di averlo trasformato in centauro. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte
4: cosa?
3: Condanna quella questa corte
4: condanna il figlio di puttana,
3: questa corte
4: condanna quel pezzo di merda,
3: assolvi l'imputato Oddio, anch'io!
5: Sono qui!
4: Che schifo!
5: Che delizia!
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: This

0: a zoo.
1: Gna gna gna gna.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Gna gna gna gna.
0: This is a zoo.
1: È per l'Italia.
2: Vai, dai!
3: Ascoltami bene, sacco di letame. Non lamentarti perché i tuoi colleghi vomitano quando ti avvicini. Non piangere perché le ragazze cambiano marciapiede quando vedono la tua sporcizia da lontano.
4: Ah, non lo so.
3: Fai qualcosa. Non hai ancora sentito parlare di Sculacchia Academy? Allora forse c'è ancora una speranza per te. Iscriviti al nuovissimo corso per non fare ribrezzo.
5: Wow!
3: Esatto, amico caro. Se per te la fica è un ricordo annebbiato, il corso della professoressa Bocaiola, esperta in restauro di esseri raccapriccianti, può aiutarti a fare un po' meno schifo.
6: Buongiorno ragazzi, siete pronti a fare un po' meno schifo alla gente?
7: Vaffanculo, zoccola!
6: Allora, tu togliti il dito dal naso, tu lavati i denti, tu cambia magliette e tu vatti a lavare i capelli.
8: Prof, ma io sto collezionando le caccole in questo barattolo.
9: E io sto spacciando la mia forfora come se fosse cocaina.
10: Io, prof, invece riesco a oliare le viti passandole tra le dita dei piedi, guardi.
11: Io invece voglio vedere cosa succede se non lavo i denti per un anno. Sono al 280esimo giorno.
6: Oh, è meglio.
3: Quando parli sembra che tu abbia ingoiato uno zombie. Il tuo alito provoca mesh color fogna e la bavetta ti si accumula agli angoli della bocca formando i filetti di saliva tra i denti? Sculacchia Academy può risolvere il tuo problema. Senti la testimonianza di una nostra allieva.
12: Eh sì, io prima avevo qualche problema con gli uomini, però non nel senso che non gli piacevo, eh. È che una volta ero con un tizio, no? Stavamo per fare l'amore e mi sono un po', ecco, avvicinata e il suo pene è svenuto. Però dopo il corso con Sculacchia Academy ho risolto il mio problema. Mangio 128 mentine al giorno e avendo preso 32 kg non ho neanche molte occasioni coi ragazzi. Grazie Sculacchia Academy.
3: E cosa fare per quel problemino alle ascelle? Senti qua come sono immersivi gli esercizi studiati dalla prof Bucaiola.
6: Bene ragazzi, oggi vi propongo un esercizio molto semplice.
7: Ok, bro.
6: Vi farò provare cosa subiscono le persone intorno a voi. Solo così potrete capire. Chi è che non si lava da più tempo le ascelle?
7: Io, prof! Io!
13: Lui, prof!
14: Lui!
15: Decisamente lui!
6: E il deodorante l'hai usato?
15: Cosa?
6: Perfetto, vieni avanti. Togliti la maglia, alza le braccia.
7: No!
16: Ci sono!
6: Calma! Vieni avanti. Voi niente panico, respirate piano e avvicinatevi.
15: Non ci si riesce a avvicinare, prof, mi lacrimano gli occhi.
7: Oddio.
6: Bene, ora leccate le sue ascelle, ma bene, dovete bagnarvi la faccia coi peli sudati.
15: No, che schifo. Io volevo fare il corso di disegno.
17: È quasi piacevole.
15: I peli dove li puntiamo?
8: Alla fine sembra una fica.
15: No.
8: Anni 70. È così che me la mangiavo della bouchée. Posso darci un'altra leccata?
6: Con lo stesso odore?
8: Eh?
6: Con lo stesso odore.
8: Non lo so come ce l'ha la fica la bouchée.
15: Forse oggi ti...
6: Allora ragazzi, cosa provate adesso? Cosa sentite?
15: Forse ha ragione lei, prof. Avevamo un po' esagerato con la mancanza di igiene.
8: Sì.
15: Adesso mi passi per favore quella Stratocaster? Voglio usare la mia unghia dell'alluce come plettro.
8: L'hai tagliata?
15: No, l'ho strappata a morsi.
3: Orsu, che stai aspettando? Iscriviti adesso. Sculacchia Academy. Impara tutte cose.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dal mondo dei social abbiamo pescato una tizia napoletana, la signora Rita, quella che viene nel tuo negozio a fare l'evento.
2: Ragazzi, signori, ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, ma da razza, quello che ci sta mo' pa' faccia la terra, io ci sono.
1: La cosa incredibile è che è tutto vero, quindi utilizzeremo queste voci per chiamare i commercianti di Napoli per testare la sua proposta.
3: Sì?
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo.
3: Allora,
2: ma tu sei proprio una merda. Pronto?
3: Sì.
2: Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, i materassi, quello che ci sta mo' pa' faccia la terra, io ci sono. Poi ci sono pure altri pacchetti a quale facciamo direttamente a casa mia il vostro prodotto. Me lo mandate a casa mia a buon prezzo, io vi faccio pure questo pacchetto qua.
3: Non ce ne occupiamo noi, dovreste parlare col titolare di queste cose.
2: Oh, me merda! Oppure vengo direttamente nei vostri negozi, nei vostri uffici, nei vostri vala. Pronto? Ma tu sei proprio una merda! Pronto?
4: Ditemi, chi è?
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo. A quale facciamo
4: Non mi interessa.
2: Ma tu sei proprio una merda.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora,
5: ma è una proposta commerciale, questo è un negozio, noi abbiamo clienti.
2: Io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi.
5: No,
2: oppure
5: abbia pazienza, mi chiami domani mattina a quest'ora.
2: Se tu non mi prendi farai la fame. Oh, me merda.
6: No.
2: Pronto?
6: Sì.
2: Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Non solo, io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi.
6: Mamma, da chi ti sta morto vivo?
7: Vendetta!
2: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Metti pure questa roba, sta andando, metti pure le scarpe delle tabra.
2: Oh, me merda!
6: Pronto?
2: Non solo, io da casa mia.
6: Ma chi ti stramorte vivo? Ma che.
2: Ma tu sei proprio una merda!
6: Ti cago in bocca con chi ti stramorte vivo. Te e quella puttana di mamma.
2: Oh, me merda! Pronto? Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, i materassi, quello che ci sta mo' pa' faccia la terra, io ci sono.
6: Ti ho pisciato in bocca appena sei nato, chi ti stramorte vivo, e non lo sai.
2: Oh, me merda!
7: Vendetta! Vendetta! Vendetta!
2: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Pronto!
2: Oppure vengo direttamente nei vostri negozi.
6: Ma non mi coglione! Caccia tuo compagno per dire l'angua, chi ti stramorte vivo!
2: Facci cazzo!
6: Chi ti stramorte!
2: Oh, me merda!
8: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
9: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il Camionista Veneto.
10: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù
6: Ehi!
2: Pronto?
6: Pronto?
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram.
6: Non ho capito cosa sei tu,
2: Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti,

0: come me.
1: Maledetto sia il tuo di...
0: Ma tu sei una merda.
1: Altro infame po...
0: Facci
1: cazzo. Io me ne c'ero un po'.
0: Io ci sono.
1: Non me ne c'ero un cazzo di...
0: Quale faccio? Non solo.
1: Ma
0: da casa...
1: Quella bastarda infestata.
0: Oh.
1: Ma... Bastarda vipera di... Non me c'ero un cazzo.
0: Vengo.
1: Non me c'ero un cazzo di... Cane.
0: Oh, ma... Ma tu sei proprio una merda.
2: Radio 105. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagnamen.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
1: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
4: Zizzagna meme.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il dito dal culo, per favore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Pazienza, un attimo.
9: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le
10: scendere. Scendere, che sono tre piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
9: Ma che pezzo, allora faccio che spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
5: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen. Piacere!
6: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ma cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen!
9: Lei
5: si sente la puzza di
8: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Maia!
9: Vada fuori, maiale!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
9: Era due piani che l'odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
9: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
9: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
9: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
5: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusa il disturbo, sono un operaio del 5G, sto qua in strada, stiamo effettuando delle riparazioni.
1: Non ho capito, un cactus.
0: Un cactus?
1: Parla più piano, più forte.
0: Sì, mi scusi, è che sto lavorando, sto qua dentro la buca con il mio amico Felix, un attimo, col collega. Stiamo effettuando una riparazione, alla rete elettrica.
2: È rotta!
1: Sì, ma dove stai, scusa?
0: Dentro la buca, dentro la buca.
1: In casa mia?
0: Sì, in casa sua, come vedrebbe se fosse in casa sua, no? Che so, un dopo l'appartamento. No, sto dentro la buca, in strada, sotto il manto stradale.
1: Sì, ma scusa, dove stai tu?
0: Fammi sotto il manto stradale, sotto, sai che sotto la strada passano tutte le tube, gli impianti, qua. Sono qua con Felix, il mio collega, che stiamo installando il Bruce & Bongo. Che è questa centralina nuova per l'elettricità?
1: Vabbè, dimmi, qual è il problema?
0: Innanzitutto se mi dà lei, perché giustamente io sono un lavoratore, non è che sono suo cugino che mi dà del tuo. Che cazzo la conosce? Nuova per l'elettricità?
1: Vabbè, dimmi, qual è il problema?
0: Innanzitutto se mi dà lei, perché giustamente io sono un lavoratore, non è che sono suo cugino che mi dà del tuo. Che cazzo la conosce a lei?

0: Non è che ne sai tanto comunque.
1: Ah, ma perché, scusi, non sto parlando italiano io?
0: Ma c'è italiano, io ragazzo sì, la Sicilia, dico sì.
1: Ma perché, scusi, sei il tuo poloco? Perché adesso dice parolacce?
0: Ma generalmente quando lei deve interrompere un servizio, ci c'è visa prima.
1: E questo sto facendo io.
0: Ci metti delle tabelle, delle targhette.
1: Ma poi cazzo di tabelle, dove devo lavare la corrente un attimo?
0: Vabbè, fai i cazzi tuoi,
1: E certo, e lei faccia i cazzi suoi, se ci esplode il frigo, vado a far culo! Chernobyl deve venire in dalla ghiacciaia! Bastardo!
2: Quelli del 5GG.
0: Pronti?
3: Sì, pronto, mi scusi, sono l'ingegner Rovazzi. Senta, so che ha parlato con uno degli operai che sta effettuando.
0: Operaio? Io non conosco operai così comunque.
3: Mi perdoni, sono delle bestie, sai, gente sottopagata.
0: Sono delle bestie.
3: Come le stava spiegando il gorilla prima con cui ha colloquiato, abbiamo la necessità di staccare la corrente, purtroppo c'è stato un brusembongo improvviso. Sono quelle cose che capitano quando c'è di mezzo un King Kong, un Bruce Mbongo, un Bruce Banner, e diventa una situazione quasi ulcosa.
0: Vabbè, scusate, voi dove dovete lavorare?
3: Sì, esatto. Allora, siccome io non volevo staccarle la corrente all'improvviso e causarle una cessazione immediata.
0: No, qua sono confuse, ci sono un sacco di elettrodomestici, ci sono un sacco di elettronica che è accesa.
3: Corretto. Lei riceverà praticamente, lo sentirà dalla strada, un segnale. Quel segnale significa che noi stiamo per staccare la corrente dalla sua abitazione, ovviamente anche da tutto il resto.
0: Della mia propria abitazione?
3: Di tutte le case, diciamo, di tutti gli appartamenti all'interno della palazzina.
0: Sì, ma tutta via San Donato, soltanto l'appartamento mio viene staccato.
3: No, tutta via San Donato, proprio, perché non è che possiamo stare a staccare un appartamento alla volta.
0: Vabbè, dai, adesso provvediamo immediatamente.
3: Allora, quando lei sente questo segnale, tenga le finestre aperte così siamo.
0: No, io sono in negozio, io non ci sto in tracasa, io ho un negozio, ho un'attività commerciale.
3: Ah, che negozio è? Qual è?
0: Quello di mobili.
3: Ah, ho capito. Capito. Quindi lei è il primo a subire, tra l'altro, la staccazione della corrente.
0: Sarà sempre il primo. Che fortuna, vuoi essere il primo.
3: Allora, vediamo un attimo. Lei riesce a sentire il segnale? Un attimo solo,
4: Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo.
0: Perché non vai a cagare, pezzo di merda?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorrida.
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto, buongiorno.
6: Pronto, la signora Zoccola?
5: Sono la donna di casa.
6: È la Zoccola della Zoccola?
5: Sì.
6: Per caso può recapitarle un messaggio? Sono il professor Xavier, psicologo. Deve riferire alla signora Zoccola che ha la possibilità di cambiare il suo cognome. Siete in buoni rapporti voi?
5: No.
6: Nel senso?
5: No,
6: è perché è un po' zoccola lei?
5: Eh?
6: È un po' zoccola?
5: No, non è così, perché io ho solo poco tempo qua.
6: Ma lei dov'è in questo momento? Sta lavorando?
5: Sì, sì.
6: No, dico la signora Zoccola, è in strada adesso?
5: Ah, fuori.
6: E lei invece che cosa fa?
5: Io?
6: Sì.
5: Lavoro a casa.
6: A casa della Zoccola?
5: Sì.
6: Un bordello praticamente?
5: Un part-time solo.
6: Ma fate i massaggi? Lo prendo come un no?
7: Pronto?
6: Pronto, la signora Zoccola?
7: Sono parente di signora.
6: In quanto è imparentata? Lei è la figlia? Cioè lei è figlia di Zoccola?
7: No, sono assistente vicino a lei.
6: L'assistente di Zoccola?
7: Sì, dare mangiare a lei, cucire un pochino.
6: Perché lei è ormai datata.
7: 90 anni, signora.
6: Caspita, chissà quanti c***i ha succhiato. Pronto?
8: Pronto?
6: Pronto, la signora Zoccola?
8: Sì.
6: Lei è Zoccola da una vita, giusto?
8: Ma sì.
6: Ok, lei in quanto Zoccola ne ha subito tanti bullismi?
8: No.
6: Non le dicevano mai Zoccola, Zoccolaccia, cose
8: no,
6: così?
8: No, io ero, quando ero bambina, no. Persino Tenco, Luigi Tenco, la mamma era Zoccola.

0: è stata Zoccola.
1: Quindi Luigi Tenco era figlio di Zoccola, non pensa a te?
0: I miei nipoti sì, hanno sofferto perché erano a Roma e a Roma è incominciato questa pazienza.
2: Eh sì. E adesso come si chiamano le sue nipoti?
0: Ah, hanno ereditato i nomi del papà e della mamma. Dunque il papà era Zoccola, era stato Zoccola.
1: E quindi neanche lei ha il desiderio di cambiarlo?
0: No, no.
2: Quanti anni
0: no,
2: ha?
0: No, per carità, come si fa? Con tutte le tasse che ci sono.
2: Però se vuole cambiare cognome, c'ho qui un paio di opzioni.
0: No.
2: Tipo prostituzione?
0: Non perché poi dopo arriva la posta, che confusione facciamo, io sono ancora Zoccola.
2: A lei piace essere Zoccola?
0: Ma non posso dire che mi piaccia, ma mi preoccupo perché il governo mette tante tasse e la gente si ammazza anche per queste tasse.
1: Brava signora.
2: Ovviamente parlerò male dei miei colleghi, però sì, sono proprio figli di Zoccola.
0: Cos'hanno?
2: Dico, parlerò male dei miei colleghi, ma effettivamente il governo sono tutti figli di Zoccola.
0: Cioè,
2: hai capito, no? La
0: battuta,
2: la gag.
0: Pure.
2: Beh, però sicuramente qualcuno gliel'avrà detto: ah, figlio di Zoccola, cose così. No,
0: grandi classici. A Roma sono tanto stupidi.
2: Ma anche a Roma sono tutti figli di Zoccola. Sempre la gag, no? Allora la saluto, grazie, è stata gentilissima. Se non le interessa, va benissimo così.
0: Sì, ma ne trovo ancora.
2: La trovo dove? In quale viale?
0: Cominciando da Roma.
2: Ah, ha battuto diverse piazze allora. È proprio una Zoccola navigata. Grazie mille allora, salve.
0: Buongiorno.
2: Buona giornata.
0: Buongiorno.
3: X Cognomen.
4: Radio 105. This is the zoo.

0: Wonderland. Ciao, sono quella Troia della voce operativa del Wonderland. Troia non come Troia, ma è il mio cognome, io mi chiamo Luciana Troia. Nello scorso Wonderland abbiamo chiamato con la voce di Jürgen, una vecchia pazza, sentite.
1: Lo sento, lo sento.
2: Lo senti?
1: Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai.
2: Vede?
1: Prendilo, prendilo, prendilo.
2: Sì, sì. In bocca.
0: Wender ha trovato una nuova vecchia malefica da portare al creatore. Quindi mettetevi comodi, perché ora continua lo scherzo telefonico tra Jürgen e la vecchia malefica.
1: Vai, vai, vai, vai.
3: Questo è Wonderland.
4: Adesso voglio che tu lo succhi bene e poi te lo infilo dentro. Chi è?
2: Francesca.
4: E ha voglia di entrare così la signorina Elgan von Huber?
2: Sì, sì, mia. Sono Francesca.
4: Ah, von Huber, bene.
2: Abbia fresca.
4: Venga, entri, maggiore.
2: Sì, sì.
4: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
2: Come no?
1: Sdraccio.
4: Chi è?
2: Francesca. Ce l'ha fresca.
4: Chi è?
2: Francesca.
4: Chi è?
2: Francesca.
4: Ancora, dai. Sì, ciuccia, ciuccia.
2: Ciuccia, ciuccia. È uscito? Che godi?
4: Sto per sperarlo.
2: Godi, go.
4: Guarda il mio c***o come entra bene in questa bifa bagnata.
2: Sì.
4: Chi è?
2: Francesca.
4: Ah, von Huber, bene.
2: Sì, sì, ce l'ha fresca.
4: Venga, entri, maggiore.
2: Sì, entra, entra, dove?
4: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
2: Come no,
4: E ha voglia di farlo così la signorina Elgan von Huber?
2: Chi in forma da me, chi c'è?
4: Guarda il mio castel, perché tra poco lo prenderai nella tua bella fatti.
0: Facciamo ripigliare la vecchia con il piano B. Inseriamo le voci della famiglia Porn.
5: Sì, pronto.
2: Chi è che parla?
5: Francesca.
2: Francesca, a te fresca.
5: Oh, sì, certo. A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
2: Tata con te?
5: Come mi piace questo bel caso. Così, ti piace? Adesso hai voglia,
6: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
5: Oh, sì, più forte. Più forte.
6: Più veloce con quella bocca. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Leccami i coglioni. Leccami i coglioni.
2: Sto aspettando.
6: Mettilo in bocca.
2: Allicca, Luca, allicca.
6: Ecco, brava.
2: Lecca, lecca.
6: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
2: Lo mando in giro.
5: Rimo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso c***o. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
2: Senti, senti che atrasa.
6: Più veloce con quella bocca.
2: Tienile in bocca.
7: Stop. Mi spiace, ma per motivi di tempo lo scherzo termina qui. A domani.

0: Tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorda?
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto?
6: Pronto, la signora Pompini?
5: Pronto?
6: Pronto, parlo con la signora Pompini?
5: Chi parla?
6: Sono il professor Xavier, psicologo. Non so se ha sentito dell'ultimo DPCM del governo.
5: Allora cosa sarebbe?
6: Praticamente il governo ha creato una serie di indennizi per chi ha ricevuto dei bullismi o...
5: No, a me non ha ricevuto nessuno, a quei tempi là non c'erano ancora. Perché se fosse adesso qualcuno lo metterei già a posto.
6: Ma che cosa non c'era ancora a quei tempi?
5: Il bullismo.
6: Come no? Quanti anni ha, mi scusi signora?
5: Giusto. Lei è all'anagrafe, lei lo sa quanti anni ha?
6: Sì, ma non riesco a fare un calcolo così a mente. Vedo l'anno, non le dicevano Pompini, Bocchini, così.
5: Ma se te dica no.
6: De niente.
5: Allora, ne.
6: Ma perché allora ha scelto di tenerlo questo cognome?
5: Mi sembra mi ride davanti che mi ridono dietro. Ma perché devo cambiarlo? Ma neanche per sogno.
6: Non è stato un po' imbarazzante magari quando suonava al postino, cose così? Lei è la signora dei Pompini?
5: No. Senta, ma è uno psicologo che continua a farmi queste domande?
6: Sì, proprio io voglio andare a scorporare questo suo dramma irrisolto.
5: Ma che dramma irrisolto, per piacere, vuole che attacchi il telefono?
6: No, assolutamente no, io devo darle dei soldi.
5: A me deve dare dei soldi?
6: Sì.
5: Ma fammi a ridere.
6: Ma lei in cambio mi deve fare dei Pompini.
7: Pronto?
6: Pronto, Pompini? Ho trovato il suo numero nel bagno dell'autogrill.
7: Ma vaffanculo, vaffanculo, te la puttana di tua madre.
6: Ok, quindi cancello.
8: Pronto?
6: Pronto, la signora Pompini?
8: Sì?
6: Sono il professor Xavier. Praticamente, sostanzialmente c'è stato un diverbio con il suo cognome. Non so se ha seguito gli ultimi DPCM.
8: No.
6: Lei durante la sua vita ha subito del bullismo per via del suo cognome?
8: No.
6: Mai? Non le è mai stato detto nulla di strano? Tipo, Pompini, Maria fai Pompini, cose così? Non gliel'hanno mai detto durante la vita da ragazzina?
8: No, no.
6: Quanti anni ha lei?
8: 84.
6: Pompini da 84 anni è tosta.
8: Sì.
6: Se vuole c'è la possibilità di fare una decina di sedute con me, che sono appunto uno psicologo, sono il professor Xavier, in cui alla fine poi andiamo a scorporare questo suo dramma irrisolto. Corellina, signora? Pronto?
8: Ma è proprio necessario questo?
6: I suoi figli o i suoi genitori non hanno mai subito questo bullismo?
8: No.
6: Perché comunque Pompini è bello tosto, è bello pieno, cioè proprio riempie la bocca, Pompini, proprio Pompini.
8: No, non c'è problemi.
6: Ma lei piace?
8: Beh, insomma, piace, ci sono abituata.
6: E a farli, dico, i Pompini, ci è abituata ad 84 anni?
8: Sì.
6: Ah, ma con o senza dentiera?
8: Con dentiera.
6: Grandissima, quindi lascia i rigatoni. Proprio schic.
8: Sì.
6: Quanti ne fa durante il giorno?
8: Quanti adesso devo contarli.
6: Ma quanti Pompini in famiglia?
8: Io ho 3 figlie, ma sono femmine, non hanno più il mio nome.
6: Però i Pompini li fanno lo stesso.
8: Sua mamma è Pompini.
6: E lei invece, più o meno una stima massima in 84 anni, secondo lei ha fatto più Pompini o bevuto più bicchieri di Coca-Cola nella sua vita? Secondo lei, è perché questo è un sondaggio molto importante.
8: Non so rispondere.
6: Ah, una golosona. E niente, quindi se non vuole cambiare il cognome, avevo qualche alternativa qua. Avevo Boccacicci, se le interessa. Non le piace Boccacicci?
8: No, non penso di cambiare.
6: Ciuccia Ciccicci, non le piace?
8: Io mi tengo il mio nome.
6: Pucchiacchiara qua?
8: È il nome di mio padre, devo tenerlo.
6: È giusto, no, siamo d'accordo, è vero. Come si chiamava suo padre?
8: Pompinia.
6: Era un grande succhiacca?
8: Sì. Beh, io ho 3 figlie. La notte sono da sola.
6: Ostrega, e cosa succhi allora?
8: Come?
6: Scusi, potrebbe trovarsi un lavoro? Quanto si fa?
8: Che lavoro devo trovare?
6: Allora, per 2 Pompini, scusi, adesso, proprio parliamoci un attimo, proprio fuori dalla telecamera. Per 2 Pompini, quanto mi chiederebbe? 10 euro? Allora buonasera signora Pompini e buon lavoro. Grazie, salve.
4: X Cognomen. X Cognomen.
9: Lo Zoo di 105.

0: e benvenuti amici di Squarto Graders, che siamo Cleni, amministrazione Braccopalo, siamo bene? Nene nene, anche oggi con tanti casi che ci fanno Highlander che si sa, ma come possiamo digiunare, swe, poi siamo frestoni, al mio fianco Carmelo Abbate sulla poltrona che dice cose, ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, ma salutiamo senza indugio la mia co-conduttrice, la splendida aliena senza naso con le luci incandescenti, Alessandra Viero, ciao Alessandra!
2: Ciao, sono figa!
0: Sì, lo vedo, bene, bene, bene, bene! Come siamo questo programma senza la nostra ansia fiato da corsa Sebastiana? Occhi spalancati, ciao Sebastiana!
2: Ciao Gianluigi, volevo salutare anche gli amici a casa che ci scrivono sempre in tantissimi e oggi mostro la foto di un nostro fan Squarto Graders, eccolo, si chiama Frocionero Baffuto Michele. Ecco la foto felice mentre gioca con il latte sulla faccia della moglie.
0: Sebastiano, non è latte, gli sta sb***ando in un occhio. Non è un dito, è un cazzo. Gira la foto in regia un attimo. C'è l'indirizzo? Bene, sono cose che diacono, ma non si pensano che sono foggia. Andiamo subito alla ricostruzione del nostro struzzo che si inalbera con i fili dei caschi. Servizio!
3: Sono le 4 del pomeriggio nella dimora del signor Beppe Stratocaster. Il signor Stratocaster sta come ogni giorno impersonando un personaggio storico a caso per una sorta di sindrome schizofrenica che gli impone di essere un'altra persona per 20 minuti al giorno e tirare forti testate ad un culo di gomma scopabile inchiodato al muro, acquistato su un sito cinese di cose scopabili.
1: Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Ah, ah, ah! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone!
3: Proprio mentre il signor Beppe Stratocaster stava rinsavendo dopo l'ennesima testata al culo di gomma scopabile inchiodato al muro, ode un rumore di arpa e risate di sirene di Ulisse provenire dalla stanza adiacente. Ovviamente, nel suo delirio di follia, il povero Beppe Stratocaster decide di spogliarsi completamente nudo e camminare all'indietro verso il rumore misterioso, lasciando le spalle ad un probabile pericolo.
1: Anche se non so per quale motivo, adesso voglio tutto pazzo spogliarmi e andare verso il probabile pericolo girando di spalle. Ah, non l'ho detto, ho sentito un rumore provenire dalla stanza di fianco mentre giravo le testate vestito a Napoleone a un culo scopabile. Ok, adesso sono di nuovo pazzo. Adesso mi spoglio e vado all'indietro. Qualsiasi cosa ci sia di là, sto arrivando di spalle tutto nudo. Sono pazzo!
3: Ed è un attimo. Appena giunto di spalle completamente nudo e con rigoli di sangue che dalla fronte entrano negli occhi accecandolo per via delle testate al culo di gomma scopabile, il signor Beppe Stratocaster viene investito da tremende arpate scagliate da alcune sirene di Ulisse, donne pesce.
1: Che puzza di pesce e che puzza di fica! Ma chi è? Non ti vedo perché sono di spalle tutto nudo! Ah! Ah! Ah! Che carpate! Ma non sei né pescio! Ma non sei neanche fica! Che minchia sei! Ah! Ah! Come fai a cagare? Ah! Curiosità! Prima di morire!
3: Il povero Beppe Stratocaster muore poco dopo le arpate e viene ritrovato solo dopo poche ore dalla fatina dei denti, probabilmente attratta dagli incisivi di Stratocaster sparsi sul pavimento, e chiama gli inquirenti fingendosi Mina. Le indagini divergono sulle tracce del Sasquatch di Trani.
0: Bene, bene, impeto che siamo boldi in navigare seriate, che siamo piccoli allora ci amiamo, come siamo bifolchi? Diciamo che Sebastiana ci apre gli occhi sui social network. Sebastiana!
2: Sì, i nostri Squarto Graders sono attivissimi e ci segnalano un video trovato in rete che dovrebbe ritrarre dei clandestini che stanno rapinando una donna che sta mangiando il gelato. Ecco, guardiamo.
0: No, Sebastiano, è un'orgia in terrazziale e quello non è un mottarello, è un cazzo nero. Lei sta succhiando. Non è aggredita, sta godendo. Troione. Girami il link. Bene, come sono fresco, che siamo interiori e alla fine siamo Frankenstein, possiamo? Allora andiamo che sono persone, ci siamo e corriamo e alla fine sarà detto che ci poniamo Catania Fisica e Bologna Paradosso, ciao!

0: io conosco te, voglio tuarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella registrazione?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
0: no,
3: terzo
0: no,
3: piano,
0: frazione,
3: stai zitto, terzo
0: io
3: piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Tu sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
2: sì,
0: lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoli vedere, ma tu.
2: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
0: Sì.
2: Subito. Tu rimani?
0: No!
2: Vieni con me.
0: Subito. Wender!
2: Che
0: bugiardo. È un figlio del soc,
2: sei un bugiardo.
0: Sei esa bugiardo, eh?
2: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che è?
2: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, con sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
2: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che cos'è
2: uno schiaffo?
0: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
2: Tu a lei?
0: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
2: Sì?
0: Sì.
2: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
2: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
2: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
5: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Cap e cap e cazzi. E stai vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
0: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando degli interventi urgenti in zona, mi scusi il disturbo.
0: Che volete?
1: Mi scusi signora, stamattina presto è stato mandato un Breaking Bad e quindi adesso siamo qua nel sottosopra perché pare che ci sia un demogorgone, quindi dobbiamo interrompere le forniture di luce, gas, acqua, telefono, tutto coso.
0: A che ora?
1: Guardi, stiamo lavorando adesso. Adesso ci sono i Peaky Blinders molto alti. E quindi il tempo di installare uno Squid Game, signora. Ci vorrà da 1 a 3 ore.
0: Da adesso?
1: No, non da adesso. Da quando sente il segnale d'allarme. Adesso le faccio sentire un segnale d'allarme. Lei si prenderà appunto e poi quando lo sente iniziamo a lavorare. Va bene?
0: Sì, bisogna raccogliere un poco d'acqua.
1: Sì, le consiglio di raccogliere un poco d'acqua, se c'ha magari qualche accumulatore di energia elettrica, se c'ha un grosso alambicco dove raccogliere il gas.
0: E quante ore sarete?
1: Guardi signora, adesso le spiego, il problema è che è stato segnalato un demogorgone. Il demogorgone ci può volere, se siamo fortunati ci può volere una ventina di minuti. Se siamo sfortunati anche 3-4 ore, signore, quello è duro da stanare.
0: E dove siete adesso? Dove chiamate?
1: Nel sottosopra, signore.
0: Ah.
1: Ci faccio sentire il suo segnale d'allarme in codice. Lei se lo segna e poi quando riceve la telefonata col segnale d'allarme spegne l'elettricità, l'acqua, la luce e queste cose qua.
0: Ah, bisogna spegnere la...
1: Perché signora, se lei non lo spegne può verificarsi un attacco on Titans, che è terribile.
0: Ah.
1: Se no c'è il Dracarys e che può provocare degli incendi.
0: Segnale, come me l'ho mandato col telefono?
1: Sì, glielo faccio sentire adesso, così lei lo memorizza, va bene?
0: Sì.
2: Pena insegna già la fegna. Pena insegna già la fegna. Pena insegna già la fegna.
0: Bisogna spegnere il contatore, chiudere la chiavetta dell'acqua
1: e del gas pure.
0: E che cos'altro?
1: E nient'altro, signora, quello è.
3: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
1: Ma ha riconosciuto il segnale, signora?
0: Sì, spenda la... chiuda l'acqua, spenda la luce.
1: No, proprio le parole del segnale d'allarme, signora, le ha sentite bene?
0: Proprio il segnale no. Ho sentito le parole, ma che segnale?
1: Ce la faccio risentire le parole, signora, che sono importanti. Aspetti lei, vai, Felix.
2: Pena insegno c'ha la fregna. Pena insegno c'ha la fregna. Pena insegno c'ha la fregna.
1: Cosa dice?
0: Ma
1: che?
0: Se lo segna.
1: Se lo segna? Non si appisoli, signora, qua siamo in emergenza, non si appisoli. Se lo segna, ha sentito lei. No, io ce lo faccio risentire, non è esatto. Apra bene le orecchie, glielo faccio risentire più piano e più forte come volume. Felix, mandiamoci un bel segnale che la signora è un po' anziana, giusto signora?
0: Sì, mi fa sentire se il segnale, no?
1: Certo signora, glielo faccio a prova di Matusalemme proprio, che anche i faraoni delle mummie lo riconoscono.
0: Ma lei mi fa uno squillo prima per telefono e poi mi dice queste parole.
1: Esatto, arriva lo squillo del telefono, lei tira su, fa pronto e poi sente questo segnale qua che le faccio sentire adesso, va bene?
0: Va bene.
1: Ascolti bene signora, cerchi di capire che cosa dice, prego.
2: Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna.
0: Pino insegno c'ha la fregna, no?
1: Sì, Pino insegno c'ha la fregna.
0: Ah.
1: Ha segnato?
0: Vabbè, me lo ricordo, Pino insegno.
1: Pino insegno? C'ha presente quello col vocione? Ma non è questo il giorno! Ha presente?
0: Vabbè.
1: Quello lì c'ha la fregna, non si direbbe. Pronto? Quando sente. Va bene, va bene.
4: Non si direbbe,
1: non sembra molto virile.
4: Quello lì
1: è presente, ma non è questo il giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorrida.
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto?
4: Pronto, il signor Vacca?
5: Sì, ma lei Vacca chi cerca? Vacca chi? Sono io, la moglie.
4: Praticamente il governo ha creato una serie di indennizi gratuiti per chi ha un cognome di un certo tipo. Suo marito, in quanto Vacca, è all'interno della mia lista. È molto semplice la procedura. Avete avuto delle figlie?
5: C'ho una.
4: Ed è Vacca, quindi?
5: Certo.
4: E a lei, secondo lei, può interessare questa cosa? O le piace essere Vacca?
5: Sono Vacca, vengo Vacca, mica ti posso cambiare cognome.
4: Eh no, è questo, il procedimento è proprio questo, il cambio del cognome.
5: No.
4: Gliel'avranno detto un miliardo di volte a sua figlia, quella Vacca di sua figlia, no? Vacca Laida,
5: no.
4: Vacca Boia, non gli è mai successo?
5: Mi scusi, c'è un pochettino di premura, devo uscire.
4: Deve tornare nella stalla?
5: Pronto?
4: Pronto, il signor Vacca?
5: Sì.
4: Io sono il professor Xavier, non so se ha seguito le ultime direttive del governo in merito al nuovo DPCM sui cognomi.
5: No.
4: Ma guardi, gliela faccio molto semplice. Praticamente il governo ha creato questi nuovi decreti per fare degli indennizi a chi ha un cognome di un certo tipo e magari nella vita ha subito dei bullismi.
5: Anche se è successo. È successo molti anni fa.
4: Che cosa le dicevano? Vacca Laida?
5: Non lo so.
4: Vacca bastarda.
5: Comunque, diciamo che la cosa non è che mi riguardi tanto, perciò lei si farebbe.
4: Ma avete avuto figli o figlie?
5: Sì, lei mi dica il suo cognome.
4: Il mio?
5: Sì, il suo.
4: Xavier, di origine veneto, cioè una roba tra la Francia e la Spagna. Noi, se vuole, possiamo fare qualcosa magari per sua figlia o suoi figli, appunto.
5: No, diciamo noi per il momento.
4: Però magari appunto sua figlia invece continuamente chiamarsi Vacca bastarda, Vacca Laida.
5: Sì,
4: Vacca boia, cioè queste ormai sono proprio all'ordine del giorno.
5: Non ho interesse alla cosa.
4: Perché qua ho un po' di cognomi nella mia lista, se vuole, se che possono insegnare.
5: No, la ringrazio.
4: Previglia c'è,
5: così.
4: Che è molto bello.
5: No. Non mi interessa.
4: Aviaria?
5: Assolutamente, nemmeno. La ringrazio e
4: niente.
5: Buongiorno.
4: D'accordo, allora salve. Mucca pazza.
6: Pronto?
4: Pronto, la signora Vacca?
6: Sì, mi dica.
4: Salve, come le dicevo sono il professor Xavier, psicologo. La chiamo per via del suo cognome.
6: No, veramente, adesso io gli passo mia figlia, eh.
4: Anche sua figlia è Vacca?
6: No.
4: Perfetto, allora.
6: Però
4: no.
6: L'infermiera, quindi lei ne capisce di... Pronto?
4: Pronto, salve.
6: Buongiorno.
4: E la figlia? Buongiorno, salve, sono il professor Xavier.
6: Buongiorno, professore, mi dica.
4: Lei è la figlia di Vacca, giusto?
6: Sì, dica.
4: Si sono creati una serie di indennizi per chi ha un cognome di un certo tipo, per chi ha subito dei bullismi, e quindi io in veste di psicologo sono qui per chiedere a sua madre se voleva aderire a questa iniziativa del governo, semplicemente. Abbiamo chiamato un sacco di persone, abbiamo chiamato Troia, Pompini,
6: sì,
4: Bocchini,
6: sì.
4: Tutti questi qua. Visto che hanno sicuramente dei drammi irrisolti, il governo ha deciso di creare queste indennizzi.
6: Ah, vedi che bella cosa. Ma
4: guarda,
6: allora, il problema è solo questo, che è una cosa bellissima, perché
4: immagino
6: che per i giovani, sì. Allora, mia madre, diciamo, non si vuole esporre ad uscire, ormai
4: certo,
6: 80 anni, e quindi cioè, questa cosa non le interessa per questo motivo. Magari, ecco, se fosse stata più giovane, sicuramente sarebbe stata più compliante. Il fatto che ho 80 anni, di là io glielo comunico, ma a me ormai che mi interessa più. Quindi
4: certo,
6: io la ringrazio, anche se trasmetto, diciamo, le buone ragioni di questa iniziativa, che è fondamentale per i giovani. Vista l'età e viste le condizioni, purtroppo, che si sono create, perché ha paura di, ecco, stamattina io sono venuta per portarli fuori, per fargli prendere un po' d'aria, perché non escono mai, e mi sta facendo pressione psicologica, perché dice, poi se incontriamo le persone e si attaccano il Covid, ha visto tutti gli sforzi che ho fatto per tuo padre, vanno in fumo. Quindi ecco, devi raccontarle un attimo un flash e farle capire come sta messa psicologicamente. Quindi per cognome mo all'ultimo dei suoi problemi, cioè non capirebbe il significato.
4: No, certo, ovvio. No, effettivamente,
6: ecco,
4: mi rendo conto.
6: La ringrazio perché è un'iniziativa bellissima. Ci sono dei cognomi che io mi cambierei alla nascita. Mia madre non ha fratelli, quindi
4: okay.
6: Il cognome Vacca si estinguerà con lei.
4: Quindi è l'unica Vacca in famiglia praticamente.
6: Sì.
4: No, questa era la battuta.
6: È vero che quando alla lavoro dicono porca Vacca, dico ragazzi,
4: ma immagino
6: davanti a me che io sono mia madre che si mette Vacca,
4: ma infatti immagino avranno detto di tutte, Vacca Laida, Vacca Loggia, Vacca la madonna. C'è proprio in continuazione completa.
7: Io la ringrazio.
4: Ma si figuri, no, tanto, infatti noi ci scherziamo un po' su sta cosa, perché ovviamente si figuri, stamattina c'era il signor Gabriele Anorotto. No. Sì, ma guardi che veramente, cioè,
7: no, una cosa.
4: Noi la prendiamo sul ridere, però
7: ma
4: in realtà è terribile.
7: Sempre. Io mi ricordo quando stavo a scuola, avevo un amico, vabbè, amico mio di banco, Focione, quindi certo quelle cose che uno veramente dice, ma quando c'hai poi 18 anni devi cambiare il cognome, perché va bene, va bene, la ringrazio.
4: Ma io la ringrazio, infatti adesso appunto nella lista avevo visto anche c'ho Frocione, Pompini,
7: sì,
4: cioè,
7: vero,
4: veramente. E l'altro giorno ho chiamato puttana e mi ha risposto il figlio. Ho dovuto giustamente dire: quindi tu sei il figlio di puttana, giusto? No, ma cioè, per poco sì, si incazzava anche.
7: Certo,
4: guarda,
7: no,
4: che è pazzesco, no? Ma
7: è pazzesco, certo.
4: Comunque, sì, questo nuovo DPCM si chiama X Cognomen e pare che stia funzionando. Alcuni hanno cambiato. Infatti, Anorotto se n'è andato molto felice.
7: Certo.
4: Ora si chiama Sfintere ed è felice così.
7: Senta, la ringrazio, buona giornata.
4: Grazie a lei, salve, buona giornata.
7: Buongiorno.
4: E mi saluti sua madre, appunto, quella vacca.
1: X Cognomen. Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Buonasera.
2: Aspetta la fine della sigla, no?
1: Scusa Pino J, rimettila da capo. Eccoci amici.
2: Ma allora sei un coglione.
1: Scusate amici, ma ho perso le cuffie e non riesco a capire quando è finita la sigla. Che poi è strano, non perdo mai niente. Ciao Nanda, che bella che sei sempre. Mio fratello Daniele Battaglia, come sta?
3: Tuo fratello un cazzo, ti odia quanto ti odio io.
4: Ha ragione, merda!
1: Pensate amici che in tempi non sospetti fui chiamato proprio da Dodi Battaglia per fare un featuring coi Pooh. Peccato non aver potuto. In quel periodo ero in tour col tuo Mamassita negli States. Nanda, vai con le coordinate per mettere gli ascoltatori in contatto con Mintasa.
3: Cazzo sei? Un pilota d'aerei? Dai, mandate un messaggio WhatsApp, almeno non piange. Tanto il numero lo conoscete, no?
1: Pino J, che facciamo? Mettiamo un disco?
2: No, andiamo a casa che sono già stanco.
1: Che pezzone. Sono contento di averlo proposto, amici. Questa hit è anche la canzone che apre sempre i tuoi Mamassita Tour. Pensate che il beat lo ha creato con le sue mani proprio per me? Mio fratello Cleme, Clementino. Ma non perdiamo tempo perché è il momento dell'intervista del giorno. E posso dirvi, secondo me questa è l'intervista del secolo.
3: Ma va che non c'è nessuno oggi.
1: Oggi a 105 Mintasa è venuta a trovarci una delle due mani del vostro Max Furfante. Ciao Mano, innanzitutto benvenuta a Mintasa. La prima doverosa domanda che ti voglio fare è questa. Cosa si prova ad essere attaccata al braccio che a sua volta è attaccato ad un corpo così bello e scolpito? Immagino, a volte vorrei essere te. Senti Mano, tu sei sempre a stretto contatto con Max Furfante, ma sono sicuro che i momenti più belli li passi al mattino, quando appena sveglia, scivoli tra le sue gambe tornite e inizi a grattare quei due bei testicoli proliferi, eh? Sì, certo, anche quando insieme a tua sorella lo lavi, chissà che emozioni provate. Quanto tempo vorrei dedicare a questa intervista, amici? Anche perché non è da tutti riuscire a portare a casa un'intervista di questo calibro. Cara Mano, io ti ringrazio di essere stata ospite a Mintasa. Ti posso chiedere l'autografo? Siamo alla fine della puntata odierna, cari intasati. Saluto Nanda.
2: È andata a chiamare l'ambulanza?
1: E Super Pino J.
2: Ti faccio arrestare, merda!
1: Vi lascio come sempre col detto del giorno. Teflinstone, per me, numero 1.

0: Lo Zodi 105.
1: Tony Cazzo è tornato. Climbed up on top of me.
2: Pronto?
3: Pronto, Anna.
2: Ciao.
3: Come stai? Sono Tony, Tony Cazzo, il DJ. Come va?
2: Ciao.
3: Ciao.
2: No, scusa, mi arriva la televisione un po' alta. Ah, non che sia sorda, no.
3: No, perché pensavo alla musica in discoteca che nel tempo ti aveva un po' danneggiato i timpani, ecco.
2: Invece scusa, cosa mi hai detto?
3: No, dico, pensavo che magari la forza di ascoltare troppa musica, poi i timpani sono andati.
2: No. Mi piace sempre ascoltare la musica.
3: Sì.
2: Sai cosa che ho? Che ultimamente sono un po' pigra.
3: Come mai?
2: Cioè, ballare adesso sarà un 6 mesi che non vado neanche più a ballare.
3: Cavolo.
2: E questo mi dispiace.
3: Ma infatti,
2: sono qua seduta.
3: Ma dovresti tornare un po' a ballare.
2: Così e dimmi. Più di un paio di pantaloni, una sottana, una maglietta, noi donne come che siamo, tu
3: sì,
2: mi conosci come che sono arrivata,
3: un bel figone,
2: penso bene, insomma, se no sto a casa,
3: sei una bella donna,
2: allora sono qua.
3: Senti, ma io mi ricordo quando andavamo a ballare,
2: ti ricordi?
3: Sì, che io mixavo come un pazzo,
2: che bei periodi abbiamo passato,
3: ma tu proprio eri una ballerina.
2: Ci penso, che abbiamo passato dei periodi bellissimi.
3: Poi,
2: pensierati, felici. Senza malizia, senza nessuna, è vero?
3: Si andava lì un po' così disperati dall'alcol, si andava a ballare, poi ti facevi,
2: ti
3: spaccavi di cocaina,
2: belli.
3: Ti ricordi che pipate
2: nei
3: bagni?
2: Beh, adesso che mi piace tuttora andare a ballare.
3: Ma guarda che io dovrei fare una serata lì vicino.
2: È stato un caldo quest'estate, non so se anche là in America qua è stato un caldo tremendo, Orlando. Sono di angolo, davanti qua proprio alla mia terrazza.
3: Ti è salita
2: lì a Negrisia.
3: Ti chiedo due informazioni, ma
2: dimmi.
3: Allora io, oltre che ho fatto il DJ per anni in quella discoteca e tu venivi sempre a ballare, ma per caso tu a casa non è che hai una giacca di jeans mia?
2: Una?
3: Giacca di jeans con una toppa dietro?
2: La lavatrice, io ho lavatrice.
3: Lavatrice,
2: la lavatrice.
3: Meno male che eri sorda.
2: Mi dici?
3: Meno male che non eri sorda.
2: Io guarderò.
3: Ci sono le fiamme.
2: A volte Orlando anche regalato, per esempio, qualche volta
3: con altri nomi, pazza.
2: Golfini, magari pazza. Viene qua un'amica o siamo andati fuori. Dopo mi porto sempre via un fiale, una sciarpa, quella.
3: Dopo
2: magari hanno freddo oppure sentono aria e magari io li impresto dopo. Io lo do così in prestito. Però dopo tu non l'avevi più. Ho sempre avuto un intuito molto forte.
3: Un intuito, certo.
2: Ecco, che le cose le vedo e le capisco senza parlare. Questa non è una mia presunzione, che voglio farmi vedere o capire che so più degli altri. No.
3: Anna,
2: però
3: ascolta.
2: Ho un intuito molto forte.
3: No, ma io.
2: Si vede che a volte.
3: Basta.
2: Ellen, anche il modo
3: tieni
2: che
3: la
2: tu.
3: Giacca, non la
2: che noi abbiamo passato un'amicizia, abbiamo avuto un'amicizia meravigliosa.
3: Mi ricordo.
2: A volte lei era un po' contraddita.
3: Ma tu quando parli con gli amici parli solo tu, gli altri non te ne frega un cazzo che parlino, non ascolti niente,
2: voi pensate,
3: va bene, dai, va bene, ci sentiamo
2: potete,
3: allora,
2: o pensate di
3: ok.
2: E questo
3: tu
2: a voi,
3: continua a parlare.
2: A voi dà fastidio.
3: Io me ne vado
2: uomini,
3: via dal microfono.
2: Tutti insieme.
3: Ciao.
2: No, Orfeo no. Orfeo,
3: scusate per la scenetta, ma purtroppo non può andare avanti.
2: Piuttosto di avere. Mi diceva che piuttosto di avere una discussione o di essere arrabbiato con me.
3: Senti, allora ti saluto e ci sentiamo,
2: D'accordo, Orlando, io guardo.
3: Cercami la giacca.
2: Quindi anche fosse di Lara, fosse.

0: segnatelo.
1: Una bella giornata, che ieri tanta pioggia.
0: Non
1: tanta,
0: me ne frega
1: tanta,
0: un cazzo.
1: Però oggi una bella giornata.
0: Non me ne frega un cazzo.
1: Non sono uscita ancora, no. Neanche non esco
0: sì.
1: con te oggi.
0: Ok, va bene, dai. Ha chiuso il telefono.
1: D'accordo, Orlando.
0: Sì, va bene.
2: Dopo 12 minuti e 28 di telefonata.
0: Madonna mia, ragazzi. Perché segna subito questo numero. Segnalo subito.
3: Tony Cazzo è tornato. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Donkey Kong Johnny Boy è un fighissimo idraulico super scolpito che lavora a petto nudo mettendo in mostra i pettorali sudati, tipo quegli spot della Pepsi che piacciono alle casalinghe e alle persone sodomite. Insomma, il tipico fustaccio che viene a casa vostra per smontare le tubature, ma finisce col montare la padrona di casa, che nel 90% dei casi è vostra madre.
2: Ho scelto di farlo idraulico perché i posti da boia nel braccio della morte erano tutti presi, ma anche perché il mio grande eroe è Super Mario Bros, anche se è italiano, come le ascelle pelose e la mafia. Infatti, in suo onore, mi sono strafatto il cervello di funghi e ho 21 paia di baffi sparsi su tutto il corpo. Perché? Beh, si sa, l'uomo peloso fa bagnare di più e dove ci sono perdite, serve un idraulico. Comunque sia, ora devo aggiustare il lavandino che questa panzona dell'Alabama ha riempito di capelli e ossa di pollo. Ma, diamine, mi si è rotta la chiave del 16. Jim e Bob, voi che siete dei pazzoidi, aiutatemi. Intanto, mentre aspetto la chiave, quasi quasi, chiavo la panzona. Capito, no?
3: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
4: Ehi, Bob! Oggi dobbiamo andare in un posto pieno di persone senza la punta del pene, imbecilli e gente del colore sbagliato a piede libero.
5: Diamine, la notte degli Oscar?
4: No, in Alabama, la terra di Forrest Gump e dei matrimoni fra consanguinei.
5: Ah, meno male, il mio amico Bill dice che la gente di Hollywood mangia i feti crudi per rimanere giovane.
4: Che sciocchezza! Chi mai mangerebbe dei feti crudi quando da Walmart ci sono i barbecue a gas a 399,90?
5: Eh già!
4: È ovvio che li grigliano prima! Sveglia, credulone!
5: Quando Jim dà fondo a tutta la sua proverbiale pazienza per darmi dell'ignorante di merda senza ferire i miei sentimenti, vorrei che lui fosse un cane randagio ed io un idrante che, in una torrida giornata d'agosto, viene irrorato copiosamente dalla sua urina, anche se non sono
1: Per forgiare una chiave del 16, i Forgiacose decidono di acquistare tutte le chiavi inglesi disponibili in ogni punto vendita di tre stati, per fonderle in un'unica, vera, grande chiave americana coi controcazzi.
6: Forgia! Forgia! Forgia!
5: Ehi, Jim, come facciamo a sapere se la chiave che abbiamo forgiato è inglese o americana?
4: Semplice, dall'accento.
5: Scusa, ma non ho capito.
4: Ti faccio vedere. Che ore sono?
5: Le 4.
4: Allora, avvicinati a quel tizio col cappello da cowboy che fuma appoggiato al suo pick-up e spaccagliela fra i denti.
5: Ok, Jim. Ehi, scusi, Mandriano?
7: Ma sei stronzo, brutto figlio di puttana!
4: Che ha detto?
5: Ma sei stronzo, brutto figlio di puttana. E poi mi ha sparato nei testicoli.
4: Visto? Gli inglesi a quest'ora non sparano, bevono il tè. È una vera chiave americana.
5: Figata, però ho un buco che sanguina in mezzo alle gambe.
4: Non farla tanto lunga, Bob. Anche le donne hanno un buco che sanguina in mezzo alle gambe. Ma quando si lamentano, che facciamo?
6: Le giriamo dall'altra parte come ci insegna George W. Dio.
1: Dopo aver cauterizzato la ferita con la marmitta della loro Jeep e due giri di nastro isolante Saratoga, Jim e Bob raggiungono l'appartamento in cui sta lavorando Johnny Boy.
2: Cazzo, Jim e Bob, siete venuti prima di me.
5: Oh sì, bell'imbusto. Hai veramente dei capezzoli ipnotici, te l'hanno mai detto? Cioè, tra uomini, intendo.
2: Sinceramente no. Comunque, mi avete portato la chiave inglese che mi serviva?
4: Abbiamo fatto di meglio, Johnny Boy. Ti abbiamo portato una vera chiave americana. Tieni.
2: Ma è fantastica, è così perfetta che mi viene voglia di usarla per tenere in ostaggio una scolaresca al posto del solito mitra.
5: Anche a me.
4: Ma... forse abbiamo interrotto qualcosa, Johnny Boy.
2: Oh no, non preoccupatevi. Stavo solo sistemando lo scarico di questa vecchia panzona disperata. Vero, porcellina?
1: Per un curioso scherzo del destino, la fanciulla in questione, oltre ad essere una satanata sovrappeso, è anche la sorella di Bob.
5: Ma quella è mia sorella Lizzy.
4: Certo che è piccolo il mondo.
2: Già, non come il suo culone. Pare una mongolfia.
4: Aia, ai, aia. Ai. Per Giove, Bob, perché l'hai fatto?
5: Non lo so, per gelosia, credo.
4: Cosa? Sei geloso di tua sorella?
5: No, di lui.
4: Bob, è da un po' che voglio chiedertelo, ma... non è che niente niente tu sei ricchione?
5: Lizzy! Lizzy! Trascina qui quel dirigibile che hai al posto del culo e portami due sacchi della spazzatura. Grandi, capito? Grandi!
1: Un'altra splendida giornata americana è giunta al termine e, grazie ad un trauma cranico che ha cancellato la memoria a breve termine di Jim, molte altre avventure attendono i Forgiacose. Alla prossima e... Forza Petrolio!
3: Jim e Bob, i Forgiacose.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Presi come sempre a fetenti pesci in faccia dal destino, Zuleia e il Maz erano usciti da una serie di esperimenti alieni, una col cazzo e l'altro con la fregna. Cacatosi sotto alla prospettiva di venire scopato dal proprio pene, Ilmaz si dà alla fuga, lasciando sprofondare Zuleia nella spirale dell'autoerotismo fallico compulsivo. Dopo tre lunghi mesi di separazione, nei quali neovaginato Ilmaz si afferma come apprezzatissima danzatrice del ventre.
3: Camarello, camarello! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twerkano?
0: Zuleia, mani callose e occhiaie fino ai malleoli, riesce finalmente a rintracciarlo e lo convince a mollare la promettente carriera per sottoporsi a un intervento chirurgico che restituirà a ciascuno il proprio sesso.
3: Va bene, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio. Mi piange il cuore.
0: Ma l'anziano chirurgo, scovato dalla demente, schiatta a metà dell'operazione. E quando si risvegliano, là sotto Zuleia ai sessi di entrambi.
3: Oddio, che è successo? Non c'ho più nulla! Né cazzo ne fregna! Sembro Candy Barbie o Barbie di Ken! D***o Ken e d***o Barbie!
4: Ilmaz, guarda! È un becciole, ce l'ho tutte e due! 2-0 per me!
0: Mentre il povero Ilmaz diventa, come tutti ci immaginiamo, una specie di Mario Giordano.

0: Guarda il Matt, le tue palle sembrano un batacchio per bustare sulla mia patata. Toc toc, chi è sto cazzo?
1: Guarda Zulei, amor mio, ex amor mio, col cazzo mio e la sticchia tua che vorrei che fosse mio. In un'altra occasione mi incazzerei del fatto che ti burli di me in questa situazione. Ma devo dirti che senza organi sessuali mi sento stranamente leggero, libero, come se non avessi più un problema al mondo.
0: Toc toc, chi è? Sono il cappellano per la benedizione. Non l'ho capita manco io.
1: Figurati io. Vorrei dirti che non me ne frega un cazzo, ma non ce l'ho. Mamma mia, quando sei scemonita, ex amore mio, di nuovo amore mio, poi ex amore mio, poi adesso amore mio, col cazzo mio, lo sticchio tuo, è mio. Ma soprattutto ex amore mio, perché ti dico la verità, senza sesso non ho più il tormento di doverti scopare. Che male! Oddio! Avverto degli strani dolori ai reni, romoli e reni!
0: Toc toc, chi è?
1: È best! Mi hai rotto il cazzo anche se non ce l'ho! Mi duole la vescica! Mi duole! Scappare a pisciare! Oddio!
0: Pisciati allora, amore mio!
1: E dove cazzo piscio? Non c'è più nulla! Che dolore! Ma si sta compiendo la vescica! Presto! Devo andare all'ospitale! Chiamo un daxo! Zom!
2: La vescica che si gonfia! Senza sbocchi fronte!
1: Chiamo un daxo!

0: Senza cazzo e senza fica, ma comunque con la vescica. Da dove svuota il piscio il povero il Maz? È una corsa contro il tempo, verso l'ospedale turco.
1: Toc toc, chi è? Sono il traffico di cazzi.
2: E best, oddio. Oddio, non resisto più. Sento la vescica che mi sta per scoppiare, tipo che in giro. Oddio, non c'è altra scelta. Devo farmela a piede, da corsa. Ehi, corre.
1: Aspetta che mi rimetto la mutanda del mazzo.
2: Ma vaffanculo della mutanda. E poi hai preso quella con scritto è uomo e tu sei donna. Ecco, l'ospedale, lo vedo. Ci sono vicino.
1: Attenzione al mazzo, attenzione alla cosa.
2: Cosa, il cosa?
1: Il cosa che... Bro, meno.
3: Cazzo, attento.
2: Dio, turco!
1: Ma se vivi, se muori, rispondetemi, toc toc!
2: Ma quale toc toc? La puntata è finita, qui ci sta un zanzan! Zanzan!

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Grazie, però chiamate una volta, dopodiché se mai io vi chiamo, oppure mi scrivete una cosa, se ho qualcosa da dirvi ve la dico, perché io pure ho diritto a farmi magari due giorni, no? Abbiamo avuto, già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, Santo Rocco, Santo Cristo, mi chiamate come i pazzi, cioè datemi una calmata, cioè tutti 100 volte mi state chiamando, una volta, poi semmai mi mandate un messaggio, nel caso vi rispondo, basta, cioè ragazzi non mi stressate la vita.
3: Allora, questo che avete sentito è un audio pubblicato questa mattina dal giornale che Rocco Casalino, portavoce del presidente del Coniglio, ha mandato ai giornalisti il giorno del crollo del Ponte Morandi. E secondo me Casalino ha fatto benissimo, perché non gli si deve rompere i coglioni. Uno ha tutto il diritto di dire: a me questa tragedia mi ha rovinato il Ferragosto. Non è una questione di sensibilità, i politici non devono essere sensibili, devono essere efficienti. Comunque questa, molta gente si è risentita, chiaramente i genovesi sono inferociti, dente avvelenato, ma voglio sentire voi. Cominciamo con Raffaele, Raffaele Lavarese. Ciao Raffaele.
4: Ecco, io prenderei il Rocco Casalino, sì, lo metterei a pecora su quel ponte, chiunque passa lo può inculare, proprio pam, pam.
3: Cioè tu, fammi capire bene, allora tu ricostruiresti il ponte, ok?
4: Il ponte.
3: E poi dopo?
4: Poi anziché in macchina, anziché inserire la carta nel piacardia, la infilerei nel culo.
3: Nel culo, cioè quindi utilizzeresti il retto del portavoce del Presidente del Consiglio come via card.
4: Come via card, e gli farei anche dire, viaggio, cosa dice la cosa? Gli farei fare proprio la via card, l'uomo via card.
3: Ma quindi secondo te lui non c'ha ragione? Cioè i giornalisti hanno il diritto di cagargli il cazzo anche se gli è saltato il Ferragosto?
4: Cioè, che figura è questo qua?
3: Beh, quello...
4: Lui è lì perché quando si sono candidati, chi aveva più preferenze su internet, più internet aveva tutti quelli che se lo inculavano e l'hanno votato.
3: Cioè tu, secondo te, quindi Casalino è la lobby dei froci?
4: Sì, ma stai scherzando. Cioè, uno che dice una roba del genere, crolla il ponte e pensa alle sue vacanze, anzi si può usare anche come parcheggio per mettere le biciclette, metterlo a pecora con le biciclette.
3: Quindi proposta di Raffaele Davarese, utilizziamo Casalino come via card, come parcheggio per biciclette.
4: Sì, sì, sì.
3: Va bene, grazie
4: almeno
3: Raffaele.
4: Per un anno,
3: dai,
4: almeno per un anno.
3: Un abbraccione, ti faccio sapere. La porta a Renzo Piano, vediamo. La porta a Renzo Piano.
4: Vaffanculo, caro, ciao.
3: Ciao, vaffanculo anche a te, Raffaele, ciao, ciao. Antonio Rozzano, Antonio, dice Antonio.
5: Dai, è stupido.
3: È stupido perché?
5: Perché non si dicono queste cose, dai.
3: Ma uno sarà libero di averci il cagamento di cazzo, o no?
5: No.

0: No, perché no?
1: Perché no? No, è uno stronzo.
0: Lei quanti anni ha? Due? Che... Ah, perché no? Risponde perché no, scusi. Che cazzo è una canzone di Pippo Franco?
1: Secondo lei?
0: No, lo chiedo a lei, perché io lo so, è lei che non lo sa. Lei dice è sbagliato, ma non sa perché. Perché non sa perché?
1: Ma non lo so io perché.
0: E allora vede, vede, vede.
1: A me sembra sbagliato.
0: A lei sembra sbagliato per quale motivo, però?
1: Sono morte le persone, non puoi dire una cosa, mi ha rovinato il Ferragosto.
0: Uno non si può accusare di mancanza di sensibilità, no?
1: Io sì, io l'accuso.
0: E lei è così? Ma cos'è lei? Un Pucci, un tenerone? Cos'è? Un trudino lei? È coperto di velo? Se schiaccio il bottone sulla schiena, dimmi abbracciami forte papà. Chi è l'orso Ciro che canta
1: bravo,
0: e balla?
1: Bravo.
0: Lei è l'orso Ciro che canta e balla?
1: Sì.
0: E allora vada a cantare e ballare fuori dai coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
1: Vaffanculo.
0: Dai, sta di cazzo, dai, vaffanculo.
1: Ma proprio sei un coglione.
0: Ma non mi rompere il cazzo, dai, levati dai coglioni.
1: Pure, sei... dove sei che ti venga a raggiungere?
0: Sono a radio 23 centimetri. Vieni, vieni, sono a radio 23 centimetri. Vieni, che ti do le lecca-lecca, vieni.
1: Sto vieni. Cazzo ti do.
0: Sì, dai, vieni a darmi sto cazzo che lo ricopriamo di caramello, dai. Vieni, vieni a darmi il cazzo.
1: Non hai un cazzo da fare.
0: Sei tu che hai proposto il cazzo. Ricchione.
1: La gente, cioè.
0: Va bene, dai, ho capito, hai votato Casalino, dai, ciao. Bruno, Bruno, Bruno, Venezia, Bruno, Venezia, sentiamo Bruno.
2: Secondo me è un culo.
0: Sì, probabilmente omosessuale, sì, penso, lo penso sì. Anch'io, però questo che cosa cambia? Cioè, uno un po'.
2: Ah, niente, niente, per me basta metà a 20 scale lontano.
0: Appunto, ma della dichiarazione riguardo al Ferragosto rovinato per la caduta del Ponte Morandi, lei che cosa pensa?
2: Una dichiarazione fatta così da un portavoce del governo, insomma, ne parmi a tanto vettato.
0: Sì, ho capito, potrebbe parlare italiano? Se non capisco un cazzo io, scusi. Io
2: sono... Va bene, parlerò italiano.
0: Io sono del centro Italia.
2: Ho detto che sì. Praticamente è una dichiarazione fatta così
0: sì.
2: da un portavoce del capo del governo
0: sì.
2: E insomma è una mancanza vettato per quel che è successo.
0: Ma Conte, ma Conte è veramente il capo di questo governo?
2: Perché è Salvini e Di Maio sotto che comanda una scianta, lui lo mette là a parlare e basta. Porco, non so.
0: È un megafono, diciamo, un megafono dei due vicepresidenti.
2: Ah, sarà anche un grammofono, ormai anche a sua età.
0: Sì, vabbè, adesso non facciamo dell'umorismo, cioè vorrei vedere lei come cazzo è ridotto, scusi. Lei quanti anni ha?
2: Io?
0: Sì.
2: Ho 43 anni.
0: 43 anni più o meno c'è la stessa età di Conte, vuol dire un rottame del cazzo uguale, eh?
2: Assolutamente, quando c'è ora di far festa mi butto giù come uno squalo io, ma nella vita normale.
0: Ho capito.
2: Trattengo.
0: Secondo lei si dovrebbe dimettere adesso?
2: No, non si dovrebbe dimettere, dovrebbe fare. Dovrebbe scusarsi ufficialmente per la dichiarazione fatta magari con arroganza in un momento da rabbia, che serveo che se gastuà e non va a parlare come Cristo comanda.
0: Sì. Lei comunque va forte con la religione, eh? Sentito?
2: Io sono ateo completo.
0: Un abbraccio, eh?
2: Ciao, Luciani, stanno bene?
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, Kiri Lesson, ciao. Amelia, Amelia da Alessandria, Amelia, Casalino. Il suo contributo.
3: Cosa devo dire? Povero Casalino, gli hanno rovinato il Ferragosto, che dobbiamo fargli?
0: E quindi?
3: E quindi niente.
0: Ma signora, questo qua è un intervento.
3: Siamo noi per giudicare.
0: Sì, ma questo qua è un intervento da una riga di esticazzi. Proprio è iniziato un esticazzi qua e finisce a Lugano.
3: Ha detto una cazzata.
0: Perché? Perché ha detto una cazzata? Voglio sapere perché.
3: Ma secondo lei non ha detto una cazzata?
0: Ma non deve, io sono l'intervistatore, lei è la persona che parla, io decido, io faccio le domande e lei risponde. Se io le faccio una domanda e lei mi risponde con la stessa domanda, che cazzo stiamo a fare qua?
3: Ha ragione, ha ragione.
0: È come farsi le seghe uno con l'altro, scusi.
3: Ci sta, sì, è vero.
0: Ci sta. E quindi dica, perché ha sbagliato?
3: Ha sbagliato perché ha peccato di insensibilità, ci sono delle famiglie rovinate con dei morti
0: sì.
3: In mezzo e lui pensa al suo Ferragosto del cazzo.
0: Sì, dico, a parte l'insensibilità, dov'è che ha sbagliato? Non lo sa, non c'è nient'altro. Ma vede che non lo sa che c'è la cera d'api nella vagina lei? Dai, vaffanculo, dai, dai, butta giù questa testa di cazzo, non so un cazzo. Tutti a dire che ha sbagliato, ma nessuno te sa di perché. E questo è il centro, cazzo, cazzo, tutti a dire, ha detto una cosa di merda, ma nessuno te sa spiegare perché. Lo sapete perché è sbagliato questa roba qua? Perché questa persona percepisce 170.000 euro all'anno per rispondere alle domande dei cazzo di giornalisti e non li può trattare a pesci in faccia perché viene pagato per fare questo lavoro. Non è una questione di sensibilità, è una questione di sei pagato per fare questo cazzo di lavoro e devi fare questo cazzo di lavoro. Indipendentemente dal fatto del Ferragosto, dell'onomastico e del fatto che sei frocio. È chiaro questo? Oh, benissimo, ciao, andate a fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali, torna a brillare. Mentre Salvalender è sempre più instabile e potente, specialmente dopo che ha fatto un sogno che gli ha fatto prendere una decisione leggermente estrema.
1: Allora, brutti sfigati che vivono alle mie spalle, ho una comunicazione importante da fare a tutti. Inizialmente volevo essere semplicemente la persona più amata sulla Terra, prendendomi tutti i guadagni dell'azienda e pagare una miseria a tutti voi inutili. Ma poi mi sono detto, ma io merito molto di più. Chi è forzatamente d'accordo?
2: Io!
1: Certo. Contrari?
3: Salvalender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male.
1: Risposta sbagliata! Chi è?
4: Dall'laserato!
1: Ecco, adesso c'è più spazio nella sala riunioni. Perché licenziare quando si può laserare? Ridete?
4: Cazzo sei, Pucci?
1: Allora, mentre raccolgono le budella del fonico, vorrei tornare sul punto della riunione che ho indetto io, perché sia chiaro, qui comando io, decido tutto io, guadagno solo io, il direttore sono io. Visto che qui dentro l'unico che conta sono io, perché non aggiungere una D? E diventare
4: Yod! Yod!
5: Oid! Oid!
4: Dio!
1: Bravo!
6: Mi perdoni, Salvalender, sono Massimo Cirrosi, del messaggero di Osmate Velate. Non crede che autoprogrammarsi Dio...
4: C'è uno con la durette, ci sta, ci sta.
6: Sia un pelo eccessivo, voglio dire, non teme ripercussioni da parte, che ne so, della chiesa, del pontefice.
1: Chi è? E bla bla bla, che voce fastidiosa! Non ho sentito la domanda, sentivo solo borbottare puttanate! C'è qualche altra persona che vuole farmi una domanda? Una domanda in cui si specifica che sono bellissimo, potente e che ho ragione su tutto!
7: E nella fattispecie sarebbe?
1: Dio. Esatto, stiamo già preparando la nuova Bibbia e facendo edificare luoghi di culto in cui si potrà venerare il sottoscritto solo mediante succulente donazioni.
7: In qualità di cosa?
1: Dio!
5: Scusi, ma come intende convertire tutti i credenti? Sono miliardi nel mondo che hanno già un credo.
1: Così! Eliminando chiunque faccia domande stupide e chiunque sia contrario. Semplice, no?
4: Bravo!
1: Grazie! Sono Dio!
8: Ecco. Bravo, bravissimo!
1: Bravi, bravissimi! Il vostro compito è quello di sminuire tutti gli altri dei, spargendo falsità su ognuno di loro. Così, alla fine, rimarrò l'unico da venerare e tutti i soldi che si inghiommano le chiese arriveranno a noi e diventeremo i più ricchi e potenti del mondo! Sono Dio!
4: Ci sta. E darete gli aumenti! Se...
1: Ecco, quello giammai!
9: Mediaset, senza alternative, inizia a lavorare sulla realizzazione della Bibbia di Salvalender, che come primo verso avrà... Io sono io e voi non siete un cazzo. Ma Salvalender dimentica che, nascosti in una fogna, in periferia, i suoi acerrimi nemici stanno confabulando con suo figlio per convincerlo ad aiutarli ad ammazzarlo e salvare il mondo.
10: Ryan, tu ci devi aiutare ad ammazzare tuo padre prima che realmente diventi un dio. È arrivato anche qua. E poi in radio passeranno solo canzoni in cui ci guadagno e faranno solo festival orribili in cui si esibiscono solo andati della sua ristretta cerchia. Pensa a quante volte ti ha promesso che saresti diventato un grande DJ e produttore. Alla fine...
11: Ok, Billy, mi hai convinto. Ma se riesco a farlo fuori, mi prometti che poi mi aiuterai a diventare un grande DJ e mi aiuterai a promuovere i miei dischi su tutte le radio del gruppo?
10: Senti, sinceramente, figliolo, ma... Non hai mai pensato, che ne so, di fare il postino, il bagnino, c'è un sacco di fica, che ne so, il meccanico, il meccanico.
11: Mi stai dicendo che non sono bravo come DJ produttore, eh?
4: Ma va, sei fortissimo! Sei un dio!
8: Madonna, sai
4: Ti eri distratto!
1: Sì!
10: Ok. Ora vai a cercare tuo padre e fallo secco. E libera il mondo della radio. E volevo dire, libera il mondo intero da un pazzo megalomane biondo.
9: La stanza è vuota. Ryan è circondato da cartonati del padre in ogni forma e grandezza. Prototipi di statue, manifesti, articoli di giornale. Fino a quando...
12: Mi stavi cercando, figlio mio?
11: E sono venuto a...
13: Aia! Ai! Uno schiaffo! Aia! Uno schiaffo di Dio! Ah! Aia! Sto soffrendo un sacco! E d'altro torno a soffrire! Come i tempi che furono! Aia!
11: Escalation!
13: Aia!
14: Meno come un dio!
6: Scusi, ma lei che lavoro fa?
14: Il porco!
6: Ah, ecco.
0: Cosa succederà al povero Ryan, figlio di Salvalender? Ma soprattutto, riuscirà a diventare un vero dio? Lo sapremo solo nel prossimo episodio di The Zois.
13: Daia!
12: Ma se non t'ho ancora toccato! E poi dicono che sono cattivo con i dipendenti e un padre violento! Comunisti maledetti!
15: Chiamate qualcuno! Salvalender è appena piccato!
12: Il laser di Dio.
16: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
17: Come sta? Come sta? Come sta?
18: Merda!
16: Però.
18: Però.
16: Però.
18: Però.
16: Però.
18: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a Bretagna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the zoo.

0: Ciao bastardi, vi do il numero di due sorelle zitelle di 70 anni del mio paese che ronzano sempre intorno alla nostra polisportiva per guardare i ragazzi in pantaloncini. Hanno anche un pastore tedesco e sono due grandissime rompicoglioni. Confido in voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Cercavo Herman.
1: Dada, scusi.
2: Sono Pistacchio.
1: Okay. E chi è lei, scusi?
2: Senta, signora, la disturbo perché noi di recente, no, vista la pandemia, eccetera, eccetera, abbiamo deciso di aprire un'agenzia che ha lo scopo, diciamo, di far gioire, divertire, vivere una seconda giovinezza.
1: Sì, ho capito, guardi, questa qua è una società, io ho capito che lei cerca una decisione per...
2: No, non mi fraintenda, non le voglio vendere nulla, ci mancherebbe altro.
1: Guardi, in realtà c'è stato uno che ha detto che non mi ebbe, dopo...
2: Che lei vive...
1: lei come mai mi chiami per nome?
2: Lei
1: vive... permette tutte
2: queste cose qua. Mi faccia spiegare allora.
1: Ma io
2: lei...
1: perdo tempo con delle persone che
2: chiedono. Ma signora, allora, senta un attimo,
1: scusi,
2: ma han detto che lei e la sua sorella... vabbè, ma non mi faccia far nomi, mi hanno detto che siete,
1: senta,
2: diciamo...
1: io sono una professionista, deve far presto perché io non ho mica tempo da perdere.
2: Allora, voi vivete vicino alla polisportiva 81, insomma, dove si gioca a calcetto, e tra diciamo adulti gira voce che lei e sua sorella siete un po' così alla ricerca del piacere, ecco, me la faccia mettere giù un po' in questo modo.
1: Cosa dici?
2: C'avete voglia di divertirvi, anche se...
1: Guarda, io non so chi è lei, non aggiungo una parola in più.
2: Ma non faccio,
1: secondo me lei sta...
2: Non faccio la restia,
1: cose.
2: Signora, signora Ermanna.
1: Ma
2: signora Ermanna, dai, su. Allora, noi abbiamo aperto questa agenzia.
1: Ma che piacere!
2: Ma è un'agenzia un po' particolare, c'è anche un nome un po' comico, si chiama Spacca Milano, che non è riferito alla
1: Spacca Maroni. Mica io, Spacca Milano, lei non è Spacca Maroni. Non si
2: lei
1: io non so chi è lei, che si permette di chiamarmi per
2: allora,
1: dirmi queste cose qua.
2: Mi chiamo Pistacchio, facevo l'avvocato, poi purtroppo causa crisi, causa pandemia mi sono un po' reinventato il lavoro. Siccome ho tante conoscenze, io e i miei soci abbiamo istituito questa agenzia che procura piacere alle signore di una certa età che risultano essere un po', mi passi il termine, vogliose, ecco, di divertimento.
1: Allora, signor Pistacchio, Si fermi, che è meglio.
2: Ma guardi, signora Ermanna,
1: perché se lei mi sta facendo questa telefonata perché io mi lamento con la polisportiva che non fanno le cose che non devono essere fatte.
2: Ma no,
1: io rispetto loro, ma loro devono rispettare me.
2: Ma no,
1: lei non
2: la
1: si permetta mica più di fare una telefonata
2: signora,
1: di questo genere.
2: La polisportiva,
1: ma si rende conto di quello che sta facendo?
2: Ma è servita solo come, diciamo, gancio. In realtà,
1: ma
2: poi
1: Ma perché? Che lei mi viene qua a chiamare signora Ermanna, lei sua sorella, lei sa delle cose che... Ma come si permette?
2: Senta, io so tutto di lei, signora, se ne parla.
1: Ma che lei sappia tutto di me, non mi interessa.
2: Come sta il pastore tedesco? Come sta il pastore tedesco? Sta bene?
1: Senta, io adesso metto giù il telefono.
2: Ma no, signora, troviamo un amichevole accordo. Lei c'ha voglia di... E io posso procurarle, capisce? E questo è il business, signora. Siamo nell'era dell'innovazione. Bisogna... È l'arte dell'arrangiarsi. Bisogna innovare. Siamo in un momento in cui lei ha una necessità e io ho la soluzione.
1: La necessità di che? Che necessità ho io?
2: Ma signora, non mi faccia usare termini scurrili.
1: No, lei parla più scurrili, così dopo anch'io la mando a quel paese.
2: Ma no, signora, perché mi deve mandare a quel paese? Allora, girano voci alla polisportiva.
1: Ma lei con il numero privato. Io ho risposto, poteva anche non rispondere.
2: Perché siamo un'agenzia nuova e ci hanno installato i telefoni senza il numero, evidentemente, non lo so io, signora.
1: Ma lei, scusi, chi crede di prendere in giro?
2: Ma signora Ermanna, ma anche lei, dico io, ma affrontiamo la realtà senza girarci troppo intorno.
1: Ma quale realtà devo affrontare? Mi dica quale realtà.
2: Allora, mi dica l'ultima volta che lei ha tenuto tra le mani un ammennicolo maschile,
1: Ma lei è proprio uno stronzo, Detta come volgezza, Cioè lei non si permetta mica, perché io le telefonate le rispondo, lei non si permette più di chiamare.
2: Tratta male, a me piace ancora di più, glielo dico, perché sono un po' sadomaso, ecco, quindi, cioè, se vuole darmi dei titoli, va bene.
1: Allora lei dice, le due sorelle che non hanno altra cosa da fare, che lei non sa un cazzo di niente, non si permette più di chiamarsi.
2: Ma perché,
1: perché
2: signora?
1: Ma
2: mi dica una roba, perché non vuole affrontare questa problematica che lei e sua sorella avete da tempo? Cioè, mancanza di, e io glielo posso procurare. Oh, mamma mia, signora, sei nel 2021, Cristo Dio.
1: Saluto, voi fate le cose che dovete fare in regola, che vedrà che io non rompo
2: il ma si faccia
1: nessuno.
2: Pompare il figone, signora, ma dai, su! Ma non stiamo a girarci intorno!
3: Porca puttana!
2: Porca ma... Ma stava lì, stava lì,
4: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
8: Leone! Leone! T'ha licenziato?
9: Ha
8: licenziato?
9: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
9: Sì?
3: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
9: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
9: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
9: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
9: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
9: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quello di tua madre.
9: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
7: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
7: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
10: Pronto, sono Angelo.
9: Oi, Angelo, dimmi.
10: Ascolta me.
9: Sì.
10: Ma su cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
11: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
10: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
11: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta. Ma qua lo dice.
10: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
11: Ti fai preso per il culo.
10: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
11: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
11: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
10: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
11: Lo faccio io. Ma che c'è?
10: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
11: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
10: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
11: E Mazzoli, già tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
10: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
11: Alberto,
10: scusa, sono fatto, aspetta lì.
3: Licenziato!
11: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Ma questo è malato. Si fa riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
6: La bastardata del giorno.
12: Lo Zoo di 105.
13: Ulisse, il piacere della scopata.
14: Benvenuti ad Ulisse, il piacere della scopata. Siamo in un luogo che sicuramente vi sembrerà poco familiare. Alle mie spalle ci sono missili e motori di dimensioni pazzesche e anche delle scatole metalliche con dei piccoli oblò. No, non siamo in un centro dimagrante estremo e nemmeno in un centro che vende saune, ma siamo alla NASA, il centro di ricerche spaziali americano, tanto famoso anche per i film dove gli alieni ci spaccano il culo e poi qualche improbabile eroe li caccia a calci in bocca con un piano che fa acqua da tutte le parti. Beh, ma a parte il cinema, che sappiamo farcirci di grossolane cagate, nella realtà l'uomo ha investito tanto nella ricerca spaziale e un giorno di ben 50 anni fa un manipolo di sfigati mise il primo piede su quel inutile ammasso di polvere che è il nostro satellite chiamato Luna.
15: Il 20 luglio del 1969, mentre in Italia la gente scopava in spiaggia a Misano sulle note di Castellina Pasi, tre coglioni si sono fatti imbarcare e sono partiti a bordo di una caffettiera per arrivare a sbarcare sulla Luna, che sembrava una fetta di groviera tonda.
14: Eh sì, avete sentito? Caffettiera. Sì, perché quale sano di mente salirebbe a bordo di una roulotte fatta di fogli di alluminio per essere spinto da giganteschi motori fuori dalla stratosfera, coadiuvati da un calcolatore elettronico con meno capacità di un moderno orologio Casio. Solo un coglione americano invasato del cazzo.
15: Mentre metà del pianeta comunista sperava di poter assistere ad una grossa grigliata di Yankee a mezz'aria, l'altra parte del pianeta democratica ha assistito alla più inutile conquista mai perpetrata, che di fatto non ha dimostrato null'altro che sulla Luna non c'è un cazzo.
14: Ma gli investimenti fatti per sparare tre stronzi su un sasso nello spazio sono serviti perlomeno a fare altre importanti scoperte. In culo alla fame nel mondo.
15: Grazie ai soldi spesi per ste troiate, sono state scoperte altre cose che oggi ci servono, come la lente antigraffio per gli occhiali, i termometri auricolari, suole ammortizzate per le scarpe, apparecchi per i denti invisibili, strumenti senza fili di corrente a batteria, filtri per l'acqua del rubinetto, navigazione satellitare, la schiuma dei materassi, rilevatori di fumo, la scanalatura delle gomme per il drenaggio della pioggia, porca quanto non me ne frega un cazzo.
14: Pazzesco, vero? È sempre così. L'uomo si masturba al pensiero di fare il figo e toccare un sasso nello spazio e non si rende conto che per farlo risolve decine di problemi più importanti per l'uomo e lascia i brevetti ad aziende che ci fanno il grano. Che stronzacci, cazzo! Ma chi sono i tre coglioni che si sono fatti imbarcare a partire su un petardo di 60 metri verso una biglia calva di roccia senza la sicurezza di tornare avvolti dalla carta stagnola come un kebab?
15: I tre astronauti sono Collins, Aldrin ed Armstrong. Il primo però non conta un cazzo perché ha solo guidato il cesso di ferro.
14: Di fatto, dei tre astronauti, l'unico che ci ricordiamo è quello che ha pronunciato la frase che più mi fa innervosire ogni volta che la sento.
16: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
14: Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, del gran cazzo che me ne frega, ma non poteva spaccarci un viva la figa! Semplice, lineare e infinitamente più d'effetto. Ma no, sti americani del cazzo devono sempre fare i fenomeni. Insomma, il demente è stato Armstrong, che per il resto della vita è stato confuso con il nero che suonava la tromba negli anni 50. Che cognome di merda! Non potevano mandare un cazzo di Smith? Ancora oggi gli americani si fanno le seghe parlando di questa conquista del cazzo, ma sulla Luna ci sono andati anche i cinesi che fino a ieri taroccavano i maglioncini di Gucci. Di che cazzo stiamo parlando? Sono 50 anni che non contano più un cazzo nello spazio gli americani.
15: Gli astronauti si bevevano la loro piscia, cagavano in un buco, dormivano seduti e si sostenevano con le buste di cose in polvere. Praticamente Paolo Noisi in una serata qualsiasi del 2006.
14: Bene, per oggi è tutto in Ulisse il piacere della scopata. Chiudiamo qui l'avventura della scoperta dello spazio da dentro questa riproduzione del vettore Apollo 1 che portò l'uomo nello spazio, nel quale mi farò una grandissima sega cantando l'inno americano. Alla prossima puntata!
17: Oh, say can you see by the dawn's early light

0: Kiss, il piacere della scopata. Only for you, the zoo. This is the zoo.
1: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo.
2: This is the zoo. Vai, dai.

0: Ciao a tutti, ho appena scopato una cliente. Ora che sono più leggero chiamerò un po' di gente a casa per proporre delle incredibili novità nel mio immenso mobilificio. Puzzoni!
1: Pronto.
0: Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
1: Pronto.
0: Perché se lei comprerà la cucina da noi, in omaggio avrà il tiracapelli pecorina.
1: A me non mi serve niente, mo chiamo i carabinieri, ciao.
0: Pronto. Ma vattene a fanculo.
2: Pronto?
0: Si dice pronto e non pronto. Brutta ignorante scimmia del cazzo.
2: Yeah.
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
2: Ma
0: mi
2: veramente...
0: Mi avrà sicuramente...
2: Solo, non capisco tante cose.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. E quello spot dove io sono davanti...
2: Perché ci sono le persone... Io non lo so che cos'è.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
2: No, da me capisco che mi dispiace perché intanto mi sento.
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio. Cazzo, non sono riuscito a dirle niente.
3: Pronto?
0: Questa ha proprio la voce da troiona. Pronto? Salve signora. Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina? Perché se lei... Ma perché la gente mi tratta così?
4: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
1: Pronto?
0: Perché se lei comprerà la cucina da noi, in omaggio avrà il tiracapelli pecorina. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Salve signora. Si ricorda di me?
1: No.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: No, perché le pubblicità mi urtano i nervi.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
1: Ho capito, ma io cosa c'entro?
0: Le rubo solo 30 secondi. Per la primavera ci sono grandissimi mobili a prezzi incredibili. Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire. E poi
1: 100.000 lire.
0: Mobile vagante da salotto in puro legno massello a soli 7.400.000 lire.
1: Ma le lire non ci sono più.
0: Ci sono le lire, ci sono sempre signora. Se lei pagherà in contanti le faremo ancora più sconto.
1: Ma lei però si aggiorna.
0: Ha saputo che abbiamo aperto il mobilificio anche a Padova?
1: Io sto nelle Marche.
0: Benissimo.
1: Chiami a qualcun altro.
0: Per la primavera ci sono grandissimi mobili a prezzi incredibili. Cucina compresa di elettrodomestici, come la lavastoviglie Ingoio e il frigorifero Pino Turbo, che tira un porcone ogni volta che aprirà la porta. E a sole 15 milioni.
1: Ho capito, ma a me non mi interessa questa cosa.
0: E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da Tarzan con il cazzo penzolante.
1: Co dici?
0: Vestito da Tarzan con il cazzo penzolante. Bella vaccona. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
4: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente mongoloide. Lei è scimmia?
5: Scusi,
0: pronto.
5: Chi è che sta chiamando?
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
6: Risponde la segreteria telefonica.
0: Di sto gran cazzo.
4: E al sabato grande festa.
1: Pronto.
0: Ciao, vecchio bastardo.
1: Ma che sei?
0: Ti andrebbe di darmi 6 uova in cambio di una vasca da bagno?
1: Che? Porca la... Che sei?
0: Ho saputo che si lava ancora nella gomma.
1: Ma vai a cagare, bastardo!
0: Brutto gorilla antropomorfo infame.
1: Ma che stai cercando?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
1: Giro, vai a vedere, Giro, non ne conosco, Giro.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
1: Ma che Ma che cosa stai dicendo? Come parli, brucia verba?
0: Si ricorda di me?
1: No!
0: Le rubo solo 30 secondi.
1: Puttana la... Chiamami dopo! Chiamami dopo! Sto lavorando!
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio!
1: Vai a cagare, brutto bastardo!
0: Can! Super scimmia! Benissimo! Anche oggi sono riuscito a portarmi a casa nessuna vendita! Ma non c'è problema, perché tanto questo weekend ci saranno porte aperte al mobilificio Puzzoni con il sosia della donna invisibile. E poi... Tarrar, il mangia tutto, mangia vetro, mangia lattine, bottiglie, pile esaurite, umido, carta, medicinali scaduti. E se poi muore,

0: 105 Zoom, only for you.
1: Disco Retto.
2: Se fossi mia,
1: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa capire perché vostra moglie strofina sempre la fica sul binario subito dopo che è passato un treno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, appeso per le palle a testa in giù, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Fra Martino Boccaro ed è dedicata al suo amato Cardinal Sborromeo. Sua eminerchia Cardinal Sborromeo, le scrivo questa umile lettera dalla mia minuscola e buia cella del piccolo convento che il buon Dio ci ha chiesto di costruire all'ultimo piano del casinò Bellagio di Las Vegas. Ah, mio amato e onorato Cardinal Sborromeo, non potrò mai ringraziarla abbastanza di avermi fatto entrare nell'ordine dei frati briatori. Qui, nella suite del convento, le giornate trascorrono serene e tranquille. Ci svegliamo tutti presto, alle 5 del pomeriggio, e preghiamo Dio perché ci conceda una mano fortunata di blackjack. Poi, tutti al casinò. La ringrazio ancora per averci aperto un conto illimitato al bar del casinò con i soldi dell'8 per mille. Noi poveri frati ci consoliamo delle pene di questa vita grama mentre attendiamo speranzosi l'entrata in paradiso scolandoci una bottiglia di cristal alla testa ogni mezz'ora mentre con un cubano in bocca studiamo tutta la notte al tavolo da poker con un mignottone da 6.000 euro a notte che ci massaggia le tempie e ci porge grosse cucchiaiate di caviale di panda per placare i morsi della fame. Già! Sua eminerchia, entrare nelle sue grazie è stata l'idea migliore che abbia mai avuto. E questi mesi qui a Las Vegas mi ripagano di tutti i bocchini amari che ho dovuto ingoiare. E per dimostrarle la mia riconoscenza, voglio dedicarle questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

lettera di Fra Martino Bacchinaro, dedicata al suo amato Cardinal Borromeo, che continua così. Eh sì, sua eminerchia, il tempo trascorso qui nel convento del Casinò è stato davvero indimenticabile. Purtroppo l'uomo è peccatore e mai si accontenta di quello che ha. Infatti qualche settimana fa nel privé dello strip club ho conosciuto un miliardario russo che ha un dispositivo elettronico nella retina che ti accredita automaticamente 1 milione di euro sul conto corrente ogni volta che lo guardi negli occhi. Per questo ho deciso di lasciare il convento e accettare la sua offerta di diventare il nuovo imperatore della Siberia. Sono certo che capirai, con affetto suo Fra Martino Bacchinaro. PS, sono andato a Lourdes per chiedere un miracolo, ed è avvenuto! Ho ritrovato il mio chilo di coca! Il Signore sia lodato! Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: la tua dolce musica nel clou.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
11: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scrivendo. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora.
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai al telefono, stai?
11: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che
11: ha
12: c'è.
11: Ha mangiato
12: che...
11: le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era il prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porcaccia me se.
11: Porca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
7: Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
1: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
1: Dai,
11: ma tu,
1: che
11: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
1: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
1: Dai che si raffredda l'insalata,
11: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
11: Uno.
7: Sì. Due.
1: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che vaffanculo, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
7: sì,
11: sono quello della cacca,
7: sì,
11: dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
11: Beh.
7: Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Niente,
11: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
7: Bene,
11: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
11: Decisivo?
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
1: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
1: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma mia, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab. Coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul

0: Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
1: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
2: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
1: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
2: Huckleberry.
0: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
3: Che storia! Che storia!
2: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
3: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
4: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
1: Salve!
2: Salve!
1: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
1: C'è fica sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
1: Sono depilate!
3: Ah, interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Carl Knikos, e Carl Knikos, e Carl Knikos!
5: Karate Kid è morta.
0: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adavadè, sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
7: Io mi devo dire come fai i puntai! Testi cagli, vuoi che mi fai i puntai!
6: Calmati che ti
7: metto...
6: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
7: Vuoi, eiaculatore precoce?
6: Cinese di
7: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
6: Beh!
7: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
7: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi fare!
7: Vieni qua,
6: Leon-san! Non puoi fare cinese!
7: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
6: No, figlio puttana!
7: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget cappottino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
10: Hop hop Gadget cappottino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget cappottino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget cappottino per la ciolla. Hop hop Gadget cappottino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre

0: sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta.
1: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica.
2: Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura.
1: Che cazzo è che mi disturba?
2: Pronto?
3: Zio Gadget, è una tragedia!
1: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
3: Ma che fai, zio? Disegni?
1: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
3: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
1: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
4: L'ispettore Gadget.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Record di ascolti per Barack Obama ieri sera da Fabio Fazio, il due volte presidente degli Stati Uniti. Incanta la platea televisiva italiana, ma come sempre non mancano le polemiche, perché c'è chi dice che abbia preso quasi mezzo milione di euro per partecipare ieri sera. C'è chi invece, come Luciana Littizzetto, dice no, è venuto a promuovere il libro, è venuto gratis. Naturalmente qualcuno ha rotto i coglioni, i soliti razzisti, insomma le teste di cazzo che rompono i coglioni per qualsiasi cosa, ed è proprio con loro che voglio parlare. Su, apriamo le linee, dai, razzisti di merda, vi voglio sentire, scatenatevi, cazzo. Andiamo in Toscana, dove c'è Saverio, pronto?
4: Ah, va bene, tanto ne spendiamo 400.000 euro, un milione d'euro, tanto sono sempre soldi pubblici, va bene, no?
3: Sì, ma sono soldi anche suoi, lei è contento che i soldi che ha pagato lei vadano per pagare un africano, diciamo un...
4: Ma che c'entra l'africano? Bisogna essere moderni, ragazzi, bisogna essere moderni.
3: Sì, ma io sono d'accordo.
4: Cinese, australiano, io sono una persona con le capito. Mie vedute.
3: Ma possiamo spendere 400.000 euro per avere il libro della giungla lì, per avere uno dei Watusi da Fabio Fazio, lei...
4: Vabbè, se era giallo o bianco era sempre la stessa cosa.
3: No,
4: molto di più. Io comunque ero per Trump, Va bene?
3: Va bene, quindi insomma lei era per Trump, ma le piacciono anche i cioccolatini, diciamo,
4: Diciamo cioccolatini, se li mangia lei.
3: Sì, e lei se le chicchi su per il culo, arrivederci, dai, vattene a fa culo. Un altro. Obama da Fazio, prego.
5: Cruciani che chiama me.
3: Sì. È contento? Si faccia una sega per la gioia? Vuole farsi una sega? Si faccia una seghina, forza, l'aspetto.
5: No, in realtà su Fazio non...
3: Lei sta... No, dico, sembra che lei si stia facendo degli oppiacei nel frattempo, dica.
5: No, la faccio così un po' perché sono raffreddato.
3: E anche perché un po' ricchione, lo dica.
5: No, sono gay.
3: Non è gay, beh, prego, ha la voce da gay, non c'è niente di male, a me piace anche il buco del culo, lo sa, però... Beh, ha la voce da gay. Vada pure avanti col discorso, dica questa cazzata che deve dire, forza.
5: Che stronza che è lei, però è un gran figlio di puttana.
3: Perché? Adesso perché ricorre al turpiloquio?
5: No, penso che fondamentalmente non ci sia nulla di male se l'ha pagato lui.
3: Vabbè, ma perché lei è frocio e le piace comunque il cazzo colorato?
5: Guarda.
3: Cosa?
5: E che senso ha? Che senso ha? Scusi, mi fa una domanda intelligente, sì. Quasi.
3: Quasi?
5: E crede che io debba rispondere in maniera, non lo so, come vuole lei?
3: Non ho capito, scusi, lei ha articolato una domanda che non aveva alcun senso. Cioè, mettere il punto interrogativo alla fine di una frase casuale non fa di questo una domanda, capisce? Cioè, se io le dico sì, alberi bagnati, non è una domanda, capisce?
5: Vede, lei cerca di farsi forte con questi termini.
3: No, io sono forte, allora, sono maciste.
5: Se vuole parlare dell'argomento, senza...
3: Dica però, lo svisceri, forza, dica cosa ne pensa, così ci leviamo dal cazzo questa telefonata con il frocio vegano, prego.
5: Il frocio vegano, guardi.
3: Ancora si sofferma sul dettaglio, dica.
5: Scusi, ma lo fa per audience o lo fa per sentirsi?
3: Ma non l'ho capito, lei è psicanalista. Lei è psicanalista, non stava lavorando, non mi rompa il cazzo. Dica quello che pensa dell'africano da Fazio, pagato mezzo.
5: Ma con questi termini.
3: Dai, ma te la fa culo, dai, allora non sai niente. Dai, ma circonciditi con le forbici, dai. Va bene, dai, vatti a mangiare due verdure grigliate, dai, ciao. Sentiamo Walter da Catania, sentiamo.
6: No, non è che non sono contento, non me ne frega proprio un cazzo.
3: Sì, tanto lei dice le tasse non le paga.
6: Praticamente... Guardi, quando mi arriva la bolletta, scorporo proprio il canone RAI, lo tolgo, gli scrivo errato canone.
3: Errato canone. Lei finanza creativa la sua, quasi un Bezos lei delle bollette della.
6: No,
3: della
6: io digitale. Non pago, ne proprio il canone RAI non lo pago, neanche se mi torturano. Ma sotto tortura non lo pago.
3: Ma si sente che il suo grado di istruzione, il suo grado di cittadinanza è pari a zero,
6: Secondo me Mediaset offre molte più cose e non fa pagare nulla.
3: Sì, ma io lo so che la sua più grande ambizione della vita è partecipare al Grande Fratello per 19 minuti, questo lo riesco a capire,
6: almeno,
3: perché lei, essendo un terrone ignorante, tutto quello che le interessa è che qualcuno le apra la busta della De Filippi o stare dentro il confessionale del Grande Fratello.
6: Lei è una merda.
3: Cosa? Perché? Perché adesso deve contrattaccare in questo modo puerile?
6: Perché lei del sud, io non ho nulla contro i romani e contro le persone note.
3: Io invece contro di lei
6: merda,
3: sì.
6: Lei è un razzista di merda.
3: Ah, razzista io.
6: Lei è un razzista di merda.
3: Ma io ho guardato Obama, un nero da Fazio, e io sono razzista. Razzista è lei che non l'ha guardato e dice che non gliene frega
6: un cazzo.
3: Non
6: l'ho guardato, ma perché non me frega sei cazzi della RAI?
3: Perché non va a fare il tronista? Il tronista, lei è perfetto per fare il tronista, non conosce una parola di italiano, è perfetto.
6: Per fare il tronista, ma sarebbe una cosa buona, conosce qualcuno,
3: lo so, però magari forse qualcuno. Non lo conosco, ma immagino che lei sia uno sgorbio di merda e quindi sarebbe malissimo seduto dalla De Filippi. Arrivederci.
6: No, guarda.
3: Dai, vattene a fanculo, dai, sgorbio. Ciao, sono scrondo. Un altro. Vincenzino dalla Calabria, Vincenzino che mi dicono si incula i trans. È vero, Vincenzino? Che ti inculi i trans?
7: Sì, di solito sì.
3: Ah, lei chiava i trance, come mai chiava i trance?
7: Sì. Guardi, perché niente, mi piace fondamentalmente.
3: Ma lei è omosessuale oppure ha proprio questa predilezione per...
7: Ma è davvero Giuseppe Cruciani che si sta chiamando?
3: Sì, sì, allora ascolta, mi hanno detto, ti posso dare del tu?
7: Sì, mi viene.
3: Allora, ti parlo molto sinceramente, stavo facendo le telefonate per la puntata di oggi per un'altra cosa. Stavo parlando di Obama da Fazio, okay. E mi ha incuriosito questo fatto che te lo pinzi al culo ai transessuali.
7: Vabbè, ma lo dice anche Marrazzo, no? Diciamo che il trans, la donna è l'ennesima potenza, quindi...
3: Ecco, sono curioso di sapere, cioè tu hai proprio veramente un godimento maggiore con il transessuale, perché?
7: Sì, godo.
3: Sì, ma non ti agitare adesso, stai balbettando, sei ansiotico, stai tranquillo, con calma. Mettiamo...
7: Io sono tranquillissimo.
3: No, anche io ho il cazzo, immagino che questa cosa ti emozioni, ma io non sono transessuale, mi piace la fica. Allora, tra una donna e un trans, preferisci un trans?
7: No, preferisco la donna, tranquillo.
3: E allora perché vai a trance, scusa, con tutte le buttane che ci stanno? Perché vai a trance?
7: Non vado a trance,
3: Ah, adesso stai ritrattando, prima eri lì l'elogio del pendolo e adesso stai ritrattando.
7: Ma guarda, io pensavo sinceramente che fosse uno scherzo di quelli fatti tipo con le applicazioni, poi sinceramente non mi sono reso conto dopo della cosa, infatti...
3: Gli scherzi fatti? Scusa, non ho capito, gli scherzi fatti con l'applicazione, che applicazione? Scusa, non ho capito.
7: Esistono le applicazioni comunque un attimino.
3: Delle stupide applicazioni che fanno gli scherzi con la mia voce esistono?
7: Potrebbe essere.
3: Ma che cazzo stai dicendo, dai, su, dai, se mi ascolti un minimo lo sai chi sono, dai, su.
7: No, ma infatti la zanzara, ragazzo, come?
3: Dai, allora saluta la zanzara che ti metti in onda più tardi, dai, ciao.
7: Ciao zanzara.
3: No, devi dire, dai, cazzo, lo sai, porca puttana, nel programma come fai, sono Vincenzino, eccetera, eccetera, mi inculo i trans, un grande saluto a tutti gli ascoltatori della zanzara, vai.
7: Sono Vincenzino, mi inculo i trans, un grande saluto a tutti gli ascoltatori della zanzara.
3: Benissimo, bravo, ciao, grazie, io comunque sono Fabio Risei dello Zoo di 105, ciao.
7: Vaffanculo,
3: Suca, ci sei cascato, coglione, ciao.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: L'asciugone palanca.
2: Mi presiedono, la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo di soldano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come pide, ma perché mi butta giù?
3: Buongiorno, sono Federica.
4: Sì, buongiorno Federica, buongiorno. Cioè, avrei bisogno di un'informazione veloce, al volo proprio.
3: Prego.
4: E dico, allora, senta, mia moglie è Teresa, adesso stiamo facendo il cambio degli armadi, non le spiego. Praticamente, cioè, avevamo prima un armadio a muro grande, che per un certo periodo io mi sono dilettato anche di piccoli lavoretti, l'avevo tutto restaurato, messo bene, soltanto che mia moglie Teresa non lo vuole più questo armadio qua, che dice che non riesce a pulire sotto, allora non c'abbiamo più l'armadio, mi ha preso uno di quei lati a ghigliottina, non so se c'è presente i lati a ghigliottina, che io le chiamo così perché quando li tiri su che rischi sempre che cade ti taglia la testa. Comunque per mettere via i piumoni, capisci? Allora mi ha chiesto che devo trovare questi sacchetti per mettere i piumoni sotto vuoto, ecco.
3: Ok, io dei sacchetti sottovuoto ce li ho.
4: Ma come funziona? Perché le spiego, il problema è questo, che noi adesso, cioè, va bene il tempo, no? Che c'è questo tempo un po' matto che fa caldo, un po' fa freddo, però abbiamo deciso che togliamo il piumone e mettiamo il copriletto, capite? Però teniamo ancora le lenzuola, quelle di flanella, non tanto, quanto perché comunque mia moglie c'è sempre freddo, io dormo di fuori perché dormo già adesso, forse per me dormire con la finestra aperta. L'unico problema di dormire con la finestra aperta è che devo mettere la mascherina, sai le mascherine quelle che si mettono nel tipo Zorro ma senza i buchi, no? Perché mi dà fastidio la luce, posso dormire anche 20 ore, però basta che non ci sia la luce. Allora, il problema è sempre quello, capisci, che tengo la finestra aperta e mi entra la luce, la tengo chiusa e mi viene caldo. Però appunto, in questi sacchetti dobbiamo metterci dentro i piumoni, capisci?
3: Certo.
4: Ecco,
3: certo.
4: ecco, come si fa?
3: Ma vorrebbe la soluzione dei piumoni.
4: Sì, dove devo mettere via questi piumoni? Mi servono questi sacchettoni ma ha spiegato il mio amico Barabino, che tua moglie già li fa, no? Mi ha spiegato che praticamente ci sono questi sacchetti che tu ci metti dentro il piumone, poi c'è tipo un tappo, un buco in cima, no? E tu togli tutta l'aria da dentro, poi metti, chiudi come quando fai la passata di pomodoro. Non so se c'è presente, se lei ha mai fatto la conserva di pomodoro. E poi la conserva che lei fa, prende tutti i pomodori, no? Le buccia, cose, fa dare una svoletata e poi li mette dentro questi vasetti, chiude, li mette a bollire e col tempo la bagnomaria, praticamente l'aria dentro si consuma, che evapora, rimangono sotto vuoto e durano più tanto. Capisci? Poi quando li vado ad aprire la puntina del coltello, perché se li abiti stretti comunque una volta che li hai messi dentro la cosa a bollire il tappo diventa duro da togliere, no? Magari ti puoi aiutare anche con una mezza piccaggia, dipende, insomma. Comunque se lo fai con la punta del coltello li apri e sono rimasti sotto vuoto, e diciamo che la politica del sacchetto del piumone dovrebbe essere un po' quella, che non ci entra l'aria per ridurre.
3: È uguale, sì, uguale, assolutamente sì. Io ho dei sacchetti sotto vuoto, vuole venire a verificare il negozio.
4: Gozio, ecco, vediamo quanto costano più o meno indicativamente.
3: 2,90.
4: Due piumoni, 5,80 euro.
3: Sacchetti sottovuoto, non piumoni.
4: Sì, no, perché le spiego, facevo già il conto di quanti piumoni devo mettere via, perché contestualmente c'è la nostra stanza dove dormiamo noi, che c'è un piumone più grande, più un piumino piccino, che lo teniamo per i piedi, perché mia moglie Teresa ci ha preso i piedi, no? E tra l'altro c'è anche questi problemi un po' della saffena, non so se c'ha presente la saffena, che è questa vena che c'è nella gamba,
3: sì,
4: e
3: sì,
4: c'ha,
3: sì,
4: dei
3: sì.
4: C'ha dei problemi di circolazione. Allora deve dormire con un cuscino, diciamo con un guanciale, deve dormire il letto leggermente tirato in su da un angolo, cioè sotto questo cuscino, e così rimane leggermente inclinato verso il basso, che favorisce la circolazione venosa, capisci? E allora deve togliere, altrimenti se non fa questa roba qua prima o poi deve togliere la saffena, capisci? Che è un'operazione che adesso la fanno, è comunque sempre un'operazione chirurgica, devi fare l'anestesia, stare in ospedale, diventa una roba lunga. Allora, contestualmente a questo cuscino che mette sotto, no? Poi mette sopra questo piumino piccino, ma non so se ci sta però nel sacchetto del piumone grande, capisci?
3: Non lo so, devi venire a vedere la misura.
4: Non lo
3: so.
4: E poi come si usa?
3: Mette dentro e deve aspirarlo con l'aspirapolvere.
4: Ecco, perché le spiego io, ma il mio amico Barabino mi aveva già dato un sacchetto di questi qua per provare, ma c'era questo problema qua, che è il buco del sacchetto del sottovuoto, no? Cioè, non corrispondeva al tubo dell'aspirapolvere, capisci?
3: Certo.
4: Esattamente, il tubo dell'aspirapolvere era troppo piccolo per entrare dentro il buco era troppo grande per entrare dentro il buco, e troppo piccolo per stare di fuori, capisci? Che è molto comodo, sai perché? Perché c'è praticamente il tubo quello in fondo, no? Che diciamo dove c'è poi la parte a martello, che si regge quella che va sul pavimento, no? Che c'ha le due funzioni, tappeto o non tappeto, che la puoi usare anche per la moquette, quello lì si piega a gomito, quindi per noi altri che siamo anziani, quando si piega a gomito è facile, perché invece che ti devi accucciare, no? Per andare sotto i mobili, questo fare qui si piega a gomito, appunto, ed è come passare lo straccio, capisci? È molto più, ce l'ha così lei l'aspirapolvere a gomito?
3: Certo, sì, no, non ce l'ha così.
4: Non ce l'ha a gomito, come mai? Non c'è, pronto?
3: Pronto?
4: Ma è un'altra persona lei?
3: No, sono sempre la stessa.
4: Ma ha cambiato voce, è un trasformista.
3: intanto sono sempre io.
4: Ah, mi scusi, perché mi sembrava che avesse un'attitudine di... cioè, mi sembrava un po' meno squillante. Scusi, cioè, non volevo offendere.
3: No, no, no, ci mancherebbe. Beh, comunque venga giù in negozio e provi a verificare.
4: Sì, ma questa roba del gomito è importante, però.
3: Le passo il collega che deve parto.
4: Ecco, bene, finalmente qualcuno che ne sa, perché vedi, mi sta tenendo 3 ore al telefono e non mi dice un cazzo. Scusi, mi passo il collega, vedi.
3: Scusi?
4: No, dico che sono 3 ore che mi tiene al telefono, ma ha fatto una testa.
3: Veramente lei che mi sta tenendo al telefono 3 ore? Io le ho detto che ce l'ho i sacchetti.
4: Ma non mi ha detto se c'ha il gomito, quella roba del gomito era importante, ci ho anche spiegato, perché se vuole ce lo rispiego. Praticamente questo tubo a un fondo che si collega alla parte a martello, quella che. Ma mi ha buttato giù! Sul tubo a un fondo! Adesso il martello ce lo darei in testa mia, questa qua maleducata di merda. M'ha tenuto al telefono 3 ore per vendermi 2 cazzo di sacchetti da 3 euro. Ma pensa a te, la gente non c'ha voglia di fare un cazzo. Ma guarda, sai cosa faccio? Il gomito lo piego io per mandarla a fanculo così, col gesto dell'ombrello.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente...

0: risponde.
1: Buongiorno.
0: Dottore.
1: Pronto?
0: Dottore. Cicatrici.
1: Dottor Silvestri?
0: Devo curare cicatrici. Devo curare. Appuntamento cicatrici. Io deve fare appuntamento.
1: Per cosa?
0: Cicatrici.
1: Per una prima visita?
0: Sì.
1: A gennaio.
0: Va bene. Io tante cicatrici.
1: Tante cicatrici, va bene.
0: Levare.
1: Come?
0: Devo levare.
1: Vediamo se è possibile.
0: Grazie. Bullone, levare bullone.
1: Non ho capito.
0: Bullone, collo, levare bullone.
1: Sì?
0: Sì.
1: Il suo nome è? Il suo nome è? Il suo nome è?

0: può levare anche colore morte.
1: Sì, anche le viti della croce, anche quelle.
0: Ah, ah, ah, felice. Tu vuole scopare?
1: No, purtroppo col color morto non ci vado d'accordo.
0: Io grosso.
1: Se si abbronza un pochino ne possiamo riparlare.
0: Io grosso Schweinsteiger.
1: Eh?
0: Io grosso Schweinsteiger.
1: Ma si stacca. Senza vedi si stacca.
0: No, stacca. Ride. Ah, ah. Quando viene io per cicatrici?
1: Quando vuole?
0: Allora io aspetta notte, se no lincia me.
1: Esatto, poi va a Villa Salaria, leva le cicatrici.
0: No, villaggio, gente cattiva, linciaccio.
1: Linciamoli tutti, diamo anche fuoco.
0: No, fuoco!
1: Ah! Finito?

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Amava portarsi a letto i mariti altrui per poi vantarsene col megafono. Ormai da diversi giorni di lei non si ha più alcuna notizia. La mattina del 27 marzo scorso, Federifraga Topamundi avrebbe dovuto ricevere la sua settimanale consegna Amazon di preservativi anali. Ma quel pacco da 3 kg è ancora lì, tristemente in attesa nell'androne del suo condominio. Abbiamo subito una telefonata, pronto?
7: Letta signora!
6: Sì, pronto, buongiorno.
7: Sarà Gigino il piccolo bambino.
6: Sì, buongiorno, lei è in custodia di adulti maggiorenni?
7: No, sono a casa da solo col mio amico che ho conosciuto al parco.
8: Ciao!
7: Lui ha 34 anni.
8: Sì, però mi è rimasta la voce da bambino.
7: Mi ha portato a casa sua, ha detto che dobbiamo giocare.
6: Com'è casa sua?
8: Sì, sì, giochiamo, adesso siamo anche nudi.
6: No,
8: sì.
6: Scusate.
8: Giochiamo alla giungla.
7: Sì, lui c'ha tutta la foresta, mi ha fatto vedere con la liana.
6: Ah, ho capito.
7: Mi ha detto fai Tarzan.
8: Si aggrappa benissimo.
6: Sì, ma guarda Gigino,
7: sì.
6: Secondo me dovresti andare via e tornare dalla tua mamma.
7: È proprio quello che, per quello che ho chiamato.
8: Lo so, ma io ho perso le chiavi.
6: Ma Gigino, hai un indirizzo?
7: Siamo rimasti chiusi dentro, ha detto il signore qua.
6: Potreste chiamare i pompieri?
8: No, gli ho detto anche di dormire, puoi dormire qua,
7: Sì, ha detto che posso dormire.
6: Sì, vabbè, ma magari chiamate i pompieri, vi liberate e Gigino torni a casa.
8: Dai, ascoltare sta signora, dai,
6: Bene, se riuscite a rintracciare la telefonata potremo mandare magari dei soccorsi. Dicevamo, la Federifraga Topamundi, 32enne, con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli. Una nuova telefonata, pronto?
7: Signora!
6: Sì, Gigino.
7: Il mio amico che ho conosciuto al parco è morto.
6: Come è morto?
7: Sì, perché praticamente ho visto che andava nell'altra stanza e lui non c'ha l'aspirapolvere.
6: Ok.
7: E faceva tutta la polvere sui mobili,
6: sì.
7: Con la testa e il naso.
6: Sì.
7: Poi a un certo punto ha fatto il sangue dalla bocca.
6: Sì.
7: È andata all'indietro. Adesso sembra, sai quegli scarafaggi che muovono le gambine,
6: sì,
7: e i piedini?
6: Ho presente, però non li muove più.
7: Senti il rumore?
6: Ah no, li muove ancora.
7: Eh sì, adesso è lì che si muove come uno scarafaggione.
6: Bene, allora
7: questa è la bocca.
6: Ok, Gigino.
7: Cosa faccio?
6: Allora, tu attacchi come chiami il 112, d'accordo?
7: Non so contare.
6: 112.
7: Non so cosa sono.
6: I tasti.
7: Quali sono i tasti?
6: Come mi hai chiamata?
7: A te? Puttana!
6: No!
7: Ho detto la signora puttana della televisione!
6: E il telefono ha chiamato?
7: No, l'ha indicata quando il mio amico che adesso è per terra morto mi ha acceso la televisione.
6: Ok, ma con chi ha fatto la telefonata?
7: Lui!
6: Aia, ok. E allora, l'uno è il numero fatto a barretta, dritta.
7: Allora, aspetti un attimo, signora. Io ho qua...
6: Sì.
7: Il telefono!
6: Benissimo.
9: Michele! Michele, sei in casa?
7: Stanno bussando alla porta.
6: Sì, ma io non aprirei perché...
9: Sono venuto a prendere la roba. Michele?
7: C'è un signore che è venuto a prendere delle cose, sì, sue.
6: No, Gigino, tu rimani dove sei, che va bene così.
7: Aspetti un attimo che dici.
6: No.
9: Michele?
7: No, il signor Michele credo che sia morto spolverando.
9: Ma chi sei tu?
7: E io sono Gigino.
9: Ma chi... Gigino?
7: Sì, il piccolo bambino.
9: Allora, ascolta, in camera da letto?
7: Sì.
9: Nel cassetto, quello a destra, dove c'è il settimanale?
7: Sì, ho aperto!
9: C'è una busta bianca, sembra borotalco! È borotalco!
7: Sì, è di fianco a dei piselli grandi da uomo!
6: Ecco. Ah,
9: buttamelo dalla finestra, però dammi il tempo di scendere, eh!
7: L'ho buttata!
9: No, porco...
6: Va bene, se appunto potete rintracciare la telefonata, capiamo cosa sta succedendo. Dicevamo, la 32enne con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli perfettamente allineati all'asse terrestre, Federifraga era una di quelle femmine che fanno girare i coglioni alle donne e la testa agli uomini. Impiegata come segretaria in uno studio notarile straordinariamente frequentato, Federifraga non faceva mistero di essere pronta a portarsi a letto anche il più brutto e repellente degli uomini, purché avesse la fede al dito. Una nuova telefonata sarà, spero, una segnalazione. Pronto?
3: Pronto, salve.
6: Sì, buongiorno.
3: Sono Barbara.
6: Sì.
3: Stavamo guardando la televisione.
4: Ma chi è quella donna lì?
3: Ho chiamato, stai bravo, Renato. Ho chiamato per farmi fare le carte. Perché
6: ma
3: c'ho
6: no,
3: mio marito qua di fianco.
4: Ma la roba lì non esiste,
6: sì.
3: Che è un po' morbide da qualche anno.
4: Ma non esiste quella roba, porco.
3: Dai, bravo Renato, Cristo santo, fammi parlare con la maga. Senta,
6: però,
3: allora,
6: guardi,
3: come va in salute fra qualche anno?
6: Ma io non sono una maga, sono una giornalista.
3: Mi può consigliare se la bara dobbiamo... Come la preferisci la bara quando crepi?
4: Io non voglio morire!
3: Ecco, senta, allora, mi faccia un po' le carte.
6: Ma guardi, noi non facciamo le carte, noi cerchiamo le persone scomparse.
4: Chiedigli se farle vedere le tette.
3: No. Fan vedere le tette lei.
6: Ma
3: in televisione. La stiamo guardando. È quella signora che sembra una troia degli anni Ottanta.
6: No, credo sia su un altro canale, avrà sbagliato numero.
3: Hai sbagliato canale, Renato.
4: Non è la troia degli anni Ottanta.
6: Il paese di Piede Pavese conta 827 maschi adulti sposati e a lei gliene mancavano solo 3 per poter dire di esserseli scopati tutti almeno 20 volte, come si può leggere sul suo blog pubblico federifragascopatutti.blogspot.com. Una nuova telefonata.
5: Ecco, ci troviamo al campionato mondiale di porco. I due pretendenti sono sulla griglia di partenza.
4: Sono pronto!
5: Siamo per dare il via, si sfideranno a una gara all'ultimo sangue di porco.
6: Scusate,
5: attenzione, ma... sta per partire il timer. Via! Ecco, abbiamo assistito a un duello che ha portato sul podio germano da Viterbo. E credo che le semifinali si svolgeranno sempre domani a quest'ora su Rai.
4: Porca m***a!
6: Sì. Prima davamo la linea Rai Sport, pur non volendo, adesso questo canale Rai deve essere nuovo.
5: Scusate se ci colleghiamo nuovamente.
6: Prego, tanto.
5: È doping. Uno dei concorrenti è stato squalificato per doping.
4: Ah, chiamate ambulanza.
5: Ecco, sentite, si sta
4: lamentando. Sì, è salito troppo.
5: Aspetta. L'atleta purtroppo...
4: Porco...
6: Dicevamo, oltre che sensuale e disinibita, Federifraga aveva anche un lato estremamente premuroso. Dopo essersi portata a letto una nuova conquista, non mancava mai di far recapitare una confezione di pasticcini alla moglie, con annesso un bigliettino con scritto «Mi sono scopata a tuo marito, Il giorno della sua scomparsa, Federifraga doveva incontrarsi con il capo dei vigili del fuoco, l'edicolante, due bidelli, lo staff tecnico del Piede Pavese Calcio e un misterioso tredicesimo uomo che nella sua agendina è identificato come Totò Tre Gambe. Ma nessuno di questi ha fatto in tempo a godere delle sue grazie. Federifraga sembrava svanita nel nulla e di lei da allora non si ha più alcuna notizia. Le donne del paese, soprattutto quelle sposate, esprimono la loro apprensione dandosi il 5 per la strada, sghignazzando e fregandosi le mani con aria cospiratrice. Ma una domanda rimane: che fine ha fatto Federifraga Topamundi? Per rispondere a questa domanda, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa donna innocente è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail chi la trova se la scopa @chilasvisto.it. Sì, abbiamo una nuova telefonata.
5: Ecco, ci colleghiamo ancora con il mondiale di bestemmie. Adesso abbiamo la seconda manche sulla strapo. Via!

0: sbagliato.
1: C'è stata un'irregolarità di gara perché non era, contemplato.
0: Ah, cavolo, ho sbagliato, porca paletta.
1: Acciderboli.
0: Siete proprio

0: Lo Zoo di 105.
1: Ludo Finca, pronta col segnale orario?
2: Sì!
1: Stai attenta perché l'ora è cambiata, adesso c'è quella legale.
2: Ok!
1: Cristo santo.
2: Le 17 e 15 minuti.

0: Sì, infatti, devi aspettare che te lo dica io.
1: Ah, raga, questa è Radio 105. State ascoltando 105 Weekend e io sono Ludofica Pagani. E voi? Fatemi sapere al 3 42 411 510 5.
0: Andiamo col disco.

0: Fritti, fritti, fritti.
1: È tardi, dobbiamo fare la citazione.
0: Che barba, Gigi.
1: 4 secondi. 2.
2: Vuoi cambiare il tuo vecchio divano? Approfitta delle nostre offerte valide il prossimo weekend su tutti i divani, divani letto e poltrone di altissima qualità, fatti a mano dai nostri artigiani con i materiali più pregiati. Vieni nei nostri negozi solo per questo weekend. Offerte imperdibili.
0: Sono stata brava, Gigi!
1: Sì, oggi eri più carica del solito! Adesso andiamo con i messaggi, Ludofica!
0: Vai con i messaggi, Gigi!
3: Ciao Ludofica, ti ascolto sempre, sei bravissima e ogni sera te ne dedico una.
0: Ah, ma che carino, Gigi, sentita? Dedichiamogliene una pure noi!
1: Sei sicura che devo mettere quel disco?
0: Tranquillo, Gigi, l'ho scelta io, è bellissima! Fiori e fantasie! La la la la la la!
1: Ludofica, non si canta sui dischi!
0: No, Gigi, questa volta me ne frego! È la mia canzone preferita in assoluto! La la la la la la! Gigi, mi sa che... Gigi, mi sa che mi sono rovinata la gola!
1: Perfetto, Ludofica, allora chiudiamo! Fai pure i saluti!
4: Raga, ciao! Ci sentiamo il prossimo weekend!
5: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tacco.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
8: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
8: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do io muoio fili puttani! Testi cagli muoio di me fili puttani!
9: Calmati che
10: ti...
9: Che ti metto due dita negli occhi, calmati!
10: Oi, eiaculatore precoce!
9: Cinese di...
10: Leon San!
9: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
9: Beh.
10: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No, no!
10: Vieni qua!
9: Tu all'italiano
10: vieni
9: non puoi
10: qua,
9: fare!
10: Leon San.
9: Non puoi fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! No, figlio puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop
12: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.
8: Lo Zoo di 105.

0: bene, benvenuti a una nuova calzamaglia, maremma di puttanazione, di cose di senso obliquo, dei morti, dei crimini. Oggi siamo pieni di bava, ma salutiamo subito il nostro stroppione che si chiama Carmelo Abbate. Ciao Carmelo.
1: No, non sono d'accordo.
0: Anche io, vaffanculo. Ci sono le genti che muoiono, che morte sono finite, e che io che ci posso fare, che ho il servizio a Tremtendon e simile alla barca di Bamba. Salutiamo anche la nostra Sebastiana, il centralone. Bella figa, Sebastiana! Brava, buona, coi boccoli alle nane. Ma andiamo subito nel visto delle cose ricostruite con il servizio di Beppe Peppe. Ciao, dai, servizio, dai.
2: Sono le 8 di sera. Il dottor Zivago sta guardando come ogni sera il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, mentre si provoca piacere personale, l'atto masturbatorio compulsivo e la dannazione per Zivago. Gli è costato un matrimonio e una carriera da ginecologo. Nella miseria della sua dimora, Zivago passa intere giornate a masturbarsi.
3: Ah, quanto è bello, masturbarsi. Ah, che dannazione che ho per questa di masturbazione. Bella Barbara D'Urso. Ti lecca il capezzolo. Ah sì, attaccata alla televisione. Sento mio bel pene che sta per fare spruzzo.
2: Zivago è intento a leccare lo schermo della televisione, nel bieco tentativo di immaginare il seno della D'Urso fra le sue labbra. La scena è agghiacciante. Ma nonostante tutto, nella sua solitudine, tale pratica è l'unico sollievo alla sua vita grama. Ma ecco che di colpo la sua attività viene interrotta da un colpo di pistola.
3: Che belle tettone che hai! Oh! Questa di colpo di pistola! Ho sentito colpo di pistola!
2: Ancora con il pene fra i palmi e un fazzoletto di carta vuncio, il Zivago corre spaventato verso l'ingresso di casa, forse per chiedere aiuto, ma inciampa in una tagliola per orsi che gli stacca il piede di netto.
3: Chi è essere entrato in casa mia ha fatto colpo di pistola? Devo correre fuori di casa a chiedere aiuto? Non ho neanche tempo di rivestirmi! Aiuto! Aiuto! Il mio piede è distaccato da mio corpo. Io sono medico, so che sto per morire dissacquato. Che cosa sta succedendo?
2: Fra una bestemmia e l'altra, il povero Zivago non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che viene colpito alla testa svariate volte con una manciata di conigli modificati geneticamente, del peso approssimativo di 28 kg l'uno, trovati in seguito sul posto, morti anch'essi.
3: Che puzza infernale come di lepre! Riconosco pelo! Questo è coniglio! Porca troia, quanto è grande questo coniglio! Che male, conigliate in faccia!
2: Le tremende conigliate tramortiscono il Zivago, che accenna ad un'ultima disperata difesa, sputando palline di carta con una penna Bic, svuotata della sua ricarica di inchiostro. Ma è tutto inutile.
3: Maledetto aggressore bastardo! Meno male che io a scuola elementare ero bravo con penna svuotata e sputa palline! Faccio palline di carta... Tieni, bastardo! Lasciami in pace, bastardo!
2: A questo punto, l'aggressore, forse stremato dallo sputacchio di palline di carta piene di saliva, sferra un tremendo colpo di cetra in pieno volto. La cetrata